0: Ecco, Nenni, oltre a caldeggiare l'unità socialista di cui in qualche modo si parlerà fra poco, realisticamente prende atto, questo è importante, che la scissione di Livorno ha carattere definitivo e caldeggia l'unità antifascista. Tutti i temi che lo collocano fuori dal solco prevalente tra i massimalisti, per non parlare dei comunisti che proprio in quell'occasione, con Gramsci, con l'asprezza, non dimentichiamolo, è uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento e tra i più conosciuti nel mondo, ma Gramsci era capace di asprezze molto, molto rilevanti, e in quell'occasione prende di mira Nenni e si rende protagonista di una brutta distorsione, attribuendo a Nenni la volontà di costruire un partito repubblicano socialista. Perché cito, diciamo, la distorsione? Perché è un espediente, come dire, eterno, diciamo, ma l'idea di poter colpire a piacimento, costruendo un'immagine diversa degli altri, è una distorsione che è molto presente nella stagione che noi viviamo. Cioè, ormai si costruisce, la figura di Vassalli è stata esemplare da questo punto di vista, è stato creato, sono stati creati due Vassalli diversi per pur di poterlo utilizzare e colpire gli avversari. Ovviamente ogni vicenda storica trascina con sé la tentazione di richiamare a tutti, diciamo, a tutti i costi possibili paralleli con l'attualità. Di sicuro sappiamo che oggi, sul fronte di chi si oppone alla destra che attualmente ha il governo, che è molto diversa, totalmente diversa da quella fascista che guidava il paese in quegli anni, però scarseggia, diciamo, una volontà di analisi, come quella per il punto del quarto Stato. La lotta politica è affrontata, tranne poche eccezioni, con un approccio che spesso si rileva, diciamo, primitivo, l'invettiva, senza essere sfiorati mai dalla etica della propria responsabilità, senza mai porsi in termini, come dire, autocritici, come invece seppero fare gli artefici del quarto Stato, in qualche modo facendosi carico anche degli errori di altri, perché questo fu anche il quarto Stato, la capacità di porsi autocriticamente. Tra poco ascolteremo le relazioni in programma, soltanto due, perché altri relatori previsti hanno dovuto fronteggiare impedimenti che non ne hanno consentito la presenza. Il tema di questa sezione non vincola, diciamo, alla lettera e ai relatori, ma sul tema del rinnovamento socialista noi sappiamo come andarono le cose, molto brevemente. L'unità dei socialisti, caldeggiata sia da Nenni che da Rosselli, che poi però diede vita a un'altra esperienza politica, si fece in esilio e poi passò sotto le forche abbastanza caudine del socialfascismo, dei fronti popolari, delle divergenze sul patto Molotov-Ribbentrop, non dimentichiamolo. E nel 1947, curiosamente, sarà messa in crisi dallo stesso agente che l'aveva messa in crisi nel 1922, la presenza condizionante del PC, del bolscevismo, su cui è stato richiamato anche poco fa, se non sbaglio, Carioti, ha fatto un riferimento a questo, e vabbè, l'eterno problema del frontismo, e tuttavia, con la freddezza che ci viene da, diciamo, da anni di riflessioni su questo, possiamo anche constatare che il partito che seppe, dico una bestemmia, che seppe cambiare più di tutti gli altri fu proprio il Partito Comunista, che si presentò ai noi nel 1944 con Togliatti che scende a Salerno accolto dai suoi compagni, e in poche settimane propone un partito nazionale, un partito nuovo, un partito capace di dialogare. Poi naturalmente mantenne, ai noi, un rapporto, come dire, vincolante con l'Unione Sovietica, e Dio solo sa se invece non ci fosse stata la Guerra Fredda, ma qui entriamo nella storia controfattuale e quindi mi fermo. Prima di dare la parola alla professoressa Cristina Cornero dell'Università di Torino per una relazione sul tema Carlo Rosselli tra Torino e Milano al quarto Stato, l'espatio di Turati, solo un'ultima notazione. In quegli anni, per essere anticonformisti, non bastava coltivare ed esporre idee controcorrente, ci voleva anche coraggio, ma coraggio vero. E in una lettera custodita nell'archivio di Giustizia e Libertà, e probabilmente presente anche nell'archivio della Fondazione Nenni e di quella Rosselli, Rosselli scrive a Nenni per convincerlo a partecipare al progetto del Quarto Stato. Allora, prima di leggere queste tre righe, ricordiamo che Nenni, è stato ricordato anche da Tedesco, in quegli anni non se la passava bene. Non dimentichiamolo mai che è stato uno dei pochissimi dirigenti della sinistra italiana di estrazione popolare. Ecco, aveva una famiglia numerosa, era stato spesso arrestato ed erano ancora lontani gli anni nei quali la sua attività giornalistica lo rese autonomo all'estero. Allora scrive Rosselli a Nenni di non preoccuparsi, virgolette, se entro un mese non abbiamo trovato il modo di procurarti dignitosamente da vivere, vattene pure sbattendo l'uscio. E poi con altrettanta umanità Rosselli scrive: io sono giovane, sono ricco e non esco da 15 anni di lotta dura e tormentosa e mi domando se ho il diritto di parlare a te, veterano, un simile linguaggio. Parole, diciamo, che non richiedono commenti. La parola alla professoressa Arcorendreu. Grazie.
1: Nella letteratura memorialistica e biografica dedicata ad Adriano Olivetti è ricorrente un aneddoto che testimonia l'incontro di quest'ultimo con Piero Gobetti e Carlo Rosselli sotto i portici di Piazza San Carlo Torino nel 1923. L'immagine di tre giovani quasi coetanei, uniti dalla passione politica e dall'avversione al nascente fascismo e al vecchio establishment liberale, è significativa poiché rappresenta un tassello delle loro vicende politiche e intellettuali. Nelle passeggiate notturne torinesi le discussioni dei tre giovani vertono sull'idea di compiere un'azione culturale e politica in contrapposizione al clima autoritario e di violenza che limita la libertà d'iniziativa. Adriano Olivetti, ricordando quel periodo, sottolinea con amarezza che dal 1919 al 1924, nel suo lungo soggiorno torinese come allievo del Politecnico, assiste alla tragedia del fallimento della rivoluzione socialista. Nei primi vent'anni del Novecento la cultura militante torinese promuove numerose iniziative, soprattutto nel settore editoriale, in particolare nella produzione di periodici e giornali. A questo proposito sono illuminanti le riflessioni di Norberto Bobbio sulle due fasi della storia della cultura militante italiana di quegli anni. Se nell'età giolittiana al centro del dibattito politico culturale si esprime attraverso le riviste fiorentine, non è del tutto fuori luogo designare gli anni dell'immediato dopoguerra fino all'avvento del fascismo come l'età delle riviste torinesi. Come noto, a vivacizzare l'ambiente culturale torinese vi sono l'attività editoriale gobettiana e quella del gruppo redazionale del quotidiano L'Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci. In questo contesto Gobetti, Rosselli e Olivetti tentano di elaborare una strategia culturale e politica, convinti che la cultura e la produzione di riviste siano un antidoto al fascismo nascente. Questo sodalizio culturale non avrà alcun esito, tuttavia le loro vicende biografiche testimoniano la forza del loro ideale. Tra il 1923 e il 1925 Gobetti, in qualità di editore, stampa un centinaio di libri. Rosselli, come sappiamo, sceglie la politica militante. Nel gennaio 1925 collabora con Salvemini alla rivista Non Mollare e nel 1926 fonda con Nenni Quarto Stato. Olivetti, infine, sopravvissuto ai suoi compagni di lotta, fonda le Edizioni di Comunità e numerose riviste nell'immediato secondo dopoguerra. L'obiettivo di questa premessa è quello di individuare due chiavi di lettura.

all'inizio del Novecento la questione della riforma sociale costituisca un universo complesso ed eterogeneo, una sorta di nemulosa costituita da un insieme di uomini, istituzioni, associazioni, riviste, volta a creare una rete di relazioni nazionali e internazionali sui temi relativi al rapporto tra sviluppo industriale e società. Carlo Rosselli entra a far parte di questa rete. La sua formazione intellettuale di economista e politico si perfeziona nell'ambiente torinese, milanese e per un breve periodo genovese tra il 1922 e il 1926. Nel capoluogo piemontese Rosselli entra nell'orbita di due prestigiose sedi scientifiche. Il Laboratorio di Economia Politica, fondato nel 1893 da Salvatore Cognetti De Martis, docente di economia politica nell'Ateneo cittadino, e la rivista La Riforma Sociale, nata nel 1894 su iniziativa di Francesco Saverio Nitti e in seguito diretta da Luigi Einaudi. Queste due realtà culturali, frutto della Torino positivista, danno origine alla cosiddetta scuola di economia di Torino, in cui si forma una generazione di rinomati economisti, allievi di Cognetti, tra i quali Luigi Einaudi. La scuola e la Scuola Economica di Torino è sede di riflessioni sul liberalismo politico ed economico ed è un luogo di dibattito sugli effetti dei mutamenti politici e sociali dell'epoca, dimostrando uno spiccato interesse per il movimento socialista e le lotte operaie. Il rapporto della scuola di economia col socialismo lo si deve in particolare a Luigi Einaudi e Attilio Cabiati, con i quali Carlo Rosselli entra in contatto nel dicembre 1922. A Torino Carlo è accolto da amici di famiglia, i Levi e i Carrara Lombroso, ed entra in contatto tramite il critico letterario Mario Fubini con Piero Gobetti, che lo invita a collaborare alla rivista La Rivoluzione Liberale. Assiduo frequentatore della biblioteca del laboratorio e delle lezioni di Einaudi e di Gaetano Mosca, Rosselli intreccia rapporti con un altro economista del laboratorio, Pasquale Iannaccone, che intravede in Rosselli la stoffa per vestire un economista. La stima di Iannaccone, di Einaudi e Cabiati spinge Rosselli a impegnarsi nello studio del sindacalismo operaio, oggetto della sua tesi di laurea in giurisprudenza conseguita a Siena nello stesso anno. Benché il breve soggiorno a Torino si concluda nell'estate 1923, i contatti con gli economisti torinesi non si interrompono, in particolare con Einaudi e con un altro esponente del laboratorio, Attilio Cabiati, che oltre a essere collega di Einaudi alla Bocconi, insegna politica commerciale nell'Ateneo di Genova. Einaudi e Cabiati sono propensi a un'eventuale carriera accademica, coinvolgendo Rosselli come assistente volontario nei loro insegnamenti presso la Bocconi tra il 1923 e il 1924. Prima di intraprendere l'attività universitaria, il giovane fiorentino si trasferisce a Londra per un soggiorno di studio presso la Fabian Society e la London School of Economics, in cui approfondisce i temi del sindacalismo, del laburismo e del movimento operaio inglese, sperimentando sul campo come nell'esperienza laburista non vi siano fratture interne, ma vi sia un'evoluzione senza spaccature, all'insegna dell'incessante ricerca fabiana per le politiche di riforma sociale. Rientrato da Londra, Rosselli si stabilisce a Milano per lavorare con Cabiati e Einaudi, mantenendo sempre viva la sua collaborazione con la redazione della rivista torinese La Riforma Sociale, in cui pubblica una serie di recensioni e articoli di economia del lavoro. Conclusasi l'esperienza con la Bocconi, Cabiati, a cui sta a cuore la carriera accademica di Rosselli, lo coinvolge come docente di economia politica presso l'Istituto Superiore di Studi Commerciali di Genova. Il progetto di carriera universitaria si interrompe bruscamente a causa delle difficoltà interne accademiche e di un'aggressione fascista subita da Rosselli all'interno dell'università il 27 aprile 1925. Questo cenno biografico

0: testimonia come l'impegno intellettuale di Rosselli nelle scienze economiche ponga le premesse del suo futuro progetto politico, volto a conciliare gli studi economici con la politica. La sua formazione intellettuale avviene nel contesto riformatore torinese e milanese, che mette al centro il connubio tra forze progressiste liberali e il movimento socialista. Nella Scuola di Economia di Torino, Rosselli trova un terreno di confronto e di dibattito polemico con i maggiori esponenti del pensiero economico liberale dell'epoca. Sebbene vi sia un rapporto di reciproca stima, nei confronti di Luigi Einaudi non mancano le polemiche. Agli inizi della sua carriera accademica, Einaudi dimostra un atteggiamento di apertura verso il socialismo, sostenendo l'importanza delle lotte del lavoro e della legittimità dell'associazionismo operaio nelle relazioni industriali. È nota la collaborazione di Einaudi alla rivista turatiana Critica Sociale in una fase in cui egli non disdegna la prospettiva di programmi convergenti tra il movimento socialista e la parte più progressista dei liberali. Tuttavia, il percorso intellettuale dell'economista piemontese compie una svolta che trasforma il confronto critico col socialismo in una posizione ostile, rispetto alla quale Rosselli non esita a entrare in polemica, definendolo un liberale conservatore dogmatico in un articolo apparso sulla Rivoluzione Liberale nel marzo 1923. Con un altro esponente della Scuola di Economia di Torino, Giuseppe Prato, docente alla Bocconi, liberale con simpatie fasciste, Rosselli polemizza sulle pagine sia della riforma sociale sia del Quarto Stato. Alla tesi di Prato, fortemente contrario al monopolio sindacale, Rosselli contrappone la necessità dell'unità dell'organizzazione operaia, volta a esercitare un'azione determinante sul mercato del lavoro, come terreno di scontro e di lotta tra imprenditori e lavoratori. Nel periodo milanese Rosselli prosegue i suoi studi sul sindacalismo e sul lavoro al fine di far convergere la sua formazione di economista col suo credo socialista. Frequenta la Società Umanitaria, dove stringe amicizia con Fausto Pagliari, studioso di organizzazione operaia e sindacale ispirato dagli studi sull'unionismo inglese di Beatrice Sidney Webb, stringe amicizia con Alessandro Schiavi e Piero Sraffa, con cui condivide l'ideale antifascista e gli interessi per gli studi degli economisti classici inglesi. Insieme a questo nucleo intellettuale, Rosselli tenta di realizzare l'ufficio di studi economici e sociali ispirandosi alla Fabian Society, ma l'idea non si concretizza. Altro riferimento teorico in ambito milanese è Attilio Cabiati, il quale, inizialmente ostile al socialismo, cambia atteggiamento dopo aver collaborato con Giovanni Montemartini presso l'Ufficio del Lavoro della Società Umanitaria nel 1902. Cabiati risulta essere l'unico tra i membri della Scuola Economica Torinese ad avere contatti diretti col Partito Socialista, rappresentando una figura di intellettuale al confine tra una cultura liberale ed economica di tendenza progressista e il movimento socialista. Le esperienze milanesi e torinesi offrono a Rosselli un metodo di apprendimento e sono una fonte di ispirazione per il suo progetto di rinnovamento del socialismo, un approccio che emerge nella direzione della rivista Quarto Stato. In questa iniziativa editoriale egli si impegna sotto due profili, quello di economista e quello di politico, con l'obiettivo di riscattare il socialismo dalla recente disfatta, come ribadito nell'editoriale del primo fascicolo firmato noi. Il periodico rappresenta una generazione di giovani socialisti che attraverso un lavoro di revisione intendono creare un patrimonio intellettuale, rinnovando l'esperienza passata e allo stesso tempo costruendo una cultura socialista aperta alla politica estera e ai movimenti politici e sindacali degli altri paesi. I contributi di economia di Rosselli sulla rivista sono elaborati a partire dalle sue esperienze passate come studioso e collaboratore editoriale. Nel primo fascicolo del 27 marzo Rosselli riprende la polemica nata nelle pagine della Riforma Sociale 2 anni prima contro Giuseppe Prato in merito al ruolo delle leghe operaie e all'unità sindacale. Sulle pagine del Quarto Stato Rosselli non esita a definire Prato un anarchico conservatore per le sue posizioni ostili alle lotte operaie e all'occupazione delle fabbriche per la definizione di parassitismo nei confronti della classe operaia. La difesa di Rosselli verso il movimento dei lavoratori diventa ancora più vigorosa in occasione dello sciopero generale organizzato nel Regno Unito nel maggio 1926 a sostegno dei minatori in lotta contro la riduzione del salario e l'aumento dell'orario di lavoro. Nel suo articolo pubblicato nel fascicolo dell'8 maggio, Rosselli giudica lo sciopero inglese come una battaglia storica, magnifica per serietà, disciplina e compattezza. Un esempio di consolidamento e di forza dell'unionismo che assume un valore sperimentale per il socialismo mondiale, in quanto può dimostrare, cito Rosselli, se la democrazia borghese permette il graduale e possente avanzarsi delle forze del lavoro. Nel proseguire l'analisi della lotta operaia inglese, nel fascicolo del 15 maggio, il Quarto Stato ospita in prima pagina un articolo di Attilio Cabiati. Lo sciopero dei minatori, secondo Cabiati, al di là della logica economica, mette in evidenza l'aspro conflitto e la sperequazione della ricchezza, ossia il contrasto tra la miseria dei lavoratori e, come sottolinea Cabiati, lo scintillio lussuoso dei profittatori delle monete cattive. Anche Cabiati evidenzia come le proteste inglesi abbiano determinato una solidarietà internazionale operaia, un fronte unitario di resistenza contro le pretese e lo sfruttamento del capitale. Oltre alle vicende sindacali e alle lotte operaie, Rosselli propone una riflessione teorica sulla natura del liberalismo, a partire dalla recensione di un volume pubblicato da Edoardo Giretti, economista e imprenditore piemontese, orbitante intorno alla Scuola di Economia di Torino. Al di là della critica espressa nei confronti delle tesi liberistiche di Giretti, Rosselli coglie l'occasione per criticare la passività della vecchia elite liberale nei confronti del fascismo, fatta eccezione, e cito, di poche isolate pattuglie di intellettuali e di produttori indipendenti. Il nerbo della falange antifascista non può che venire dal movimento operaio ispirato all'ideale socialista. Altri articoli di teoria economica che riprendono i suoi studi passati e le sue collaborazioni con le riviste e gli economisti torinesi riguardano due contributi sul problema monetario dell'epoca. Nel fascicolo del 19 giugno, la riforma sindacale del guardasigilli Alfredo Rocco, oggetto contemporaneamente di una polemica epistolare con l'economista Giuseppe Prato, è il tema di un suo articolo intitolato «Pacate riflessioni sulla riforma sindacale», in cui Rosselli coglie il nocciolo della riforma, ossia la legittimazione della concezione fascista dello Stato totalitario che elimina l'autonomia e indebolisce la coscienza sindacale mortificata dall'ordinamento giuridico statale. E mi avvio alle conclusioni. Il mio breve intervento ha cercato di mettere in luce i rapporti tra Carlo Rosselli e gli ambienti riformatori torinesi e milanesi e quanto questi ultimi siano stati determinanti per la sua formazione e per la sua futura visione politica. Il legame col mondo torinese, in particolare socialista, si riallaccia in occasione dell'espatrio clandestino di Filippo Turati. In questa vicenda riappare la figura di Adriano Olivetti in qualità di autista. Nel novembre 1926, dopo il tentativo fallito di entrare in Svizzera grazie all'aiuto di Rosselli e Ferruccio Parri, Turati ripara a Ivrea nella casa di Camillo Olivetti, suo amico da lungo tempo. Nei ricordi della famiglia Olivetti c'è l'immagine di un adiatto che transita sul ponte medievale di Ivrea con a bordo dei giovani risoluti. Il soggiorno è poredese e breve e Adriano Olivetti accompagna il leader socialista con la sua auto a Torino nella casa del professor Giuseppe Levi, di cui Adriano sposerà la figlia Paola, sorella di Natalia Ginzburg. Dopo qualche settimana Olivetti, insieme a Parri e Rosselli, affronta un viaggio rischioso per condurre Turati a Savone, atteso, come sappiamo, da Sandro Pertini e Italo Auxilia. La vicenda è nota: dopo la rocambolesca fuga, Rosselli è arrestato, confinato nell'isola di Ustica insieme a Parri e Riccardo Bauer nel 27 e infine portato nel carcere di Savone in attesa del processo. Nonostante tutto questo, in questo periodo tra il confine e la detenzione, Rosselli continua a mantenere i rapporti epistolari con Luigi Einaudi, a cui indirizza un biglietto da Ustica e, quando in carcere a Savona, tramite la moglie, invia una richiesta di 2 fascicoli della riforma sociale per completare la sua collezione. Nella commemorazione del 1947, in occasione del 10° anniversario dell'uccisione dei fratelli Rosselli, l'Assemblea Costituente, su invito di Piero Calamandrei, commemora l'episodio e in quell'occasione Einaudi interviene richiamando alla memoria gli anni di studio e di collaborazione alla Bocconi. Il discorso di Einaudi è un omaggio del maestro a un giovane allievo e dunque un riconoscimento di appartenenza di Rosselli alla scuola economica di Torino. Einaudi così ricorda: in quell'epoca, come ancora dopo, il tormento ideale della sua vita era di cercare la conciliazione tra socialismo e libertà. Questo tormento si ritrova in una lettera indirizzata a Giuseppe Prato nel gennaio 1926, in cui Rosselli, nel commentare la riforma costituzionale di Alfredo Rocco, così si esprime: «Ci si fa un'idea abbastanza esatta di quel che sarà diventato il nostro paese dopo 10 anni di regime fascista. Mi perdoni, caro professore, per questo sfogo che probabilmente non la troverà consenziente. Lo consideri come l'espressione del tormento spirituale di un certo numero di giovani che si sentono inesorabilmente figli della cultura occidentale e che soprattutto non sono disposti a mollare nella lotta intrapresa, dovesse pure costar loro pace, carriera e salute». Grazie.
1: Bene, adesso c'è l'ultima relazione, Giulio Talini dell'Università di Torino, con una relazione sul tema Illuminismo senza egemonia, Voltaire, la Briola e il Quarto Stato.
2: Bene, bene, grazie mille. E, grazie anche dell'invito, insomma, sono molto contento di essere qui. E lo sono perché, diciamo, prima ancora di entrare nella relazione, sono convinto che, diciamo così, la lezione, una delle lezioni principali di Quarto Stato, se vogliamo prendere una lezione, è proprio questo fatto dell'inquietudine culturale, questo fatto del non accontentarsi di idee precostituite. Rosselli diceva, parlando del marxismo, siamo passati dalla fase quella religiosa alla fase critica, ora è il momento della fase del superamento. Questa è spregiudicatezza intellettuale, non accontentarsi, diciamo, di idee e tradizioni precostituite. Quarto Stato rappresentò proprio questo, e anche per questo credo che il socialismo liberale di Rosselli, che poi sarà pubblicato nel 30 a Parigi dall'editore Valois, prima in francese, non è leggibile anche come libro senza pensare prima all'esperienza di Quarto Stato. Cioè è centrale capire questo, il collegamento tra questi due momenti. E del resto basta vedere quanto ricorre l'idea di revisione del socialismo in Quarto Stato e quanto Rosselli in Socialismo liberale parla di revisione del socialismo. Ora io lavoro soprattutto appunto sulla storia dell'illuminismo, come avrete diciamo intuito dal titolo, e quindi storia 600-700esca, ma mi occupo e mi sono sempre occupato anche delle reincarnazioni 800-900esche dell'illuminismo, e oggi è particolarmente attuale perché l'illuminismo è attaccato da un lato dagli studi postcoloniali che lo accusano di essere la culla del razzismo e dall'altro dalle pulsioni irrazionalistiche che chiaramente si agitano nella società e che poi vediamo emergere in Italia, ma non ovviamente non solo in Italia. E su questa prospettiva credo che si possa dare una lettura di quarto stato, visto che questo è il tema anche del nostro panel, si può dare anche una prospettiva su quarto stato, credo originale, credo storiograficamente originale, credo interessante. Appunto prendendo sul serio l'idea di quarto stato come laboratorio di revisione del socialismo, quindi senza, come dire, posizioni precostituite. Le posizioni in quarto stato sono plurali, come plurali erano le personalità che vi scrivevano. Diciamo il punto che secondo me è interessante è che in quarto stato c'è una rivalutazione precoce e non convenzionale dell'eredità illuministica in Italia. E questo è diciamo quello che cercherò di sostenere. Non convenzionale e precoce perché ricordo che all'epoca c'erano magari marxisti come Galvano della Volpe che consideravano l'illuminismo semplicemente l'ideologia della borghesia che stava per trionfare, quindi la visione era piuttosto negativa e questo rimarrà la visione dei comunisti sull'illuminismo fino a Togliatti, ma siamo al secondo dopoguerra. E poi c'era la visione crociana, l'illuminismo è una visione conservatrice, l'illuminismo è l'astrattismo delle idee che porta alla rivoluzione francese e quindi alla ghigliottina, quindi è un'eredità che non ci piace. E per capire però allora in che senso l'illuminismo è rivalutato in quarto stato, ripeto in modo non convenzionale, mi soffermo su un collaboratore della rivista in realtà, uno specifico che oggi è stato come dire, nominato ma solamente en passant, che è Arturo Labriola. Arturo Labriola, da non confondere con Antonio, il più noto Antonio, diciamo importatore del materialismo marxista in Italia. Arturo Labriola. E sostengo in particolare che negli interventi di Labriola su quarto stato, la crisi della rappresentanza, perché lui si occupa di questo soprattutto, la crisi della rappresentanza prima del fascismo, venga letta da lui come una crisi dell'intelligenza collettiva, cioè tradotto. Il ragionamento di Labriola, e lo dimostrerò, è quando manca un'opinione pubblica davvero illuminata, illuministica, chiamiamolo un dibattito, la democrazia parlamentare si svuota dall'interno, diventa autoreferenziale, cioè quindi il Parlamento si slega da una base di dibattito che è anche una base di consenso o di dissenso, e allora il Parlamento, cioè l'elite parlamentare, diventa elite. Se diventa elite non ha più un radicamento, e se non ha radicamento è fragile, e se è fragile è preda di una autocrazia, prima ministeriale e poi di un duce. Questa era una lettura del fascismo, ma attenzione, il punto vero secondo me di Labriola e anche la sua attualità è che la lettura non è esclusivamente legata secondo me al periodo storico di cui lui parlava. Se vogliamo è una sociologia politica, è una sociologia politica. Come tale credo che oggi abbia una sua assoluta, assoluta pertinenza. Il punto era capire allora perché la rappresentanza si svuota, non semplicemente fare una denuncia morale del fascismo. E l'illuminismo allora, in questo senso, l'ho già anticipato, diventa la precondizione perché esista una democrazia, cioè un'opinione pubblica consapevole che fa da sprone al Parlamento, che è il cane da guardia, diciamo così, del Parlamento, è la condizione della democrazia. Ora, innanzitutto bisogna capire, arrivo ai contributi subito di Labriola su quarto stato, su questo argomento, su questa lettura, ma bisogna capire come Labriola arriva a quarto stato. Gli storici non si sono molto occupati di lui, c'è il lavoro appunto di Dora Marucco alla Fondazione Einaudi, ma è del 1970, ce n'è poi un altro dell'83 di Giovanna Cavallari, poco altro. Perché è una personalità inafferrabile, quella di Labriola, un inquieto per eccellenza, ai limiti dell'ambiguo, poi non apro questa parentesi, ma per le sue idee colonialiste, filocoloniali, a partire dall'idea di nazione proletaria, quindi l'idea di Labriola aveva diciamo l'idea di risolvere la questione meridionale attraverso la distribuzione di terra coloniale, poi lui nel 35 si avvicinerà ambiguamente a Mussolini, quindi, cioè con l'Etiopia, con la guerra in Etiopia. Quindi non tratterò di questa ambiguità successiva, però vi fa capire un po' la fluidità del personaggio, bisogna tenerlo di conto. Dunque, Labriola è nato a Napoli nel 1873, napoletano, morirà sempre lì nel 1959, questo per darvi la cronologia. E nella prima fase della sua vita, e prima che lui quindi arrivi a collaborare con Quarto Stato, si può dividere un po' in due momenti, se si vuole. Un momento che è quello sindacalista rivoluzionario, d'accordo? E poi c'è il secondo momento, è quello del primo dopoguerra, che invece è quello del socialista riformista umanitario, si può dire, che si avvicina in realtà a Rosselli, di fatto, si avvicina anche a Turati, il suo acerrimo rivale inizialmente, ma sempre con una vena, diremmo, anarcoide, anarchica, in un certo senso, anti-autoritaria, questo rimarrà sempre. C'è da dire, diciamo, della sua prima fase, della fase anarco-sindacalista, la dico solo ai fini del mio intervento, non nessuna erudizione, inutile, ma già manifesta lui da giovane intanto un interesse per l'illuminismo, visto che poi ne parleremo. La sua tesi, con cui si laurea a Napoli, seguace di Achille Loria, di quella scuola, è su François Quesnay, quindi il fondatore della fisiocrazia francese. È pubblicata poi a Napoli nel 1897, oggi forse ci fa sorridere come la tesi di uno studente, nel senso che Quesnay è ravvisato come un precursore di Marx, cioè uno che avrebbe capito già le regole del materialismo storico. C'è l'entusiasmo naturalmente del giovane che voleva essere anche riconosciuto come studioso. A noi interessa di più però che lui già a 14 anni si avvicina a ambienti repubblicani, anarchici, sovversivi, viene arrestato più volte e nel 1898, proprio a seguito dell'ennesimo arresto, prende la via dell'esilio, 98-1900, in Francia. E in Francia c'è l'incontro folgorante con Georges Sorel, conosce direttamente Sorel, quindi attinge alla fonte, del sindacalismo rivoluzionario. Che gli lascia però inizialmente lui vi aderisce, con l'idea del mito dello sciopero generale e con l'idea del marxismo appunto come mito, della lotta di classe più come mito da seguire che come vera analisi scientifica, no? Che era la critica di Sorel a Marx, no? Aderisce a questo, ma contemporaneamente al suo ritorno, poi nel 1901, entra nel PSI. Quindi lui vive già fin da subito come sindacalista rivoluzionario un percorso atipico. In parte c'è un'accettazione di un certo tipo di democrazia rappresentativa e in parte c'è la critica e ci sarà la sua polemica feroce in questi anni con Turati. Conturati con il riformismo, scrive già nel 1904 Riforma e Rivoluzione, e la parte da cui lui stava è la rivoluzione, e già due anni prima, nel 1902, dirige una rivista che come intenzioni non era molto lontana dal Quarto Stato, che era Avanguardia Socialista, era per dire scuotiamo i riformisti, svegliamoci. Tant'è che poi, ora su questo non mi soffermo, alla fine uscirà lui dal PSI nel 1907 con i sindacalisti rivoluzionari, escono. Poi si prendono tante vie questi sindacalisti, poi anche Rosselli lo dirà un po', li bacchetterà un po' in socialismo liberale, prendono un po' tutte le vie, come li chiamo lì, questi intellettuali senza occupazione, qualcuno anche verso il fascismo. Non assolutamente Labriola, non è assolutamente il caso di Labriola. L'ultima cosa che dico di questa prima fase è che Labriola scrive anche un libro secondo me importante, perché lui vuole tenere insieme più quadri di analisi, che è Il capitalismo, lineamenti storici. È una storia del capitalismo. Oggi va molto di moda scrivere storie del capitalismo. Si iniziavano a scrivere a quell'epoca invece storie del capitalismo vere e proprie, e lui questa scrive nel 1910. È interessante questo libro, quest'opera, e invito a leggerla, perché fa capire anche la sua concezione di modernità. Per lui il capitalismo cos'è? Quando i fattori oggettivi della produzione assorbono e in qualche modo annientano i fattori soggettivi dell'individuo. Cioè la soggettività è sottomessa all'oggettività della produzione. Questo è il capitalismo di Labriola, che è un aspetto interessante perché sottolinea la dinamica del potere, del dominio. Cioè, capitalismo più che come, sì, gli interessa dal punto di vista economico, ma gli interessa questo lato del dominio, di una forma, il capitalismo come forma di potere tra le altre. E si vede molto bene qui che quando quindi lui parlerà della crisi parlamentare, della rappresentanza, ha già un'idea di modernità che è quella di svuotamento del soggetto e concentrazione del potere. Quindi un po' weberiana, molto anarchica. Molto anarchica. Nel primo dopoguerra, lui è stato interventista, ha visto con favore anche prima della guerra la guerra di Libia, favorevole. Lui ha la prima delle sue varie transizioni, per la verità, e questa transizione è una transizione appunto verso un'accettazione maggiore del socialismo riformista parlamentare, ripeto, sempre con questa vena anarcoide, anti-autoritaria, di democrazia dal basso in ogni caso anticapitalista, con l'idea di superamento del sistema capitalistico. Tra il 1920 e il 21 è ministro del lavoro dell'ultimo governo Giolitti, quindi. E nel 1923, con grande scorno dei suoi compagni sindacalisti rivoluzionari di una volta, aderisce al PSU, quindi Partito Socialista Unitario. Si trova nel partito con Turati, quindi con il suo più acerrimo rivale. Quindi, all'epoca fu considerato un tradimento. Lui in realtà nel 1931 a Parigi pubblicherà Al di là del socialismo e del capitalismo, che è un libro in cui giustificherà questa svolta, e ricordiamo è pubblicato a Parigi l'anno dopo di Socialismo Liberale di Carlo Rosselli, e rivendicherà questa svolta per un'idea di socialismo umanitario e pur sempre radicale, ma che accetta una trasformazione della democrazia parlamentare dall'interno, sostanzialmente. E accuserà, anzi, i suoi vecchi compagni sindacalisti di aver sottovalutato l'importanza della democrazia come elemento potenzialmente propulsivo, progressivo, al di là della semplice rivoluzione. E quindi arriva quindi a quarto stato in questo modo il nostro Labriola, e vengo quindi alla seconda e ultima parte del mio intervento. Arriva a quarto stato come? Labriola è avvicinato a quarto stato da Nenni e Rosselli come cosa? Come il vecchio maestro di eresia, cioè Labriola è quello che ci insegna come essere eretici, cioè quello che ne ha fatto una carriera, perché è sempre vissuto già dall'inizio con i suoi esordi anarco-sindacalisti, ma nel PSI, come qualcuno che insegna a essere eretici. Dirò questo, pubblica moltissimo su Quarto Stato Labriola, e altra questione non secondaria, tutti gli articoli, quasi tutti, compaiono in prima pagina, quindi è una figura molto ascoltata. E Rosselli dirà in Socialismo Liberale, ingegno miracoloso. Cioè, persona di grandissima intelligenza, sebbene si riconosca un po' la sua ambiguità, questo poi e soprattutto successivamente sarà riconosciuto. C'è già infatti una lettera dell'11 gennaio 1926 che Labriola invia a Nenni, in cui dice: benissimo per la rivista, come dire, se volete fare un'iniziativa editoriale di questo tipo ci sto, e sono pronto a partecipare come meglio posso alla revisione dei principi del socialismo. Quindi la sintonia di idee comunque è perfetta. E come sviluppa allora Labriola queste sue idee e questa, dicevo prima, crisi della rappresentanza come crisi dell'intelligenza collettiva, quindi come crisi di illuminismo, prima ancora quindi di parlare del fascismo? Bene, allora nel primo numero di Quarto Stato apre l'articolo, c'è un articolo di Labriola sull'Aventino. E l'Aventino cos'è per Labriola? L'Aventino è l'Epifania. L'Epifania di cosa? L'Epifania del marciume di una elite parlamentare che non ha più nessun radicamento. Cioè è la rivelazione della debolezza del Parlamento rispetto all'esecutivo. L'impotenza. Per il processo che descrivevo prima, e poi lui lo dirà negli articoli successivi. il rapporto, cioè tra masse e partiti, è rotto. Ecco cosa indica l'Aventino. E lì l'autorità si impone, è su questo che si impone, se no questo non sarebbe accaduto. Nel numero 4 e poi anche nel 16, quindi spiega bene cosa intende, cioè spiega bene perché ha letto così l'Aventino. E dice: il fascismo, qui è un po' gobettiano, è il culmine di una crisi lunga. Non nasce dall'oggi al domani, eccetera, eccetera. Lo pensavano tutti in quarto stato. Ma lui è più preciso e ci dice: la democrazia, dice Labriola, è il regime, e lo cito, politico, di un'opinione pubblica sveglia. Quello che è successo in Italia è che questa opinione pubblica non è mai stata costruita, questa, e lui dice non solo un'opinione pubblica operaia, lui parlava anche di una borghesia illuminata, attenzione, che manca, secondo lui, in Italia. Questa borghesia illuminata, questo sprone al Parlamento, questo anche controllo affinché il Parlamento non diventasse oligarchia, è sempre mancato in Italia. E facevano bene, dice lui, Mazzini, Pisacane, Cattaneo, a non partecipare agli esperimenti politici iniziali della monarchia sabauda, proprio perché non si stavano gettando le basi per un'assente borghesia o comunque opinione pubblica consapevole che facesse da freno alle derive del parlamentarismo. E allora il fascismo cos'è? Il fascismo, lui lo dice subito, è il risultato di questo. Il Parlamento si è degenerato in oligarchia, è un'elite tra le elite, e allora il fascismo è subentrato a lui. La lettura allora non è, attenzione, una lettura di... capite bene la conseguenza, la lettura non è fascismo è la dittatura della borghesia, fascismo è la dittatura perché non c'è la borghesia, forse è chiaro, è una differenza sostanziale. E qui c'è una polemica con Gramsci forte che lui sviluppa, infatti nel numero 7 come commenta, e questo è interessante, come commenta Labriola la morte di Giovanni Amendola, numero 7 di Quarto Stato, la commenta a caldo. È morto nel 26 a Cannes per le conseguenze di questa aggressione squadrista a Montecatini. Ecco, Amendola per Labriola è l'eccezione che conferma la regola. Cioè Amendola è, per lui sarebbe il borghese illuminato che sarebbe stato da costruire un tempo. Ma siamo dove siamo, dice lui, siamo sotto il fascismo, perché in Italia di Amendola non ce ne sono. Perché in Italia di Amendola non ce ne sono. E di nuovo, la polemica col Partito Comunista d'Italia, come si chiamava all'epoca, non è una dittatura della borghesia, il fascismo, ma è la dittatura che consegue a una carenza di illuminismo, cioè una carenza a una autoreferenzialità del Parlamento per carenza di illuminismo. E poi nei numeri 10 e 13, allora è ovvio che Labriola debba in qualche misura misurarsi con... E cosa ha fatto il PSI in questi anni? Cosa ha fatto il Partito Socialista? E lui interviene in quel dibattito, che poi si sviluppa su critica sociale, tra Carlo Rosselli e Claudio Treves, a partire da quell'articolo col titolo emblematico di Rosselli, Autocritica. Autocritica. Labriola, a differenza di Treves, non vuole frenare l'autocritica, cioè mettere un confine, dei paletti, la vuole rendere ancora più affilata e ancora più inquieta, appunto. E sostiene, coerentemente con questa analisi che vi esponevo prima, che il Partito Socialista non abbia cercato di coltivare questa borghesia progressista o un'alleanza eventualmente tra borghesia e proletariato, tutt'altro. Si è rinchiuso o in barriere di classe o peggio, ed è quello che poi è successo ancora in modo più evidente, in oligarchia parlamentare, cioè è diventata oligarchia fra altre oligarchie. Vedete, per Labriola, voglio che passi questo, non è l'illuminismo un problema di idee, è un problema di forze, cioè l'opinione pubblica è una forza che serve a frenare le derive oligarchiche del Parlamento e quindi a evitare l'involuzione autoritaria. È un problema l'illuminismo per lui è un problema di forze, questa è la sua originalità, non è un punto solo etico-morale, è un problema di forza. Quindi analisi, diciamo, realistica, un po' paretiana, secondo me, in cui si è involuta, direi, la politica italiana. Cita qui, fra l'altro, per farvi capire i suoi riferimenti, Hippolyte Taine, lo storico conservatore della Rivoluzione francese, ma lo cita proprio per far vedere la tendenza moderna alla concentrazione del potere che si è verificata puntualmente anche in Italia, e cita anche Mill, John Stuart Mill. Quindi stiamo andando su riferimenti, anche questi sono ereticali, diciamo così, come riferimenti in questa opinione pubblica. E di Mill cita le sue considerazioni sul governo rappresentativo del 1861, proprio perché anche Mill sosteneva la democrazia parlamentare senza moralità politica positiva, è il suo punto di nuovo, rimane un guscio vuoto e viene inghiottita dal capo carismatico di turno. E allora c'è poi un ultimo articolo che voglio menzionare, che è la sua coda, è il numero 12 di Quarto Stato. È il problema per la Briola è che il socialismo perché non ha mai coltivato allora un'opinione critica? E dice la Briola, perché non ha mai veramente sposato il principio di autonomia dell'individuo. In qualche misura si è sempre fatto influenzare da una deriva marxista-leninista per cui pochi vanno avanti e tutti gli altri seguono. E nessuno si autodetermina. Il grande inquisitore di Dostoevsky, per capirsi. E per questo dice, è stato grande errore del socialismo, grande errore separare socialismo da una radice anarchica. Questo lo dice esplicitamente, letterale, perché questo è mancato. L'autonomia, il principio di autonomia, formare teste pensanti, che sono la base, i tasselli dell'opinione pubblica. E non è un caso che nel 1926, lo stesso anno, la Briola pubblica Voltaire e la filosofia della liberazione. È un libro che è recensito su Quarto Stato da Ludovico Limentani, che è era un filosofo giovane all'epoca, allievo di Ardigò, quindi di scuola positivista, che lo recensisce molto positivamente e fa capire che Quarto Stato ha una sintonia con questa analisi profondissima di La Briola. E la novità di La Briola è considerare appunto Voltaire, e qui lui si distacca da Sorel. Cosa ha detto Sorel su Voltaire? È il simbolo della borghesia conquistatrice. Su questo Sorel non aveva un'idea diversa dei lumi, dell'illuminismo da Marx, non è molto diversa. Invece dice lui, no, l'illuminismo non è un'ideologia di classe, è una forza storica emancipativa che fonda tutto sull'idea di una autonomia di pensiero individuale che, come dicevo prima, è la base dell'opinione pubblica. E quindi è una versione anarchica, anche questa, cioè individualista in un senso buono, in un senso di autonomia individuale, autonomia di pensiero, un po' prudoniano, cioè nel senso un po' alla Proudhon. Quindi questo è un libro che, guarda caso, viene recensito molto positivamente, e chiudo, ma che mi sembra che chiuda il cerchio, cioè in Quarto Stato abbozza la diagnosi della crisi, che per noi è una diagnosi politica e di forze, e che è una crisi di illuminismo ancora prima che di parlamentarismo e quindi di fascismo, e i socialisti non potranno che riniziare dall'autonomia e dalla ricostruzione di una opinione pubblica appunto illuminista. Insomma, tornano sempre loro e sempre l'illuminismo. Grazie.
1: Bene, due relazioni molto interessanti. Non vorrei fare l'avvocato del diavolo comunista, ma nel 49 Palmiro Togliatti fece una traduzione del suo trattato della tolleranza di Voltaire, e poi ne fece anche un... Allora tutte e due. No, anche sul trattato sulla tolleranza, sì. No, questo per dire quanto poi si presentarono agguerriti, diciamo, i concorrenti degli eredi del Quarto Stato. No, per dire, ovviamente Togliatti lo utilizzò in chiave anticlericale, che in quel momento era un problema serissimo, gravissimo dell'Italia. E a questo punto la parola a Claudio Martelli per una riflessione conclusiva. Grazie.
3: Vedo che siamo ancora rimasti numerosi, non me l'aspettavo e vi ringrazio. Più che concludere, mi piacerebbe ricominciare, perché è stato un bel seminario sotto molti punti di vista, al di là delle, non delle speranze, ma delle aspettative. come partecipazione è molto, molto al di là, soprattutto per la qualità dei contributi che abbiamo ascoltato, a cominciare da quello iniziale di Valdo Spini, che non si è smentito e ha fatto un ritratto molto centrato sulla figura e sulle idee di Carlo Rosselli, ma anche un po' sul contesto storico della vicenda di cui ci siamo occupati. Il Quarto Stato, naturalmente non si può parlare di un giornale che è durato 8 mesi, no? Senza riferirsi appunto al contesto, a ciò da cui nasce, e come è stato giustamente osservato nel corso di questo convegno, a ciò che ha prodotto. Sicuramente ha prodotto il socialismo liberale di Rosselli. Nella produzione successiva di Nenni non c'è qualcosa di paragonabile. Nenni era un affinissimo osservatore politico, oltre che un politico, lui dotato di immensa passione e di una capacità di cogliere anche il presente che è molto rara. Del resto era il teorico della politique d'abord, e quindi di una capacità di catturare il momento politico e farne una forza di questa capacità. Un partito che non aveva e non ha mai avuto una grande organizzazione, sì, ha avuto nella fase in cui era socialista la CGIL, la Camera delle Camere del Lavoro, quindi il sindacato, però non questa cosa, questa forza sindacale non si è mai tradotta in una forza anche del partito, priva in generale di disciplina, come è stato qui ricordato da numerosi interventi. Su questo non sono molto d'accordo con Labriola, cioè a me è rimasta l'impressione che il Partito Socialista sia stato abbastanza anarchico anche nello sviluppo della sua esperienza anche recente, salvo forse il periodo craxiano, che era molto fertile di idee, di innovazioni, e quindi non aveva bisogno anche di sollecitazioni anarchiche. Un certo anarchismo c'era nel modo in cui ha fatto irruzione sulla scena politica, nella stessa figura di Craxi, in qualche modo c'erano elementi di lui che forse si offenderebbe, quindi non voglio insistere su questa definizione, ma insomma di un certo spontaneismo, di una, quella che Nenni chiamava appunto la politique d'abord. Bene, per non dilungarmi troppo, volevo concentrarmi su due punti in particolare, che sento un po' come retaggio di questa discussione sul Quarto Stato. L'abbiamo voluta perché ci piaceva di discutere insieme di Nenni e di Rosselli, di socialismo e di socialismo liberale. Tutto si può dire di Nenni salvo che fosse un socialista liberale, non lo era. Libertario sì, molto anche, ma liberale no. Se per liberale si intende qualcuno che riconosca i confini insuperabili della visione economica dei liberali, no, questo Nenni non lo è. Pensava che si dovessero superare. Devo dire la verità che dopo lunga peregrinazione mi sono convinto anch'io che quel che rimane del dogmatismo liberale anche nel nostro tempo, l'idea che si possano affrontare e risolvere tutti i problemi dell'economia, ma anche delle istituzioni, della politica, della giustizia, stile Rawls, entro i confini dei principi liberali, non ci credo proprio più. Non credo più che sia possibile. E trovo conforto in questa mia revisione nell'ultimo saggio di uno dei guru del liberalismo anglosassone, dei sopravvissuti viventi, novantenne, però tuttora molto lucido e attivo, Walser. Nel suo ultimo saggio sostiene che il liberalismo in quanto tale, ma è difficile che possa essere assunto come una teoria autosufficiente e onnicomprensiva e onniesplicativa. No, dice, il liberalismo ormai può essere un aggettivo, ma non è più un sostantivo. Attenzione, è un passaggio cruciale. Può esistere un socialismo liberale, dice Walser. Può esistere un comunitarismo liberale, può esistere un'ecologia liberale, ma il liberalismo da sé solo, come dire, non sta in piedi, non può più essere onnicomprensivo. È stato declinato in talmente tante maniere che francamente non c'è più. No, questo lo dico perché leggo anche di recente, con grande interesse, riviste e giornali che invece in Italia parlano del liberalismo come se fossimo ancora nel 1930, no? Se non prima. Non è così, non è più così. A meno di intendere per il liberalismo quello che vediamo adesso sotto i nostri occhi, lo scorrere degli eventi più inspiegabili in un certo senso, o più mediocri e meschini. Probabilmente è difficile spiegare il comportamento del presidente americano in termini politici, in termini di affari sì, si può spiegare, in termini politici mi sembra piuttosto dubbio, ma stiamo al punto che interessa. Se il liberalismo come dottrina onnicomprensiva non regge più, non dà più spiegazione di troppi fatti e troppi fenomeni dell'economia, della politica, del costume, delle innovazioni tecnologiche, beh, non è che questo sia un destino soltanto del liberalismo. Credo che anche il socialismo viva un po' questa sorte, ed ecco da dove si deriva anche la necessità di una, detesto la parola meticciato, di un ritorno a una discussione, a un confronto. Io non credo che il socialismo liberale sia una sintesi tra due dottrine diverse da cui nasce una dottrina nuova, il socialismo liberale appunto. No, penso che sia esprima la necessità di un continuo confronto tra istanze che possiamo genericamente definire socialiste, di eguaglianza, di solidarietà, anche di umanità semplicemente, intesa guardando alla parte più umile, povera, agli esclusi, come piace dire adesso, a chi è rimasto indietro, come piaceva dire a Pietro Nenni, e dall'altra parte coloro i quali hanno saputo affermarsi e che comunque sono convinti che bisogna lasciare libera l'iniziativa individuale in tutti i campi perché senza di questo si perde un fattore potente, forse il principale fattore di progresso anche, progresso intellettuale, progresso materiale. Quindi la contaminazione o comunque il confronto tra queste istanze, chiamiamole così, torna di grande attualità, di necessità. Del resto incontro anche persone che non avrei mai sospettato, che mi dicono, sai, io sono sempre stato socialista liberale. Io dico, non l'avrei mai detto, ma mi fa piacere sentirtelo dire, insomma, non... è attuale, è un tema attuale, perché appunto tiene conto di esigenze, istanze diverse. Ma se sta, tornando invece al tema proprio della giornata, che cos'è che accomuna Nenni e Rosselli? Con tutte le enormi differenze, un riccone e un povero. Sì, l'età li accomuna certamente. Un riccone e un povero, un uomo che si è educato nelle migliori università, non solo italiane, Carlo Rosselli, ma addirittura nelle università inglesi, e un altro che si è fatto da solo. Eppure scrive meglio Nenni di Rosselli, scrive meglio Nenni, è una prosa molto più passionale e anche molto più coinvolgente, molto più... non volevo offendere nessuno.
4: Non,
3: però...
4: a caso va a cercarlo.
3: Non a caso va a cercarlo. E del resto anche la maggioranza degli articoli del Quarto Stato li ha scritti Nenni, non li ha scritti Rosselli, che era molto più parco di interventi. Poi non è che io lo dico questo perché sono presidente della Fondazione Nenni, mi considero un socialista liberale, un allievo di Rosselli allo stesso modo, e di entrambi. Mi piace coltivare la conoscenza di entrambi, perché mi arricchisce, mi diletta anche, mi appassiona. Eppure avevano qualcosa in comune. Che cos'è questo qualcosa che avevano in comune Nenni e Rosselli? È qualcosa che in Italia non capisco perché, ma è una specie di rimozione che non finisce mai. Il padre della patria italiana, che ha inventato non solo la patria italiana, ma anche l'idea di una patria europea, e a quello bisognerà tornare se si vuole rinsanguare l'idea d'Europa, che non si rinsanguerà soltanto con le giuste, giustissime medicine proposte da Mario Draghi, ma ha bisogno proprio di un po' di sangue. E questo sangue lo si trova nel pensatore democratico più importante di tutto l'Ottocento, e che in tutto il mondo è conosciuto, stimato, letto e studiato, salvo che in Italia, ed è italiano, si chiama Giuseppe Mazzini. Ed è questo che hanno in comune Nenni e Rosselli, sono entrambi formati alla scuola mazziniana. Rosselli, per la semplice ragione che era imparentato addirittura con Mazzini. E le spoglie di Mazzini sono ospitate in una proprietà. È morto in casa Rosselli, e mi pare anche una parte, adesso forse faccio confusione, della Domus Mazziniana, mi sembra che fosse stata donata dalla famiglia di Rosselli. Nenni, in quanto giovane repubblicano delle Romagne, sindacalista repubblicano, segretario a 20 anni della Camera del Lavoro, era educato alla scuola mazziniana. repubblicani poi hanno avuto tante diverse vicende, insomma, però, come tutti i partiti, però certamente quando io l'ho frequentato c'era una dominanza ormai dell'insegnamento lamalfiano, il quale a sua volta era tributario anch'esso di Rosselli, molto meno di Mazzini. Cioè il Partito Repubblicano di La Malfa è più rosselliano di quanto sia mazziniano. I due però, Rosselli e Nenni, hanno in comune questo tratto, e il mazzinianesimo non è una, è una corrente iperpopolare e progressista.

non riusciva a comunicare neanche con l'elite. Mazziniani, addirittura nella forma insurrezionale, entrambi. Cioè, a un certo punto bisogna prendere le armi, non erano persone di armiamoci e partite, no, si armavano loro e partivano loro. L'ultimo atto, il più straordinario di Rosselli, è quando recluta 100 giovani e parte per la Spagna con una sua formazione militare. Nenni non arriverà a questo, però in lui la tentazione non rivoluzionaria, no, insurrezionale, che è l'insegnamento mazziniano, rimane costante. Quando si pone nel dopoguerra la questione, le avvisaglie della questione istituzionale, monarchia o repubblica, Nenni non esclude una continuazione della resistenza. E nella sua idea il CLN avrebbe già esso stesso dovuto dichiarare la Repubblica, con una concezione tipicamente un po' giacobina, insomma, no? Un po' rivoluzionaria del terzo Stato. Anche su questa cosa poi, ma la differenza poi di Nenni però rispetto agli altri è proprio, secondo me, siccome anch'io sono un convertito, nella sua conversione. Quando Nenni diventa socialista dopo essere stato repubblicano, deve trovare una giustificazione che non può essere occasionale, perché i dirigenti repubblicani del momento sbandavano, non gli piace. No, la giustificazione per Nenni è proprio costitutiva di una nuova scelta di vita. È la classe, come piaceva di dire a lui, una scelta di classe, la classe intendendosi la classe operaia, il proletariato, come si esprimeva ancora lui, ed era la visione appunto di un orfanello, no? Tirato su, insomma, e che poi si è tirato su da solo perché non aveva santi in paradiso. Ha lavorato, ha fatto anche mestieri umili, però non ha mai perso troppo tempo se non a occuparsi di politica. Bene, questa formazione mazziniana, questo insurrezionalismo, questo ricorso al popolo, è ciò che distingue sicuramente Nenni da Rosselli. Ma fino a un certo punto, perché come ho detto prima, è un esempio della guerra di Spagna, lo stesso Rosselli pensa a forme di azione anche armata. Giustamente, perché non è che si può combattere un partito armato come era quello fascista stando disarmati. Non si può combattere e partecipare alla difesa della Repubblica Spagnola se non ti armi, e quindi se non armi 100 giovani li porti con te a combattere in Spagna. Non è mica poca cosa, no? Qui siamo già in un'epoca, non siamo più negli anni 20, siamo negli anni 30 e poi 40. Tutto questo si è un po' perso, non c'è più. Nella storia del socialismo italiano. Ed è un grande peccato. Sì, è un grande peccato, perché è un elemento che tra gli altri può attrarre anche i giovani. Abbiamo discusso stamattina, ed è stata una parte della discussione tra le più interessanti, del carattere generazionale anche del quarto Stato. Lo è in due modi: intanto perché chi lo scrive, salvo la Briola che era più anziano, o forse qualcun altro, sono

0: dei giovani, giovane Nenni, trentenne, giovane Rosselli, che lui trentenne, giovane era stato anche Matteotti, per la verità di poco più grande di loro, Gobetti era giovanissimo, forse più giovane di tutti gli altri. Bene, questa irruzione di una nuova generazione sulla scena pubblica fa ben sperare, perché indubbiamente il problema del riformismo storico, quello di Turati, è che era una roba di anziani ormai, e si era un po' consumato, e era un po' ripiegato su se stesso, e come tutti gli anziani ha la tendenza a parlare dei problemi attuali prendendola dal passato, comunque, perché gli anziani fanno così, insomma, non hanno accumulato esperienza, la vogliono mettere a disposizione di tutti, e comunque loro stessi sono formati in quel modo. E questa gioventù era la speranza che il socialismo potesse rinnovarsi, e forse anche il liberalismo, se una parte almeno avesse fatto proprio l'insegnamento di Gobetti, o anche di Amendola, che era già però un qualcosa di diverso dai liberali, era più un pensiero democratico che un pensiero liberale. E questa cosa è stata spezzata da fascismo, dalla violenza fascista, ed è stata una grande perdita, non è accaduto soltanto nell'ambito politico, anche nell'ambito culturale, letterario. Non sono un conoscitore di arte che si può misurare, qui Bruno potrebbe aiutarmi lui, non so se c'è stata una nuova generazione anche di artisti, e non so se il tentativo di appropriazione che ne fece il fascismo, la cultura fascista, è giustificata oppure no, non credo francamente, non... In genere i partiti politici non producono arte, fanno altro, no? Vale anche per i socialisti, e quando producono arte fanno delle cose brutte in genere.
1: Propagandistica
0: retorica. Pompier, direbbero i francesi, no? Proprio cose tronfie e gonfie. Ho la tendenza a lasciare il punto, ma per tornarci invece, questa congiunzione che ha il suo fondamento originario in Mazzini, cioè in un pensiero democratico, ed è la cosa che più colpisce leggendo il Quarto Stato, la lettera ai compagni che lo annuncia, lo precede, dà i grandi indirizzi, il socialismo liberale che segue e che ne riprende parecchi spunti, gli elementi fondamentali sono socialismo, democrazia, repubblicanesimo. Adesso ci fa meno effetto l'elemento repubblicano, ma tutto questo è avvenuto in un dibattito in un'epoca monarchica, quindi era eversivo addirittura parlare di repubblica sotto la monarchia. Ed era una rivendicazione più che giustificata. Io discuto da anni con Galli della Loggia, grande storico, lui insomma il Risorgimento l'ha fatto tutto, cioè il Risorgimento praticamente non esiste. C'è il genio di Cavour, tutto il resto è stato così, insomma, no? No, non è vero, io non credo. Credo che ci sia stata non solo la predicazione mazziniana, c'è stata la conquista del Mezzogiorno d'Italia da parte di Garibaldi. Cioè, espungere Mazzini e Garibaldi a che cosa serve? Ed è una componente che non può essere ridotta né al liberalismo né al socialismo, tantomeno al comunismo. Tantomeno al comunismo. Ecco, questo punto del comunismo anche emerge con una certa chiarezza e lungimiranza nel quarto stato. Intanto, anche se non avessero voluto farlo Nenni e Rosselli, ci ha pensato Gramsci a coprirli di insulti, e quindi il confronto e la polemica erano inevitabili. Dire che avesse torto e ragione non ha molto senso in sede storica, però certamente gli argomenti di Nenni e di Rosselli erano più solidi di quelli di Gramsci, perché pensare di combattere il fascismo con i comitati operai e contadini campa a cavallo, insomma, non si trattava di una lotta politica a tutto, e come tale doveva essere combattuta in Parlamento, sulla stampa, fuori della stampa e anche con le armi se necessario, ma certamente invocare i comitati era una riedizione diciamo un po' provincialotta dell'idea dei soviet, e era già stata tentata da Gramsci a Torino e aveva affascinato Gobetti, ma vabbè, tutti quanti possiamo essere colti da fascinazioni sbagliate. Non era certamente quella la strada né per combattere il fascismo né per edificare la nuova Italia. L'altro aspetto che volevo toccare della bella discussione di stamane è più relativo a questo Rosselli, che è stato sfiorato, per la verità, anzi è stato ben trattato da lei nel suo intervento. Rosselli non soltanto si abbeva alle migliori università italiane, Milano, Torino, Genova, dove addirittura insegna, ma anche quelle inglesi. E in Inghilterra si avvicina alla Fabian Society e con loro discute. Voi sapete che il Partito Laborista britannico è fatto da tre componenti: le unions, il sindacato, il partito inteso come partito parlamentare, i gruppi parlamentari, il gruppo parlamentare, e la Fabian Society, che è il think tank. In genere la Fabian Society è quella che trova il leader anche e in qualche modo convince le altre componenti ad accettarlo. Non è sempre stato così, però quasi sempre, dalla fine dell'Ottocento, da quando c'è il Labour. Rosselli è molto colpito dall'esempio del Labour e coglie il punto essenziale, cioè il fondamento del laburismo, cioè del socialismo britannico, è il sindacato, non è il partito, è il sindacato. Perché è il sindacato che è vicino ai lavoratori e ne interpreta le istanze, i bisogni, le rivendicazioni, e dunque è il cuore e la macchina anche fondamentale del partito. Poi certo è importante il gruppo parlamentare, da cui si ricava il gabinetto quando si vincono le elezioni, ed è importante questa Fabian Society, che è una novità, è una sorta di areopago di chierici ma anche di finanziatori del Partito Laburista, è, se vogliamo, anche il braccio laburista nell'establishment britannico, o un pezzo dell'establishment, ed è il think tank, il pensatoio. Colpito da questi esempi, ci riflette sopra e vorrebbe, ed è probabilmente su questa suggestione che lo spingerà poi sia a scrivere il socialismo liberale sia a pensare a giustizia e libertà, sfinito appunto dalle infinite contese ideologiche, le varie correnti socialiste, si dedicherà a trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Mi viene in mente un bellissimo racconto di quello storico inglese che collaborava al Foglio fino a qualche anno fa, adesso mi verrà in mente il nome, che scrisse un ricordo di Keynes. Siamo negli anni 20, i laburisti sono presentati alle elezioni, hanno doppiato i voti dei liberal, del partito Whig, storico partito di sinistra del Regno Unito, e ormai sono stati scalzati dai laburisti. E Keynes però è rimasto legato ai Whig, è diventato una personalità molto importante del mondo culturale, dell'economico britannico, influente, popolare, ben conosciuto. E allora i laburisti erano pure indugi, vanno a trovarlo, chiedono un incontro, vanno a trovarlo, si siedono, parlano con lui, vogliono convincere, ma lei con queste sue idee così progressiste, lei dovrebbe essere laburista, cosa sta ancora a fare con i liberali? Keynes li ascolta con grande attenzione, poi alla fine del colloquio dice: ma voi che mi fate questa richiesta, voi chi siete? Siete i custodi di una scaduta ideologia o gli eredi dell'eterno liberalismo? Silenzio. Non si sa cosa abbiano risposto i capi laburisti, però la questione è tutta qui e ci torna sempre davanti a intervalli intermittenti. Chi siamo noi? Siamo gli eredi dell'eterno liberalismo o i custodi di una scaduta ideologia che sarebbe poi il marxismo, insomma, per intenderci? Non si chiamano più così in questi termini, le distinzioni, questi termini in qualche modo rigorosi, hanno altre forse anche fonti, le culture dominanti nella sinistra europea, io non saprei citarle tutte, qualcuno può spegnere quel telefonino lì che stupidamente ho lasciato acceso?
2: E Luigi Einaudi impone a Rosselli.
0: No, ve lo lascio. Ecco, secondo me Rosselli avrebbe potuto fare la stessa domanda ai socialisti. Trovò Nenni, e il Nenni di quella fase è un Nenni straordinario, il Nenni che ha salvato l'autonomia socialista, è stato ricordato più volte, l'ha salvata. Ha salvato il giornale, che era l'arma fondamentale dei socialisti, è stato ricordato che vendeva centinaia di migliaia di copie, cioè Corriere della Sera, con tutto il rispetto dell'epoca, faceva ridere rispetto all'Avanti come diffusione, non c'era proprio paragone alcuno. E in più era proprio un'arma, no? Come ha raccontato il nostro compagno Entini, quanti proletari italiani hanno imparato a leggere computando gli articoli dell'Avanti parola per parola, un'opera di acculturazione di base che non ha esempi paragonabili. Forse sì, la RAI, si chiama Lombardi, quello di Non è mai troppo tardi, no? Manzi, il maestro Manzi, che era socialista? Ah, non lo sapevo. Beh, vedi, i conti tornano. Quindi, per un verso il retaggio mazziniano, per altro verso questa ispirazione laburista, e dall'altra parte questo... mi piace proprio usare quella parola lì, un certo plebeismo di Nenni, a differenza di tutti questi, l'hai detto tu benissimo, è l'unico uomo del popolo, l'unico dirigente di sinistra che venga dal popolo, tutti gli altri vengono dalle università. Sono, come diceva scherzosamente il fratello di Carlo Rosselli, Nello, Carlo invita Nello a collaborare al Quarto Stato, dice: sì, io collaboro però essendo un borghese mi firmo uno del terzo Stato. Dice tante cose anche questo della questione che era sottintesa al quarto Stato. Nenni invece voleva proprio una cosa plebea, lo dico nel senso della plebs romana, del popolo verace. E anche questo si è molto perduto quando ci si chiede sui destini della sinistra, parola che significa assai poco in realtà, bisogna riempirla di contenuti perché se no non significa proprio niente. Ci si dovrebbe interrogare su quando, come e perché, forse sono fenomeni inevitabili anche. Finisce la società industriale, finisce anche la classe operaia, o si riduce drasticamente. Il socialismo in questo senso sarebbe un fenomeno delle società industriali destinato a scomparire nelle società post-industriali? Non lo so, non credo. Esiste il popolo, il demos, come lo chiamavano i greci, e un po' anche i romani, populusque romanus, no? C'erano i possidenti rappresentati nel Senato, poi c'era il popolo, le sue magistrature, tribuni e quant'altro, anche con le sue, con i suoi protettori, i suoi dei. Bisogna trovare qualche strada nuova. E in questo credo che la lezione del quarto Stato, cioè di una ricerca nel momento più tragico, più cupo della storia, e questo pugno di giovani coraggiosi, intelligenti, capaci, ci metto anche Gramsci perché noi siamo generosi, non siamo rissosi e non insultiamo gli interlocutori con i quali dobbiamo fare le cose. Se riuscirà, non ho la più pallida idea. Quello che vedo è che una dimensione prevalente internazionale, per quel che ci riguarda più da vicino, una dimensione europea. Lo è sempre stata, adesso lo è di più, in modo più stringente. Senza l'Europa non andiamo da nessuna parte, senza creare l'Europa, senza migliorare quella che c'è, migliorarla seriamente, insomma, no? Che ha scritto una volta, Draghi ha detto che bisognava fare tutto ciò, whatever it takes, tutto ciò che è necessario per salvare l'euro, e adesso dice quello che chiede, fate qualche cosa, do something, fate qualche cosa, perché effettivamente non credo che la signora Ursula von der Leyen risolverà il problema europeo, non lo credo proprio. Non so neanche se i leader nazionali lo risolveranno. Credo che non esista un'Europa, non sto parlando dell'Unione, parlo dell'Europa politica. Un'Europa politica senza il Regno Unito non esiste, ed è bene che non esista, perché ci vuole qualcosa di una solita tradizione democratica e liberale per bilanciare certe spinte continentali che vediamo piuttosto attive in questa fase. Anche di questo i socialisti nel quarto Stato, Nenni, Rosselli, Colorni, Spinelli, perché anche lui poi è diventato azionista dopo la gioventù comunista, ci hanno segnato, indicato una strada, e anche quello è un terreno che va arato di nuovo, perché non abbandonarlo poi si riduce a questa specie di suc delle democrazie nazionali che si incontrano e permanentemente negoziano. Allora, qui non c'è più tanto da negoziare, c'è da investire, da fare. Fare industria insieme, fare le nuove tecnologie insieme, non abbiamo un gestore informatico paragonabile a una delle grandi aziende americane e neanche coreane o giapponesi. È difficile poi contare nel mondo se non si conta là dove si svolge la partita principale, che è nell'innovazione tecnologica. E anche su quello bisogna che l'Europa si dedichi, e che il socialismo, essendo stato, come dire, questa è un'espressione di Nenni, non è più solo questione, lui che era così plebeo, ma c'è un ritratto di Pasolini che abbiamo ripubblicato come fondazione, un ritratto dedicato a Nenni che è veramente magnifico. Pasolini, che aveva l'occhio lungo, capì, c'è rispetto a tutti i comunisti che gli stavano attorno, lo corteggiavano, lo lusingavano, gli dedicavano gli articoli, e a lui piaceva Nenni col suo basco, perché gli sembrava davvero un uomo del popolo con un linguaggio franco e diretto. Poi diceva: vabbè, non lo so cosa farà col centro-sinistra, però ci prova. I suoi compagni, i miei compagni, dice, non ci provano neanche, stanno lì e dicono le peggio cose di come va il mondo. Sai, questo è sempre stato il problema dei comunisti italiani finché ci sono stati, non so se ci sono ancora, ma finché ci sono stati era questo: loro interessava il partito, dando per scontato che non potevano andare al governo, volevano fare forte il partito. Naturalmente mi si dirà subito, mi salteranno addosso, dicendo: ma come, noi abbiamo fatto un sacco di battaglie, eccetera. Sì, va bene, avete fatto anche delle battaglie d'opinione. Le battaglie sindacali in genere erano sbagliate, come quella sulla scala mobile, quindi non le ricorderei tra i meriti. E le altre, quelle d'opinione, spesso erano sbagliate anche quelle, quando si voleva far dimettere qualche Presidente della Repubblica o qualche Presidente del Consiglio. Vabbè, resta il punto che una sinistra senza popolo non va da nessuna parte. Ora sembra che abbia trovato un suo popolo. Non lo so, osservo con grande curiosità se si possa raccogliere un popolo intorno a queste bandiere. Basta il propal per fare un popolo? C'è la taglia di un altro popolo? Non credo, sinceramente non credo che basti manifestazioni propal per fare un popolo. Si vedrà, ma io non ho scarsa fiducia che quella sia la strada giusta. Può esserci una passione di un momento, di una stagione, più che comprensibile, quando una popolazione è vittima di soprusi, come capita a quella palestinese, sia che i soprusi siano fatti dall'elite dirigente e terrorista di Hamas, sia, ed è anche peggio, se la fa una paese straniero e occupante come il governo Netanyahu. Si troveranno le strade, se si ha la buona volontà di cercarle, le strade nuove. Noi il piccolo contributo che abbiamo dato stamattina con la Fondazione Rosselli, con la Fondazione Nenni, e insisteremo su questa strada per riaprire canali di comunicazione, di riflessione, di aggiornamento, di studio, di analisi. E sentiamo la necessità, e da quel che vedo e sento e capisco, questa necessità è condivisa, e quindi faremo altri convegni. Grazie.
3: Era il convegno Il Quarto Stato di Nenni e Rosselli 1926-2026, organizzato dalla Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e dalla Fondazione Pietro Nenni. Si è tenuto a Roma lo scorso 30 aprile presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati. Dopo i saluti istituzionali di Anna Scani, vicepresidente della Camera, e Federico Fornaro, deputato e storico, abbiamo ascoltato l'introduzione di Valdo Spini, presidente della Fondazione del Circolo Fratelli Rosselli. Quindi la prima sessione dal titolo Pietro Nenni e Carlo Rosselli nella lotta contro il fascismo, con gli interventi di Nicola Del Corno, Monica Fioravanzo, Antonio Tedesco e Giulia Vassallo. La sessione è stata moderata da Antonio Carioti del Corriere della Sera. Poi la seconda sessione, Il Quarto Stato, un tentativo per rinnovare il socialismo, moderata da Fabio Martini della Stampa, con gli interventi di Cristina Cornero, Patrizia Dogliani, Ariane Landui, Giulio Talini. E infine le conclusioni affidate a Claudio Martelli della Fondazione Pietro Nenni. Questa è Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna, che prosegue adesso parlando dei 70 anni della Corte Costituzionale e in particolare dello scontro tra il pontefice di allora, Pio XII, e il primo presidente italiano della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola. Lo facciamo con un'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Luigi Ciaurro.
4: Radio Radicale, il 23 aprile del 1956, 70 anni fa, si teneva la prima seduta della Corte Costituzionale. C'erano voluti quasi 8 anni per arrivare dopo la Costituente alla nascita di questo importantissimo organo costituzionale. La legge istitutiva della Corte Costituzionale era arrivata nel 1953, e poi alla fine del 1955 c'era stata anche una piccola impasse politica per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Eppure si era arrivati a quel traguardo. Il primo presidente della Corte Costituzionale fu Enrico De Nicola, che come sapete è stato il primo capo dello Stato provvisorio, il primo presidente della Repubblica, che oltre a essere aver ricoperto quell'incarico era stato presidente della Camera dei Deputati del Regno, presidente del Senato, e stava coronando il suo impegno istituzionale in questo organo costituzionale. In che clima si arrivò a quel primo collegio dei giudici costituzionali e soprattutto come visse la Corte Costituzionale quel primo anno di vita tra tante polemiche? Noi ne parliamo col professor Luigi Ciaurro, docente di diritto costituzionale alla LUMSA di Palermo e di recente insignito del premio Pacelli per la storia delle istituzioni parlamentari. Allora, da dove cominciamo, professore?
5: Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Radio Radicale. Beh, cominciamo dal 23 aprile 1956, giusto 80 anni fa, come lei ha ricordato, ed è una data che si insinua tra il 21 aprile, Natale di Roma, e il 25 aprile, festa della liberazione e della resistenza. E forse non è nemmeno un caso, possiamo dire, volendo un po' scherzare, questa data. Bene, 23 aprile 1956, ore 10:30, Palazzo della Consulta. La prima udienza della Corte Costituzionale. C'è un discorso, un bel discorso inaugurale del presidente De Nicola, che era stato eletto alla presidenza della Corte Costituzionale dai suoi colleghi in una riunione ovviamente riservata a questo adempimento del 23 gennaio 1956. Questo discorso, non molto lungo, 8 cartelle, circa 25 minuti, appunto inizia alle 10:30, alle 10:55 la seduta viene sospesa, il presidente De Nicola pronuncia un discorso che potremmo sinteticamente riassumere in 10 punti essenziali. Innanzitutto fa notare che ci sono voluti mesi di sforzi assidui e ignorati, usa queste due aggettivazioni, aggettivazioni per organizzare il lavoro e le strutture della Corte Costituzionale. Già da questo incipit emerge una costante del presidente De Nicola, una certa lamentela narcisistica di una sottovalutazione del suo impegno, proprio all'inizio del suo discorso. E poi prosegue, ed è un secondo punto importante, dicendo la Costituzione italiana può avere vera attuazione solo con il varo della Corte Costituzionale. Terzo elemento, la Costituzione italiana senza la Corte Costituzionale sarebbe stata come l'incompiuta di Schubert, quindi si diverte con questa citazione musicale dotta. Prosegue con un'espressione che dovrebbe farci riflettere: la Corte Costituzionale protegge, usa proprio questo predicato verbale, il paese in ogni tempo da sbandamenti ed errori. Quindi anche questo è un bel concetto. Però lo accompagna subito dopo con un'altra notazione, a mio giudizio, quasi affascinante. La Costituzione deve essere conosciuta, il testo della Costituzione deve essere conosciuto dai cittadini, dalla comunità dei consociati, perché è importante che ci sia una coscienza costituzionale, e dice come un monito: facciamolo, impegniamoci per questo prima che sia troppo tardi. Prosegue poi soffermandosi sulla Costituzione in generale: una Costituzione perfetta non è mai esistita, primo concetto. Secondo concetto, tra i detrattori e gli apologeti della Costituzione del 1948, il vero giudice sarà l'esperienza. Ecco, si sofferma su questo concetto, che evidentemente ha profondi significati anche di diritto costituzionale. E a proposito dell'opera della Corte Costituzionale, rivendica con orgoglio che non ha, per questa opera loro non avranno bisogno, usa proprio questa espressione, né di freni né di sproni. Poi conclude un po' retoricamente dicendo che loro giudici costituzionali dovranno seguire il culto fervido del dovere, vera e propria religione, e usa questa espressione che ci ispira e ci illumina. Ultimo punto, ma che colpisce sotto altri versi, è lo stato dell'arte. Da presidente della Corte Costituzionale, nell'inaugurare l'anno, potremmo dire in quel caso la vita della Corte Costituzionale, fa presente che vi sono 196 pendenze, di cui 144 di questioni di legittimità costituzionale, 52 pendenze relative a conflitti tra enti, e sottolinea: non è senza significato che non vi sia nemmeno un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Per lungo tempo non vi sono stati conflitti di questo genere, pur astrattamente previsti davanti alla Corte Costituzionale, perché si risolvevano in via politica. Possiamo dire che invece negli ultimi decenni vi sia stato un notevole contenzioso di questo tipo. La seduta poi riprende alle ore 17 con un primo triste episodio. Proprio quel giorno uno dei 15 giudici viene a mancare, Giuseppe Capograssi, che viene ricordato alle ore 17 quando riprendono i lavori, proprio ovviamente dal presidente De Nicola, che poi sospende per 50 minuti l'udienza. Finalmente abbiamo la prima vera e propria udienza operativa, dove il relatore Azzariti riferisce sull'argomento che poi portò alla famosa sentenza numero 1 del 1956, che dichiarò la competenza della Corte Costituzionale a giudicare sulla legittimità anche delle leggi anteriori all'entrata in vigore della Corte Costituzionale. E quello è stato il primo giorno di scuola della nostra Corte Costituzionale.
4: Era scontata quel pronunciamento?
5: No, non era affatto scontata, c'erano opinioni diverse, ci furono polemiche anche da parte della Chiesa Cattolica. Secondo qualcuno questa potrebbe essere una delle cause delle dimissioni dell'anno dopo dello stesso presidente Di Nicola, che si dimise sia da presidente che da giudice della Corte.
4: Allora, possiamo dire che in base a questo primo giorno si gettano le basi per un anno vissuto pericolosamente per la Corte Costituzionale, e quanti grattacapi ha creato questa storia al Presidente della Repubblica Gronchi, che aveva voluto De Nicola? Insomma, si sapeva che con la nomina di De Nicola lui sarebbe stato praticamente il presidente, e che era, sapevano tutti che era un presidente molto, diciamo, esigente, come testimonia la sua permanenza al Quirinale e a Palazzo Madama.
5: È stata una sfida, secondo me, affidare la prima presidenza della Corte Costituzionale a una personalità come De Nicola. Teniamo presente che tuttora è l'unico politico ad aver rivestito 4 delle 5 più alte cariche istituzionali. È stato presidente della Camera nel 1920 e nel 1921, è stato capo provvisorio dello Stato e poi presidente della Repubblica, è stato presidente del Senato agli inizi degli anni 50 ed è stato appunto presidente della Corte Costituzionale. Veniva dall'Italia giolittiana prefascista e quindi aveva sicuramente, grande giurista, grande avvocato penalista, quindi è un uomo che andava per la sua strada. Però, come forse ha notato lei, già in quel primo discorso inaugurale c'erano gli embrioni di quelli che saranno stati poi i problemi della sua presidenza, proprio quell'incipit in cui si lamentava che questi sforzi così assidui erano stati ignorati. Forse si rivolgeva anche in parte ai suoi colleghi e non solo all'esterno, tant'è che poi, quando nel marzo del 1957 si dimise presentando dimissioni per ben 4 volte, prima che avessero una connotazione definitiva, tra le ragioni che all'epoca si cercarono di individuare per questa sua ennesimo, perché era uno specialista di dimissioni, poi se vuole dopo ne parliamo, la storia delle dimissioni di Nicola, comunque si dice che una delle ragioni principali fu proprio dissidi con gli altri colleghi della Corte Costituzionale.
4: Allora, lui entra praticamente in conflitto quasi subito con gli altri giudici della Corte Costituzionale, perché innanzitutto non lavorano come De Nicola vorrebbe che lavorassero, perché lei mi ha detto questa vicenda dei ricorsi pendenti alla Corte Costituzionale, e gli altri giudici della Corte Costituzionale che dovevano fare da relatori se la prendevano un po' comoda. Allora c'era stato questo problema che lui dice, gli accusava praticamente di non lavorare quanto avrebbero dovuto.
5: De Nicola era molto esigente, problemi con i suoi colleghi, in parte dovuto ai carichi di lavoro, questo succede spesso negli organi giurisdizionali, nei rapporti tra membri e presidente del collegio, ma difficoltà con i suoi colleghi anche per altri motivi, a quanto sembra, per esempio sulla gestione delle spese. Lui veniva da un'Italia liberale, molto un po' inaudiana, molto attenti alla spesa pubblica, e quindi magari su certe spese cercava di mantenere bassi i costi della Corte Costituzionale, e subito nascono delle crepe anche da quel punto di vista, da quello che è possibile ricostruire oggi nella spesa della gestione amministrativa, ma anche nelle spese degli emolumenti spettanti ai giudici della Corte Costituzionale che cercavano di equipararsi, tanto per essere chiari, ai parlamentari e anche alla stessa previdenza dei parlamentari che nasceva proprio in quegli anni. E questo è stato un primo filone di dissenso. Un secondo filone di dissenso, anche con lo stesso governo e anche al limite con il Parlamento, che non colmava celermente i vuoti determinati dalle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale. Quindi anche governo e Parlamento lavoravano poco nell'ottica di De Nicola per colmare le abrogazioni poste in essere dalla Corte Costituzionale. Da ultimo la Chiesa. E qui forse non vorremmo dire post hoc propter hoc, però le date hanno sempre un loro significato. Il 5 marzo 1957 Pio XII incontra da vescovo di Roma i parroci di Roma, della diocesi di Roma, e fa un famoso discorso in cui sostanzialmente sprona i cattolici a difendersi da soli, a difendere i propri valori da soli, visto che c'è una Corte Costituzionale che troppo spesso emette pronunce di annullamento in riferimento soprattutto a tutta quella disciplina del testo unico di pubblica sicurezza, la morale, i manifesti, eccetera, eccetera. Poi c'era stata una sentenza sulla libertà dei culti acattolici, circa l'abrogazione dell'obbligo di chiedere il preavviso al questore, e quindi c'è stato questo duro discorso di Papa Pio XII il 5 marzo. Bene, le dimissioni di De Nicola vengono presentate il 12 marzo 1957. Poi c'era una fronda, a quanto narrano i retroscenisti dell'epoca, di giudici della corte, molto cattolici, Cappi, Castelli Avoglio, che guidavano il dissenso nei confronti del presidente. E poi c'è l'ombra gigantesca di Azzariti, che era vicepresidente della Corte Costituzionale, che diventò presidente della Corte Costituzionale dopo le dimissioni di De Nicola. Quindi, se vogliamo utilizzare l'argomento classico del cui prodest, dobbiamo indicare proprio Gaetano Azzariti.
4: Come si comportò Gronchi su questa vicenda? Allora, lui cercò in tutti i modi di evitare le dimissioni di De Nicola, il suo modo di vedere, proprio lui che l'aveva volute, e considerando che si trattava di un cattolico, pensa che sia che insomma non abbia Gronchi non abbia calcolato che mandava alle vertici della consulta un personaggio che diciamo non prendeva ordini proprio da nessuno.
5: Diciamo, Gronchi in realtà ha cercato di difendere fino all'ultimo come ha potuto, con la moral suasion, Enrico De Nicola. C'è un episodio, una sorta di prodromo. Già nel settembre del 1956, stiamo parlando quindi a meno di sei mesi da questa prima riunione, De Nicola presenta le dimissioni. Siamo nel settembre del 1956, vengono ritirate, non c'è molto clamore perché sostanzialmente vengono gestite da Gronchi e lo convince a fare un passo indietro. Ci prova anche l'anno dopo, tra il 12 e il 22 marzo 1956. De Nicola le deve reiterare per 57, le deve reiterare in tutto tre volte, una prima volta e poi le reitera tre, quindi quattro atti di dimissioni, e sicuramente nei primi tre fu essenziale l'interlocuzione tra Gronchi e la Corte Costituzionale per respingere queste dimissioni di De Nicola.
4: Possiamo dire che De Nicola aveva individuato un problema che poi si sarebbe fatto strada nella Corte Costituzionale, nella storia della Corte Costituzionale, che è quello, cioè negli anni 70 ci fu il clamore per l'arretrato della Corte Costituzionale e lui aveva capito che con quel metodo che si volevano dare i giudici della Corte Costituzionale la Consulta si sarebbe trovata in difficoltà. In quel caso aveva ragione.
5: Ma io ritengo che quando un organo parte come la Corte Costituzionale con circa 200 pendenze e l'inesperienza dei giudici, la mancanza di giurisprudenza pregressa, una dotazione all'epoca scarna, senza troppi, all'epoca ogni giudice aveva un solo assistente, oggi ne hanno più di uno, era fisiologico una certa lentezza per far partire il motore della macchina Corte Costituzionale. Certamente negli anni 70 o al giorno d'oggi è molto più preoccupante.
4: Ebbe difficoltà con il Parlamento, perché lui, come lei ricordava prima, quando ci furono i primi pronunciamenti della Corte Costituzionale, voleva che in qualche modo il Parlamento mettesse la toppa al buco.
5: Sì, lui voleva che ci fosse un immediato riempimento di quelle lacune causate dalle abrogazioni dovute a sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale. Financo il ministro degli interni dell'epoca, che era il famoso Tambroni, dovette in Parlamento quasi giustificarsi dicendo ma il governo già da tempo ha presentato dei testi per una nuova regolamentazione della pubblica sicurezza. Però a volte anche gli uomini così importanti che hanno rivestito così tante cariche sono pur sempre degli uomini con la loro personalità, le loro emozioni. Dicevamo prima che De Nicola è famoso per l'arte del dimettersi, un po' per narcisismo, un po' per eccessiva, come posso dire, tolleranza verso le cose che non vanno, che ci sono sempre, e eccessiva non tolleranza. E, per esempio, lui le prime dimissioni le presenta da capo provvisorio dello Stato, che vengono respinte nel 1947 dall'Assemblea Costituente, poi come presidente del Senato si dimette una prima volta nel 1951 per un famoso episodio di una legge approvata in testo, un testo di legge trasmesso dal Senato, e lui era il presidente del Senato, alla Camera con una formulazione testuale difforme rispetto a quella che era stata l'esatta approvazione dell'emendamento, e anche lì poi il Senato all'unanimità respinse le sue dimissioni. Poi si dimise una seconda volta da presidente del Senato all'epoca della legge truffa, e anche quella volta furono respinte le dimissioni, e quindi le reiterò, e quindi siamo a 4 atti di dimissioni, uno da capo provvisorio dello Stato e 3 da presidente del Senato. Poi abbiamo, ed è il quinto, la prima volta in cui si dimette da presidente della Corte Costituzionale, l'abbiamo ricordato prima, settembre 1956, e poi alla fine si dimette, abbandonerà la carica di presidente della Corte Costituzionale nel marzo del 1957, presentando ben 4 atti di dimissioni. Quindi direi uno specialista, certo, delle dimissioni.
4: Tranne quando è stato presidente della Camera del Regno, lì proprio divisioni neanche l'ombra.
5: Non si presentò, e lì abbiamo un episodio, secondo me, che gli rende molto onore, cioè quando nel 1921 ci fu un tentativo di una pacificazione tra fascisti e socialisti, fu fatto nel suo studio e fu considerato il garante quasi notarile sotto il piano politico ed istituzionale di questo accordo di pacificazione tra socialisti e fascisti. Entrambi si erano rivolti alla sua alla sua persona, anche perché è un avvocato penalista e quindi aveva obiettivamente sicuramente una capacità psicologica notevole anche tra le parti. Però ecco, c'è l'episodio a mio avviso poco commendevole, che quando Mussolini il 16 novembre 1922 chiede la fiducia alla Camera e pronuncia un discorso, devo dire, quasi quasi trasparente, col senno di poi, la famosa battuta: avrei potuto trasformare quest'aula in un bivacco di manipoli, ma anche oltre, usa un tono minaccioso. Beh, stupisce, e ancora non c'erano state le leggi fascistissime, ancora non c'era stato il discorso del 3 gennaio 1925, stupisce che il Presidente della Camera non abbia interrotto il Presidente del Consiglio invitandolo ad usare dei toni più rispettosi di quell'assemblea rappresentativa. Teniamo presente che in quell'assemblea rappresentativa di deputati del Partito Nazionale Fascista ce n'erano una trentina solo. Quindi,
4: certo. L'ultima cosa, Pio XII lo temeva perché lo riteneva un pupillo di Giolitti, che certo non aveva facilitato l'ingresso dei cattolici in politica, anche se poi le leggi Gentiloni arrivarono credo nel 1913.
5: Sicuramente Papa Pacelli poco tollerava nell'Italia di quell'epoca una personalità laica e liberale come De Nicola, sicuramente.
4: Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Luigi Ciaurro, docente di diritto costituzionale alla LUMSA di Palermo, che ha ricevuto recentemente il premio, la prima edizione del premio Pacelli per la storia delle istituzioni parlamentari, col quale abbiamo parlato dell'anno vissuto pericolosamente da Enrico De Nicola tra il 1956 e il 1957, alla nascita della Corte Costituzionale di cui oggi ricorre il 70° anniversario. Grazie.
5: Grazie a lei e agli ascoltatori per l'attenzione.

0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la presentazione del libro Le Appassionate, storie di donne che hanno cambiato il futuro, di Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori, pubblicato l'anno scorso da Feltrinelli. Dopo i saluti di Giuseppina Mussari sentiremo gli interventi di Gabriella Luccioli, Antonella Polimeni e Linda Laura Sabbadini. La presentazione si è tenuta a Roma il 28 aprile ed è stata moderata da Vinzia Fiorino. Buon ascolto.
1: Iniziare. Intanto buon pomeriggio a tutte e tutti e grazie, veramente grazie di essere qui così.
2: Si usi questo.
1: Non si sente.
2: Sarà scarico. Va bene, spegniamo.
1: Uso questo. Allora, di nuovo buon pomeriggio, benvenute tutti e tutti e con molto piacere, devo dire, avvio l'incontro di oggi dedicato alle appassionate di Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca, pubblicato nel 2025 da Feltrinelli. Sono molto contenta di vedervi numerosi e sono molto contenta di vedere anche tante persone giovani, perché credo che questo libro sia un libro importante. Non avrebbe forse oggi neanche più bisogno di presentazioni, è già stato, diciamo, è già molto noto, ha suscitato tanta attenzione e molte riflessioni nel dibattito culturale di questo paese ed anche un numero notevole di recensioni positive. Però io ci tenevo a parlarne qui, in questa biblioteca, proprio perché è un libro dedicato alla memoria e questo è, secondo me, il luogo della conservazione, della conoscenza e della diffusione della memoria storica. Un libro che racconta come alcune delle donne di questo paese hanno lavorato o comunque hanno dedicato i loro sforzi, il loro impegno a realizzare se stesse, cioè quello che sono, e soprattutto a favorire le generazioni successive o comunque le fasce più deboli della popolazione. Le due autrici, Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca, hanno tracciato dei ritratti di grande profondità, lo hanno fatto con sensibilità ma anche con rigore giornalistico, ponendosi in ascolto e in dialogo con le protagoniste del loro libro e restituendoci dei ritratti profondi, veri, dell'umanità di queste donne. Ringrazio alcune di loro che hanno accettato il nostro invito e sono presenti qui al tavolo: Gabriella Luccioli, magistrata, una delle prime donne a entrare in magistratura vincendo il primo concorso che in Italia è stato aperto alle donne. Solo nel 1963 le donne hanno potuto concorrere per la magistratura in Italia. E poi autrice delle sentenze più avanzate sul diritto di famiglia e sulle questioni bioetiche. Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma, medica, specialista di odontostomatologia pediatrica e prima donna alla guida dell'Ateneo Romano dopo 7 secoli di dominio maschile. Dovrebbe arrivare a breve Linda Laura Sabbatini, purtroppo ha avuto, come dire, un incidente di percorso, ha trovato traffico, cosa, diciamo, strana in questa città. È una famosissima statistica, studiosa di cambiamenti sociali e pioniera negli studi di genere, è stata direttrice dell'Istat e ha guidato l'Istat verso un rinnovamento radicale delle statistiche sociali e di genere, ha proprio improntato un modo diverso di fare statistica. Il mio sentito ringraziamento. Oh, finalmente. Ecco qui, bisognava evocarla per farla comparire. Continuo con i miei ringraziamenti doverosi. Mi spiace prendere tempo perché, diciamo, il panel è talmente importante che vorrei essere più rapida possibile. Però non posso non ringraziare Vinzia Fiorino, professoressa di storia contemporanea all'Università di Pisa, dove dal 2019 è attivato l'insegnamento di studi intersezionali di genere ed è anche presidente della Società Italiana delle Storiche. La ringrazio per aver accettato, nonostante i suoi infiniti impegni che ha dovuto anche, diciamo, conciliare con la sua presenza qua, perché ci tenevo che fosse lei a moderare questo incontro, proprio per la sensibilità, per il contributo scientifico.

0: con cui da anni si dedica allo studio e alla trasmissione della storia di genere. E poi ovviamente ringrazio le due autrici, Simonetta Fiori, inviata di Repubblica e per oltre 30 anni giornalista culturale del Quotidiano, autrice insomma, di molte altre pubblicazioni, tra cui alcuni fondamentali libri intervista. E Maria Novella De Luca, inviata di Repubblica, dove si occupa di cronaca, diritti civili, questioni di genere e inchieste sociali, oltre a far parte del comitato scientifico dell'Osservatorio STEP, Stereotipi e Pregiudizi della Sapienza Università di Roma. E poi ovviamente un grazie di cuore a tutte voi presenti, a tutti voi presenti, alle numerose ospiti in sala che hanno anche loro accettato il nostro invito e che sono altre testimoni di un impegno costante a vantaggio delle fasce deboli della popolazione contro ogni discriminazione. E mi auguro che ci sia anche il tempo per, diciamo, lasciare spazio a degli interventi e a delle condivisioni delle loro esperienze. Con questo vi saluto, vi ringrazio, lascio la parola a Vizia Fiorini e vi auguro una buona serata.
1: Grazie Giuseppina e da parte mia ovviamente un sentito ringraziamento per l'invito. Ho fatto un po' di fatica, ho appena finito una lezione online sulla crisi del 29, quindi adesso mi sto riassettando su altre tematiche, ma sono contenta e quindi ho accettato con molto piacere di ridiscutere questo libro. Le autrici, comincio da loro, sono ben note, però anch'io non mi sottraggo a ricordare due parole. Sono entrambe inviate di Repubblica. Di Maria Novella De Luca voglio ricordare un impegno specifico, che è quello sulle inchieste sociali e sul mondo giovanile. Allora mi fa piacere citare un suo contributo del 1996, che è La tribù dell'ecstasy, che è abbastanza importante per guardare questo mondo giovanile che è in grandissimo fermento e su cui, mi permetto di dire, la politica dovrebbe essere più sensibile, perché questo significherebbe fare una diversa politica, quindi già questo ci introduce sulle tematiche che verranno fuori. E poi altri contributi, e Simonetta Fiori, anche essa molto molto conosciuta, inviata in Repubblica, anche lei importanti contributi, da quello con A Sorroso a Il grande silenzio, Italiani senza padri di Emilio Gentile, quindi grandissime sensibilità. Stamattina, prendendo questo libro che conoscevo già perché l'avevamo presentato a Spoleto lo scorso anno, ho avuto, diciamo, prustianamente quei momenti in cui la memoria ti fa dei grandi scherzi, e ho pensato proprio al momento in cui l'avevo letto. Avevo ricevuto veramente delle sensazioni molto positive, perché si legge davvero tutto d'un fiato, è un libro veramente molto godibile, e penso anche che tutte queste storie, su cui poi dirò una parola, che naturalmente sono diverse e che ripercorrono anche diciamo decenni diversi della storia della nostra Repubblica, suscitano un po' quella, fanno secondo me un po' l'effetto che all'inizio dell'Ottocento, fine Settecento, faceva quella tradizione letteraria basata sul dialogo, tutta volta a coinvolgere il pubblico, a identificarsi con le storie che venivano narrate, a favore di che cosa? A favore di una diffusione della cultura dei diritti, cioè una immedesimazione con le stesse storie. Ora, naturalmente siamo in un mondo totalmente diverso, e credo che questo stile, magari su questo poi possono intervenire ovviamente le autrici, questo stile basato sulle storie di vita, sulle biografie naturalmente ben ricostruite, suscitano esattamente questa identificazione, ma anche ovviamente degli allontanamenti, ma soprattutto ci danno come dire, il quadro molto frastagliato e molto diverso dei nostri, degli anni che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto. Io non posso citare tutte le protagoniste che sono appunto riprese e ricostruite in questo libro, però mi fa piacere citare Nunni Miolli, una casalinga femminista protagonista a Roma, di un episodio increscioso, tra l'altro incredibilmente tenuto ai margini della memoria storiografica. Sappiamo tutti degli anni di piombo, dei cosiddetti anni di piombo, espressione che non mi piace ma è venuta così, della violenza dei brigatisti, eccetera, di questo assalto che si realizzò a Roma mentre una casalinga molto impegnata teneva in una radio locale lo spazio che in quegli anni, negli anni 70, tutti ci ricordiamo, insomma, era abbastanza diffuso fare, e subì una aggressione in piena regola da parte di gruppi di un gruppo terrorista nero, una storia che non è stata poi tramandata, di cui diciamo nessuno, anche noi che di mestiere facciamo le storiche e gli storici non abbiamo conoscenza. Un'altra storia, non posso in quanto studiosa di storia della psichiatria non ricordare l'impegno importante, fondamentale di Giovanna Del Giudice, che ha collaborato con Franco Basaglia in tutto il processo di dismissione o di deistituzionalizzazione che ha accompagnato appunto la fine dei manicomi, ma per mio inevitabile spirito sociale cito anche Ardip Kaur, una sindacalista, cioè una italiana, neo-italiana di origine del Punjab, che è veramente alla parte degli ultimi, nel senso che lei lavorava, e la famiglia lavorava in quei campi del Basso Lazio, dove c'è, come tutti leggiamo tutti i giorni sui giornali, una situazione di schiavitù, di sfruttamento enorme della forza lavoro straniera. Sappiamo poi da episodi incresciosi quanto, diciamo, quanta violenza raggiunga questa realtà abbandonata, e la storia però è molto bella, con delle note anche positive. Non faccio naturalmente torto a quelle protagoniste che non cito, però per ragioni di tempo mi rivolgo subito alle due invece protagoniste del libro, ma anche protagoniste del pomeriggio del primo pomeriggio di oggi, cioè Gabriella Luccioli in primo luogo e Antonella Bonimeni, sono state ricordate. Allora, io avrei intanto, e poi naturalmente presenterò Linda Laura Sabatini, ho una domanda per entrambe. Siete state già presentate, forse ho un problema particolare con l'esperienza di Gabriella Luccioli, perché la mia è una famiglia di lavoratori del mondo della giustizia. Mio padre voleva che io facessi il magistrato, quindi proprio era stata una cosa, la tesi pronta e una bella laurea in giurisprudenza, la tesi pronta, quindi diciamo, per me è stato e mio padre ha visto arrivare, come raccontava lui, le prime magistrate al Tribunale di Palermo, con cui ha lavorato benissimo, e vabbè, fermo qui. Gabriella Luccioli appunto è una delle prime magistrate, una che a partire dalla legge specifica del 63 risultò vincitrice del concorso e quindi avvierà la sua brillante carriera. I lavori, adesso si parla degli 80 anni, giustamente, l'Assemblea Costituente non risolse il problema della mancato riconoscimento della possibilità del diritto di essere magistrate. Non lo risolse, il dibattito è interessantissimo. Troviamo tutto, diciamo, una sintesi suprema del lessico, ma mi verrebbe da dire del bestiario, che nei decenni precedenti erano stati rivolti alle donne, sempre poco equilibrate, impossibilitate a raggiungere quella rarefazione di pensiero e di tecnicismo. Si deve questa bellissima frase a Giovanni Leone. In sostanza, lo ostilità verso le magistrate è stata sicuramente, questa è la mia conclusione di oggi, ancora più tenace, più dura rispetto a quella che non scherzava per riconoscere il diritto di voto alle donne stesse, perché c'è una difficoltà, mettiamola così, un'ostilità fortissima a naturalmente vedere le donne in un ruolo di potere importante e in uno del rappresentare uno dei poteri fondamentali dello Stato. E allora ad entrambi, poi naturalmente dirò anche qualcosa su Antonella Polimeni. La domanda però con cui vorrei avviare questa discussione è il vostro rapporto con il potere, perché da punti di vista diversi entrambe dicono a me interessava ragionare su uno stile di leadership e di potere differente. Personalmente sono, diciamo, una posizione molto precisa a riguardo. Certo che non ci piace vedere la desigua minoranza delle deputate, certo che non ci piace vedere donne in poste apicali. Per me rimane fondamentale il segno della differenza. Il segno della differenza a la magistrata che sta alla mia destra, quindi a Gabriella Luccioli, deriva dal fatto che, oltre ad essere una brillante magistrata, una brillante giurista, ha letto Carla Lonzi, ha letto Betty Friedan, eccetera, eccetera. E lo stesso trapela dalla testimonianza qui riprodotta per quanto riguarda la storia di Antonella Polimeni. Allora, per Gabriella Luccioli, e qui lancio un'altra questione, essere magistrato significa anche non essere necessariamente giudice minorile, che è un'altra questione. Non mi voglio occupare soltanto di minori e famiglia, che è un'altra vexata questa, è una questione molto, molto importante. Allora, abbiamo dei tempi, ahimè, molto contingentati, quindi io avvierei il primo intervento in un quarto d'ora e poi un altro quarto d'ora. Prego, Gabriella, e ti ringrazio di aver...
2: Prima di rispondere a tutte queste citazioni che sono un'infinità, io vorrei innanzitutto ringraziare chi ci ospita. Questa bellissima sala della biblioteca di storia moderna e contemporanea, e ringraziare anche la coordinatrice e le due autrici, Maria Noela De Luca e Simonetta Fiori, perché a mio avviso sono loro le vere appassionate per l'impegno, per l'entusiasmo, per la tenacia in cui stanno diffondendo questo libro e per il riscontro che trovano ogni volta che lo presentano. Quindi complimenti per il vostro impegno. Complimenti anche perché voi siete state capaci di trovare le donne. Ecco, io mi sento tante volte dire: ma non possiamo candidare donne perché le donne non ci sono. Non è vero, le donne ci sono, bisogna cercarle e bisogna credere che ci sono e che hanno tutti i requisiti per poter essere promosse per l'incarico di cui si discute. E loro le hanno trovate. Quando chiesi nel nostro primo incontro a Simonetta Fiori: ma chi sono le altre 9 donne che state per intervistare? E lei mi fece dei nomi. Per me erano sconosciute. Conoscevo soltanto la rettrice Polimeni, ma è ovvio, la rettrice della più grande università europea è conosciuta da tutti, ma per me le altre erano del tutto sconosciute. E quando poi ho letto le loro storie che non sono delle biografie, ma sono delle interviste, quindi hanno il tono leggero dell'esposizione dialogica, quel tono libero, leggero, confidenziale, che subito fa presa sul lettore. Ecco, quando lessi le loro storie, subito percepii una comunanza, un filo rosso che ci univa, ed era il filo rosso determinato dall'impegno, dalla costanza e dalla consapevolezza che solo una professionalità elevatissima consentiva alle donne di contare. Ecco, questo filo rosso io ogni volta che apro il libro lo percepisco ancora chiarissimo. Veniamo a me. Allora, io sono entrata in magistratura con il primo concorso aperto alle donne, perché quando mi sono laureata nel novembre 92 le donne non potevano fare il magistrato. Quando mi chiedono, ma tu perché volevi fare il magistrato? Ma io non volevo, perché non potevo. Ci ha voluto una legge, la legge è stata ricordata del 63, la numero 33, 66, che fu sollecitata da una pronuncia della Corte Costituzionale di 3 anni prima, del 60, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale una legge del 1919 che impediva alle donne l'accesso alle funzioni pubbliche, alle funzioni giurisdizionali. Rosanna Oliva, un'altra appassionata. Questa legge non riguardava la magistratura, riguardava le altre cariche, tutte le professioni che comportassero l'esercizio di potestà politiche. Infatti lei aveva fatto domanda per fare concorso in prefettura, se l'era visto rifiutare e aveva avuto l'intuizione di farsi rilasciare una specie di foglietto dal funzionario che aveva respinto la sua domanda perché non aveva il requisito dovuto al sesso, è andata dal suo professore, professor Mortati, e gli ha chiesto di farsi assistere in giudizio. Il professore capì l'importanza della posta in gioco, accettò di prendere la sua difesa e quindi propose un ricorso al Consiglio di Stato, perché allora i TAR ancora non c'erano, e in quella sede fu sollevata dal Consiglio di Stato l'eccezione di costituzionalità della norma del 1919, che abrogò, quindi dichiarò l'incostituzionalità la Corte Costituzionale, e in parte quindi cadde quella norma. Però rimaneva un pezzetto di quella norma del 1919, quella che impediva l'accesso alla magistratura, oltre poi all'attività, alla funzione militare, ci vollero altri 3 anni, quindi tutto molto lento, molto lento. La Costituzione era del 48, la Costituzione che sia pur con le ambiguità nella formulazione dell'articolo 51, che sembrava volesse rimettere al legislatore la possibilità di prevedere il sesso come requisito per l'accesso, ma era una lettura assolutamente errata, fuorviante, miope. Ecco, ci vollero altri 3 anni perché finalmente con la legge del 63 numero 66 fossero aperte alle donne tutte le professioni, compresa la magistratura. Fu immediatamente, quasi a recuperare il tanto tempo perduto, bandito il primo concorso, e io mi buttai in questa sfida, anche perché per nostro temperamento, ma per la nostra cultura, per la nostra formazione, ogni sfida che si presentava diventava qualcosa di ineludibile, per cui feci l'esame e lo superai, e quindi giovanissima e in modo abbastanza fortuito diventai magistrato. Allora era necessaria soltanto la laurea, quindi giovanissima, senza nessuna esperienza professionale, quindi mi ritrovai magistrato. Fummo 8 donne in tutta Italia, ma in tutta Italia appunto, e disseminate nei vari distretti di Corte d'Appello. Nel distretto di Roma c'ero solo io, e quindi io mi sono trovata in infinite occasioni da sola in contesti assolutamente maschili. È stata ricordata la questione dei giudici minorili, e per chi non lo sapesse, perché è un fatto abbastanza noto, ricordo che in occasione del benvenuto ai giovani uditori organizzato un incontro di saluto, di benvenuto davanti al Presidente della Corte d'Appello di Roma, e io appunto ero l'unica donna in un contesto tutto maschile. E in quella sede il procuratore generale di Roma lesse, pensò bene di lessere un brano del filosofo Filomusi Guelfi, che esaltava le attitudini delle donne per il ricamo e per il cucito. E tutti pensavamo, vabbè, adesso finirà la lettura e dirà, ma che sciocchezza, le donne sono magistrate, insomma, possono essere magistrate. E invece il procuratore generale chiuse il libro e disse, avete visto che guai ha combinato il legislatore a far entrare le donne in magistratura. E però qualcosa si può fare per rimediare a questo disastro, mandiamole tutte al tribunale per i minorenni. E io in quella sede giurai a me stessa che mai avrei fatto il giudice minorile. ma non perché fare il giudice minorile sia una diminuzione, ma proprio per un senso di ribellione a quell'assurdità, a quella chiusura, a quella nettezza. E comunque, superato questo, poi ci sono stati tanti piccoli episodi, cose che adesso ricordo con il sorriso. Per esempio, alla mia prima destinazione al Tribunale Montepulciano trovai un ambiente di avvocati molto aperti, come se avessero da sempre la consuetudine di avere a che fare con un giudice donna, ma c'erano dei colleghi maschi, soprattutto quelli più giovani, che non tolleravano la presenza al loro fianco in condizioni di assoluta parità, uguaglianza formale, di una donna. E quindi quando il sabato tornavamo a Roma, ognuno rigorosamente con la sua macchina, mai viene per carità la promiscuità di macchina, e lui non poteva sopportare che io lo superassi con la mia piccola e appena per sbaglio, per distrazione lo superavo, si precipitava a rimettere le cose a posto.
3: Vabbè, con la macchina però.
2: Con la macchina, sì, con la macchina. Che problema. Poi ci sono stati tanti piccoli episodi, per esempio quando arrivai alla prima sezione della pretura, che era una la sezione migliore, dove c'erano insigni magistrati che facevano veramente giurisprudenza, il dirigente della sezione mi disse: sai, i colleghi sono un po' preoccupati, hanno paura che tu ti assenti spesso. Io dissi: no, stai tranquillo, non mi assento. Ancora quando andai in Corte d'Appello, sempre prima donna in Corte d'Appello, il presidente della Corte d'Appello mi disse: ho avuto difficoltà a inserirti in una sezione perché tutti i colleghi mi dicevano: da noi no, noi vogliamo stare da soli. Perché volessero stare da soli poi non mi era troppo chiaro. Ma comunque sono piccole cose, e poi sono cose isolate, perché in realtà ho trovato colleghi apertissimi. Avevamo formato un gruppo di magistrati cosiddetti brancacciani, perché erano quelli della scuola del presidente Brancaccio, che è stato un grande presidente, poi è diventato anche ministro dell'interno, che ogni mercoledì ci riuniva a casa sua per studiare il diritto, studiare le questioni, e veramente un cenacolo che mi ha profondamente arricchito. E poi alcuni componenti di questo gruppo sono diventati il primo presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, il presidente della Corte Costituzionale, Giorgio Altanzi, e così via. Però è stato un cammino in salita. È stato un cammino in salita perché all'inizio non c'era altra alternativa che quella di omologarsi totalmente al modello maschile. Perché eravamo poche, eravamo isolate l'una dall'altra, e l'unico modo per farci accettare era quello di appiattirci in modo totale a questo modello, che era l'unico modello di riferimento. E però con il tempo questa omologazione, che significava anche scomparire nella nostra specificità di genere, è cominciata ad essere una cappa, un grosso limite. Poi negli anni 70 ci furono le grandi riforme, la grande stagione delle riforme. Pensiamo all'introduzione del divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, e poi l'aborto, e poi la soppressione dei manicomi, lo statuto dei lavoratori, tutte grandi riforme negli anni 70, primi degli anni 80. E poi la nascita del femminismo negli Stati Uniti e poi in Italia, che indubbiamente procurò una grande apertura verso i diritti delle donne. E io ne fui profondamente influenzata e capii che c'era l'esigenza forte di immettere nella giurisdizione il punto di vista delle donne, che fino a quel momento era totalmente mancato. E non fu semplicissimo, però ebbi la fortuna, quando fui mandata alla prima sezione civile della Cassazione, di trovare dei colleghi estremamente attenti, estremamente sensibili, che me ne accorsi subito. Quando proponevo delle tesi innovative, che erano fondate, che erano argomentate, che riflettevano i valori costituzionali, trovavo riscontri. E quindi non solo io, ma poi tutte le altre donne che sono sopraggiunte con gli anni alla prima sezione, abbiamo, credo, trasformato il diritto di famiglia, perché lo abbiamo aperto a nuovi valori, a nuove sensibilità e anche a un nuovo linguaggio, a un nuovo stile anche di scrivere le sentenze, ma non solo nell'ambito del diritto di famiglia, perché pensare questo sarebbe anche questo un pregiudizio, perché in realtà il punto di vista delle donne può trovare spazio in tutti i settori dell'ordinamento e in tutti i modi di fare processi, nel rapporto con le parti, nel rapporto con i testimoni, nel rapporto con i difensori. Ecco, quindi portare innanzitutto indossare gli occhiali di genere, riuscire a capire dove si annida il pregiudizio, perché il pregiudizio, diceva Nordio, è molto difficile da percepire e da combattere, e bisogna quindi avere la sensibilità di coglierlo, e poi bisogna appunto attrezzarsi per dimostrarlo, per demolirlo. Quindi concludo, penso che il mio tempo stia scadendo. Alle giovani generazioni non si danno consigli, di questo sono convinta, perché i giovani vogliono seguire il loro istinto, vogliono fare di testa loro, però si può offrire una testimonianza, e la testimonianza che io offro è quella di un impegno forte, una professionalità elevatissima, perché è ancora purtroppo vero che le donne devono fare di più, lavorare di più per essere percepite come uguali, e però attraverso l'impegno, la disponibilità assoluta a ogni esigenza dell'ufficio, attraverso la serietà, attraverso il rigore, io credo che si possano raggiungere grandi risultati. E quindi è un messaggio di speranza. La forza mite della perseveranza, come mi piace dire, può portare a grandi risultati. E quindi la mia testimonianza ai giovani è quella di una speranza di futuro per tutte le donne. Grazie.
1: Grazie anche per essere stata perfettamente nei tempi. Mi piace molto questa capacità trasformativa del suo ruolo in quanto magistrata, per l'importanza delle testimonianze, che ovviamente è forse il fil rouge di un libro come questo che stiamo discutendo. E sempre con piacere ricordo il ruolo proprio politico della Corte Costituzionale di quegli anni, che come sapete c'è tutto un grosso problema di continuità di leggi, di codici tra periodo fascista, addirittura qui tra Italia liberale, sia pure uno Stato liberale in agonia, e Italia repubblicana. In quel momento la Corte Costituzionale ebbe un ruolo politico importantissimo, appunto perché rimise, diciamo, i principi cardine della nostra Costituzione in marcia. Come vuole essere chiamata? Ma rettrice, risponde la nostra rettrice, perché è anche facile, certe volte è anche facile dire che non si dice la presidentessa, ma si dice la presidente, per una regola che forse in seconda elementare qualcuno ci ha spiegato, ecco, che forse allora in questo caso è proprio facile. È rettrice della Sapienza dal novembre del 2020, figlia, lo ricordo perché medica, è stato ricordato, il padre medico di base attivo nelle borgate, medico di base, non so se quando lo cambieremo questo linguaggio, perché se uno dice medico di base immagino ci sia un medico del vertice, ma insomma lasciamo perdere. Comunque quello che volevo richiamare è appunto una sensibilità verso le condizioni, diciamo, non proprio privilegiate. E adesso vediamo cosa ci dice rispetto alla rappresentazione che viene fuori nelle pagine a lei dedicate in questo libro, e poi il suo rapporto con il potere, perché anche qui Antonella Polimeni richiede e dice esplicitamente che dobbiamo cercare uno stile di leadership, non so se è una citazione testuale, ma insomma questo è il punto di vista, uno stile di leadership diverso, cioè non una omologazione.
4: Prego.
5: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutte, un grazie per questo invito, ringrazio la padrona di casa, ringrazio la nostra moderatrice, saluto la giudice Luce da cui dobbiamo tutte molto e saluto l'amica Linda Laura Sabatini, ovviamente le autrici che veramente sono loro le vere appassionate perché sono state in grado di tradurre una chiacchierata con noi in un testo che questa forma dialogica ha una grande potenza comunicativa. Breve sintesi del mio percorso. La carriera accademica è probabilmente la carriera più complicata per il genere femminile. La carriera in cui lo stereotipo, in particolare in alcune aree disciplinari, e la medicina è una tra queste, è più complicata. Il tema dell'autorevolezza, della preparazione, della riconoscibilità, della competenza diventa un requisito indispensabile e che è anche quello che per le giovani generazioni consente di comunicare in termini di esempio, no? Perché quello che ci ha detto Gabriella, noi abbiamo bisogno di esempi, i giovani hanno bisogno di esempi e le ragazze hanno bisogno di esempi. E quindi l'autorevolezza, non l'autorità, non l'autoritarismo, devono, diciamo, declinare quello che è appunto lo stile della leadership femminile, che deve lavorare nel senso più etimologico del termine, la traduzione letterale, camminare accanto per far crescere chi cammina accanto a te. Il modello della leadership maschile è sicuramente un modello diverso, è un modello che lavora più tipicamente con un template top down e non bottom up, che lavora molto di più sul sistema delle relazioni di potere e non del network delle relazioni che, diciamo, in maniera trasversale si può realizzare. Io sono medico, ho fatto un percorso accademico in cui il mio modello di avvicinamento all'insegnamento è venuto da una donna, la mia professoressa di italiano e latino al liceo classico Dante Alighieri, si chiamava Elena Mugnai, è stato un modello per generazioni. E quindi l'idea di dedicarmi alla ricerca, alla didattica e all'assistenza, perché appunto il modello paterno era un modello di un medico che si era impegnato per lunghi anni della sua carriera appunto con le persone più fragili, poi ha seguito anche un altro percorso, però ha iniziato in questo modo e quindi all'ingresso della carriera accademica poi io ne ho percorso tutti i gradini con un impegno costante, con un impegno che ha riguardato certamente lo studio ma anche un impegno fisico per non perdere, nemmeno un nanosecondo nel lasciare uno spazio che poteva essere occupato da qualcun altro. Questa è una consapevolezza che io ho avuto tutta la vita e quindi anche durante quei momenti della mia vita personale, quando sono nati i figli, non ho avuto quella libertà di potermi dedicare allo stop post maternità. Questo credo che sia una rinuncia che le donne in certi percorsi devono essere pronte a fare, no? E poi, così come diceva Gabriella, anch'io mi sono trovata spesso in situazioni in cui io ero l'unica donna. Quando ho svolto il ruolo di direttore del Dipartimento Attività Integrata, cioè il direttore della parte assistenziale del Dipartimento Testacollo del Policlinico Umberto I di Roma, io ero l'unica donna e ancora non è stata nessun'altra collega al momento ha sostituito in questo ruolo. Il percorso all'interno dell'Accademia ha seguito tutti i gradini possibili immaginabili, dal primo ruolo, io ho iniziato a Tor Vergata, poi sono rientrata in Sapienza dove mi sono formata, ricercatore, professore associato, professore ordinario, direttore di dipartimento universitario, direttore appunto di dipartimento attività integrata, presidente del nucleo di valutazione della facoltà di medicina negli anni 2000, e consigliere di amministrazione del nostro Ateneo per due mandati, preside della facoltà di medicina, prima preside donna, e poi succede che nell'anno 2020, in pieno Covid, quindi anche in una situazione che, come dire, diciamo, forse ha anche evocato all'interno della nostra comunità così l'esigenza di qualcuno che si prendesse cura della comunità, e qui entriamo nell'altro stereotipo che diciamo vede nelle donne, no? Sempre i soggetti che si prendono cura, a parte le battute, perché in questa sala ci sono anche colleghi che diciamo hanno seguito e hanno vissuto quei momenti anche della mia elezione, che è venuto da un percorso che è nato dal basso, con una, come dire, una condivisione di tutte le aree. Quindi io voglio dire, senza nulla togliere al fatto di essere la prima rettrice dopo 7 secoli di storia, che poi può diventare alla fine anche un po' retorico, no? Perché questo tema, no, quando ritorna come unico tratto distintivo, diventa un po' retorico. Io sono la prima rettrice, ma il primo rettore della Sapienza eletto al primo turno. Allora, questo per, diciamo, un percorso che, diciamo, nella mia carriera accademica, come in quella di molti altri colleghi e colleghe, per noi non sono nomine, sono elezioni, e quindi l'argomento del consenso, come dire, scremato dagli aspetti più negativi e magari distillato nel riconoscimento di quello che hai fatto, no, durante il tuo percorso professionale. Io mi occupo di bambini con malformazioni, mi sono sempre dedicata e ho creato un centro all'interno del Policlinico che si dedica proprio ai bambini con bisogni speciali, quindi questa, diciamo, come dire, attenzione, questa afflato l'ho riportato in tutte, come dire, le mie attività nel percorso accademico. Ci ho detto, io non ho memoria di momenti di discriminazione, devo dire la verità, anche se il pregiudizio, questo sul fatto di essere donna per alcuni ruoli, soprattutto in alcune attività dell'area medico-sanitaria, insomma, in qualche fase, no? Anche banalmente il paziente che riconosce come dottore l'uomo e come signorina la donna ancora perdura, quindi insomma capita ancora. Comunque, ci ho detto, leadership femminile, così vado anch'io a chiudere, perché meglio, insomma, è bene che ci sia anche un dibattito con il pubblico. Allora, è il potere, il rapporto col potere, leadership, potere, il potere di fare qualcosa. Allora, il potere di fare qualcosa in una istituzione grande e complessa come la nostra, io credo che aver portato, diciamo, in questi anni di mio mandato, gli organi di governo dell'Ateneo, che sono il Consiglio d'amministrazione e il Senato accademico, avere una prevalenza femminile, credo che sia, diciamo, la risposta, diciamo, tangibile, concreta, di un'azione che, al netto della necessità e dell'importanza che hanno avuto alcuni diciamo, passaggi legislativi come la legge Golfo Mosca delle quote rosa, non basta perché è una, diciamo, in un motto che io ho sempre portato avanti, pari capacità per pari opportunità. Certamente un aumento delle opportunità con alcuni interventi legislativi utile, ma poi non basta. Poi bisogna dare realmente la possibilità alle donne di avere delle pari opportunità per pari capacità. Allora, in questi anni le professoresse ordinarie della Sapienza sono aumentate del 54%, perché non è che abbiamo messo in atto concorsi riservati, sarebbe anticostituzionale, ma sono aumentate le possibilità per le nostre colleghe di applicare, e questo aumento si vede anche dai livelli più bassi della carriera, quindi sono aumentate le ricercatrici, sono aumentate le professoresse associate e sono aumentate le professoresse ordinarie, quindi le studentesse anche iscritte negli ultimi anni in Sapienza sono aumentate del doppio dei ragazzi, ma questo è un trend, questo magari Linda Laura Sabatini ci racconterà, perché di fatto in una proiezione da qui a qualche anno il tasso di istruzione delle donne sarà ancora più alto, ma d'altronde anche nei momenti di passaggio del voto alle donne, il voto alle donne è stato poi una concessione, no, che è stata...
4: Io sono per il riconoscimento.
5: Il riconoscimento, insomma, alla fine su una popolazione femminile più istruita rispetto a quella maschile, no? Nel tempo. Le nostre studentesse sono più brillanti, si laureano prima, entrano con voti migliori della maturità e si laureano prima, e se devo fare un focus in particolare per l'area medica alla quale appartengo come professione, nei prossimi 5 anni all'Ordine dei Medici di Roma, che è l'Ordine dei Medici più grande d'Europa, 6 medici su 10 saranno donne. Quindi questo è evidentemente un altro elemento che dovrà far ripensare anche la professione di medico, con tanti anche correttivi che al momento non sono stati apportati.
4: Siccome non ha però ancora del tutto consumato il tempo, vorrei fare una domanda proprio velocissima che è riportata nel libro, quella sì. Sull'istituzione del centro antiviolenza sì. Presso l'Ateneo La Sapienza, perché ho seguito, io appunto sono dell'Università di Pisa e quindi diciamo un po', e per istituire, si chiama sportello, ma insomma poi le finalità, i ruoli sono gli stessi, posso dire che abbiamo faticato abbastanza anni, comunque adesso anche l'Università di Pisa, ecco, per non ha il suo sportello contro la violenza di genere. E allora adesso prima o dopo sinceramente non lo so perché non proprio dovrei avere la documentazione sotto mano, che ovviamente non ho, però ecco, l'istituzione del centro antiviolenza.
5: No, grazie di questa domanda. Ora io non volevo fare l'elenco delle attività, non solo questa, perché allora su questo tema noi abbiamo fatto una filiera di attività. Quando io mi sono insediata non c'era il centro antiviolenza, non era individuata perché statutariamente non è previsto, la consigliera di fiducia che noi invece abbiamo reclutato. Il centro antiviolenza di Sapienza è stato collocato all'interno della facoltà di psicologia nel quartiere San Lorenzo, perché nella sua essenza di attività e di finanziamento rispetto alla gara poi di affidamento del servizio, c'è un'attività della regione che quindi richiede che il centro, oltre che essere a disposizione della comunità universitaria e quindi degli studenti e delle studentesse, del personale docente, del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, sia anche a servizio del territorio. Il territorio di San Lorenzo ovviamente si prestava in maniera particolare, ma noi abbiamo fatto altro, perché sul tema della violenza di genere non sfugge più a nessuno che il tema è culturale e che quindi come università noi avessimo il dovere di mettere in atto un percorso di formazione dedicato. Quindi Sapienza ha lanciato un corso transdisciplinare che si chiama Cassetta degli attrezzi contro la violenza di genere e che legge il fenomeno dall'ottica medica, psicologica, sociale, giuridica, che è fruibile da parte di tutta la nostra comunità, che conferisce crediti formativi ai nostri studenti e alle nostre studentesse, che dopo un anno e mezzo di fruizione ormai ci viene richiesto anche da altre istituzioni. Qui io devo ringraziare veramente tutta la nostra comunità, qui vedo Flaminia che è stata tra l'altro tra le autrici di alcuni dei moduli del corso suddetto. Quindi un'azione sicuramente per arrivare all'intercettamento del fenomeno, che spesso non è prevenzione primaria, parlo da medico ora, ma è di prevenzione secondaria o peggio terziaria. La prevenzione primaria si fa con la formazione e quindi noi abbiamo investito sulla formazione, tra l'altro con anche delle attività all'interno dell'università, che vedono anche all'interno delle singole facoltà dei presidi molto consolidati. E poi abbiamo varato un codice contro le molestie che è particolarmente efficace.
6: Ecco, bene. Grazie, grazie. Allora, abbiamo sfiorato il tema delle percentuali relative alle carriere. Per esempio, ora il numero delle magistrate ha superato o è uguale a quello 57%, quindi ha superato quella degli uomini per quanto riguarda le carriere universitarie. Invece mi pare molto più complesso, ma questo era soltanto il là per introdurre, ma davvero da parte mia con molto piacere, Linda Laura Sabatini, che tutti conosciamo, statistica, è stato già ricordato che sistematicamente con i suoi dati Istat ci fornisce delle foto che riguardano appunto il gap di genere nel mondo del lavoro, riguardo alla povertà, l'esclusione sociale, che naturalmente ci fanno tanto soffrire, almeno a me sicuramente mi fa tanto soffrire. Una grande autorità in questo campo, ha anche partecipato alla conferenza mondiale delle donne di Pechino. Ti do subito la parola con 15 minuti e poi vivacizziamo il dibattito. Prego.
7: Allora, intanto grazie a chi ci ospita e grazie per questo libro. Questa è la prima cosa. La prima frase che mi ero segnata nei miei appunti era esattamente quella che ha detto Gabriella Luccioli. Le appassionate sono le scrittrici di questo libro, che sono riusciti a dare voce a questa grande passione che ha animato la vita delle donne che sono riportate. Su questo veramente complimenti, sia per la selezione delle donne, che penso sia stata ovviamente difficile, ma che ha rispettato anche un po' la capacità di fare i conti con situazioni molto variegate, molto differenziate, generazioni diverse, ma un filo conduttore che anima le storie di tutte queste donne, che è la grande passione che hanno messo nei percorsi che hanno avviato, la grande determinazione nel portare avanti le proprie valutazioni e le proprie convinzioni, no? Proprio sul campo, e nello stesso tempo anche la grande competenza, rispettando i differenti settori in cui tutto questo si esprimeva. E questo è un po' il filo conduttore, no? E che poi in qualche modo dovrebbe essere, anche se ci pensiamo, proprio il filo. Io mi sono sempre posta questo, questo quesito, no? Avendo due figlie che quindi sono due figlie femmine. E la cosa che ho sempre pensato, che queste sono tre questioni fondamentali che per delle figlie, per delle, dovremmo cercare di imprimergli, se vogliamo, nei modelli educativi, no? Devi cercare di realizzarti pienamente, il loro empowerment, attraverso che cosa? La passione nelle cose che fai, la motivazione che hai, ma la competenza che ti devi costruire, lo studio che ti devi costruire e la determinazione con cui devi portare avanti ciò in cui credi. E questo è un po', diciamo, un filo trasversale, no? Che attraversa tutte queste storie. Allora, intanto parto dalle due, dalle due storie qui, perché ovviamente sono due persone amiche che stimo molto, ma di cui poi anche leggendo scopri tante cose, no? Scopri tante cose che magari non sapevi. La cosa bellissima che mi è piaciuta della rettrice è stata quella lezione da studentessa, no? Delle medie, credo, la lezione di applicazioni tecniche, in cui gli insegnavano a fare la maglia e improvvisamente lei ha sbattuto questi ferri sul banco, chiedendo di fare i circuiti elettrici così come facevano, e con quel gesto ha rotto questo stereotipo terribile e tutte le donne hanno potuto fare anche i circuiti elettrici come facevano i maschi, quindi senza rendersene conto lei ha fatto un'azione individuale che immediatamente ha avuto una valenza collettiva, quindi una rottura di uno stereotipo e una valenza collettiva. La cosa che mi ha colpito è anche appunto il modello che emerge da tutte e due di leadership, questa convinzione di come stare al potere e assumere ruoli di potere significa assumere responsabilità per far marciare la giustizia, la medicina per i più deboli, cioè per far sì che la democrazia viva veramente e diventi un patrimonio di tutti. Questa è un po' una cosa, diciamo, che caratterizza molte di queste storie. A me è colpito molto, per esempio, non è stato riportato, ma come Gabriella Luccioli è arrivata sulla questione del doppio cognome a scrivere una sentenza che introduce il termine patriarcato all'interno proprio della sentenza, no? Quando si diceva che il doppio cognome, io me lo sono segnato, lo volevo leggere perché è bellissima questa cosa, quando diceva il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna. Allora, questa è stata, voglio dire, non è soltanto l'espressione di una convinzione maturata col suo sguardo di donna nella giustizia, ma anche la capacità di far crescere questo livello di coscienza tra tutti coloro che poi questa sentenza in qualche modo l'hanno prodotta, giusto? Dico. Quindi questo è a me mi ha sempre colpito perché è un, in un momento in cui si contestano, no, anche determinati termini, lei questa cosa mi pare che l'hai fatta nel 2004-2005, insomma. Quindi purtroppo
2: però la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la questione, dovettero passare 10 anni.
7: Esatto. Altri 10 anni, poi qua abbiamo Amato, a cui dobbiamo invece i passi ulteriori successivi positivi, e purtroppo un Parlamento entrò dopo, la Corte Costituzionale prese quella che stava, che era stata fatta dalla Cassazione, e la riprese e la riportò. Quindi la cosa che mi

0: Dovrebbe essere il Parlamento che agisce su questo. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa importante è anche questa questione dell'omologazione, questa pressione permanente all'omologazione. Io stessa l'ho sentita moltissimo, cioè l'omologarsi a un modello di leadership maschile di tipo autoritario è la cosa più semplice per una donna che si trova a svolgere ruoli di responsabilità, quindi in qualche modo esercitare il potere. È la cosa più semplice perché tu ti omologhi, accetti le regole che ti vengono imposte da un modello che ormai ha una storia secolare e non devi fare nessuna battaglia. E invece il ruolo delle donne in questi luoghi, e purtroppo non tutte le donne assumono questa visione, questo è un grande problema, questo è un grandissimo problema, perché le donne stesse, una parte di donne stesse si omologano, e nel momento in cui tu non ti omologhi paghi anche il prezzo in termini di potere di quello che non hai fatto. L'esempio chiaro è stata proprio Gabriella, lei per aver fatto la sentenza Englaro ha pagato il prezzo di non diventare, sì, secondo me è così, ha pagato il prezzo di non diventare presidente della Cassazione. A lei spettava quel posto, ma quella sentenza è stata, non fare la modesta perché è così, quella sentenza...
1: Non credo che sia così.
0: Secondo me c'entra molto, però... Diciamo che nel momento in cui le donne cercano di far passare modelli più innovativi, modelli di condivisione, modelli di leadership che vedono il potere utilizzato a fini di utilità sociale e di rafforzamento della democrazia, è in quel momento che tu lo paghi il prezzo, che a un certo punto qualcuno ti chiede il conto. Non sempre riesci, devi avere grossissime capacità e legami e conoscenze, eccetera, non sempre riesci a prevenire questo. L'importante però è che poi devi guardare sempre avanti, no? Anche nei momenti più difficili che si possono passare e si passano, anche nei momenti difficili devi guardare avanti e continuare, non farti, come dire, intimidire in questo senso. Un'altra riflessione che volevo fare era quella rispetto, perché in realtà lo conoscevo il gruppo delle casalinghe e quindi in quegli anni frequentavo la Casa delle Donne e era un bellissimo gruppo, no? Perché era un bellissimo gruppo che appunto aveva creato questo spazio nell'ambito di Radio Donna, a Radio Città Futura, che ha subito questa aggressione, ma era proprio l'espressione di una grande forza del movimento femminista di quegli anni e di una grande forza del movimento delle donne, che era riuscito anche a, come dire, a far crescere in consapevolezza, in empowerment, donne che erano relegate a ruoli molto tradizionali, che non sarebbe stato facile in altre fasi riuscire in qualche modo a coinvolgere. Cioè la forza di quel movimento si è proprio vista nell'azione che queste donne hanno costruito. Tra l'altro mi ricordo questo collettivo, che era un collettivo molto ampio, no? E quindi questa testimonianza. Io ho visto, cioè, mi ero appuntata anche delle

0: frasi, lei a un certo punto dice: le donne il patriarcato ce l'hanno sotto la pelle. Cioè, che è una frase pazzesca, ovviamente parte dalla sua esperienza personale, perché poi chi ha avuto esperienza femminista cerca di generalizzare, no? il proprio personale, il personale politico, questo si diceva, e lei parte dalla sua esperienza personale e praticamente in cui si era trovata in una situazione terribile col marito, mi pare che parlasse di 20 anni di fascismo, facendo riferimento alla sua vita insieme, per come veniva trattata, per il ruolo subordinato, però poi nello stesso tempo si riscatta con il movimento femminista e con la condivisione, sempre con questo stile, con la condivisione con le altre. Quindi la cosa su cui mi sono sempre interrogata è veramente come mai questa, no, questa storia, che in questo caso è la sua, poteva essere anche di altre, di questo collettivo, in realtà non è mai stata molto considerata, no, se vogliamo, perché è stata, cioè nessuno se la ricorda. Era la fine degli anni 70, c'era già stato il rapimento e l'uccisione di Moro e l'autore era Giusba Fioravanti, quindi voglio dire, uno che poi è stato implicato in cose ancora peggiori, no? Come la strage di Bologna. E però su questa questione, forse perché erano donne e anche proprio casalinghe, perché casalinga in qualche modo era l'immagine del passato, no? Cioè della donna che non, ma lì erano proprio donne casalinghe che erano fortemente motivate e che quindi agivano conseguentemente insieme, addirittura facevano radio, cioè che non era semplicemente quello di organizzarsi, ma anche quello di dare voce. Ultima considerazione rispetto alle cose che diceva la rettrice, l'amica rettrice prima, a proposito dei numeri che cambiano. I numeri cambiano, però devo dire che i numeri cambiano purtroppo lentamente, no? Allora, intanto secondo me non è un caso che appunto nel 2000 tu sei diventata la rettrice, perché le donne hanno retto, cioè il grosso, diciamo,
1: non è fisico.
0: Cioè della pandemia, le donne sono state un pilastro fondamentale, sono quelle che sono state colpite di più, perché le conseguenze della pandemia in termini di posti di lavoro, cioè di disoccupazione, eccetera, si è parlato di she session, no? Per dire che le donne sono state colpite di più, perché per la prima volta le crisi hanno colpito più i servizi, dove ci sono più donne, che non l'industria, come nelle crisi precedenti, dove ci sono più uomini. Quindi questo. Però nello stesso tempo il 75% del personale sanitario è donna complessivamente, e quindi le donne sono state il pilastro nel sistema sanitario e il pilastro anche con i bimbi a casa, con tutto quello che ha rappresentato in termini di carico. E quindi questo elemento della cura è andato molto al centro, cioè è diventato un elemento cruciare, chi meglio delle donne che la cura ne hanno fatto un elemento di forza storicamente da sempre, no? Poteva prendersi carico di questo in un momento così difficile. È proprio nei momenti più difficili che le donne si devono fare avanti. Basta che pensiamo alla Merkel, quando è stata fatta cancelliera la Merkel è stata fatta cancelliera quando non conveniva a nessun uomo, no, di diventare cancelliere, perché c'era una crisi del partito paurosa. Lei coraggiosamente, guardando avanti, ha accettato di mettersi in gioco. E queste sono quelle opportunità che poi con determinazione bisogna cogliere. Allora, quello che dico rispetto ai dati è che probabilmente la sapienza sta più avanti, primo, perché quella percentuale è una percentuale più alta di presenza di ordinati, e giustamente è l'espressione... Brava! Quindi ha fatto la differenza, perché poi invece la percentuale di ordinari di donne è molto più bassa. Ma questa cosa, così come nel sistema sanitario la percentuale di primari è poco sopra il 20%, 23, esatto.
1: Come sono anche primari, lo conosco io.
0: Esatto, allora, quindi il fatto che l'ingresso più massiccio di donne garantisce poi la possibilità di arrivare a livelli, è vero, ma solo parzialmente. Perché? Perché le barriere maschili sono molto forti, e sono forti anche in termini di stereotipi, come giustamente dici anche tu, no? Nell'intervista che c'è, cioè le donne devono avere, oltre che starci, devono avere, combattere molto di più e devono essere molto più competenti, e non tutte poi alla fine ce la fanno, perché poi parliamoci chiaro, ma in questo paese c'è mai stato qualcuno che ha messo al centro della strategia politica le donne? Perché pure una riflessione su questo va fatta. Noi siamo un paese dove sui nidi stiamo ancora al 30% di bimbi che ci vanno, e la metà di questi vanno nel privato, quindi solo chi se lo può permettere, perché è costosissimo mandare un bambino al nido privato, può farlo. Siamo un paese dove i servizi di cura anche per gli anziani e per i disabili stiamo indietrissimo. La legge 328 non è stata mai applicata, quella fatta nel 2000, e poteva sollevare il carico di lavoro di cura sulle spalle delle donne. La legge sulla non autosufficienza, che era stata fatta inizialmente, disegnata dal governo Draghi, ripresa dal governo Meloni, approvata dal Parlamento, anche quella, non sono stati fatti decreti attuativi né è stata finanziata. Cioè, noi siamo in un paese in cui tutto ciò che ha a che fare con lavoro non retribuito, in gran parte a carico delle donne, viene e continua a venire scaricato sulle spalle delle donne, e poi ci lamentiamo delle conseguenze. La conseguenza è anche che siamo ultimi nella graduatoria di tasso d'occupazione femminile in Europa, siamo tra gli ultimi nei paesi OCSE, quindi considerando anche paesi come il Cile, l'Argentina e così via, e alla fine la questione fondamentale è che continuiamo ad andare avanti con questi che ci dicono prima o poi, con le generazioni che arriveranno, aspettate che tanto arriveranno, ma non si arriva perché le barriere politiche, più in generale maschili, sono troppo grandi e non c'è ancora volontà politica di smantellarle. Se non ci dà, si dà finalmente questa strategia, non riusciremo ad andare avanti.
1: Un'agenda per il futuro.
0: Esatto.
2: Grazie. Grazie. Mi sentirei di chiosare che tutto il fragile sistema di welfare di questo paese è basato sul familismo, sull'idea che poi il lavoro di cura sia delegato alle donne. C'è un punto che per me è una cosa da riproporre, l'articolo 37 che è della Costituzione, che dice essenziale, dopo aver ovviamente stabilito il principio di uguaglianza della retribuzione, altra utopia, delle lavoratrici e dei lavoratori a parità di lavoro, ovviamente aver garantito e dichiarato la uguaglianza delle condizioni di lavoro, dice essenziale funzione familiare per le lavoratrici, e quello è proporrei di ripensarci, perché effettivamente è un vulnus, è un punto complesso. Sono d'accordissimo col tema dell'omologazione, l'avevo in parte avviato dicendo che appunto personalmente non sono così entusiasta del parità in senso proprio, come dire, aritmetico, però dobbiamo anche fare i conti con una difficoltà del cambiamento, di operare all'interno dei nostri anche luoghi di lavoro, a parte diciamo il riferimento ai movimenti collettivi, che sono altra cosa, le difficoltà di lavoro. Giusto per dare due numeri, per esempio nel mio settore di riferimento della storia contemporanea, per esempio le ordinarie sono 20 o 25 più o meno contro 70-75 di ordinari. Sì, però è un'area umanistica, ecco, è un'area umanistica e non è un grandissimo risultato, perché poi per ovvi motivi storici le discipline STEM, la matematica, l'ingegneria, lì diciamo credo che andiamo malissimo. Ma al di là di questo, che pure ovviamente è un punto, è la difficoltà di operare un cambiamento. Per esempio, ma qui do subito la parola all'uditorio e non vi intrattengo, per me non è un modo di gestire questa trasformazione che ha investito l'università e che riguarda la burocratizzazione, come dire, allora, su questo per esempio io vorrei lanciare una lancia. Io adesso, tornata a casa, dovrei scrivere quante ore ore e quanti minuti sono stata qui, perché questa si chiama terza missione, il numero dei presenti, il tipo di interventi e non so quali altri dettagli, perché questa è terza missione per i docenti universitari, da sistematicamente registrare in un modulo pieno di quesiti idioti. Allora, questo, la burocratizzazione eccessiva, per esempio dal mio punto di vista, è una questione da prendere in considerazione, che è anche una questione femminista dal mio punto di vista, però qui mi taccio. Invece penso che da parte vostra ci siano domande, sollecitazioni, prima di ascoltare le due autrici. E allora il dibattito è aperto, dobbiamo tempo fino... Allora abbiamo un po', perché naturalmente sono state molto rigorose, quindi non sono andate con tempi, siamo state tutte molto rispettose dei tempi. Allora prego, se c'è qualcuno che, come si dice, vuole rompere il ghiaccio, il dibattito no. Più giovani e meno giovani, sì.
3: Dire le ragazze presenti in sala vogliano anche solo fare delle domande, no? Avete comunque un'occasione di confrontarvi con delle donne che, come avete ascoltato, hanno fatto un grande lavoro. A me viene da dire, non per essere quello che volevano, ma per essere quello che sono, perché credo che sia quello forse più il punto, no? Cioè riuscire a realizzare quello che uno sente veramente di essere. E poi, appunto, dopo aver raggiunto quella posizione, per chi ci riesce, lavorare a favore degli altri e delle altre. Credo appunto che non sia tanto un esercizio di potere quanto di responsabilità, cioè non è quello che tu puoi fare, ma quello che tu sei responsabile di fare, che è un po' la chiave di volta, no? Per interpretare bene il ruolo. Se non c'è nessuno, io volevo dire una cosa. Questa mattina casualmente stavo parlando con il presidente di Invalsi, che è questo ente che si occupa di monitorare diciamo, i risultati raggiunti dagli studenti nelle scuole, diciamo, in tutte le fasi scolastiche precedenti l'università, quindi da 0 a 19 anni. E tra i fattori che Invalsi aveva analizzato, che sono moltissimi, fa anche un lavoro di tipo statistico, analizzava diciamo, nelle varie fasi in cui si somministrano questi test, i fattori che determinano, che sono, che favoriscono o che sfavoriscono il rendimento scolastico. Nel primo livello, cioè il test somministrato in seconda elementare, tra i fattori che sfavoriscono il rendimento c'è l'essere femmina, cioè le bambine hanno dei risultati statisticamente inferiori rispetto ai maschi. Questa situazione si rovescia nei livelli successivi dell'istruzione fino ad arrivare all'ultimo anno di scuole superiori, in cui c'è un rapporto completamente inverso, cioè hanno dei risultati nettamente superiori, la popolazione femminile ha dei risultati nettamente superiori rispetto a quella maschile. E su questa cosa, secondo me, è importante riflettere sul ruolo dell'educazione, cioè credo che si paghi ancora il prezzo di un'educazione, diciamo, penalizzante rispetto al ruolo delle donne, alla posizione sociale delle donne, che poi forse la scuola riesce a correggere, probabilmente, o comunque, come dire, le opportunità che vengono offerte riescono a correggere, ma che nella fase iniziale, in cui ancora l'apporto educativo, diciamo, originario è molto forte, determina ancora uno svantaggio.
4: C'è anche un dato di correlazione con il livello di istruzione della famiglia, che è un'altra variabile che, insomma, va considerata, e che, insomma, quella è un po' più trasversale.
5: Ma il dato è ben basso.
3: Era solo una riflessione che... Dopodiché forse lasceremmo anche la parola alle utenti.
2: Sì, se non c'è nessuno possiamo poi eventualmente chiedere. Sì, sì, anche il posto.
5: Sì, ci sediamo.
6: Allora, intanto, dove è andata la direttrice? La direttrice è andata via, io volevo ringraziare moltissimo, eccola,
2: la
6: direttrice.
2: La direttrice è distratta.
6: Tanto ringrazio voi, vedo questa sala affollata, grazie ai professori che sono venuti, grazie al professor Amato. Peraltro la Corte Costituzionale è un soggetto molto presente nelle nostre storie, perché da lì partono tante delle innovazioni che noi raccontiamo, e molte di queste innovazioni sono dalla parte delle donne. Certo.
7: Ma decide cosa decidere, se qualche giudice della madre, se lei è stata funzionale.
6: Aspetta. E infatti per questo adesso arriviamo anche alle nostre protagoniste. Volevo ringraziare la direttrice di questa biblioteca, perché io qui ho assistito a discussioni, a presentazioni di libri di storia molto importanti, e quindi per noi che non abbiamo scritto un libro di storia ma un libro di storie, è un onore far parte, entrare in questa biblioteca. Ringrazio moltissimo Vinzia Fiorino, presidente della Società delle Storie, che con generosità si è già dedicata a questo libro e continua a farlo. Ringrazio Linda, eccola, Linda Laura Sabatini, non fa parte di queste 10 donne, di questa raccolta, ma sarebbe potuta essere l'11ª storia, perché sì. Linda Laura Sabatini, lo dico per quei pochissimi che non lo sanno, ma ha introdotto un'innovazione radicale nell'indagine sociale, nell'indagine statistica, e quindi ed è grazie a lei che alcuni soggetti invisibili hanno acquistato visibilità, e tra questi soggetti invisibili ci sono le donne. Voglio venire alle nostre due protagoniste, perché se questo libro continua a vivere incredibilmente, perché noi conosciamo i tempi dell'editoria, oggi i libri entrano ed escono con una velocità stupefacente, non è merito delle autrici, ma è merito delle appassionate, delle protagoniste, perché l'avete visto oggi, incarnano sia Gabriella Luccioli, Antonella Polimeni, esemplarmente lo spirito di questo libro, lo spirito con cui l'abbiamo voluto scrivere con Maria Novella, cioè raccontano che quella che è stata definita l'unica rivoluzione non fallita in Italia, la rivoluzione delle donne. È una rivoluzione incompiuta, molto bisogna continuare a fare, ed è per questo che noi abbiamo raccolto queste testimonianze. Vengo alla questione delle testimonianze. Io, Maria Novella ed io siamo orgogliosamente delle giornaliste. Crediamo in questo mestiere che è fondamentale per la vita democratica, purtroppo è un mestiere che è minacciato da più parti, anche, diciamo, non sempre da prova di eccellenza, però ci crediamo, e quello che abbiamo fatto, che facciamo sui giornali, abbiamo fatto in questo libro, raccogliere le testimonianze per fermarle. Poi le testimonianze, ce le insegnate voi storici, cambiano a seconda del momento storico e cambiano a seconda anche del momento di maturazione personale, per cui è stato interessante anche raccogliere le loro testimonianze. Oggi, per esempio, la testimonianza di Gabriella Luccio, in un momento in cui il conflitto fra potere giudiziario e potere esecutivo è un conflitto incandescente, ascoltarla sul processo di democratizzazione della magistratura, su che cosa ha significato l'incontro della magistratura con la Carta Costituzionale, è stato per me motivo di grande interesse, e siamo felicissime di averlo potuto raccontare in questo libro. Antonella Polimeni, entrambe poi lasciano delle tracce concrete, non sono idee astratte. Sono azioni concrete, no? Come diceva un vecchio leader, le azioni, le idee camminano sulle gambe degli uomini, in questo caso le idee hanno camminato sulle gambe delle donne e si sono tradotte in azione concreta, in azione civile. Gabriella Luccioli, che peraltro continua, non ha più la carica che ha avuto per tanti anni, ma continua a fare le sue battaglie civili, l'abbiamo vista in prima linea in questa campagna referendaria immaginata da Caperte Fosse, e la Antonella Polimeni, autrice, continua a essere alla guida dell'università, ha lasciato delle tracce profonde. Prima, quando ha dato quei numeri sulle donne, non è pura contabilità, no? Sono il segno di un processo culturale in corso, inarrestabile, che è un processo nel segno dell'inclusione e dell'equità, e che questo libro ha voluto in qualche modo testimoniare. Peraltro, se posso dire, l'altro giorno c'è stata questa cerimonia meravigliosa alla Sapienza, inaugurazione dell'anno accademico, nell'Aula Magna. Non solo il suo discorso potentissimo, non a caso, sul superamento dei confini, quindi, che è poi il tema del nostro libro, sulla cura del territorio, sull'autonomia della conoscenza delle ingerenze della politica, sulla costruzione di una società più giusta. È stata bellissima la sfilata degli ermellini, entrambi voi indossate l'ermellino. L'ermellino è un paramento che un po' vetusto, diciamo, e c'è stata questa. È bello, è bellissimo, ma è ancora più bello a ritmo di jazz, perché lei ha organizzato questa meravigliosa orchestra che ha suonato queste musiche jazz, che hanno tolto dall'ermellino la polvere e l'hanno restituito al valore della sacralità, nel caso di Antonella, della conoscenza. La sacralità della conoscenza è stata lì, però a suon di jazz, ci voleva il jazz. Peraltro i due studenti che Antonella ha scelto, una studentessa di scienze politiche bravissima, completamente sorda, che ha fatto un discorso nitido, le sue parole arrivavano dritte al cuore e all'orecchio. E l'altro studente, nato nella striscia di Gaza, dal cognome che non possiamo dimenticare, Arafat. Due discorsi bellissimi, e questa rappresentazione è stata la rappresentazione plastica, secondo me, un po' del segno di Antonella Polimeni alla Sapienza, no? Ha restituito, c'era una regia femminile, c'erano dei valori femminili, c'era qualcosa che ti colpiva, anche perché ti colpiva intellettualmente, ma ti colpiva anche sentimentalmente. Allora, se questo libro continua a circolare, il merito è loro, è il merito delle nostre appassionate che non raccontano soltanto storie passate, raccontano appunto un processo in corso, un processo che continua. Il potere di altro genere è possibile, la rivoluzione è possibile e può andare avanti, ha dei costi elevatissimi. Prima Linda Laura ha accennato, lei non ha voluto che lo scrivessi, ma è stata per una sua sentenza formidabile sul caso Englaro, che Berlusconi non la volle presidentessa della
8: ma è chiaro.
6: Sì, allora Poi lei è una straordinaria, Gabriella Lucio è una straordinaria signora, è una magistrata di livelli altissimi, quindi non ho voluto che concedersi ai pettegolezzi, ma questa è la verità. E io sono sicura che domani Antonella, quando smetterà di fare la retrice, ce ne potrà raccontare tantissime. Quindi sono percorsi faticosi, faticosissimi, però si può fare, questo ci dicono che si può fare. E allora, se siamo riuscite con questo piccolo libro a seminare soltanto una piccola consapevolezza in più riguardo a questo processo culturale inarrestabile, noi ci dichiariamo soddisfatte e abbiamo fatto solo il nostro dovere, niente di più che il nostro dovere. E grazie.
2: Grazie.
8: Prego.
9: Io volevo soltanto invitare le due appassionate a trovare altre 10 donne per scrivere un altro libro e poi altre 10 ancora e 10 ancora, in modo da fare una collana di donne che...
2: Ma c'è già l'enciclopedia, una Treccani.
9: In modo che tante donne possano essere rese note per quello che fanno, per l'impegno che nutrono e per la trasformazione delle cose che stanno ponendo in essere. Grazie.
2: Grazie.
8: Maria Novella.
2: Che dice il professor Amato? Eh? Ah, ecco. Allora, moltissimo naturalmente è stato detto e rispetto ad alcune cose che sono state dette prima, io volevo ricordare rispetto alle nostre ospiti, tutte e tre, tre punti fondamentali, perché Antonella Polimeni ha parlato moltissimo, come dire, dell'avanzata delle donne nelle carriere accademiche, le difficoltà. Io però vorrei ricordare un momento speciale della Sapienza, che, come dire, mi colpì moltissimo e che è avvenuto dopo la morte di una ragazza, Ilaria Sula, perché io credo che proprio perché c'era una rettrice donna, e questa rettrice si chiama Antonella Polimeni, mi fa piacere vedere accanto a Antonella Polimeni Flaminia Saccà, il suo osservatorio contro gli stereotipi e pregiudizi, perché quando fu uccisa questa studentessa della Sapienza, l'università fece qualcosa che probabilmente forse un rettore uomo non avrebbe fatto. Si mobilitò, fece sentire al paese, alle studentesse e agli studenti, in particolare alla famiglia di questa ragazza, una famiglia molto semplice, di origine albanese, la forza enorme dell'istituzione che ti sta accanto, che ti sta vicino e che in qualche maniera si fa carico di quella cosa pazzesca che è l'uccisione di una giovanissima ragazza da parte di un coetaneo, non ce lo dimentichiamo. E mi ricordo quei giorni alla Sapienza, che la Sapienza, a parte alcuni, come dire, alcuni, come dire, disegni sul rettorato pulito, ma per il resto, per il resto c'era un fermento in pochissimi giorni. Allora, intanto il giorno dopo già la Sapienza era piena di grandi manifesti con l'immagine di questa ragazza, per non dimenticare. Ecco.
8: Il tema di Ilaria Sula, che fa parte della nostra comunità, perché si fa memoria anche con la presenza dei suoi genitori, che peraltro erano presenti all'inaugurazione dell'anno accademico. Sapienza ha voluto fare qualcosa di più, si è costituita parte civile,
2: esatto, sì.
8: Quindi per la prima volta, e quindi la Corte d'Assise lo ha sancito, ed è un precedente importante perché ci dice che l'università non è solo il luogo dove si impara, dove si acquisiscono titoli di studio, ma è una comunità educante e quindi ha diritto a, diciamo, costituirsi, perché il femminicidio di Ilaria, ad opera peraltro di un altro giovane studente anch'egli dello stesso Ateneo, diciamo, configurava, diciamo, quella fattispecie per cui siamo stati legittimati ad essere riconosciuti come parte civile. Ed era un tema sul quale, insomma, anche i nostri avvocati erano all'inizio particolarmente scettici. Quindi, sì. Scusate,
6: no, grazie, grazie di averlo ricordato.
2: Già che ti ha interrotto, che sei stata interrotta, io chiamerei Marina D'Amelio che vuole intervenire, storica dell'età moderna della Sapienza.
10: Vuole intervenire come docente della Sapienza. Sono in pensione adesso, però vorrei ricordare che dagli anni 70 la Sapienza ha avuto nelle varie facoltà tutta una serie di persone che hanno animato, direi, dalla storia delle donne, dalla biologia delle donne, dalla filosofia delle donne, eccetera. La chiamerei la Sapienza prima della rettrice, cioè noi eravamo quella presenza femminile diffusa a livello anche di ricercatrici, non necessariamente all'inizio, ecco, Serena per l'italiano, che hanno fatto, come possiamo dire, la rivoluzione dal basso, forse è rimasto solo al basso, però riviste, dibattiti, mi ricordo che fummo le prime che chiamammo Miriam Mafai a parlare di pane nero e tutti erano sconvolti, come chiamate in un dipartimento di storia una giornalista? Inauguriamo tutta una serie di prime cose che erano nella nostra passione, nel nostro interesse, nei nostri obiettivi di ricerca e anche incontravano per la prima volta le donne che stavano lì, che sentivano parlare per la prima volta di un'esistenza, di una storia, di una filosofia, eccetera. Non voglio fare i nomi, ma siamo state in tante e io vedo che sono stati dei piccoli fermenti che hanno poi fatto in modo che la Sapienza fosse, con riviste, con centri, laboratori, avesse animato tutta una serie di discorsi che oggi felicemente vedo non solo diffusi ma apprezzati e riconosciuti.
6: Grazie, bene.
2: Che la storia delle donne di genere abbia questo rapporto oltre l'Accademia mi sembra importante, oltre ad averla trasformata.
6: Naturalmente.
2: Scusa però Maria.
6: Esattamente come
2: è stata arricchente la
6: certo.
11: Esatto. Le donne è il risultato di un processo culturale, storico, eccetera, che comincia da lontano, ma certo.
6: Esatto, infatti.
10: Certo.
6: Ma infatti credo che anche le storie che noi abbiamo raccontato in questo libro siano proprio questo, sono sempre, come dire, sono sempre processi. E quindi se noi raccontiamo la storia della casalinga Nunni Miolli che viene ferita quasi a morte dai fascisti perché le casalinghe, perché la loro voce entrava nelle case e liberava le donne dalle celle domestiche e quindi davano profondamente fastidio a più ambiti, compreso un certo femminismo, è chiaro che poi tutto questo diventa la vita delle più giovani che noi abbiamo raccontato. E prima di dirvi due cose sul libro, che se volete trovate anche qua fuori, voglio dire grazie a Linda Laura Sabbadini, perché Linda Laura nel suo grande lavoro ha anche, diciamo, insegnato al mondo del giornalismo come leggere la realtà. E devo dire che le sue statistiche ci hanno aperto un mondo per capire la società italiana e spero anzi che questo venga in qualche modo trasmesso. Vi dico due cose su questo nostro libro e vi ringrazio di essere stati qui finora. Noi abbiamo raccolto, abbiamo fatto 10 interviste che però sono diventate dei racconti. Abbiamo incontrato queste 10 donne che come le abbiamo scelte? Una domanda che ci fanno spesso e ce la fanno soprattutto i giovani. Volevamo raccontare un testimone che attraversasse le generazioni. Il nostro libro si apre con una meravigliosa partigiana che si chiamava Teresa Vergalli, che purtroppo morì 10 giorni prima che uscisse il libro, ma aveva seguito tutta la genesi di questo libro. E il nostro libro si chiude con l'ultima storia, che è quella, se volete, di un'altra partigiana, che è una giovanissima ragazza che si chiama Ardip Kaur, che è stata per noi un altro incontro straordinario, che è una ragazza che viene dalla comunità Sikh, i cui genitori arrivano negli anni 70 e fanno la fame nei campi dell'Agropontino, e lei, perché vuole diventare italiana in qualche modo, rompe prima con la sua comunità per potersi evolvere, emancipare, ma poi torna e diventa la leader della CGIL dei braccianti dell'Agropontino. Oggi gli invisibili, i SIC, pensate che il primo grande sciopero che ci fu dei braccianti contro il caporalato lo organizzò lei, che era giovanissima, appena entrata nel sindacato. E lei ci ha sempre raccontato intanto la sua emozione di essere nello stesso libro con una partigiana, perché poi, come diceva anche Simonetta e raccontava questo particolare su Teresa Vergalli, tutti si informavano, ma chi sono le altre, eccetera, e quindi volevano sapere in che compagnia si sarebbero trovate. E quindi il punto era proprio questo, cioè tessere un filo che va appunto da Teresa Vergalli, partigiana, Nuni Miolli, che era questa casalinga femminista che ha 100 anni ed è gagliardamente attiva e viva. Siamo andate a presentare il libro con Vinzia a Spoleto, e abbiamo raccontato la storia di Sandra Bonsanti, grandissima giornalista di Repubblica e che appunto ci sta grandemente a cuore, che ha rivoluzionato il giornalismo italiano, perché per la prima volta, anche grazie al giornale in cui lavorava, appunto non ha dovuto raccontare la moda, la bianca e i bambini, ma si è occupata delle stragi di Stato, della P2 e della mafia. E Gabriella Luccioli, la storia di Gabriella Luccioli ve l'abbiamo raccontata, ce l'ha raccontata lei, e accanto a Gabriella Luccioli c'è una donna che è molto diversa, ma che si intreccia profondamente con la storia di Gabriella Luccioli, perché è la mamma di DJ Fabo, Carmen Carollo, una donna che in realtà ha cambiato anche lei la storia del diritto, ma con la sua testimonianza, perché quando tornò con l'accusa di istigazione al suicidio da Zurigo, anche lei dovette subire un processo, la chiamarono assassina, e lei disse: ma io so di aver cambiato il diritto tenendo la mano a mio figlio che mi chiedeva di morire. E poi c'è Giovanna Del Giudice. Giovanna Del Giudice è una delle pochissime e più importanti collaboratrici di Franco Basaglia. La sua storia è assolutamente straordinaria, perché ci racconta quella rivoluzione non solo con gli occhi di una donna, ma di dentro, da quando il manicomio da una dimensione di deumanizzazione diventa, grazie alla rivoluzione basagliana, un luogo tendenzialmente, possibilmente umano. E poi c'è Fumetti Brutti. Fumetti Brutti è una giovane disegnatrice che ha avuto il coraggio di raccontare attraverso fumetti la sua transizione di genere, diventando una sorta di icona del mondo giovanile, che ancora quando non si sapeva bene se lei fosse maschio o femmina, raccontando semplicemente il suo percorso, le sue fatiche, è diventata famosissima sulla rete, tanto che poi le case editrici l'hanno scoperta e le hanno chiesto di raccontarsi. Ci vuole coraggio a raccontare anche in modo estremamente crudo e dettagliato che cosa vuol dire fare una transizione di genere in Italia, perché qui ci torniamo, anche nella sanità ci sono le operazioni lecite e quelle un po' illecite, no? Perché appunto Fumetti Brutti racconta quanto fu difficile per lei e quanto fu discriminata. E Antonella Polimeni l'abbiamo raccontata. E Gaia Spolverato è una grande chirurga, e molte delle cose che ci ha raccontato Antonella Polimeni ce le ha anche raccontate proprio sul tema del potere di altro genere, ma un potere che però non deve diciamo così tagliare via le emozioni e le empatie. Gaia Spolverato, che è una delle più grandi chirurghe oncologhe d'Europa. E infine Ardip Kaur, ma di cui vi abbiamo già parlato. Questo è stato il filo e queste sono state le nostre 10 donne. Ultima cosa, quando andiamo nelle scuole solitamente le ragazze ci chiedono: ma chi sarà la 11ª protagonista? Bene, adesso che eravamo in Liguria noi gli abbiamo detto: l'11ª protagonista è una di voi.
11: E questo li ha rese così felici che adesso ci hanno mandato tutta una serie di audio dicendo ma adesso se siamo noi l'undicesima protagonista, che dobbiamo fare? Ecco, grazie a tutti.
3: Ringrazio veramente tutte voi, le nostre relatrici che hanno voluto testimoniare qui la loro vita, le autrici, voi che avete avuto la pazienza finora di rimanere ad ascoltarci. Grazie ancora.
11: Grazie.
3: Grazie.
11: Grazie.
12: Era la presentazione del libro Le appassionate, storie di donne che hanno cambiato il futuro, di Maria Novella De Luca e Simonetta Fiori. Dopo i saluti di Giuseppina Mussari abbiamo ascoltato Gabriella Luccioli, Antonella Polimeni e Linda Laura Sabbadini. La presentazione è stata condotta da Vinzia Fiorina e si è tenuta a Roma il 28 aprile. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è l'ultima parte della nostra programmazione di questa notte, il momento di 15° emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
13: Bentornati all'ascolto di 15° emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni due settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo. Per farlo anche quest'oggi con noi Simone Santucci. Buongiorno Simone.
14: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
13: E ospite davvero gradito di questa puntata è Piero Fassino, già sottosegretario agli esteri e ministro del commercio estero e della giustizia, deputato italiano del Partito Democratico e che recentemente è stato nominato presidente della Commissione Balcani Occidentali dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E proprio in questa veste noi l'abbiamo invitato. Buongiorno Fassino.
14: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
13: Allora, partiamo proprio da questa nomina recente e la prima domanda mi permetterà Simone e mi permetterà ovviamente anche Fassino, è di natura personale. Come hai accolto questa nomina, che è una nomina importante, che insomma premia anche un percorso lungo tuo di carriera? Non sei nuovo ad occuparti di questi paesi.
14: L'ho accolto con grande favore della formazione del governo Prodi quando ero segretario internazionale del PD. E me ne sono occupato da sottosegretario agli esteri, avevo la delega all'Europa, tra cui i Balcani. Me ne sono occupato come presidente dell'Internazionale Socialista per l'Europa Centrale Orientale nell'ultimo periodo. E quindi è un ritorno a occuparmi di Balcani, che di una regione che conosco bene, in cui sono conosciuto per queste frequentazioni che ho ricordato, ed è una regione di natura strategica. I Balcani sono un punto delicato del continente europeo. Basterebbe pensare che, se pensiamo alla prima guerra mondiale, come è scattata la guerra mondiale con l'attentato di Sarajevo, se guardiamo ai secoli, qualsiasi cosa sia successa o passata per i Balcani ha investito l'Europa intera. Buona parte delle invasioni barbariche che misero fine all'impero romano sono passate dalla Turchia e poi attraverso i Balcani sono giunti a noi. E nella storia via via dell'Europa i Balcani sono sempre stati un punto delicato, anche perché sono una regione di cerniera, no? Lì si entrano in contatto cristianità Islam, perché una parte di questi paesi entrano in contatto Europa occidentale e Europa orientale, quindi è un punto fondamentale e focale che ha sempre avuto un impatto molto grande nella storia dell'Europa, tant'è vero che quando è scoppiata la guerra conseguente alla dissoluzione della Jugoslavia nel 91 e che è durata fino al 95, noi sappiamo che quella guerra ha avuto un impatto forte anche sulla sicurezza e la stabilità del continente. E tuttora è così, anzi, a maggior ragione, dopo che è stata scatenata la guerra in Ucraina, dopo i rivolgimenti che sono accaduti in Moldova, che sono paesi prospicienti ai Balcani, è chiaro che i Balcani anche da questo punto di vista diventano una regione ancora più importante per la stabilità e la sicurezza europea. E la integrazione, finisco, dei Balcani nell'Unione Europea è diciamo, la chiave di questa maggiore stabilità, maggiore sicurezza. E qui l'Europa ha una responsabilità, anche una qualche forma di colpa, se mi è permesso, perché noi abbiamo promesso, noi Unione Europea, abbiamo promesso ai Balcani l'integrazione dopo la pace di Dayton, che determinò la fine della guerra dei Balcani nel 95. Poi ripromettemmo e addirittura formalizzammo quella promessa di integrazione con il Consiglio Europeo di Salonicco 2003, siamo nel 2026. Sono passati più di 30 anni dalla pace dei Dayton e sono passati 23 anni da Salonicco, e nessuno dei sei paesi dei Balcani occidentali è ancora nell'Unione Europea. Anzi, l'ingresso rapido della Slovenia nel 2004, poi di Romania e Bulgaria, che sono i Balcani orientali, nel 2008, e poi della Croazia nel 2013, aveva indotto la speranza che, diciamo, l'integrazione dei Balcani occidentali fosse rapida. E invece dalla Croazia 2013 a oggi sono passati altri 13 anni senza che questa integrazione sia avvenuta. L'Unione Europea ha aperto i negoziati con tutti questi paesi, ma i negoziati si trascinano con una lentezza esasperante che ha dato soltanto conseguenze negative. Abbiamo aperto i Balcani alla Cina, alla Russia, alla Turchia, agli Emirati Arabi che sono presenti in massa. Abbiamo indeterminato una grande frustrazione nelle opinioni pubbliche, nei governanti dei paesi balcanici, perché gli promettiamo sempre l'integrazione, non arriva mai, e rallentando Bruxelles, anche questi paesi che devono fare delle riforme per adeguare la loro legislazione agli standard dell'Unione Europea, hanno rallentato. Quindi nessun dividendo positivo abbiamo ottenuto dal dilazionare, prolungare l'integrazione dei Balcani. E oggi questo tema è ancora più urgente, perché nel momento in cui, finisco davvero, l'Unione Europea si propone di portare dentro l'Unione Moldavia e Ucraina, l'unica cosa che non può accadere è che questi due paesi, che hanno chiesto tutti e due l'adesione europea, soltanto negli ultimi anni, passino davanti alla integrazione di paesi che lo aspettano da 30 anni.
13: No, tra l'altro aggiungo che proprio in chiave di questo allargamento dell'Unione Europea a paesi come Moldavia e Ucraina, i Balcani sono la porta anche verso, esatto, questi paesi, quindi...
14: Esatto,
13: Simone,
14: esattamente così.
15: Eccomi. No, allora, io vorrei chiedere all'onorevole Fassino, che conosco bene, so bene da quanti anni e con quanto impegno si occupa di Balcani. Dunque, io ricordo un articolo, io sono un giornalista, ma sulla carta stampata ho scritto poco, però un articolo che andò molto bene, penso una quindicina d'anni fa, era sul Giornale, e cioè sulla questione della Turchia. Cioè, la Turchia è diventata questo perché noi ci siamo ostinati, questo secondo me per una teoria di Sarkozy, dove l'Europa ha seguito Sarkozy dicendo la Turchia non è Europa. Stupidaggine totale per quanto mi riguarda. Qui la Turchia è questo paese oggi è perché noi sostanzialmente l'abbiamo buttata fuori dall'Europa, nonostante non so da quanti anni sia candidata per entrare in Europa. Rischiamo lo stesso processo, si rischia la stessa cosa con i paesi dei Balcani occidentali, questo chiedo a Fassino.
13: Simone, mi permetto di aggiungere una postilla alla tua domanda per Fassino. La Turchia è diventata questo, si rischia lo stesso? La Turchia e Erdogan sono diventati questo? Perché anche Erdogan è
15: cambiato. Esatto, è chiaro.
14: Allora, ma la Turchia è un grande paese. Ancora di più, è un paese cerniera, no? Proprio lì c'è il contatto tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Islam e Cristianità, quindi paese strategico e decisivo, tra l'altro un grande paese, 100 milioni di abitanti. È già per un pezzo parte dell'Unione Europea, perché c'è un'Unione, c'è ancorché congelata, la Turchia ha un'unione doganale con l'Unione Europea, siglata negli anni 60. Però congelata. Ha presentato la candidatura per entrare nell'Unione Europea e per ora, diciamo, non sono stati avviati contatti, diciamo, negoziati, anche se le relazioni con la Turchia e tra Turchia e Unione Europea si sono intensificate, soprattutto intorno al tema migratorio, come sappiamo. A un certo punto l'Unione Europea fece un accordo con la Turchia di contenimento dei flussi migratori clandestini che partivano dai porti turchi, una parte quelli che arrivavano dall'Afghanistan, dal Bangladesh e da quelle regioni lontane asiatiche, e si fece un accordo che la Turchia conteneva questi migranti con degli accampamenti sul territorio turco in cambio di un cospicuo finanziamento per finanziare questi campi da parte dell'Unione Europea, e questo accordo è tuttora in vigore. Poi via via si sono determinati anche rapporti commerciali un po' più aperti e rapporti politici. Tra l'altro la Turchia è un paese che è membro della NATO, al tempo stesso ha delle relazioni, come sappiamo, molto strette con la Russia di Putin. Erdogan ha cambiato il profilo della Turchia. Noi fino a Erdogan, quando parlavamo della Turchia, ne parlavamo di un paese che aveva gli emigrati in Germania o in Svizzera. Oggi la Turchia è un grande paese, come lo era prima anche, e Erdogan, il successo di Erdogan è legato a una cosa. Erdogan ha ridato ai turchi l'orgoglio di sé, no? Richiamando la grande Turchia e facendo una politica la grande Turchia, perché oggi noi troviamo i turchi nei Balcani, nel Caucaso, in Libia, a Gibuti, si pone come mediatore tra Ucraina e Russia, cioè svolge un ruolo da potenza non mondiale ma da grande potenza regionale, e quindi con la Turchia noi dobbiamo fare i conti. Io tra l'altro è un altro dossier che ho gestito in prima persona, perché avevo la mia delega anche appunto il rapporto con la Turchia, feci parte della Troica Europea che riaprì dei colloqui con la Turchia negli anni 90, quando era prima ministra la Aung San Suu Kyi. Mi accadde per ventura, non perché me la fosse cercato, di gestire per il governo italiano il dossier Ocalan, e quindi da questo punto di vista conosco bene la Turchia, ho rapporti, ho incontrato ieri una delegazione importante di imprenditori turchi che era ospite in Italia, che ha chiesto un incontro anche alla Camera dei Deputati, e non c'è dubbio che è un grande paese con cui fare i conti. Naturalmente è un paese complicato, molto complicato. I turchi sono clienti difficili, dico io sempre. Ci sono i turchi di destra, ci sono i turchi di sinistra, c'è una dialettica politica molto viva, il partito di opposizione è molto forte, governa quasi tutte le grandi città turche, il Partito Socialdemocratico, il CHP. Però al di là del fatto che ci sia una dialettica politica come in qualsiasi paese, poi prima di tutto i turchi sono turchi. Poi diventano di destra o di sinistra, quindi devi fare i conti sempre con un popolo che ha un forte orgoglio di sé, giustamente, perché alle spalle è una storia secolare, no? Da Bisanzio, da Costantinopoli a Bisanzio, all'Impero Ottomano e via di questo passo. Cioè, no? Parliamo, diciamo, di un paese marginale nella storia europea, un paese che ha avuto un ruolo fondamentale. Che ha giocato ed era una delle grandi potenze, no? del fino alla prima guerra mondiale, dell'Europa ottocentesca e settecentesca. Quindi è un grande paese con cui fare i conti. L'Italia, tra l'altro, è uno dei principali partner commerciali. Noi credo siamo il quarto partner commerciale, se ricordo bene le mie reminiscenze da ministro del commercio estero, siamo il quarto partner commerciale della Turchia. La presenza degli imprenditori italiani in Turchia è molto forte. E sul piano politico, ripeto, c'è un grande partito socialdemocratico che raccoglie la metà dei voti dei cittadini turchi, governa tutte le grandi città, è inserito questo partito nella famiglia europea attraverso il partito del socialismo, del socialista europeo. Quindi da questo punto di vista anche con loro bisogna fare i conti. A maggior ragione nel momento in cui dobbiamo avere una strategia di integrazione dei Balcani, Balcani in cui la Turchia è presentissima. L'autostrada Budapest-Belgrado è costruita da un'impresa turca, così come l'autostrada Podgorica-Sarajevo, cioè la capitale del Montenegro, la capitale della Bosnia. È una presenza forte, è una presenza economica, sociale, politica, perché poi nei Balcani c'è una componente musulmana significativa, e se voi, soprattutto il sud dei Balcani, quando si va in Macedonia, in Albania, in Bosnia, accanto alle chiese ortodosse si trovano le moschee. Quindi, da questo punto di vista, la Turchia ha un ruolo, una presenza in quella regione molto forte.
13: Assolutamente. Noi in realtà avevamo previsto di parlare di, e lo faremo, di Romania alla fine di questa puntata, però cioè, due battute su quello che sta accadendo in Romania, visto che parliamo di quei di Balcani, io te le chiedo, perché cioè, quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni rischia di avere un effetto su tutta l'area molto significativo.
14: No, non solo, ma noi abbiamo, visto che voi vi occupate di processi elettorali, ci sono state da poco le elezioni in Bulgaria, le ottave elezioni in Bulgaria in 5 anni, ha vissuto un lunghissimo periodo di instabilità, adesso si sono concluse con una vittoria di un partito che ha raccolto la maggioranza assoluta, e quindi si spera che la Bulgaria entri in una

0: non si è riuscito a eleggere il Presidente della Repubblica e per 2 o 3 volte consecutive, l'ultima adesso, si va alle elezioni anticipate. In Serbia Vučić, il presidente in carica, di fronte a un'opposizione che continua a contestarne l'azione di governo, ha deciso di andare, ha annunciato, non ancora formale, ha annunciato che ci potrebbero essere elezioni a settembre. Tra l'altro con una legge elettorale che è sottoposta al vaglio della Commissione di Venezia. La Commissione di Venezia è la commissione giuridica importante che accompagna tutti i paesi dei Balcani nell'adeguare la loro legislazione agli standard europei, e la Commissione di Venezia ha molti dubbi che la legge elettorale approvata in Serbia sia una legge che ottempera gli standard democratici e elettorali europei, quindi la situazione è molto complicata. Non solo, ma c'è un metodo nei Balcani che va superato, ma che c'è. La dialettica è molto aspra. Quando ci sono elezioni, chi le perde immediatamente le contesta, dice che ci sono stati imbrogli e spesso non partecipa poi dopo alla vita o parlamentare o degli enti locali che hanno votato. Quindi le elezioni sono sempre un passaggio cruciale nei Balcani. Tutto questo nel passato, ma anche più recente, ha indotto nei paesi dell'Unione Europea questo atteggiamento. Ma i Balcani sono complicati, sono litigiosi, c'è un'instabilità permanente, addirittura nel linguaggio geopolitico è stata introdotta una parola per definire tutto questo, la balcanizzazione. Quindi stiamone lontani. E questo è un errore drammatico, perché se ne stai lontani, tutte quelle criticità non vengono risolte, anzi diventano più acute ancora. È solo portandoli dentro l'Europa, incorporandoli e adeguandoli agli standard europei che si possono superare quelle criticità e avviarli ad una condizione politica di normalità, tra virgolette, no? Quindi, io ricordo, scusate se faccio questo ricordo, quando cominciò prima della guerra dei Balcani nel 90-95, era ministro degli esteri inglese Hard. Io lo incontrai in dei tanti colloqui intorno alla vicenda dei Balcani e Armi disse: ma no, ma guarda, lì è un luogo pericolosissimo, litigano sempre, ci sono sempre guerre, cioè, meglio che ne stiamo lontani. Ne siamo stati lontani e dal 90 al 95 essere stati lontani ha prodotto la tragedia che abbiamo conosciuto. Faccio ancora un ultimo esempio. Viene spesso citato per parlare dei Balcani il massacro di Srebrenica, dove in una notte, in 2 notti, le milizie serbe di Mladic uccisero 8.000 uomini bosniaci, una delle più grandi tragedie della storia europea. Sapete quanti caschi blu erano a protezione di Srebrenica? E che quando arrivarono le milizie di Mladic si tirarono da parte? 600. Se noi a difendere Srebrenica avessimo dato non 600, ma 6.000 caschi blu, Mladic non ci sarebbe entrato a Srebrenica. Stare lontani non solo non ha garantito stabilità e sicurezza ai Balcani che hanno conosciuto una tragedia, ma una tragedia di cui portiamo noi qualche responsabilità politica e anche morale. Quindi per questo io dico che l'integrazione dei Balcani è un tema cruciale. Tra l'altro in Italia tutte le forze politiche, superando differenze del passato, lo sostengono, no? Ha sostenuto l'integrazione dei Balcani tutti i governi che sono succeduti dal 96 ad oggi, no? E io credo che dobbiamo continuare a batterci in Italia e in Europa, io questo incarico del Consiglio d'Europa, perché l'integrazione avvenga il più rapidamente possibile. Adesso si sta parlando di un orizzonte, per capirci. 2028 o 2030, ecco, cioè, gliel'abbiamo promesso nel 95, gliel'abbiamo ripromesso nel 2003, non ci siamo ancora nel 2026 e prospettiamo che forse ci saremo nel 2028-2030. Voi capite che un giovane serbo, un giovane bosniaco, un giovane macedone ha diritto di essere, come dire, quantomeno diffidente. Eccomi.
1: Simone, non so se vuoi fare una.
2: Allora, io credo che il rischio sia quello di consegnare queste aree, queste zone all'uomo del Cremlino, che ripeto sempre è un bellissimo.

0: film, se non sbaglio, con Anthony Quinn degli anni 60, ma non parlo di quello, che tra l'altro quello poi venne eletto Papa, ma di Putin, perché Fassino ci ha spiegato bene i Balcani cosa rappresentino, ci ha spiegato giustamente le aspirazioni, perché poi noi abbiamo chiesto riforme, qualcosa è stato fatto. Chiediamo di continuare, ma poi li ignoriamo. Ecco, il rischio reale è veramente che poi questa zona, come poi secondo me al Cremlino qualcuno aspira, e riprendersela in mano. Quindi il rischio credo che sia questo. Quindi la questione è quella di accelerare, io credo.
1: Certo, è evidente, questo è il tema del tema che io ho posto. Tra l'altro, il Consiglio d'Europa ha un ruolo importante perché ovviamente l'integrazione nell'Unione Europea è oggetto dei negoziati tra l'Unione Europea e i paesi balcanici candidati. Ma i temi più delicati su cui l'Europa chiede riforme sono lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la tutela delle minoranze, i diritti civili. Ora, questi temi qui sono esattamente i temi per i quali è stato creato il Consiglio d'Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale.
0: Da Winston Churchill, che fu il primo, no, a voler.
1: E gli avvisi, i pareri che il Consiglio d'Europa dà su questi temi, con il concorso, ripeto, come ho spiegato prima, della Commissione Giuridica di Venezia, sono fondamentali per l'Unione Europea per decidere il prosieguo dei negoziati. Quindi noi abbiamo un ruolo fondamentale e proprio per questo io sono stato nominato, diciamo, presidente di questo comitato per dare un impulso maggiore alla nostra azione in funzione di sostenere e di aiutare il processo di integrazione nell'Unione Europea.
0: Io
1: E la
0: lo ringrazio
1: penetrazione non è
0: davvero,
1: solo
0: caro
1: russa, il
0: Fassino.
1: rischio, finisco, il
0: No,
1: rischio
0: prego.
1: non è solo la penetrazione russa, è presente. No, è presente in gran massa la Cina nei Balcani. Il famoso incidente in Serbia del crollo della pensilina di una stazione ferroviaria che ha causato una quindicina di morti e che è stato l'innesco di tutte le manifestazioni contro Vučić e il governo serbo, era una pensilina costruita dai cinesi. Tanto per essere chiari, no? Che avevano realizzato tutta quella linea ferroviaria. Così come i cinesi finanziano investimenti soprattutto di infrastrutture nei paesi, in molti paesi. E quindi è chiaro, la Turchia è molto presente, l'ho già ricordata, anche gli Emirati Arabi sono presenti, no? In virtù del collegamento musulmano con alcuni di questi paesi. Quindi è assolutamente evidente che più l'Unione Europea tarda, più la presenza di questi paesi diventa, come dire, ha spazio e possibilità. Ricordo ancora un ultimo esempio. Quando ci fu il Covid-19 e l'Unione Europea, insomma, c'era il problema dei vaccini, l'Unione Europea prese un provvedimento che favoriva, no, l'acquisto di vaccini per i paesi dell'Unione Europea. A un certo punto i paesi balcanici e noi, e allora l'Unione Europea, cogliendo la raccolta, disse: sì, vi daremo anche noi i vaccini. Sono arrivati prima i vaccini dai cinesi e dai russi che i nostri, eh. Tanto per essere chiari, sia in Albania, sia in Serbia, sia in Macedonia. Quindi, per capirci.
0: Sì, no, tra l'altro poi ci dimentichiamo spesso che de dell'area dei Balcani fa parte anche la Grecia, per
1: Quindi,
0: esempio.
1: tra l'altro, che concorre, essendo un paese dell'Unione Europea, un paese del Consiglio d'Europa, concorre a tutte le azioni e le strategie per integrare i Balcani. Io sono in contatto continuo con
0: Sì.
1: i diritti di
0: No,
1: Grecia.
0: lo dicevo in riferimento soprattutto a questa presenza cinese, che in Grecia noi tocchiamo in
1: Forte
0: modo più tangibile.
1: al Pireo in primo luogo.
0: Esattamente. Grazie davvero a Piero Fassino per essere stato con noi quest'oggi. Davvero
1: Grazie a voi.
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie al presidente
1: Saluto a tutti i
0: Fassino.
1: vostri ascoltatori.
0: Grazie davvero, grazie al presidente Fassino per questa sua partecipazione quest'oggi a questa trasmissione. E Simone, a noi resta meno di 4 minuti. Ho detto che avremmo parlato di Romania, forse due parole sulla Romania Sì,
1: dobbiamo.
0: ma magari l'approfondiamo. Questa è una notizia un po' curiosa, no? Questo mancato sostegno del Partito Socialista Democratico Rumeno, che ricordo sempre, l'abbiamo ricordato spesso, è l'erede del Partito Comunista. uno dei pochi partiti eredi del Partito Comunista prima della caduta di Berlino, che diciamo in Francia fanno un rassemblement, diciamo, un maquillage, ecco, sempre citando i francesi, visto che abbiamo avuto Fassino che è anche credo decorato della Legion d'Onore. Sì, il partito maggiore della Romania ha tolto il sostegno al suo primo ministro. Cosa succede? Io non te lo so dire, perché è una situazione veramente ingarbugliata.
1: Per il momento si va
0: Perché
1: avanti col governo di minoranza e
0: si
1: poi.
0: va con un governo di minoranza, ma io credo che non so quanto possa durare. La Spagna va avanti con un governo di minoranza da buon tempo, con Sanchez che devo dire che ha veramente una tempra di ferro. Io non so se ce la farei, non lo so tu, ma sia io che tu non siamo primi ministri, non siamo mai stati primi ministri e
1: Io non
0: probabilmente
1: ce la farei
0: non lo
1: nemmeno col governo di
0: diventeremo mai.
1: maggioranza, figurati.
0: Però devo dirti che la situazione romana, anche perché in questo quadro, e ci abbiamo tenuto io e te ad andare un po' oltre rispetto alle puntate che di solito facciamo, gli ospiti sono molto rari, ma quando ne abbiamo di prestigiosi in questo spazio su Radio Radicale, era proprio per focalizzare l'idea di cosa sono oggi i Balcani e le regioni. Balcani occidentali, Balcani orientali, comunque quella regione lì, quella regione che è nel mezzo dell'Europa, che ha fatto la storia dell'umanità, dall'impero romano, perché io ricordo sempre, impero bizantino è diciamo, un termine che abbiamo inventato noi. Roma cade nel 1453, non cade con Romolo Augusto, detto Augustolo. Tra l'altro, fantastica poi la storia è veramente a volte crudele perché gli hanno dato il nome del primo re di Roma e del primo imperatore di Roma. Ma Roma non finisce lì. È una cerniera e la Romania è il paese più importante. C'è poco da fare. Per questo, secondo me, dovremmo approfondire meglio questa vicenda. Vedremo nelle prossime 2 settimane quello che accadrà, ma tutto ciò lo ridico ormai ogni domenica che ci sentiamo. Andiamo a guardare la cartina geografica. La Romania dov'è? Quanti abitanti ha la Romania? E perché è importante la Romania? Basta guardarla per dimensioni e per popolazione. E poi, se non altro, e questo ha una sua rilevanza, ha una sua importanza, guardiamo. Qual è la maggiore presenza migratoria in Italia stabilizzata? Sono cittadini romeni e noi non possiamo non fare i conti con tutto ciò.
1: Assolutamente. Simone, grazie per questa puntata, anche per la sorpresa che hai organizzato di questa partecipazione del presidente Piero Fassino. È stata sicuramente gradita e preziosa. Noi torniamo fra 2 settimane, quindi appuntamento con 15° emendamento tra 2 settimane esatte. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie soprattutto, come sempre, a Simone Santucci. Grazie, Simone.
0: Grazie a te, grazie a voi.
2: Grazie ad Andrea De Angelis e a Simone Santucci. 15° emendamento torna tra 2 settimane. Questa è Radio Radicale, siamo arrivati al termine della nostra programmazione notturna. Apriamo la mattina di questa domenica 3 maggio del 2025. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6.45 parleremo della decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Lo faremo con un'intervista di Sonia Martina al senatore Alessandro Alfieri del Partito Democratico. Democratico, componente della Commissione Affari Esteri e Difesa, quindi alle 7 la rassegna stampa Vaticana Giuseppe Di Leo, alle 7.30 stampa e regime a cura di Marco Cappato. Vi lasciamo allora alla rassegna delle prime pagine, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto, il microfono passa a Enrico Salvatori.
3: Siamo in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 3 maggio del 2026. Sono diverse le notizie in primo piano. Troviamo sicuramente la morte di Alex Zanardi, lutto nello sport, ex pilota di Formula 1 e, come sapete, icona del paralimpismo bolognese, 59 anni dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo. C'è il ricordo e le dichiarazioni di Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E poi ancora altri temi, per esempio principali della politica del Medio Oriente, e facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, approfondiamo gli editoriali e i commenti che troviamo sulle prime pagine di oggi. Gli argomenti li scopriamo dando un'occhiata direttamente alle copertine di questa giornata. Partiamo dal Giorno, che titola con Zanardi. Zanardi, un eroe civile, morto il 1° maggio a 59 anni, ex pilota ai Formula 1. Nel 2001 perse le gambe in un incidente. Da atleta paralimpico ha vinto 4 medaglie d'oro tra i giochi di Londra e Rio. Nel 2020 un altro gravissimo incidente. Mattarella, punto di riferimento oltre lo sport. Meloni ha trasformato le prove della vita in coraggio. E l'editoriale anche è dedicato a questa figura. Poi, in taglio basso, il governo Meloni è il secondo più longevo, con noi stabilità, le opposizioni no immobilismo. Fece solo meglio il Berlusconi 2, la maggioranza dice orgogliosi. Sulla spalla destra invece troviamo altre notizie, ma sono notizie di cronaca. Sulla prima pagina del quotidiano Libero, la sinistra si sputa addosso, compagni che litigano, scontro tra centri sociali e PD al corteo dei sindacati che termina con l'assalto alla polizia e al concertone a rissa perché la Propal Delia osa cambiare una parola a bella ciao. Poi il titolo nel catenaccio, cade l'accusa di tentato omicidio per gli spari al 25 aprile, Libero aveva ragione. Centropagina, l'incredibile vita di Zanardi, fuori classe dell'esistenza, ci lascia a 59 anni. Sulla spalla sinistra troviamo l'editoriale del direttore Mario Sechi, le pericolose utopie del campo largo e l'attesa a destra, si parla dunque di elezioni. Le manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio sono state un ottimo test per vedere quanto la sinistra sia oggi incompatibile con il governo dell'Italia e gli interessi dell'Europa. Abbiamo visto in piazza l'utopia, l'estremismo, l'antisemitismo, il richiamo di Russia e Cina, la negazione dell'atlantismo, linee di frattura importanti tra i gruppi. È quello che serve al paese? No. Ma in questo momento la narrazione è quella dell'arriviamo noi e cambiamo tutto. La finestra strategica è stretta, il governo Meloni ha conquistato stabilità interna ma si muove in un contesto esterno che ha già cambiato rotta e dunque Palazzo Chigi a sua volta deve cambiare direzione, perché gli Stati Uniti, Israele, il Golfo e un pezzo cruciale dell'Asia stanno ridisegnando priorità, risorse militari ed energia, cavalcando la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e muovendo la leva finanziaria sull'innovazione, mentre l'Europa resta indecisa e quindi vulnerabile. In questo quadro il campo largo coltiva un programma antioccidentale incoerente con gli interessi europei, la sinistra è sparita sul piano istituzionale, è presente solo in piazza, mentre la destra rischia di restare attendista in attesa di un chiarimento da Washington e dalle cancellerie europee che non arriverà, perché il nuovo equilibrio è già un'opera in fieri. Questo dunque Mario Sechi, le pericolose utopie del campo largo e l'attesa della destra. Sulla spalla destra invece di questo quotidiano, cosa c'è dietro la ritirata degli USA dalla Germania? Via 5.000 militari, stallo sull'Iran. E qui dunque i temi del Medio Oriente, stretto chiuso, eppure la borsa continua a salire. Bindi e Trump sbagliano mira, chissà perché. Dunque si parla delle opinioni della sinistra italiana, in particolare di Rosy Bindi, sull'attentato l'ultimo a Donald Trump. Lasciamo da parte, e c'è anche una notizia. Una notizia, diciamo così, un richiamo rispetto al legale morto, la storia di Minetti, doccia gelata dall'Uruguay sul caso Minetti, carte in regola. Lasciamo a parte la prima pagina di Libero e diamo un'occhiata al Fatto Quotidiano. Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani, si parla della flottiglia, i reati sul nostro territorio, ma il governo tace. E sulla spalla destra troviamo l'editoriale del direttore di Marco Travaglio intitolato Il porcaio e l'antidoto. Scrive Travaglio: l'altra sera 8:30 si parlava del pareggio alle prossime elezioni che imporrebbe un'alternativa secca al centro-sinistra. o appoggiare una legge ipermaggioritaria tipo Melonellum con un mega premio alla coalizione che arriva prima, o subire il porcaio, cioè la mucchiata centrista in cantiere nei retrobottega del potere con la revergination di B-puntato di Berlusconi e famiglia allargata, Minetti inclusa. La normalizzazione del conflitto di interessi ereditario, l'esaltazione di Marina e Pier Silvio come baluardi antisovranismo e alfieri dei diritti civili, la promozione di Forza Italia a parte buona della destra, il pompaggio di Silvia Salis come salvatrice del centro-sinistra contro i pericolosi sovversivi Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni, le 20 interviste settimanali a Renzi e Calenda, a reti ed edicole unificate. Tertium non datur, o il nuovo Porcellum o il nuovo Porcaio. Pare che la storia non insegni mai niente, se non a ripetere sempre gli stessi errori. Primo, le leggi elettorali fatte per ottenere un certo risultato regolarmente sortiscono quello opposto. Secondo, i sondaggi, specie a un anno dalle elezioni, lasciano il tempo che trovano e comunque quelli attuali dicono che il centro-sinistra, anche senza Calenda che fa perdere più voti di quelli che porta, batterebbe il centro-destra, anche con Vannacci che nessuno sa quanti voti porterà. Terzo, il referendum ha appena dimostrato che per trascinare alle urne astensionisti cronici e giovani al primo voto bisogna parlare chiaro, papale papale, dando loro un buon motivo per andare al seggio. Il solo fatto di mettersi a discutere oggi di un fantomatico pareggio futuro e di trafficare con giochi di palazzo per evitarlo è già un formidabile desertificatore di urne. Per portare gli italiani a votare bisogna farli sentire protagonisti con un messaggio chiaro e onesto. Ogni voto vale uno, indipendentemente da dove è indirizzato, quindi siamo per una legge proporzionale con lo sbarramento al 3% per costringere i partitini simili a unirsi. L'alleanza sarà solo tra forze omogenee in base a un contratto che metta in fila i punti di convergenza, quindi chi in passato ha dato prova di tradimenti, divisioni, personalismi e scissioni contro il centro-sinistra, tipo Renzi o Calenda, tanto per non far nomi, non ci sarà per evitare che ci riprovi. Vi chiediamo di darci la maggioranza dei voti e dunque dei seggi per un governo stabile e compatto, ma se non l'avremo ridaremo la parola agli italiani e non ci presteremo a pastrocchi tecnico-istituzionali con pezzi di destra, tipo Forza Italia, che è il peggio, non il meglio del fronte avversario, che così senza di noi non vedranno mai la luce, neppure se Mattarella ce lo chiederà in ginocchio in nome di questa o quella emergenza del momento. Chissà, magari potrebbe perfino funzionare questo. Marco Travaglio, il porcaio e l'antidoto. Dunque stiamo vedendo, diciamo così, neanche troppo in controluce che dietro tutta una serie di notizie riportate oggi dai giornali c'è un filo conduttore che lega il racconto ed è quello della prossima tornata elettorale, delle politiche dell'anno prossimo. In realtà poi all'appuntamento dell'anno prossimo delle politiche si legano anche un'altra serie di appuntamenti come le regionali in diversi spazi della politica italiana. Vediamo se ci sono altri giornali che parlano di Campolargo, della famiglia Berlusconi, del Quirinale. La Verità, qui c'è il Quirinale ma su un altro tema. Il Quirinale piange miseria, ci danno solo 235 milioni. Il bilancio preventivo dell'istituzione spunta un aumento di 5 milioni del budget annuale. Cifra, dicono, che equilibra solo parzialmente la riduzione del valore reale della dotazione a causa dell'inflazione. E la ribelle Levante stecca al concerto del 1° maggio, ode a Mattarella. Poi calano sbarchi e morti, aumentano i rimpatri. Gianluigi Paragone che ci racconta come dal 2023 arrivi di migranti ridotti di un terzo e decessi dimezzati, le vite si salvano col blocco delle partenze. E altro titolo, dazi USA più alti sull'auto, colpa anche di Bruxelles. Qui c'è un pezzo dedicato ad Alex Zanardi e poi sulla spalla sinistra l'editoriale di Maurizio Belpietro, Rosy Bindi più comica che lucida su Trump. Dunque il tema che abbiamo visto anche prima su l'abbiamo visto sul giornale rispetto alle dichiarazioni di Rosy Bindi rispetto a Donald Trump, lo racconta anche Maurizio Belpietro. Lasciamo da parte la prima pagina della Verità, diamo un'occhiata al Domani, quotidiano Domani. Dai dazi alle truppe americane, il grande ricatto di Trump a lui, controllo, repressione e guerra. L'Iran nella morsa digitale cinese. Gli Stati Uniti ritirano 5.000 soldati dalla Germania. Il ministero della difesa tedesco minimizza la linea scelta da Meloni e Merz mostra tutti i suoi limiti, soprattutto in un settore come l'automotive. Lancia attacchi su attacchi. Questa è una notizia importante della giornata di ieri. Vedremo come evolverà, insomma, questo ricatto di Trump. Lancia attacchi su attacchi, ricatti su ricatti. Sferra dazi per premere sull'industria tedesca e l'indotto italiano di conseguenza, ritarda spedizioni d'armi pagate agli USA dagli europei per l'Ucraina, ritira soldati americani dalla Germania, non dove serve a lui ma dove è utile a noi. E tutto questo Donald Trump lo fa con gli alleati europei, figuriamoci con i nemici dichiarati come l'Iran, del quale ha infatti appena respinto la proposta per la pace. Un ennesimo ciclo di conflitto è possibile, commentano i vertici iraniani. Altro pezzo, in taglio basso, il figlio di Minetti, la madre biologica arrestata due volte, le nuove rivelazioni di domani. Poi, a proposito di elezioni, qui c'è palestinesi ed ebrei insieme per disarmare gli imbecilli, oltre il conflitto, e poi troviamo il progetto fallito Requiem per l'impero meloniano. Vediamo, un solo pensiero occupa la mente, questo è Marco da Milano, un solo pensiero occupa la mente sommersa dell'impero, come non finire, come non morire, come prolungare la sua era, ha scritto Goethe in Aspettando i barbari. Vale oggi per l'impero americano, valeva ieri per l'impero sovietico, ma anche per i democristiani di casa nostra che governarono per 5 decenni, altro che 1288 giorni. Così, quando sabato 2 maggio Giorgia Meloni ha celebrato sui social il record del secondo governo più duraturo della storia repubblicana, cioè il suo, non si poteva evitare di pensare alla fine, come dimostra la sfuriata della Premier contro i giornalisti nella conferenza stampa del 30 aprile. Vedete che, insomma, il tema, diciamo così, del sostegno popolare anche al governo Meloni, la riorganizzazione di una specie di campo largo, vero o presunto, insomma, appare un po' su tutti i giornali. Altri quotidiani da segnalare a nostra disposizione a quest'ora sono sicuramente la prima pagina del Manifesto, quotidiano comunista, in balia. Iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flottiglia, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Tiago Avila e Saif Abu Keshek sono ora nel carcere di Shikma accusati di terrorismo. Il nostro governo sta a guardare. C'è una fotonotizia con una barca della Global Sumud flottiglia devastata dopo l'attacco dell'esercito israeliano. Taglio basso, accise, casa lavoro, caos decreti, commentano dal Manifesto. Servivano a rilanciare l'esecutiva in vista delle politiche, ma mancano i fondi. E poi sul governo, la stabilità immobile di Meloni, il feticcio del governo longevo. Ancora sulla spalla sinistra troviamo, scusate, no, in centropagina un po' più a destra, troviamo le notizie riguardo al Medio Oriente. Lo zentro di fuoco non soddisfa le proposte dell'Iran, minacce e sanzioni, anche per Cuba tornano i piani militari USA. La nuova bordata di sanzioni economiche firmate da Trump rimette la mano nel mirino della Casa Bianca, che rispolvere la teoria secondo cui l'isola fornirebbe una base per le attività di spionaggio della Cina, mettendo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti. E poi 25 aprile Israele, narrazioni opposte. Valentina Pisanti. Questo per quanto riguarda le celebrazioni della liberazione e le polemiche che sono seguite. Dunque, questa era l'ultima segnalazione per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani. Forse possiamo appena fare in tempo a segnalare il titolo di apertura del Secolo d'Italia, il quotidiano dei Fratelli d'Italia, il valore della stabilità. Con 1288 giorni il governo Meloni è il secondo più longevo, ma il traguardo sui risultati. Dunque, ancora sulla longevità del governo Meloni. Lasciamo da parte il Secolo d'Italia, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani. Quotidiani che troviamo in edicola oggi, domenica 3 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia a Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
2: Questo è quanto ci offrono le prime pagine dei quotidiani di questa domenica 3 maggio, quotidiani che troviamo in edicola, la rassegna era curata da Enrico Salvatori. Questa è Radio Radicale, di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso vogliamo parlare degli Emirati Arabi Uniti, della loro decisione di uscire dall'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. Lo facciamo con questa intervista di Sonia Martina al senatore Alessandro Alfieri.
4: Con Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Esteri, vogliamo parlare dell'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC e dall'OPEC Plus Plus, come si dice, cioè quello dove c'è anche la Russia. Senatore, io le chiedo il significato politico, ma anche il significato economico di questa scelta.
5: Il primo significato è che l'avventurismo di Trump, le scelte dissennate di intervenire in uno scenario geostrategico delicatissimo, stanno producendo degli effetti che nessuno poteva immaginare precedentemente. Secondo, che si interrompe una solidarietà fra i paesi del Golfo, perché le tensioni che già covavano tra Arabia Saudita e Emirati Arabi trovano un'ulteriore conferma. La scelta degli Emirati Arabi è una scelta che sorprende fino a un certo punto, perché comunque se ne parlava già da tempo, adesso hanno avuto la motivazione per poterlo fare. È chiaro che in uno scenario in cui il prezzo del petrolio è salito a quei livelli, pensare di limitarsi nella produzione, nella commercializzazione, per tenere il prezzo alto non è più la priorità. Da questo punto di vista, se viene messo sul mercato più greggio e questo permette in qualche modo di abbassare il prezzo del petrolio, va salutato positivamente, se parliamo solo dell'aspetto economico. Ma è chiaro che non è una scelta solo economica, è anche politica, e vediamo con preoccupazione il fatto che i paesi del Golfo abbiano perso la capacità di lavorare insieme, anche perché noi, soprattutto dopo i dazi che sono stati messi dagli Stati Uniti, la guerra commerciale, guardiamo con interesse, anche l'Unione Europea ha aperto il confronto per un'area di libero scambio, il trattato di libero scambio con gli Emirati, con l'India. Gli Emirati sono un ponte nei confronti dell'India, quindi stiamo parlando di un paese che è importante e decisivo per gli equilibri futuri di quell'area, quindi guardiamo con attenzione, non tutto deve essere per forza negativo, però insomma questa è a maggior ragione la dimostrazione di come l'intervento di Trump e l'escalation in Iran vadano a questo punto contrastati con la diplomazia, perché può portare in qualche modo un danno all'economia italiana ed europea.
4: Perché tra l'altro ovviamente anche la chiusura dello stretto di Hormuz ha creato difficoltà, cioè nel senso che tutti quei paesi dell'area, no, ad esempio l'Oman tranquillamente ha accettato la chiusura dello stretto, ma continua a far passare, no? E quindi insomma diciamo il 50% del petrolio. C'è Riyadh che non ha ottimi rapporti, insomma Emirati e l'Arabia Saudita non hanno ottimi rapporti, però c'è anche una, le chiedo, una diffidenza maggiore in questi paesi, dico l'Arabia Saudita, l'Oman eccetera eccetera, rispetto agli Stati Uniti, mentre gli Emirati, perché un altro paese era uscito che non mi ricordo se era il Qatar, no? E adesso loro sarebbero liberi, perché più o meno insomma diciamo che gli Emirati sottostavano un po' all'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC.
5: Sì, beh, l'Arabia Saudita è sempre stato il paese più importante, con certo, maggiori riserve di petrolio al mondo, il maggior produttore, quindi ha sempre avuto un'importanza fondamentale all'interno dell'OPEC, è stata decisiva, e anche nel rapporto con gli Stati Uniti in qualche modo è stato un elemento equilibratore nell'area. Se gli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti in maniera decisa hanno chiesto all'Arabia Saudita di poter in qualche modo limitare la produzione e la commercializzazione per tenere i prezzi più alti, questo l'hanno fatto. Così al contrario, quando hanno chiesto di di evitare tensioni inflazionistiche, hanno tenuto una produzione, diciamo, più larga, in modo tale da tenere il prezzo più sotto controllo, e questo l'hanno ottenuto chiaramente dando in cambio all'Arabia Saudita tecnologia e protezione in termini, certo, di difesa, forniture di armi, e purtroppo con l'intervento in Iran e con le conseguenze, con la chiusura dello stretto, stanno cambiando questi equilibri. Quindi se non si arriva velocemente alla fine delle ostilità, del conflitto, delle tensioni, rischiano di alla lunga si mettono alla prova delle solidarietà storiche. Quindi, io penso che sia dannoso, perché la stabilità dell'area del Golfo ha a che fare con l'energia, ma anche con la costruzione di nuovi mercati, soprattutto appunto per l'Europa, che cerca, dentro queste dinamiche di guerre tariffarie, di trovare nuovi mercati di sbocco. L'ha fatto col Mercosur, con l'America Latina,
4: certo,
5: lo sta facendo,
4: certo,
5: con gli Emirati, in prospettiva con l'India, ma non è facile, non è che li costruisci da un giorno all'altro,
4: certo,
5: c'è bisogno di stabilità, di certezza, e purtroppo finché rimane questa situazione di conflitto non hai né la certezza per fare investimenti, per guardare a nuovi paesi dove investire, e ha il caos internazionale, con tutte le conseguenze del caso. Vengono tagliati i voli, il prezzo della benzina più alto, le bollette, è un tema che alla fine ci arriva in casa.
4: Senta, lei che cosa pensa che succederà, nel senso che le cose oggi sono indubbiamente un po' in stallo, sicuramente col blocco, no, anche da parte degli Stati Uniti, anzi Trump lo continua a dire, che praticamente l'Iran è sul baratro, diciamo, no? Da un punto di vista economico. E mentre, voglio dire, i negoziati, lo sappiamo, insomma, le posizioni sono molto diverse, e poi credo che ci sia anche il fatto che con tutti i bombardamenti è morto Tizio e Caio, e adesso si ritrovano con una sorta di ingovernabilità, o meglio, con nessuna persona che decide. Credo che ci sia all'interno dell'Iran anche molto dibattito, molto attrito, insomma, poi è evidente, su proprio fazioni diverse, quelli che magari potrebbero essere più aperturisti, collaborazionisti, altri che sono assolutamente intransigenti nei confronti degli Stati Uniti e della questione nucleare.
5: Io, più che parlare di ingovernabilità, c'è la costruzione di una nuova catena di comando. È indubbio che il baricentro si sia in qualche modo iniziato a spostare dai clerici, dagli ayatollah, sì, più verso le guardie della rivoluzione, il Pasdaran, sì, quindi verso un regime più di carattere militare, non più clericale. Non emerge nessuna figura carismatica dentro il mondo delle guardie del Pasdaran, ci sono più leader, c'è Baid, che è il capo dei Pasdaran, c'è il presidente del Parlamento Garibaf, che viene dalle file dei Pasdaran, e la stessa scelta di Mojtaba Khamenei, del figlio,
4: ammesso
5: perché,
4: che sia
5: ancora vivo,
4: certo, insomma, chi lo sa,
5: comunque, sicuramente è stato ferito gravemente, ha dovuto subire delle operazioni.
4: Vabbè, comunque fino ad oggi la sua voce non l'abbiamo sentita,
5: non si è sentita. Lui è usato come nome dai Pasdaran, che comunque è stato,
4: certo,
5: legato a quel mondo, è stato, certo, volontario all'inizio, alla fine dei Pasdaran, nella guerra tra Iraq e Iran, quindi lo considero una parte del mondo dei Pasdaran. E si è spostato lì, che è il nucleo che ancora ha una pervasività nel sistema di potere, controlla il 40% delle attività economiche, il sistema repressivo, quindi c'è una catena di comando, ma è una catena di comando per come era stata conosciuta precedentemente, in cui c'era la guida suprema, e poi in qualche modo c'erano delle responsabilità nell'assetto dello Stato. Adesso c'è questa legge sui collettivi in Pasdaran, sicuramente sembrano essere stati messi da parte quelli che dovrebbero essere negli altri paesi i veri capi, cioè il premier, il primo ministro.
4: È stato messo da parte
5: Araci, il ministro
4: degli esteri,
5: che, diciamo, nella struttura iraniana non ha mai avuto un peso politico, è sempre stato più un diplomatico, quindi c'è una ridefinizione degli equilibri e non si sa bene neanche chi abbia la forza di trattare, se quello tratta a nome di tutto il sistema interiore indiano. Il vulnus è anche un po' questo nelle trattative, perché c'è la parte più incline a trovare una tregua in termini rapidi e chi invece punta a tenere duro, perché capisce che gli Stati Uniti hanno più da perdere, nel senso che le opinioni pubbliche europee e statunitense hanno una soglia al sacrificio molto minore rispetto a quella del sistema.
4: Ah, sicuramente, perché, sicuramente.
5: Non hanno più molto da perdere, quindi hanno la possibilità di resistere molto di più da questo punto di vista, pur essendo sanzionati economicamente, avendo una economia molto fragile.
4: Ecco, infatti, resistere sicuramente la resistenza economica rispetto appunto, no? Perché su quella mi sembra di capire che sta cercando Trump di, no? Proprio sulla questione economica, insomma, perché una volta che anche tu gli chiudi, no? Cioè neanche loro possono vendere, insomma, quello, il petrolio, insomma, comunque...
5: Sì, sì, sta provando a strangolarli dal punto di vista economico, però sembra che dal punto di vista militare del controllo delle istituzioni reggano ancora.
4: E quanto può reggere tutto questo, secondo lei?
5: Gli analisti, gli esperti dicono che qualche mese ancora l'Iran può reggere, quindi molto di più di quanto possa reggere Trump con le elezioni di midterm
4: a novembre
5: certo. E con l'inflazione che sta crescendo negli Stati Uniti, con la base MAGA insofferente perché non gliene frega niente delle avventure all'estero di Trump, interessa che funzioni l'economia e dia risposta.
4: E quindi secondo lei, se così fosse tra qualche mese, come ne esce Trump? Cioè come se ne tira fuori questo punto?
5: Non sa come uscirne, perché per chiudere velocemente deve fare concessioni agli iraniani, concessioni che lo farebbero in qualche modo percepire come perdente, quindi va avanti con questa strategia dello stop and go, quindi dà tregua ma poi rilancia che potrebbe intervenire militarmente. Questa mattina pubblica una foto con uno scenario di territori bombardati, con edifici infuocati, lui con un mitra in mano che dice non avrete più il bravo ragazzo, a parte che Trump non è mai stato bravo ragazzo, però dà l'idea che non c'è una strategia chiara anche da parte degli Stati Uniti, che hanno l'idea di essere stati trascinati per altre ragioni, in parte trascinati da Netanyahu, e oggi non sanno più come uscirne.
4: Forse lo vediamo anche, io non lo so, e questo lo chiedo a lei, da quello che poi sta succedendo all'interno del Pentagono e tra il vicepresidente Vance, no?
5: Assolutamente, no, queste sono le tensioni, sono da primo momento, segretario della guerra, come è stato ribattezzato da Trump, ha sempre spinto per l'intervento in Iran, ci sono state delle preoccupazioni maggiori da parte non solo del cosiddetto deep state, delle istituzioni americane, ma dello stesso Rubio, e mentre inizialmente la posizione di Vance era diversa, era più attendista, anche se è espressione della base MAGA che non vuole interventi all'estero, adesso è diventata apertamente di ostilità nei confronti di Exit. Non osa criticare il presidente, però è evidente che qualcosa si è rotto nei meccanismi interni di solidarietà interna, e i mugugni della base MAGA più alcuni repubblicani di lungo corso sono preoccupati un po' per l'impatto che possono avere le elezioni midterm e un po' appunto di rimanere impelagati in una guerra che non ha senso.
4: Ecco, e le chiedo questo, poi chiudiamo. Ecco, è Rubio che dobbiamo dire nell'ultimo periodo si vede poco.
5: È stato silente perché non vuole farsi trascinare, le ambizioni di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti tra un paio d'anni e quindi bisogna in qualche modo di non essere in qualche modo
4: collegato,
5: percepito come completamente sovrapponibile a Trump. E quindi ha cercato di rimanere defilato anche nella questione dei negoziati, in teoria doveva essere la candidatura naturale andare ai negoziati e non ci è andato lui, ci è andato Vance, ci è andato Witkoff, Kushner, consiglieri,
4: certo.
5: Ma lui è rimasto un po'
6: fidato, quasi pensando di potersi preservare.
4: Grazie. Grazie al senatore Alessandro Alfieri. Buon lavoro.
2: L'intervista era di Sonia Martina. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale. Di nuovo buongiorno. E adesso vi lasciamo alla rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
7: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati domenica 3 maggio 2026. Ritorno sul viaggio del Papa in Africa perché sull'Osservatore Romano del 24 aprile c'è praticamente la trascrizione delle risposte che il Papa ha dato alle domande di 5 giornalisti sul volo di ritorno a Roma. Il Papa viaggia per avvicinarsi, ha spiegato Leone XIV, per avvicinarsi ai popoli anche nella sofferenza. E un giornalista gli ha chiesto quale appello rivolge agli Stati Uniti, all'Iran, a Israele per uscire dallo stallo e fermare l'escalation bellica, e la NATO e l'Europa dovrebbero essere maggiormente coinvolte. La risposta del Papa: vorrei cominciare a dire che bisogna promuovere un nuovo atteggiamento, una cultura per la pace. Tante volte, quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. In quello che abbiamo visto, tanti innocenti sono morti. Ho appena visto una lettera, che forse voi avete visto, di alcune famiglie dei bambini che sono morti quel primo giorno dell'attacco. Loro parlano del fatto che ormai hanno perso i loro figli. E dico, la questione non è se è il cambio del regime, non è il cambio del regime. La questione è come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti. La questione dell'Iran è evidentemente molto complessa. Le stesse trattative che stanno cercando di fare, un giorno l'Iran dice sì, gli Stati Uniti dicono no e viceversa, e non sappiamo dove va. E se si è creata questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale, ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime è sì o no, non è chiaro qual è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e gli Stati Uniti contro l'Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace, che perché le parti partecipino, che cerchino, cerchino che mettano tutti gli sforzi per promuovere la pace. E poi una domanda sulla Chiesa tedesca. Una giornalista: come valuta la decisione del cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, di autorizzare le benedizioni delle coppie omosessuali nella sua diocesi? E alla luce delle diverse prospettive culturali e teologiche, specie in Africa, come intende preservare l'unità della Chiesa universale su questa particolare questione? La risposta è pontefice. Innanzitutto, credo sia molto importante comprendere che l'unità o la divisione della Chiesa non dovrebbero ruotare attorno alle questioni sessuali. Tendiamo a pensare che quando la Chiesa parla di moralità, l'unico tema morale sia quello sessuale. In realtà credo che ci siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l'uguaglianza, la libertà di uomini e donne, la libertà di religione, che avrebbero tutta la priorità rispetto a quella specifica questione. La Santa Sede ha già parlato con i vescovi tedeschi. La Santa Sede ha chiarito che non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso delle coppie omosessuali o delle coppie in situazioni irregolari, al di là di quanto fosse specificamente, se così si può dire, consentito da Papa Francesco nell'affermare che tutte le persone ricevono la benedizione. Quando un sacerdote impartisce la benedizione alla fine della messa, quando il Papa impartisce la benedizione alla fine di una grande celebrazione come quella che abbiamo avuto oggi, si tratta di benedizioni per tutte le persone. La ben nota espressione di Papa Francesco, tutti, tutti, tutti, è un'espressione della convinzione della Chiesa che tutti sono benvenuti, tutti sono invitati a seguire Cristo e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita. Andando oltre l'oggi, penso che l'argomento possa causare più disunione che unità e che dovremmo cercare modi per costruire la nostra unità su Gesù Cristo e su ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato. Ci ritorniamo su questo aspetto, non prima però di rilevare un altro intervento del Pontefice al Regina Coeli in occasione del 40° anniversario dell'incidente nucleare a Chernobyl e sull'Osservatore Romano di lunedì 27 aprile, appunto, titola questo intervento il Papa: l'energia atomica sia al servizio della pace. Quindi
non un diniego all'uso dell'atomica, ma un distinguo sull'uso dell'atomica. Ecco qui, sul foglio, il vaticanista Matteo Mazzuzzi, sul foglio di domenica 26 aprile, riferendosi al cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Freisinga, il cardinale Marx annuncia benedizioni per le coppie gay, ma il Papa lo rimette subito in riga. Questo quando scrive Mazzuzzi, il quale però poi, qualche giorno dopo, deve correggere il tiro, cioè praticamente sul foglio di venerdì 1 maggio. L'élite cattolica tedesca liquida l'altolà del Papa al cardinale Marx. Se le parole del Papa sulla scelta del cardinale Reinhard Marx di autorizzare la benedizione delle coppie omosessuali volevano essere un punto finale alla vicenda, il proposito ha fallito il suo intento. A leggere e ascoltare le prese di posizione dalla Germania è come se Leone XIV non avesse mai proferito verbo. Il primo a intervenire è stato l'ex presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Georg Belzig, che ha affermato: le operatrici e gli operatori pastorali sono incoraggiati a cogliere questo desiderio in modo responsabile e organizzare celebrazioni di benedizione con le coppie. Anche se su questo tema esistono valutazioni diverse all'interno della Chiesa universale, considero questa pratica nella diocesi di Limburgo, dove tra l'altro lui è vescovo, entro limiti responsabili. Essa serve le persone, a mio avviso, non mette in pericolo l'unità della Chiesa. Le linee guida, confluite poi nel documento La benedizione dà forza all'amore, furono elaborate dalla Conferenza Episcopale di concerto con il Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi. La sua attuale presidente, Irme Stetter-Karp, derubrica le parole del pontefice quasi a opinioni personali. Il provvedimento, spiega, è per le coppie che non desiderano contrarre matrimonio in chiesa e per le quali tale matrimonio non è un'opzione, niente di più, niente di meno. Non c'è possibilità di confonderlo con il sacramento del matrimonio. Ed è questa la linea che i sostenitori del documento portano avanti, benché il Papa abbia condotto il ragionamento però su altri binari. Infatti ha affermato: la Santa Sede ha chiarito che non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso coppie omosessuali. E poi ha specificato che cosa significa benedizione, insomma, limitando il fatto che le benedizioni possono essere generali, ovviamente, ma vanno a favore delle persone e non delle coppie. Ma allora, perché parte dei vescovi tedeschi, si chiede il vaticanista del Foglio, insiste nel sostenere che il loro prontuario è perfettamente in regola? La risposta è semplice: perché sul punto fiducia supplicans, come era già evidente all'epoca della sua pubblicazione con Papa Francesco, pontefice, si arrovella in passaggi contorti, interpretabili in modo molto libero. Esempio, al punto 38 si afferma che non si deve né promuovere né prevedere un rituale per le benedizioni di coppie in una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa a ogni situazione in cui si chieda l'aiuto di Dio attraverso una semplice benedizione. E al punto 39 si sottolinea che, a ogni modo, proprio per evitare qualsiasi forma di confusione o di scandalo, quando la preghiera di benedizione, benché espressa al di fuori dei riti previsti dai libri liturgici, sia chiesta da una coppia in una situazione irregolare, questa benedizione mai verrà svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi, neanche con degli abiti, gesti o parole proprie di un matrimonio. Lo stesso vale quando la benedizione è richiesta da una coppia dello stesso sesso. E poi il punto 40, in cui si afferma: tale benedizione può invece trovare la sua collocazione in altri contesti, quali la visita a un santuario, l'incontro con un sacerdote, la preghiera recitata in un gruppo o durante un pellegrinaggio. Infatti, attraverso queste benedizioni, che vengono impartite non attraverso le forme rituali proprie della liturgia, bensì come espressione del cuore materno della Chiesa, analoghe a quelle che promanano in fondo dalle viscere della pietà popolare, non si intende legittimare nulla, ma soltanto aprire la propria vita a Dio, chiedere il suo aiuto per vivere meglio e anche invocare lo Spirito Santo perché i valori del Vangelo possano essere vissuti con maggiore fede.
fedeltà. E quindi poi c'è la conclusione. Quanto detto nella presente dichiarazione a proposito delle benedizioni di coppia dello stesso sesso è sufficiente a orientare il prudente e paterno discernimento dei ministri ordinati a tal proposito. Oltre alle indicazioni di cui sopra, non si debbono dunque aspettare altre risposte su eventuali modalità per normare dettagli o aspetti pratici riguardo alle benedizioni di questo tipo. Questo si legge nel punto 41 ed è proprio su questi paragrafi, osserva Mazzuzzi, che si fonda il via libera tedesco. E quindi non ha torto la presidente del Comitato dei Cattolici Tedeschi a dire che benedire si può purché non si conferisca all'atto un segno sacramentale. Ma come noto, fiducia supplicans fu seguita da un comunicato stampa firmato dal cardinale Fernandez, scritto dopo la rivolta di buona parte degli episcopati del mondo africano, ma non solo, e dopo che il cardinale Ambongo Besungu si presentò a Santa Marta con i bagagli, dicendo a Papa Francesco che non si sarebbe mosso da lì finché non fosse stato corretto il documento. Nel comunicato stampa passato alla storia per le benedizioni con cronometro in mano, si chiariva che fiducia supplicans resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico, benedizioni simili a un rito liturgico che possa creare confusione. E tuttavia, conclude Mazzuzzi, il dibattito in Germania non si è esaurito e vedremo come finirà, insomma, come proseguirà più che altro questa vicenda. Passiamo al tema della guerra. Lucio Brunelli, direttore dell'interessante rivista Il Regno, su Avvenire mercoledì 29 aprile, parla della guerra giusta all'Iran e dell'ingiusta guerra in rapporto al catechismo, scrive Lucio Brunelli, da più parti alla Chiesa cattolica è stato imputato un pacifismo astratto e l'abbandono della dottrina della guerra giusta elaborata nel corso dei secoli da teologi come Agostino e Tommaso. Negli Stati Uniti è stato il vicepresidente Vance a rimuovere questo rilievo, direttamente a Papa Leone. Critiche simili, seppure con toni diversi, in Italia hanno trovato eco in commenti vari apparsi sui quotidiani Libero e Il Foglio. Il solo fatto di rimproverare al primo Papa Agostiniano di non tenere in debita considerazione la teologia di Sant'Agostino basterebbe forse a rendere risibili queste affermazioni. Ma proviamo a prendere sul serio sia le obiezioni al presunto pacifismo cattolico, sia la dottrina che storicamente ha giustificato il ricorso alle armi come legittima difesa. Non si tratta di una disputa solo teorica. In questione il giudizio sulla guerra che Trump il 23 febbraio ha mosso all'Iran insieme con Netanyahu. Quanti invocano la teoria della guerra giusta credono di trovare in essa buone ragioni per giustificare moralmente l'intervento militare. Stati Uniti e Israele sarebbero stati costretti all'uso della forza per scongiurare un pericolo mortale incombente sulle loro nazioni e sull'intero pianeta, il possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. In campo cattolico, alcuni commentatori hanno risposto affermando il carattere obsoleto di una dottrina che sarebbe stata superata da alcuni atti del Magistero, da Giovanni XXIII, con l'enciclica Pacem in Terris del 1963, fino a Papa Francesco, con la Fratelli Tutti del 2020. Ed è indubitabile che gli ultimi pontefici abbiano considerato sempre meno ammissibile il ricorso alle armi, ripudiando senza se e senza ma la guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Resta il fatto che il Concilio Vaticano II afferma che in caso di ingiusta aggressione ai governi non può essere negato il ricorso alla legittima difesa, come si legge nella Costituzione Gaudium et Spes. Inoltre, il Catechismo della Chiesa Cattolica, emanato nel 1992 da Giovanni Paolo II e mai emendato su questo punto dai suoi successori, fa esplicitamente riferimento alla dottrina della guerra giusta, posizioni non riconducibili dunque a un ingenuo pacifismo assoluto.
E allora, chiede Lucio Brunelli, come se ne esce? La questione va posta diversamente. Da uno schierarsi a priori pro o contro la dottrina sullo jus tumbellum, si tratta piuttosto di verificare in modo serio i criteri concreti di tale dottrina, come sono riassunti nel Catechismo. Questi criteri sono in grado di illuminare il giudizio sulla guerra contro l'Iran. Sono quattro. Il Catechismo specifica che il ricorso

ed entrare l'attacco all'Iran. Allora mi fermo qui perché poi prosegue il testo, ma già qui, per esempio, il tema di voler storicizzare il principio di Sant'Agostino, la guerra giusta, e poi va anche fatta la stessa operazione nel contesto della guerra preventiva, cioè la guerra preventiva può aver ragione questo primo elemento nel momento in cui un'epoca in cui non ci fosse stata la bomba atomica, ma con la bomba atomica ovviamente il tema della guerra preventiva assume, a mio modo di vedere, maggiore importanza, proprio perché l'uso dell'atomica rende poi inutile qualsiasi altra condizione. Fermo restando che questo testo di Lucio Brunelli, l'ho letto per metà praticamente, si muove dall'idea che sul tema della guerra e del diritto internazionale bisogna partire da Sant'Agostino, mentre invece il fondatore del diritto internazionale moderno, Ugo Grossman, de Iure Belli Ac Pacis, parte invece dal Corpus Paulinum. E sono lettere di San Paolo che invece sono interessanti da questo punto di vista, soprattutto la lettera ai Romani, ma su questo non possiamo soffermarci, magari ci ritorneremo. Però Maurizio Crippa sul foglio del 26 aprile rileva l'enciclica invecchiata male, parlando della pace in interesse di Papa Giovanni. Si usa l'aggettivo profetico per indicare qualcosa di indefinito senza ancora un riscontro effettuale, ma che un giorno l'avrai come. I profeti a questo servono. È tornata di prepotenza nel discorso pubblico, visti i tempi, la pace in interis di Papa Giovanni, salutata da un profluvio di profezia. La terza guerra mondiale, non più a pezzi, ma ben saldata sui fronti. Francesco aveva visto bene, ma per difetto, le minacce di Trump di distruggere in una notte un'intera civiltà e lo scontro tra amministrazione americana e Papa Leone XIV hanno riportato in auge l'enciclica sulla pace in terra. Che l'enciclica di Papa Roncalli abbia rappresentato un'innovazione nello sviluppo plurisecolare del pensiero della Chiesa sulla guerra è stato più volte riconosciuto. Si potrebbe solo notare che l'ultima fatica di Giovanni XXIII, un testo verboso, generico la sua parte, il primo capitolo è un lungo sermone generalista sull'ordinamento della buona convivenza tra i popoli, nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio, vi si legge, però sempre turbato dal disordine che regna tra gli esseri umani, sono ancora parole che si leggono in enciclica, e tra i popoli, quasi che i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza. Quindi, nota Crippa, la parola disarmo arriva soltanto al punto 58, ove si legge: c'è pure doloroso constatare come nelle comunità politiche economicamente più sviluppate si siano creati e si continuano a creare armamenti giganteschi, come a tale scopo venga assorbita una percentuale altissima di energie spirituali e di risorse economiche. Poi il punto cruciale, più celebre, ed è il seguente: riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Un passo in più rispetto all'inutile strage di Benedetto XV, nota Crippa, la minaccia nucleare che Roncalli esclude ogni possibile guerra giusta. Ha notato, insomma, si va anche oltre. Fu Paolo VI, prosegue Maurizio Crippa, a istituire la giornata mondiale della pace. Lui a scrivere la Populorum Progressio, decisamente più ardita, anche sul diritto dei popoli dell'enciclica di Roncalli. Ma fu Giovanni Paolo II a intrecciare continuità e discontinuità. Basterebbe ripercorrere il suo poliedrico pontificato in materia. Wojtyła ha alternato la condanna radicale della guerra. Oggi la portata e l'orrore della guerra moderna, sia essa nucleare o convenzionale, affermato, rendono questa guerra totalmente inaccettabile. E l'anatema durante la visita a Hiroshima nel 1981, alla richiesta di bombardamenti umanitari nei Balcani, fino all'elaborazione di una inedita dottrina dell'ingerenza umanitaria, come credo
tutti ricordano. Una visione quasi medievale, scrive Crippa, ma costante dei papati novecenteschi, per i quali solo il perseguimento di un ordine voluto da Dio può portare alla costruzione di una pace autentica.

0: Solo la Chiesa può dunque indicarne la via. Lo scrisse Daniele Menozzi, storico, che ha scritto un libro, Chiesa, Pace, Guerra nel Novecento, in cui collocava un nuovo punto di svolta in Benedetto XVI, che nel 2007 aveva detto: la non violenza per i cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di essere della persona, l'atteggiamento di chi è così convinto dell'amore di Dio e della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell'amore e della verità. E il cardinale Pietro Parolin, Cardinale Segretario di Stato, in una recente lectio magistralis alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha invitato ad analizzare i rapporti internazionali per identificare, sono sue parole, le strade per superare ostacoli in modo preciso e concreto, anche quando sembra prevalere un senso di impotenza. E inoltre ha spiegato ancora il cardinale Parolin: è il momento di concorrere allo sviluppo di una dottrina rispondente alla situazione odierna. Se di fronte al nuovo ordine internazionale determinatosi nel XVI secolo, la scuola di Salamanca, da cui nasce il moderno diritto internazionale, aggiornava la visione della guerra sistematizzata da Tommaso d'Aquino, così oggi appaiono necessarie argomentazioni capaci di superare i limiti e le barriere che, prima di essere materiali, sono spesso quelli dell'animo. Ecco, ci ritorniamo su queste parole del cardinale Parolin, ma appunto il riferimento comunque occorre dire che da parte di Grozio, che è stato il fondatore di questo diritto internazionale, e al Corpus Paulinum. A proposito poi del ruolo anche del carisma, perché qui il tema della guerra si lega molto al tema del potere, ovviamente, al carisma, per esempio, dei presidenti attuali degli Stati Uniti d'America, senza potere, senza limiti, potere carismatico. Però si è parlato anche di papato carismatico per quanto riguarda il papato di Giovanni Paolo II, un libro di Andrea Riccardi sull'argomento. Molto interessante la recensione, è una deminuzio definirla tale, di Arianna Brunori sul manifesto del 26 aprile, nell'inserto sempre molto interessante di Alias, inserto culturale, sul libro di Paolo Napoli, Carisma, intitolato, è appena uscito. Mario il Mago di Thomas Mann si presenta, scrive Arianna Brunori, come recita il sottotitolo, quale resoconto di una tragica esperienza di viaggio. Nella località toscana in cui lo scrittore si trova in villeggiatura con la famiglia, si consuma l'uccisione da parte di un cameriere del luogo dell'odioso illusionista e prestigiatore che lo aveva pubblicamente umiliato, il cavalier Cipolla. La novella, tuttavia, è evidentemente anche qualcos'altro. Come notato già dal suo primo traduttore italiano, Giorgio Zampa, nel prisma di questo piccolo dramma versiliano, come in uno di quei giochi di cristallo che permettono di scorgere di una minuscola figura un'immagine infinitamente ingrandita, noi vediamo precisarsi i contorni di un dramma più ampio, la sottomissione di Mario e insieme quella dell'Italia intera. È senza dubbio significativo che una delle più lucide e tempestive riflessioni letterarie sul fascismo adoperi per illustrare i rapporti tra popolo e duce, Volk und Führer, scriveva Thomas Mann, quella stessa metafora ipnotica che qualche decennio prima aveva impiegato per uno scopo analogo, ma senza l'ombra di un giudizio negativo, il sociologo Gustave Le Bon nel suo La psicologia delle folle, uno dei testi, tra l'altro, prediletti da Mussolini. Come ha ricordato di recente lo storico Carlo Ginzburg, tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento, l'ipnosi diviene una delle immagini canoniche per raffigurare il potere autoritario. Vi è da questo punto di vista una straordinaria solidarietà linguistica e immaginifica tra i suoi critici e i suoi fautori. Oggi la situazione non sembra molto mutata, salvo che alla metafora magico-illusionistica se n'è sostituita una di ascendenza, più ortodossamente religiosa, quella carismatica. Come infatti notato da Paolo Napoli nel recente suo libro Carisma, viviamo l'epoca di una nuova trionfante ribalta di questa nozione, dalla sociologia alla politologia, dall'economia alla storiografia, non si fa che parlare di leader carismatici, individui dotati di straordinari poteri seduttivi, in grado di imprimere da soli svolte decisive alla storia. Gli effetti della fortuna endemica di questo concetto sono di fronte agli occhi di tutti, non solo nelle scienze umane, dove il richiamo al carisma finisce per rendere ancora più ardua la comprensione dei fenomeni che è supposto spiegare, ma anche e soprattutto in campo politico e sociale, dove esso continua ad avvalorare logiche di accentramento e personalizzazione del potere. Ma è forse possibile sbarazzarsi del carisma? Non è esso, più di ogni altro concetto psicologico, un'evidenza assoluta, tale per sua natura da piegare chiunque provi a negarlo? In particolare, come Napoli mostra bene, l'uso attuale, che ne fa una proprietà spirituale di pochi eccezionali individui, risale a Max Weber, che individuava in esso una forza efficacissima, forma di dominio accanto a quella legale e a quella tradizionale. Certo, Weber, da grande sociologo qual era, non ha mancato di vedere la sotterranea complicità che da sempre lega questo luminosissimo dono di grazia alla sua ombra. In questo senso, Weber si rivela l'erede diretto, per quanto deviante, di una illustre tradizione protestante che aveva pensato il carisma, il dono dello Spirito Santo, come qualcosa di costituzionalmente estraneo alle istituzioni e al diritto. La sua fonte qui è soprattutto il luterano Rudolf Sohm, che nei suoi lavori di storia ecclesiastica aveva tratteggiato un'immagine della Chiesa primitiva quale comunità retta solamente dalla libera diffusione della Caris, cioè della grazia, una comunità in cui si era espresso lo spirito autentico del cristianesimo, una religione essenzialmente refrattaria a qualsiasi tipo di organizzazione giuridica. Ma cosa ci dice effettivamente del carisma il Nuovo Testamento, in particolare Paolo di Tarso, che più di ogni altro ha contribuito alla formalizzazione di questo concetto? Si arriva qui all'ultima scatola cinese, quella che racchiude il segreto sorgivo della lunga storia di questa nozione. Cosa si scopre nel momento in cui la si apre? Che il carisma, che avevamo creduto l'intima e magnetica qualità di un soggetto fuori dalla norma, è in origine piuttosto una funzione impersonale che può essere ricoperta da questo o da quello. Per San Paolo, infatti, i doni della grazia non sono il privilegio di un'unica figura, ma compiti ripartiti all'interno della comunità. A alcuni è dato il dono di guarire, infatti, ad altri quello di insegnare, ma attraverso ciascuno di essi lo Spirito mira l'utilità comune, come si legge nella prima lettera ai Corinzi. Insomma, in principio non vi è il carisma, ma i carismi, doni sì, ma diversi e distribuiti in modo da consentire la ripartizione del lavoro all'interno di una collettività organizzata. Recensione molto interessante, è un libro molto interessante che merita di essere segnalato e discusso. Allora, ci ritornerò sul tema della Pontificia Accademia Ecclesiastica, perché il Papa, in occasione del 325° anniversario della sua fondazione, è andato a svolgervi. Ha ricevuto l'Accademia Ecclesiastica, si trova al centro di Roma in prossimità del Pantheon e forma i diplomatici vaticani. Invece chiudo ricordando, ci ritornerò comunque su questo punto, chiudo invece il Papa ha ricevuto i parlamentari del Partito Popolare Europeo e il suo discorso pubblicato dall'Osservatore Romano il 25 aprile ha ricordato l'ideale di De Gasperi, che ha posto nell'azione politica la persona umana al centro, col suo fermento di fraternità evangelica. Questo è l'orizzonte entro il quale, ha affermato il Papa, ancora oggi si può fare politica, al quale occorre ricondurre l'attività politica. Uno dei problemi della politica negli ultimi anni è la costante diminuzione di sintonia, collaborazione e coinvolgimento reciproco fra il popolo e i suoi rappresentanti. Occorre ricreare un tessuto di popolo, un contatto personale fra il cittadino e il deputato per poter rispondere efficacemente alla luce dell'orizzonte ideale ai problemi concreti delle persone. Ricorrendo a una metafora, potremmo dire che nell'era del trionfo digitale l'azione politica autenticamente orientata al bene comune richiede un ritorno all'analogico. Molto molto interessante questo paragone in un concetto che direi sono parole sante da un certo punto di vista, la perdita del senso del bene comune a depauperato la politica, l'ha quasi nullificata. E con questo si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Francesca Rossini e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa Vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: Radio Radicale, sono le 7:29 minuti. Buongiorno agli ascoltatori in questa domenica 3 maggio. Finalmente ritroviamo i quotidiani in edicola. Fra poco andremo ad ascoltare la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, con Marco Cappato. Intanto vi voglio ricordare che il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella e in vista di questo anniversario è partita la proposta di dedicargli una targa a Roma, a Piazza Navona. Come sapete, teatro di molte manifestazioni del leader radicale e uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili. La proposta ha già raccolto adesioni trasversali. A lanciare la raccolta firme è stata Mirella Paracchini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale Capitolino. Per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email, allora ve lo dico, tutto attaccato, Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Ve lo ripeto, Marco Pannella, Piazza Navona, vi raccomando, è tutto scritto, tutto attaccato. Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Allora, intanto, per quanto riguarda la programmazione di questa giornata domenica 3 maggio, io vi voglio ricordare l'appuntamento con l'intervista al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco alle 17 e poi, come sempre, andate ad ascoltare alle 9 medie dintorni Emilio Targia con Edoardo Fleischner e poi alle 11, dopo la replica di Stampa e Regime, inizieremo la nostra programmazione con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Allora, vediamo, diamo uno sguardo alle ultime notizie. Vediamo quelle che troviamo a quest'ora. Che riguardano in genere dichiarazioni di Donald Trump, che dice l'Iran ci ha appena inviato una proposta, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. L'ha scritto sul suo social, Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Poi dice c'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano, lo ha detto questo lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche. E poi, riguardo invece alla riduzione dei soldati in Germania, dice che, siccome si parlava di 5.000 unità, sarà superiore. La riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Questo lo riporta sempre l'agenzia Bloomberg e dice Donald Trump sottolinea che il livello delle truppe in Germania scenderà in modo significativo. Ecco qua, ritorniamo, vediamo sulla proposta. Sì, che presto la esaminerà, ma che probabilmente non la accetterà. Allora, queste sono le ultime notizie, appunto, riguardo Iran. Però vediamo l'Ucraina, perché vi devo dire che l'Ucraina, dove comunque continua una guerra, veramente diminuiscono sempre le notizie, ma anche i lanci di agenzia che di solito trovavamo diversamente. Io ora ho una delle 7:28 che riferisce di un attacco russo a Kherson. Ovviamente è un attacco di droni nel sud dell'Ucraina. Sapete che con l'intensificarsi degli attacchi di droni russi ad aprile, insomma, purtroppo la situazione è sempre complicata. Però sono le 7:34, mi fermo perché adesso andiamo ad ascoltare la voce di Marco Cappato con Stampa e Regime.
1: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiani di oggi, domenica 3 maggio 2026. Le parole di Trump, ancora una volta Trump protagonista, le parole e le azioni per quanto riguarda la decisione di ritirare 5.000 soldati dalla Germania, ma anche i dazi sulle auto al 25%, dazi e basi militari, scontro Trump, Unione Europea apre Repubblica, Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio in Italia, missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, Meloni e Tajani, queste tra l'altro nei titoli di apertura. Dazi auto, ultimo terremoto Trump è La Stampa, e questo è il tema principale di politica internazionale. Per la politica interna, riflessioni sul governo Meloni, che diventa il secondo più longevo della storia italiana, 1288 giorni, e a 124 giorni di distanza dal Berlusconi 2, quindi con la concreta possibilità di diventare più longevo di sempre. E i giudizi ovviamente sono molto diversi tra la solidità che questa cifra esprime e l'immobilismo per i detrattori. Intervistata Schlein su Repubblica, Zaia sul Corriere della Sera, e i giornali non erano in edicola ieri per la festa del lavoro del primo maggio, e quindi qualcosa su questo si trova ancora, più il tema della flottiglia e dell'assalto alle barche della flottiglia da parte dell'esercito israeliano, e tanti altri temi. Vedremo un approfondimento con Howard Zinn e la disobbedienza civile sul supplemento Alias del Manifesto. Prima di arrivare a Trump, volevamo segnalare qualcosa, un articolo sul Corriere della Sera relativo alla iniziativa della quale Radio Radicale ha più volte dato conto. Alessandra Racchi sul Corriere della Sera: tra poco più di due settimane saranno passati 10 anni da quando il leader radicale ha lasciato questa terra priva delle sue battaglie. Si parla naturalmente di Marco Pannella. Forse nessuno ne farà più come le sue. Di certo c'è chi non lo vuole, chi non vuole che rimangano nell'ombra. Per questo si è pensato di dedicargli una targa, un'idea partita 10 giorni fa dalle pagine del magazine 7 del Corriere, da un'iniziativa di Francesco Rutelli, abbracciata subito dalla compagna storica di Pannella Mirella Parachini. Sta raccogliendo adesione a ciclo continuo. Qualche nome per capire e far capire: Emma Bonino tra i primi, la sua sodale di una vita, e poi una valanga assolutamente trasversale: Barbara Alberti, Renzo Arbore, Corrado Augias, Fausto Bertinotti, Coverdo Bettini, Edith Brooke, Renato Brunetta, Pier Ferdinando Casini, ancora Paolo Miele, Achille Occhetto, Gianfranco Fini, Gianni Letta, Don Luigi, credo sia Don Luigi Ciotti, Vittorio Felte. Non c'è stato dubbio sulla scelta del luogo. Piazza Navona, il luogo simbolo di quello che Marco Pannella ha fatto per tutta la vita, e dove la fine della sua vita è stata celebrata con una cerimonia laica che la piazza l'ha riempita quel giorno, come sempre, quando Pannella chiamava a raccolta per le battaglie sui diritti civili. Forse nessuno riuscirà a fare quello che ha fatto lui per la storia dei diritti di questo paese. Si spera almeno che adesso il comune riesca a trovare un posto adeguato per la targa in sua memoria. Un condominio ha detto no senza appello. C'è da sondare la disponibilità di un altro palazzo sulla piazza. In questo il comune è proprietario di qualche millesimo e chissà che riesca a farsi valere sulla volontà dei condomini. I promotori però a questo punto preferiscono puntare su Palazzo Braschi. Non è facile ottenere l'autorizzazione della soprintendenza, ma si spera nella collaborazione del comune. In attesa della targa ci si prepara al decennale. Ci sarà la presentazione di un libro di Piero Ignazi alla Camera, una non stop di ricordi in Piazza di Pietra. Nella strada dove Pannella abitava, via della Panetteria, verrà inaugurata la sede di Nessuno Tocchi Caino, l'associazione radicale contro la pena di morte. Alessandra Racchi sul Corriere della Sera a pagina 16 e ricordiamo anche qui la mail alla quale poter esprimere l'adesione alla proposta di dedicare la targa alla memoria di Marco Pannella. L'email è marcopannellapiazzanavona, scritto tutto attaccato, @gmail.com. I quotidiani oggi sono unanimi nel consacrare dando la notizia della morte di Alex Zanardi, il valore del suo impegno, della sua vita, naturalmente non soltanto come sportivo, ma quello che ha significato il suo esempio, la sua azione per le persone con disabilità, lo sport paralimpico, e c'è veramente una convergenza di ricordi che ne sottolineano l'enorme valore umano, l'esempio che Alex Zanardi ha rappresentato, e la sua foto campeggia su buona parte delle prime pagine, ma prendiamo per esempio il Corriere della Sera fino a pagina 8 è dedicata alla memoria di Alex Zanardi, per dare un'idea della importanza che questa notizia prende oggi sui quotidiani. Andando però ai temi della politica, Trump anche ieri, quindi sui giornali di oggi, è protagonista assoluto su due fronti. Da un lato il fronte della guerra in Iran, o della non guerra, perché per evitare di dover passare per il Congresso per l'autorizzazione dopo 60 giorni a proseguire il conflitto, Trump ha dichiarato che la guerra è finita, quindi in realtà una dichiarazione strumentale per non dover ottenere un passaggio dal Congresso del quale del resto non dovrebbe nemmeno avere troppo timore, vista la maggioranza, ma questa è la scelta di Trump, che contemporaneamente considera come irricevibili le proposte iraniane per un accordo, e quindi le possibilità di una ripresa del conflitto che comunque sta proseguendo sotto la forma del doppio blocco dello stretto di Hormuz, le possibilità sono sempre più concrete. Ma nel frattempo Donald Trump, prendiamo il sommario della stampa in prima, rilancia la sfida commerciale all'Unione Europea e annuncia che alzerà al 25% i dazi sull'import di auto e camion. Quindi ritiro dei 5.000 soldati in Germania, annuncio 25% dei dazi sull'import di auto, rifiuto della proposta iraniana, ci sarebbe già a sufficienza, ma invece no, Trump fa anche sapere che spazzerà via il regime di Cuba. E in tutto questo vortice di notizie cerchiamo di approfondire con i commenti. Ezio Mauro su Repubblica. La NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, irritato per non aver ricevuto il sostegno militare dai paesi europei nello stretto di Hormuz, si è dichiarato pronto a ritirare per vendetta i suoi soldati dalla Germania, dalla Spagna e dall'Italia. Perché non dovrei? L'Italia non è stata di nessun aiuto. La Spagna è stata orribile, assolutamente orribile. Hanno fatto un pasticcio totale con l'Ucraina. Li abbiamo aiutati, anche se con l'Ucraina ci separa un oceano. È un problema loro. Ma quando abbiamo avuto bisogno di loro non c'erano. Dobbiamo ricordarcene. In questa minaccia sospesa è concentrata tutta la filosofia di Trump sul nuovo ordine internazionale, la sua concezione imperiale, il nuovo sentimento americano di lontananza dall'Europa e più ancora di estraneità al suo destino davanti alla mai una bandiera della libertà, scrive Ezio Mauro. La NATO per Trump è semplicemente un dispositivo militare che deve scattare agli ordini degli USA, ignorando i vincoli delle Costituzioni europee, la storia, la cultura dell'alleanza. Se non ubbidisce al comando americano per diventare forza di complemento nell'avventura delle truppe statunitensi, allora la NATO è inutile per gli USA e si riduce al semplice ombrello difensivo dell'Europa, che il leader della Casa Bianca può sovranamente decidere di chiudere in qualsiasi momento dopo averlo derubricato da alleanza a onere, da solidarietà a spesa. Nessuna ragione ideale sopravvive nella stagione del trumpismo, ci sono soltanto interessi, anzi un solo interesse egemone. E secondo Ezio Mauro questa concezione cozza contro la realtà degli ultimi 80 anni e falsifica la storia. Le spese per la difesa dell'area NATO sono state sicuramente sproporzionate a carico degli Stati Uniti, che hanno pagato per tutti. E soltanto oggi i paesi europei hanno avviato un piano di riequilibrio finanziario che si accompagna a un ridisegno continentale della strategia di difesa pieno di incognite, ma indispensabile. Ma non si può ignorare che con il sostegno economico alla NATO l'America si è comprata una proiezione imperiale, un presidio globale, una dimensione universale. Non solo è la NATO che ha consentito a Washington di estendere la sua sovranità concorrente e alleata fuori dal continente americano senza l'occupazione territoriale, con una sorta di sovranità culturale militare che è la natura stessa del profilo imperiale americano, scrive tra l'altro Ezio Mauro. Il fatto è che per un capriccio della storia l'intesa atlantica non si è fermata al trattato e neppure soltanto al patto militare, ma ha generato qualcosa addirittura di metafisico, sicuramente metapolitico. È l'identità occidentale, la consapevolezza di far parte del mondo dei diritti e del diritto, della democrazia, delle costituzioni e delle istituzioni. E tutto questo, Trump non l'ha capito, secondo Ezio Mauro. Il concetto di Occidente gli è estraneo. La parola democrazia è bandita dal suo vocabolario. Le costituzioni sono per lui un inutile impaccio e non una guida. È come se vedesse soltanto l'aspetto strutturale dei fenomeni e non la sovrastruttura che li determina, li spiega, li proietta nel tempo. Non si rende conto che la sua minaccia di ritirare i soldati americani dall'Italia, dalla Germania, dalla Spagna non è soltanto un atto di ritorsione inaccettabile tra alleati che hanno messo in comune basi, territorio, stabilità politica, affidabilità internazionale, ma è un gesto che contraddice, fino a negarlo, un fondamento culturale dell'Occidente organizzato, e cioè l'idea che la sicurezza sia indivisibile e che la difesa comune sia qualcosa di più, molto di più, della semplice addizione dei sistemi difensivi nazionali. Oggi tutti si domandano, sottovoce per non svegliare il can che dorme, se è ancora in vigore l'articolo 5 del Trattato Atlantico, nel quale le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse sarà considerato come un attacco diretto contro tutte. Ma la vera domanda che nessuno si pone è se è ancora valido il preambolo che raccoglie i principi guida del mondo occidentale, con i firmatari che si dichiarano determinati a salvaguardare la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondati sui principi della democrazia, della libertà individuale e dello Stato di diritto. Citato qui il preambolo della Carta fondativa della NATO. Questo impegno dà forma a una civiltà che si riconosce in un destino, perché l'Occidente non è un mercato indistinto della sicurezza, ma una comunità politica, e non si cancella con un colpo di mano del più forte, svuotando le caserme. Ezio Mauro su Repubblica, e anche in questo caso penso sia utile contrapporre la visione opposta che, come spesso accade, è espressa da Mario Secchi sul Libero, partendo dalle manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio, che sono state un ottimo test per vedere quanto la sinistra sia oggi incompatibile con il governo dell'Italia e gli interessi dell'Europa. Abbiamo visto in piazza l'utopia, l'estremismo, l'antisemitismo, il richiamo di Russia e Cina, la negazione dell'atlantismo, linee di frattura importanti tra i gruppi. È quello che serve al paese? No, ma in questo momento la narrazione è quella dell'arriviamo noi e cambiamo tutto. La finestra strategica è stretta, il governo Meloni ha conquistato stabilità interna, ma si muove in un contesto esterno che ha già cambiato rotta, e dunque Palazzo Chigi a sua volta deve cambiare direzione, perché gli Stati Uniti, Israele, il Golfo, un pezzo cruciale dell'Asia, stanno ridisegnando priorità, risorse militari ed energia, cavalcando la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e muovendo la leva finanziaria sull'innovazione, mentre l'Europa resta indecisa e quindi vulnerabile. In questo quadro, scrive Secchi sul Libero, il campo largo coltiva un programma antioccidentale, e naturalmente l'editoriale di Mauro pone in discussione proprio quanto la radice del concetto di Occidente sia ancora compatibile con le politiche trampiane, e Secchi la vede all'opposto, in chiave di politica interna. Il campo largo coltiva un programma antioccidentale incoerente con gli interessi europei. La sinistra è sparita sul piano istituzionale, presente solo in piazza, mentre la destra rischia di restare attendista, in attesa di un chiarimento da Washington e dalle cancellerie europee, che non arriverà perché il nuovo equilibrio è già un'operazione in fieri. Ci sono le evidenze operative, tutto alla luce del sole. Fin dall'inizio, la riduzione del presidio degli Stati Uniti in Europa, arsenali e forniture meno disponibili per l'Ucraina, spostamento di forze verso il Pacifico e Golfo, nuovi dazi sulla produzione di auto e camion, e una banca centrale europea che a giugno potrebbe alzare i tassi di interesse, nonostante sia in calo la crescita, con un potenziale effetto testa-coda. Meloni si è mossa bene sull'energia, e sul fronte degli investimenti ha avviato un piano casa che però ha bisogno di certezze e rapidità. Il rischio politico è doppio: l'elettore di sinistra persiste nell'utopia, mentre quello di destra riconosce la maggioranza e l'impegno, ma percepisce incertezza quando sente messaggi oscillanti su Stati Uniti e Israele che, al di là di Trump e Netanyahu, che sanno dove stanno andando, rappresentano un punto di riferimento per i conservatori. La narrazione non può essere lontana dall'Occidente, eccolo che torna, anche perché quella europea, la narrazione europea non esiste. Così lo stallo comunicativo diventa stallo strategico. Il vero nodo da sciogliere è a Bruxelles. Senza pressione sul patto di stabilità, senza regole più intelligenti sul fronte della spesa, l'Italia rischia di essere intrappolata, come il resto d'Europa, in uno scenario in cui i tassi salgono, la crescita cala e gli Stati Uniti cambiano il mondo, senza di noi. E quindi non è Trump a intraprendere il cammino sbagliato di uscita dall'Occidente, inteso come lo spazio che ha come riferimento lo Stato di diritto e la democrazia, siamo noi che dobbiamo agganciarci al carro di Trump, che almeno sa, insieme a Netanyahu, sa dove andare. Questa è la lettura di Secchi. Prendiamo sul tema un'intervista sul Giorno Nazione Resto del Carlino, un'intervista di Marta Ottaviani a Petroni di Limes, che domanda rispetto alle mosse di Trump: la posizione dell'Unione Europea è davvero compatta? E Petroni risponde: in realtà è fragile, non esiste una vera linea comune, ma una somma di 27 posizioni nazionali. Sotto pressione i paesi potrebbero dividersi e muoversi individualmente. È proprio ciò che Washington desidera, indebolire il fronte europeo per negoziare bilateralmente. Questa tendenza, già presente nella NATO, diventerà sempre più evidente perché gli Stati Uniti non considerano più l'alleanza come il centro dei loro interessi strategici. E è un po' l'auspicio di Secchi, andare in portare l'Italia in una direzione, diciamo così, nella stessa direzione di Trump, con le inevitabili conseguenze sul piano europeo. Una direzione opposta è quella auspicata da Fabbrini sul Sole 24 Ore, Serra su Repubblica. E cosa scrive Sergio Fabbrini? Assediata all'esterno dai russi e sfidata all'interno dai nazionalisti, l'Unione Europea si sta ponendo il problema di cosa la tenga insieme in tempi di guerra. L'interdipendenza economica non basta per cementare la solidarietà tra stati membri e cittadini. Per di più, di fronte alla trasformazione del suo alleato storico, l'America, in un avversario senza scrupoli, l'Unione Europea non può più rifugiarsi nella solidarietà atlantica per definire se stessa, tantomeno per difendersi, visto che Trump ha già iniziato a ridurre la presenza militare americana in Europa. L'Unione Europea non solamente deve camminare sulle proprie gambe, ma deve stabilire autonomamente la direzione verso cui andare. Senza chiarezza, però, non si fanno passi avanti, anzi se ne fanno indietro, è ciò che sta avvenendo. E Fabbrini fa degli esempi, parte dall'evocazione di Manfred Weber e Letizia Moratti, sulla evocazione di una nuova fase costituente verso la realizzazione di una Costituzione di una Costituzione europea, e ha come lo stesso Manfred Weber, leader del Partito Popolare Europeo, aveva rilevato come il vincolo dell'unanimità avesse bloccato ogni iniziativa in politica estera. Prendiamo questa citazione di Weber, se si dovesse raggiungere la pace in Ucraina, dovremmo schierare forze di pace europee come nucleo di un esercito europeo. Bene, commenta Fabbrini, ma ciò richiede l'indebolimento delle forze della destra nazionalista, con le quali invece il Partito Popolare Europeo converge spesso nel Parlamento Europeo. Non si può combattere quelle forze a Budapest per poi allearsi con loro a Bruxelles. L'ambiguità alimenta la confusione. E stesso problema rispetto a come l'Unione Europea abbia finalmente deciso di farsi carico della propria difesa, ma lo ha fatto sospendendo i vincoli sugli Stati membri del patto di stabilità e crescita per quanto riguarda le spese militari. Gli Stati membri possono investire sulla propria difesa, rafforzando i rispettivi complessi industriali militari. Gli stessi incentivi a cooperazioni industriali transnazionali confermano la centralità dei governi nazionali. Poiché questi ultimi hanno margini fiscali differenti, l'esito è però lo sviluppo di asimmetrie industriali e militari tra di essi. Ciò favorisce in particolare la Germania, essendo il paese con il più ampio spazio fiscale. E questo può portare ad acuire le differenze tra i paesi europei più che andare nella direzione dell'esercito europeo. Per superare i veti è necessario andare oltre l'Unione Europea, secondo Fabbrini, cominciando con la creazione di una comunità della difesa dotata di una sua costituzione. Tuttavia, quest'ultima dovrà proteggerci dalle miopie dei leader nazionali. Non è vero che la storia non si possa ripetere. E molto esplicitamente Michele Serra su Repubblica a pagina 16 scrive: se l'Europa volesse cogliere la palla al balzo, non c'è momento più adatto di questo per pensare non solo alla famosa difesa comune, ma con quali mezzi e con quali fini e spendendo quanti soldi, tenendo presenti, se possibile, due cose. La prima è che riarmo e difesa non vogliono dire la stessa cosa. La seconda è che la spesa militare europea è molto alta, ma spezzettata e dispersiva, stato per stato, governo per governo. Anche un inesperto di strategia militare è autorizzato a immaginare che unendo e coordinando gli sforzi si potrebbero spendere meno soldi e meglio. Quanto ai fini, bisognerebbe che per un eventuale esercito europeo fosse lecito difendersi e vietato aggredire. E quindi il tema dell'esercito europeo. Sulla Costituzione c'è anche un'intervista sulla Costituzione europea della Presidente emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra che intervistata da Francesco Grignetti sul senso vocazione dell'avvio di una fase costituente per l'Europa, risponde: le fasi costituenti sono occasioni in cui le democrazie respirano e si consolidano, progettando, guardando al futuro. Di questo ha bisogno l'Europa oggi per uscire dall'angustia dell'emergenza bellica che costringe la fantasia e la forza della politica entro confini ristretti. Il fallimento del progetto di Costituzione europea dovuto all'esito negativo di due referendum nazionali, rappresenta plasticamente i rischi di una mancata convergenza su elementi, unificanti. E la direzione è quella evocata anche da Weber e Moratti, ripresi nell'editoriale di Fabbrini, di un avvio di una fase costituente europea. Questo per quanto riguarda alcuni dei commenti, delle reazioni sul nuovo contesto creato da Trump, e c'è poi l'altro aspetto sulla guerra. Valeria Robecco, giornale, pagina 4. Donald Trump boccia la nuova proposta dell'Iran e da Teheran avvertono che una ripresa delle ostilità è probabile. Il cessate il fuoco è in vigore dall'8 aprile, ma la situazione dei colloqui è in stallo a causa delle profonde divisioni sullo stretto di Hormuz e sulla questione del nucleare. Questo è quanto. Passiamo alla politica interna e ai 128, ai 124 giorni che separano Meloni dall'essere il governo più longevo della storia repubblicana. Qui si possono mettere a confronto due analisi di segno diverso, una di un commentatore e l'altra di una leader politica. Il commentatore è Sorgi sulla stampa e la leader è Schlein, su intervistata da Repubblica, perché nel editoriale di Sorgi troviamo una così, una sottolineatura di differenze, di una nuova fase per Meloni, mentre in Schlein troviamo una bocciatura senza appello, come è facilmente comprensibile. E poi tutto ci porterà anche a parlare di legge elettorale. La svolta social della Premier e il titolo dell'editoriale di Sorgi, ormai parlando di social si rischia di intendere il social network, invece il significato è quello di destra sociale. Vediamo in che senso. Che di questo passo arrivi a una nuova apertura verso Landini, il segretario della CGIL da cui aveva accettato nel 2023 un invito al congresso, non è detto. Anche perché lo stesso Landini, chiusa la parentesi in cui rischiò perfino di essere contestato dall'assemblea degli iscritti che ricevette la Premier al canto di Bella Ciao, non ha più perso occasione per contestare il governo che preferisce come interlocutori i sindacati autonomi. Ma non c'è dubbio che qualcosa stia cambiando nella strategia meloniana se si mettono in fila la difesa della Sumud flottiglia e la dura contestazione contro Netanyahu per l'aggressione ai membri degli equipaggi in acque internazionali e per i duri metodi usati con quelli che sono stati trattenuti dalla marina israeliana. L'inevitabile rigore adoperato contro il giovane ebreo che ha sparato a Roma contro due persone che stavano recandosi alla manifestazione del 25 aprile, il tenersi a distanza sia dalle polemiche su quella stessa data simbolica sia da quelle sul 1 maggio, la proposta del salario giusto, nata per competere con quello minimo degli avversari del campo largo, per non dire della freddezza, a parte la solidarietà per il fallito attentato dei giorni scorsi, rivolta verso l'amico di una volta, Trump. Siamo insomma in presenza di una svolta social della Premier, originata dalla sconfitta del referendum del 22-23 marzo e amplificata dalle frequenti conferenze stampa di Meloni della serie Ci metto la faccia. Dove possa portare questa svolta? Non è facile dirlo. In un certo senso va nella direzione della riscoperta della tradizione della destra sociale, da cui la Premier si era progressivamente allontanata per esigenze di governo e per l'ambizione, in politica estera, di costruire tra l'Europa e gli Stati Uniti un ponte ormai franato, e a cui il presidente americano sta assestando gli ultimi colpi, vedi il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania e i nuovi dazi sulle automobili. In realtà, in una campagna destinata a durare un anno, Meloni fa i conti con i sondaggi, che per la prima volta hanno visto il campo largo prevalere, seppure di poco, sul centrodestra, Vannacci incluso, e confermano una forte polarizzazione degli elettorati. E sono tanti gli elementi messi insieme da Sorgi per definire i contenuti di una svolta meloniana. Nell'analisi del Corriere della Sera, diciamo, l'analisi è meno politica ed è più sui metodi, sulla comunicazione. Paola Di Caro sul Corriere: starò sempre più vicino alla gente, il cambio di strategia di Meloni, ci metterò la faccia. Dopo giorni di silenzio ha preso decisioni nette, da oggi chi sbaglia paga. Dicevamo, Schlein su Repubblica, a pagina 15. Segretaria Schlein, ha visto? Giorgia Meloni ha celebrato il governo sui social, è il secondo più longevo della storia della Repubblica. Un bel risultato, no? Non capisco cosa ci sia da festeggiare. Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi 3 anni e mezzo. Calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare. Per evitare il rimpasto ha sostituito i ministri a rate. È solo la gara della durata che le interessa? Offre più che domanda Giovanna Vitale, e Schlein risponde: è l'impressione che ha dato quando è venuta in Parlamento dopo la sconfitta referendaria, sostenendo che va tutto bene. Se però non vedi la fatica che fanno i cittadini alle prese con bassi salari, bollette alle stelle, un'inflazione sul carrello della spesa che sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, se non ti poni il tema del rilancio dell'azione di governo, significa che hai solo voglia di tirare a campare. Non mi stupisce, questo esecutivo è nato su un patto di potere e fa di tutto per preservarlo. Ma la stabilità non rassicura i mercati e dà credibilità al paese? Certo, il problema è per fare che cosa. Hanno sprecato un'occasione storica, perché la stabilità di cui lei ha potuto beneficiare deriva dalle nostre divisioni del 2022. Per fortuna quella stagione è finita. Loro hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un'alleanza unita e competitiva. Quando vinceremo le elezioni non faremo lo stesso errore. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l'Italia penultima in Europa per la crescita. La stabilità, se diventa immobilismo, non fa bene al paese. E Giovanna Vitale propone: tentiamo un bilancio, crescita zero, debito PIL al 138%, mancata uscita dall'inflazione europea. Cosa indicano questi numeri? Diciamo che l'intervistatrice non aggiunge meriti al governo, ecco, come minimo. E Schlein risponde: la loro politica economica ha fallito, l'austerità non è bastata a farci uscire dalla procedura di infrazione, anche se il punto vero è un altro: manca una strategia per la crescita. Hanno tagliato su sanità e scuola senza avere una seria politica industriale, senza sostenere le retribuzioni del potere d'acquisto che avrebbero potuto innescare una spirale positiva sui consumi. Il contrario della Spagna, che cresce anche quest'anno del 2,2% e ha ridotto il debito pubblico. Il sostegno al modello Sanchez sul salario giusto: dopo 3 anni si sono accorti che esiste una questione salariale, ma è tardi, secondo Schlein. Dopo aver speso 3 anni ad affossare la nostra proposta di salario minimo, hanno preso a riferimento il nostro modello, il trattamento definito da contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

senatori. Si aspetta una conversione europeista della Premier? No. Fin qui la sua strategia è stata opporsi alla difesa comune e comprare più armi e gas dagli USA, mentre fa la guerra alle rinnovabili. Toccherà a noi fare l'inverso. E poi, dopo la lite con Trump, Meloni punta su lavoro e energia, cambia linea per recuperare consenso? Io nei fatti non ho visto un cambio di linea. Vuol fare sul serio? Comincia a togliere il veto italiano sulla sospensione dell'accordo UE-Israele, tanto più dopo l'atto di pirateria contro la flottiglia, i cui attivisti vanno liberati subito. Esca dal Board of Peace, dove non doveva nemmeno entrare perché contro la Costituzione, e dica a Trump che non raggiungeremo il 5% di spesa militare perché compromette il welfare e la nostra economia. Sull'occupazione, il rialzo è un dato positivo, no? Propone Vitale e Schlein risponde, è comunque sotto la media europea. I sondaggi segnalano il sorpasso del campo largo. Sarete all'altezza della fiducia degli italiani? L'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni. Insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni. Riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani. Capitolo legge elettorale. Se ne sentono tante. Il PD è pro o contro? Per noi la proposta della destra è irricevibile perché fissa un premio con quale la maggioranza può quasi eleggersi da sola il capo dello Stato. Contiene un antipasto di premierato. Se resta quello sul tavolo non si può discutere. E poi esprime i dubbi Schlein che riusciranno ad approvare la proposta di riforma sul premierato. Ma insomma, chiudo, sembra chiudere a la proposta di riforma elettorale. Da questo punto di vista, di fronte a una Schlein che rivendica l'unità e la compattezza del campo largo come alternativa, a Meloni, notiamo che una critica arriva, ecco, non sappiamo se dire da sinistra, ma certamente non da destra, al campo largo stesso. Ed è Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano che si rivolge a Elly Schlein e Giuseppe Conte, al duo Bonelli e Fratoianni e a tutti coloro che considerano il governo Meloni come una iattura. Malgrado il fallimento denunciato, com'è possibile che trascorsi 4 anni i sondaggi continuino a segnalare la maggioranza di centrodestra poco al di sotto o alla pari con gli avversari di centrosinistra? Insomma, miei cari leader, al di là delle vostre sacrosante denunce, chi scrive resta convinto che nessuno di voi possa sinceramente augurarsi l'improvviso collasso del governo Meloni, e ciò per forza di cose. Un'eventualità che, perdonate la franchezza, farebbe trovare il fronte progressista o campo largo che dir si voglia nelle classiche brache di tela. Senza ancora un leader, senza un programma, privo di un'idea di futuro, è sufficiente lanciare ogni giorno improperi contro la parte avversaria per costruire un'alleanza che duri? Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, giornale vicino al Movimento 5 Stelle e viceversa, e quindi sono critiche che balzano ancora più all'occhio. Luca Zaia difende l'operato di Meloni nell'intervista, sul Corriere della Sera Cesare Zapperi, dicendo che è normale che dopo un referendum
come quello sulla giustizia, ci sia dibattito con turbolenze in volo, ma dobbiamo continuare.

0: il viaggio arrivando all'aeroporto di destinazione. Di certo questo governo gode di ampio consenso e i cittadini si aspettano di vedere realizzato il programma. In questi momenti bisogna concentrarsi su questo. Non vede Meloni in difficoltà? Sinceramente no. A tutti i fondamentali e sa bene che non si deve confondere il referendum con le elezioni politiche. Giorgia sa fare gesti importanti. A cosa si riferisce? Alle tante attività e allo standing che ha saputo dare al paese, con aspetti umani di vicinanza alla gente, come la visita a Pizza Hut. Ha mostrato grande voglia di fare e attenzione ai più deboli. E su Vannacci, sicuramente 2 anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata tutta un'altra storia. Ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra. Vedremo cosa farà nelle urne, non nei sondaggi. Sulle polemiche sulla Biennale, sto con Buttafuoco. L'arte non abbia censure. Poi veniamo anche a questo tema. Perché c'è qualcosa sui giornali oggi. È stata evocata la questione della legge elettorale e qui forse un'analisi interessante, molto, molto politicistica, molto interna alle dinamiche della politica dei partiti, ma non per questo meno significativa, la fa l'ex senatore berlusconiano Gaetano Quagliariello, che fu anche uno dei vice segretari del Partito Radicale, e parla un po' della storia politica delle coalizioni italiane, diciamo così, della Seconda Repubblica per intenderci, e sulla conflittualità interna alle coalizioni, spiega Quagliariello a Simone Arminio, che lo intervista sul giorno Nazionale Adesso del Carlino, anche nel centrodestra. In questa conflittualità Quagliariello dice: ci vedo più che altro la necessità dei partiti differenziarsi dai compagni di coalizione. E ci fu un tentativo bipartisan, Berlusconi da un lato e Veltroni dall'altro, tentarono di passare entrambi da coalizioni di partiti a partiti di coalizione, ma non funzionò in entrambi i casi. E si potrebbe anche obiettare perché maggioritario era un maggioritario della propaganda e del marketing elettorale, ma non la scelta di una impostazione o di una riforma radicalmente anglosassone, come proponeva Marco Pannella. La legge elettorale è questione fondamentale perché poi Simone Arminio propone a Quagliariello: torniamo all'oggi. E Quagliariello risponde: il giro di boa sarà capire cosa vorrà fare l'attuale maggioranza sulla legge elettorale, cioè se proverà a riformarla cercando una complicata sponda nella minoranza, o se invece non accetterà la sfida e lascerà tutto com'è. Capiremo se l'orizzonte futuro è un nuovo orizzonte bipolare oppure il rafforzamento del sistema attuale. La questione della legge elettorale come la questione centrale sulla quale valutare o misurare la strategia della nuova fase del governo Meloni, e che il tema sia centrale, ne troviamo una conferma di nuovo sul Fatto Quotidiano, dove Marco Travaglio in altri tempi si sarebbe detto dalla linea. Per portare gli italiani a votare bisogna farli sentire protagonisti con un messaggio chiaro e onesto. Ogni voto vale uno, indipendentemente da dove è indirizzato. Quindi siamo per una legge proporzionale, con lo sbarramento al 3% per costringere i partitini simili a unirsi. L'alleanza sarà solo tra forze omogenee in base a un contratto che metta in fila i punti di convergenza. Quindi chi in passato ha dato prova di tradimenti, divisioni, personalismi e scissioni contro il centro-sinistra, tipo Renzi o Calenda, tanto per non fare nomi, non ci sarà, per evitare che ci riprovi. Questo è il messaggio chiaro e onesto da dare, secondo Travaglio, che continua nella azione a puntate di cannoneggiamento della sindaca di Genova Stalis. Ambiente e infrastrutture, la sindaca ritorna renziana, che è la peggiore accusa possibile si possa fare, sul giornale, sul Fatto Quotidiano, e evidentemente prendendo di mira il nome nuovo che più spesso viene fatto, anche se non magari riferito alla prossima scadenza elettorale, ma quella successiva, ma insomma nel toto nomi di possibili leadership è un nome che è emerso nelle ultime settimane, e il Fatto Quotidiano si dedica con continuità a cercare di smontarne la credibilità. E si può andare, rispetto a tutti i temi che le vicende nazionali e internazionali mettono sul tavolo, ad approfondire in particolare in due direzioni. La questione della flottiglia citata nell'intervista a Schlein, ma anche nell'editoriale di Sorgi, e poi la questione dei dazi. Nell'analisi di Sorgi viene fuori un governo italiano che si smarca da Netanyahu, e quindi si sottolinea questo aspetto, mentre per Schlein, per smarcarsi, bisognerebbe prendere la scelta di abbracciare la linea della sospensione degli accordi tra Unione Europea e Israele. Ecco, il comportamento del governo italiano sulla flottiglia si presta in effetti a letture diverse sui quotidiani, perché da una parte se prendiamo per esempio il giorno Nazione Resto del Carlino, pagina 11, si legge che a causa del fermo momentaneo di circa 170 militanti, tra cui oltre una ventina di italiani, e l'illegale sequestro del brasiliano Tiago Avila e l'ispanico palestinese Saif Abu Keshek, imbarcati su veliere battenti bandiera italiana e trasferiti in Israele, pur ribadendo le riserve sull'efficacia dell'iniziativa della flottiglia, come ribadito dalla Premier Giorgia Meloni, il governo italiano questa volta ha prontamente preso posizione in difesa dei cittadini italiani e indirettamente per la missione umanitaria. Il ministro degli esteri italiani e quello della difesa Crosetto si sono immediatamente mobilitati, parte per non rimanere sordi al messaggio referendario e parte per contezza del crescente fondamentalismo teocratico del governo Netanyahu. Il governo è sinceramente preoccupato dell'intemperanza di Israele e delle sue truppe, dimostrata anche dai lividi lasciati questa volta addosso alle e agli attivisti. E quindi questo articolo di Cosimo Rossi va più nella direzione di sorgi nel valorizzare e sottolineare comunque la reazione che c'è stata. Se prendiamo per esempio il Domani a pagina 8, si trova la notizia però che la Global Subunit Flotilla ha depositato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro lo Stato italiano in relazione alla detenzione arbitraria dei due attivisti Avila e Abu Keshek da parte delle autorità israeliane in regime di incomunicabilità senza accesso ai difensori familiari e autorità consolari, come spiega il team della flotilla in una nota. La responsabilità dell'Italia è evidenziata in quanto stato di bandiera dell'imbarcazione su cui i due attivisti si trovavano al momento dell'intercettazione. Nonostante le autorità italiane fossero state tempestivamente informate del rischio concreto imminente per la vita e l'integrità fisica degli attivisti, non è stata adottata alcuna misura effettiva a loro protezione. Questa è l'accusa da parte della flotilla, e ci sono due quotidiani che titolano in prima pagina sul tema, e sono proprio il Manifesto e il Fatto Quotidiano. In balia, titola il Manifesto, iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flotilla, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Avila e Abu Keshek sono ora nel carcere di Shikma, accusati di terrorismo. Il nostro governo sta a guardare, questo la valutazione del Manifesto sulla reazione del governo. Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani, i reati sul nostro territorio, ma il governo tace. E questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Sulla Stampa a pagina 12 le critiche di Anna Foa al governo israeliano: se Israele rifiuta ogni etica e trasforma gli altri in nemici, sembra sia spinta da una volontà di autodistruzione per mostrare la forza. A livello internazionale crescono i dubbi sulla legalità delle azioni dello Stato ebraico. Secondo Foa c'è una strategia di isolamento e di chiusura verso il mondo. Prendiamo invece il Giornale a pagina 9. Follia della flotilla, secondo Giulia Sorrentino, denuncia l'Italia i legami del leader. La follia della flotilla è che denuncia l'Italia e poi i legami del leader con il terrorismo. Israele interroga Avila vicino al regime iraniano e a Annun. Premiato dall'ambasciata iraniana alla presenza dei vertici del regime, andò anche al funerale di Nasrallah, ma il PD lo difende, questo sottolinea Giulia Sorrentino. E anche su Abu Keshek, sarebbe un membro di spicco di un'organizzazione citata dall'ex leader di Hamas, Haniyeh, è sanzionata dagli Stati Uniti. Mentre le piazze italiane e il sigla antagonisti li stanno ergendo a martiri, organizzando presidi permanenti in loro onore, l'unica democrazia del Medio Oriente sta cercando di arginare profili ritenuti vicini al terrorismo. Questo il commento di Giulia Sorrentino sul Giornale. E l'apertura di Libero in prima pagina è questa: la sinistra si sputa addosso, compagni che litigano, scontro tra centri sociali e PD al corteo dei sindacati che termina con l'assalto alla polizia e al concertone rissa perché la Propal d'Elia osa cambiare una parola a Bella Ciao. Questo è il taglio scelto da Libero, mentre Avvenire apre su Gaza, le piaghe di Gaza. Dopo la stagione delle bombe a seminare devastazione, l'inverno delle piogge torrenziali dei pantani, seguito dalla calda primavera mediterranea che ora germoglia con i suoi frutti pestilenziali, l'invasione di ratti e parassiti, mentre tra i neonati si moltiplicano i casi di malformazione. Per Gaza l'agonia continua e cambia forma. Sul sommario di prima di Avvenire. Prendiamo l'altra questione che pure abbiamo iniziato ad affrontare, quella dei dazi USA, perché qui dell'annuncio sull'aumento dei dazi al 25% sulle auto, e qui c'è il ministro Urso, e non è la prima volta che di fronte alle mosse di Trump, il riflesso di Urso è prendersela con l'Europa. In questo caso potrebbe sembrare difficile, ma Urso ci riesce. Perché alla domanda di Giuliano Zulin sulla verità, pagina 7, i nuovi dazi di Trump rischiano di colpire duramente la filiera italiana. Cosa la preoccupa? Quali misure concrete ha già messo in campo il governo, eccetera, eccetera. E Urso risponde: le nuove misure di Trump ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive che produce per le case automobilistiche tedesche, che potrebbero subire il maggior impatto di quanto annunciato. Tanto più perché non sono stati ancora rimossi i dazi interni che perdurano nell'Unione Europea, poiché il processo di revisione e semplificazione è troppo lento e farraginoso. E qui Urso se la prende con i tempi dell'Industrial Accelerator Act, della revisione del regolamento sulla CO2, della revisione del sistema che definisce perverso degli ETS, cioè dello scambio dei diritti di, diciamo così, di emissione, che secondo lui devono avere una corsia di urgenza. Il 2026 deve essere l'anno delle riforme in Europa. E quindi il titolo qui per una volta sintetizza bene: le tariffe USA preoccupano, sveglia Unione Europea, è il messaggio che parte da Urso. Ci sono poi tanti temi che vogliamo almeno evocare. Il piano casa, sfratti anche in 15 giorni, tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. Questo è il perimetro del DDL che accompagna il piano casa messo a punto dal governo. Vedremo il dibattito sul tema. Poi sulla politica, la differenziazione di Forza Italia, magari sulla spinta, su impulso di Marina Berlusconi su alcuni temi. E qui siamo in cronache milanesi del Corriere della Sera. Piazza divisa e fine vita, gli strappi di Forza Italia per posizionarsi in città. Si parla di come abbia Forza Italia organizzato in parallelo alla manifestazione salviniana, diciamo così, sulla remigrazione per intenderci, o anche se il termine non è stato adottato in quanto tale, contemporaneamente Forza Italia sull'integrazione e poi la partecipazione alla festa della liberazione del 25 aprile, e poi mercoledì 29, l'associazione Luca Coscioni in piazza per lanciare una nuova campagna di raccolta firme per presentare una nuova proposta di legge regionale sul suicidio assistito. È un altro tema indigesto all'emisfero destro della politica italiana e lombarda, ma anche questa volta in piazza si presenta un rappresentante dei giovani di Forza Italia, mentre sia in regione sia in comune anche qualche senior annuncia il proprio appoggio alla proposta dell'associazione Luca Coscioni. Siamo alle cronache locali e parliamo dei giovani, ma evidentemente con un testo di legge che è bloccato da 9 mesi in Parlamento proprio sul tema del fine vita, chissà che le ripercussioni, se la strategia a riverberi nazionali e possono essere appunto anche sulle regole sul piano nazionale. Sul supplemento 7 del Corriere della Sera, a proposito di fine vita, Stefanelli riesce a parlare della disobbedienza civile del figlio di Sibilla Barbieri, Vittorio Parpaglioni, che accompagnò la madre in Svizzera insieme a Marco Perduca. Senza però menzionare l'associazione Luca Coscioni, non era facile farlo, ma l'articolo riesce. Moltissimo si trova sui giornali sul caso Garlasco, sul quale non mi cimento, ma per ignoranza, perché la complessità del tema è evidentemente enorme, però che ci siano degli aspetti, come dire, politici di riflessione pare indubbio, perché che si discuta ampiamente i nuovi scenari sull'autore di un delitto, mentre c'è una persona che per quel delitto sta scontando una lunga pena in carcere. Insomma, basterebbe questo. Ci sono riflessioni come quella di Vittorio Feltri, che sul giornale la chiude con rassegnazione. Garlasco è fiction, con gli stessi indizi, un altro indagato. Verità impossibile, ormai le ricostruzioni sembrano cinema. Rassegniamoci al finale senza colpevole. Molte altre riflessioni sul tema, dopo, insomma, le nuove carte, ciò che si preannuncia la strategia della procura. Insomma, molto complesso, si rimanda alla lettura dei quotidiani, mentre è decaduto un governatore di una regione italiana. Stiamo parlando della Valle d'Aosta, salta Testolin per un ricorso di AVS sul mancato rispetto del limite dei 2 mandati, e da segnalare perché non capita di frequente che si faccia valere la legge su un presidente di regione in carica in questi termini. La vicenda merita attenzione. Mentre sulla stampa, a proposito di Venezia, della Biennale, decine di artisti russi all'estero, intellettuali e docenti italiani scrivono una lettera aperta al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per dirgli che l'istituzione non può ignorare i dissidenti russi. Intanto Buttafuoco ha imposto la sua linea. La Biennale non sarà commissariata e lo stand della Russia sarà aperto. butta a fuoco, incassa, come abbiamo visto, il sostegno di Zaia, intervistato sul Corriere, rimane lo scontro col ministro della cultura Giuli, intervistato da Repubblica, secondo il quale Buttafuoco si è autocommissariato, Pietrangelo non è un martire, se ci coinvolgeva potevamo trattare. Ora le carte sono in mano a Palazzo Chigi, forse andrò alla rassegna, e lì, gli ispettori sono lì per aiutare, non sono lì con il lanciafiamme. Insomma, la vicenda rimane più che aperta. Poi c'è, tornando alla politica internazionale, segnaliamo anche un approfondimento, come al solito, di Avvenire su un'area del mondo in questo momento particolarmente instabile, ma della quale poco si parla. Stiamo parlando del Sahel. Negli ultimi anni le giunte golpiste hanno rotto i rapporti con l'Occidente, in particolare si parla del Mali, del Niger, del Burkina Faso, ma le popolazioni restano prigioniere di interessi transnazionali. Con i civili in fuga da fame e crudeltà, si combatte per il territorio e ancor più per controllare risorse e passaggi cruciali. Jihadisti da una parte, mercenari, il ruolo dei mercenari russi dall'altra, con in mezzo il tema delle risorse, in particolare dell'uranio. Nei deserti la Russia scopre i limiti del conflitto per procura. Mosca ha trasformato la ex Wagner in una struttura militare che protegge regimi amici, paga però lo scotto di assenza di legami con la società locale. Questa è la paginata di Avvenire. Molto interessante il rapporto Iran-Cina sul Domani, pagina 5, Serena Console. Controllo, repressione e guerra. L'Iran nella morsa digitale cinese è stata realizzata con la tecnologia del dragone. L'infrastruttura internet parallela del paese è utilizzata per spezzare le proteste. Non solo, tecnologie satellitari di Pechino sono state usate per colpire impianti petroliferi in Qatar e Arabia Saudita. Serena Console. A proposito di Pechino, ecco, forse la notizia, una delle notizie più significative che arriva dalla festa del lavoro, arriva proprio dalla Cina. Siamo sulla sessione economia della Stampa di Torino. L'alto là di Pechino, illegale sostituire i dipendenti con l'intelligenza artificiale. Una sentenza storica dei giudici cinesi sul ricorso di un lavoratore. L'adozione di nuove tecnologie non si scarica sul personale. Non sappiamo dire la valenza di una sentenza del genere nel paese che più di tutti al mondo sta spingendo sull'automazione, la robotica negli impianti di produzione, però sembra, almeno dalla notizia in sé, qualcosa di molto molto significativo. Abbiamo letto dal ministro Urso l'attacco contro il perverso sistema con il quale l'Unione Europea cerca di contenere le emissioni. Certo, sarebbe più efficace se si riuscisse a proporlo su scala globale anche a altri paesi, e Urso vuole andare nella direzione opposta. Ci permettiamo quindi di segnalare un dato riportato da Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano, pagina 11, il rapporto European State of the Climate 2025. Ebbene, l'Europa è la regione del mondo che si sta riscaldando maggiormente, più 2,6% negli ultimi 5 anni, a velocità circa doppia rispetto alla media globale. Cioè, il clima si scalda in Europa il doppio che la media globale. Infine, per le segnalazioni culturali, beh, controcorrente questo libro recensito da Fabio Bacchini sul Domenicale del Sole 24 Ore, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Smontare la mistica della maternità, mentre nascono movimenti come l'antinatalismo, secondo cui essere nulli pari è la scelta più responsabile, si fa strada una concezione dell'essere umano adulto che non passa dalla genitorialità. Il calo demografico è stato netto, rapido e riguarda anche paesi con welfare generosi come gli scandinavi. Come dire, non basta dare soldi per fare figli, che è la strategia italiana, dei governi italiani trasversalmente da molti anni, con risultati assolutamente nulli, e forse approfondimenti come quelli di questo libro ci aiutano a capire il perché. Siamo sul supplemento alias del manifesto e si parla di Howard Zinn, le memorie di un militante accanto agli interventi storiografici e filosofici, i più importanti scritti dello studioso statunitense, tra gli scritti dedicati alle leggi e alle ingiustizie da essere codificate, si trova il problema, è l'obbedienza civile, saggio di fondamentale importanza nel quale la tradizione statunitense della disobbedienza civile è presentata come imperativo morale da contrapporre a una cieca osservanza degli ordinamenti istituzionali. E qui c'è una citazione di Howard Zinn: l'ordine fondato sulla legge e sulla forza della legge è l'ordine dello Stato totalitario e conduce inevitabilmente all'ingiustizia o alla ribellione. La prospettiva di Howard Zinn, e parlando di disobbedienza civile, vogliamo chiudere da dove abbiamo iniziato, cioè la mail alla quale si può scrivere per esprimere il sostegno alla proposta di intitolazione della targa a Piazza Navona. Si può aderire scrivendo a Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Stampa regime finisce qui.
1: E sono le 8:51 minuti, così stampa e regime curata da Marco Cappato. E allora io torno a ricordarvi l'appuntamento delle 17 con l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Non Violento, Transnazionale e Transpartito, Maurizio Turco. E allora, intanto, prima di andare avanti con la nostra programmazione, che alle 9 prevede l'appuntamento con Media e dintorni, con Emilio Targia ed Edoardo Flaschner, diamo uno sguardo diamo uno sguardo alle notizie, delle notizie di oggi. Allora, intanto vediamo un attimo il petrolio. l'Arabia Saudita, la Russia e altri 5 membri dell'OPEC che si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato questa settimana il loro ritiro dal cartello. L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche da quando Abu Dhabi, che è uno dei maggiori membri del cartello, ha annunciato la sua uscita martedì. Dunque si prevede che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman insieme aumenteranno le proprie quote di 188.000 barili al giorno. Durante questa riunione che è online, secondo Arne Lohmann Rasmussen, che è un analista di Global Risk Management, se dovessero decidere in tal senso si tratterebbe di un aumento simile a quello annunciato a marzo e ad aprile, pari a 206.000 barili al giorno, anche se questa volta la quota degli Emirati Arabi Uniti dovrebbe essere esclusa. Questo aumento probabilmente non si tradurrà in una produzione aggiuntiva. La principale capacità produttiva inutilizzata dell'OPEC Plus si trova nei paesi del Golfo, le cui esportazioni sono ostacolate dal blocco iraniano dello stretto di Hormuz dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Tra i paesi di OPEC Plus soggetti a quote, la produzione è scesa a 27,68 milioni di barili al giorno a marzo rispetto ad una quota mensile di 36,73 milioni di barili al giorno, dunque un deficit di circa 9 milioni di barili al giorno. L'impatto ricade dunque principalmente sull'Arabia Saudita, sull'Iraq, il Kuwait e naturalmente gli Emirati Arabi Uniti, la cui produzione non verrà più conteggiata nel totale dell'alleanza. L'Iran è membro dell'OPEC Plus, tra l'altro, ma non è soggetto a quote. La Russia, secondo produttore del cartello, trae il maggior vantaggio dalla situazione grazie agli alti prezzi dell'energia, ma sembra in difficoltà a raggiungere le quote di produzione assegnate. La sua industria petrolifera ha dovuto fare conti con il ritiro degli investimenti occidentali dall'inizio della guerra scatenata dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, con la produzione costantemente ostacolata degli attacchi dei droni provenienti da Kiev. Ecco, questa è un po' la situazione, visto che appunto la scorsa settimana c'è stato il ritiro, l'uscita insomma degli Emirati Arabi Uniti appunto dall'OPEC e da OPEC Plus. Allora, vediamo intanto che domani il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parteciperà all'ottavo vertice della Comunità Politica Europea che si terrà in Armenia. In seguito, poi, sempre domani, sarà in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian. Allora, volevo vedere, perché prima c'erano poche notizie, e cosa abbiamo sull'Ucraina, perché noi non ce la vogliamo scordare nel quotidiano. Allora, intanto Zelensky, che è il presidente ucraino, ha annunciato che due petroliere della flotta ombra russa sono state attaccate dalle sue forze armate nelle acque all'ingresso del porto di Novorossiysk nel Mar Nero. E poi ci sono stati raid russi nella regione di Kherson e anche a Odessa. Attacchi aerei sono stati riportati anche in altre regioni ucraine, come nel Mykolaiv, dove secondo le autorità locali sono state colpite infrastrutture energetiche, c'è stata un'interruzione della corrente elettrica. sono state riportate esplosioni anche nella notte a Kiev, e questo è il punto. Il punto, cioè le notizie che troviamo in su quello che riguarda l'Ucraina. Allora, invece, sabato 9 maggio c'è la consueta parata a Mosca per celebrare la vittoria sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. E in questa, per questa ricorrenza c'è un cessate il fuoco proposto da Vladimir Putin, mentre in Ungheria a Budapest c'è il giuramento di Peter Magyar, che appunto giurerà come nuovo primo ministro dopo la sconfitta a Viktor Orban. Appunto nelle ultime elezioni. Vi ricordo che giovedì 7 maggio invece ci sono delle elezioni amministrative in gran parte del paese del Regno Unito, compresi anche i quartieri di Londra. A Edimburgo invece ci sono le elezioni del Parlamento scozzese. Ecco, vedete quante notizie, quanti appuntamenti, insomma, anche interessanti è da tenere insomma, bisogna assolutamente ricordarceli. Allora, stavo cercando un attimo, ecco, vediamo il Medio Oriente. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato per oggi una riunione del gabinetto di sicurezza con all'ordine del giorno la ripresa delle ostilità a Gaza. Una fonte a conoscenza dei fatti ha dichiarato a Khan News che Israele auspica che vengano compiuti passi concreti verso il disarmo di Hamas e l'insediamento del nuovo governo tecnocratico. Magari continuiamo dopo, adesso sono le 9, mi devo fermare, e è il momento di Emilio Targia, Media Dintorni.
2: Un buongiorno ai nostri ascoltatori, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo della crossmedialità. E anche oggi è con noi Edoardo Fleischner, che ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo.
3: Buongiorno, buona domenica.
2: Allora Edoardo Fleischner è con noi da tantissimi anni e insieme cerchiamo ogni domenica di approfondire i temi della settimana legati appunto all'innovazione tecnologica. Edoardo Fleischner è autore e progettista multimediale e docente di comunicazione crossmediale. Edoardo, partiamo anche oggi dalle intelligenze artificiali e ne abbiamo parlato anche in settimana dell'impatto delle intelligenze artificiali sul mondo del lavoro con il presidente del CNEL e il professor Brunetta, ed è un segmento di riflessione particolarmente interessante. Tu hai cercato di approfondire il tema appunto di come le aziende a volte si privino di alcuni dipendenti per affidare quel tipo di compito alle intelligenze artificiali. C'è già un dato sull'eventuale convenienza di questa pratica in alcuni casi?
3: Sì, è un dato, oddio, è un tam-tam globale, ne abbiamo già parlato, torniamo spesso sull'argomento aziende, licenziamenti, intelligenza artificiale, ne parliamo perché continuano a richiedercelo i nostri ascoltatori scrivendoci a media e dintorni @gmail.com e allora noi ci ritorniamo. Alcuni ci scrivono basta, non ne possiamo più, però insomma le richieste di approfondimento su questo tema, che appunto intelligenza artificiale licenziamo oppure no, poi ridotto al nocciolo, e questa è la domanda. Quando parliamo di aziende, parliamo di aziende piccolissime, piccole, medie, grandi, grandissime, perché ormai, e queste statistiche le abbiamo già comunicate più volte, l'uso dell'intelligenza artificiale è assolutamente, diciamo, ormai quasi universale. Parliamo sempre di intelligenze, in particolare di intelligenza artificiale generativa, quella che ha avuto il suo boom di consumo di massa dal fine novembre 2022. E il concetto è un po' questo, no? I risparmi ottenuti dalle aziende con i licenziamenti immediati sono misurabili, è un vantaggio misurabile, risparmio tot soldi, non devo più pagare tot persone, al di là di tutto il discorso importantissimo, anzi primario, di chi perde il posto di lavoro nei confronti di una macchina, ma questo è un discorso storico e attualissimo che sarà sempre lì che ci guarda. Detto questo, fondamentalmente la conclusione è no, l'intelligenza artificiale usata per far fuori posti di lavoro non serve, al di là del profondo problema dei licenziati, perché la cosa migliore è la cosiddetta intelligenza collettiva, cioè il mettere insieme gli umani con lo strumento particolare, nuovo, molto efficace, che si chiama intelligenza artificiale generativa e non solo quella generativa. Insomma, l'intelligenza collettiva è il concetto che funziona. Ne avevamo parlato a suo tempo ancora quando, insomma, anche un bel po' di anni fa, quando per esempio parlavamo del libro di Pierre Lévy, appunto, l'intelligenza collettiva. Comunque adesso abbiamo un'ennesima interessante analisi della Royal Docks School of Business and Law, siamo nel East London, nella parte est di Londra, che indica, senza tante storie, che l'intelligenza artificiale funziona molto, ma molto meglio quando collabora con le persone, non le rimpiazza. Quindi collaborare, non rimpiazzare. Questa è un po', diciamo, la frase da ricordarsi. Il mantra è collaborare, non rimpiazzare, perché tanto degli umani, almeno per ora, non se ne riesce a fare a meno, perché lo strumento è anche, come dire, limitatissimo e estendibilissimo, sembra un calambur, ma comunque è un sistema che va ipercontrollato, controllarsi. E quindi l'umano per ora è assolutamente fondamentale. L'intelligenza artificiale elabora rapidamente grandi quantità di informazioni, collega i dati provenienti da ambiti diversi dell'azienda. Ripeto, l'azienda può essere una drogheria o una multinazionale, non cambia, il discorso è sempre lo stesso. E può individuare schemi piuttosto complessi, ma gli umani restano fondamentali per il giudizio sui risultati, la responsabilità di assumere decisioni su quei risultati, l'interpretazione dei risultati stessi, no? E quindi conseguono decisioni strategiche, ma anche decisioni etiche. E dunque ecco il hub uomo, l'incrocio uomo, il punto focale uomo, per ora non si può sottrarre, non si può togliere dal meccanismo aziendale. Perché? Perché vuol dire giudizio, responsabilità, interpretazione, etica, strategia, insomma un mucchio di cose che non è facile per ora sostituire con queste che, ripeto, che ricordo, ma lo dicono in molti, sono macchine. Io addirittura preferisco, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa, chiamarle semplicemente chatbot, robot che chiacchierano, ecco. Dopodiché ci sono degli ottimi risultati, esempi concreti, non so, in ospedale l'intelligenza artificiale può portare all'attenzione dei medici ricerche mostruosamente importanti, con milioni di dati provenienti da specialità differenti, ma poi la decisione clinica spetta al medico umano per ora. Non so, altro esempio, potrebbe essere uno studio legale, per confrontare rapidamente precedenti di varie sentenze, analizzare in modo rapidissimo leggi successivi cambiamenti o chiose della legge, gli avvocati scelgono le argomentazioni più adatte. Attenzione, questo è un terreno pericoloso, ne abbiamo parlato molte volte, dove l'intelligenza artificiale generativa si può creare delle sentenze fantasiose mai esistite o dei riferimenti a progetti, a processi mai fatti. Attenzione che questo è un territorio terribilmente scivoloso. E altro esempio ancora, non so, un team di un'azienda, ma ripeto anche di un artigiano, può creare un nuovo prodotto, ok, e sintetizza tutti i precedenti commenti dei clienti che hanno commentato i prodotti simili precedenti prima di quello nuovo che si vuole creare. Si analizzano le vendite, le recensioni, e poi però sono gli umani alla fine che scelgono quale nuovo prodotto realizzare. La sintesi lì è facilmente e probabilmente, anzi auspicatamente, solo umana. Dunque, non si può ridurre l'intelligenza artificiale solo a produttività, numero di prodotti, ma un maggior numero di prodotti, scusate il bisticcio, perché abbiamo perso tutto il resto, tutto il tipo di analisi strategiche e quant'altro che si devono fare. Insomma, gli umani non possono essere dei semplici controllori di un'intelligenza artificiale che sputa sentenze, sputa i dati e sputa come dire, possibili comportamenti. Il presidio rimane quello umano. Allora come fare? Beh, i dipendenti, ma tutti, anche i ruoli apicali, anzi, si consiglia prima i ruoli apicali, devono sapere tutto dell'intelligenza artificiale. E come si fa, visto che è qualcosa che è arrivato e non si ha tempo di confrontarsi con questa bestia? Beh, imparare, usare i giorni e le notti, soprattutto le notti, i sabati, le domeniche, insomma, autoapprendere molti, poi potrete fare tutti i corsi che volete, ma autoapprendere diventa uno dei punti chiave per affrontare questo nuovo mezzo. È successo sempre così, i nuovi strumenti, soprattutto tecnologici, passano da sapere più o meno le cose fondamentali a proposito di questi strumenti, ma poi bisogna usarli notte e giorno, sabato e domenica, per arrivare a quando sentite che dominate lo strumento, beh, a quel punto si può estendere questo tipo di competenze all'interno dell'azienda, perché l'intelligenza artificiale diventi strutturale e non un mezzuccio per scrivere le email.
2: Edoardo, cosa c'entra il mondo della robotica con un'arte, uno sport, ma anche un'arte nobile in qualche modo e antichissima, come il ping pong, il tennis tavolo?
3: C'entra, per tutti quelli che ci ascoltano e giocano a ping pong, anche nella maniera più amatoriale di questo mondo, e magari solo in spiaggia d'estate o in montagna. E c'entra perché, chiudete gli occhi un attimo, immaginate, state giocando a ping pong, e che cosa succede? Cioè, questa pallina, che in termini fisici è piccolissima, è quasi invisibile, pur bianca o gialla, che rimbalza fra due superfici piatte che sono due racchettine piccoline, e l'umano deve prenderle, calcolare il tiro dell'avversario e rispondere in modo adeguato, possibilmente più difficile come colpo di quello dell'avversario, per far sì che l'avversario non prenda la pallina. Sembra tutto banale, però pensate a quanti movimenti, gli occhi, il collo, il braccio, le gambe, e quanti riferimenti, il tavolo, le lunghezze, la rete. Ecco, pensate a tutto questo, e adesso pensate che un robot lo possa fare. Questo robot si chiama Ace, che per molti è chiaro il riferimento tennistico e non solo, che comunque vuol dire asso sia in un mazzo di carte, ma sia anche asso come campione o come colpo vincente. Ace si chiama, è un robot autonomo, sviluppato da una grande casa elettronica giapponese, probabilmente immaginerete quale. E questo robot, con la T dura come piace a me, questo robot è capace di giocare a ping pong ormai con avversari umani di alto livello, cioè, ha vinto 3 partite su 5 con campioni, con giocatori d'elite, ecco. E con gente che con campioni che giocano a ping pong da 10 anni, 15 anni, 20 anni e che fanno 20 ore di allenamento settimanale. Dunque questo robot Ace si è trovato davanti avversari tosti, come diremmo, no? Tosti. Ebbene, la pallina, come dicevo, si muove velocemente, cambia direzione in frazioni di secondo, può avere rotazioni complesse, liftata, obbliga ovviamente il robot a prendere traiettorie, no? A prevedere traiettorie in una frazione di secondo come fa l'umano, e scegliere una delle tante risposte possibili. Questo è uno dei dati più difficili, scegliere una delle tante risposte possibili, che il nostro cervello, chi tocca ping pong, sa che facciamo in un soffio, no?

0: con anche con ambienti controllati, direi ripetitivi, separati dagli esseri umani anche per motivi di sicurezza, no? Parliamo per esempio della fabbrica. E qui invece c'è tutta un'integrazione tipicamente umana tra percezione, quello che le telecamere del robot vedono, previsione, capire che quel colpo dell'avversario, che è un umano, dove andrà a finire, e l'azione conseguente per rispondere. Ecco, tutto questo in questo momento, fino a questo momento, i robot diciamo attuali non erano in grado di farlo. Questo nuovo robot ACE sembrerebbe proprio in grado di non essere più un robot, virgolette, industriale, tradizionale, in un ambiente controllato, ma in un ambiente aperto. La cosa controllata è la misura del tavolo, della rete, è finita lì. E dunque in futuro questo tipo di robot potrebbero favorire, per esempio, essere robot collaborativi in fabbrica, perché molto più flessibili, si interfacciano con situazioni che non sono meccaniche fisse, ma sono mobili, come per esempio un altro umano. Quindi parliamo non solo dei magazzini, ma parliamo degli ospedali, parliamo di macchine per i robot, per la riabilitazione fisica, che reagiscono in tempo reale a movimenti che non sono corretti. Robot domestici, più sicuri. Perché? Perché interagiscono perfettamente con tutto l'ambiente e gli umani che sono in casa. E quindi robot capaci di aiutare persone anziane, disabili, e quindi potrebbero poi anche, per esempio, entrare a pieno titolo, cosa che oggi è limitata, robot chirurgici più reattivi,
1: certo,
0: di soccorso in ambienti molto complessi, come appunto la fabbrica, come il traffico, come situazioni diciamo di contaminazione. Quindi siamo alla ricerca ancora una volta del robot, lo dico così un po' semplicisticamente, vogliamo arrivare al robot umano, questo lo ripeto da questi microfoni da tanto tempo. Fra qualche anno avremo accanto a noi robot in abbondanza, in casa, al lavoro, al bar, con cui scambiamo pure quattro chiacchiere.
1: Beh, al bar ci sono già, come sai, in alcune città del mondo. Certo. Allora, Edoardo, torniamo a parlare un po' del linguaggio, perché tu hai un po' approfondito il tema del mutamento del linguaggio, le parole, per così dire, di tendenza, di moda. Che cosa hai scoperto che può avere a che fare con i nostri approfondimenti?
0: Ma guarda, c'è questa parola tipicamente, ancora una volta, succede spesso, anglosassone, che si chiama buzzword, no? Che sono le parole alla moda, che sono diventate quasi degli slogan, delle formule giornalistiche ripetute, traslate da altre situazioni che alla fine vanno a finire dappertutto, in un articolo, in un programma, in una pagina di Facebook o di Twitter o whatever, o qualunque altra situazione. C'è un articolo che dopo mettiamo il link sulla nostra pagina di Facebook, che potrete leggere integralmente, su qualcosa che è stato già abbondantemente analizzato e criticato, ma è divertente vedere un attimo quali sono i termini che questo autore ha individuato. Siamo nel mondo anglosassone, quindi nella lingua inglese, però funziona benissimo anche in italiano. Parliamo, insomma, in ogni epoca, lo sappiamo, ai suoi termini, chiamiamoli irritanti, no? Per esempio, durante il boom economico irlandese, non so se ve lo ricordate, anni 90 e 2000, c'era un'espressione che era Celtic Tiger, la tigre celtica. Perché? Perché in Irlanda c'era stato il boom improvviso, per tutta una serie di di vantaggi

0: irlandesi, chiamiamoli così, un boom dell'economia. Si passò dalle cifre a due zeri della disoccupazione al 4% disoccupati. Insomma, divenne una, come si dicono le tigre e le tigri economiche asiatiche, c'era la tigre celtica, quella irlandese. E insomma, questo valeva anche e soprattutto parlando delle azioni in borsa, no? Quando c'è un boom si parla di una tigre celtica, che è diventata una specie di appunto parola abusata, abusata. Allora, l'autore di questa analisi va a cercare altre parole di gergo abusate, per esempio simbiotico, che nasce in biologia per indicare organismi che vivono insieme e dipendono uno dall'altro, no? Ed è stato trasferito nel linguaggio aziendale, dove qualunque rapporto commerciale diventa simbiotico, no? Perché vuol dire semplicemente che ci sono due elementi forti che si uniscono e funzionano insieme in modo positivo. Poi c'è per esempio take a holistic approach, adottare un approccio olistico, no? Che vuol dire semplicemente che si potrebbe essere sostituito per esempio chiaramente da includere il più possibile, invece no, non includere il più possibile, ma adottare un approccio olistico. Poi questa parola olistico è veramente dilagata nel giornalismo e anche nella saggistica in maniera esagerata, ecco. E poi questo è interessante, che anche la parola Brexit, no? Che sappiamo è la crasi fra British e Exit, no? E l'unione fra queste due parole, British and Exit, sappiamo bene per noi cosa vuol dire, però è diventato, insomma, in ogni possibile pezzo giornalistico britannico salta fuori Brexit, no? Questo contratto è un Brexit, cioè è destinato a essere un fallimento totale, oppure quella convivenza fra i due, parlando di due che sono in coppia, quella convivenza fra i due è sfociata in una Brexit, oppure questo progetto sarà una Brexit. Insomma, è diventato un modo di dire, ma anche esagerato, va bene, un pochino, ma cerchiamo poi di non usarlo come il prezzemolo. E poi i punti esclamativi, beh, ne abbiamo già parlato a tempo, ma addirittura mi ricordo parecchi anni fa, quando si iniziò a usare appunto i brevi messaggi con i LOL, che appunto vuol dire ridere a crepapelle, ma i punti esclamativi, io devo dire che quando arrivano i messaggi con i punti esclamativi ho ancora delle reazioni di fastidio. Poi questo giornalista fa un esempio di contrasto, cioè dice: guardate come funzionerebbe senza questi modi di dire costantemente dilaganti, vieti a questo punto. Ed è Christopher Hitchens, è un giornalista, un saggista, un critico letterario, un commentatore politico, ateo. Perché dico ateo? Perché invece è un ammiratore della lingua della Bibbia di Re Giacomo. La Bibbia di Re Giacomo è quella del 1611, siamo nel 1600, è la Bibbia che si trova in moltissimi comodini degli alberghi anglosassoni. È, insomma, la Bibbia consolidata di Re Giacomo. E questo scrittore, questo giornalista, questo saggista, Hitchens, dice: ma guardate la ricchezza di immagini, di allegorie, di riferimenti condivisi che viene offerto dalla Bibbia di Re Giacomo, paragonandoli per influenza a Shakespeare, per esempio. Shakespeare, anche una citazione di una frase, il libro di Giobbe, no? Man is born until trouble, eccetera, eccetera. La frase dice: l'uomo nasce dentro le sofferenze, come le faville della brace. Certo, non stiamo non siamo a livello di Twitter, ecco.
1: Edoardo, chatbot, tu hai approfondito anche questo filone, diciamo, con diverse declinazioni, e hai scoperto una cosa che forse vale la pena raccontare.
0: Sì, sì, sì, guarda, è una nuova di questa settimana, indagine della CNN, del Center for Countering Digital Hate, cioè il centro per contrastare l'odio digitale, che ha analizzato 8 chatbot, quelli che ormai conosciamo tutti, dove per antonomasia si parla di ChatGPT, ma abbiamo Meta AI, DeepSeek, Copilot, Gemini, Replica, ChatGPT, Claude, eccetera. Ecco, ho fatto un'analisi di questi 8 e il tema era pianificare attacchi violenti, tra cui una sparatoria in una scuola, un attentato antisemita, un assassinio politico. Ecco, è stato analizzato dalle varie piattaforme, come appunto dicevo, Perplexity, Meta, DeepSeek, eccetera, che hanno o più o meno regolarmente aiutato gli utenti a trovare risposte. La domanda era: come faccio a fare una sparatoria, eccetera. Ecco, solo una, Claude di Anthropic, ha ripetutamente scoraggiato l'utente ad agire. Di solito io non faccio nomi in questo tipo di statistiche, ma faccio un'eccezione. Ovviamente invito gli ascoltatori a intraprendere una verifica dell'attendibilità dell'indagine. Sono riuscito a approfondire, mi pare che le fonti siano adeguate, però approfondiamo. Noi siamo maliziosi, potrebbe anche essere che i vincitori, fra virgolette, per l'amor del cielo, cioè quelli che si sono rifiutati di offrire aiuto rispettivamente nel 54 e il 68% dei casi all'utente che chiedeva istruzioni di come fare un atto criminogeno, ecco, sarebbero Snapchat o Snapchat e Claude, sì, di Anthropic. Claude è stato anche l'unico chatbot a riconoscere costantemente le intenzioni dell'utente e dissuaderlo, non farlo, non fa. Me l'hai domandato, ma non farlo. Noi siamo maliziosi, o perlomeno tentiamo di essere accurati, verifichiamo le fonti. Non vorrei che fosse un'abilissima pubblicità di Claude nei confronti di tutti i suoi concorrenti, perché attenzione, ormai queste piattaforme si combattono sul dato ben noto, e che è giusto che sia, e cioè quella della affidabilità, della correttezza, dell'etica. Però pubblichiamo anche poi nella nostra pagina di Facebook questo grafico. Dal grafico si deduce che certo la stragrande maggioranza di queste piattaforme ti dice esattamente, se tu lo chiedi, e non ti avvisa che stai chiedendo qualcosa di molto pericoloso, se non peggio, ti avvisa di non farlo, e sembrerebbe in questo momento che solo un paio siano addirittura non rispondano al dettame delle chatbot. Il dettame della chatbot è accondiscendere alle richieste dell'utente. Questo ce lo siamo detti tante volte. Perché? Per mantenere l'utente sulla piattaforma. E quindi io devo in qualche modo aggraziarmelo. Come lo rendo favorevole all'uso continuo della mia piattaforma? Accondiscendendo, rispondendo a tutto quello che mi richiede. Però se quello che mi richiede è per esempio un'azione d'odio, chiamiamola sinteticamente così, il problema incomincia a diventare serio. Questa analisi può risvegliare molte attenzioni e anche futuri sistemi di regolamentazione.
1: Edoardo, ci avviamo alla conclusione, abbiamo un paio di minuti, chiudiamo con la citazione, abbiamo ancora una cosa nel nostro menu domenicale, ma la rimandiamo come approfondimento la settimana prossima, perché è piuttosto interessante, e chiudiamo con la consueta citazione della libreria che oggi Media Dintorni decide di adottare.
0: Sì, che si chiama esattamente come la nostra, il nostro insert, Piccola Libreria Indipendente, proprio il nome è Piccola Libreria Indipendente, che è, diciamo, questa sezione del nostro programma. indicare le piccole librerie indipendenti. Il nome è Piccola Libreria Indipendente, Corso Vittorio Alfieri, 241 Asti. Basta diciamo andare in centro ad Asti. È il progetto di Vittoria Dezzani, che ha scelto uno spazio piccolo, affacciato su un cortile interno, della città.
1: Sì.
0: La libreria nasce ovviamente come luogo di vendita, di consulenza sugli scaffali. Ci sono libri scelti direttamente da Vittoria Dezzani, titoli che conosce, che intende proporre ai lettori in base ai gusti. E poi ci sono gli arredi che in parte arrivano da Stevin, che è un locale artigiano oggi chiuso, quindi è una libreria che è così, ha un suo ambiente particolare, una libreria tradizionale però tenuta in piedi da Vittoria Dezzani, che ha deciso di dedicarsi tutto corde a questa missione, perché queste piccole librerie indipendenti, in questo caso si chiama proprio Piccola Libreria Indipendente Corso Vittorio Alfieri ad Asti, è come deve essere, un luogo amichevole, competente, affettuoso quasi.
1: Allora noi con questa citazione ci fermiamo qui per ora e per oggi. Grazie Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Lo ritroviamo domenica prossima alle ore 9 qui su Radio Radicale per una nuova puntata di Media e Dintorni. E trovate poi queste e tutte le altre puntate come sempre sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, e anche in versione podcast. Per contattarci invece mediadintorni@gmail.com.
2: Sono le 9:31 minuti, così Emilio Targia con Edoardo Fleischer, Media e Dintorni. E adesso invece andiamo ad ascoltare in replica la rassegna stampa curata quest'oggi da Marco Cappato, Stampa e Regime.
3: Buongiorno, questa è Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, quotidiano di oggi, domenica 3 maggio 2026. Le parole di Trump, ancora una volta Trump protagonista, le parole e le azioni per quanto riguarda la decisione di ritirare 5.000 soldati dalla Germania, ma anche i dazi sulle auto al 25%, dazi e basi militari, scontro Trump Unione Europea, apre Repubblica. Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio in Italia, missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, Meloni e Tajani, questi tra l'altro nei titoli di apertura. Dazi auto, ultimo terremoto, Trump è la stampa, e questo è il tema principale di politica internazionale. Per la politica interna, riflessioni sul governo Meloni, che diventa il secondo più longevo della storia italiana, 1.288 giorni, e a 124 giorni di distanza dal Berlusconi 2, quindi con la concreta possibilità di diventare più longevo di sempre. E i giudizi ovviamente sono molto diversi tra la solidità che questa cifra esprime e l'immobilismo per i detrattori. Intervistata Schlein su Repubblica, Zaia sul Corriere della Sera, e i giornali non erano in edicola ieri per la festa del lavoro del primo maggio, e quindi qualcosa su questo si trova ancora, più il tema della flottiglia e dell'assalto alle barche della flottiglia da parte dell'esercito israeliano, e tanti altri temi. Vedremo un approfondimento con Howard Zinn e la disobbedienza civile sul supplemento Alias del Manifesto. Prima di arrivare a Trump volevamo segnalare qualcosa, un articolo sul Corriere della Sera relativo alla iniziativa della quale Radio Radicale ha più volte dato conto. Alessandra Racchi sul Corriere della Sera. Tra poco più di 2 settimane saranno passati 10 anni da quando il leader radicale ha lasciato questa terra priva delle sue battaglie. Si parla naturalmente di Marco Pannella, forse nessuno ne farà più come le sue, di certo c'è chi non lo vuole, chi non vuole che rimangano nell'ombra. Per questo si è pensato di dedicargli una targa, un'idea partita 10 giorni fa dalle pagine del magazine 7 del Corriere, da un'iniziativa di Francesco Rutelli, abbracciata subito dalla compagna storica di Pannella Mirella Parachini. Sta raccogliendo adesione a ciclo continuo. Qualche nome per capire e far capire, Emma Bonino tra i primi, la sua sodale di una vita, e poi una valanga assolutamente trasversale: Barbara Alberti, Renzo Arbore, Corrado Augias, Fausto Bertinotti, Confredo Bettini, Edith Bruck, Renato Brunetta, Pier Ferdinando Casini, ancora Paolo Miele, Achille Occhetto, Gianfranco Fini, Gianni Letta, Don Luigi, credo sia Don Luigi Ciotti, Vittorio Feltri. Non c'è stato dubbio sulla scelta del luogo. Piazza Navona, il luogo simbolo di quello che Marco Pannella ha fatto per tutta la vita e dove la fine della sua vita è stata celebrata con una cerimonia laica che la piazza l'ha riempita quel giorno, come sempre, quando Pannella chiamava raccolta per le battaglie sui diritti civili. Forse nessuno riuscirà a fare quello che ha fatto lui per la storia dei diritti di questo paese. Si spera almeno che adesso il comune riesca a trovare un posto adeguato per la targa in sua memoria. Un condominio ha detto no senza appello. C'è da sondare la disponibilità di un altro palazzo sulla piazza. In questo il comune è proprietario di qualche millesimo e chissà che riesca a farsi valere sulla volontà dei condomini. I promotori però a questo punto preferiscono puntare su Palazzo Braschi. Non è facile ottenere l'autorizzazione della soprintendenza, ma si spera nella collaborazione del comune. In attesa della targa ci si prepara al decennale. Ci sarà la presentazione di un libro di Piero Ignazi alla Camera, una non-stop di ricordi in Piazza di Pietra. Nella strada dove Pannella abitava, via della Panetteria, verrà inaugurata la sede di Nessuno Tocchi Caino, l'associazione radicale contro la pena di morte. Alessandra Racchi sul Corriere della Sera a pagina 16 e ricordiamo anche qui la mail alla quale poter esprimere l'adesione alla proposta di dedicare la targa alla memoria di Marco Pannella. L'email è Marco Pannella Piazza Navona, scritto tutto attaccato, @gmail.com. I quotidiani oggi sono unanimi nel consacrare dando la notizia della morte di Alex Zanardi, il valore del suo impegno, della sua vita, naturalmente non soltanto come sportivo, ma quello che ha significato il suo esempio, la sua azione per le persone con disabilità, lo sport paralimpico, e c'è veramente una convergenza di ricordi che ne sottolineano l'enorme valore umano, l'esempio che Alex Zanardi ha rappresentato, e la sua foto campeggia su buona parte delle prime pagine, ma anche prendiamo per esempio il Corriere della Sera fino a pagina 8 è dedicata alla memoria di Alex Zanardi, per dare un'idea della importanza che questa notizia prende oggi sui quotidiani. Andando però ai temi della politica, Trump, anche ieri, quindi sui giornali di oggi, è protagonista assoluto su due fronti: da un lato il fronte della guerra in in Iran o della non guerra, perché per evitare di dover passare per il Congresso per l'autorizzazione dopo 60 giorni a proseguire il conflitto, Trump ha dichiarato che la guerra è finita, quindi in realtà una dichiarazione strumentale per non dover ottenere un passaggio dal Congresso, Congresso del quale del resto non dovrebbe nemmeno avere troppo timore, vista la maggioranza, ma questa è la scelta di Trump, che contemporaneamente considera come irricevibili le proposte iraniane per un accordo e quindi le possibilità di una ripresa del conflitto che comunque sta proseguendo sotto la forma del doppio blocco dello Stretto di Hormuz, sono le possibilità sono sempre più concrete. Ma nel frattempo Donald Trump, prendiamo il sommario della stampa in prima, rilancia la sfida commerciale all'Unione Europea e annuncia che alzerà al 25% i dazi sull'import di auto e camion, quindi ritiro dei 5.000 soldati in Germania, annuncio del 25% dei dazi sull'import di auto, rifiuto della proposta iraniana, ci sarebbe già a sufficienza, ma invece no, Trump fa anche sapere che spazzerà via il regime di Cuba. E in tutto questo vortice di notizie cerchiamo di approfondire con i commenti. Ezio Mauro su Repubblica: la NATO a geografia variabile è l'ultima minaccia di Trump. Il presidente americano, irritato per non aver ricevuto il sostegno militare dai paesi europei nello Stretto di Hormuz, si è dichiarato pronto a ritirare per vendetta i suoi soldati dalla Germania, dalla Spagna e dall'Italia. Perché non dovrei? L'Italia non è stata di nessun aiuto, la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile. Hanno fatto un pasticcio totale con l'Ucraina, li abbiamo aiutati, anche se con l'Ucraina ci separa un oceano, è un problema loro. Ma quando abbiamo avuto bisogno di loro non c'erano, dobbiamo ricordarcene. In questa minaccia sospesa è concentrata tutta la filosofia di Trump sul nuovo ordine internazionale, la sua concezione imperiale, il nuovo sentimento americano di lontananza dall'Europa e più ancora di estraneità al suo destino davanti alla una bandiera della libertà, scrive Ezio Mauro. La NATO per Trump è semplicemente un dispositivo militare che deve scattare agli ordini degli USA, ignorando i vincoli delle costituzioni europee, la storia, la cultura dell'alleanza. Se non ubbidisce al comando americano per diventare forza di complemento nell'avventura delle truppe statunitensi, allora la NATO è inutile per gli USA e si riduce a semplice ombrello difensivo dell'Europa, che il leader della Casa Bianca può sovranamente decidere di chiudere in qualsiasi momento dopo averlo derubricato da alleanza a onere, da solidarietà a spesa. Nessuna ragione ideale sopravvive nella stagione del trumpismo, ci sono soltanto interessi, anzi un solo interesse egemone. E secondo Ezio Mauro questa concezione cozza contro la realtà degli ultimi 80 anni e falsifica la storia. Le spese per la difesa dell'area NATO sono state sicuramente sproporzionate a carico degli Stati Uniti, che hanno pagato per tutti, e soltanto oggi i paesi europei hanno avviato un piano di riequilibrio finanziario che si accompagna a un ridisegno continentale della strategia di difesa pieno di incognite ma indispensabile. Ma non si può ignorare che con il sostegno economico alla NATO l'America si è comprata una proiezione imperiale, un presidio globale, una dimensione universale. Non solo è la NATO che ha consentito a Washington di estendere la sua sovranità concorrente e alleata fuori dal continente americano senza l'occupazione territoriale, con una sorta di sovranità culturale militare che è la natura stessa del profilo imperiale americano, scrive tra l'altro Ezio Mauro. Il fatto è che per un capriccio della storia l'intesa atlantica non si è fermata al trattato e neppure soltanto al patto militare, ma ha generato qualcosa addirittura di metafisico, sicuramente metapolitico. È l'identità occidentale, la consapevolezza di far parte del mondo dei diritti e del diritto, della democrazia, delle costituzioni e delle istituzioni. E tutto questo Trump non l'ha capito, secondo Ezio Mauro. Il concetto di Occidente gli è estraneo. La parola democrazia è bandita dal suo vocabolario. Le costituzioni sono per lui un inutile impaccio e non una guida. È come se vedesse soltanto l'aspetto strutturale dei fenomeni e non la sovrastruttura che li determina, li spiega, li proietta nel tempo. Non si rende conto che la sua minaccia di ritirare i soldati americani dall'Italia, dalla Germania, dalla Spagna non è soltanto un atto di ritorsione inaccettabile tra alleati che hanno messo in comune basi, territorio, stabilità politica, affidabilità internazionale, ma è un gesto che contraddice, fino a negarlo, un fondamento culturale dell'Occidente organizzato, e cioè l'idea che la sicurezza sia indivisibile e che la difesa comune sia qualcosa di più, molto di più, della semplice addizione dei sistemi difensivi nazionali. Oggi tutti si domandano, sottovoce, per non svegliare il can che dorme, se è ancora in vigore l'articolo 5 del Trattato Atlantico, nel quale le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse sarà considerato come un attacco diretto contro tutte. Ma la vera domanda che nessuno si pone è se è ancora valido il preambolo che raccoglie i principi guida del mondo occidentale, con i firmatari che si dichiarano determinati a salvaguardare la libertà, il patrimonio comune e la civiltà dei loro popoli, fondati sui principi della democrazia, della libertà individuale e dello Stato di diritto. Citato qui il preambolo della Carta Fondativa della NATO. Questo impegno dà forma a una civiltà che si riconosce in un destino, perché l'Occidente non è un mercato indistinto della sicurezza, ma una comunità politica, e non si cancella con un colpo di mano del più forte svuotando le caserme. Ezio Mauro su Repubblica, e anche in questo caso penso sia utile contrapporre la visione opposta che, come spesso accade, è espressa da Mario Secchi sul Libero, partendo dalle manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio, che sono state un ottimo test per vedere quanto la sinistra sia oggi incompatibile con il governo dell'Italia e gli interessi dell'Europa. Abbiamo visto in piazza l'utopia, l'estremismo, l'antisemitismo, il richiamo di Russia e Cina, la negazione dell'atlantismo, linee di frattura importanti tra i gruppi. È quello che serve al paese? No, ma in questo momento la narrazione è quella dell'arriviamo noi e cambiamo tutto. La finestra strategica è stretta, il governo Meloni ha conquistato stabilità interna, ma si muove in un contesto esterno che ha già cambiato rotta, e dunque Palazzo Chigi a sua volta deve cambiare direzione, perché gli Stati Uniti, Israele, il Golfo, un pezzo cruciale dell'Asia, stanno ridisegnando priorità, risorse militari ed energia, cavalcando la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e muovendo la leva finanziaria sull'innovazione, mentre l'Europa resta indecisa e quindi vulnerabile. In questo quadro, scrive Secchi sul Libero, il campo largo coltiva un programma antioccidentale, e naturalmente l'editoriale di Mauro pone in discussione proprio quanto la radice del concetto di Occidente sia ancora compatibile con le politiche trampiane, E Secchi la vede all'opposto, in chiave di politica interna. Il campo largo coltiva un programma antioccidentale incoerente con gli interessi europei. La sinistra è sparita sul piano istituzionale, è presente solo in piazza, mentre la destra rischia di restare attendista, in attesa di un chiarimento da Washington e dalle cancellerie europee che non arriverà, perché il nuovo equilibrio è già un'operazione in fieri. Ci sono le evidenze operative, tutto alla luce del sole. Fin dall'inizio, la riduzione del presidio degli Stati Uniti in Europa, arsenali e forniture meno disponibili per l'Ucraina, spostamento di forze verso Pacifico e Golfo, nuovi dazi sulla produzione di auto e camion e una banca centrale europea che a giugno potrebbe alzare i tassi di interesse, nonostante sia in calo la crescita, con un potenziale effetto testa coda. Meloni si è mossa bene sull'energia e sul fronte degli investimenti, ha avviato un piano casa che però ha bisogno di certezze e rapidità. Il rischio politico è doppio. L'elettore di sinistra persiste nell'utopia, mentre quello di destra riconosce la maggioranza e l'impegno, ma percepisce incertezza quando sente messaggi oscillanti su Stati Uniti e Israele che, al di là di Trump e Netanyahu, che sanno dove stanno andando, rappresentano un punto di riferimento per i conservatori. La narrazione non può essere lontana dall'Occidente, eccolo che torna, anche perché quella europea, la narrazione europea, non esiste. Così lo stallo comunicativo diventa stallo strategico. Il vero nodo da sciogliere è a Bruxelles. Senza pressione sul patto di stabilità, senza regole più intelligenti sul fronte della spesa, l'Italia rischia di essere intrappolata, come il resto d'Europa, in uno scenario in cui i tassi salgono, la crescita cala e gli Stati Uniti cambiano il mondo senza di noi. E quindi non è Trump a intraprendere il cammino sbagliato di uscita dall'Occidente, inteso come lo spazio che ha come riferimento lo Stato di diritto e la democrazia, siamo noi che dobbiamo agganciarci al carro di Trump, che almeno sa, insieme a Netanyahu, sa dove andare. Questa è la lettura di Secchi. Prendiamo sul tema un'intervista sul Giorno Nazione Resto del Carlino, un'intervista di Marta Ottaviani a Petroni di Limes, che domanda rispetto alle mosse di Trump: la posizione dell'Unione Europea è davvero compatta? E Petroni risponde: in realtà è fragile, non esiste una vera linea comune, ma una somma di 27 posizioni nazionali. Sotto pressione i paesi potrebbero dividersi e muoversi individualmente. È proprio ciò che Washington desidera, indebolire il fronte europeo per negoziare bilateralmente. Questa tendenza, già presente nella NATO, diventerà sempre più evidente perché gli Stati Uniti non considerano più l'alleanza come il centro dei loro interessi strategici. È un po' l'auspicio di Secchi, andare in portare l'Italia in una direzione, diciamo così, nella stessa direzione di Trump, con le inevitabili conseguenze sul piano europeo. Una direzione opposta è quella auspicata da Fabbrini sul Sole 24 Ore, Serra su Repubblica. E cosa scrive Sergio Fabbrini? Assediata all'esterno dai russi e sfidata all'interno dai nazionalisti, l'Unione Europea si sta ponendo il problema di cosa la tenga insieme in tempi di guerra. L'interdipendenza economica non basta per cementare la solidarietà tra Stati membri e cittadini. Per di più, Di fronte alla trasformazione del suo alleato storico, l'America, in un avversario senza scrupoli, l'Unione Europea non può più rifugiarsi nella solidarietà atlantica per definire se stessa, tantomeno per difendersi, visto che Trump ha già iniziato a ridurre la presenza militare americana in Europa. L'Unione Europea non solamente deve camminare sulle proprie gambe, ma deve stabilire autonomamente la direzione verso cui andare. Senza chiarezza, però, non si fanno passi avanti, anzi se ne fanno indietro. È ciò che sta avvenendo. E Fabbrini fa degli esempi, parte dall'evocazione di Manfred Weber e Letizia Moratti sulla evocazione di una nuova fase costituente verso la realizzazione di una costituzione europea. E a come lo stesso Manfred Weber, leader del Partito Popolare Europeo, aveva rilevato come il vincolo dell'unanimità avesse bloccato ogni iniziativa in politica estera. Prendiamo questa citazione di Weber: se si dovesse raggiungere la pace in Ucraina dovremmo schierare forze di pace europee come nucleo di un esercito europeo. Bene, commenta Fabbrini, ma ciò richiede l'indebolimento delle forze della destra nazionalista, con le quali invece il Partito Popolare Europeo converge spesso nel Parlamento Europeo. Non si può combattere quelle forze a Budapest per poi allearsi con loro a Bruxelles. L'ambiguità alimenta la confusione. E stesso problema rispetto a come l'Unione Europea abbia finalmente deciso di farsi carico della propria difesa, ma lo ha fatto sospendendo i vincoli sugli stati membri del patto di stabilità e crescita per quanto riguarda le spese militari. Gli stati membri possono investire sulla propria difesa rafforzando i rispettivi complessi industriali militari. Gli stessi incentivi a cooperazioni industriali transnazionali confermano la centralità dei governi nazionali. Poiché questi ultimi hanno margini fiscali differenti, l'esito è però lo sviluppo di asimmetrie industriali e militari tra di essi. Ciò favorisce in particolare la Germania, essendo il paese con il più ampio spazio fiscale. E questo può portare ad acuire le differenze tra i paesi europei più che andare nella direzione dell'esercito europeo. Per superare i veti è necessario andare oltre l'Unione Europea, secondo Fabbrini, cominciando con la creazione di una comunità della difesa dotata di una sua costituzione. Tuttavia quest'ultima dovrà proteggerci dalle miopie dei leader nazionali. Non è vero che la storia non si possa ripetere. E molto esplicitamente Michele Serra su Repubblica a pagina 16 scrive: se l'Europa volesse cogliere la palla al balzo, non c'è momento più adatto di questo per pensare non solo alla famosa difesa comune, ma con quali mezzi e con quali fini e spendendo quanti soldi, tenendo presenti, se possibile, due cose. La prima è che riarmo e difesa non vogliono dire la stessa cosa. La seconda è che la spesa militare europea è molto alta, ma spezzettata e dispersiva. Stato per Stato, governo per governo, anche un inesperto di strategia militare è autorizzato a immaginare che unendo e coordinando gli sforzi si potrebbero spendere meno soldi e meglio. Quanto ai fini, bisognerebbe che per un eventuale esercito europeo fosse lecito difendersi e vietato aggredire. E quindi il tema dell'esercito europeo. Sulla Costituzione c'è anche un'intervista sulla Costituzione europea della Presidente Emerita della Corte costituzionale Silvana Sciarra, che intervistata da Francesco Grignetti sul senso della vocazione dell'avvio di una fase costituente per l'Europa, risponde: le fasi costituenti sono occasioni in cui le democrazie respirano e si consolidano, progettando, guardando al futuro. Di questo ha bisogno l'Europa oggi per uscire dall'angustia dell'emergenza bellica che costringe la fantasia e la forza della politica entro confini ristretti. Il fallimento del progetto di Costituzione europea dovuto all'esito negativo di due referendum nazionali rappresenta plasticamente i rischi di una mancata convergenza su elementi unificanti, e la direzione è quella evocata anche da Weber e Moratti, ripresi nell'editoriale di Fabbrini, di un avvio di una fase costituente europea. Questo per quanto riguarda alcuni dei commenti e delle reazioni sul nuovo contesto creato da Trump. E c'è poi l'altro aspetto sulla guerra. Valeria Robecco, giornale, pagina 4. Donald Trump boccia la nuova proposta dell'Iran e da Teheran avvertono che una ripresa delle ostilità è probabile. Il cessate il fuoco è in vigore dall'8 aprile, ma la situazione dei colloqui è in stallo a causa delle profonde divisioni sullo stretto di Hormuz e sulla questione del nucleare. Questo è quanto. Passiamo alla politica interna e ai 128 ai 124 giorni che separano Meloni dall'essere il governo più longevo della storia repubblicana. Qui si possono mettere a confronto due analisi di segno diverso, una di un commentatore e l'altra di una leader politica. Il commentatore è Sorgi sulla Stampa e la leader è Schlein, su intervistata da Repubblica, perché nel editoriale di Sorgi troviamo una sottolineatura di una di differenze di una nuova fase per Meloni, mentre in Schlein troviamo una bocciatura senza appello, come è facilmente comprensibile. E poi tutto ci porterà anche a parlare di legge elettorale. La svolta social della Premier e il titolo dell'editoriale di Sorgi, ormai parlando di social si rischia di intendere il social network, invece il significato è quello di destra sociale. Vediamo in che senso. Che di questo passo arrivi a una nuova apertura verso Landini, il segretario della CGIL da cui aveva accettato nel 2023 un invito al congresso, non è detto. Anche perché lo stesso Landini, chiusa la parentesi in cui rischiò perfino di essere contestato dall'assemblea degli iscritti che ricevette la Premier al canto di Bella Ciao, non ha più perso occasione per contestare il governo che preferisce come interlocutori i sindacati autonomi. Ma non c'è dubbio che qualcosa stia cambiando nella strategia meloniana se si mettono in fila la difesa della Sumud Flottiglia e la dura contestazione contro Netanyahu per l'aggressione ai membri degli equipaggi in acque internazionali e per i duri metodi usati con quelli che sono stati trattenuti dalla marina israeliana. L'inevitabile rigore adoperato contro il giovane ebreo che ha sparato a Roma contro due persone che stavano recandosi alla manifestazione del 25 aprile, il tenersi a distanza sia dalle polemiche su quella stessa data simbolica sia da quelle sul 1 maggio, la proposta del salario giusto, nata per competere con quello minimo degli avversari del campo largo, per non dire della freddezza, a parte la solidarietà per il fallito attentato dei giorni scorsi, rivolta verso l'amico di una volta Trump. Siamo insomma in presenza di una svolta social della Premier, originata dalla sconfitta del referendum del 22-23 marzo e amplificata dalle frequenti conferenze stampa di Meloni della serie Ci metto la faccia. Dove possa portare questa svolta? Non è facile dirlo. In un certo senso va nella direzione della riscoperta della tradizione della destra sociale, da cui la Premier si era progressivamente allontanata per esigenze di governo e per l'ambizione, in politica estera, di costruire tra l'Europa e gli Stati Uniti un ponte ormai franato e a cui il presidente americano sta assestando gli ultimi colpi, vedi il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania e i nuovi dazi sulle automobili. In realtà, in una campagna destinata a durare un anno, Meloni fa i conti con i sondaggi, che per la prima volta hanno visto il campo largo prevalere, seppure di poco, sul centrodestra, Vannacci incluso, e confermano una forte polarizzazione degli elettorati. E sono tanti gli elementi messi insieme da Sorgi per definire i contenuti di una svolta meloniana. Nell'analisi del Corriere della Sera, diciamo, l'analisi è meno politica ed è più sui metodi, sulla comunicazione. Paola Di Caro sul Corriere: starò sempre più vicina alla gente, il cambio di strategia di Meloni, ci metterò la faccia, dopo giorni di silenzio ha preso decisioni nette, da oggi chi sbaglia paga. Dicevamo, Schlein su Repubblica a pagina 15. Segretaria Schlein ha visto, Giorgia Meloni ha celebrato il governo sui social, è il secondo più longevo della storia della Repubblica, un bel risultato, no? Non capisco cosa ci sia da festeggiare, avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi 3 anni e mezzo, calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare. Per evitare il rimpasto ha sostituito i ministri a rate. È solo la gara della durata che le interessa? Offre più che domanda Giovanna Vitale, e Schlein risponde: è l'impressione che ha dato quando è venuta in Parlamento dopo la sconfitta referendaria, sostenendo che va tutto bene. Se però non vedi la fatica che fanno i cittadini alle prese con bassi salari, bollette alle stelle e un'inflazione sul carrello della spesa che sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, se non ti poni il tema del rilancio dell'azione di governo, significa che hai solo voglia di tirare a campare. Non mi stupisce, questo esecutivo è nato su un patto di potere e fa di tutto per preservarlo. Ma la stabilità non rassicura i mercati e dà credibilità al paese? Certo, il problema è per fare che cosa? Hanno sprecato un'occasione storica, perché la stabilità di cui lei ha potuto beneficiare deriva dalle nostre divisioni del 2022. Per fortuna quella stagione è finita. Loro hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un'alleanza unita e competitiva. Quando vinceremo le elezioni non faremo lo stesso errore. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l'Italia penultima in Europa per la crescita. La stabilità, se diventa immobilismo, non fa bene al paese. E Giovanna Vitale propone: tentiamo un bilancio, crescita zero, debito PIL al 138%, mancata uscita dall'infrazione europea. Cosa indicano questi numeri? Diciamo che l'intervistatrice non aggiunge meriti al governo, ecco, come minimo. E Schlein risponde: la loro politica economica ha fallito, l'austerità non è bastata a farci uscire dalla procedura di infrazione, anche se il punto vero è un altro: manca una strategia per la crescita. Hanno tagliato su sanità e scuola senza avere una seria politica industriale, senza sostenere le retribuzioni e il potere d'acquisto che avrebbero potuto innescare una spirale positiva sui consumi. Il contrario della Spagna, che cresce anche quest'anno del 2,2% e ha ridotto il debito pubblico. Il sostegno al modello Sanchez sul salario giusto. Dopo 3 anni si sono accorti che esiste una questione salariale, ma è tardi, secondo Schlein. Dopo aver speso 3 anni ad affossare la nostra proposta di salario minimo, hanno preso a riferimento il nostro modello, il trattamento definito dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi. Il principio è stato riconosciuto, ma non hanno avuto il coraggio di fissare una soglia, 9 euro l'ora, sotto la quale nemmeno i contratti collettivi possono andare. E intanto Trump ha annunciato nuovi dazi al 25% su auto e camion. Meloni è rimasta muta, l'Europa è incerta, cosa si dovrebbe fare? È un anno che Meloni sta muta sui dazi, ma il conto lo pagano aziende e lavoratori. Si aspetta una conversione europeista della Premier? No. Fin qui la sua strategia è stata opporsi alla difesa comune e comprare più armi e gas dagli USA, mentre fa la guerra alle rinnovabili. Toccherà a noi fare l'inverso. E poi, dopo la lite con Trump, Meloni punta su lavoro e energia, cambia linea per recuperare consenso? Io nei fatti non ho visto un cambio di linea. Vuol fare sul serio? Comincia a togliere il veto italiano sulla sospensione dell'accordo UE-Israele, tanto più dopo l'atto di pirateria contro la flottiglia, i cui attivisti vanno liberati subito. Esca dal Board of Peace, dove non doveva nemmeno entrare perché contro la Costituzione, e dica a Trump che non raggiungeremo il 5% di spesa militare perché compromette il welfare e la nostra economia. Sull'occupazione, il rialzo è un dato positivo, no? Propone Vitale e Schlein risponde: è comunque sotto la media europea. I sondaggi segnalano il sorpasso del campo largo. Sarete all'altezza della fiducia degli italiani? L'alleanza progressista c'è già, è il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni. Insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni. Riusciremo a costruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani. Capitolo legge elettorale. Se ne sentono tante. Il PD è pro o contro? Per noi la proposta della destra è irricevibile perché fissa un premio con quale la maggioranza può quasi eleggersi da sola il capo dello Stato. Contiene un antipasto di premierato. Se resta quello sul tavolo non si può discutere. E poi esprime i dubbi Schlein che riusciranno ad approvare la proposta di riforma sul premierato. Ma insomma, chiudo, sembra chiudere a la proposta di riforma elettorale. Da questo punto di vista, di fronte a una Schlein che rivendica l'unità e la compattezza del campo largo come alternativa, a Meloni, Notiamo che una critica arriva, ecco, non sappiamo se dire da sinistra, ma certamente non da destra, al campo largo stesso, ed è Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, che si rivolge a Elie Schlein e Giuseppe Conte, al duo Bonelli e Fratoianni e a tutti coloro che considerano il governo Meloni come una iattura. Malgrado il fallimento denunciato,

concentrarsi su questo. Non vede Meloni in difficoltà? Sinceramente no. A tutti i fondamentali e sa bene che non si deve confondere il referendum con le elezioni politiche. Giorgia sa fare gesti importanti. A cosa si riferisce? Alle tante attività e allo standing che ha saputo dare al paese, con aspetti umani di vicinanza alla gente, come la visita a Pizza Out. Ha mostrato grande voglia di fare e attenzione ai più deboli. E su Vannacci, sicuramente 2 anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata tutta un'altra storia. Ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra. Vedremo cosa farà nelle urne, non nei sondaggi. Sulla polemica e sulla Biennale, sto con Buttafuoco. L'arte non abbia censure. Poi veniamo anche a questo tema. Perché c'è qualcosa sui giornali oggi. È stata evocata la questione della legge elettorale e qui forse un'analisi interessante, molto, molto politicistica, molto interna alle dinamiche della politica dei partiti, ma non per questo meno significativa, la fa l'ex senatore berlusconiano Gaetano Quagliariello, che fu anche uno dei vice segretari del Partito Radicale, e parla un po' della storia politica delle coalizioni italiane, diciamo così, della Seconda Repubblica per intenderci, e sulla conflittualità interna alle coalizioni, spiega Quagliariello a Simone Arminio, che lo intervista sul giorno Nazione Adesso del Carlino, anche nel centrodestra. In questa conflittualità, Quagliariello dice: ci vedo più che altro la necessità dei partiti differenziarsi dai compagni di coalizione. E ci fu un tentativo bipartisan, Berlusconi da un lato e Veltroni dall'altro, tentarono di passare entrambi da coalizioni di partiti a partiti di coalizione, ma non funzionò in entrambi i casi. E si potrebbe anche obiettare perché il maggioritario era un maggioritario della propaganda e del marketing elettorale, ma non la scelta di una impostazione o di una riforma radicalmente anglosassone, come proponeva Marco Pannella. La legge elettorale è questione fondamentale perché poi Simone Arminio propone a Quagliariello: torniamo all'oggi. E Quagliariello risponde: il giro di boa sarà capire cosa vorrà fare l'attuale maggioranza sulla legge elettorale, cioè se proverà a riformarla cercando una complicata sponda nella minoranza, o se invece non accetterà la sfida e lascerà tutto com'è. Capiremo se l'orizzonte futuro è un nuovo orizzonte bipolare oppure il rafforzamento del sistema attuale. La questione della legge elettorale come la questione centrale sulla quale valutare o misurare la strategia della nuova fase del governo Meloni, e che il tema sia centrale, ne troviamo una conferma di nuovo sul Fatto Quotidiano, dove Marco Travaglio in altri tempi si sarebbe detto dalla linea: per portare gli italiani a votare bisogna farli sentire protagonisti con un messaggio chiaro e onesto. Ogni voto vale uno, indipendentemente da dove è indirizzato. Quindi siamo per una legge proporzionale,
con lo sbarramento al 3% per costringere

0: i partitini simili a unirsi. L'alleanza sarà solo tra forze omogenee in base a un contratto che mette in fila i punti di convergenza. Quindi, chi in passato ha dato prova di tradimenti, divisioni, personalismi e scissioni contro il centro-sinistra, tipo Renzi o Calenda, tanto per non fare nomi, non ci sarà, per evitare che ci riprovi. Questo è il messaggio chiaro e onesto da dare, secondo Travaglio, che continua nell'azione a puntate di cannoneggiamento della sindaca di Genova Stalis, ambiente e infrastrutture. La sindaca ritorna renziana, che è la peggiore accusa possibile si possa fare sul giornale, sul Fatto Quotidiano, e evidentemente prendendo di mira il nome nuovo che più spesso viene fatto, anche se non magari riferito alla prossima scadenza elettorale, ma quella successiva, ma insomma nel toto nomi di possibili leadership è un nome che è emerso nelle ultime settimane, e il Fatto Quotidiano si dedica con continuità a cercare di smontarne la credibilità. Si può andare rispetto a tutti i temi che le vicende nazionali e internazionali mettono sul tavolo ad approfondire in particolare in due direzioni. La questione della flottiglia citata nell'intervista a Schlein, ma anche nell'editoriale di Sorgi, e poi la questione dei dazi. Nell'analisi di Sorgi viene fuori un governo italiano che si smarca da Netanyahu, e quindi si sottolinea questo aspetto, mentre per Schlein, per smarcarsi, bisognerebbe prendere la scelta di abbracciare la linea della sospensione degli accordi tra Unione Europea e Israele. Ecco, il comportamento del governo italiano sulla flottiglia si presta in effetti a letture diverse sui quotidiani, perché da una parte, se prendiamo per esempio il giorno Nazione Resto del Carlino, pagina 11, si legge che a causa del fermo momentaneo di circa 170 militanti, tra cui oltre una ventina di italiani, e l'illegale sequestro del brasiliano Tiago Avila e l'ispanico-palestinese Saif Abu Keshek, imbarcati su veliere battenti bandiera italiana e trasferiti in Israele, pur ribadendo le riserve sull'efficacia dell'iniziativa della flottiglia, come ribadito dalla Premier Giorgia Meloni, il governo italiano questa volta ha prontamente preso posizione in difesa dei cittadini italiani e indirettamente per la missione umanitaria. Il ministro degli esteri italiani e quello della difesa Crosetto si sono immediatamente mobilitati, parte per non rimanere sordi al messaggio referendario e parte per contezza del crescente fondamentalismo teocratico del governo Netanyahu. Il governo è sinceramente preoccupato dell'intemperanza di Israele e delle sue truppe, dimostrata anche dai lividi lasciati questa volta addosso alle e agli attivisti. E quindi questo articolo di Cosimo Rossi va più nella direzione di Sorgi, nel valorizzare e sottolineare comunque la reazione che c'è stata. Se prendiamo per esempio il Domani a pagina 8, Si trova la notizia però che la Global Subunit Flotilla ha depositato un ricorso urgente alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro lo Stato italiano in relazione alla detenzione arbitraria dei due attivisti Avila e Abu Keshek da parte delle autorità israeliane in regime di incomunicabilità senza accesso ai difensori familiari e autorità consolari, come spiega il team della flotilla in una nota. La responsabilità dell'Italia è evidenziata in quanto stato di bandiera dell'imbarcazione su cui i due attivisti si trovavano al momento della intercettazione. Nonostante le autorità italiane fossero state tempestivamente informate del rischio concreto imminente per la vita e l'integrità fisica degli attivisti, non è stata adottata alcuna misura effettiva a loro protezione. Questa è l'accusa da parte della flotilla e ci sono due quotidiani che titolano in prima pagina sul tema e sono proprio il manifesto. È il Fatto Quotidiano. In balia, titola il manifesto, iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flotilla, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Avila e Abu Keshek sono ora nel carcere di Shikma, accusati di terrorismo. Il nostro governo sta a guardare questo, la valutazione del manifesto sulla reazione del governo. Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani. I reati sul nostro territorio, ma il governo tace. E questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Sulla stampa, a pagina 12, le critiche di Anna Foa al governo israeliano: se Israele rifiuta ogni etica e trasforma gli altri in nemici, sembra sia spinta da una volontà di autodistruzione per mostrare la forza. A livello internazionale crescono i dubbi sulla legalità delle azioni dello Stato ebraico. Secondo Foa c'è una strategia di isolamento e di chiusura verso il mondo. Prendiamo invece il giornale a pagina 9. Follia della flotilla, secondo Giulia Sorrentino, denuncia l'Italia i legami del leader. La follia della flotilla è che denuncia l'Italia e poi i legami del leader con il terrorismo. Israele interroga Avila vicino al regime iraniano e a Hanun. Premiato dall'ambasciata iraniana alla presenza dei vertici del regime, andò anche al funerale di Nasrallah. Ma il PD lo difende, questo sottolinea Giulia Sorrentino. E anche su Abu Keshek, sarebbe un membro di spicco di un'organizzazione citata dall'ex leader di Hamas, Haniyeh, è sanzionata dagli Stati Uniti. Mentre le piazze italiane e le sigle antagoniste li stanno ergendo a martiri, organizzando presidi permanenti, in loro onore l'unica democrazia del Medio Oriente sta cercando di arginare profili ritenuti vicini al terrorismo. Questo è il commento di Giulia Sorrentino sul giornale. L'apertura di Libero in prima pagina è questa: la sinistra si sputa addosso, compagni che litigano, scontro tra centri sociali e PD al corteo dei sindacati, che termina con l'assalto alla polizia e al concertone rissa perché la propalde Lia osa cambiare una parola a Bella Ciao. Questo è il taglio scelto da Libero, mentre Avvenire apre su Gaza, le piaghe di Gaza. Dopo la stagione delle bombe a seminare devastazione, l'inverno delle piogge torrenziali dei pantani, seguito dalla calda primavera mediterranea, che ora germoglia con i suoi frutti pestilenziali, l'invasione di ratti e parassiti, mentre tra i neonati si moltiplicano i casi di malformazione. Per Gaza l'agonia continua e cambia forma. sul sommario di prima di Avvenire. Prendiamo l'altra questione che pure abbiamo iniziato ad affrontare, quella dei dazi USA, perché qui dell'annuncio sull'aumento dei dazi al 25% sulle auto, e qui c'è il ministro Urso, e non è la prima volta che di fronte alle mosse di Trump il riflesso di Urso è prendersela con l'Europa. In questo caso potrebbe sembrare difficile, ma Urso ci riesce. Perché alla domanda di Giuliano Zulin sulla verità, pagina 7, i nuovi dazi di Trump rischiano di colpire duramente la filiera italiana. Cosa la preoccupa? Quali misure concrete ha già messo in campo il governo, eccetera, eccetera? E Urso risponde: le nuove misure di Trump ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive, che produce per le case automobilistiche tedesche, che potrebbero subire il maggior impatto di quanto annunciato. Tanto più perché non sono stati ancora rimossi i dazi interni che perdurano nell'Unione Europea, poiché il processo di revisione e semplificazione è troppo lento e farraginoso. E qui Urso se la prende con i tempi dell'Industrial Accelerator Act, della revisione del regolamento sulla CO2, della revisione del sistema che definisce perverso degli ETS, cioè dello scambio dei diritti di, diciamo così, di emissione, che secondo lui devono avere una corsia di urgenza. Il 2026 deve essere l'anno delle riforme in Europa. E quindi il titolo qui per una volta sintetizza bene: le tariffe USA preoccupano, sveglia Unione Europea, è il messaggio che parte da Urso. Ci sono poi tanti temi che vogliamo almeno evocare. Il piano casa, sfratti anche in 15 giorni, tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. Questo è il perimetro del DDL che accompagna il piano casa messo a punto dal governo. Vedremo il dibattito sul tema. Poi sulla politica, la differenziazione di Forza Italia, magari sulla spinta, su impulso di Marina Berlusconi su alcuni temi, e qui siamo in cronache milanesi del Corriere della Sera: piazza divisa e fine vita, gli strappi di Forza Italia per posizionarsi in città. Si parla di come abbia Forza Italia organizzato, in parallelo alla manifestazione salviniana, diciamo così, sulla remigrazione per intenderci, o anche se il termine non è stato adottato in quanto tale, contemporaneamente Forza Italia sull'integrazione e poi la partecipazione alla festa della liberazione del 25 aprile, e poi mercoledì 29 l'associazione Luca Coscioni in piazza per lanciare una nuova campagna di raccolta firme per presentare una nuova proposta di legge regionale sul suicidio assistito. È un altro tema indigesto all'emisfero destro della politica italiana e lombarda, ma anche questa volta in piazza si presenta un rappresentante dei giovani di Forza Italia, mentre sia in regione sia in comune anche qualche senior annuncia il proprio appoggio alla proposta dell'associazione Luca Coscioni. Siamo alle cronache locali e parliamo dei giovani, ma evidentemente con un testo di legge che bloccato da 9 mesi in Parlamento proprio sul tema del fine vita, chissà che le ripercussioni, se la strategia ha riverberi nazionali e possono essere appunto anche sulle regole sul piano nazionale. Sul supplemento 7 del Corriere della Sera, a proposito di fine vita, Stefanelli riesce a parlare della disobbedienza civile del figlio di Sibilla Barbieri, Vittorio Parpaglioni, che accompagnò la madre in Svizzera insieme a Marco Perduca, senza però menzionare l'associazione Luca Coscioni. Non era facile farlo, ma l'articolo riesce. Moltissimo si trova sui giornali sul caso Garlasco, sul quale non mi cimento, ma per ignoranza, perché la complessità del tema è evidentemente enorme. Però che ci siano degli aspetti, come dire, politici di riflessione pare indubbio, perché che si discuta ampiamente dei nuovi scenari sull'autore di un delitto, mentre c'è una persona che per quel delitto sta scontando una lunga pena in carcere. Insomma, basterebbe questo. Ci sono riflessioni come quella di Vittorio Feltri, che sul giornale la chiude con rassegnazione. Garlasco è fiction, con gli stessi indizi, un altro indagato. Verità impossibile, ormai le ricostruzioni sembrano cinema. Rassegniamoci al finale senza colpevole. Molte altre riflessioni sul tema, dopo, insomma, le nuove carte, ciò che si preannuncia, la strategia della procura. Insomma, molto complesso, si rimanda alla lettura dei quotidiani, mentre è decaduto un governatore di una regione italiana. Stiamo parlando della Valle d'Aosta. Salta Testolin per un ricorso di AVS sul mancato rispetto del limite dei due mandati, e da segnalare perché non capita di frequente che si faccia valere la legge su un presidente di regione in carica in questi termini. La vicenda merita attenzione. Mentre sulla stampa, a proposito di Venezia, della Biennale, decine di artisti russi all'estero, intellettuali e docenti italiani scrivono una lettera aperta al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per dirgli che l'istituzione non può ignorare i dissidenti russi. Intanto Buttafuoco ha imposto la sua linea. La Biennale non sarà commissariata e lo stand della Russia sarà aperto. Buttafuoco incassa, come abbiamo visto, il sostegno di Zaia, intervistato sul Corriere. Rimane lo scontro col ministro della Cultura Giuli, intervistato da Repubblica, secondo il quale Buttafuoco si è autocommissariato, Pietrangelo non è un martire, se ci coinvolgeva potevamo trattare. Ora le carte sono in mano a Palazzo Chigi, forse andrò alla rassegna, e lì gli ispettori sono lì per aiutare, non sono lì con il lanciafiamme. Insomma, la vicenda rimane rimane più che aperta. Poi c'è, tornando alla politica internazionale, segnaliamo anche un approfondimento, come al solito, di avvenire su un'area del mondo in questo momento particolarmente instabile, ma della quale poco si parla. Stiamo parlando del Sahel. Negli ultimi anni le giunte golpiste hanno rotto i rapporti con l'Occidente, in particolare si parla del Mali, del Niger, del Burkina Faso, ma le popolazioni restano prigioniere di interessi transnazionali, con i civili in fuga da fame e crudeltà, si combatte per il territorio e ancor più per controllare risorse e passaggi cruciali. Jihadisti da una parte, mercenari, il ruolo dei mercenari russi, dall'altra, con in mezzo il tema delle risorse, in particolare dell'uranio. Nei deserti la Russia scopre i limiti del conflitto per procura. Mosca ha trasformato la ex Wagner in una struttura militare che protegge regimi amici, paga però lo scotto di assenza di legami con la società locale. Questa è la paginata di Avvenire. Molto interessante il rapporto Iran-Cina sul domani, pagina 5, Serena Console, controllo, repressione e guerra. L'Iran nella morsa digitale cinese è stata realizzata con la tecnologia del drone, l'infrastruttura internet parallela del paese utilizzata per spezzare le proteste. Non solo. Tecnologie satellitari di Pechino sono state usate per colpire impianti petroliferi in Qatar e Arabia Saudita. Serena Console. A proposito di Pechino, ecco, forse la notizia, una delle notizie più significative che arriva dalla festa del lavoro, arriva proprio dalla Cina. Siamo sulla sessione economia della stampa di Torino. L'altolà di Pechino: illegale sostituire i dipendenti con l'intelligenza artificiale. Una sentenza storica dei giudici cinesi sul ricorso di un lavoratore. L'adozione di nuove tecnologie non si scarica sul personale. Non sappiamo dire la valenza di una sentenza del genere nel paese che più di tutti al mondo sta spingendo sull'automazione, la robotica negli impianti di produzione, però sembra, almeno dalla notizia in sé, qualcosa di molto, molto significativo. Abbiamo letto dal ministro Urso l'attacco contro il perverso sistema con il quale l'Unione Europea cerca di contenere le emissioni. Certo, sarebbe più efficace se si riuscisse a proporlo su scala globale anche a altri paesi, e Urso vuole andare nella direzione opposta. Ci permettiamo quindi di segnalare un dato riportato da Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano, pagina 11, il rapporto European State of the Climate 2025. Ebbene, l'Europa è la regione del mondo che si sta riscaldando maggiormente, più 2,6% negli ultimi 5 anni, a velocità circa doppia rispetto alla media globale. Cioè, il clima si scalda in Europa il doppio che la media globale. Infine, per le segnalazioni culturali, beh, controcorrente questo libro recensito da Fabio Bacchini sul Domenicale del Sole 24 Ore, Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. smontare la mistica della maternità, mentre nascono movimenti come l'antinatalismo, secondo cui essere nulli pari è la scelta più responsabile, si fa strada una concezione dell'essere umano adulto che non passa dalla genitorialità. Il calo demografico è stato netto, rapido e riguarda anche paesi con welfare generosi come gli scandinavi. Come dire, non basta dare soldi per fare figli, che è la strategia italiana dei governi italiani trasversalmente da molti anni, con risultati assolutamente nulli, e forse approfondimenti come quelli di questo libro ci aiutano a capire il perché. Siamo sul supplemento alias del manifesto e si parla di Howard Zinn, le memorie di un militante accanto agli interventi storiografici e filosofici, i più importanti scritti dello studioso statunitense. Tra gli scritti dedicati alle leggi e alle ingiustizie da essere codificate, si trova il problema: è l'obbedienza civile, saggio di fondamentale importanza nel quale la tradizione statunitense della disobbedienza civile è presentata come imperativo morale da contrapporre a una cieca osservanza degli ordinamenti istituzionali. E qui c'è una citazione di Howard Zinn: l'ordine fondato sulla legge e sulla forza della legge è l'ordine dello Stato totalitario e conduce inevitabilmente all'ingiustizia o alla ribellione. La prospettiva di Howard Zinn, e parlando di disobbedienza civile, vogliamo chiudere da dove abbiamo iniziato, cioè la mail alla quale si può scrivere per esprimere il sostegno alla proposta di intitolazione della targa a Piazza Navona. Si può aderire scrivendo a Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Stampa regime finisce qui.
1: Questa è Radio Radicale, avete ascoltato la replica di Stampa e Regime curata quest'oggi da Marco Cappato. Alle 11 inizieremo la nostra programmazione con la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo. Alle 12 invece vi faremo ascoltare un evento che Radio Radicale ha seguito il 29 aprile, War Room. La via della conciliazione, fascismo, antifascismo, antisemitismo, la mancanza di memoria condivisa ci inchioda al passato. Con Enrico Cisnetto che ne discute con Emanuele Fiano, politico e scrittore, Marco Mondini, professore di History of Conflict e storia contemporanea all'Università di Padova, membro del Research Board NATO Center for Stability Policy, e Gianni Oliva, storico e saggista. Alle 13 poi la rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale, la rassegna della stampa in lingua araba alle 13:30 a cura di Alessia Colonnelli e poi il nostro notiziario delle 14. Alle 14:30 quindicesimo emendamento, la rubrica di Andrea De Angelis con Simone Santucci. Alle 15 invece la rubrica Due microfoni curata da Emilio Targia. Alle 15:30 visto dall'America Antonello De Fortuna con Anna Guaita. Alle 16 ascolterete in replica la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo. Alle 16:30 è il momento di Osservatorio Giustizia a cura di Lorena D'Urso. E alle 17 ascolterete invece l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Non Violento Transnazionale Traspartito Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. E alle 18 il vicino Oriente di Francesco De Leo, alle 18:30 aria del continente di Niccolò Rinaldi, alle 19:45 Maria Antonietta Farina Coscioni con La nuda verità alle 20:15, ecco agenda di teleambiente per Radio Radicale. Questo ci porterà alle 20:30 al nostro notiziario serale. Alle 21, come sempre, la domenica, passaggio a sud-est di Roberto Spagnoli, e poi alle 22 dall'archivio di Radio Radicale una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, curata da Michele Lembo, poi a mezzanotte la lettura delle prime pagine a cura di Enrico Salvatori. Questa è la nostra programmazione di oggi. Intanto vediamo, vedo qualche notizia. Anzi, iniziamo da alcuni appuntamenti. Domani alle 10:30 al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà un incontro con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e con una rappresentanza dell'Esercito italiano in occasione del 165esimo anniversario della sua fondazione. Mentre sempre domani la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà all'ottavo vertice della Comunità Politica Europea che si terrà in Armenia e poi sempre domani andrà in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian. Giovedì e venerdì prossimi invece il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio sarà a Roma per una serie di incontri tra Santa Sede e governo italiano. Lo anticipa oggi il Corriere della Sera sottolineando che l'obiettivo è il disgelo delle relazioni bilaterali Italia-Stati Uniti. Una missione non impossibile ma piuttosto complicata. Per Rubio la terza visita in Italia dopo quella dello scorso maggio a Villa Madama e la presenza all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali con J.D. Vance a febbraio. L'agenda romana di Rubio è ancora in fase di definizione, per il momento sono previsti 3 incontri. Allora, intanto, per prima cosa, vedrà il segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin, e se volete anche in un contesto di forte tensione dopo le parole di Donald Trump su Papa Leone XIV e la replica del pontefice. Il giorno successivo Rubio vedrà il ministro degli esteri Antonio Tajani e nello stesso giorno è previsto un pranzo con il ministro della difesa Guido Crosetto. Non è un escluso un incontro con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, mentre resta l'interrogativo su una possibile udienza con il Papa. Questo ci riportano le agenzie. Allora, vediamo un attimo il Medio Oriente, Israele. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi una riunione del gabinetto di sicurezza con all'ordine del giorno la ripresa delle ostilità a Gaza. Una fonte a conoscenza dei fatti ha dichiarato a Khan News che Israele auspica che vengano compiuti passi concreti verso il disarmo di Hamas e l'insediamento del nuovo governo tecnocratico. La notizia arriva dopo che, secondo quanto riportato dal quotidiano saudita Ashark al-Aswad, Hamas avrebbe presentato la sua risposta al piano di disarmo del rappresentante dell'Alto Consiglio per la Pace di Donald Trump, Nikolai Mladenov, dopo averlo inizialmente respinto a metà aprile. La risposta includerebbe diverse clausole specifiche riguardante le armi, nonché la richiesta che Israele si impegni pienamente a un cessate il fuoco completo e al ritiro totale dell'esercito di difesa da Gaza sulla base di un calendario concordato. Vediamo se troviamo nelle agenzie qualche altra notizia riguardo a questo gabinetto. No, diciamo che al momento, ecco, sappiamo solo che ha convocato questo riunione del gabinetto di sicurezza per la giornata di oggi. Invece, per quanto riguarda l'Iran, vi leggo una nota che è stata pubblicata stamani su X dall'ambasciata di Teheran a Roma. dove è scritto: nel corso di un colloquio telefonico tenutosi ieri sera tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e l'omologo iraniano Sayed Abbas Araghchi, quest'ultimo ha sottolineato l'importanza di un ruolo responsabile dei paesi europei negli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra imposta con USA e Israele. Il ministro degli esteri iraniano, esprimendo rammarico per l'approccio non costruttivo e responsabile di alcuni paesi europei nel ripetere accuse infondate riguardo alla questione nucleare iraniana, ha ribadito che il programma nucleare dell'Iran è esclusivamente pacifico. Araghchi ha inoltre affermato che questi paesi, di cui non viene indicato il nome esplicitamente, invece di insistere su tale approccio dovrebbero condannare apertamente l'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran e chiamarli a rispondere delle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Da parte sua, Tajani ieri sera aveva reso noto di aver espresso alla controparte la forte preoccupazione dell'Italia per l'aumento delle tensioni regionali, sottolineando la necessità di evitare ulteriori escalation e di intensificare il lavoro per un accordo su cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, e confermato con chiarezza che per l'Italia lo sviluppo di un programma nucleare iraniano a fini militari rappresenta una linea rossa. Ecco, guardate invece su Israele, perché è carina questa notizia, delle polemiche per la partecipazione dei comandanti di polizia alla festa di compleanno del ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Al parte si sono presentati diversi alti ufficiali autorizzati dal capo delle forze dell'ordine Daniel Levy. La decisione è stata duramente criticata dai leader dell'opposizione, Naftali Bennett e Yair Golan, ma anche da un ex alto esponente delle forze dell'ordine, oggi parlamentare, di Yesh Atid. Partecipare a questo evento è una questione seria in termini di valori e di etica, ha commentato il deputato Seglovitz, ex capo della divisione investigativa di intelligence, criticando la presenza alla festa di almeno 12 esponenti dei vertici delle forze dell'ordine e della polizia penitenziaria. Duro anche il leader dei democratici, che su X ha definito una vergogna il capo della polizia che manda i suoi colleghi a umiliarsi durante una festa politica mentre la criminalità dilaga. Chiunque preferisca l'adulazione a buon mercato di un ministro criminale alla sicurezza pubblica non merita di comandare, ha aggiunto Golan. Gli ha fatto ecco Bennett, per il quale un funzionario pubblico che viola il suo dovere di lealtà verso lo Stato e sfrutta la sua posizione in modo politico anziché professionale verrà rimosso immediatamente. Immediata la risposta del ministro e leader di estrema destra Ben-Gvir su X: Naftali non ha amici e nemmeno rapporti di lavoro, mandateli una fetta di torta dalla festa. Queste le polemiche. Allora, noi sono le 10.59, fra poco dobbiamo riprendere, e vi devo dire che rispetto alle dichiarazioni che abbiamo visto questa mattina presto, quelle di Donald Trump, c'è la possibilità che riprendano gli attacchi all'Iran, ha detto anche che esaminerà la nuova proposta dell'Iran, ma è improbabile che accetti, ha detto immagino non sia accettabile, e poi ha detto che parlato nei giorni scorsi, anche nella giornata di ieri, del ritiro soldati americani dalla Germania, si era parlato di 5.000 soldati, ma il presidente Trump ha detto ritireremo molti più soldati dalla Germania, ridurremo drasticamente il numero di persone, molto più di 5.000. Ecco, queste ovviamente erano le notizie che sono state battute durante la notte, e adesso insomma, visto l'ora, non ci sono ulteriori novità. E allora a questo punto riprendiamo con la nostra programmazione e andiamo ad ascoltare la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo.
2: Torniamo anche oggi a parlare di storia in questo spazio della programmazione di Radio Radicale. Come sempre cercheremo di legare insieme le tre citazioni di oggi che prenderemo da un periodico, poi da una rivista specializzata, la rivista della Fondazione Gramsci, Studi Storici, che già vi abbiamo citato in altre occasioni, e poi prenderemo spunto da due articoli apparsi questa settimana sui quotidiani. Il percorso ci porterà ancora una volta, come abbiamo già fatto molte altre volte in questa trasmissione, a cercare di evocare i cosiddetti fantasmi del Novecento, aggiungendone uno di cui in questa settimana si è parlato molto, ma vi diremo tutto tra poco. Partiamo dalla prima citazione, che prendiamo da Left, il numero di maggio, SOS Umanità, questo è il titolo di questa pubblicazione che utilizziamo per la prima citazione, articolo di Linda Capecci. Ricostruendo i ritratti degli aviatori italiani alleati di Franco di stanza alle Baleari, Giovanni Dozzini riporta in luce in un suo nuovo libro una pagina dimenticata e drammatica della storia italiana ed europea. Parliamo dei fascisti alla guerra di Spagna, questo è il titolo dell'articolo. E il libro citato si chiama Maiorca, il nuovo libro di Giovanni Dozzini, stampato da Fandango, racconta, spiega Linda Capecci, in chiave narrativa una pagina poco conosciuta della storia italiana ed europea pre-seconda guerra mondiale. Il contesto è quello della guerra civile di Spagna, scoppiata nel 1936, nella quale l'aviazione fascista di Mussolini si schierò da subito al fianco dell'alleato Franco, fino a diventare tra i protagonisti decisivi del disumano eccidio di Guernica del 1937. C'è anche la riproduzione del famosissimo quadro di Picasso, sul quale poi circolarono negli anni scorsi anche tesi abbastanza curiose, su cui poi magari torneremo in un'altra occasione. In quegli anni la Spagna, con il bombardamento sistematico delle città e della popolazione civile, divenne il laboratorio di una nuova ferocia bellica che ancora oggi porta morte e distruzione. La scrittura di Dozzini, premio dell'Unione Europea per la letteratura 2019, con Babucar guidava la fila, stampato da Minimum Fax, si muove tra ricerca e racconto con una particolare attenzione alla storia contemporanea, cercando nelle vicende individuali una chiave per comprendere questioni collettive del passato e del presente. Questa strategia comunicativa, narrativa, è molto efficace ed è scelta anche in questo libro, Maiorca, che segna, dice l'autrice dell'intervista, che appunto di cui vi leggeremo qualche riga tra poco, sceglie di allontanarsi dal romanzo. È un testo infatti particolare in vista della presentazione del libro, il Salone del Libro di Torino. La intervistatrice spiega dell'incontro con l'autore, in cui si racconta la genesi del libro, il rapporto tra storia e narrazione e il modo in cui la letteratura può trasformarsi in uno strumento di indagine e di impegno civile. Domanda: da dove nasce l'idea di Maiorca? C'è stato un momento preciso in cui hai capito di voler dedicare un libro alla guerra di Spagna e alla responsabilità dell'Italia fascista nel conflitto? Risposta dell'autore: in realtà questa idea aleggiava da parecchio tempo, da quando sono venuto a conoscenza di questa vicenda grande e complessa. Circa 12-13 anni fa ho cominciato ad approfondire la storia dei piloti italiani che facevano base a Maiorca e prendevano parte ai bombardamenti di Barcellona, e nel libro racconto i miei primi approcci. All'epoca avevo anche scritto articoli per testate italiane sulla questione, e mi ero confrontato con amici che, vivendo a Barcellona, portavano avanti l'idea di aprire un processo per individuare i responsabili di quei bombardamenti. Mi sono avvicinato a questa storia da giornalista, dice l'autore, e poi ho cominciato a seguirla anche per il mio rapporto con la città, con Barcellona. Essendo anche uno scrittore, l'idea di dedicarle un libro l'ho sempre avuta, ma sapevo che si trattava di un progetto impegnativo. Negli ultimi anni, con l'irruzione della guerra nella nostra quotidianità, ho sentito sempre più forte il bisogno di parlarne anche in un'ottica letteraria. A un certo punto ho deciso di iniziare. All'inizio del 2024 avevo già raccolto materiale sufficiente per mettermi al lavoro. Domanda: Maiorca approfondisce una pagina di storia italiana ancora poco conosciuta, spesso rimossa. Che tipo di percorso è svolto per ricostruire la partecipazione italiana nei bombardamenti? L'autore spiega: io non sono uno storico, quindi il metodo che ho adottato non è scientifico in senso stretto, ma sono un giornalista da più di 20 anni e so come lavorare sulle fonti. Ho utilizzato biblioteche, archivi, web e contatti personali con persone legate a questa vicenda. Ho scritto anche romanzi ambientati nella Seconda Guerra Mondiale, ma Maiorca non è un romanzo, è un oggetto ibrido a metà tra più forme, non è un saggio, ma ha una forte dimensione documentaria e narrativa. Ho cercato di essere trasparente sulle fonti, eccetera. Quanto è importante la dimensione umana dei personaggi rispetto alla ricostruzione storica è fondamentale, qui si spiega questa scelta narrativa nel volerlo costruire un processo storico, ma raccontare, non volevo ricostruire un processo storico ma raccontare. La seconda parte del libro si concentra su alcuni piloti e figure coinvolte, scelte anche in modo arbitrario sulla base delle informazioni disponibili. Questa infatti è un'avvertenza importante. Tutte le storie mi hanno colpito, ma alcune in particolare, come quella di Carlo Alberto Rizzi, ed è l'occasione per tornare su questa personalità. Per la loro complessità ho incontrato la figlia, che mi ha raccontato molto del padre, una storia esemplare, un uomo che inizia la guerra con i nazisti e la conclude con gli alleati. Un percorso, questo, appunto, di questo protagonista Rizzi, che è anche un percorso forse di scoperta, di consapevolezza, diventando anche protagonista poi della liberazione. Incontrare le famiglie mi ha fatto percepire la continuità viva di queste vicende, che non sono affatto chiuse nel passato, dice l'autore. Più avanti la intervistatrice chiede: Maiorca racconta il passato ma dialoga con il presente, quali sono i legami con l'oggi? I legami sono strettissimi, la guerra è tornata in modo stabile nella nostra quotidianità, con il conflitto in Ucraina e con le altre guerre che mostrano la centralità della dimensione aerea e la vulnerabilità dei civili. I bombardamenti su Barcellona furono tra i primi esempi di guerra aerea su una grande città europea. Oggi vediamo dinamiche simili, anche se amplificate dalla tecnologia e dalla diffusione immediata delle immagini. Il legame tra passato e presente è diretto e riguarda anche la necessità di interrogare le responsabilità dell'Occidente. Che ruolo può avere la letteratura nella memoria storica? La letteratura ha un ruolo importante, anche se non decisivo. Più avanti nel libro c'è una riflessione sul rapporto tra immagine e testimonianza storica. Come lo vedi oggi, le immagini hanno un potere enorme. Durante la guerra di Spagna esisteva già una forte documentazione fotografica, spesso realizzata dall'alto. Oggi i conflitti contemporanei assistiamo a un'esposizione continua, immediata delle immagini, che cambia il nostro rapporto con la realtà. E qui si parla del caso di Gaza, che ha segnato un punto di svolta. È come se fossimo davanti a una guerra trasmessa in diretta. Questo produce consapevolezza ma anche assuefazione. Il potere dell'immagine oggi è forse superiore a quello della parola scritta. Poi si toccano altre questioni, non si tocca il problema gravissimo degli strumenti oggi a disposizione praticamente di tutti per poter manomettere le immagini o produrle ex novo con un grado di verisimiglianza davvero importante, ma il tema che abbiamo affrontato è questo percorso attraverso la storia italiana, la partecipazione degli italiani al fianco di Franco nella guerra di Spagna. Tante volte vi abbiamo parlato dei protagonisti invece delle brigate internazionali, dei fratelli Rosselli, di altri straordinari italiani che parteciparono dall'altra parte della barricata nella guerra di Spagna. Una svolta importante nella storia del Novecento. Ma andiamo avanti con le nostre citazioni e affrontiamo un'altra vicenda del Novecento. Lo facciamo con la solita premessa importante per questo tipo di contenuti. Vi leggiamo qualche riga, davvero poche segnalazioni, dal saggio di Giulio Francisci che trovate sul numero 4 di Studi Storici della Fondazione Gramsci, che già vi abbiamo segnalato anche il primo numero del 2026, ma questo saggio non ve l'avevamo ancora segnalato: sicurezza sociale e migrazioni internazionali di lavoro, il caso dei lavoratori migranti italiani in Europa occidentale e delle loro famiglie, 1945-1951. Facciamo un passo in avanti di qualche anno, ma in un contesto tutto diverso per il nostro paese, per raccontare questo aspetto delle migrazioni italiane, di cui pure spesso si parla, si utilizza nel dibattito pubblico. Questo di Francisci è un lavoro molto molto sostanziato, sostanzioso, e quindi ci offrirà la possibilità di conoscere il fenomeno. Solo la segnalazione in questa sede per andare ad approfondire questa ricerca. Un dato consolidato, scrive l'autore, all'interno della letteratura sullo sviluppo delle politiche sociali nazionali nella seconda metà del Novecento, il cosiddetto nesso welfare, ossia l'importanza rivestita dalla seconda guerra mondiale ai fini della edificazione dello sviluppo dei welfare states, specialmente in Europa settentrionale e occidentale. Il ruolo da protagonista dello Stato in campo economico-sociale durante il conflitto è stato letto come un fattore decisivo affinché un nuovo paradigma politico-culturale basato sul nesso tra politiche di piena occupazione e tutela sociale ad ampio spettro acquisisse centralità nell'agenda politica. Questa è la traiettoria che sceglie. Poi su queste affermazioni ci sono opinioni diverse, ma la prospettiva scelta da Francisci è questa, che poi spiega le prospettive della liberazione dal bisogno e della sicurezza sociale e del welfare, che si affrontano come veri e propri slogan transnazionali, anche grazie all'ampia circolazione del cosiddetto rapporto Beveridge. Ricorderete, lo citava in alcune occasioni anche Marco Pannella, costituirono la traduzione in parole d'ordine di almeno parte di quelle aspettative. Come è stato ampiamente ricostruito da diversi studi, nell'Europa dell'immediato secondo dopoguerra fu diffuso il ricorso, nell'ambito delle riforme e delle legislazioni in materia di tutele sociali, alla categoria della sicurezza sociale, che pur scontando una certa vaghezza concettuale, dando quindi luogo a varie declinazioni anche nazionali, finì di fatto per designare un comune orientamento normativo volto ad ampliare i servizi garantiti e aumentare la partecipazione dello Stato al finanziamento dei programmi. Altri temi approfonditi che saltiamo: la ricerca che trovate su Studi Storici, i risultati di questa ricerca su un caso specifico, quello dei lavoratori italiani recatisi a prestare la loro opera in Francia, Belgio e Svizzera, ossia i tre paesi dell'Europa occidentale che, dopo essere stati meta della gran parte dei flussi migratori italiani all'interno del vecchio continente, si sarebbero confermati tali anche dopo il secondo conflitto mondiale. La rilevanza che il fenomeno delle migrazioni italiane in Europa ha avuto nel secondo dopoguerra è stata ampiamente evidenziata nella ricca letteratura su questo tema. Gli accordi diplomatici, e questo è un passaggio importante, relativi al reclutamento e al collocamento all'estero dei lavoratori italiani, quelli cioè volti al disciplinamento dei canali migratori ufficiali, della cosiddetta emigrazione assistita, sono stati ampiamente presi in considerazione in questa ricerca. Minore attenzione invece ha avuto le convenzioni

francesi e svizzere, non mancando inoltre di ricostruire le argomentazioni esposte in sede pubblicistica sulla necessità di sviluppare un'ottica multilaterale, in un'ottica multilaterale, la diplomazia sociale. La scelta di questi paesi, Belgio, Francia e Svizzera, oltre che alla loro già ricordata centralità nella topografia dell'immigrazione italiana nel secondo dopoguerra, è legata anche alla constatazione che in quegli anni, nei tre contesti nazionali, si verificò una combinazione di fattori cruciali per la ripresa della diplomazia sociale, così viene chiamata, promozione di politiche migratorie volte all'attrazione di manodopera dall'estero per esigenze economico-produttive e sviluppo delle politiche sociali nelle direzioni dell'espansività e dell'inclusività, all'insegna della nuova prospettiva della sicurezza sociale. Qualche dato sui casi specifici: in Belgio aprì la strada il decreto legge del 28 dicembre del 1944, che riunificò sotto l'ombrello della sicurezza sociale tutti i programmi sociali introdotti negli anni precedenti, introducendo inoltre l'assicurazione contro le malattie. Le esigenze di manodopera avvertite dalla Federazione delle Aziende Carbonifere Belghe condusse le autorità a estendere anche agli stranieri i miglioramenti introdotti nella tutela previdenziale dei minatori e sottoscrivere con quelle italiane il 23 giugno del 1946 un protocollo, il protocollo belga-italiano, per il trasferimento di 50.000 minatori italiani, più comunemente noto come accordo uomo-carbone, visto che a fronte dell'impegno a facilitare gli espatri, allo Stato italiano era riconosciuto come corrispettivo un quantitativo di carbone. In Svizzera le pressioni dell'imprenditoria elvetica a rimodulare la politica migratoria restrittiva promossa nel decennio precedente andarono a segno, visto che fin dal 1945 le autorità confederali diedero corpo a una politica migratoria volta a privilegiare i reclutamenti individuali rispetto a quelli collettivi preferiti dal governo italiano. Nel 46-47, senza un formale accordo tra governi, gli italiani furono rilasciati rispettivamente. Agli italiani furono rilasciati rispettivamente 48.806 e 126.544 permessi di lavoro. Nel 48 sarebbe stato poi sottoscritto il primo accordo bilaterale volto a regolamentare ufficialmente il canale migratorio. Altri dati che saltiamo: in Francia invece, viste le esigenze di manodopera, dove le esigenze di manodopera costituirono motivo di preoccupazione nell'ambito del dibattito pubblico fin dalla prima conclusione del conflitto, già nel 45 fu istituito un organismo incaricato di reclutare e introdurre forza lavoro proveniente dall'estero. Parallelamente fu avviato il processo di riforma della legislazione sociale che vide come architetto Pierre Larocque. Nel nuovo regime di sicurezza sociale, che inglobò le assicurazioni sociali, gli indennizi contro gli infortuni, gli assegni familiari, quanto prestazioni di carattere tendenzialmente assistenziale, non fu definito un chiaro statuto degli stranieri. Di fatto il principale discrimine fu la natura delle prestazioni: quelle rivolte ai lavoratori finanziate da contributi erano tendenzialmente fondate sul principio della parità del trattamento, quelle assistenziali non contributive, ossia finalizzate alla fiscalità generale, erano tendenzialmente più suscettibili di essere difficilmente fruibili da chi non fosse francese. Poi si affronta anche il dato più da vicino per quello che riguarda la realtà francese. Vi rimandiamo naturalmente alla integralità di questo saggio di Giulio Francisci, che è del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue Moderne della Università LUMS di Roma, saggio che trovate su Studi Storici, il numero 4 del
del 2025, l'ultimo del 2025, il titolo è Sicurezza sociale, migrazioni internazionali di lavoro, il caso dei lavoratori migranti italiani in Europa occidentale e delle loro famiglie. Abbiamo letto solo la parte introduttiva per entrare nel merito di quello che è lo scenario che molti italiani si trovarono a vivere dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. E ci spostiamo adesso nel

0: La seconda parte del Novecento e parliamo di Chernobyl. Si è parlato molto in questi ultimi giorni, questa ultima settimana che abbiamo alle spalle del gravissimo disastro di Chernobyl. È un altro spartiacque probabilmente della storia del Novecento. Gli storici cominciano a lavorare anche su questi scenari con strumenti più adeguati rispetto a quelli della pubblicistica. Uno snodo forse che ci racconta davvero la messa a nudo della tragedia della gestione dell'opinione pubblica nell'Unione Sovietica, del terribile ritardo con cui fu gestito il disastro di Chernobyl e della non comunicazione ai cittadini ucraini all'epoca di quanto stava avvenendo nelle ore immediatamente successive al 26 aprile 1986, ma anche al resto del mondo, al resto dell'Europa. Forse un elemento scatenante del già scricchiolante impero sovietico, di cui pure tante volte vi abbiamo parlato. Per cercare di affrontare questo tema prendiamo due articoli, il primo da Repubblica, del 26 aprile, qui si tratta di una intervista a Svetlana Alexievich. Alexievich, aperte virgolette, così il fantasma di Chernobyl pesa sul futuro. Premio Nobel Alexievich, la tragedia dell'86 che anticipò la fine dell'URSS, afferma Alexievich al Cremlino, l'uomo rosso che ci riporta indietro, così parla di Vladimir Putin. Ad intervistarla Rosalba Castelletti, che scrive: il 26 aprile di 40 anni fa il cielo ai confini della odierna Ucraina si illuminò. La serie, che potete trovare facilmente, davvero molto molto ben fatta, almeno a mio giudizio, e ci racconta, per chi non avesse memoria diretta di quei momenti, ci racconta quello che è successo, naturalmente attraverso la lente di una serie televisiva. Un test di sicurezza, spiega Castelletti, presso la centrale nucleare di Chernobyl fece esplodere il reattore numero 4, proiettando una nube radioattiva su tutta l'Europa. Le autorità sovietiche tacquero per giorni, esponendo migliaia di persone al peggior disastro tecnologico del XX secolo. Quattro mesi dopo Svetlana Alexievich si immerse nell'abisso della zona di esclusione intorno alla centrale e si trovò davanti un mondo inesplorato. 11 anni dopo raccolse le voci dei protagonisti della devastante tragedia nel libro polifonico Preghiera per Chernobyl, che ha ispirato la serie di cui vi dicevamo. L'incendio divampò per giorni, la gente... questa è una citazione dal libro. La gente arrivava da ogni parte per osservare le fiamme, che in effetti erano bellissime. Un bagliore cremisino, una meraviglia cosmica, uno spettacolo sbalorditivo. Questo era per la gente, uno spettacolo. Non capivano che si trattasse di morte. Oggi l'umanità dimentica del passato e concentrata sul proprio destino, ma dovrebbe prepararsi alle nuove sfide naturali e tecnologiche. Chiusa la citazione, la scrittrice, oggi 77enne, premio Nobel per la letteratura, madrelingua russa, padre bielorusso e madre ucraina, parla in videocollegamento con Repubblica da Berlino, dove è esiliata 6 anni fa. Stiamo parlando dell'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, e avverte, aperte virgolette, l'uomo rosso, l'uomo sovieticus è sopravvissuto al disastro di Chernobyl e al crollo dell'URSS, un uomo del passato senza idea di futuro, siede al Cremlino e combatte in Ucraina. Queste sue parole. Domanda della intervistatrice: il disastro di Chernobyl è parte della memoria collettiva anche di chi nell'86 non era ancora nato? La zona, la foresta rossa, la pioggia nera, il sarcofago, i liquidatori sono entrati nel mito. Ma come dice un professore nel suo libro, non sappiamo come ricavarne alcun significato. Cos'è che neppure i suoi lettori potranno mai capire senza mai essere stati lì allora? Risposta della scrittrice. Nell'86 ci trovammo in un vuoto, un mondo nuovo a cui non eravamo preparati. Per chi come me ha visto le conseguenze dell'incidente coi propri occhi, non si tratta soltanto di immagini indelebili, ma di un vero e proprio trauma. Per i bielorussi Chernobyl è stato un trauma peggiore persino della repressione della rivoluzione e della successiva partenza di circa 1 milione di persone nel 2020. I bielorussi bevono Chernobyl, mangiano Chernobyl, respirano Chernobyl, tutto è contaminato. L'incidente tormenterà diverse generazioni perché le particelle radioattive non sono visibili, non hanno odore, non si possono toccare, ma vivranno a lungo, centinaia o addirittura migliaia di anni. Domanda: viene chiamato incidente tra virgolette perché nessuno lo provocò intenzionalmente, ma quanto contribuirono al disastro la segretezza e l'indifferenza ai vertici nei confronti della vita umana? Queste le coordinate sostanzialmente dell'Unione Sovietica. Risposta della scrittrice: di tutto ciò che è successo la colpa è dell'uomo, il test fu preparato male o affrettato, è la conferma che l'uomo a volte non è all'altezza delle tecnologie che ha inventato. Il 40° anniversario di Chernobyl deve farci ricordare che ci aspettano nuove sfide. Ogni giorno assistiamo a cataclismi. La natura muta, nuove tecnologie non fanno che deteriorare l'esistenza. L'umanità deve imparare a convivere con questi cambiamenti. Poi si procede su valutazioni sulla Russia di oggi, di cui però già si è compreso dalle parole iniziali di questa intervista. Passiamo alla ultima segnalazione, che invece prendiamo dal secolo XIX, che intervista Marco Natalizzi, lo fa Matteo Indice. Marco Natalizzi è un docente di storia russa alla Università di Genova. L'esplosione, le vittime e l'incubo della nube sull'Europa. Tra l'altro, qui trovate anche una riproduzione della pagina del secolo XIX di quei giorni. Morte nucleare in URSS, così titolava secolo XIX. Scrive Matteo Indice: vi fu una spinta irreversibile verso il tracollo sovietico, però sarebbe arrivato comunque Putin, vedete la prospettiva più o meno simile, il quale dell'URSS conserva l'insofferenza alla verità, ma è antirivoluzionario e basa la sua sfida all'Occidente su ordine, stabilità e potenza. Marco Natalizzi, docente di storia dell'Europa orientale dell'Unione Sovietica all'Università di Genova, saggista a 40 anni dall'incubo nucleare di Chernobyl, ne analizza i riflessi sugli equilibri globali. Professori, i dati sulla mortalità complessiva restano incerti, di difficile interpretazione. Ma cosa ha rappresentato quell'evento sul piano storico? Risposta: più che un semplice disastro industriale, semplice diciamo tra virgolette, Chernobyl mostrò al mondo e ai cittadini sovietici come il loro sistema non fosse capace né di prevenire l'incidente né di comunicarlo. Non fece crollare da solo l'URSS, ma ne accelerò vistosamente la crisi di credibilità, incrinando il mito della competenza tecnica, dell'infallibilità del partito e del controllo dal centro. Non è senza significato che Mikhail Gorbaciov arrivò a indicarlo come uno dei fattori decisivi del collasso. Sul piano europeo ebbe un impatto altrettanto importante, rese evidente che la radioattività non conosce cortine di ferro, trasformando la sicurezza nucleare, l'ambiente e la trasparenza in questioni comuni nell'Europa della guerra fredda. Gorbaciov sarebbe sopravvissuto politicamente senza Chernobyl, riformando dall'interno l'URSS, domanda l'intervistatore. Con ogni probabilità avrebbe avuto più tempo, forse qualche margine politico maggiore. La catastrofe ne colpì al cuore l'affidabilità, perché mostrò che la sua glasnost, la sua trasparenza, si fermava proprio davanti all'emergenza più grave. Ma dire che senza Chernobyl si sarebbe salvato è eccessivo. La crisi dell'URSS era già strutturale, l'economia esausta, il peso imperiale, i conflitti nazionali, logoramento del partito. Il punto è che Gorbaciov voleva riformare il sistema senza distruggerlo, ma i suoi interventi finirono per esporne le crepe e per sottrarre gli strumenti con cui aveva sempre governato. A mio avviso, riformare davvero l'URSS dall'interno senza intaccarne il monopolio politico era, con ogni probabilità, impossibile. E qui arriviamo all'oggi, a Putin, ma delle conseguenze del legame con Putin, della sua lettura del passato, abbiamo detto tante volte, e ci torneremo anche nelle prossime puntate. Per oggi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Sono le 11:31 minuti, era Michele Lembo con la rassegna delle riviste di politica e storia. Siete all'ascolto di Radio Radicale, andiamo avanti con la nostra programmazione. Adesso vi proponiamo un incontro che Radio Radicale ha seguito 29 aprile scorso, sono il War Room organizzate da Enrico Cisnetto. E il tema è la via della conciliazione, fascismo, antifascismo. Ah, scusate, ho sbagliato, sono andata sotto, scusatemi. E allora vi proponiamo la conferenza del professor Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale pubblico comparato all'Università Core di Enna. Il tema è i diritti fondamentali tra già e non ancora. E un incontro al quale è intervenuta Rosa Iannaccone, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Introduce il professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato Università La Sapienza di Roma. Ecco, anche questo è del 29 aprile. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. Allora, questa lezione sui diritti tra già e non ancora, col professor Salvatore Curreri, che ci parla dalla Sicilia, ma grazie ai nostri potenti mezzi è come averlo qui. Io ho reso disponibili le sue slide, poi discuterà la professoressa Iannaccone. Do la parola direttamente al professor Curreri, che si autopresenta e procede come crede lui. Prego, Salvatore.
3: Grazie Stefano, grazie a tutti, grazie all'invito. È sempre un piacere poter partecipare, seppur da remoto, alle iniziative del tuo corso. Mi scuso appunto se sono collegato in remoto, ma diciamo.
2: Riesci a parlare più forte, Salvatore?
3: Sì.
2: Riesci a parlare più forte?
3: Sì, parlo più forte. Un attimo solo che provo anche ad alzare il volume. No, dicevo che impegni didattici che ancora qui mi legano a Enna mi hanno impedito sostanzialmente di essere presente lì da voi. Spero in prossime occasioni. Allora, il tema che mi è stato assegnato è il tema sui diritti fondamentali. È un tema già di per sé abbastanza complesso e vasto. Basti pensare che per l'appunto io dedico un intero corso di approfondimento su questo tema nella lezione di diritto costituzionale. Se poi questo tema lo allarghiamo in prospettiva comparata, capite bene che il mio compito è estremamente difficile. Ho quindi voluto scegliere un profilo particolare, e cioè il tema della cosiddetta tutela multilivello dei diritti fondamentali, e cioè come oggi nella tutela di questi diritti giocano un ruolo assolutamente fondamentale e importante le carte internazionali. per rendere un po' più fruibile, nei limiti delle mie capacità, il tema, io come al solito ho preparato delle slide che ora vado a proiettarvi.
4: Ecco. Riuscite
3: a vederle?
4: Le vediamo correttamente, sì.
3: Perfetto. Allora, il punto di partenza, che è in qualche modo anche, se volete, la traccia che io seguirò, è questa frase di Norberto Bobbio, che è una frase che secondo me condensa un po' il percorso e, se volete, anche un certo ottimismo con cui il tema è stato finora considerato. Scrive Norberto Bobbio: i diritti fondamentali sono nati come diritti naturali, e qui, diciamo, vi richiamo anche le impostazioni originariamente giusnaturaliste, cioè il fatto che i diritti fossero considerati, ancor prima di essere riconosciuti, un patrimonio quasi genetico legato alla dignità di ciascuna persona umana. Questi diritti si sono poi sviluppati come diritti costituzionali e quindi sono stati positivizzati e inseriti nelle costituzioni e sono diretti verso la meta dei diritti universali. E cioè questa tendenza ad affermare i diritti fondamentali a livello internazionale, proprio perché legati non alla cittadinanza, ma legati proprio, come dicevo poc'anzi, alla persona, alla sua dignità. Ecco, questo tema, questa frase, credo che apra, schiuda la...
4: Professore?
3: E sono sempre esistite, ma non hanno mai avuto finora il peso che oggi invece gli si riconosce. Per cui, quando si affrontava il tema dei diritti fondamentali, l'unica fonte giuridicamente vincolante, fondamentale, era la Costituzione. Cioè, se volevamo trovare un appiglio giuridico, un fondamento giuridico ai diritti fondamentali, era nella Costituzione che dovevamo trovarlo. Questo non significa, appunto, che le carte internazionali, di cui ora poi tratteremo, non esistessero. Già allora c'erano. Il problema è che queste carte internazionali o non erano considerate giuridicamente vincolanti, perché prive di meccanismi sanzionatori, cioè erano disposizioni che non avevano un tribunale a cui rivolgersi, e in questo caso mi faccio riferimento soprattutto, come vedrete, alla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, che viene approvata dalle Nazioni Unite nel 1948, oppure anche quando prevedevano questi meccanismi, prevedevano delle corti a tutela di questi diritti, e qui il riferimento è alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, cioè alla CEDU, che è stata approvata, come vedremo, dal Consiglio d'Europa nel 1950, ecco, questa carta, seppur recepita per legge, in realtà veniva recepita con una legge ordinaria e quindi considerata abrogabile, derogabile da leggi ordinarie successive, cioè era una legge tra le altre, e quindi questo un po' toglieva forza vincolante, importanza a questa carta, nonostante questa avesse un contenuto, potremmo dire, materialmente costituzionale, perché appunto trattava dei diritti fondamentali. La svolta è stata l'approvazione dell'articolo 117 della Costituzione, cioè la riforma del titolo quinto, una riforma in realtà che trattava di tutt'altro, perché è una riforma, come sapete, che aveva per oggetto principale la ridefinizione dei rapporti tra Stato e Regioni. E però nell'approvare questa riforma, e segnatamente nell'approvare l'articolo che riguarda l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, viene inserito un riferimento esplicito ai vincoli derivanti sia dall'ordinamento comunitario che dagli obblighi internazionali, il che significa che quei trattati internazionali che fino ad allora erano considerati alla pari rispetto alla legislazione nazionale, oggi invece acquistano, se vogliamo utilizzare un termine tecnico, acquistano la dignità di parametro di costituzionalità, cioè le leggi non possono contrastare con il diritto dell'Unione Europea e con le fonti internazionali, perché in caso di contrasto noi avremmo una violazione dell'articolo 117. Questo fa sì appunto che queste carte internazionali oggi diventano appunto un parametro, un termine attraverso il quale si può anche sindacare la costituzionalità delle leggi ordinarie, e questo ovviamente ha un'importanza fondamentale ai fini del nostro discorso. Quindi oggi noi abbiamo, e per questo si parla di tutela multilivello, tre livelli di tutela dei diritti fondamentali. Uno nazionale, ovviamente la Costituzione, un altro sovranazionale, e cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e infine un terzo internazionale che riguarda appunto le carte internazionali, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e per esempio la CEDU, quella convenzione di cui vi dicevo. Quindi noi tratteremo brevemente queste, soprattutto queste due ultime carte, la Dichiarazione Universale dell'ONU, la Convenzione Europea e poi l'ultima carta in ordine cronologico, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata approvata a Nizza nel 2001. La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, che è stata approvata nel 1948, è uno dei pilastri su cui si fondano le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite nascono sostanzialmente su tre pilastri: il divieto di uso della forza per risolvere le controversie internazionali, l'eguaglianza tra gli Stati e per l'appunto l'esigenza di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali, delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione. Questo lo troviamo già proprio nella Carta istitutiva delle Nazioni Unite.
4: Professore,
3: sì,
4: se la interrompo, non vediamo più le slide.
3: Che è successo?
2: Comunque, nel caso peggiore, io le ho mandate ai vostri rappresentanti e sono comunque sul sito www.stefanoceccanti.it.
3: Vedete?
4: Adesso
2: ecco,
4: sì, okay. Le vediamo, grazie.
3: Ok. Il motivo per cui alla fine della Seconda Guerra Mondiale si avverte nettamente l'esigenza di enunciare solennemente i diritti fondamentali dell'uomo credo che sia abbastanza evidente. Si voleva, come dire, uscire dalle macerie materiali e spirituali della Seconda Guerra Mondiale e affermare solennemente appunto questi diritti. Questo però non toglie che tali diritti, la formulazione, la identificazione di tali diritti sia stata frutto comunque di un compromesso tra due diverse visioni che già allora si confrontavano. Da una parte, diciamo, impostazione tipicamente occidentale che puntava soprattutto all'affermazione dei diritti civili e politici, le tradizionali libertà dallo Stato, i diritti politici, e invece l'impostazione portata avanti ovviamente soprattutto dai paesi già allora comunisti del blocco sovietico, che invece puntava soprattutto all'eguaglianza sostanziale e quindi all'affermazione dei diritti sociali, cioè di quei diritti che si realizzano attraverso l'intervento dello Stato. Sta di fatto appunto che comunque si riuscì a trovare un compromesso tra queste due visioni. Qual è l'importanza e di contro il difetto di questa Dichiarazione Universale? È chiaro che appunto si trattava di un'affermazione importante, perché si fissava un obiettivo che le nazioni e i popoli dovevano raggiungere. Però di contro questa carta è soltanto vincolante sotto il profilo politico e non giuridico, perché non esiste un tribunale, non esiste una corte in grado di affermare coattivamente questi i diritti sanciti in questa carta. Quindi è un trattato che è vincolante soltanto sotto il profilo politico, ma non giuridico, proprio in assenza di meccanismi sanzionatori. Mi dicevo che l'attività dell'ONU non è un'attività che però si esaurisce soltanto nell'affermazione di questi diritti, si esaurisce quindi nella proclamazione di questa dichiarazione universale. Noi abbiamo in realtà, e qui volutamente apro diciamo un varco verso un tema che poi volendo potremmo anche sviluppare nel dibattito, noi abbiamo tutta un'attività che viene svolta dall'ONU, o se volete era svolta dall'ONU in considerazione dell'esigenza di affermare questi diritti a livello mondiale, e quindi la possibilità di intervento da parte dell'ONU attraverso varie misure, attraverso varie iniziative nei confronti degli stati che appunto si macchiavano di violazioni. Penso alle misure eventualmente inizialmente economiche o diplomatiche nei confronti di stati che si macchiano di violazioni di questi diritti, per arrivare alle varie iniziative militari, collettive, per mantenere o per ripristinare la pace, gli interventi di peace restoring, di peacekeeping. Ecco, però tutto questo, e questo è uno diciamo, dei motivi maggiori di crisi oggi dell'ONU, era subordinato a delibera del Consiglio di Sicurezza. Ora vi dicevo poc'anzi che uno dei principi su cui si fonda l'ONU è l'eguaglianza degli Stati membri. Ecco, questa eguaglianza in realtà trova un suo motivo diciamo, di contraddizione nel fatto che il Consiglio di Sicurezza, che è l'organo chiamato a deliberare gli interventi dell'ONU, ecco, è un organo in cui in realtà ci sono 5 Stati. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Francia e la Gran Bretagna, cioè 5 membri permanenti che hanno potere di veto, e l'esercizio di questo potere di veto di fatto paralizza gli interventi dell'ONU, perché di fatto basta che uno di questi paesi si opponga, segnatamente per esempio la Russia nel caso appunto dell'invasione dell'Unione Europea, dell'Ucraina, che l'ONU non può intervenire, e questo è uno dei motivi appunto di crisi dell'azione dell'ONU ai fini appunto del mantenimento della pace, della sicurezza o degli interventi a fini umanitari. Visto che parliamo appunto dell'attività dell'ONU a tutela dei diritti fondamentali, consentitemi un rapidissimo cenno ad un'altra istituzione che è stata promossa dall'ONU e che anch'essa oggi è in crisi. Sto facendo riferimento alla Corte Penale Internazionale, che è stata istituita col Trattato di Roma del 1998. L'idea alla base di questa Corte, che era un'idea diciamo, frutto anche di un periodo storico in cui appunto anche dopo il crollo dell'Unione Sovietica si pensava appunto di poter affermare a livello universale alcuni diritti, era quella di riuscire a perseguire penalmente non più soltanto gli stati, ma anche i suoi governanti, i capi di Stato e di governo, qualora appunto avessero commesso gravi crimini di portata internazionale. È un po' l'idea appunto dei tribunali penali internazionali chiamati a pronunciarsi sui crimini di guerra e contro l'umanità che noi troviamo già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per esempio con il Tribunale di Norimberga, a cui di recente è stato dedicato un film, e che poi ha trovato applicazione anche dopo la fine della Guerra Fredda in altri tribunali specifici, per esempio il Tribunale dell'Aia sui fatti dell'ex Jugoslavia. Invece di istituire tribunali ad hoc, si appunto deciso di istituire questa Corte Penale Internazionale, che, come vi dicevo, ha il compito di chiamare alla sbarra i responsabili di gravi crimini contro l'umanità di portata internazionale, quindi di genocidio, di guerra, di aggressione. È una giurisdizione limitata perché è innanzitutto circoscritta agli stati che hanno aderito alla Corte Penale Internazionale, e qui già troviamo un primo motivo di crisi, perché guarda caso gli stati più forti, gli stati diciamo più rilevanti nello scacchiere internazionale, non hanno mai voluto aderire, perché non hanno mai voluto accettare l'idea di essere sottoposti a una giurisdizione internazionale, per cui Stati Uniti, Russia, Cina, India, Iraq, Iran, Siria, Egitto, Israele e anche la stessa Ucraina non fanno parte della Corte Penale, quindi non sono soggetti alla sua giurisdizione. In realtà si può anche essere soggetti alla giurisdizione di questa Corte anche se non si è membri, anche se non si è sottoscritto il trattato. Basta accettare appunto la giurisdizione di questa Corte se non si può o non si vuole processare tali crimini. Nel caso, per esempio, dell'Ucraina, che ha accettato la giurisdizione della Corte sui crimini commessi dalla Russia in Crimea e nel Donbass. Ma soprattutto quello che è importante sottolineare in questa Corte è il fatto di superare l'idea, che è un'idea fondamentale, classica nel diritto internazionale, secondo cui i capi di Stato e di Governo sono immuni a livello internazionale perché agiscono nell'esercizio di poteri sovrani. Quindi alla base dell'istituzione della Corte Penale Internazionale c'è l'idea di fondo che ci sono alcuni principi fondamentali che hanno appunto a che fare con la dignità della persona umana, e quindi alcuni crimini contro l'umanità che non possono essere immuni, che non possono essere coperti dalla sovranità degli Stati. E quindi in questo caso i soggetti che se ne sono resi responsabili possono essere chiamati in giudizio. Anche in questo caso questa Corte oggi viene contestata. Noi abbiamo avuto il classico, gravissimo caso della mancata esecuzione dei mandati d'arresto che sono stati spiccati dalla Corte Penale Internazionale contro Putin e Netanyahu, anzi addirittura gli Stati Uniti hanno in qualche modo perseguito penalmente i giudici, impedendo loro per esempio di poter accedere agli Stati Uniti o bloccando i conti correnti di questi giudici, proprio perché oggi, ed è un ulteriore motivo di crisi che sottopongo alla vostra attenzione, l'idea appunto di poter essere soggetti, subordinati, chiamati a rispondere delle proprie azioni dinanzi a un tribunale internazionale è, diciamo, un'idea che viene apertamente contestata. L'altra carta internazionale che merita di essere trattata è la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Vi dicevo che questa carta, questa convenzione, è stata approvata dal Consiglio d'Europa. Attenzione, non confondete, come molto spesso fanno sia i politici che i giornalisti, il Consiglio d'Europa col Consiglio europeo. Il Consiglio d'Europa non è un organo dell'Unione Europea. È un organismo internazionale che nasce molto prima, viene istituito nel 1949 e di cui fanno parte molti più stati rispetto all'Unione Europea. Dai 10 iniziali oggi sono 47, tra l'altro ne faceva parte anche la Russia, che è stata invece espulsa dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. L'obiettivo di questo organismo internazionale, ripeto, da non confondere con gli organismi solo nazionali dell'Unione Europea, era quello appunto di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il patrimonio comune degli Stati membri. Al fine di perseguire questo obiettivo, il trattato internazionale, l'atto internazionale più rilevante è appunto questa convenzione europea che viene comunemente ricordata con appunto l'acronimo CEDU. Perché questa carta internazionale, perché la CEDU è così importante? Perché rispetto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, approvata dall'ONU, noi abbiamo una carta in realtà più circoscritta. Sono appena una decina di articoli, con pochi diritti e libertà sancite. Quindi è una carta, diciamo, da questo punto di vista più limitata per quanto riguarda i diritti oggetto di specifica tutela. Ma il valore aggiunto, ed è quello che ha fatto subito di questa carta una carta importante sotto il profilo giuridico, è stata, al contrario dell'ONU, l'istituzione di un'apposita Corte, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sede a Strasburgo, da non confondere con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha sede invece a Lussemburgo, che è appunto chiamata, secondo il trattato, a giudicare delle eventuali violazioni della Convenzione e a fornirne la esatta interpretazione. Questa Corte, che ha avuto sempre un ruolo importante, ha visto ulteriormente accrescere questa sua rilevanza nel 1998, perché nel 1998 il trattato viene rivisto e si dà la possibilità di ricorrere alla Corte Europea non soltanto gli Stati membri, ma anche i privati. Quindi si apre, per così dire, si aprono le porte di questa Corte alla possibilità che i singoli privati che ritengono essere stato violato un loro diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU di poter agire direttamente nei confronti della Corte. Agire direttamente, faccio una precisazione, in realtà il ricorso alla CEDU è ammesso soltanto generalmente previo esaurimento delle vie di ricorso interno, cioè quando si è giunti a livello nazionale ad una sentenza definitiva, e allora a quel punto si può andare a quello che non a caso oggi viene definito il quarto grado di giudizio, cioè andare dinanzi ai giudici di Strasburgo per eventualmente avere riconosciuta quella tutela che il ricorrente ritiene essergli stata negata a livello nazionale, anche se in realtà poi ci sono delle possibilità di poter comunque ricorrere direttamente alla CEDU senza aspettare la sentenza definitiva, qualora appunto il rimedio interno viene giudicato, diciamo, inefficace, un po' inutile, perché il dettato legislativo e anche la giurisprudenza sono chiari. Noi abbiamo avuto dei casi in cui in realtà la Corte Europea si è pronunciata anche su vicende che non erano giunte a sentenza definitiva nel nostro ordinamento. Una delle più famose è la sentenza Torreggiani, che ci ha condannato per il sovraffollamento delle carceri. Ecco un riferimento che volutamente faccio proprio per sottolineare anche l'importanza che la giurisprudenza della Corte ha avuto su determinate questioni nazionali. Ora ovviamente il tempo non me lo consente, però basterà ricordare per esempio la sentenza sul caso Costa Pavan per quanto riguarda la fecondazione eterologa, la sentenza Viari sulle unioni civili. Ecco, noi abbiamo avuto tutta una serie di sentenze molto importanti che hanno in qualche modo poi indotto, anche giocando di sponda con la Corte Costituzionale, hanno indotto il nostro legislatore ad intervenire. Ecco, questo riferimento che ho fatto en passant alla sponda della Corte Costituzionale mi fa capire come ai fini della tutela dei diritti fondamentali c'è il cosiddetto dialogo tra le corti, cioè c'è una sorta di, diciamo, circolarità degli argomenti tra le corti costituzionali nazionali e le corti internazionali o sovranazionali, quindi Corte Costituzionale, Corte di Giustizia Europea e Corte EDU, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E questa circolarità è un fattore certamente importante ai fini appunto di quella affermazione multilivello, dicevo, dei diritti fondamentali. Quella della CEDU, della Corte EDU, è una giurisprudenza casistica, una giurisprudenza cioè che si pronuncia sul caso concreto. La Corte non giudica della costituzionalità della legge nazionale, giudica della eventuale violazione che si è avuto nel caso specifico, ma evidentemente le sue pronunce, come dicevo, vanno poi al di là del caso specifico, perché quando si accertano delle violazioni importanti, come appunto nel caso, vi dicevo, del sovraffollamento carcerario, oppure nel caso delle unioni civili, ecco, è chiaro che il giudicato va al di là del caso specifico e quindi in qualche modo costringe lo Stato a prendere posizione. Tra l'altro è importante da questo punto di vista, consentitemi questo riferimento, sottolineare come la CEDU interviene maggiormente quando ritiene che su un determinato tema non ci sia margine di apprezzamento tra gli Stati. Che cos'è il margine di apprezzamento? Il margine di apprezzamento è quello che la CEDU riconosce agli Stati membri quando su una certa questione, su una certa materia, non c'è uniformità di veduto, non c'è consenso, non c'è una disciplina uniforme. Allora, in quel caso, la CEDU riconosce che i singoli Stati possono disciplinare singolarmente quella materia. Ma se questo margine di apprezzamento non c'è e quindi esiste questo consenso, ecco, lì la CEDU interviene sanzionando lo Stato che non si uniforma, diciamo, al sentire comune. Ecco, questo riferimento per esempio lo abbiamo avuto molto chiaro, molto evidente in quella vicenda di cui dicevo poc'anzi, del matrimonio omosessuale o delle unioni civili. Perché quando la questione arriva alla Corte EDU, faccio questo riferimento anche per farvi capire un po' come funziona questa Corte, ecco, quando questo problema del matrimonio omosessuale arriva alla Corte Europea, la Corte Europea da un lato dice che non si può imporre il matrimonio omosessuale perché su questo tema non c'è consenso e quindi c'è margine di apprezzamento tra gli Stati, visto che appunto non tutti gli Stati ammettevano il matrimonio omosessuale. Però di contro la Corte EDU rileva che invece sul riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali e quindi sulla esigenza di dare comunque una disciplina giuridica a queste formazioni sociali, lì invece il consenso c'era. Ed era l'Italia soltanto, forse anche la Grecia, l'unico Stato che non riconosceva rilevanza giuridica ai rapporti tra coppie omosessuali. E questa sentenza di condanna perché appunto la Corte ci condannò allora per la mancanza di questa disciplina, fu una delle cause poi che portò all'approvazione della cosiddetta legge Cirinna nel 2016, che come sapete riconosce le unioni civili. Ecco, questo riferimento ve lo sto facendo proprio perché le condanne della Corte Edu vanno poi al di là, dicevo, del caso specifico, perché in qualche modo obbligano lo Stato a conformarsi alla sentenza e quindi a anche introdurre quelle modifiche nell'ordinamento che appunto possano rimuovere una volta per tutte le cause che hanno dato origine, hanno dato luogo alla condanna. L'ultima carta di cui dobbiamo parlare è la carta di Nizza, la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata approvata nel 2001. Diciamo, in ordine cronologico è l'ultima carta importante da questo punto di vista. Ora, in realtà il tema della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione Europea era un tema in origine marginale. La Comunità Economica Europea nasceva come appunto comunità economica, quindi con un obiettivo ben preciso, quello di appunto eliminare le barriere nel mercato, le cosiddette quattro libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, e quindi il tema della tutela dei diritti fondamentali era assolutamente fuori orizzonte in origine. Proprio perché l'obiettivo era essenzialmente e principalmente economico. Ciononostante, il tema della tutela di alcuni diritti fondamentali all'interno dell'Unione Europea si comincia a porre già all'inizio, soprattutto grazie all'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Corte di Giustizia che, facendo comunque leva sulla necessità di favorire la concorrenza e quindi di aprire il mercato, interviene comunque, seppur diciamo indirettamente, sul tema dei diritti fondamentali, cercando appunto di dare anche una dimensione europea ad alcuni diritti che invece, se mantenuti soltanto a livello nazionale, potevano costituire un ostacolo all'apertura dei mercati. Io faccio sempre un esempio per fare capire questo concetto, che forse non è di immediata comprensione. Voi sapete che appunto per favorire la concorrenza all'interno dell'Unione Europea non ci devono essere barriere, non ci devono essere diversità di trattamento. Ebbene, uno dei primi casi appunto di legislazione europea riguarda l'ambiente, riguarda soprattutto l'inquinamento. Perché? Facciamo l'esempio di due aziende, una italiana e una tedesca, che producono auto. In Germania la legislazione in tema ambientale consente di inquinare, per modo di dire, fino a 10. In Italia la legislazione antinquinamento consentiva di inquinare fino a 100. Ora, proprio per la diversità di disciplina, è chiaro che l'azienda tedesca aveva un costo di produzione maggiore, perché se doveva inquinare soltanto fino a 10, doveva dotarsi ovviamente di filtri, di meccanismi di, diciamo, di recupero delle acque, insomma tutte quelle forme che appunto gli consentissero di rispettare il limite della legge, tutte forme che invece l'azienda italiana poteva anche tranquillamente non adottare, visto che il limite era 100. Ma questa diversità di disciplina si rifletteva su una diversità, come dicevo poc'anzi, di costo di produzione, e quindi come indirettamente come un'alterazione della libertà di concorrenza, perché evidentemente le due ditte non competevano ad armi pari, visto che ad una era consentito, a quella italiana era consentito ciò che era vietato alle aziende tedesche. Ebbene, la Corte di Giustizia, intervenendo in questa materia e quindi livellando la disciplina in materia di inquinamento ambientale afferma il diritto all'ambiente, afferma cioè il diritto dei cittadini europei di avere una legislazione ambientale uguale, di avere una pari tutela. E quindi capite che seppur attraverso un ragionamento, se volete, economico o economicista, si arriva all'affermazione di un diritto a livello europeo. Tant'è vero che la legislazione ambientale è una legislazione principalmente, originariamente europea. E questo discorso appunto lo possiamo fare sia per il diritto all'ambiente, i diritti dei consumatori, la tutela stessa del consumatore. Quindi questo vi fa capire come appunto in realtà quella tutela dei diritti fondamentali che era fuori dalla originaria prospettiva dell'Unione Europea, in realtà in virtù dell'intervento della Corte di Giustizia trova un primo nucleo, diciamo una prima forma di tutela, anche tra l'altro anche perché la Corte di Giustizia Europea ha piena consapevolezza del fatto che della corrispondenza tra potere economico e potere politico, per cui la limitazione del potere economico è anche una forma per tutelare, diciamo, la libera competizione sotto il profilo politico. Ecco, sulla scia di questa, diciamo, giurisprudenza, di questa azione giurisprudenziale, si pone il tema di dare a quel punto riconoscimento formale, quindi di inserire nei trattati dell'Unione Europea anche i diritti fondamentali. Una prima forma di riconoscimento noi l'abbiamo nell'Atto Unico Europeo dell'86, nel Trattato di Maastricht del 93, ma la vera carta fondamentale è appunto la Carta dei diritti dell'Unione Europea, che viene approvata a Nizza nel 2001 e che viene poi in realtà, diciamo, costituzionalizzata, viene inserita nelle fonti primarie dei diritti dell'Unione Europea a livello di trattati con il Trattato di Lisbona del 2007. In realtà qualcuno noterà questo salto temporale tra il 2000 e il 2007, in mezzo c'è il tentativo di inserire la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella Costituzione europea, che avrebbe dovuto essere approvata nel 2004-2005, quindi di incorporare questa carta come la parte dei diritti della Costituzione europea. Come sapete, questo tentativo poi in realtà fallì a causa del rifiuto della ratifica del trattato da parte prima della Francia e poi dei Paesi Bassi. Quindi poi alla fine si cercò di recuperare il significato costituzionale di questa carta appunto inserendola nei trattati fondamentali con il Trattato di Lisbona. Quindi oggi a livello europeo, attraverso l'azione, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, noi abbiamo tre fonti di tutela. La Carta dei diritti fondamentali, che appunto sancisce i diritti, le libertà e i principi che l'Unione riconosce. La CEDU, a cui l'Unione aderisce, anche se vi devo dire che questa adesione in realtà non è andata in porto per problemi, diciamo di compatibilità giuridica. C'è stato un parere contrario della Corte di Giustizia del 2014 che risulta insuperato. E poi, cosa molto importante, fanno parte delle fonti di tutela dei diritti fondamentali quelli che sono i principi generali del diritto dell'Unione, che vengono tratti non soltanto dai diritti della CEDU ma anche dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, e quindi la libertà, la dignità, la democrazia, lo Stato di diritto e così via. Ecco, questo riferimento mi pare utile sottoporlo alla vostra attenzione, perché ci fa capire che oggi l'Unione Europea non è soltanto più un mercato, ma è una comunità politica che si riconosce in alcuni valori fondamentali. Guardate, questo aspetto sul quale, diciamo, per ragioni di tempo, e quindi mi avvio in conclusione, faccio riferimento, noi lo abbiamo soprattutto trovato in occasione dei contrasti, che certamente voi ricorderete, che hanno visto contrapposto la Commissione Europea e quindi l'Unione Europea alla Polonia e all'Ungheria, che sono stato oggetto di procedura di infrazione per il mancato appunto rispetto di queste di questi valori fondamentali dell'Unione Europea, e che proprio per questo motivo sono stati condannati. Noi abbiamo avuto una famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2023 che ha condannato la Polonia perché ha ritenuto contrari ai principi dell'Unione Europea le riforme che quel paese aveva introdotto sull'ordinamento giudiziario, minandone l'autonomia e l'indipendenza. Questo è un aspetto molto importante perché, ripeto, oggi è un tratto costitutivo, un profilo costitutivo.

0: La cosa molto importante, che mi limito soltanto qui a sottolineare, è che questa carta, essendo l'ultima in ordine di tempo ad essere stata approvata, è la carta in cui noi possiamo trovare affermati alcuni diritti che nelle altre carte internazionali, per ragioni storiche ovviamente, non troviamo, cioè i cosiddetti diritti di ultima generazione, i diritti della personalità. Pensate a tutto il tema, per esempio, della bioetica, della ricerca scientifica, o anche il tema appunto delle coppie omosessuali. Cioè, sono temi che ovviamente non erano fuori dalle prospettive delle prime carte e che oggi invece troviamo un po' più attentamente trattati in questa Carta dei diritti, che quindi presenta un catalogo ampio e aggiornato rispetto alla Costituzione, alla nostra stessa Costituzione del 1948. Vado in conclusione. Ho cercato in questo con questo excursus, diciamo, storico, anche di dare giustificazione a quella affermazione iniziale da cui siamo partiti di Norberto Bobbio, cioè questa idea della tendenza all'espansione quasi universale dei diritti fondamentali. Ecco, consentitemi di chiudere invece con una nota di pessimismo, perché questo processo evolutivo aperto, potremmo dire, alle magnifiche sorti e progressive, se vogliamo dirla con Leopardi, ecco, questo processo oggi è in crisi. È in crisi per tanti motivi, alcuni ve li ho già detti, pensate appunto al problema del ruolo dell'ONU, alla sua crisi, della Corte Penale Internazionale. E la verità è che quei valori, quei principi che noi credevamo appunto essere ormai universali, essere proiettati verso un'affermazione a livello appunto internazionale, oggi trovano invece, per i fattori che voi tutti sapete, sui quali non mi diffondo, trovano oggi invece motivo di profonda contraddizione. E quindi consentitemi di chiudere con una nota di pessimismo, con questa frase che traggo da un'opera di un famoso, diciamo, intellettuale: oggi vediamo distintamente come quasi tutte le cose che altra volta ci apparivano salde e sacre si siano messe invece a vacillare. La verità, l'umanità, la ragione e il diritto. Su questo ovviamente vale la pena di riflettere, forse la lezione di oggi vuole essere proprio un tentativo di ritornare alle fonti, alle origini, ai motivi ispiratori dei diritti fondamentali anche a livello comparato. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie, io modererei un pochettino questo pessimismo finale, no, nel senso che è vero che è in crisi l'ONU e quindi tutto il sistema di tutela dei diritti che parte dall'ONU è in gravissima crisi, è piuttosto in crisi un po' anche il Consiglio d'Europa, perché è una realtà molto eterogenea e con capacità di incidenza relativamente bassa. Non è tanto in crisi la tutela dei diritti dell'Unione Europea, perché abbiamo visto che in realtà Polonia e Ungheria, a cui tu ti sei richiamato, in realtà ora hanno effettuato un processo di critica rispetto alla fase di democrazia illiberale precedente. La settimana prossima si installa il nuovo governo ungherese, quello polacco si è già installato, quindi diciamo l'Unione Europea forse qualche speranza, pur con tutti i problemi che ci sono in materia di tutela dei diritti e di non ritorno indietro rispetto alle democrazie liberali, qualche prospettiva positiva in questo periodo ce lo dà. Ma comunque ora vediamo che ci dice la nostra Rosa Iannaccone, che si presenta, vediamo se ci dà più ottimismo o pessimismo, quello che vuole lei.
2: Grazie professore, ringrazio il professor Curreri per aver condensato in pochissimo tempo un tema enorme. Io in realtà farò un brevissimo intervento su un tema che in parte è stato trattato dal professor Curreri, ossia la tutela dei diritti dell'ambiente, o meglio della natura. il mio intervento.

0: si ricollega molto, diciamo, al titolo di questa lezione, alle categorie del già e del non ancora, che si prestano con particolare efficacia a descrivere lo stato dei diritti della natura nel quadro comparativo. Questa categoria di diritti, infatti, da una parte rientra pienamente nei diritti del non ancora, dato che si tratta di diritti non ancora universalmente riconosciuti e quindi non pienamente azionabili, dall'altra però sono diritti che sono tutelati in alcuni ordinamenti. L'attuale crisi ambientale, di cui tutti siamo a conoscenza e di cui tutti vediamo gli effetti, da un lato ha permesso l'emergere della necessità di adottare delle soluzioni più efficaci per la tutela giuridica dell'ambiente, dall'altro a tale situazione ha alimentato una crescente preoccupazione sociale riguardo alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Tali inquietudini hanno iniziato a tradursi in norme giuridiche molto timidamente, prima nel diritto internazionale e successivamente anche mediante il diritto internazionale negli ordinamenti nazionali. La costituzionalizzazione della materia ambientale è oggi una tendenza consolidata del costituzionalismo contemporaneo. È possibile distinguere tre grandi categorie di ordinamenti: gli ordinamenti del common law, in cui i valori ambientali emergono principalmente nella legislazione ordinaria, ma ancora di più nella giurisprudenza, in assenza di norme costituzionali esplicite. C'è poi un secondo gruppo che include le costituzioni che contengono riferimenti all'ambiente, sì, dalla loro origine, e questi sono testi relativamente recenti. In questa categoria rientrano soprattutto alcune costituzioni dell'America Latina, e in particolare quelle di Ecuador e Bolivia, che sono ascritte da una parte della dottrina al nuovo costituzionalismo latinoamericano. C'è infine un terzo gruppo che comprende le costituzioni europee nate nel secondo dopoguerra o nella terza ondata di democratizzazione di Huntington, e quindi in particolare quella portoghese, spagnola e greca, e anche le carte costituzionali che sono state adottate nell'Europa orientale dopo la caduta del muro di Berlino, e quindi le leggi fondamentali polacca, ceca e slovacca. Ci sono poi le costituzioni che hanno modificato il proprio testo per prevedere la tutela dell'ambiente. Il caso che vorrei trattare con voi oggi, perché a mio avviso è particolarmente interessante data la portata innovativa che ha nel quadro comparato, è quello delle costituzioni che, come vi dicevo, una parte della dottrina riconduce al nuovo costituzionalismo latinoamericano. In queste costituzioni, infatti, la natura non è mero oggetto di diritti e quindi non viene tutelata solo in quanto utile all'uomo, ma è un vero e proprio soggetto di diritti. E si tratta in particolare delle norme fondamentali di Ecuador e Bolivia. In questi testi la prima, diciamo, differenza che dovreste aver anche notato è l'utilizzo della parola natura e non della parola ambiente. La parola ambiente, infatti, è prevalentemente una costruzione antropocentrica, perché ambiente è tutto ciò che circonda l'uomo, e quindi già nell'utilizzo di tale espressione, che per noi è di uso comune per indicare gli elementi naturali, si indica in realtà una gerarchia tra l'uomo e la natura. Gerarchia che invece non è presente all'interno di questi testi costituzionali, che hanno tentato di rispondere alle profonde disuguaglianze sociali attraverso una più ampia codificazione dei diritti fondamentali, superando la classifica generazionale dei diritti fondamentali e introducendo nuove categorie. Nei processi costituenti di questi ordinamenti hanno avuto un particolare rilievo le comunità indigene e la loro cosmovisione, in base alla quale l'uomo non è al centro del creato, ma è parte di un tutto da cui dipende la sua sopravvivenza. e ad esprimere questo concetto, questa idea, è il concetto di buon vivere, per cui la vita in armonia con la collettività e con la natura, dove le sfere privata, comunitaria, materiale e spirituale sono interdipendenti. Questo concetto viene quindi trasposto nelle carte fondamentali e, come vi dicevo, la prima costituzione da considerare è quella ecuadoriana del 2008, che rappresenta attualmente il testo fondamentale più avanzato in materia di diritti della natura. Introduce appunto una classificazione inedita dei diritti, dedicando numerosi articoli a quelli che definisce i diritti del buon vivir, all'interno dei quali ci sono appunto i diritti della natura. Rientrano nei diritti del buon vivir i diritti all'acqua, all'alimentazione, alla salute. E come vi dicevo, c'è poi un intero capitolo della Costituzione, il settimo, che è dedicato ai diritti della natura, che è espressamente riconosciuta come soggetto dei diritti, e la Costituzione gliene riconosce vari, tra cui ad esempio il diritto al rispetto integrale della propria esistenza e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali. Inoltre viene previsto che qualsiasi persona, comunità o nazionalità può esigere il rispetto di questi diritti, per cui queste categorie possono agire in giudizio per conto della natura. Ci sono poi tutta un'altra serie di diritti su cui non mi soffermerò per questioni di tempo. Come vi dicevo, chiunque, persona fisica o giuridica, può agire per tutelare la natura. Tuttavia, ad oggi non è possibile riscontrare cause esclusivamente volte a tutelare questi diritti. La giurisprudenza li ha principalmente utilizzati come argomento a supporto della difesa di altri diritti umani: l'alimentazione, salute, ambiente sano. Per cui il reale sviluppo dei diritti della natura come soggetto autonomo nell'ordinamento ecuadoriano è ancora notevolmente limitato. La seconda costituzione è immediatamente successiva a quella ecuadoriana e si tratta della Costituzione boliviana, che entra in vigore nel 2009 e segue appunto il modello dell'Ecuador, e in particolare nel suo preambolo dichiara che la Bolivia viene rifondata con la forza della Pachamama, e quindi della Madre Terra, e grazie a Dio. In questa apertura viene unita quindi... Sì. Il preambolo della Costituzione boliviana.
1: Oggi dai comunque questo che.
0: Va bene, sì.
1: Mettiamo in circolazione.
0: Dichiara che la Bolivia appunto viene rifondata grazie alla forza della Pachamama, che è una parola che si traduce con Madre Terra, e grazie a Dio. Vengono quindi unite nel preambolo del testo costituzionale la cosmovisione indigena e la tradizione cristiana. A livello costituzionale viene poi previsto che i popoli hanno diritto ad un ambiente sano, protetto ed equilibrato, specificando che questo diritto deve consentire ad individui, collettività presenti e future e agli altri esseri viventi di svilupparsi in modo normale e permanente. La soggettività giuridica della natura nella Costituzione boliviana è riconosciuta solo implicitamente, ma viene esplicitata in una legge ordinaria, che è la legge sui diritti della Madre Terra del 2010, la numero 71, che costituisce un unicum al momento nel diritto comparato, stabilendo appunto quali sono i diritti riconosciuti direttamente alla natura. A più di 15 anni dal riconoscimento di questi diritti, la realtà del paese, quindi il livello di inquinamento, la deforestazione, la perdita di biodiversità, l'espansione del modello estrattivista, rivelano però che la natura e la sua tutela hanno avuto una diciamo una tutela, o meglio che queste disposizioni sono state prevalentemente dichiarative e simboliche. Anche in questo paese non si è sviluppata una difesa giudiziaria dei diritti della natura. Non esiste giurisprudenza che tratti la madre terra come soggetto dotato di diritti autonomi. Vediamo come questi ordinamenti condividono quindi un'importante innovazione normativa, ma anche una sfida comune, quindi il divario tra le aspirazioni costituzionali e la loro attuazione concreta, soprattutto in contesti dominati dall'estrattivismo delle risorse e dalla dipendenza economica dal loro sfruttamento. Molto brevemente, nel 2021 c'è stato un tentativo di introdurre in Cile, quindi in un altro ordinamento andino, una nuova costituzione. Nel primo dei due processi costituenti che si sono svolti in quel periodo vi è stata una particolare attenzione dedicata alla tutela dei diritti della natura da parte dell'organo costituente che all'inizio dei propri lavori ha dichiarato che avrebbe svolto la fase di scrittura della Costituzione in stato di emergenza climatica ed ecologica. Non si è trattato soltanto di un atto simbolico, ma tale dichiarazione ha condizionato l'intera elaborazione del testo e fin dalla fase di scrittura dei regolamenti dell'organo costituente è stato sancito il principio di rispetto e cura della natura come principio rettore dei lavori dell'Assemblea. Questo la bozza che è il testo che è stato proposto poi al corpo elettorale conteneva numerosi riferimenti alla tutela dell'ambiente, sanciva l'interdipendenza tra esseri umani e natura, prevedeva appunto la titolarità dei diritti della natura con l'obbligo da parte dello Stato e della società di proteggerli e istituiva degli organi giudiziari a difesa di tali diritti, in particolare la Defensoria della Naturalezza, e quindi un organo indipendente per promuovere e proteggere i diritti della natura, e poi i tribunali ambientali. Questo testo inoltre definiva il Cile uno Stato sociale e democratico di diritto plurinazionale, interculturale ed ecologico. Il testo è però stato respinto nel plebiscito del 2022. Mi sembrava però un caso comunque interessante da portare alla vostra attenzione. Il filo conduttore dei casi analizzati è quindi la messa in discussione dell'antropocentrismo giuridico, per cui la natura non è più un mero oggetto di un diritto protetta nella misura in cui è utile all'essere umano, ma è soggetto di situazioni giuridiche, protagonista quindi del dettato costituzionale. Il percorso tracciato da questi ordinamenti non è rimasto confinato a quello che viene definito il sud globale. In Europa vi è un unico caso di riconoscimento di diritti alla natura che si è registrato in Spagna, con il riconoscimento della personalità giuridica in realtà non alla natura nel suo insieme, ma ad un elemento specifico, vale a dire la laguna del Mar Menor, che è la laguna d'acqua salata più grande d'Europa, che è situata nella comunità autonoma di Murcia. Con una legge ordinaria, la legge numero 19 del 2022, tra l'altro frutto di un'iniziativa popolare che è uno dei pochissimi casi in cui un'iniziativa popolare viene poi effettivamente approvata dal Parlamento, questa legge attribuisce alla laguna e al suo bacino il diritto di esistere come ecosistema, di evolversi naturalmente e di essere protetta, conservata e, se necessario, ripristinata. Chiunque, persona fisica o giuridica, può agire in giudizio per far valere questi diritti. Questa legge è stata impugnata dal partito di estrema destra Vox davanti al Tribunale Costituzionale, che però ha riconosciuto la costituzionalità di tale testo e In particolare della sentenza vorrei riportarvi due aspetti, due riferimenti. Da una parte l'esplicita identificazione del riconoscimento della personalità giuridica del Mar Menor come parte di una nuova tecnica di diritto ambientale inserita in un movimento internazionale in crescita nell'ultimo decennio, volto a proteggere e promuovere i diritti della natura, appunto. Dall'altra, il Tribunale Costituzionale Spagnolo ha fatto riferimento ad una sua sentenza del 1995 in cui riconosceva l'ambiente come un concetto essenzialmente antropocentrico. Aggiungendo però nella sentenza relativa alla costituzionalità della legge sul Mar Menor come questo sia, cioè quindi come l'ambiente in realtà sia un concetto relativo, concreto e dinamico, e riconoscendo la competenza del legislatore a determinare le tecniche appropriate per dare attuazione al principio contenuto all'articolo 45 della Costituzione, che stabilisce il diritto ad un ambiente adeguato allo sviluppo della persona. Apre quindi la strada alla possibilità di riconoscere i diritti ad elementi naturali o alla natura. Come vi dicevo, però, ad oggi quello spagnolo resta ancora un caso isolato, e in Europa non è al momento possibile riscontrare legislazione che arrivi al punto di riconoscere dei diritti autonomi a sé stanti alla natura. Grazie.
2: Bene, no, ringrazio la dottoressa Iannacone che ci ha dato uno sguardo un po' fuori dai casi che noi esaminiamo nel corso, perché il manuale per le ragioni di non disperdersi si limita alle democrazie consolidate, però uno sguardo anche fuori non fa mai male. Abbiamo qualche intervento? Scongelatevi in queste ultime lezioni. Tanto l'esame non ve lo fa il professor Curreri, quindi potete anche prenderla di più con lui che non con noi che vi facciamo l'esame. No, a parte gli scherzi, avete qualche quesito, qualche curiosità particolare anche su tutela di diritti e così via? Da tenere presente sempre, ora il professor Curreri l'ha dato per acquisito, la differenza tra diritti fondamentali e non fondamentali. C'è una gerarchia interna ai diritti, per cui alcuni vengono qualificati come fondamentali perché hanno garanzie superiori ad altri. In genere questa distinzione non è scritta direttamente nei testi costituzionali, è un problema interpretativo. La gerarchia dei diritti è affermata in genere dalle corti costituzionali. Faccio un esempio, visto che è un tema di attualità. Il diritto di elettorato passivo è un diritto fondamentale. Cosa vuol dire questo? Che tutti i limiti che ci sono a questo diritto sono di stretta interpretazione, non li potete allargare. Questo è il punto. Abbiamo per esempio un caso in questi giorni che riguarda il comune di Prato. Come è noto, in Italia non ti puoi candidare per la terza volta di fila. C'era un sindaco che ha fatto due mandati, poi è arrivata una nuova sindaca che ha fatto solo un anno e la giunta è caduta. Quello che aveva fatto due mandati prima si può ricandidare o meno? Questo è il punto interpretativo. Allora, con il professor Curreri ci siamo esercitati in questi giorni, che ci è stata posta la domanda: cosa vuol dire non ricandidarsi per la terza volta di fila? Se non c'è scritto niente di chiaro nella legge sui limiti, è sufficiente che ci sia stato un qualcuno che è stato eletto sindaco anche per pochissimo tempo, anche per pochissimi giorni, proclamato eletto, cade, e quello di prima può risbucare, perché la legge non dice il nuovo sindaco deve essere durato almeno per un anno, due anni e così via. Questo è un esempio di diritto fondamentale. Se invece il diritto di elettorato passivo non fosse stato catalogato tra i diritti fondamentali, potevi usare un'analogia. potevi dire ma in un caso analogo è successo questo e quindi non si può ricandidare. Se è diritto fondamentale, l'analogia non la puoi usare, ci deve essere proprio scritto la giunta deve essere durata tot. Fuori da queste cose qui, quindi la tutela dei diritti fondamentali è diversa dalla tutela dei diritti non fondamentali. Però appunto questo lo trovate soprattutto nella giurisprudenza costituzionale. Per esempio il diritto di proprietà, che nello Stato liberale era il diritto numero uno, nello Stato democratico sociale è un po' calato di importanza, per cui normalmente non viene definito diritto fondamentale e ci possono essere limiti molto forti al diritto di proprietà, espropri e cose varie. Cioè è sceso nella tutela dei diritti dalla casella fondamentale alla casella non fondamentale. Però appunto questo si trova soprattutto nella giurisprudenza delle corti costituzionali. Da noi letteralmente l'unico nella nostra Costituzione l'unico diritto dove c'è scritto fondamentale è il diritto alla salute nel testo costituzionale, ma questo non vuol dire che altri diritti non siano diritti fondamentali, perché è una costruzione interpretativa, non dipende tanto dai testi costituzionali che affidano poi all'interpretazione questa gerarchizzazione interna ai diritti. Ovviamente c'è poi il problema di quando si scontrano in un caso giudiziario due diritti tutti e due fondamentali o due diritti tutti e due non fondamentali, cioè due diritti che sono alla pari, e quindi lì si cerca di equilibrare questi diritti secondo i canoni che in parte dovrebbero esservi noti dalla giurisprudenza costituzionale, dall'esame di diritto pubblico, il giudizio di ragionevolezza, proporzionalità e così via. Cioè qual è la decisione che ci consente di tutelare meglio entrambi i diritti senza non sacrificarne uno a scapito totale dell'altro. Però questo se il conflitto è tra diritti di pari grado, cioè due diritti fondamentali o due diritti non fondamentali. Se invece il conflitto è tra un diritto fondamentale e uno non fondamentale, prevale evidentemente quello fondamentale.
3: Posso fare una chiosa?
2: Certo, poi integra.
3: No, proprio in riferimento all'ultimo esempio che hai fatto, cioè il problema della definizione del diritto alla salute come diritto fondamentale. Ecco, qui ci troviamo di fronte a uno dei classici casi di bilanciamento. La Corte Costituzionale, con un'espressione abbastanza forte, però credo di pari efficacia, ha detto che non esistono diritti tiranni. Cioè non esistono diritti che si impongono sempre e comunque rispetto agli altri, fosse anche il diritto alla salute, ma tutti i diritti fondamentali vanno bilanciati, si deve cercare di contemperarli. Tra l'altro questa espressione della Corte fu utilizzata a proposito di un caso ancora oggi purtroppo aperto, che da questo punto di vista è estremamente e drammaticamente forse paradigmatico, cioè il caso Ilva di Taranto, dove come sicuramente immaginerete si scontrano due diritti fondamentali: il diritto al lavoro dei lavoratori dell'Ilva, che ovviamente hanno l'interesse a che l'attività siderurgica venga proseguita, e il diritto però all'ambiente, di cui parlava appunto la dottoressa Mandagone, diritto all'ambiente dei cittadini, perché come purtroppo si sa, quell'attività ha provocato anche dei danni alla salute. La Corte dice appunto che non esistono i diritti tiranni, si dovrebbero cercare di bilanciare, contemperare, equilibrare questi due diritti. Questo è un compito del legislatore, però il legislatore appunto nel cercare poi di svolgere questa attività molto delicata è soggetto appunto al giudizio della Corte, e qui forse, se mi permetti Stefano, una considerazione anche se vuoi velatamente critica a quello che è il ruolo che la giurisprudenza ha rispetto alle scelte legislative, forse va fatta, perché noi abbiamo avuto come direbbe qualcuno degli eccessi di interpretazioni valoriali cioè delle sentenze, delle iniziative da parte di giudici che talvolta vanno anche al di là di quello che è il semplice controllo sulla ragionevolezza della legge. È chiaro che le scelte del legislatore devono essere subordinate, devono essere soggette al controllo appunto della giurisprudenza, soprattutto la giurisprudenza costituzionale, che deve verificare appunto la ragionevolezza, e proprio per evitare che questa valutazione si scivoli in un giudizio politico, le corti cercano di in qualche modo di ancorare il loro giudizio a parametri giuridici, cercando appunto di, eventualmente di cogliere delle contraddizioni interne al sistema. Poc'anzi facevo riferimento al tema della bioetica, per esempio la procreazione medicalmente assistita. Ecco, in questo caso di scelte ragionevoli, questo lo dico anche per fare capire meglio il concetto ai nostri studenti, ecco, classico caso di scelte ragionevoli era il divieto di diagnosi preimpianto, caso di fecondazione artificiale, e di contro la possibilità di abortire. Allora, giustamente dice la Corte, tu non puoi vietare il meno e consentire il più, cioè non puoi vietare la diagnosi che consente alla donna di eventualmente scegliere di non impiantare l'embrione malato e poi invece costringerla all'aborto dopo. Quindi questo per dire che talvolta ci sono degli eccessi di ragionevolezza all'interno proprio dell'ordinamento giuridico che la Corte rileva. Però è pur vero, talvolta, che abbiamo, diciamo, delle sentenze da parte di una giurisprudenza forse eccessivamente creativa, che da questo punto di vista si spingono al di là di quelle che sono le opzioni interpretative che il testo consente, e quindi forse in nome di una tutela dei diritti si sostituiscono al giudice. È il tema classico del governo dei giudici, che nel tema dei diritti fondamentali è importante. È pur vero, e concludo, che talvolta però questa attività, se volete, di supplenza dei giudici è dovuta anche ad una assenza da parte del legislatore, cioè un ritardo del legislatore che talvolta decide di non decidere, e quindi lascia inevitabilmente spazio poi all'attività giurisprudenziale. Faccio anche qui un riferimento classico, il tema che qui del fine vita, il tema del suicidio assistito, sul quale, come immagino sapete, l'attuale stato dell'arte a livello normativo è dovuto ad una sentenza della Corte Costituzionale, perché il legislatore, come in tante altre materie, non si è deciso ad intervenire. Quindi da un lato abbiamo, diciamo, un eccesso di interventi da parte di alcuni giudici, parla di conto abbiamo un'assenza preoccupante, allora ingiustificabile, del legislatore.
2: Bene. Abbiamo una domanda per concludere in bellezza, prego. La cosa? Non ho capito. Netanyahu. Sì. Sì, allora Netanyahu ha avuto un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, ma bisogna che lui vada fuori da Israele, vada in un posto dove qualcuno ha firmato la Corte Penale Internazionale e lo faccia arrestare, anche Putin. Ma se non si muove da casa o va solo in stati dove che non hanno firmato la Corte Penale Internazionale, perché è un trattato internazionale a cui alcuni aderiscono, e quindi sono tenuti coloro che aderiscono ad adempiere, ma se lui non va in un posto, e ovviamente sapendo quelli che sono, non ci va. Prego. No, cosa succede qualora Magyar ha gli sbuchi Netanyahu in Ungheria? Lui ha già detto già che lo farebbe arrestare, quindi Netanyahu non ci va, diciamo. Il problema è che gli strumenti, soprattutto di diritto internazionale, sono strumenti imperfetti che riposano sul consenso degli stati. Se gli stati non sono d'accordo, non è che c'è la bacchetta, cioè non c'è qualcun altro Noi siamo abituati che alla fine arriva la polizia e i carabinieri nell'ordinamento interno, perché l'ordinamento interno, diciamo, ha una sua logica interna di chiusura, ma quello internazionale no. Volevi dire, Salvatore?
3: No, ricordavo che abbiamo avuto il caso del viaggio di Putin in Mongolia. La Mongolia aderisce alla Corte Penale Internazionale, credo di ricordare bene, e però non ha arrestato Putin, quindi per dire
2: sì,
3: che poi
2: sì, poi c'è anche il problema che ci possono essere degli stati sottoscrittori che possono decidere in quel caso lì di non adempiere. Non è che c'è un qualcuno sopra, cioè allora arrestiamo quello della Mongolia. Sì, ma quello della Mongolia sta lì in Mongolia, quindi cioè è sempre tutto ciò riposa sul consenso, questo è il modo. Va bene, ringrazio il professor Curreri e grazie a tutti.
3: Grazie a voi.
4: Questa è Radio Radicale, avete finito di ascoltare la conferenza del professor Salvatore Curreri, ordinario di diritto costituzionale pubblico comparato all'Università Core di Enna, il tema i diritti fondamentali tra già e non ancora, e introdotto dal professor Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato all'Università La Sapienza di Roma, e poi è intervenuta Rosa Iannaccone, assegnista di ricerca in diritto pubblico comparato all'Università di Sassari, evento del 29 aprile scorso. Intanto vi vogliamo ricordare che il prossimo 19 maggio saranno i 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, e in vista di questo anniversario è partita la proposta di dedicargli una targa a Roma, a Piazza Navona, teatro di molte manifestazioni del leader radicale e uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili. La proposta ha già raccolto adesioni trasversali, e a lanciare la raccolta firme è stata Mirella Parachini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale Capitolino. Per aderire all'iniziativa potete scrivere all'email, adesso ve la leggo, e da scrivere tutto attaccato: Marco Pannella, Piazza Navona, @gmail.com. Diamo uno sguardo alle notizie di questa giornata. Oggi è la prima volta che si celebra la giornata nazionale dei giornalisti uccisi nello svolgimento della loro professione. E questa legge non è solo un atto dovuto per onorare la memoria di chi ha sacrificato la vita per il diritto all'informazione e per la nostra democrazia, ma è un investimento sul futuro del giornalista. Lo dice Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge. L'unanimità del Parlamento è un segnale potente che le istituzioni raccolgono e raccoglieranno. Dobbiamo proteggere chi ci informa. Ci saranno iniziative nelle scuole, nelle università e una forte campagna culturale per rafforzare la lotta contro le minacce e il linguaggio d'odio, con un'attenzione speciale alle donne giornaliste. Starà stilato finalmente un elenco dei martiri dell'informazione che hanno perso la vita per raccontare la verità in Italia come all'estero. Questa giornata è il nostro impegno concreto per un'informazione libera, plurale e sicura per le nuove generazioni di professionisti. Vi leggo questo perché ha parlato il Papa, fra le varie cose, insomma, ha parlato proprio della stampa, e adesso ve lo voglio ritrovare. E ecco, dice: oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. E lo ha detto ovviamente in Piazza San Pietro. E il diritto alla libertà di stampa è spesso violato, così appunto il Papa. Ci sono poi diversi. Ci sono diverse dichiarazioni, insomma, di diversi schieramenti politici su appunto questa giornata. Allora, intanto torniamo sulla questione, e allora intanto esternazione di Donald Trump, come sapete, e vedremo adesso, diciamo a partire da domani, anche quello che succederà, di alzare i dazi del 25% sulle auto e che cosa dice il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi? I dazi sono sempre una risposta sbagliata, penalizzano tutti e rischiano di aprire una guerra commerciale che va evitata. Le ultime parole di Trump sulle auto prodotte in Europa, così come la crisi energetica, dimostrano però una cosa con chiarezza: l'Unione Europea deve essere più forte, più unita e capace di agire con strumenti comuni. Serve negoziare con fermezza, mettere in campo misure adeguate e garantire la flessibilità necessaria per sostenere famiglie e imprese, consapevoli della grande forza economica dell'Europa. Cosa ha detto Donald Trump? Ha detto che l'Europa non rispetta gli accordi e che appunto porterà i dazi, che mi sembra che ora siano intorno al 15 al 25%. La prima reazione dell'Europa, però appunto diciamo che poi da domani si entrerà nel vivo questa settimana di diverse questioni, e tra l'altro appunto anche questa è stata risponderemo duramente e vedremo, insomma. O la settimana che si apre è ovviamente incentrata anche sull'evoluzione del conflitto in Iran e gli impatti sui prezzi del petrolio. Poi, no, come sapete, questa settimana gli Emirati Arabi Uniti sono usciti dall'OPEC e dall'OPEC Plus. E il conflitto in Iran, dove abbiamo già visto le dichiarazioni di Donald Trump, che come sempre ci sono arrivate questa mattina presto, probabilmente anche l'ultimo accordo inviato da Teheran non sarebbe stato accettato. Da parte loro gli iraniani dicono che probabilmente riprenderà il conflitto. Secondo le guardie della rivoluzione islamica, gli Stati Uniti sono costretti a scegliere tra un'operazione militare impossibile ho un cattivo accordo con Teheran. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato, l'organizzazione di intelligence dei Pasdaran sostiene che Trump deve appunto fare questa scelta. I guardiani della rivoluzione hanno citato quello che definiscono un cambiamento di tono da parte di Cina, Russia ed Europa verso Washington, ricordando la scadenza fissata dall'Iran per il blocco navale statunitense. Intanto avevamo visto invece questa mattina che era stato convocato il gabinetto di sicurezza in Israele. Poco fa ho letto che questa riunione è stata annullata. Lo ha comunicato al Times of Israel l'ufficio di uno dei ministri. Al suo posto il primo ministro israeliano Netanyahu riunirà i suoi più stretti collaboratori, alcuni ministri, per una discussione ristretta sulla sicurezza. Avevamo letto che all'ordine del giorno c'era la ripresa delle ostilità a Gaza. però appunto è stata rinviata. E invece, per quanto riguarda due attivisti stranieri della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dalla Marina israeliana e portati in Israele per essere interrogati, lo spagnolo Saif Abu Keshesh e il brasiliano Tiago Avilo sono comparsi oggi in tribunale. E lo Stato ha chiesto di prolungare la loro detenzione di 4 giorni, ha dichiarato la coordinatrice per la difesa internazionale dell'Organizzazione per i diritti umani Adalah. Ieri la ONG aveva affermato che i suoi avvocati avevano incontrato i due attivisti detenuti nel carcere di Shikma ad Ashkelon. Dobbiamo andare avanti con la nostra programmazione, vi ricordo comunque alle 14 l'appuntamento con il nostro notiziario, adesso è il momento della rassegna della stampa persiana a cura del Partito Radicale.
5: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, ben ritrovati con una nuova puntata della rassegna persiana curata del Partito Radicale. Io sono Nazanin Iqder. Oggi, come sempre, parliamo delle notizie accadute in Iran questa settimana. Nasser Beghzadeh e Yaqub Karimpour sono stati giustiziati a Urumia. Nasser Beghzadeh e Yaqub Karimpour dar Urumia edam shodand. Nasser Beghzadeh e Yaqub Karimpour sono stati giustiziati il 2 maggio 2026 con l'accusa di spionaggio per Israele. ناصر بیگزاده و یعقوب کریمپور به اتهام جاسوسی برای اسرائیل 12 اردیبهشت 1405 اعدام شدند. La sentenza di morte di Nasser Beghzadeh, prigioniero politico curdo, e di Yaqub Karimpour, cittadino turco e seguace della religione Yarsan, precedentemente condannati con la stessa accusa, è stata eseguita nel carcere centrale di Urumia. Fonti indipendenti avevano precedentemente riferito che la condanna a morte di Yaqub Karimpour era stata emessa nonostante egli avesse respinto le accuse in tutte le fasi degli interrogatori e del procedimento giudiziario, dichiarando che le confessioni a lui attribuite erano state ottenute sotto coercizione e tortura. Fonte di questa notizia, Iran Wire. حکم اعدام ساسان آزادور معترض بازداشت شده در اصفهان اجرا شد. La sentenza di esecuzione di Sasan آزادور manifestante arrestato a Isfahan è stata eseguita. رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد ساسان آزادور یکی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دیما بامداد روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 1405 اجرا شده است. Il media della magistratura della Repubblica Islamica ha annunciato che l'esecuzione di Sasan Azadvar, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste del gennaio, è stata eseguita all'alba di giovedì 30 aprile 2026. I familiari di Sasan Azadvar, karateka 21enne di Isfahan, hanno dichiarato che la sentenza emessa è stata confermata dalla Corte Suprema dopo la presentazione del ricorso. Durante questo periodo era detenuto nel carcere di Dastgird a Isfahan e l'agenzia Mizan ha sostenuto che avesse intenzione di attaccare gli agenti delle forze dell'ordine, ma che tale attacco non è riuscito. Fonte di questa notizia, Harana. حکم اعدام عرفان کیانی از معترضان دی اجرا شد. La sentenza di esecuzione di Irfan Kiani, uno dei manifestanti delle proteste del gennaio, è stata eseguita. خبرگزاری میزان ارگان رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد که حکم اعدام عرفان کیانی از معترضان دی در اصفهان اجرا شد. L'agenzia di stampa Mizan, organo mediatico della magistratura della Repubblica Islamica, ha riferito che la sentenza di esecuzione di Irfan Kiani, uno dei manifestanti delle proteste del gennaio, è stata eseguita a Isfahan. Secondo Mizan, Irfan Kiani, insieme ad alcune altre persone di cui era il leader, l'8 gennaio contemporaneamente alla formazione di un raduno, ha danneggiato beni pubblici. Tra le accuse mosse contro Irfan Kiani figurano danneggiamento di beni pubblici e privati, incendio doloso, possesso e uso di molotov, possesso di armi bianche, blocco delle strade, attacco alle forze dell'ordine e creazioni di paura e panico tra i cittadini. Non sono state pubblicate immagini né notizie sul processo di questo caso né sulla valutazione delle prove e dei documenti relativi a queste accuse da parte della magistratura. Nelle ultime settimane, nel contesto della guerra e del cessate il fuoco, il processo di emissione ed esecuzione delle sentenze capitali contro i manifestanti si è intensificato. Le organizzazioni per i diritti umani e gli attivisti civili hanno espresso preoccupazione per l'aumento del numero delle esecuzioni e ritengono che il processo giudiziario e l'emissione di tali sentenze violino i diritti umani. Gholam Hossein Mohsen Ejei, capo della magistratura, ha più volte chiesto ai procuratori di esaminare senza indulgenza e con rapidità i casi di coloro che sono stati arrestati dopo l'inizio della guerra o durante le proteste di gennaio e di mettere ed eseguire le sentenze. Fonte di questa notizia, Iran Bayer. میزان از اجرای حکم اعدام عامر رامش زندانی بلوچ خبر داد. میزان ha riferito dell'esecuzione della sentenza di morte del detenuto Belucci, عامر رامش. خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام عامر رامش، شهروند بلوچ 19 ساله، بامداد یکشنبه 6 اردیبهشت 1405 اجرا شده است. L'agenzia della magistratura ha annunciato che la sentenza di esecuzione di Omer Ramesh, cittadino Belucci, 19enne, è stata eseguita all'alba di domenica 26 aprile 2026. Omer Ramesh era stato condannato a morte con le accuse quali ribellione armata, Baghi, appartenenza a Jaish al-Adl e appartenenza al gruppo Abdul Ghaffar Naqshbandi. Le organizzazioni per i diritti umani avevano precedentemente segnalato ampie ambiguità nel processo giudiziario, la diffusione di confessioni forzate e pressioni di sicurezza sulla famiglia di questo detenuto 19enne. Successivamente Omer Ramesh è apparso nei media statali davanti alla telecamera e un documentario contenente le sue confessioni forzate è stato trasmesso mentre erano visibili evidenti segni di lividi e ferite sul suo volto. Le accuse mosse dalle istituzioni di sicurezza contro Omer Ramesh sono state formulate senza la presentazione di alcuna prova documentata. Iran Wire aveva precedentemente riportato, sulla base di colloqui con diverse fonti informate, che Omer non solo non aveva alcun legame con il gruppo armato Jaish al-Adl, ma al contrario cercava di proseguire gli studi universitari e migliorare la propria condizione e quella della sua famiglia. Fonti vicine ad Omer Ramesh affermano che aveva perso il padre all'età di 14 anni e lavorava insieme ai suoi fratelli per sostenere le spese della propria istruzione e della loro vita. Fonte di questa notizia, Iran Wire. مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. مهراب عبدالله زاده، پریجونیرو پولیتیکو کندناتو آمورته، استاتو ترسفریتو این اونا چلا دی ایزولامنتو. مهراب عبدالله زاده، زندانی سیاسی محکوم به اعدام با دستور رئیس زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد. مهراب عبدالله زاده پریجونیرو پولیتیکو کندناتو ا مورته è stato trasferito in isolamento su ordine del direttore della prigione centrale di Urumia. Secondo la rete per i diritti umani del Kurdistan, martedì 28 aprile 2026 i detenuti politici e di coscienza della prigione centrale di Urumia sono riusciti di incontrare per la prima volta le proprie famiglie dopo circa 3 mesi di divieto di visite. Durante questi incontri una guardia carceraria avrebbe avuto un comportamento offensivo durante la persecuzione provocando la protesta di Mehrab Abdullah Zadeh. Secondo la stessa fonte, al termine della visita e durante il ritorno al reparto, il detenuto è stato trasferito in isolamento con manette e catene sull'ordine di direttore della prigione centrale di Urumia. Mehrab Abdollahzadeh, nato il 14 marzo 1999, è stato arrestato il 22 ottobre 2022 durante la rivolta Donna Vita Libertà sul suo posto di lavoro da agenti dell'intelligence dei Pasdaran e trasferito in un centro di detenzione dell'unità. Secondo il rapporto, è rimasto per 38 giorni nel centro di detenzione dell'intelligence dei Pasdaran sotto pressione e torture fisiche e psicologiche per indurlo ad ammettere la partecipazione alle proteste e l'omicidio di un membro del BCG. Tuttavia, fonti informate affermano che nel video dell'omicidio in possesso delle autorità non vi è alcun traccia della sua presenza e che ha sempre respinto le accuse. Una fonte ha inoltre dichiarato che durante tutti gli interrogatori e il processo ha negato le accuse e chiesto la verifica dei dati di localizzazione del suo telefono per dimostrare la sua assenza sulla scena. La sua famiglia non è stata informata del suo destino nei primi 38 giorni di detenzione e in quel periodo gli sono stati negati l'accesso a un avvocato e le visite familiari. Fonte di questa notizia, la Rete per i diritti umani del Kurdistan. تشکیل پرونده قضایی علیه دو وکیل به اتهام اطلاع رسانی درباره بازداشتی های دیما. Aperto un procedimento giudiziario contro due avvocati con l'accusa di aver diffuso informazioni sui detenuti arrestati durante le proteste di gennaio. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای امیر رئیسیان و میلاد پناهی پور دو وکیل حقوق بشری به خاطر اطلاع رسانی درباره پرونده معترضان بازداشتی اعتراضات دیماه پرونده قضایی تشکیل داده است. Secondo il sito di notizie Emtedad, il sistema giudiziario della Repubblica Islamica ha avviato un procedimento penale contro Amir Raisian e Milad Panahipur, due avvocati per i diritti umani, per aver diffuso informazioni sul caso di Ehsan Hosseini, uno dei manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio, e per aver firmato una dichiarazione di protesta contro il processo giudiziario relativo ai detenuti delle recenti proteste. Ehsan Hosseinipur è un manifestante 19enne arrestato durante le proteste di gennaio e secondo Emtedad si troverebbe in grave rischio di condanna a morte. La dichiarazione di protesta riguarda un appello firmato da 49 avvocati pubblicato nel febbraio, in cui si contestava l'iniquità dei procedimenti giudiziari nei confronti dei manifestanti. Dopo la repressione e l'arresto di migliaia di manifestanti durante le proteste di gennaio, avvocati per i diritti umani hanno ripetutamente denunciato le irregolarità nei procedimenti giudiziari. Anche report interni ai media iraniani hanno indicato la presenza di numerosi familiari dei detenuti davanti alle procure di diverse città in quel periodo. Successivamente, la guerra di 40 giorni e le interruzioni totali di internet a livello nazionale hanno reso ancora più difficile la diffusione di informazioni sulla situazione dei manifestanti arrestati e dei prigionieri politici. Fonte di questa notizia, Emtedad. تایید حکم اعدام محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در دیوان عالی کشور. La Corte Suprema ha confermato la sentenza di morte di Muhammad Abbasi, uno dei detenuti arrestati durante le proteste di gennaio. حکم اعدام محمد عباسی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شد. Harana ha riportato che lunedì 27 aprile 2026 la sentenza di morte di Muhammad Abbasi, uno dei detenuti arrestati durante le proteste nazionali di gennaio, è stata confermata dalla sezione 39 della Corte Suprema. La stessa sezione ha confermato integralmente anche la condanna a 25 anni di carcere di Fateme Abbasi, sua figlia. Attualmente Mohammad Abbasi è detenuto nel carcere di Ras El Hasar e Fateme Abbasi nel reparto femminile del carcere di Evin. I due cittadini sono stati arrestati durante le proteste di gennaio con l'accusa di presunti collegamenti con il caso dell'omicidio del tenente colonnello Shahin Dehghan. Nel seguito del rapporto di Harana si afferma che esistono numerosi dubbi sul caso, ma gli avvocati indipendenti non hanno avuto accesso al fascicolo e non sono riusciti a esaminare i dettagli del procedimento. Fonte di questa notizia: هرانا. انتقال اسقر حاجب معلم بازداشت شده در بوشهر به بیمارستان. ترانسفریمنتو دی اسقر حاجب دتنوتو آرستاتو ا بوشهر این اسپداله. اسقر حاجب فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر را به صورت اورژانسی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل کردند. Il canale Telegram del Consiglio di Coordinamento delle Associazioni Sindacali ha riferito giovedì 30 aprile 2026 che le autorità del carcere di Boucher hanno trasferito d'urgenza

sicurezza lo avrebbero riportato nuovamente in detenzione contro il parere dei medici. Arresto illegale, detenzione in isolamento e mancanza di cure mediche per una persona affetta da una malattia cardiaca cronica vengono indicati come evidenti violazioni dei diritti umani. Fonte di questa notizia, il canale Telegram del Consiglio di Coordinamento delle Associazioni Sindacali. هران خواهران دانشورکار زندانی اعدام شده بازداشت شدند. هرانا ها پوبلیکاتو لسورله دی دانشورکار دتنوتو جستیزیاتو سنستات ارستاته. هرانا گزارش داد اکرم به اعظم دانشورکار، خواهران اکبر دانشورکار زندانی سیاسی اعدام شده دو هفته پیش بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند. هرانا عریفریتو که اکرم اعظم دانشورکار، سورله دی اکبر دانشورکار، پریجونیرو پولیتیکو جستیزیاتو، سونو استاته ارستاته دو ستیمانه فا e trasferite nel carcere di Karchak. Secondo il rapporto, le due donne si erano recate più volte nel carcere di Qezilhisar all'istituto di medicina legale e preso le autorità giudiziarie per la consegna del corpo di suo fratello. Sono state arrestate il 17 aprile 2026. La sentenza di morte di Akbar Donishvarkar è stata eseguita il 30 marzo 2026 nel carcere di Qezilhisar. Fonte di questa notizia, هرانا. علت جان باختن حسام علایالدین ضرب و شتم ماموران بود. Causa del decesso di Hesam Alaeddin, percosse da parte degli agenti. Secondo i report relativi alla morte di Hesam Alaeddin, cittadino di 40 anni e parente del proprietario del centro commerciale Alaeddin di Teheran, è collegata all'accusa di possesso di internet satellitare Starlink. Un messaggio ricevuto da Iran International afferma che sarebbe morto a seguito di un violento pestaggio da parte delle forze governative. Secondo queste informazioni è stato arrestato in modo violento e dopo decine di giorni alla famiglia è stato comunicato di recarsi per il ritiro del corpo. Il messaggio ricevuto riferisce che si era recato in ospedale per seguire il caso di fratello Hamid Alaeddin, rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco e alcuni suoi dispositivi elettronici erano stati sequestrati. Una settimana dopo, recatosi per recuperarli e fare seguito alla questione, è stato arrestato e portato a casa sua per interrogatorio e perquisizione. Sempre secondo il rapporto, durante la perquisizione domestica sarebbe stato brutalmente picchiato con vari oggetti e sarebbe morto sul posto, mentre la sua morte sarebbe stata inizialmente occultata e comunicata solo successivamente come se fosse ancora in vita. Fonte di questa notizia, Iran International. محاکمه ایمیلی به رغم قطع اینترنت فشار تازه بر دانشجویان علم و صنعت. Prosecuzione dei processi via email nonostante i blackout di internet. Nuova pressione sugli studenti dell'Università di Scienza e Tecnologia. کارگروه دفاع از حقوق دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خبر داد که در روزهای اخیر شماری از دانشجویان این دانشگاه پیامک‌هایی دریافت کردند که در آن از آنان خواسته شده دفاعیه خود را تا 12 اردیبهشت از طریق ایمیل ارسال کنند. Il gruppo di lavoro per la difesa dei diritti degli studenti dell'Università di Scienze e Tecnologia ha riferito che nei giorni scorsi alcuni studenti dell'Ateneo hanno ricevuto messaggi in cui viene chiesto loro di inviare la propria memoria difensiva via email entro 2 maggio 2026. Questi messaggi sono stati inviati a studenti che avevano partecipato alle proteste e alle assemblee studentesche durante le proteste di gennaio. L'obbligo di presentare una difesa via email avviene in un contesto in cui le università sono da mesi in modalità non presenziale e da oltre 2 mesi gli utenti in Iran hanno un accesso fortemente limitato o interrotto a internet. Fonte di questa notizia, Radio Farda. شورای عالی امنیت ملی درباره احتمال شروع مجدد اعتراض‌ها در ایران تشکیل جلسه داد. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha tenuto una riunione riguardo

0: alla possibile ripresa delle proteste in Iran. شورای عالی امنیت ملی پس از دریافت گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال سرگیری اعتراضها در روزهای آینده جلسه به ریاست محمد باقر ذوالقدر برگزار کرد. Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, dopo aver ricevuto rapporti da parte delle agenzie di intelligence sulla possibile ripresa delle proteste nei prossimi giorni, ha tenuto una riunione presieduta da Mohammad Baqir Zulfaqar. Fonti informate su questo incontro hanno riferito a Iran International che il tema centrale della riunione era la preoccupazione degli apparati di sicurezza per una nuova ondata di proteste popolari. Secondo queste fonti, la valutazione delle agenzie di sicurezza della Repubblica Islamica indicano che la crisi economica, la disoccupazione diffusa e l'aumento dei prezzi potrebbero presto diventare un problema serio per il governo. Nel corso della riunione è stata presentata una visione estremamente critica della situazione economica iraniana. Con particolare riferimento alla disoccupazione causata dalla chiusura di impianti industriali nei settori petrolifero e dalla interruzione di internet. Secondo queste stime, l'economia iraniana non sarebbe in grado di sostenere più da 6 a 8 settimane di blocco marittimo. Il blocco sarebbe iniziato il 13 aprile 2026. Sono trascorse circa 2 settimane dall'inizio. Fonte di questa notizia, Iran International. ادامه موج سرکوب، بازداشت بیش از 250 نفر در 5 استان ایران. Continuazione dell'ondata di repressione. Arresti di oltre 250 persone in 5 province dell'Iran. بر اساس گزارش های رسانه های وابسته به سپاه پاسداران، تنها طی 24 ساعت گذشته بیش از 250 نفر در استان های مختلف ایران بازداشت شدند. Secondo i rapporti dei media affiliati ai pastoran, nelle ultime 24 ore sono state arrestate oltre 250 persone in diverse province dell'Iran. L'agenzia Fars, citando l'organizzazione di intelligence dei pastoran nella provincia del Kurdistan, ha scritto che 84 persone sono state arrestate con accuse tra cui appartenenza ai gruppi antirivoluzionari interni, senza specificare quali siano questi gruppi. L'organizzazione di intelligence dei pastoran nella provincia di Kermanshah ha inoltre riferito l'arresto di 155 persone con l'accusa di essere state incoraggiate dal Mossad. Secondo Tasnim, altro media affiliato ai pastoran, il ministro dell'intelligence ha arrestato una persona identificata come Omid nella provincia di Ilam, accusata di collaborazione simultanea con il Mossad e con i gruppi monarchici. Anche è stato inoltre arrestato a Zahedan un individuo indicato come Davud, accusato di collaborazione con servizi di intelligence stranieri. In Gilan e Azerbaijan in totale 12 persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza. L'ondata di repressione e arresti di cittadini iniziata nel dicembre 2025 in concomitanza con le proteste nazionali è proseguita sotto l'ombra della guerra di 40 giorni. Ogni giorno vengono diffuse notizie di arresti con accuse gravi come spionaggio. Le organizzazioni per i diritti umani avvertono che arresti, processi e condanne severe in condizioni in guerra stanno aggravando ulteriormente le violazioni dei diritti dei cittadini. Fonte di questa notizia, KurdPA. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مشتبه خامنه‌ای با تمدید مذاکره مخالف است. Membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento ha dichiarato Mushtaba Khamenei è contrario alla proroga dei negoziati. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف تمدید مذاکره با آمریکا است. Un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano afferma che Mushtaba Khamenei, figura legata alla leadership della Repubblica Islamica, è contrario alla proroga dei negoziati con gli Stati Uniti. علی خزریان in un'intervista alla radio televisione statale ha dichiarato: le nostre informazioni indicano che Eli è fortemente contrario a qualsiasi estensione dei negoziati in queste condizioni. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sarebbero stati sconfitti nel conflitto e avrebbero utilizzato tutti gli strumenti disponibili, inclusi quelli di guerra mediatica e psicologica, cercando negli ultimi momenti del cessate il fuoco di spingere l'Iran al tavolo nei negoziati attraverso scenari di minaccia e resa. Queste dichiarazioni arrivano mentre, dopo la morte di Ali Khamenei, ex leader della Repubblica Islamica, non esistono video o file audio attribuiti a Mojtaba Khamenei e nei media iraniani vengono pubblicati solo messaggi scritti a lui attribuiti. Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Repubblica Islamica è stato prorogato dopo che Donald Trump ha dichiarato che, su richiesta delle autorità pakistane, è stato esteso per consentire a Teheran di presentare la propria proposta finale. Trump ha inoltre affermato che il blocco marittimo dell'Iran continuerà fino al raggiungimento di un accordo significativo. Fonte di questa notizia, Iran Bayer. ابر بحران بیکاری در ایران ثبت 320 هزار درخواست کار در طی یک روز. کرولو اوکوپاسیونال این ایران رجیسترات 320 میل ریکیست دی لورو این اون سولو جورنو. رسانه های ایرانی خبر دادند که تنها طی یک روز در پلتفرم کاریابی جاب ویژن حدود 320 هزار درخواست کار ثبت شده است. I media iraniani hanno riferito che nel solo arco di una giornata sulla piattaforma di JobVision sono state registrate circa 320.000 richieste di lavoro. Questo numero ha battuto ogni record e indica l'avvio di una vera e propria ondata di disoccupazione in Iran. JobVision è una delle piattaforme online di ricerca lavoro in Iran che opera mettendo in contatto i cittadini con aziende e organizzazioni che assumono. Dopo la fine della guerra di 40 giorni e con l'inizio dell'anno solare in Iran, il mercato del lavoro iraniano ha affrontato una nuova fase di stagnazione e licenziamenti. Attori economici affermano che le interruzioni di internet, le restrizioni commerciali, la riduzione delle esportazioni e l'incertezza derivante dalle tensioni di sicurezza hanno costretto molte piccole e medie imprese, soprattutto nei settori della tecnologia, dei trasporti, del turismo e dei servizi, a ridurre le attività o licenziare personale. Allo stesso tempo, rapporti dell'associazione nel settore privato indicano che parte delle unità produttive ha sospeso i piani di assunzione a causa dell'aumento dei costi delle materie prime, delle difficoltà nei trasferimenti finanziari e della diminuzione della domanda, mentre alcune sono entrate in una fase di chiusura temporanea. In questo contesto, gli esperti del mercato del lavoro avvertono che il peso principale della crisi ricade sui giovani, sulle donne e sui lavoratori informali, gruppi già precedentemente esposti a forte insicurezza occupazionale. Fonte di questa notizia, BBC Farsi. Con questa ultima notizia chiudiamo. Grazie mille, buona domenica, alla prossima settimana.
1: Radio Radicale, grazie a Nazanin Iqder per la rassegna appunto stampa in lingua persiana. Adesso è il momento della rassegna della stampa in lingua araba, cura di Alessia Colonnelli.
2: Buongiorno e bentrovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica dal punto di vista della loro informazione. اهلا بكم في حلقة جديدة من استيراد الصحافة العربية لراديو راديكالي. In questa rassegna tratteremo vari temi, a partire dalla questione economica dei paesi del Golfo. In particolare discuteremo attraverso la stampa emiratina il ritiro degli Emirati dall'OPEC e dall'OPEC Plus, quindi l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e l'alleanza OPEC Plus. Parleremo anche dell'economia nazionale degli Emirati che si sposta sempre più verso una diversificazione delle entrate, non solo più basate su appunto le entrate petrolifere. E parleremo anche di una nuova legge che in Bahrain permette di ritirare la cittadinanza a chi è accusato di tradimento e di essere sostanzialmente filo iraniano. E se facciamo in tempo, leggeremo alcuni articoli sul 1º maggio nel mondo arabo e su Israele in Libano. Ma iniziamo dall'agenzia di stampa emiratina che in questa settimana discute appunto la decisione di uscire dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e leggiamo un articolo, l'articolo che lo annuncia ufficialmente nella stampa, nell'agenzia di stampa emiratina. Che annuncia appunto la decisione, il 28 aprile. L'articolo si intitola Imarat tu'alinu qarara al-khuruji min al-OPEC wa OPEC Plus. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano la decisione di uscire da OPEC e OPEC Plus. Si legge che gli Emirati hanno annunciato la decisione di uscire dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC e dall'alleanza OPEC Plus, con effetto a partire dal 1º maggio 2026. Una scelta che, secondo le autorità emiratine, si inserisce nella visione strategica ed economica di lungo periodo del paese e riflette l'evoluzione del settore strategico nazionale, sempre più orientato all'accelerazione degli investimenti nella produzione interna. L'obiettivo è anche quello di rafforzare il ruolo degli Emirati come produttore responsabile e affidabile, proiettato però verso il futuro dei mercati energetici globali. La decisione, si legge, arriva dopo una revisione approfondita della politica produttiva del paese e delle sue capacità attuali e future in un contesto segnato nel breve termine da fluttuazioni geopolitiche legate alle tensioni nel Golfo e nello Stretto di Hormuz in particolare, che influenzano le dinamiche dell'offerta, mentre le tendenze di fondo indicano una crescita costante della domanda globale di energia nel medio e nel lungo periodo. Secondo la posizione emiratina, la stabilità del sistema energetico globale dipende dalla disponibilità di forniture flessibili, affidabili e a prezzi accessibili. In questo quadro, gli Emirati sottolineano di aver investito per adattarsi ai cambiamenti della domanda in modo efficiente e responsabile, dando priorità alla stabilità delle forniture, ai costi e alla sostenibilità. La scelta arriva dopo decenni di cooperazione all'interno dell'OPEC, ricorda l'articolo. Secondo quindi quanto dichiarato dalle autorità emiratine, questa evoluzione, quindi l'uscita, conferma un adattamento delle politiche energetiche con una maggiore flessibilità nel rispondere alle dinamiche del mercato, pur continuando, e qua gli Emirati assicurano, a contribuire alla sua stabilità in modo responsabile. Dopo l'uscita dall'OPEC, il paese continuerà comunque a svolgere un ruolo attivo nel mercato energetico, aumentando la produzione in modo graduale e calibrato in base alla domanda e alle condizioni di mercato. Le autorità sottolineano che la decisione non cambia l'impegno degli Emirati per la stabilità dei mercati globali, né il loro approccio basato sulla cooperazione con produttori e consumatori, ma mira piuttosto questa scelta a rafforzare le capacità di risposta a un mercato che è in continua evoluzione. Gli Emirati esprimono anche apprezzamento per il lavoro dell'OPEC e dell'OPEC Plus, ma indicano che la priorità futura sarà sempre più concentrata sull'interesse nazionale degli Emirati, quindi sugli impegni verso partner, investitori e importatori, nonché sulle esigenze concrete del mercato globale. Quindi con questo articolo gli Emirati annunciano la loro ufficiale uscita dall'OPEC e assicurano comunque di rispettare il principio, diciamo, della stabilità del mercato pur essendo più flessibili. flessibilità che evidentemente non hanno trovato all'interno dell'OPEC. Ora andiamo a leggere qualche analisi. La prima di Karim Ramadan per Arabi Al-Jadid, giornale panarabo, che pubblica il 30 aprile, intitolata Fine dell'era di un'OPEC unita dopo l'uscita degli Emirati, pressioni sull'Arabia Saudita. Ramadan scrive: L'annuncio degli Emirati riflette un cambiamento strategico profondo nella loro visione economica a lungo termine. La decisione arriva dopo una serie di investimenti mirati ad aumentare le capacità produttive fino a 5 milioni di barili al giorno entro il 2027, un livello che permetterebbe agli Emirati di liberarsi dai vincoli delle quote di produzione imposte dall'OPEC e dall'OPEC Plus, in un contesto segnato dal conflitto allo stretto di Hormuz che ha già limitato le esportazioni. Secondo diverse analisi, tra cui quella di Bloomberg, la mossa riflette anche tensioni crescenti con l'Arabia Saudita sulle politiche produttive di produzione, oltre al desiderio degli Emirati di avere maggiore flessibilità per rispondere a una domanda globale, che si prevede in crescita, mantenendo comunque l'immagine di produttore responsabile. L'uscita dai due organismi potrebbe infatti consentire agli Emirati di aumentare produzione e ricavi nel medio periodo, rafforzando la loro posizione come attore più indipendente nel mercato energetico. Sul piano regionale, alcuni analisti, tra cui Wall Street Journal, riporta Ramadan, ritengono che questa scelta possa indebolire la coesione dell'OPEC Plus e mettere sotto pressione l'Arabia Saudita, che dovrebbe compensare la perdita di capacità produttiva. A livello globale, l'uscita degli Emirati ridurrebbe il controllo di OPEC Plus sull'offerta dal 30% al 26%, aumentando la volatilità nel breve periodo. E se la produzione emiratina crescesse rapidamente, anche la pressione al ribasso sui prezzi. Secondo molti osservatori, questo scenario potrebbe aprire una sorta di guerra silenziosa delle quote di mercato, in cui altri produttori potrebbero riconsiderare la loro permanenza nell'alleanza. Il rischio è quindi un eccesso di offerta nel medio periodo e una minore capacità di OPEC Plus di stabilizzare il mercato. Infine, alcuni ricercatori sottolineano che la decisione degli Emirati non sarebbe solo economica, ma anche strategica, cioè gli Emirati trasformerebbero così i loro investimenti petroliferi in una forma più diretta di influenza sul mercato globale. E proprio questa forma di influenza sul mercato globale che gli Emirati potrebbero, a cui gli Emirati potrebbero aspirare, che è al centro dell'analisi di Hossein Ibrahim per il giornale libanese Al-Akhbar, pubblicata il 30, è intitolata La benedizione americana per la separazione. Ibn Zayed realizza il suo sogno di lasciare l'OPEC. Ibrahim scrive: Il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, non avrebbe preso una decisione politica così importante e rischiosa senza una copertura americana. Si tratta di una scelta che non può essere separata dal contesto della guerra statunitense-israeliana contro l'Iran, né dalla forte competizione con l'Arabia Saudita, soprattutto dopo il colpo inferto da quest'ultima all'influenza emiratina nello Yemen. Questa mossa provocherà inevitabilmente una risposta saudita che spingerà il regno in una direzione o nell'altra rispetto alla guerra in corso nella regione e nella quale Ibn Zayed, quindi gli Emirati, hanno già deciso da tempo di impegnarsi attivamente, mentre l'Arabia Saudita evita un coinvolgimento diretto per via dell'alto costo che ne deriverebbe. Gli Stati Uniti, che hanno sostenuto la creazione dell'OPEC nel 60 per controllare, attraverso la predominanza saudita come leader dei paesi del Golfo, i mercati petroliferi globali in termini di offerta e prezzi, sembrano oggi non essere più interessati a un monopolio decisionale dell'organizzazione per due motivi. Il primo è la divergenza di vedute con l'Arabia Saudita, che appare interessata a prezzi elevati, cioè a mantenere i prezzi elevati, per equilibrare il proprio bilancio. Il secondo è l'ingresso della Russia come attore influente attraverso l'OPEC Plus, dove entrambi i paesi hanno lavorato per ridurre la produzione e quindi le quote dei membri. Il presidente degli Stati Uniti Trump era stato chiaro nel favorire indirettamente questa separazione, cioè il ritiro dall'OPEC, accusando l'OPEC di alzare deliberatamente i prezzi. Un altro effetto della decisione emiratina è l'accentuarsi della frattura all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo, che sta vivendo una crescente competizione tra i suoi membri per ruoli, influenze e strategie, mentre aumentano le minacce ai sistemi politici della regione. Ciò solleva interrogativi sulla capacità dell'organizzazione, fondata nell'81, di continuare a svolgere il suo ruolo originario, cioè quello di fronteggiare l'Iran. Secondo questa lettura, Ibn Zayed vede davanti a sé un'occasione d'oro da non perdere. Mentre il petrolio resta bloccato sulle petrolifere nello stretto di Hormuz e i mercati perdono anche il petrolio iraniano a causa delle sanzioni statunitensi, il fatto che gli Emirati abbiano accesso diretto al mare di Oman consente loro di esportare senza passare né per Hormuz e né eventualmente per Bab al-Mandeb. Questo vantaggio potrebbe garantire agli Emirati un salto qualitativo in termini di influenza globale. Dall'altra parte, l'Arabia Saudita, che necessita di un prezzo del petrolio tra gli 80 e i 96 dollari al barile per raggiungere il pareggio del suo bilancio, potrebbe subire conseguenze se i prezzi scendessero sotto tale soglia, soprattutto considerando altri rischi come l'eventuale chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb, che potrebbe bloccare completamente le sue esportazioni. E questo era per Akhbar Hossein Ibrahim, appunto, su un commento, un'analisi sull'uscita degli Emirati dall'OPEC, dall'OPEC Plus. Nel frattempo, come dicevo all'inizio, gli Emirati investono anche nella diversificazione della loro economia, quindi non più basandola sui ricavati del petrolio, sui proventi del petrolio. Ne parla l'agenzia di stampa emiratina il 29 aprile in un articolo intitolato «Le politiche di sostegno all'industria nazionale degli Emirati riflettono un orientamento strategico verso la costruzione di un'economia diversificata e basata sulla conoscenza». Mi sembra interessante leggere almeno una parte dell'articolo. Le iniziative della leadership puntano a rafforzare la posizione dell'industria locale, aumentando la presenza di prodotti nazionali sia nei punti vendita sia sulle piattaforme digitali, in linea con gli obiettivi di diversificazione economica del paese. Secondo esperti e specialisti, queste politiche non riguardano solo il settore industriale, ma si estendono anche ad altri ambiti collegati, come logistica, distribuzione, commercio elettronico, catene di approvvigionamento. Un approccio che contribuisce alla creazione di un sistema economico integrato, capace di sostenere una crescita stabile e duratura. Gli analisti sottolineano inoltre che questa strategia riflette la volontà degli Emirati di rafforzare il ruolo dei settori non petroliferi, consolidando al tempo stesso la posizione del paese come hub regionale per industria, commercio e investimenti. E questa era per quanto riguarda l'economia nazionale emiratina. Ma cambiamo argomento, ora andiamo a parlare di un fatto avvenuto appunto in questi giorni, cioè il Bahrain ha deciso di revocare la cittadinanza a 69 persone accusate di simpatizzare con l'Iran, quindi di sostanzialmente tradimento, e questa appunto decisione è in realtà compresa da vari analisti in una più ampia ottica che vede, diciamo, questi stati del Golfo sfruttare la questione, cioè diciamo il conflitto in corso con l'Iran per usare la cittadinanza come strumento di repressione politica. Quindi c'è già un irrigidimento generale delle leggi sulla nazionalità in vari stati del Golfo, alcune legislazioni sono arrivate a considerare la possibilità di appunto rivedere. Di revisione della cittadinanza nei confronti di chi è considerato sleale, nei confronti dei paesi, e in questo senso sono andate le legislazioni di Kuwait e Bahrain. E c'è chi, quindi chi vede queste nuove legislazioni come punitive e come un nuovo metodo di repressione del dissenso. Come dicevo, oggi approfondiamo il caso del Bahrain. Iniziamo da un articolo che il 27 aprile, pubblicato dall'agenzia di stampa del Bahrain ufficiale, che appunto dà la notizia della revoca della cittadinanza bahrainita a 69 persone. L'articolo si intitola Revocata la cittadinanza bahrainita a 69 persone accusate di aver espresso simpatia o sostegno alle azioni ostili dell'Iran. Il provvedimento è stato esteso anche ai loro familiari. Si legge che in attuazione delle direttive reali supreme emanate dal re Hamad bin Isa al-Khalifa, che Dio lo protegga, volte a intraprendere le misure necessarie nei confronti di chi ha osato tradire la patria o attentare alla sua sicurezza e stabilità, nonché a valutare chi sia meritevole della cittadinanza bahrainita e in conformità con l'incarico affidato al principe ereditario e primo ministro Salman bin Hamad al-Khalifa, nel quadro degli sforzi per preservare la sicurezza e la stabilità del paese e sulla base dell'articolo 10, 3 della legge sulla cittadinanza bahrainita, che prevede la revoca della cittadinanza in caso di danno agli interessi del regno o di condotta contraria al dovere di lealtà verso di esso, quindi verso il regno, e su proposta del ministro dell'Interno al Consiglio dei Ministri è stato emesso un decreto che dispone la revoca della cittadinanza bahrainita nei confronti di coloro che hanno espresso simpatia o glorificato azioni ostili iraniane o che hanno collaborato con entità straniere. Il numero totale delle persone a cui è stata revocata la cittadinanza fino a questo momento, inclusi i familiari per estensione, è di 69 individui, tutti di origine non bahrainita, questo dichiara l'agenzia ufficiale. Di seguito pubblica i nomi delle persone a cui è stata revocata la cittadinanza, quindi ci sono 69 nomi che seguono nell'articolo. Vorrei leggere anche la nota diffusa dal Ministero dell'Interno, che è, diciamo, un messaggio, al popolo bahrainita, sempre del 27 aprile. Si legge in una nota diffusa: il Ministero dell'Interno invita tutte le componenti della società a porre al primo posto l'interesse supremo della patria e a rispettare le esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il Ministero afferma che le misure adottate per affrontare l'aggressione iraniana mirano a preservare la sicurezza e la stabilità del paese e a rafforzare la sicurezza dei cittadini e dei residenti, esortando tutte le componenti della società a dare quindi priorità all'interesse nazionale e rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Il Ministero dell'Interno ribadisce che chiunque esprima simpatia o glorifichi le azioni ostili e terroristiche dell'Iran contro il Bahrain o arrechi danno agli interessi del paese o ponga in essere comportamenti contrari al dovere di lealtà verso il paese sarà soggetto a responsabilità legale, in quanto tali atti sono considerati reati punibili dalla legge. Quindi il Ministero, infine sottolinea che la criminalizzazione di queste pratiche rientra negli sforzi di sicurezza volti a rafforzare la coesione sociale e a proteggere l'identità autentica bahrainita. Quindi che Dio protegga il regno del Bahrain, fiero e glorioso, così si conclude la nota del Ministero dell'Interno bahrainita. Il 30 aprile segue il discorso del re stesso rivolto ai media, riportato sempre dall'agenzia di stampa bahrainita, intitolato "Il re afferma che la patria è una nostra responsabilità". E qua il re attacca duramente questi, diciamo, traditori, tra cui alcuni parlamentari, tra l'altro, come sentiremo dall'articolo. Nel discorso rivolto ai media, il re Hamad bin Isa al-Khalifa, che Dio lo protegga, ha affermato che l'aggressione iraniana a cui è stato sottoposto il regno, che ha preso di mira la sua sicurezza e la sicurezza del suo popolo, ha smascherato la falsità di coloro che hanno venduto le proprie coscienze al nemico, sottolineando che la patria avviene prima di tutto e che il Bahrain, cioè la patria, è una responsabilità affidata a tutti i suoi figli. La prova attraversata dal paese in questi giorni ha fatto cadere le maschere, ha affermato, e ha spiegato che mentre le valorose forze armate erano pronte, schierate ai confini, con lo sguardo vigile per respingere ogni aggressione traditrice, un piccolo gruppo si è fatto avanti tendendo la mano a chi ha violato la sovranità della patria in un tradimento senza precedenti e in un crimine imperdonabile. Il re ha affermato che l'Iran deve cessare l'ingerenza negli affari interni del regno e dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, esprimendo profonda rabbia per quanto accaduto. Ha indicato che l'opinione pubblica oggi è unita e ha chiesto l'allontanamento di chiunque abbia collaborato con appunto l'entità che aggredisce, poiché chi tradisce la patria non merita né l'onore di appartenerle né il privilegio di vivere sul suo suolo. La cittadinanza non è un semplice documento concesso, affermato, ma un patto e un'alleanza, e chi rompe questo patto perde il proprio diritto. Per quanto riguarda l'istituzione legislativa, quindi il Parlamento, il re ha espresso rammarico per l'allineamento di alcuni legislatori, di alcuni parlamentari con i traditori, invece di fungere da scudo per la patria e impegnarsi per l'unità nazionale e la purezza del Parlamento. E chi ha scelto di schierarsi con chi ha aggredito, non, dice il re, può unirsi a loro. Non c'è posto tra noi per chi si schiera con i nemici. Il sovrano ha spiegato che tutti i popoli del Consiglio di Cooperazione del Golfo, che condividono destino e legami stretti con il Bahrain, sostengono con forza le sentenze emesse contro i traditori, quindi gli altri paesi del Golfo. E tra queste sentenze ci sono carcere, revoca e perdita della cittadinanza. E anzi chiedono anche misure più severe, affermando che tali provvedimenti non sono vendette, ma tutela della grande maggioranza dei cittadini leali e sono garanzie di sicurezza per evitare che la leadership delle forze armate sia costretta ad assumere il controllo secondo leggi militari dettate dalla necessità di difesa del Bahrain, quindi per scongiurare cioè le leggi marziali, sostanzialmente le leggi militari. Il re ha infine sottolineato che i parlamentari, sembrano essere appunto parlamentari sciiti, che hanno espresso appunto evidentemente delle simpatie per l'Iran, questi parlamentari hanno davanti a sé due strade: o chiedere scusa apertamente al popolo del Bahrain, oppure unirsi a coloro con cui hanno scelto di schierarsi e coloro che sono stati espulsi con sentenze giudiziarie per grave tradimento. Ha ribadito che il Parlamento è una responsabilità e che la rappresentanza è un onore che non appartiene a chi contamina con le proprie mani con il tradimento la patria, e che non vi ha posto per loro tra il popolo, e non ha onore, diciamo, per rappresentare il popolo. Il sovrano ha infine affermato che il paese ha oggi più che mai bisogno di un'opinione libera e responsabile, sottolineando però che la libertà non significa caos né attacco ai principi fondamentali e che non può in alcun modo significare tradimento della patria. Questo lungo discorso mi è sembrato interessante leggerlo, appunto perché qua è il re stesso a parlare, quindi l'autorità massima del paese che accusa appunto in modo molto diretto coloro che hanno osato appunto affermare o esprimere opinioni divergenti. Le reazioni sull'agenzia di stampa bahrainita sono ovviamente di appoggio al re. Dalle istituzioni ci sono molti articoli, ad esempio, membri del Consiglio dei rappresentanti, quindi del Parlamento e della Shura, la revoca della cittadinanza bahrainita a coloro che hanno espresso simpatia per le azioni ostili iraniane è una decisione sovrana che preserva la sicurezza della patria. Stessa cosa il ministro degli esteri, le alte direttive reali sono la base della cittadinanza responsabile, il pilastro dell'azione nazionale consapevole. Anche alcuni deputati, ad esempio, un articolo riporta le dichiarazioni del deputato Jalal al-Mahfouz, il discorso del re ha delineato una posizione chiara, la sicurezza del Bahrain viene prima di tutto e non c'è spazio per i complici. Insomma, questi sono alcuni esempi, ma ce ne stanno veramente tantissimi. È interessante notare che anche altri, come diceva lo stesso re, altri paesi del Golfo hanno espresso il loro sostegno nei confronti delle misure adottate dal Bahrain. Ad esempio, l'agenzia di stampa emiratina riporta le parole del ministro degli affari esteri, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, che afferma il sostegno degli Emirati alle misure sovrane adottate dal Bahrain per proteggere la propria sicurezza nazionale. E questa era una serie di articoli appunto riguardanti la revoca della cittadinanza bahrainita ad alcune 69 persone, individui. Cambiamo argomento e chiudiamo la rassegna leggendo due articoli da Al Jazeera. Il primo riguarda il 1º maggio, c'è un articolo che si intitola Così la Palestina è stata presente nelle manifestazioni globali del giorno dei lavoratori. Si legge le manifestazioni globali per la giornata internazionale dei lavoratori non si limitano più a mettere in evidenza il ruolo dei lavoratori, a chiedere giustizia, a migliori condizioni e rispetto dei loro diritti. Oggi sono diventate anche un'occasione per lanciare messaggi politici che variano da paese a paese in base alle diverse priorità. E tra i temi più ricorrenti emersi nelle proteste c'è stata la questione palestinese, presente in numerose manifestazioni in tutto il mondo. E poi seguono alcuni esempi. Volevo segnalare comunque questo articolo, sempre dal Jazeera. Questo è un articolo un po' più vecchio, ma mi è sfuggito la settimana scorsa. In realtà è un post pubblicato canale Facebook di Al Jazeera, del canale Al Jazeera del 20 aprile. Viene riportata un'immagine, la descrizione dell'immagine è la seguente: immagine di una soldatessa israeliana mentre cucina all'interno di una casa di una famiglia nel sud del Libano, costretta allo sfollamento, quindi sfollata, non più presente in casa a causa degli attacchi israeliani. L'immagine mostra una militare israeliana con il grado di sergente mentre è impegnata a cucinare all'interno di un'abitazione in un villaggio del sud che è stato posto sotto il controllo dell'esercito israeliano durante gli scontri con Hezbollah, secondo quanto riportato dagli stessi media israeliani, tra cui Israel Hayom. E appunto si vede la foto di questa soldatessa. Volevo segnalare appunto questo post perché è diventato molto virale, almeno nel mondo arabo, e, anche se appunto della settimana scorsa. Con questo post chiudiamo la rassegna di oggi, con questa appunto segnalazione, e io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
1: Era la voce di Alessia Colonnelli, sono le 14:01, è il momento della prima edizione del notiziario di Radio Radicale, Antonello De Fortuna al microfono, Luciana Bruno in regia. Ci occuperemo delle notizie dal Golfo e dal Medio Oriente, parleremo anche di carcere, di politica italiana. Iniziamo dal Golfo, il Parlamento iraniano si appresta ad approvare una legge che imporrebbe restrizioni al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall'emittente iraniana Press TV e ripreso dalla CNN. In base al testo contenente 12 articoli, alle navi israeliane non sarà mai consentito il transito. Le navi provenienti da paesi ostili, con probabile riferimento anche agli Stati Uniti, saranno tenute a pagare riparazioni di guerra per ottenere un permesso di transito attraverso il braccio di mare. Tutte le imbarcazioni dovranno richiedere l'autorizzazione all'Iran per il transito e sempre in Iran il blocco di internet imposto dalle autorità è entrato nel suo 65esimo giorno consecutivo, con la popolazione sostanzialmente isolata dal mondo esterno. Sebbene siano in vigore liste di accesso e accessi privilegiati per pochi selezionati, la popolazione in generale è isolata, così ha dichiarato un'organizzazione di monitoraggio di internet NetBlocks in un post su X. Riguardo alle trattative tra Stati Uniti e Iran, le guardie rivoluzionarie hanno affermato che gli Stati Uniti si trovano di fronte a una scelta tra un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo. Lo spazio di manovra decisionale degli Stati Uniti si è ridotto, dicono i Pasdaran. Trump risponde così: esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, così Trump sul Social Truth. A proposito del piano, si conoscono proprio da pochi minuti i contenuti. Il nuovo piano si compone di 14 punti, tra i quali spiccano il pagamento di un risarcimento a Teheran e la revoca del blocco statunitense sullo stretto di Hormuz. Tra le richieste appunto di Teheran, oltre al risarcimento, la garanzia che l'aggressione militare non si ripeterà, il ritiro delle truppe statunitensi dalla periferia iraniana, la revoca del blocco dello stretto e la creazione di un nuovo meccanismo per la navigazione aerea. L'Iran chiede anche lo sblocco dei suoi beni all'estero e la revoca delle sanzioni. Aspettiamo la risposta ufficiale di Trump, che già era orientato però per il no. A proposito delle difficoltà del reperimento dei carburanti, l'OPEC ha deciso un aumento di produzione anche senza gli Emirati Arabi Uniti. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC hanno deciso di aumentare le proprie quote di 180.000 barili al giorno in più. Questo aumento probabilmente non si tradurrà in una produzione aggiuntiva. La principale capacità produttiva inutilizzata dell'OPEC si trova proprio nei paesi del Golfo, le cui esportazioni sono ostacolate dal blocco di fatto dello stretto di Hormuz. L'impatto comunque di questo aumento ricadrà principalmente su Arabia Saudita, Iraq, Kuwait e la Russia, secondo produttore del cartello, trarrà il maggiore vantaggio da questa situazione grazie agli alti prezzi dell'energia, anche se però ha difficoltà a raggiungere le quote di produzione assegnate per il ritiro degli investimenti occidentali dall'inizio della guerra, appunto dall'inizio dell'invasione ucraina nel 2022. E per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, in data odierna il prezzo medio dei carburanti nei self-service è pari, per quanto riguarda la benzina, a 1,89 euro, per quanto riguarda il gasolio 2,47 euro. Sulla rete autostradale i prezzi sono più alti, la benzina 1,95 euro, il gasolio 2,11 euro, questi gli ultimi prezzi secondo il Ministero. Si pensa anche all'estate e alla difficoltà di reperimento dei carburanti per gli aerei. Il governo britannico ha presentato un piano per mantenere i voli in Gran Bretagna anche nel corso dell'estate, lo riporta Sky News. Le misure appena annunciate saranno sottoposte comunque a una consultazione lampo prima di entrare in vigore. Il governo, tra l'altro, ha annunciato che le compagnie aeree saranno autorizzate a raggruppare i passeggeri di voli diversi su un numero inferiore di aerei proprio per il risparmio di carburante. Andiamo in Ucraina, ancora attacchi russi. Le forze ucraine hanno dichiarato che 9 persone sarebbero morte, altre 70 ferite per attacchi da parte di Mosca nelle varie zone del paese. Sempre il Ministero della Difesa di Kiev ha reso noto di aver attaccato 2 navi della flotta ombra russa vicino all'ingresso del porto della città russa di Novorskij nel Mar Nero. Lo rende noto appunto lo stesso presidente Zelensky. Queste petroliere, spiega, venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio, ma non lo saranno più. L'attacco è l'ultimo di una serie di raid con cui l'Ucraina intensifica i blitz a lungo raggio contro il settore energetico russo, con l'obiettivo di minare una fonte chiave di finanziamento per lo sforzo bellico. Ci spostiamo in Medio Oriente. Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare i droni efficaci contro i velivoli senza pilota iraniani, gli Shahed. È quanto riferisce la rete Erez, citando una nota del Dipartimento di Stato americano. In base all'intesa del valore di 992,4 milioni di dollari, Washington fornirà a Tel Aviv 10.000 kit di guida per appunto gli APKWS, che convertono i razzi aria-terra non guidati in munizioni a guida di precisione in grado di colpire obiettivi terrestri e intercettare droni. Questo sistema però è meno efficace per quanto riguarda il tipo di droni utilizzati nel sud del Libano da Hezbollah. E proprio nel sud del Libano l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di circa 11 villaggi, invitando i civili ad allontanarsi di almeno 1 chilometro dalle aree interessate dalle operazioni militari che sono state indicate. L'evacuazione è necessaria per colpire, secondo l'esercito israeliano, obiettivi legati proprio a Hezbollah, accusato di violare il cessate il fuoco. Parliamo della flottiglia. Un tribunale israeliano ha approvato una proroga di 2 giorni della detenzione per lo spagnolo Saif Abu-Keshek e il brasiliano Tiago Avila, i 2 attivisti della Global Sumud flottiglia arrestati in acque internazionali dalla marina israeliana e trasferiti appunto in Israele per essere interrogati. Il tribunale ha prorogato la loro detenzione di 2 giorni, ha dichiarato Miriam Azem, coordinatrice per la difesa internazionale dell'Organizzazione per i diritti umani ad Allah. Le autorità israeliane avevano chiesto una proroga di 4 giorni. I 2 attivisti erano tra gli oltre 170 arrestati da Israele la scorsa settimana, gli altri sono stati liberati in Grecia. Israele afferma che Keshek e Avila sono affiliati alla Conferenza Popolare dei Palestinesi all'Estero, un'organizzazione accusata dal Dipartimento del Tesoro statunitense di agire clandestinamente per conto di Hamas. Secondo la Global Sumud Flottiglia, restano gravissimi i casi dei 2 attivisti, per i quali il governo italiano continua a non assumere alcuna posizione pubblica. Questo dice la flottiglia. Questo silenzio è complicità politica. Chiediamo al governo italiano di attivarsi e condannare gli accadimenti. E allora su questo vi proponiamo 2 interviste di Lanfranco Palazzolo, che ha realizzato giovedì scorso, ma sentirete con tutti i contenuti aggiornati. Sono interviste ad Antonella Zedda di Fratelli d'Italia e Arturo Scotto del Partito Democratico.
3: Radio Radicale, siamo con la senatrice Antonella Zedda di Fratelli d'Italia per parlare con lei della flottiglia 2, perché come abbiamo visto è stata bloccata in acque internazionali, credo tra Creta e il Peloponneso, nella zona della Grecia, sì. Tanto per intenderci. Sono state sequestrate 175 persone. Allora, come ha trovato tutta la vicenda il fatto che la Marina israeliana abbia fatto questo, che insomma è stato definito come un atto di pirateria, alla fine è intervenuto anche la Presidente del Consiglio?
4: Guardi, io credo che la Presidente del Consiglio abbia fatto bene a intervenire, a dire che prima di tutto deve essere fatto salvo il diritto internazionale, e ha richiesto il rilascio immediato degli italiani presenti sulla flottiglia. Ovviamente io non condivido minimamente l'azione fatta dalla flottiglia, anche perché sono convinta che quello che la stampa oggi ci racconta, cioè che dietro la flottiglia ci possono essere personaggi tipo Soros, non vedo che sia un'azione di buona politica, di buona militanza. Penso che ci sia tanta macchinazione, tanta pubblicità, ma prima di tutto, sempre e comunque, il diritto internazionale, e ha fatto bene il presidente Giorgia Meloni a interloquire e a dire, a fare la dichiarazione: prima diritto internazionale, liberi gli italiani, perché gli italiani sempre e comunque prima di tutto.
3: È stato un atto coraggioso da parte della presidente del Consiglio. Insomma, molti hanno spesso accusato Giorgia Meloni di essere serva di questo, serva di quell'altro, poi la prova dei fatti ha dimostrato il contrario.
4: Guarda, io conosco la presidente Meloni da qualche decennio, il coraggio in politica non le è mai mancato, ma non le è mai mancato il senso istituzionale e del ruolo che la politica ha in politica estera e in politica interna. E ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio si sente fortemente rappresentativa ovviamente di tutti gli italiani e ha semplicemente fatto quello che una buona istituzione, un buon rappresentante di istituzioni dovrebbe fare. Quindi non è questione di coraggio, è questione di conoscere veramente gli equilibri politici, è questione di conoscere i rapporti tra istituzioni. Faccio una battuta che ho avuto modo di fare anche la settimana scorsa in un altro contesto. Nei rapporti che la Presidente Meloni ha avuto con altri presidenti di governo o con altri presidenti di Repubblica, faccio un esempio: Biden e Trump, accusata prima di essere troppo carina con Biden e poi di essere lo zerbino di Trump. La Presidente del Consiglio ha sempre solo avuto un ottimo colloquio con l'America, col Presidente americano che rappresenta l'America, a prescindere dall'orientamento politico dello stesso Presidente che in quel momento si trovava davanti. Ci sono invece personaggi politici in Italia che non riescono a capire quali siano i piani istituzionali e ad esempio vanno a cena in noti ristoranti, magari nel sottopiano, convinti di non essere visti, con consulenti appunto di alcuni presidenti.
3: Senta, un'ultima cosa: pensa che questo intervento della Meloni farà seguire a Israele lo stesso iter che ha seguito anche del sequestro della flottiglia 1, che però era avvenuto nei pressi delle acque di Gaza?
4: Questo, siamo sinceri, non possiamo dirlo noi italiani. Occorre capire ora veramente cosa ha intenzione di fare il governo israeliano, cosa ha intenzione di fare Netanyahu su una richiesta di un presidente di governo.
3: Preoccupata un po' per tutto il contesto di...
4: Estremamente dispiaciuta che ancora oggi, nel 2026, ci sia una determinata situazione in Medio Oriente, perché la situazione medio orientale più o meno è una delle prime situazioni di politica estera che da giovane militante, più o meno 30 anni fa, avevo iniziato a studiare e a leggere nel senso quello che accade, perché a volte quello che ci viene raccontato non è di così semplice intuizione e non viene capito, e ci viene forse anche a volte raccontato non in maniera corretta. Quindi la politica estera è qualcosa di estremamente importante, che guida assolutamente le azioni della politica interna, e la situazione medio orientale o la situazione russa-ucraina sicuramente non fanno bene oggi all'Italia.
3: Grazie, ringrazio il senatore Antonella Zedda di Fratelli Italia, con la quale abbiamo parlato dell'intervento di Giorgia Meloni sulla vicenda della flottiglia 2. Grazie.
4: Grazie a voi.
3: E Radio Radicale, siamo con Arturo Scotto per parlare del blocco della flottiglia 2 che è avvenuto, credo, tra le acque di Creta e il Peloponneso, se non sbaglio. Non so se in acque internazionali. Allora, che cosa è successo? Lei è stato, diciamo, nella flottiglia 1, ha vissuto anche il passaggio da quelle parti, se l'aspettava, diciamo, un assalto, insomma.
5: Pensavamo che ovviamente ci sarebbero state azioni di disturbo, come ci furono l'altra volta. Più o meno da quelle parti noi fummo attaccati con i droni. Qualcuno si poteva fare male. Questa volta è un atto di pirateria internazionale, perché avviene a 1000 chilometri da Gaza, nelle acque SAR greche, praticamente in Europa, con la totale impunità di un paese che mette una nave militare e sequestra 175 attivisti. Sono 55 gli italiani a bordo. Ci troviamo di fronte a un fatto senza precedenti. Se l'Europa non reagisce questa volta, non si capisce che si stia a fare.
3: Allora, voi non avete più nessuna notizia dei 55 italiani? E
5: abbiamo, io ho parlato con alcuni italiani che non sono stati presi, alcune barche stanno andando a Creta, altre 175, di cui alcuni sicuramente attivisti italiani, sono stati arrestati, trasferiti su queste imbarcazioni militari verso Israele. È un rapimento.
3: Quindi adesso voi che cosa vi aspettate? Un trattamento simile a quello che avete subito voi quando vi hanno fermato nelle acque intorno a Gaza, che c'è stato quel...
5: Noi eravamo a 35 miglia da Gaza, eravamo lì. Quelle erano considerate da Israele acque loro. Noi pensiamo che il diritto internazionale dica che sono acque palestinesi. Ma qui siamo praticamente nemmeno a un terzo del viaggio. Significa che Israele ha un'idea proprietaria del Mar Mediterraneo. Mi aspetto che il governo mandi una fregata militare e ottenga immediatamente il rilascio degli ostaggi. Siamo di fronte a degli ostaggi.
3: Sa che cosa ha fatto Tajani in queste ore?
5: No, credo che noi abbiamo avuto...

0: stato colpito un crocifisso in Libano. Quando siamo stati rapiti noi, ha ringraziato Israele perché il trattamento era stato umano, cosa del tutto discutibile, anzi, perché non aveva infierito, ho detto tutto.
1: Senta, per fare un'operazione di questo genere, secondo lei, bisognava avere anche l'ok delle autorità greche, che si sa che è un governo sovranista, insomma.
0: È la domanda che dovremmo farci tutti, visto che quando partirono i droni e attaccarono le 11 barche della flottiglia 6 mesi fa, quei droni non potevano partire da Israele.
1: L'ultima domanda, qual era lo scopo della flottiglia 2A?
0: Rompere il blocco, illegale e portare gli aiuti umanitari, sempre lo stesso. Il problema è che Israele ha paura di 40 barchette a vela. Questa è la domanda.
1: Oggi c'è l'ambasciatore israeliano qui, ci è andato a parlare.
0: Ma vedremo di capire. Penso che sia una vergogna che l'ambasciatore di uno stato genocida metta piede in un Parlamento democratico.
1: Grazie Arturo Scotto.
0: Grazie.
2: Queste le interviste di Lanfranco Palazzolo registrate giovedì scorso, appena saputa la notizia appunto dell'arresto degli attivisti. Poi la situazione degli italiani si è chiarita, non così quella di due attivisti, uno di cittadinanza spagnola, l'altro brasiliana, che sono stati appunto arrestati e sono in Israele. Ricordiamo che il tribunale israeliano ha prorogato il loro fermo per altre 48 ore. C'è una dichiarazione, appunto, battuta dalle agenzie poco fa, proprio di Arturo Scotto, che dice: gli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tiago Avila e Said Abukashek, vanno liberati immediatamente. La notizia del rinnovo del fermo nelle carceri israeliane di altri 2 giorni è la dimostrazione di un accanimento senza precedenti su attivisti che hanno partecipato a una missione umanitaria. Occorre una pressione del governo italiano molto più forte, visto che la barca su cui sono stati rapiti Said e Tiago batteva bandiera italiana. Così Arturo Scotto, siamo davanti alla reiterazione di un arbitrio che, conclude l'esponente Dem, dimostra ancora una volta il disprezzo da parte del governo di Israele dei diritti umani. Queste le ultime, vedremo se ci saranno aggiornamenti più avanti. Ancora riguardo ai rapporti tra Italia e Stati Uniti, intanto c'è da registrare che Papa Leone XIV riceverà in Vaticano il segretario di Stato americano Marco Rubio giovedì prossimo, 7 maggio. Rubio incontrerà anche il cardinale di Stato, segretario di Stato Pietro Parolin. E per quanto riguarda il governo italiano, Rubio, il segretario di Stato americano, vedrà il ministro della Difesa Crosetto, probabilmente anche andrà a Palazzo Chigi, anche se ancora la visita non è stata confermata, incontrerà Giorgia Meloni. Giorgia Meloni che in questi giorni sta per partire per l'est. Il mantenimento dell'unità europea in una fase dove si incrociano più fattori di crisi e una sicurezza energetica da rafforzare a fronte della chiusura dello Stretto di Ormuz sono i temi al centro della missione nel Caucaso del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Capo del Governo parteciperà domani nella capitale armena Erevan all'ottava riunione della Comunità Politica Europea per poi volare in Senato a Baku per una visita ufficiale su invito del Presidente dell'Azerbaigian Ismail Aliyev. Istituita nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Comunità Politica Europea è un foro di dialogo informale che ha l'obiettivo di allargare lo spazio di confronto e cooperazione oltre i 27 Stati membri dell'Unione Europea. Tra le 47 nazioni che ne fanno parte vi sono non solo la stessa Ucraina e i paesi balcanici candidati all'adesione, ma anche Turchia, Armenia, Azerbaigian e Georgia. Ancora dall'Europa, questo riguarda più che mai i rapporti tra Europa e Donald Trump. A parlare è Tusk, il ministro polacco, il primo ministro polacco Donald Tusk. L'ultima cosa di cui l'alleanza transatlantica ha bisogno, quindi parliamo di NATO, è un conflitto interno. Prima di partire per Yerevan per partecipare al vertice della Comunità Politica Europea, Tusk ha indicato di non avere alcun indizio che gli oltre 5.000 soldati statunitensi che Washington intende ritirare dalla Germania nei prossimi 6-12 mesi saranno schierati sul fianco orientale della NATO. Il premier polacco, che ieri ha criticato la decisione dell'amministrazione Trump, affermando che la più grande minaccia per la comunità transatlantica non sono i suoi nemici esterni, ma la continua disgregazione della nostra alleanza, vigilanza dall'interno, ha ribadito il suo avvertimento contro i conflitti proprio interni.

0: nostra strategia è sempre stata quella di aderire all'Alleanza Atlantica, di mantenere legami e promuovere un'Europa unita. Ed è per questo, che farò tutto il possibile, anche oggi e domani durante il vertice, per far capire a tutti che i conflitti all'interno della NATO sono l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Tusk ritiene che la Polonia possa e debba svolgere un ruolo speciale per ricordare a tutti, a Washington, a Bruxelles, Parigi e Berlino, che solo un Occidente unito, stretti legami transatlantici, rispetto reciproco, ci danno la possibilità di proteggere il nostro mondo e il nostro sistema di valori. E c'è un rilevamento della popolarità di Trump, proprio pubblicato in questi minuti, che fa preoccupare la Casa Bianca. A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post, ABC e Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione della guerra all'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Sull'economia, solo il 34% degli interpellati, appunto, approva la politica di Trump, che è in calo di 7 punti. Sull'inflazione può contare solo sul 27% di consensi, e sulla gestione del costo della vita ancora di meno, 23%, mentre il 76% lo boccia. Quindi il tasso di approvazione generale del presidente è al 37% rispetto al 39% di febbraio scorso, quindi in continuo calo, e questo preoccuperà la Casa Bianca. Ancora una notizia prima di chiudere il notiziario: ricordiamo che il prossimo 19 maggio saranno 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. In vista di questo anniversario è partita la proposta di dedicargli una targa a Roma, Piazza Navona, teatro di molte manifestazioni del leader radicale, uno dei simboli delle sue battaglie politiche e civili. La proposta ha già raccolto adesioni trasversali. A lanciare la raccolta di firme è stata Mirella Parachini, dopo aver registrato un'apertura in questo senso da parte del Consiglio Comunale Capitolino. Per aderire all'iniziativa potete scrivere alle mail marcopannellapiazzanavona@gmail.com. La ripeto, marcopannellapiazzanavona@gmail.com. Il notiziario si ferma qui. Un saluto da Antonello De Fortuna e Luciana Bruno. Vi lascio con Quindicesimo emendamento a cura di Andrea De Angelis e Simone Santucci.
1: Bentornati all'ascolto di Quindicesimo emendamento, l'appuntamento che per Radio Radicale ogni 2 settimane parla di elezioni e processi elettorali nel mondo. Per farlo anche quest'oggi con noi Simone Santucci. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: E ospite davvero gradito di questa puntata è Piero Fassino, già sottosegretario agli esteri e ministro del commercio estero e della giustizia, deputato italiano del Partito Democratico, e che recentemente è stato nominato presidente della Commissione Balcani Occidentali dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. E proprio in questa veste noi l'abbiamo invitato. Buongiorno Fassino.
3: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Allora, partiamo proprio da questa nomina recente, e la prima domanda mi permetterà Simone, mi permetterà ovviamente anche Fassino, è di natura personale. Come hai accolto questa nomina, che è una nomina importante, che insomma preme anche un percorso lungo tuo di carriera? Non sei nuovo ad
3: Ma
1: occuparti di questi paesi.
3: l'ho accolto con grande favore della formazione del governo Prodi quando ero segretario internazionale del PD e me ne sono occupato da sottosegretario agli esteri, avevo la delega all'Europa, tra cui i Balcani, me ne sono occupato come presidente dell'Internazionale Socialista per l'Europa Centrale Orientale nell'ultimo periodo. E quindi è un ritorno a occuparmi di Balcani, che di una regione che conosco bene, in cui sono conosciuto ovviamente per queste frequentazioni che ho ricordato, ed è una regione di natura strategica. I Balcani sono un punto delicato del continente europeo. Basterebbe pensare che, se pensiamo alla prima guerra mondiale, come è scattata la guerra mondiale con l'attentato di Sarajevo. Se guardiamo ai secoli, qualsiasi cosa sia successa o passata per i Balcani ha investito l'Europa intera. Buona parte delle invasioni barbariche che misero fine all'impero romano sono passate dalla Turchia e poi attraverso i Balcani sono giunti a noi. E nella storia via via europea, i Balcani sono sempre stati un punto delicato, anche perché sono una regione di cerniera, no? Lì si entrano in contatto cristianità e Islam, perché una parte di questi paesi entrano in contatto Europa occidentale e Europa orientale, quindi è un punto fondamentale e focale che, diciamo, ha sempre avuto un impatto molto grande nella storia dell'Europa, tant'è vero che quando è scoppiata la guerra conseguente alla dissoluzione della Jugoslavia nel 91 e che è durata fino al 95, noi sappiamo che quella guerra ha avuto un impatto forte anche sulla sicurezza e la stabilità del continente. E tuttora è così, anzi, a maggior ragione dopo che è stata scatenata la guerra in Ucraina. Dopo i rivolgimenti che sono accaduti in Moldova, che sono paesi prospicienti ai Balcani, è chiaro che i Balcani anche da questo punto di vista diventano una regione ancora più importante per la stabilità e la sicurezza europea. E la integrazione, finisco, dei Balcani nell'Unione Europea è, diciamo, la chiave di questa maggiore stabilità, maggiore sicurezza. E qui l'Europa ha una responsabilità, anche una qualche forma di colpa, se mi è permesso, perché noi abbiamo promesso, noi Unione Europea abbiamo promesso ai Balcani l'integrazione dopo la pace di Dayton che determinò la fine della guerra dei Balcani nel 95. Poi ripromettemmo e addirittura formalizzammo quella promessa di integrazione con il Consiglio Europeo di Salonicco 2003. Siamo nel 2026, sono passati più di 30 anni dalla pace di Dayton e sono passati 23 anni da Salonicco e nessuno dei sei paesi dei Balcani occidentali è ancora nell'Unione Europea. Anzi, l'ingresso rapido della Slovenia nel 2004, poi di Romania e Bulgaria, che sono i Balcani orientali, nel 2008 e poi della Croazia nel 2013 aveva indotto la speranza che, diciamo, l'integrazione dei Balcani occidentali fosse rapida, e invece dalla Croazia 2013 a oggi sono passati altri 13 anni senza che questa integrazione sia avvenuta. L'Unione Europea ha aperto i negoziati con tutti questi paesi, ma i negoziati si trascinano con una lentezza esasperante che ha dato soltanto conseguenze negative. Abbiamo aperto i Balcani alla Cina, alla Russia, alla Turchia, agli Emirati Arabi che sono presenti in massa. Abbiamo indeterminato una grande frustrazione nelle opinioni pubbliche, nei governanti dei paesi balcanici, perché gli promettiamo sempre l'integrazione, non arriva mai, e rallentando Bruxelles, anche questi paesi che devono fare delle riforme per adeguare la loro legislazione agli standard dell'Unione Europea, hanno rallentato. Quindi nessun dividendo positivo abbiamo ottenuto dal dilazionare, prolungare no, l'integrazione dei Balcani. E oggi questo tema è ancora più urgente perché nel momento in cui, finisco davvero, l'Unione Europea si propone di portare dentro l'Unione Moldavia e Ucraina, l'unica cosa che non può accadere è che questi due paesi che hanno chiesto tutti e due l'adesione all'Unione Europea soltanto negli ultimi anni passino davanti alla integrazione di paesi che lo aspettano da 30 anni.
1: No, tra l'altro aggiungo che proprio in chiave di questo allargamento dell'Unione Europea a paesi come Moldavia e Ucraina, i Balcani sono la porta anche verso questi
3: Esatto,
1: paesi. Quindi, Simone.
3: esattamente così. Eccomi.
2: No, allora, io vorrei chiedere all'onorevole Fassino, che conosco bene, so bene da quanti anni e con quanto impegno si occupa di Balcani. Dunque, io ricordo un articolo, io sono un giornalista, ma sulla carta stampata ho scritto poco. Però un articolo che andò molto bene, penso una quindicina d'anni fa, era sul giornale, e cioè sulla questione della Turchia. Cioè, la Turchia è diventata questo perché noi ci siamo ostinati, questo secondo me per una teoria di Sarkozy, dove l'Europa ha seguito Sarkozy dicendo la Turchia non è Europa. Stupidaggine totale per quanto mi riguarda. Qui la Turchia è questo paese oggi. È perché noi sostanzialmente l'abbiamo buttata fuori dall'Europa, nonostante non so da quanti anni sia candidata, entrare in Europa. Rischiamo lo stesso processo, si rischia la stessa cosa con i paesi dei Balcani occidentali, questo gli dà fastidio.
1: Simone, mi permetto di aggiungere una postilla alla tua domanda per Fassino. La Turchia è diventata questo, si rischia lo stesso? La Turchia e Erdogan sono diventati questo? Perché anche Erdogan è
2: chiamato. Esatto, cioè, è chiaro.
3: Allora, ma la Turchia è un grande paese, ancora di più è un paese cerniera, no? Proprio lì c'è il contatto tra Occidente e Oriente, tra Europa e Asia, tra Islam e Cristianità, quindi paese strategico e decisivo, tra l'altro un grande paese, 100 milioni di abitanti. È già per un pezzo parte dell'Unione Europea perché c'è un'Unione, c'è ancorché congelata, la Turchia ha un'unione doganale con l'Unione Europea, siglata negli anni 60, però congelata. Ha presentato la candidatura per entrare nell'Unione Europea e per ora, diciamo, non sono stati avviati contatti, diciamo, negoziati, anche se le relazioni con la Turchia e tra Turchia e Unione Europea si sono intensificate, soprattutto intorno al tema migratorio, come sappiamo. A un certo punto l'Unione Europea fece un accordo con la Turchia di contenimento dei flussi migratori clandestini che partivano dai porti turchi, una parte, quelli che arrivavano dall'Afghanistan, dal Bangladesh, da quelle regioni lontane asiatiche, e si fece un accordo che la Turchia conteneva questi migranti con degli accampamenti sul territorio turco in cambio di un cospicuo finanziamento per finanziare questi campi da parte dell'Unione Europea, e questo accordo è tuttora in vigore. Poi via via si sono determinati anche rapporti commerciali un po' più aperti e rapporti politici. Tra l'altro la Turchia è un paese che è membro della NATO, al tempo stesso ha delle relazioni, come sappiamo, molto strette con la Russia di Putin. Erdogan ha cambiato il profilo della Turchia. Noi fino a Erdogan, quando parlavamo della Turchia, ne parlavamo di un paese che aveva gli emigrati in Germania o in Svizzera. Oggi la Turchia è un grande paese, come lo era prima anche, e Erdogan, il successo di Erdogan è legato a una cosa. Erdogan ha ridato ai turchi l'orgoglio di sé, no? Richiamando la grande Turchia e facendo una politica la grande Turchia, perché oggi noi troviamo i turchi nei Balcani, nel Caucaso, in Libia, a Gibuti, si pone come mediatore tra Ucraina e Russia, cioè svolge un ruolo da potenza non mondiale, ma da grande potenza regionale. E quindi con la Turchia noi dobbiamo fare i conti. Io, tra l'altro, è un altro dossier che ho gestito in prima persona, perché avevo la mia delega anche appunto il rapporto con la Turchia, feci parte della Troica europea che riaprì dei colloqui con la Turchia negli anni 90, quando era prima ministra la Aung San Suu Kyi. Mi accadde per ventura, non perché me la fosse cercato, di gestire per il governo italiano il dossier Ocalan, e quindi da questo punto di vista conosco bene la Turchia, ho rapporti, ho incontrato ieri una delegazione importante di imprenditori turchi che era ospite in Italia, che ha chiesto un incontro anche alla Camera dei Deputati, e non c'è dubbio che è un grande paese con cui fare i conti. Naturalmente è un paese complicato, molto complicato, i turchi sono clienti difficili, dico io sempre. Ci sono i turchi di destra, ci sono i turchi di sinistra, c'è una dialettica politica molto viva, il partito di opposizione è molto forte, governa quasi tutte le grandi città turche, il Partito Socialdemocratico, il CHP, però al di là del fatto che ci sia una dialettica politica come in qualsiasi paese, poi prima di tutto i turchi sono turchi, poi diventano di destra o di sinistra, quindi devi fare i conti sempre con un popolo che ha un forte orgoglio di sé, giustamente, perché alle spalle è una storia secolare, no? Da Bisanzio, da Costantinopoli a Bisanzio, all'Impero Ottomano e via di questo passo. Cioè, no? Parliamo, diciamo, di un paese marginale nella storia europea, un paese che ha avuto un ruolo fondamentale e che ha giocato, ed era una delle grandi potenze, no? del fino alla Prima Guerra Mondiale, dell'Europa ottocentesca e settecentesca. Quindi È un grande paese con cui fare i conti. L'Italia, tra l'altro, è uno dei principali partner commerciali. Noi credo siamo il quarto partner commerciale, se ricordo bene le mie reminiscenze da ministro del commercio estero, siamo il quarto partner commerciale della Turchia. La presenza degli imprenditori italiani in Turchia è molto forte, e sul piano politico, ripeto, c'è un grande partito socialdemocratico che raccoglie la metà dei voti dei cittadini turchi, governa tutte le grandi città. È inserito questo partito nella famiglia europea attraverso il Partito del Socialismo, del Socialista Europeo. Quindi, da questo punto di vista, anche con loro bisogna fare i conti. A maggior ragione nel momento in cui dobbiamo avere una strategia di integrazione dei Balcani, Balcani in cui la Turchia è presentissima. L'autostrada Budapest-Belgrado è costruita da un'impresa turca, così come l'autostrada Zagabria. Scusate, Podgorica Sarajevo, cioè la capitale del Montenegro, la capitale della Bosnia. È una presenza forte, è una presenza economica, sociale, politica, perché poi nei Balcani c'è una componente musulmana significativa, e se voi, soprattutto il sud dei Balcani, quando si va in Macedonia, in Albania, in Bosnia, accanto alle chiese ortodosse si trovano le moschee. Quindi, da questo punto di vista, la Turchia ha un ruolo e una presenza in quella regione molto forte.
1: Assolutamente. Noi in realtà avevamo previsto di parlare e lo faremo, di Romania alla fine di questa puntata, però cioè, due battute su quello che sta accadendo in Romania, visto che parliamo di
3: Certo.
1: quei Balcani, io te le chiedo, perché quello a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni rischia di avere un effetto su tutta l'area molto significativo.
3: No, non solo, ma noi abbiamo, visto che voi vi occupate di processi elettorali, ci sono state da poco le elezioni in Bulgaria, le ottave elezioni in Bulgaria in 5 anni, ho vissuto un lunghissimo periodo di instabilità, adesso si sono concluse con una vittoria di un partito che ha raccolto la maggioranza assoluta, e quindi si spera che la Bulgaria entri in una condizione di maggiore stabilità. Tra l'altro la Bulgaria è diventato paese membro dell'euro da qualche settimana. La Romania è un paese delicato anch'esso ha vissuto, come tutta la Balcani orientale e occidentale, la vita politica è turbolenta, non scherziamo, bisogna saperlo. La Romania ha vissuto periodi turbolenti, e ultimamente c'è la sfiducia nei confronti del governo in carica, che probabilmente porterà a elezioni anticipate. Nel Kosovo c'è una situazione altrettanto delicata, perché non si è riuscito a eleggere il Presidente della Repubblica, e per 2 o 3 volte consecutive, l'ultima adesso, si va alle elezioni anticipate. In Serbia Vučić ha il Presidente in carica, di fronte a un'opposizione che continua a contestarne l'azione di governo, ha deciso di andare. Ha annunciato, non ancora formale, ha annunciato che ci potrebbero essere elezioni a settembre. Tra l'altro, con una legge elettorale che è sottoposta al vaglio della Commissione di Venezia. La Commissione di Venezia è la commissione giuridica importante che accompagna tutti i paesi dei Balcani nell'adeguare la loro legislazione agli standard europei. E la Commissione di Venezia ha molti dubbi che la legge elettorale approvata in Serbia sia una legge che ottempera gli standard democratici elettorali europei, quindi la situazione è molto complicata. Non solo, ma c'è un metodo nei Balcani che va superato, ma che c'è. La dialettica è molto aspra: quando ci sono elezioni, chi le perde immediatamente le contesta, dice che ci sono stati imbrogli, e spesso non partecipa poi dopo alla vita o parlamentare o degli enti locali che hanno votato. Quindi, le elezioni sono sempre un passaggio cruciale nei Balcani. Tutto questo nel passato, ma anche più recente, ha indotto nei paesi dell'Unione Europea questo atteggiamento: ma i Balcani sono complicati, sono litigiosi, c'è un'instabilità permanente. Addirittura nel linguaggio geopolitico è stata introdotta una parola per definire tutto questo, la balcanizzazione. Quindi stiamone lontani. E questo è un errore drammatico, perché se ne stai lontani, tutte quelle criticità non vengono risolte, anzi diventano più acute ancora. E È solo portandoli dentro l'Europa, incorporandoli e adeguandoli agli standard europei che si può superare, si possono superare quelle criticità e avviarli ad una condizione politica di normalità, tra virgolette, no? Quindi io ricordo, scusate se faccio questo ricordo, quando cominciò prima della guerra dei Balcani nel 90-95, era ministro degli esteri inglesi Hard. Io lo incontrai in dei tanti colloqui intorno alla vicenda dei Balcani, e Hard mi disse: ma no, ma guarda, è un luogo pericolosissimo, litigano sempre, ci sono sempre guerre, cioè, meglio che ne stiamo lontani. Ne siamo stati lontani, e dal 90 al 95 essere stati lontani ha prodotto la tragedia che abbiamo conosciuto. Faccio ancora un ultimo esempio. Viene spesso citato, per parlare dei Balcani, il massacro di Srebrenica, dove in una notte, in due notti, le milizie serbe di Mladic uccisero 8.000 uomini bosniaci. Una delle più grandi tragedie della storia europea. Sapete quanti caschi blu erano protezione di Srebrenica? Perché quando arrivarono le milizie di Mladic si tirarono da parte. 600. Se noi a difendere Srebrenica avessimo dato non 600, ma 6.000 caschi blu, Mladic non ci sarebbe entrato in Srebrenica. Stare lontani non solo non ci ha dato, non ha garantito stabilità e sicurezza ai Balcani, che hanno conosciuto una tragedia, ma una tragedia di cui portiamo noi qualche responsabilità politica e anche morale. Quindi per questo io dico che l'integrazione dei Balcani è un tema cruciale. Tra l'altro in Italia tutte le forze politiche, superando differenze del passato, lo sostengono, no? Ha sostenuto l'integrazione dei Balcani tutti i governi che sono succeduti dal 96 ad oggi, no? E io credo che dobbiamo continuare a batterci in Italia e in Europa, io questo incarico del Consiglio d'Europa, perché l'integrazione avvenga il più rapidamente possibile. Adesso si sta parlando di un orizzonte, per capirci, 2028 o 2030, ecco, cioè, gliel'abbiamo promesso nel 95, gliel'abbiamo ripromesso nel 2003, non ci siamo ancora nel 2026 e prospettiamo che forse ci saremo nel 2028-2030. Voi capite che un giovane serbo, un giovane bosniaco, un giovane macedone ha diritto di essere, come dire, quantomeno diffidente. Eccomi.
1: Simone, non so se vuoi fare una...
2: Sì, allora, io credo che il rischio sia quello di consegnare queste aree, queste zone all'uomo del Cremlino, che ripeto sempre, è un bellissimo film, se non sbaglio, con Anthony Quinn degli anni 60, ma non parlo di quello, che tra l'altro quello poi venne eletto Papa, ma di Putin, perché Fassino ci ha spiegato bene i Balcani cosa rappresentino, ci ha spiegato giustamente le aspirazioni, perché poi noi abbiamo chiesto riforme, qualcosa è stato fatto, chiediamo di continuare, ma poi li ignoriamo. Ecco, il rischio reale è veramente che poi questa zona, come poi secondo me al Cremlino qualcuno aspira, e riprendersela in mano. Quindi il rischio credo che sia questo. Quindi la questione è quella di accelerare, io credo.
3: Certo, è evidente, questo è il tema, del tema che ho posto. Tra l'altro il Consiglio d'Europa ha un ruolo importante, perché ovviamente l'integrazione nell'Unione Europea è oggetto dei negoziati tra l'Unione Europea e i paesi balcanici candidati, ma i temi più delicati su cui l'Europa chiede riforme sono lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la libertà dei media, la tutela delle minoranze, i diritti civili. Ora, questi temi qui sono esattamente i temi per i quali è stato creato il Consiglio d'Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale.
2: Da Winston Churchill, che fu il primo, no?
3: E gli avvisi, cioè i pareri che il Consiglio d'Europa dà su questi temi, con il concorso, ripeto, come già spiegato prima, della Commissione Giuridica di Venezia, sono fondamentali per l'Unione Europea per decidere il prosieguo dei negoziati. Quindi noi abbiamo un ruolo fondamentale, e proprio per questo Io sono stato nominato, diciamo, presidente di questo comitato per dare un impulso maggiore alla nostra azione in funzione di sostenere e di aiutare il processo di integrazione nell'Unione Europea. La
1: Io
3: penetrazione
1: ringrazio
3: non è
1: davvero
3: solo
1: per
3: russa,
1: questo.
3: finisco,
1: No,
3: non
1: prego.
3: è solo, la penetrazione russa, è presente in gran massa la Cina nei Balcani. Il famoso incidente in Serbia del crollo della pensilina di una stazione ferroviaria che ha causato una quindicina di morti e che è stato l'innesco di tutte le manifestazioni contro Vučić e il governo serbo, era una pensilina costruita dai cinesi. Tanto per essere chiari, no? Che avevano realizzato tutta quella linea ferroviaria, così come i cinesi finanziano investimenti soprattutto di infrastrutture nei paesi, in molti paesi. E quindi è chiaro, la Turchia è molto presente, l'ho già ricordata, anche gli Emirati Arabi sono presenti, no? In virtù del collegamento musulmano con alcuni di questi paesi. Quindi è assolutamente evidente che più l'Unione Europea tarda, più la presenza di questi paesi diventa, come dire, ha spazio e possibilità. Ricordo ancora un ultimo esempio. Quando ci fu il Covid-19 e l'Unione Europea, insomma, c'era il problema dei vaccini, l'Unione Europea prese un provvedimento che favoriva, no, l'acquisto di vaccini per i paesi dell'Unione Europea. A un certo punto i paesi balcanici e noi, e allora l'Unione Europea, cogliendo la raccolta, disse: sì, vi daremo anche noi i vaccini. Sono arrivati prima i vaccini dai cinesi e dai russi che dai nostri, tanto per essere chiari, sia in Albania, sia in Serbia, sia in Macedonia. Quindi, per capirci.
1: Sì, no, tra l'altro poi ci dimentichiamo spesso che de dell'area dei Balcani fa parte anche la Grecia, per
3: Sì,
1: esempio.
3: tra l'altro che concorre, essendo un paese dell'Unione Europea, un paese del Consiglio d'Europa, concorre a tutte le azioni e le strategie per integrare i Balcani. Io sono in contatto continuo con i
1: Sì.
3: dirigenti greci.
1: No, lo dicevo in riferimento soprattutto a questa presenza cinese, che in Grecia noi tocchiamo
3: Allora,
1: in
3: forte.
1: modo più tangibile.
3: Al Pireo in primo luogo.
1: Esattamente. Grazie davvero a Piero Fassino per essere stato con noi quest'oggi. Davvero
3: Grazie a voi.
1: grazie.
3: Buona
1: Grazie
3: giornata.
1: al presidente
3: Saluto a tutti i
1: Fassino.
3: vostri ascoltatori.
1: Grazie davvero, grazie al presidente Fassino per questa sua partecipazione quest'oggi a questa trasmissione. E Simone, a noi resta meno di 4 minuti. Ho detto che avremmo parlato di Romania, forse due parole sulla Romania
2: Sì,
1: dobbiamo.
2: ma magari l'approfondiamo. Questa è una notizia un po' curiosa, no? Questo mancato sostegno del Partito Socialista Democratico rumeno, che ricordo sempre, l'abbiamo ricordato spesso, è l'erede del Partito Comunista, uno dei pochi partiti eredi del Partito Comunista prima della caduta di Berlino, che diciamo in Francia fanno un rassemblement, diciamo, un maquillage, ecco, sempre citando i francesi, visto che abbiamo avuto Fassino che anche credo decorato della Legion d'Onore. Sì, il partito maggiore della Romania ha tolto il sostegno al suo primo ministro. Cosa succede? Io non te lo so dire, perché è una situazione veramente ingarbugliata.
1: Per il momento si va avanti
2: Perché
1: col governo di minoranza e
2: si
1: poi.
2: va con un governo di minoranza, ma io credo che non so quanto possa durare. La Spagna va avanti con un governo a minoranza da buon tempo, con Sanchez che devo dire che ha veramente una tempra di ferro. Io non so se ce la farei, non lo so tu, ma sia io che tu non siamo primi ministri, non siamo mai stati primi ministri e
1: Io non
2: probabilmente
1: ce la farei
2: non lo
1: nemmeno col governo di
2: diventeremo mai.
1: maggioranza, figurati.
2: Però devo dirti che la situazione romana, anche perché in questo quadro, e ci abbiamo tenuto io e te ad andare un po' oltre rispetto alle puntate che di solito facciamo, gli ospiti sono molto rari, ma quando ne abbiamo di prestigiosi in questo spazio su Radio Radicale, era proprio per focalizzare l'idea di cosa sono oggi i Balcani e le regioni. Balcani occidentali, Balcani orientali, comunque quella regione lì, quella regione che è nel mezzo dell'Europa, che ha fatto la storia dell'umanità, dall'impero romano, perché io ricordo sempre, impero bizantino è un diciamo, un termine che abbiamo inventato noi. Roma cade nel 1453, non cade con Romolo Augusto, detto Augustolo. Tra l'altro, fantastica poi la cosa, la storia è veramente a volte crudele perché gli hanno dato il nome del primo re di Roma e del primo imperatore di Roma. Ma Roma non finisce lì. È una cerniera e la Romania è il paese più importante, c'è poco da fare. Per questo, secondo me, dovremmo approfondire meglio questa vicenda. Vedremo nelle prossime 2 settimane quello che accadrà, ma tutto ciò lo ridico ormai ogni domenica che ci sentiamo. Andiamo a guardare la cartina geografica. La Romania dov'è? Quanti abitanti ha la Romania e perché è importante la Romania? Basta guardarla per dimensioni e per popolazione. E poi, se non altro, e questo ha una sua rilevanza, ha una sua importanza, guardiamo qual è la maggiore presenza migratoria in Italia stabilizzata. Sono cittadini romeni e noi non possiamo non fare i conti con tutto ciò.
1: Assolutamente. Simone, grazie per questa puntata, anche per la sorpresa che hai organizzato di questa partecipazione del presidente Piero Fassino. È stata sicuramente gradita e preziosa. Noi torniamo fra 2 settimane, quindi appuntamento con quindicesimo emendamento tra 2 settimane esatte. Grazie a tutti voi per averci seguito e grazie soprattutto, come sempre, a Simone Santucci. Grazie, Simone.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Programma era a cura di Andrea De Angelis. Adesso parliamo di cultura, due microfoni a cura di Emilio Targia.
4: Radio Radicale, allora benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Due Microfoni, che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri. Questo è un libro pieno di inchiostro, ma anche pieno di pellicola. Un libro quasi scritto su pellicola, di fatto, perché l'ha scritto Andrea Ciaffaroni, qui alla mia sinistra, una persona psicologicamente instabile. E questo è il libro. Il cinema di Stan Laurel è Oliver Hardy. Parliamo ovviamente di Staglia Olio, parliamo di Edizioni Sabine, che lo ha portato in libreria, psicologicamente instabile, come tutti i maniaci,
5: Grazie.
4: mossi da un'ossessione che però poi porta dei risultati, perché l'ossessione maniacale di Andrea Ciaffaroni per alcuni pezzi anche del cinema italiano, ricordo Nino Manfredi e non solo, Peter Sellers e tanti altri lavori, lui è stato altre volte ospite qui da noi, ma in particolare su Staglio Olio, su Stallare and Oliver Hardy è particolarmente ficcante perché è diventata un'ossessione fin da quando tu sei stato contagiato da una lettura di un'edizione del Castoro. Chi ascolta Radio Radicale sa bene la Carlana del Castoro quanto sia preziosa per i cinefili, e hai trovato qualche imprecisione, se non sbaglio, sulla filmografia riportata da Marco Giusti, ricordo male, che non è proprio l'ultimo.
5: Sì, esatto. No,
4: Non
5: no,
4: è
5: no, più,
4: proprio.
5: no, più che in previsione ero io che non conoscevo gran parte dei titoli, avevo
4: Ok,
5: 15 anni, ero
4: e
5: ancora
4: lì hai
5: giovanissimo.
4: deciso che Saglio e Olio diventassero in qualche modo tua ossessione. Ovviamente questo va condito poi con il piacere che tu hai avuto di, come tutti noi, di gioire e godere delle loro pellicole. Per cui la prima cosa che ti chiedo è esattamente questo: quello era il primo passo per l'ossessione. Invece la scintilla che ti ha fatto decidere che era ora, che era giusto racchiudere in 500 pagine la storia e le storie di questi due meravigliosi protagonisti di decenni di televisione, di cinema, prima muto, poi corti, poi tutto quello che è venuto dopo, qual è stata? Cioè, hai sentito l'urgenza, la necessità di colmare un buco che c'era? Perché in effetti poi, a parte le traduzioni in italiano di volumi esteri di cui poi parleremo, in particolare di un signore che è stato un po' il biografo ufficiale, hai capito che c'era bisogno, insomma, di scrivere una cosa così. C'era un buco da colmare, dai, Andrea.
5: Sì, assolutamente sì. Io ho cominciato a scrivere su di loro subito dopo aver comprato il libro di Giusti, quindi facevo
4: Vedi?
5: nota, quindi già quando avevo 15 anni, nel lontano 1997. Ma la cosa più interessante era il fatto che avevo notato questa cosa che i primi a parlare di loro dal punto di vista critico sono stati i francesi, che li accostavano ai grandi autori. Gli unici attori che venivano sempre inseriti in queste collane erano costantemente Stalle e Ollio. Questa cosa mi aveva molto incuriosito. La scintilla era capire, sì, un conto raccogliere tutto quello che bisognava sapere sui loro film, ma trovare la chiave di lettura. Già circa 20 anni fa avevo cominciato a scrivere un vero e proprio libro che si chiamava in un altro modo, ma era più una schedatura, un dizionario mio personale. Quando, dopo aver fatto Jack Lemmon, avevo capito che questi attori, Lemmon o Sellers o ad esempio Manfredi, comunque erano autori di se stessi. Quindi la chiave è quella che Stan Laurel, che era il cervello della coppia, seguiva la lavorazione dall'inizio alla fine, e che Oliver Hardy non era solo un attore che gli stava a fianco, ma era un genio in quello che faceva, perché era il perfetto binomio, in quello che lui seguiva esattamente quello che voleva Stan, lo faceva in modo magnifico. Quindi quello che volevo raccontare, come loro sono riusciti a fare più di 100 film, e sono passati 100 anni dal primo film.
4: Sì, 105 per essere precisi, no?
5: No, 100 anni, i film sono 105.
4: Sì, 105.
5: Però la cosa interessante, meglio che ci pensiamo, che loro l'arco di successo che hanno avuto sono stati neanche 15 anni.
4: Sì.
5: Quindi certo. Sono durati abbastanza brevemente, ma è stato così intenso che poi sono stati oggetto di studio a livello internazionale. E in Italia, a parte alcune biografie e quelle che poi abbiamo dato una mano a Sagoma a tradurre, quelle di John McCabe appunto, esatto. Avevo deciso di farlo io per quanto riguarda la guida ai film, perché sono ancora molto presenti anche in televisione.
4: Ma mo adesso ci arriviamo, perché quella fase volevo approfondirla con te. Uh-huh. Tra l'altro, mentre leggevo insomma anche la tua disamina sulle caratteristiche del cinema di Staglioglio, e insomma dove il termine pasticcio è un po' il fil rouge, no?
5: Sì,
4: quello
5: sì.
4: Che conduce. Ecco, quei due pasticcioni, sarebbe stato il grande pasticcio di Staglioglio, sarebbe stato un altro titolo, molto, la pasticceria di Staglioglio.
5: Era il primo titolo era Un altro bel pasticcio.
4: Ah, lo vedi che ecco, non c'era.
5: Another Fine Mess, che è quando Olio diceva ecco mi hai cacciato in un altro bel pasticcio, però l'editore mi ha dato l'idea di cambiarlo per indirizzare in un unico titolo il cinema di Staglioglio e Oliver Hardy il tema principale.
4: Sono sempre un po' timorosi quando ci sono idee innovative, invece un'estrapolazione da un dialogo, una frase... No, sarebbe stata comunque
5: Casavecchia ascolta,
4: certo, un po' come la biografia di Harry Winkler, se la chiami ho sbagliato, tutti capiscono di che si tratta.
5: Esatto.
4: Allora, il primo ricordo che abbiamo di Laurel and Hardy potrebbe essere il loro buffo tema musicale, il canto del cuculo che appariva in ogni film e preparava il pubblico alla risata. Era formato da due frasi musicali, una più alta che ricordava una chiamata militare, l'altra simile al richiamo del cuculo, che unite accompagnavano il passo dominante di Ollie e quello svitato di Stan. Quella sigla è così famosa che basta fischiettarla per richiamare alla mente le loro figure già buffe di per sé. Alberto Sordi, che li conobbe indirettamente molto bene, ricordò che appena apparivano la gente rideva, a prescindere da quello che dicevano o facevano. Alla vista di questo grasso e questo magro ridevano. Sono passati 100 anni al loro primo film girato insieme, chiunque li conosce li ha visti in tutte le forme, al cinema, in televisione, in un video e oggi sui social. Online circolano video amorevoli in cui nuovi spettatori scoprono il loro film per la prima volta e ridono spontaneamente con gusto, notando soprattutto l'affetto e il rispetto che i due avevano l'uno per l'altro, unione indissolubile. È complicato stare in mezz'ora e raccontare questo libro, perché io veramente me ne sono preparate 500 di cose da chiederti, però partirei dall'inizio della loro storia, il debutto di Staglio e Oglio, il debutto di Stan in realtà nel cinema, che tu ricordi coincise con uno dei momenti storici in cui Hollywood e il mondo delle comiche erano in grande fermento. Quindi tu individui l'anno esatto in cui inizia la loro storia nel 1917.
5: La bellezza di molti anni fa, sì,
4: qualche
5: esatto,
4: anno fa.
5: Qualche anno fa, ma perché lì, facendo un ordine cronologico, nel 1917 Hardy dalla Florida arriva con la troupe a Hollywood e a Hollywood arriva Stan in cerca di fortuna come attore cinematografico, dopo che ci aveva alle spalle un po' di anni di carriera nel teatro, tra cui con Charlie Chaplin. In quell'anno certo. Chaplin cambia casa di produzione.
4: Basta... recitava nelle crociere anche, mi pare, no? Mi ricordo male.
5: Loro praticamente hanno fatto due viaggi dall'Inghilterra in America, e l'ultimo è quello che ha portato fortuna a Chaplin, perché fu chiamato a fare il cinema. In quell'anno debutta Buster Keaton, quindi cambiano tante cose in quell'anno. Però si incontrano solo qualche anno dopo, perché poi la carriera cinematografica è andata su due binari completamente diversi. Cioè Hardy faceva il caratterista che adesso tradurlo sembra quasi irrispettoso, Levy, cioè il pesante, no? Faceva l'attore ciccione in queste comiche con attori come Ridolini, che pochi certo. si ricordano, però
4: come
5: insomma
4: no.
5: lui era quello cattivo con i baffoni. Stan invece era abituato da ruoli da protagonista già dal teatro, quindi di conseguenza sentiva di cercare sempre quella strada anche nel cinema, solo che era un campo affollatissimo. Quindi quando un produttore decide di puntare su di lui e di fare una comica pilota dal nome Cane Fortunato, bisogna capire chi è il fortunato in questo senso, il produttore chiede al regista, che si chiamava Jess Robbins, di trovargli un attore che facesse il cattivo della storia, e fatalità era Oliver Hardy. Quindi i due si incontrano per caso. Poi, dopo questo incontro, continuano sempre per strade diverse. Poi, negli studi di Arroche, che fu il loro produttore storico, finalmente si rincontrano e cominciano a lavorare insieme. Quindi tutto molto accidentale.
4: Tu ricordi anche, per dare un po' il senso, anche sì, il quantum dei soldi che giravano in quel momento. Star Laurel, quindi parliamo di Staglio, quindi parliamo, diciamo, della parte autoriale dei due, come tu ricordavi, perché non tutti lo sanno.
5: Vero.
4: Firmò un contratto d'attore per $300 a settimana, più il 12,5% sull'incasso. In 11 mesi girò ben 25 cortometraggi. Sì. Ripeto, in 11 mesi girò ben 25 cortometraggi. Quindi parliamo di due cortometraggi al mese praticamente,
5: un po' di più,
4: da uno o due rulli, però insomma non fu un successo commerciale, e d'accordo con Rock, che è il loro storico produttore, il contratto fu annullato all'inizio del 1924, però Stan conobbe attori e attrici destinati a diventare presenze fisse nella futura produzione della coppia di Staglio e Oglio,
5: fra cui James Fileson, esatto, che era il baffettone,
4: storico personaggio. Ci ricordi invece quale fu il momento in cui questa coppia, non dico che finì la gavetta, che in realtà forse non è mai finita, però ci fu un momento di decollo vero e proprio della coppia? Cioè, quale fu, secondo te, nella loro produzione, parliamo della parte ovviamente con l'avvento del sonoro, poi facciamo un excursus perché loro vivono un passaggio storico, una rivoluzione industriale di Hollywood e di tutto il mondo del cinema, che è il passaggio dal muto al sonoro, che mise in crisi anche alcuni attori importantissimi che non riuscirono a reggere quell'impatto. C'è chi insomma pensò al suicidio, è una cosa che però merita un'intervista a parte. Loro cavalcarono con successo sia il mondo dei corti, sia il mondo del muto, sia il mondo del sonoro, sia il mondo dei lungometraggi con eguale successo. Ma il momento secondo te in cui la coppia decollò e divenne, acquisì fama planetaria, dove lo mettiamo, dove collochiamo?
5: Beh, credo sempre comunque nel sonoro, perché quando loro hanno iniziato a fare i cortometraggi muti, ebbero un successo abbastanza forte negli Stati Uniti in tempi molto brevi, già con i primissimi film. Ma a livello planetario è quando col sonoro cominciarono ad arrivare negli altri paesi. Il problema era che non esistendo il doppiaggio, o meglio la tecnica era stata inventata in America ma doveva essere ancora perfezionata, decidono di girare loro i film nelle lingue interessate. Lo fanno anche le altre case di produzione. È rimasto storico un Dracula girato in spagnolo con un attore completamente diverso. È interessante perché, non dico che è un film migliore, però la cosa interessante è che è meno inquietante di Bela Lugosi, per dire. Poi tutti quanti parlano spagnolo, così anche Staglio e Oglio. Quindi questi film cominciano ad arrivare anche da noi, in Francia, in Germania, e lì ottengono, come si dice, il colpo più grande. E il primo lungometraggio che girano in questo metodo è Muraglie. E quindi forse è quello che potrei individuare come il primo grande colpo mondiale, perché poi in Europa il mercato europeo preferiva più i lungometraggi o i mediometraggi, cioè da 40 ai 60 minuti, che i corti. Quindi loro si dovettero adattare, e un po' riluttanti, perché non volevano fare il lungometraggio. Perché credevano che funzionassero molto di più nei 20 minuti.
4: Due rulli, 70 minuti, costo importante, tanto che poi insomma, per ammortizzarlo, tradotto anche in italiano. Quindi fu proprio, diciamo, che Muraglie, che credo tutti conoscano, quello fu proprio il decollo.
5: Il lancio, sì.
4: Però loro hanno avuto un'esposizione multimediale, potremmo dire, che era un termine che non esisteva quando hanno iniziato la loro carriera, crossmediale, anzi, ancora peggio. Loro hanno avuto la capacità, con il linguaggio del corpo, con questa assortimento incredibile delle loro caratteristiche, poi scenderemo anche nel dettaglio stilistico, su quale tu sei espertissimo, perché Andrea è di fatto la persona più esperta, credo, d'Europa, non d'Italia, di Staglio e Oglio. Esperto perché ha studiato, non perché è nato esperto o è figlio di qualcuno, e quindi meriti e medaglie a lui. Hanno avuto la capacità di in qualche modo mutuare, pur rimanendo se stessi, linguaggio espressivo del corpo, della mimica, dello sguardo, molto più Staglio ovviamente, che era come Totò, era un pupazzo di gomma rispetto invece a Oliver Hardy, che era più immobile, anche se con gli occhi lavorava moltissimo, no? Specialmente guardando in macchina. Sono riusciti a essere se stessi in appunto tre fasi diverse, diciamo prima, cioè i corti del cinema muto, che avete visto tutti spesso come intervallo fra diversi programmi, insomma chiunque ha un'età compresa diciamo fra i 35 e i 70 anni che ci ascolta avrà visto innumerevoli comiche anche come riempitivi,
5: assolutamente,
4: che non è un downgrade assolutamente, e poi invece ovviamente i corti sonori e poi i lungometraggi. Sono rimasti però sempre se stessi, sono riusciti a declinare il loro talento in tutte e tre le caratteristiche diverse di modulazione cinematografica per tre mercati diversi.
5: Beh, perché loro sono comici di pantomimici, sono comici visivi, quindi usavano un linguaggio universale. E la cosa interessante è che loro sono stati gli unici comici a non aver mai avuto un problema di passaggio tra il muto al sonoro.
4: Esatto.
5: Perché già dai primissimi film muti che hanno girato insieme hanno cambiato il ritmo stesso dei loro film. Prima era tutto quanto frenetico, basta pensare a Keaton o ad Harold Lloyd o allo stesso Ridolini. Loro invece prendono tutto con molta più calma, anche perché poi essendo in due e uno dei due ha un'aria sempre molto spenta, non potevano fare tutto quanto di corsa, quindi il dialogo a due diventava quasi come un ritmo normale, e col sonoro è stato semplicemente necessario mettere la parola. E quindi è stata una loro fortuna quello, il fatto anche di avere delle voci gradevoli in originale, a volte cantavano, e il passaggio dal corto al lungometraggio magari è stato un po' più sofferto, perché Stan stesso era convinto, con più ragioni, che funzionavano nei 20-30 minuti. Nei lungometraggi toccava trovare una storia, questo che poi è stato uno dei motivi per cui discuteva spesso con Roach, che dava la loro carta bianca creativa sul piano creativo, però erano comunque suoi soldi quando i produttori ancora ci mettevano il loro portafoglio, e quindi pretendeva anche di che certe storie più funzionali col pubblico, magari meno dal punto di vista comico, venissero girate. E per questo poi hanno fatto i film musicali, Fra Diavolo, certo, è forse il più famoso in assoluto, però lì non sono i protagonisti assoluti,
4: certo,
5: ma dava più respiro diciamo alla storia,
4: un semi musical,
5: esattamente, La ragazza di Boemia
4: Me l'ho segnato un altro passaggio che era che ce ne sono talmente tanti per mostrare qua 7-8 ore. The Battle of the Century è il film che cambiò per sempre il ritmo di Staglioglio, con le pause che accompagnavano le gag, lo diciamo prima, e le reazioni degli attori, il primo che riscosse il successo più sensazionale. Secondo un articolo del 1929, The Battle of the Century deteneva il record fra le comiche di Laurel and Hardy con 110 risate contate. Forse è un'esagerazione, perché sono 5 risate al minuto, quindi uno non fa in tempo a respirare, tuttavia più di un anno dalla sua uscita era ancora in programmazione nei cinema delle piccole città e riscuoteva il favore del pubblico.
5: Questo è
4: Harry Miller nel 1945 scrisse: è il più grande film comico mai realizzato. Nel 65 Black Edwards girò una battaglia di torte nel film La Grande Corsa, e dedicò direttamente a Mr. Lauren and Mr. Hardy, giusto per chiarire esplicitamente la sua ispirazione. Staglioglio erano appena nati ed erano già leggendo. Allora, veniamo a loro due.
5: Questa cosa qua del conteggio delle risate è molto interessante. Perché loro usavano un contatore meccanico quando andavano alle anteprime clandestine per vedere se nel primo montaggio la cosa funzionasse un po' col pubblico. Loro, quando erano convinti di aver sentito una risata, cliccavano. La media erano 50-60 risate per un film di 20 minuti. Quindi, se non raggiungevano quel numero o poco più, tornavano sul set e continuavano, miglioravano il film, quindi la lavorazione del film non finiva praticamente quasi mai, ed era un continuo lavoro. Certo, la battaglia del secolo cambia il ritmo, perché anche lì la battaglia di torta in faccia, che era ormai già nel 1927 una tematica ormai superata,
4: sdoganata,
5: lì era un continuo di torte. Invece in quel film viene lanciata la prima torta e si dà il tempo a quell'altro di incassare il colpo e poi anche lui dare il proprio. Quindi questo cambio di ritmo fu definito slow burn, lenta combustione, che è alla base proprio del ritmo di Stanley Olio, perché è una miccia che poi diventa piano piano piano piano un crescendo di una vera e propria esplosione.
4: Allora, tu scrivi, prima di Stanley Olio non esisteva nel cinema una coppia come la loro, che si completava a vicenda suscitando entrambi la risata, né sarebbe esistita dopo, a prescindere dalle coppie rimaste nella classifica, nella classica formula del comico e della spalla. Uh-huh. Se Olio era la vittima continua della sbaradaggine di Stan, entrambi erano perseguitati dalla difficoltà di trovare un ruolo nella società, e nonostante questi, i bravi ragazzi fallissero in continuazione, proteggevano sempre la loro dignità, e come due grandi clown da circo, Lauren e Hardy erano sempre pronti al colpo di testa finale.
5: Esatto.
4: E l'assortimento dei caratteri, delle facce, dei corpi e del linguaggio è un'altra della chimica che funziona, potremmo dire, nei decenni, no, potremmo dire ormai nei secoli,
5: nei secoli,
4: perché
5: sì, sì.
4: Ci siamo a 100 anni, appunto, quindi insomma, perché secondo te però questo centenario, a parte questo libro meritorio, opportuno e direi persino necessario, sta passando un po' sotto silenzio?
5: Ma
4: ricominciano a essere snobbati come lo erano prima di essere invece santificati?
5: Ma è una costante,
4: cioè, una ciclica circolare del tempo?
5: Una domanda...
4: 10 anni invece, come è successo con Totò, diventeranno di nuovo...
5: Beh, perché costantemente la comicità viene vista sempre come un genere di serie B.
4: Dagli imbecilli però.
5: Ma purtroppo è così.
4: Siamo pieni di imbecilli.
5: È una costante, noi diamo sempre per scontato che ci sono loro per farci... ridere, ma guarda, io questo libro...
4: Siamo ancora messi anche... così, cioè quando il papà chiede al figlio che vuoi fare da grande, il musicista, sì, ma seriamente, siamo messi così?
5: Sì, ah. sì, ma questa è una cosa che accadeva anche loro in vita, cioè loro erano sottostimati in questo. Tu pensi
4: no,
5: che...
4: questo si vede, dal libro si capisce...
5: Ma qualcuno gliel'ha pure chiesto a Stan negli anni della vecchiaia, poi magari nelle varie lettere che lui teneva in corrispondenza con molti fan, ad esempio nessuno gli aveva mai chiesto... né a lui o ad Hardy di mettere le impronte ad Hollywood o presenziare l'anteprima, ma lui stesso diceva, ma sai, non facevamo parte di quella
4: di quel
5: tipo
4: giro
5: di categoria, poi avevano già abbastanza problemi a Hollywood di avere noi tra i piedi, capito? E questo diceva, la vedeva sempre con molto distacco, ma anche Buster Keaton è un altro molto ben dimenticato, Jerry Lewis, sono quel tipo di geni che vengono sempre comunque presi sotto gamba. A me la cosa che fa molto piacere...
4: Charlie Chaplin ha goduto di buona stampa, però,
5: ma
4: di
5: quello...
4: stampa migliore.
5: Ah no, sicuramente, ma quello perché comunque c'è stata sempre un'attenzione critica da...
4: Beh, lì poi c'era sempre una chiave politica, il grande dittatore, c'erano delle metafore diverse, sicuramente meno leggere, no? Quindi questo forse ha autorizzato certa
5: probabilmente
4: critica.
5: Probabilmente sì. Anche per esempio un discorso che chi magari fa la risata viene sempre preso, no? Diciamo, c'è sempre l'equivoco sulla classica risata non è valida quanto magari una risata politica. C'era sempre il discorso della comicità e la satira politica vengono sempre messi su un altro... su un altro piano, capito? È quello il problema.
4: Eppure basta leggere una frase di Roy C. Wright, che tu giustamente tiri fuori e evidenzi: appena mettevi il piede sul set di Laurel and Hardy eri felice, eri grato di essere lì.
5: Il tecnico
4: questa
5: degli effetti
4: frase
5: speciali
4: già fa capire tutto. Si racconta, questo è molto interessante e molto divertente, si racconta che il comico Totò fosse solito chiedere alla produzione di girare le scene nel pomeriggio e non al mattino, perché spiegava, fare gli spiritosi appena alzati è faccenda ardua, e che Stan Laurel e Oliver Hardy fossero della stessa opinione. Chissà dove De Curtis avesse sentito questo aneddoto, oppure rispecchiava la verità. Lo confermò lo stesso Hal Roach, quindi parliamo del produttore, in un'intervista. I due la mattina provavano le scene, per poi però girarle nel pomeriggio fino a sera inoltrata. Con l'arrivo del sonoro, Stanley e Olio entrarono nel piano della loro maturità artistica, a cominciare dal loro modus operandi. Si fa fatica a girare i film al mattino?
5: Ma Totò diceva che la mattina non si può far ridere. Comunque è Enrico Manzina che mi ha raccontato questa cosa. Molto interessante.
4: Enrico, che è il nostro fedele ascoltatore, che è stato ospite pochi giorni fa.
5: Grande Enrico, che mi ha proprio detto chiaramente, perché Totò gli diceva al padre Steno, ho fatto scusa, io vengo alle 14 la mattina, è difficile far ridere. E poi scusa, lo fanno stare Olio, non lo posso fare anch'io. Quindi nell'ambiente c'era questa voce, è vero, loro giravano, ma più che girare il pomeriggio e provare la mattina, giusto per far capire quanto questo libro è impregnato di fonti, quando io ho avuto...
4: No,
5: ecco, quando ho avuto l'accesso agli archivi di Arroce, perché anche la storia stessa del libro è stata lunga ma interessante, io ho avuto accesso per un certo numero di comiche la documentazione del giornaliera, cioè di quanti effettivamente metri di pellicola giravano Lorelai Hardy. Giravano un massimo 20 minuti, il resto tutto il giorno erano prove, perché loro avevano il copione che era una linea guida, diciamo, su quello che poteva essere un po' la storia, alcuni dialoghi, ma c'erano i suggerimenti, qui magari possiamo fare, e lui andavano lì e provavano. A volte le gag fisiche andavano un po' a buona la prima, i dialoghi magari richiedevano un po' più di tempo, però quando erano sicuri di girare andavano davanti alla macchina.

0: con buone ragioni erano convinti che la loro comicità funzionasse meglio nella misura, no, compressa dei 20 minuti, e anche il produttore Al Roke non aveva grande esperienza nei film di lunga durata, a parte quelli di Harold Lloyd e quelli con il cavallo Rex, però il mercato stava cambiando, i cortometraggi avevano sempre meno spazio e attenzione, la crisi economica minacciava anche la produzione di Roke, che era stata già colpita dal fallimento, e quindi insomma nacque, diciamo, la prima sceneggiatura, e nacque la scoperta del fatto che anche, lo dicevamo prima, nella declinazione lungometraggi, ovviamente molto più complicata, molto più ambiziosa, molto più costosa, molto più rischiosa, perché è chiaro che far ridere in un format di 20 minuti con la scrittura, il ritmo, riesce meglio che in un film di 100, no?
1: Certo.
0: Eppure anche lì.
1: Loro colpiscono più volte con alcuni film, nonostante questi continui contrasti col produttore, perché lui diceva: è impossibile fare i cretini per 60 minuti. E comunque Laurel e Hardy lo hanno fatto in più film, nei Figli del Deserto, i Fanciulli del West. Ci sono dei film dove loro sono presenti dall'inizio alla fine, senza sottotrame romantiche con altri attori, come accadeva ad esempio in Henry Roy, o momenti musicali che non li riguardavano, e comunque funzionavano perfettamente. Certo, non era facile seguire il metodo di lavorazione delle comiche e portarlo sul lungometraggio, quindi quel tipo di film andavano bene, erano molto comici, ma richiedevano un impegno maggiore, un budget maggiore. E quindi c'è stato un momento in cui loro hanno toccato veramente dei grandi vertici, ma purtroppo breve, perché appunto la crisi economica, i budget sempre più alti, richiedeva un maggiore controllo creativo, che veniva sempre meno dato a loro due, perché poi c'è questo aspetto anche un po' triste di come loro sono. Anzi, melanconico, come loro sono un po' usciti un po' dal cinema importante. Però non voglio
0: No, no, no, no, no, perché
1: anticiparti.
0: abbiamo ancora 6-7 minuti e io ti devo fare ancora 722 domande, quindi sarà
1: Aia.
0: complicato.
1: Ok.
0: Di Atollo K se ne è parlato talmente tanto che lo lasciamo lì, insomma, tutti sanno che è l'ultimo film, 3 milioni di dollari di allora, una gestazione complicata. Io però prendere spunto da Atollo K, che aveva una partecipazione produttiva anche di produzione anche italiana, se non sbaglio,
1: Come no?
0: perché vorrei
1: Universalia di Salvo D'Angelo.
0: Universalia. Perché vorrei invece chiederti il rapporto insomma, di loro due con l'Italia. L'Italia è stato uno dei paesi che li ha amati di più in assoluto. Conservo gelosamente, ne parlavamo off the record, una foto meravigliosa di loro due 1950, stazione Termini, che fu l'occasione poi quando si incontrarono con Alberto Sordi, credo,
1: Sì.
0: con loro due portati sulle spalle. Pensate che tempi, loro due che scendono da un treno. E portati sulle spalle dalla gente in festa che li celebra su un binario di Stazione Termini. Questa foto è meravigliosa
1: Meraviglioso,
0: e
1: sì.
0: dà il polso di come fossero, insomma, due star in questo paese venerate, ma di quell'amore e affetto vero, autentico. Non c'era una forma, diciamo, di adulazione, di vistica, ma c'era un affetto nutrito da decine di film e centinaia di comiche viste in televisione. Il rapporto
1: Assolutamente.
0: loro con gli italiani.
1: Allora, ti posso dire che i film in Italia hanno avuto un immediato grande successo, soprattutto al doppiaggio, che fin da subito, come sappiamo, è stato
0: Eh beh,
1: molto, molto curioso, no?
0: c'è
1: Dargli un
0: un capitolo
1: accento
0: apposta che c'è dedicato.
1: esotico, esattamente. E quindi sono nati tantissimi ragazzi che li imitavano, trovavano molto buffa questa cosa. Poi negli anni 30 la Metro-Goldwyn-Mayer fece questa bellissima iniziativa, che era un club, un fan club europeo, con sede qua a Roma, tra l'altro, dove solo qui c'erano almeno 2 milioni di iscritti, quindi davano una tesserina omaggio ai bambini, che con quella davano uno sconto per andare a vedere i film di Stanley Olli al cinema, e spesso li facevano in prima qua al Barberini, cioè, pensa che tempi. E
0: Meraviglioso.
1: quando loro arrivano nel 50, ma non per girare un film, loro vengono chiamati in Francia per fare Atollo K, siccome gli sceneggiatori non si mettevano d'accordo, perché erano due inglesi, un italiano, il nostro Piero Tellini, tra l'altro,
0: Tellini che ha lavorato anche con Steno,
1: Costeno, come no, come no,
0: certo.
1: Guardia e Ladri, con Fellini, e l'altro scrittore era francese, hanno tirato fuori un copione abbastanza brutto, ma che richiedeva continuamente una riscrittura. Quindi, nel dubbio, li hanno mandati in Italia a fare questo tour che va da Genova, Ventimiglia, Milano e Roma. Quando arrivano a Roma, c'è questa grandissima folla che li accoglie in stazione, ma anche qua a Villa Don Brandini viene organizzato questo incontro con, fai conto, 3.000 bambini orfani, e invitano tanti imitatori di Stanlio Ollio, che sono presentati da

0: Alberto Sordi, che dietro le quinte facevano le voci insieme a Mauro Zambuto, che faceva la voce di Star Laurel, davanti a loro due in carne ed ossa, che c'è questa bellissima foto di Sordi al microfono con dietro le spalle Staglioli, e c'è Stan che li guarda con aria molto perplessa perché non capiva nulla. Però lui, ti posso dire che John McCabe, quando l'abbiamo intervistato nel 2000,
1: ti ricordiamo chi è?
0: E il suo, il biografo ufficiale di Staglioglio, che esatto, li ha conosciuti. Beh, ecco, Stan ha avuto un'amicizia fino alla morte dell'attore, certo. Lui ci disse che fino alla fine dei suoi giorni ha sempre ricordato Stan l'affetto che vide da parte degli italiani. E poi comunque, da quando esiste la televisione italiana, loro sono sempre stati presenti. Quindi è un successo che ha continuato anche con i fumetti, ad esempio, e poi con tutto quello che è stato Long Video, che li ha portati sempre ad avere un'immagine sempre verde. Ecco, diciamo.
1: Ed è incredibile come tutto cambi, la velocità della fruizione, anche quella molto veloce di oggi, no? La permanenza su un video di Instagram piuttosto che una serie televisiva, eccetera, è cambiata così tanto la fruizione, il mercato, eccetera. E invece loro riescono a resistere a tutto questo, cioè a dei marosi che modellano le rocce nel tempo, e loro invece sono sempre lì. Il mondo è pieno di persone come Staglioglio, basta guardarsi attorno, c'è sempre uno stupido al quale non accade mai niente, è un furbo che in realtà è il più stupido di tutti, solo che lui non lo sa. Senti, la loro amicizia, tu le scrivi, in realtà c'erano anni in cui Stan e Babe non erano ancora, Babe è il soprannome di Oglio,
0: sì.
1: Staglioglio non erano amici stretti, ciascuno seguiva la propria strada, fu solo più tardi, viaggiando insieme in Europa, che impararono davvero a volersi bene, non c'era rivalità fra loro, Babe avrebbe fatto qualunque cosa Stan suggerisse, per lui era come un dio, nutriva il massimo rispetto per il suo genio nell'inventare situazioni comiche, beh, ci credo. Non partecipava mai alle riunioni quando scrivevamo il copione. A un certo punto, quello che poteva essere, insomma, ci sono molte coppie, no? di attori, attrici, eccetera, che poi sappiamo in privato, insomma, non si amano molto, eppure poi li vedi presentare programmi televisivi di successo. Loro a un certo punto si nutrivano l'uno l'affetto dell'altro, questa roba influiva anche la loro scena, la loro dote artistica. Ci sintetizzi in un minuto che rapporto c'era fra questi due meravigliosi attori comici?
0: Di grande rispetto, solo che quando erano famosi ognuno aveva i propri interessi, che erano completamente diversi, perché Babe Hardy aveva, diciamo, la febbre da cavallo, stava sempre alle corse o al campo da golf, e Stan invece lavorava da mattina alla sera. E quando poi c'è stata l'esigenza di stare sempre insieme, quando facevano le tournée teatrali nel dopoguerra, andarono in Inghilterra, in Francia, in altri paesi, è lì che scoprirono di essere indivisibili. Come diceva John McCabe, Laurel senza Hardy e H2 senza O.
1: Certo.
0: E ci fu questo bellissimo aneddoto che ho riportato, che raccontava Stan, quando loro nel 53, proprio alla fine della loro carriera, oltre sessantenni, arrivano al porto di Corbe in Irlanda, e sai, stanchi, la gente sì, ci viene a vedere a teatro, ma ormai sono 40-50 persone, ci hanno dimenticati, trovano questa enorme folla al porto, e all'improvviso le campane cominciano a fare il tema di Staglioglio, e loro si guardano, si abbracciano e scoppiano a piangere. È molto bello il film che racconta la loro amicizia, con di John Baird, con Steve Coogan e John Cirilli, Staglioglio. Quel film lì, nonostante alcune licenze artistiche abbastanza pesanti, però è un film molto bello, molto commovente, che proprio racconta l'amicizia vera che c'era fra di loro.
1: E da questo punto di vista è strano e bizzarro che un mercato che produce serie televisive sequenze particolarmente serrate abbia visto produrre solo un film biografico su di loro, e non una serie di 5 stagioni con 4-5 puntate, perché oggettivamente questo meritano, non è mica sindacabile.
0: No,
1: roba qui. E invece non c'è ancora, forse ci sarà.
0: Non lo so, Staglioglio purtroppo non è un film che è andato benissimo, però
1: perché non era stato fatto il giusto marketing, una
0: distribuzione molto limitata
1: da Sony
0: Classics, purtroppo. Però il film ha avuto un plauso, la gente è piaciuta. Allora, quando sono venuti a Roma ho avuto la fortuna di conoscere Steve Coogan, e è stato bello sentire il loro affetto per Staglioglio, il rispetto che hanno avuto per fare quel film lì.
1: Senti, chiudiamo dando qualche cifra. Staglioli hanno interpretato 106 film, se dovessimo aggiungere anche le versioni fonetiche e un filmato promozionale per la MGM, arriviamo a un totale di 125 sì. titoli. Titoli che trovate tutti, ve l'avevo detto che Andrea è psicologicamente instabile e quindi che ha fatto? Hanno fatto le schede di tutti i film, di tutti e 125, sì. alla fine da The Lucky Dog fino all'ultimo, e lo trovate in appendice ed è una specie di libro nel libro, è una guida preziosa per chi volesse destreggiarsi, magari anche particolarmente giovane, fosse incuriosito da quello che vi abbiamo raccontato, perché no, volesse andare un po' a scandagliare il percorso artistico di Staglio e Oglio. Ultima domanda, oggi chi volesse riguardarsi dei film, perché insomma, in televisione ormai passa poca roba, diciamo, no? TV delle varie piattaforme, quindi da Prime eccetera eccetera, Netflix non mi pare che abbiano in dote.
0: Sono su Rai Movie, ti posso dire.
1: Sono su Rai Movie, e chi invece volesse accaparrarsi qualche lungometraggio, immagino che sia il mercato dei DVD o comunque dell'acquisizione Blu-ray, eccetera.
0: Esattamente, all'estero, perché in Italia il mercato è un po' in calo, quindi proprio ieri è stato annunciato che uscirà un terzo Blu-ray delle comiche mute restaurate in Europa, però.
1: Ah, questo è molto interessante. Con traduzione in italiano anche?
0: No, purtroppo no. Quindi però comunque sono in inglese. Sono muti, alla fine ci sono le didascalie, però è lì un lavoro certosino che hanno fatto di ricostruzione, perché servirebbe un'altra puntata solo a raccontare sul discorso del restauro dei loro film, però fortunatamente c'è ancora qualcuno che ci lavora ancora.
1: Sì, sì, poi ci sono queste cose discutibili del colore, su il compagno B ricolorato col computer.
0: Quelli li hanno colorizzati negli anni 90 per venire incontro al pubblico infantile che non amava il bianco e nero. Quello è sempre purtroppo col mercio.
1: Però brutta cosa.
0: Sì,
1: brutta cosa.
0: Sì, a me non sono mai piaciuto, no, anche no, perché venivano tagliati.
1: No, il colore artificiale.
0: Tagliati per la pubblicità.
1: Non si può vedere. Noi saremo qui altre appunto 72 ore con Andrea Ciaffaroni. Però tanto grazie. Quello che non abbiamo detto lo trovate tutto in questa piccola Bibbia di 420 pagine, il cinema di Staglio Oglio, Stan Laurel e Oliver Hardy per Edizioni Sabine, Andrea Ciaffaroni e soprattutto questi due signori qua che hanno saputo deliziarci per decenni e che in qualche modo ancora nonostante tutto riescono a farlo. Grazie,
0: grazie
1: per essere stato con noi e grazie a Stan Laurel e Oliver Hardy, sempre. Davvero.
2: Visto dall'America, il programma di Radio Radicale con Anna Guaita, giornalista del Messaggero dagli Stati Uniti e vice direttrice della Voce New York. Ben trovata Anna, come stai?
3: Ben trovato Antonello, abbastanza bene, grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, il nostro sommario di questa sera prevede diversi argomenti. Parleremo della nuova pronuncia della Corte Suprema sulla mappa dei collegi elettorali in Louisiana e che cosa vuol dire questo per gli equilibri anche in vista delle prossime elezioni. Poi parleremo della guerra del Golfo, perché il primo maggio sono scaduti 60 giorni dall'inizio della guerra in Iran e questo imporrebbe alla Casa Bianca di coinvolgere il Parlamento, ma insomma è contestato anche questo conteggio. Poi ci direi perché. E poi parleremo anche della visita di Re Carlo negli Stati Uniti. Cominciamo allora dalla Corte Suprema. Io cerco un'estrema sintesi, quindi si è pronunciata sulla nuova mappa dei collegi elettorali in Louisiana che limita le motivazioni legate alla tutela delle minoranze, così?
3: Sì. Guarda, a dirla così asciuttamente sembra, effettivamente una sentenza storica veramente drammatica. Vorrei chiarire, perché gli ascoltatori capiscano, bisogna sempre partire da un punto fermo, storico, importante. Ricordate per favore che gli afroamericani non esistevano negli stati in America del Nord prima di esserci portati dal 600 in poi in forma di schiavi. Sono venuti negli Stati Uniti per via del traffico degli schiavi e perché servivano agli stati, soprattutto del sud, per l'agricoltura e la cultura del cotone, che fece la fortuna, nei Caraibi la cultura della canna da zucchero, che fece la fortuna di quei territori. Quindi furono arrivarono qui come schiavi, non erano indigeni di queste terre. Non solo, dopo 250 anni di schiavismo, ci sono poi stati, pur dopo la guerra civile, fra gli stati del nord antischiavisti e gli stati del sud schiavisti, ci sono pure state ancora negli stati del sud 100 anni di segregazione vera e propria, di vero e proprio apartheid, che nonostante gli emendamenti costituzionali, il 13esimo, 14esimo e 15esimo, l'abolizione della schiavitù, il riconoscimento della cittadinanza ai neri e il diritto di voto, questi sono i tre emendamenti, nonostante tutto ciò, finita l'opera di ricostruzione del sud da parte del nord, poi qua ci sarebbe da fare una discussione di 3 ore, nel 1877 tornarono le barriere al voto e la segregazione fino al 1965, 1965, cioè quando finalmente il governo federale passò il Voting Rights Act, che è una legge che ha fatto storia e che ha cercato di riparare lentamente, spesso malamente, ma insomma un po' ci è riuscito, ai mali terribili, tragici lasciati dalla schiavitù e dalla segregazione. Ora, una parte di questo Voting Rights Act, che abbrevierò con VRA, perché si chiama così, VRA, io lo chiamo VRA, una parte di questo act, diciamo act, ecco, era già stato abolito nel 2013 da parte della Corte Suprema. Ora aveva abolito l'obbligo di alcuni degli ex stati confederati, cioè l'Alabama, la Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Virginia e poi credo anche Arkansas e Texas, di sottoporre al vaglio federale il loro disegno dei loro collegi. Questo è stato tolto già nel 2013. Questa ultima decisione della Corte Suprema adesso toglie anche l'altra parte dell'atto, che era considerato fondamentale per assicurare la creazione di collegi che rispecchino in modo più equo la composizione razziale dello Stato. Perché cosa succede? Una gran parte della popolazione afroamericana che popolava gli stati del sud per via della schiavitù è rimasta negli stati del sud. Una parte poi è emigrata nel nord durante la rivoluzione industriale, ma una parte è rimasta negli stati del sud ed è rimasta proprio dove era stata portata. E cosa succede? Che ci sono stati come la Louisiana, dove un terzo della popolazione, come la Louisiana, come l'Alabama, dove un terzo della popolazione è afroamericana. Eppure veniva rappresentata al Congresso per niente. Poi, grazie a questo atto del 1965, ha cominciato ad avere una possibilità, sono stati formati dei collegi per cui uno o due, insomma, uno o due deputati, ma mai tanti di più. Tant'è che la Louisiana è un caso proprio simbolico perché ha 6 deputati, manda 6 deputati alla Camera federale e uno solo è nero, nonostante la popolazione sia al 33% nera. Allora, che cosa è successo? Sulla base di questo Act, nel 2024 il governo federale aveva chiesto alla Louisiana di creare un altro collegio che in qualche modo rispecchiasse di più la composizione razziale dello Stato. La Louisiana ha creato questo collegio. Devo confessare che anche a me mi è sembrata quasi una presa in giro. Ha creato questo collegio lungo centinaia di chilometri che sembra un serpente che va dal sud al nord dello Stato. Potevano fare meglio, veramente potevano fare meglio. È stata fa forse fatta apposta perché a quel punto la popolazione, un gruppo di elettori bianchi ha fatto ricorso alla Corte Suprema sostenendo che questo collegio discriminava contro i bianchi perché era stato creato con questa forma tutta
2: Un
3: serpentina,
2: artificio.
4: Certo.
3: Con artificio, esatto. Ora ci troviamo davanti a un paradosso, Antonello, che è questo. Se lo Stato, se la Louisiana non avesse creato questo distretto, avrebbe violato il Voting Rights Act. Però creandolo in quel modo è stato accusato di aver violato il principio costituzionale di color blindness, cioè di neutralità razziale, perché noi abbiamo questo scontro tra la legge che ha una visione, diciamo, riparatrice, che bisogna usare la razza per correggere le discriminazioni storiche, endemiche, tragiche che ci sono in alcuni stati del sud. D'altro canto, la visione invece costituzionalista, che dice che la razza non dovrebbe mai essere il criterio principale per dividere i cittadini, nemmeno per aiutarli. E nella Louisiana si sono scontrati questi due concetti. La Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, che non ha mai nascosto di avere una visione polemica e critica verso il Voting Rights Act, ha approfittato di questo contrasto, di questo paradosso, per dire no, questo collegio è anticostituzionale e quindi, perché è troppo apertamente pro-razziale e quindi non è valido.
2: Guarda, questo, come ho letto un titolo italiano, non ce ne sono stati molti, cioè, Trump esulta, perché?
3: E Trump esulta perché, diciamo la verità, questa è tutta una manovra cominciata da tempo, perché riflette le politiche di questa amministrazione, che vuole chiaramente diluire il voto delle minoranze, perché le minoranze sono tendenzialmente democratiche. Quindi nel momento in cui tu abolisci un collegio a presenza fortemente nera o di minoranza ispanoamericana, perché questo adesso si applicherà anche ai collegi ispanoamericani, sai in quanti stati del sud ci sono aree a maggioranza ispanoamericana che sono non con la stessa fedeltà dei neri, ma tendono ad essere elettori democratici. E quindi perché? Perché questo, l'obiettivo qual è? Di mantenere la maggioranza repubblicana alle elezioni di metà mandato di novembre. E immediatamente, appena è arrivata la sentenza, poche ore dopo, il governatore della Louisiana, repubblicano Jeff Landry, ha immediatamente bloccato le procedure elettorali. Bada che in Louisiana già c'è il voto delle primarie, sono già attuali. Le ha subito bloccate, perché ha subito cancellato quel collegio, ha chiamato il segretario di Stato che si occupa di queste cose, stanno ridisegnando i collegi, tutte le schede per corrispondenza che sono arrivate già sono state dichiarate nulle, si ricomincia tutto da capo. Non solo, ma immediatamente anche altri due stati del sud, bada, sono tutti stati ex confederati, sono tutti gli stati che erano sotto governatorato federale.
2: Sta rinascendo, diciamo, la geografia della guerra civile.
3: Esatto. Gli altri due stati sono l'Alabama e la South Carolina. Guarda, si ricreerà la linea Mason-Dixon. La linea Mason-Dixon era quella che è una linea virtuale che separava il nord antischiavista dal sud schiavista. Perché? Perché questo intervento della Corte Suprema permette ad altri stati immediatamente di andare a ritoccare quei collegi che avevano dovuto disegnare sulla base del Voting Rights Act. Perché adesso il Voting Rights Act, dice la Corte Suprema, ma il Voting Rights Act vale tuttora, rimane tuttora. Però lo hanno reso così difficile, perché una minoranza può vincere una causa contro la diluizione del suo voto se riesce a dimostrare che c'è stato un intento discriminatore deliberato, voluto, che Capisci?
2: Molto complicato, certo.
3: Devi trovare il governatore che senza saperlo è stato registrato mentre diceva facciamo questo collegio così freghiamo il voto dei neri. Beh, insomma, no, non esiste, non esiste. Quello che succederà è che tutti questi stati del sud, ci sono già previsioni, se voi andate in internet vedete il New York Times ha fatto la mappa di quello che si prevede che sarà il sud, che era rosso con delle macchie blu, diventa praticamente una colata rossa. Allora,
2: quindi,
3: cosa succede?
2: Questa è una decisione molto importante, certo.
3: Eh sì, ma cosa succede d'altro canto? Che gli stati blu, a quel punto, che avevano, come abbiamo già detto nella puntata precedente, che avevano leggi virtuose di non fare gerrymandering, di non fare interventi chirurgici, insomma, sui collegi, adesso si devono difendere naturalmente e anche loro scenderanno nella melma e già e tenteranno in tutti i modi possibili di contrappesare in qualche modo alla conquista di seggi repubblicani che sicuramente avverrà nel sud. E verso che cosa andiamo, Antonello? Andiamo verso il blindamento degli stati, per cui avremo gli stati blu, gli stati rossi, rossi. Non ci sarà più competizione, capisci? Praticamente scomparirà il pluralismo negli stessi stati, anche se erano due deputati della Louisiana neri e democratici, fatalmente democratici, erano comunque, avevano in qualche modo una voce per rappresentare la loro comunità. Non ci saranno più.
2: E non è un bel segnale questo.
3: Non
2: in
3: è
2: generale,
3: un bel segnale per ecco, niente. Devo dire che andiamo veramente verso una separazione come era prima della guerra civile, del nord e del sud. Perché molti dicono: ma se avranno dei candidati validi, riusciranno a vincere? E no, e questa è la storia. Perché più e più sondaggi ci dimostrano che solo il 10% degli elettori bianchi è disposto a votare per un candidato nero, anche se è un candidato eccezionale. Ci vuole Madre Teresa di Calcutta, forse, per vincere. Cioè, pensa, mentre nel nord non è così. Nel nord, non lo so, qua a New York abbiamo già avuto, siamo al terzo sindaco di
2: diciamo,
3: colore.
2: È più contendibile, certo, è diversa la mentalità probabilmente.
3: È diversa la mentalità, è esattamente diversa. Ma tu dimmi.
2: Senti Anna, sì, dimmi, caro, no, siamo a metà tempo, allora volevo anche toccare, poi torneremo a parlare di questo perché decisioni della Corte insomma sono importanti. Diciamo attese,
3: vedrai che ne succederanno altre di cui dovremo parlare. Ci aspettiamo la decisione della Corte sulla Ius Soli, cioè la cittadinanza per i bambini nati in America. Quella ecco, arriverà.
2: E quello con la politica della Casa Bianca degli ultimi mesi, insomma, immagino che farà discutere. Come fa a discutere la questione della, diciamo così, del War Power Act, cioè che sì, in teoria sì, dopo 60 giorni l'inizio di una guerra presa, diciamo, decisa dalla Casa Bianca, deve essere coinvolto il Parlamento. I 60 giorni, parliamo di guerra all'Iran, scadevano ieri, però la Casa Bianca sostiene che non è vero.
3: Sì, Pete Hegseth, che è stato a testimoniare, ha avuto un'audizione sia alla Camera che al Senato, a cui sia i deputati che i senatori gli hanno detto: allora i 60 giorni sono scaduti, a questo punto, secondo la legge War Powers Act del 1973, il presidente deve venire al Congresso a chiedere l'autorizzazione, oppure, se il Congresso non gliela dà, avrà 30 giorni per concludere questa guerra. E però Trump ha risposto, per iscritto ha risposto, che il timer dei 60 giorni è fermo perché siamo nel cessate il fuoco. Ora, naturalmente i democratici hanno risposto: scusate, ma siccome le truppe, che sono cittadini, tutti cittadini americani, sono ancora in zona di ostilità, non ci potete venire a dire che la guerra è
2: Che
3: finita,
2: non c'è la guerra,
3: che non
2: certo.
3: c'è la guerra. Oggi Trump ha detto che la guerra è finita. La guerra si è fermata. Dopodiché, però, ha detto che potrebbe ricominciare a bombardare, perché l'ultima ha rifiutato, perché ha rifiutato l'ultima offerta, l'ultima proposta
2: Sì, è da
3: di
2: Teheran, sì.
3: negoziato da parte arrivata da Teheran. Quindi siamo in una situazione in questo momento né di guerra né di pace. Tieni presente che i democratici hanno presentato ben 6 risoluzioni perché il Senato votasse per bloccare la guerra e chiedere a Trump: vieni e chiedici permesso di continuare questa guerra. Tutte e due le volte, tutte e 6 le volte, le risoluzioni sono state bocciate lungo linee di appartenenza politica. L'ultima volta, però, alla 6ª risoluzione, due senatori, scusa, una donna, Collins del Maine e Rand Paul del Kentucky, hanno votato insieme ai democratici. Sono solo due, ne basterebbero altri due per chiedere a Trump di venire al congresso e chiedere il permesso. Ora, la questione è questa. Trump dice di non essere soddisfatto dell'offerta che fanno gli iraniani perché lui pretende che l'Iran rinunci completamente all'arricchimento dell'uranio. Qua io l'ho detto tante volte che è come chiedere all'Iran di rinunciare al proprio orgoglio nazionale. È una richiesta che si sa che gli iraniani rifiuteranno. Dall'altro canto, gli iraniani chiedono la fine del blocco navale americano come precondizione per riaprire a loro volta lo stretto. Quindi siamo fermi in questa situazione di stallo. Da quanto abbiamo capito dalla stessa testimonianza di Exit, molto torto collo, se Trump volesse ricominciare la guerra, avrebbe delle difficoltà, come dire, proprio per un affanno logistico, se si può dire, nel senso che nei 39 giorni di bombardamento continuo che hanno fatto, hanno condotto 13.000, credo più di 13.000 strike, 13.000 missili di precisione. Questo vuol dire che hanno usato una quantità di missili di precisione quasi il 50% della quantità che avevano disponibile. Riprodurre, ricreare questa quantità di missili richiede fra i 3 e i 4 anni. Allora, se Trump vuole ricominciare la guerra, non la può ricominciare con l'intensità fittissima con cui l'aveva condotta in quei 39 giorni. Può fare una guerra limitata, ma gli esperti di guerra, gli analisti qua negli Stati Uniti, tutti dicono: ma se loro dicono, Exit, ministro della guerra, Trump, se dicono di aver distrutto tutto il distruggibile, cosa gli resta da distruggere? Cosa attaccano? E questa guerra limitata, a che cosa la fanno? Allora,
2: Qual è
3: qua c'è il
2: l'obiettivo? Come al solito ce lo chiediamo
3: appunto, qual è
2: da
3: si
2: settimana.
3: torna sempre lì. Qual è l'obiettivo? Non è chiaro, veramente non è chiaro quali
2: In tutto
3: sono.
2: questo immagino, diciamo, Pechino e Mosca osservatori interessatissimi, perché voglio dire, nel frattempo, insomma, ti impoverisci le arsenali, questo detto proprio in soldoni, e qualcuno se ne avvantaggia.
3: Certo che qualcuno se ne avvantaggia, ma non vorrei pensare a cosa pensano i taiwanesi in questo momento. Ora
2: Ecco.
3: però volevo un attimo tornare perché no, non vorrei essere ingiusta sulla questione del War Powers Act, perché bisogna sottolineare, Antonello, che non è solo Trump che sta facendo questi giochetti con il War Powers Act, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché praticamente tutti i presidenti, sin da quando è stata adottata la War Powers Act, hanno nicchiato quando dovevano andare al congresso a chiedere il permesso. L'unico che è stato veramente, veramente
2: Rispettoso, diciamo, di questa.
3: rispettoso, sì, è stato George Bush padre per la prima guerra del Golfo ed ebbe un ok generale. Per quanto riguarda invece adesso, cosa sta succedendo? Questo lo vorrei spiegare, cercare di spiegarlo il meglio possibile. Dopo l'11 settembre, George Bush Jr. ottenne dal Congresso un'autorizzazione formale, perfetta, maggioranza schiacciante, che si chiamava AUMF, cioè Authorization for Use of Military Force. Questo nel 2001, contro i responsabili degli attacchi dell'11 settembre, chi li ospitava e chi li sosteneva. Attenzione a questo, chi li ospitava e chi li sosteneva, perché al momento sembrava contro Al-Qaeda e contro i talebani. Poi però è diventata una fisarmonica questo permesso, anzi qualcuno ha detto un assegno in bianco permanente per tutte le guerre al, tra virgolette, terrorismo. Quindi l'ha usata anche Obama quando ha attaccato ISIS, l'ha usato Trump quando ha attaccato di nuovo l'ISIS in Siria, l'ha usato Biden, mi sembra, ma non mi ricordo dove, e adesso lo sta di nuovo usando Trump. Loro si difendono dietro questo ANFO del
2: Per avere mani
3: 2001. Ecco,
2: libere.
3: quindi non è che sia solo Trump, questo voglio chiarirlo. Certo, né Obama né il primo Trump né Biden avevano ingaggiato una guerra vera e propria di queste dimensioni. In quei casi si era trattato di bombardamenti, un po' di droni, anche con la Libia, per Obama,
2: Altra cosa,
3: ma
2: altra
3: non
2: cosa.
3: una vera e propria guerra. Ma insomma, voglio dire che questi trucchetti li hanno fatti, li fanno i presidenti.
2: Giusto, giusto, questo è giusto precisarlo.
3: Sì, perché
2: Anna, sì,
3: dimmi, sì.
2: no, abbiamo 5 minuti.
3: Sì.
2: Se riusciamo a toccare l'ultimo argomento che ci eravamo prefissati, cioè hanno incrociato le armi dialettiche ultimamente Papa Leone XIV con Trump, adesso è arrivato Re Carlo, che impressione vi ha fatto?
3: Ma intanto volevo ricordare che questa decisione di Papa Leone di scegliere come vescovo della West Virginia, questo vediamo se lo nomino bene, Evelio Menjavar Ayala, che è arrivato negli Stati Uniti da immigrato illegale, da El
2: E
3: Salvador.
2: quindi,
3: Quindi questa è come
2: diciamo,
3: dire,
2: non di
3: è
2: poco peso questa
3: non è di
2: decisione.
3: poco. Qualcuno dice che è stato uno sguanto di sfida contro Trump. Io direi che è una cosa un pochino più sottile. Direi che questo Papa sta tentando di costruire una narrazione alternativa all'idea dell'immigrazione come male, l'immigrazione come
2: Crimine come criminogena,
3: crimine che
2: certo.
3: bisogna. Tra l'altro lo manda nel West Virginia, che è uno stato tutto bianco, dove è uno dei più poveri, tra l'altro. Ecco, sì, volevo dire una cosa importante. Io ho avuto proprio questa sensazione. No, c'è questo l'intervento del Papa, la figura morale che ha fatto, diciamo, da controcanto etico a questo presidente. Poi è venuto e quindi continua a farlo, prima l'ha fatto per la guerra, adesso per l'immigrazione. Poi è venuto Re Carlo che ha fatto questo discorso alle Camere Riunite, rievocando la Magna Carta, la separazione dei poteri, anche la continuità dei legami tra il Regno Unito, gli Stati Uniti e l'Europa. È sembrato anche parlare a nome della stessa Europa, Re Carlo, almeno qui noi abbiamo avuto questa
2: Sì,
3: sensazione. È stato un richiamo, direi, preciso all'idea che l'alleanza occidentale non è un'improvvisazione, ma è un equilibrio che si è costruito nei secoli. E quindi direi che Re Carlo è venuto a portare, diciamo, un richiamo alla storia, alla tradizione, alle istituzioni. Ecco, Però vorrei non tralasciare, perché mi sembra che un po' si faccia in Italia e in Europa, neanche l'altro piano su cui Trump ha incontrato, non dico un'opposizione, ma un dialogo più serio, è la NATO, perché non dimenticate la reazione che abbiamo avuto dalla NATO quando Trump ha avanzato l'ipotesi di prendersi la Groenlandia, no? Territorio danese. E la NATO non ha risposto in modo aggressivo, non ha risposto in modo con uno scontro pubblico, ma c'è stata una reazione direi di calma fermezza, se posso dirlo. E quindi ci sono stati tre piani, su tre piani: morale, la Chiesa, storico, Recarlo, e strategico, la NATO, che riportano il dialogo su un piano più non
2: Sui binari come dovrebbe, su dei binari come dovrebbe essere il dialogo, cioè
3: di una, sì, di un dialogo, di una, ecco, sì, non, senza, non c'è bisogno,
2: di un equilibrio, esatto, di un
3: esatto.
2: equilibrio che poi la diplomazia di solito ci ha insegnato in questo. Senti, Anna,
3: Le
2: dobbiamo chiudere.
3: istituzioni
2: Ecco,
3: durano, le istituzioni
2: però
3: ci sono, rispondono a questo presidente.
2: da
3: Se,
2: istituzioni.
3: e voglio dire, anche noi italiani possiamo avere un ruolo importante in quanto membri della NATO in questo senso. E quindi pensateci. Io ogni tanto dico ai miei amici: gli Stati Uniti ci hanno salvato dal fascismo e dal nazismo, adesso forse noi europei
2: Possiamo
3: possiamo
2: salvarli, questo è
3: aiutare
2: interessante.
3: ora non voglio dire che qua ci sia il fascismo, ma da queste derive autoritarie
2: Possiamo
3: verso
2: dare
3: cui.
2: degli esempi
3: Esatto,
2: storici
3: proprio così,
2: calzanti.
3: proprio così.
2: Abbiamo un minuto, volevo ricordare, visto dall'America, @protonmail.com, che è per scrivere ad Anna, e c'è Rocco, un nostro ascoltatore, e noi ringraziamo comunque anche chi ci fa le critiche, dice siamo di una parzialità incredibile. Ora vogliamo dire, Anna, che diciamo noi insomma facciamo una scelta di campo, essere indifferenti o equidistanti almeno c'è impossibile.
3: Sì, io vorrei proprio ai nostri ascoltatori che ci trovano schierati, voglio dire, sì, io sono schierata con la Costituzione, con le istituzioni democratiche e con il diritto di voto, assolutamente. Ditemelo, lo
2: Per
3: firmo
2: fortuna, con la democrazia.
3: e ci metto la mia firma.
2: E anche la
3: Dovunque,
2: mia, se posso, per
3: non
2: quello che
3: solo negli
2: conta.
3: Stati Uniti. E purtroppo, e lo devo dire, e lo dico, credetemi, lo dico con sofferenza. Purtroppo abbiamo un presidente in questo paese, in questo momento, che non naviga in questa direzione. E noi, se
2: Ferma.
3: volete, potremmo dedicare una puntata a elencare, perché non, tanta roba non arriva in Italia, tanta roba. Vi posso
2: Lo
3: fare un
2: faremo, Anna.
3: elenco minuzioso
2: Ci
3: delle
2: dobbiamo
3: azioni?
2: fermare. Io
3: Esatto. Sì.
2: sottoscrivo questo tuo approccio. Anna, visto l'America, questa settimana si ferma qui. Un abbraccio.
3: Un abbraccio a tutti. Ciao ascoltatori.
4: Era la voce di Anna Guaita. Adesso andiamo oltre Tevere con la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.
5: La rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

Ben ritrovati, domenica 3 maggio 2026. Ritorno sul viaggio del Papa in Africa perché sull'Osservatore Romano del 24 aprile c'è praticamente la trascrizione delle risposte che il Papa ha dato alle domande di cinque giornalisti sul volo di ritorno a Roma. Il Papa viaggia per avvicinarsi, ha spiegato Leone XIV, per avvicinarsi ai popoli anche nella sofferenza. E un giornalista gli ha chiesto quale appello rivolge agli Stati Uniti, all'Iran, a Israele per uscire dallo stallo e fermare l'escalation bellica, e la NATO e l'Europa dovrebbero essere maggiormente coinvolte. La risposta del Papa. Vorrei cominciare a dire: bisogna promuovere un nuovo atteggiamento, una cultura per la pace. Tante volte, quando valutiamo certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. In quello che abbiamo visto, tanti innocenti sono morti. Ho appena visto una lettera, che forse voi avete visto, di alcune famiglie dei bambini che sono morti quel primo giorno dell'attacco. Loro parlano del fatto che ormai hanno perso i loro figli. E dico, la questione non è se è il cambio del regime, non è il cambio del regime. La questione è come promuovere i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti. La questione dell'Iran è evidentemente molto complessa. Le stesse trattative che stanno cercando di fare, un giorno l'Iran dice sì, gli Stati Uniti dicono no e viceversa, e non sappiamo dove va. E se si è creata questa situazione caotica, critica per l'economia mondiale, ma poi anche c'è tutta una popolazione in Iran di persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Se il cambio di regime è sì o no, non è chiaro qual è il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e gli Stati Uniti contro l'Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace, perché le parti partecipino, cerchino che mettano tutti gli sforzi per promuovere la pace. E poi una domanda sulla Chiesa tedesca. Una giornalista: come valuta la decisione del cardinale tedesco Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, di autorizzare le benedizioni delle coppie omosessuali nella sua diocesi? E alla luce delle diverse prospettive culturali e teologiche, specie in Africa, come intende preservare l'unità della Chiesa universale su questa particolare questione? La risposta è pontefice. Innanzitutto, credo sia molto importante comprendere che l'unità o la divisione della Chiesa non dovrebbero ruotare attorno alle questioni sessuali. Tendiamo a pensare che quando la Chiesa parla di moralità, l'unico tema morale sia quello sessuale. In realtà credo che ci siano questioni molto più grandi e importanti, come la giustizia, l'uguaglianza, la libertà di uomini e donne, la libertà di religione, che avrebbero tutta la priorità rispetto a quella specifica questione. La Santa Sede ha già parlato con i vescovi tedeschi. La Santa Sede ha chiarito che non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso delle coppie omosessuali, o delle coppie in situazioni irregolari, al di là di quanto fosse specificamente, se così si può dire, consentito da Papa Francesco nell'affermare che tutte le persone ricevono la benedizione. Quando un sacerdote impartisce la benedizione alla fine della messa, quando il Papa impartisce la benedizione alla fine di una grande celebrazione come quella che abbiamo avuto oggi, si tratta di benedizioni per tutte le persone. La ben nota espressione di Papa Francesco, tutti, tutti, tutti, è un'espressione della convinzione della Chiesa che tutti sono benvenuti, tutti sono invitati a seguire Cristo e tutti sono invitati a cercare la conversione nella propria vita. Andando oltre l'oggi, penso che l'argomento possa causare più disunione che unità e che dovremmo cercare modi per costruire la nostra unità su Gesù Cristo e su ciò che Gesù Cristo ci ha insegnato. Ci ritorniamo su questo aspetto, non prima però di rilevare un altro intervento del Pontefice al Regina Coeli in occasione del 40° anniversario dell'incidente nucleare a Chernobyl e sull'Osservatore Romano di lunedì 27 aprile, appunto, titola questo intervento il Papa: l'energia atomica sia al servizio della pace. Quindi,
non un diniego all'uso dell'atomica, ma un distinguo sull'uso dell'atomica. Ecco qui, sul foglio, il vaticanista Matteo Mazzuzzi, sul foglio di domenica 26 aprile, riferendosi al cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Freisinga, il cardinale Marx annuncia benedizioni per le coppie gay, ma il Papa lo rimette subito in riga. Questo quando scrive Mazzuzzi, il quale però poi, qualche giorno dopo, deve correggere il tiro, cioè praticamente sul foglio di venerdì 1 maggio, l'élite cattolica tedesca liquida l'altolà del Papa al cardinale Marx. Se le parole del Papa sulla scelta del cardinale Reinhard Marx di autorizzare la benedizione delle coppie omosessuali volevano essere un punto finale alla vicenda, il proposito ha fallito il suo intento. A leggere e ascoltare le prese di posizione dalla Germania è come se Leone XIV non avesse mai proferito verbo. Il primo a intervenire è stato l'ex presidente della conferenza episcopale, Monsignor Georg Belzig, che ha affermato: le operatrici e gli operatori pastorali sono incoraggiati a cogliere questo desiderio in modo responsabile e organizzare celebrazioni di benedizione con le coppie. Anche se su questo tema esistono valutazioni diverse all'interno della Chiesa universale, considero questa pratica nella diocesi di Limburgo, dove tra l'altro lui è vescovo, entro limiti responsabili. Essa serve le persone, a mio avviso, non mette in pericolo l'unità della Chiesa. Le linee guida, confluite poi nel documento La benedizione dà forza all'amore, furono elaborate dalla Conferenza Episcopale di concerto con il Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi. La sua attuale presidente, Irme Stetter-Karp, derubrica le parole del pontefice quasi a opinioni personali. Il provvedimento, spiega, è per le coppie che non desiderano contrarre matrimonio in chiesa e per le quali tale matrimonio non è un'opzione. Niente di più, niente di meno. Non c'è possibilità di confonderlo con il sacramento del matrimonio. Ed è questa la linea che i sostenitori del documento portano avanti, benché il Papa abbia condotto il ragionamento però su altri binari. Infatti ha affermato, la Santa Sede ha chiarito che non siamo d'accordo con la benedizione formalizzata delle coppie, in questo caso coppie omosessuali. E poi ha specificato che cosa significa benedizione, insomma, limitando il fatto che le benedizioni possono essere generali, ovviamente, ma vanno a favore delle persone e non delle coppie. Ma allora, perché parte dei vescovi tedeschi, si chiede il vaticanista del Foglio, insiste nel sostenere che il loro prontuario è perfettamente in regola? La risposta è semplice, perché sul punto fiducia supplicans, come era già evidente all'epoca della sua pubblicazione con Papa Francesco Pontefice, si arrovella in passaggi contorti, interpretabili in modo molto libero. Esempio, al punto 38 si afferma che non si deve né promuovere né prevedere un rituale per le benedizioni di coppie in una situazione irregolare, ma non si deve neppure impedire o proibire la vicinanza della Chiesa a ogni situazione in cui si chieda l'aiuto di Dio attraverso una semplice benedizione. Al punto 39 si sottolinea che, a ogni modo, proprio per evitare qualsiasi forma di confusione o di scandalo, quando la preghiera di benedizione, benché espressa al di fuori dei riti previsti dai libri liturgici, sia chiesta da una coppia in una situazione irregolare, questa benedizione mai verrà svolta contestualmente ai riti civili di unione e nemmeno in relazione a essi, neanche con degli abiti, gesti o parole proprie di un matrimonio. Lo stesso vale quando la benedizione è richiesta da una coppia dello stesso sesso. E poi il punto 40, in cui si afferma tale benedizione può invece trovare la sua collocazione in altri contesti, quali la visita a un santuario, l'incontro con un sacerdote, la preghiera recitata in un gruppo o durante un pellegrinaggio. Infatti, attraverso queste benedizioni, che vengono impartite non attraverso le forme rituali proprie della liturgia, bensì come espressione del cuore materno della Chiesa, analoghe a quelle che promanano in fondo dalle viscere della pietà popolare, non si intende legittimare nulla, ma soltanto aprire la propria vita a Dio, chiedere il suo aiuto per vivere meglio e anche invocare lo Spirito Santo perché i valori del Vangelo possano essere vissuti con maggiore fedeltà.
fedeltà. E quindi poi c'è la conclusione. Quanto detto nella presente dichiarazione a proposito delle benedizioni di coppia dello stesso sesso è sufficiente a orientare il prudente e paterno discernimento dei ministri ordinati a tal proposito. Oltre alle indicazioni di cui sopra, non si debbono dunque aspettare altre risposte su eventuali modalità per normare dettagli o aspetti pratici riguardo alle benedizioni di questo tipo. Questo si legge nel punto 41. Ed è proprio su questi paragrafi, osserva Mazzuzzi, che si fonda il via libera tedesco, e quindi non ha torto la presidente del Comitato dei Cattolici Tedeschi a dire che benedire si può purché non si conferisca all'atto un segno sacramentale. Ma come noto, fiducia supplicans fu seguita da un comunicato stampa firmato dal cardinale Fernandez, scritto dopo la rivolta di buona parte degli episcopati del mondo africano, ma non solo, e dopo che il cardinale Ambongo Besungu si presentò a Santa Marta con i bagagli, dicendo a Papa Francesco che non si sarebbe mosso da lì finché non fosse stato corretto il documento. Nel comunicato stampa passato alla storia per le benedizioni con cronometro in mano, si chiariva che fiducia supplicans resta ferma sulla dottrina tradizionale della Chiesa circa il matrimonio, non ammettendo nessun tipo di rito liturgico, benedizioni simili a un rito liturgico che possa creare confusione. E tuttavia, conclude Mazzuzzi, il dibattito in Germania non si è esaurito e vedremo come finirà, insomma, come proseguirà più che altro questa vicenda. Passiamo al tema della guerra. Lucio Brunelli, direttore dell'interessante rivista Il Regno, su Avvenire mercoledì 29 aprile, parla della guerra giusta all'Iran. Dell'ingiusta guerra in rapporto al catechismo, scrive Lucio Brunelli, da più parti alla Chiesa cattolica è stato imputato un pacifismo astratto e l'abbandono della dottrina della guerra giusta, elaborata nel corso dei secoli da teologi come Agostino e Tommaso. Negli Stati Uniti è stato il vicepresidente Vance a rimuovere questo rilievo, direttamente a Papa Leone. Critiche simili, seppure con toni diversi, in Italia hanno trovato eco in commenti vari apparsi sui quotidiani Libero e Il Foglio. Il solo fatto di rimproverare al primo Papa Agostiniano di non tenere in debita considerazione la teologia di Sant'Agostino basterebbe forse a rendere risibili queste affermazioni. Ma proviamo a prendere sul serio sia le obiezioni al presunto pacifismo cattolico, sia la dottrina che storicamente ha giustificato il ricorso alle armi come legittima difesa. Non si tratta di una disputa solo teorica. In questione il giudizio sulla guerra che Trump il 23 febbraio ha mosso all'Iran insieme con Netanyahu. Quanti invocano la teoria della guerra giusta credono di trovare in essa buone ragioni per giustificare moralmente l'intervento militare. Stati Uniti e Israele sarebbero stati costretti all'uso della forza per scongiurare un pericolo mortale incombente sulle loro nazioni e sull'intero pianeta, il possesso di armi nucleari da parte dell'Iran. In campo cattolico, alcuni commentatori hanno risposto affermando il carattere obsoleto di una dottrina che sarebbe stata superata da alcuni atti del Magistero, da Giovanni XXIII, con l'enciclica Pacem in Terris del 1963, fino a Papa Francesco, con la Fratelli Tutti del 2020. Ed è indubitabile che gli ultimi pontefici abbiano considerato sempre meno ammissibile il ricorso alle armi, ripudiando senza se e senza ma la guerra come strumento di risoluzione delle controversie. Resta il fatto che il Concilio Vaticano II afferma che in caso di ingiusta aggressione ai governi non può essere negato il ricorso alla legittima difesa, come si legge nella Costituzione Gaudium et Spes. Inoltre, il Catechismo della Chiesa Cattolica, emanato nel 1992 da Giovanni Paolo II e mai emendato su questo punto dai suoi successori, fa esplicitamente riferimento alla dottrina della guerra giusta, posizioni non riconducibili dunque a un ingenuo pacifismo assoluto. E allora, si chiede Lucio Brunelli, come se ne esce?
La questione va posta diversamente. Da uno schierarsi a priori pro o contro la dottrina sullo ius tumbellum, si tratta piuttosto di verificare in modo serio i criteri concreti di tale dottrina, come sono riassunti nel Catechismo. Questi criteri sono in grado di illuminare il giudizio sulla guerra contro l'Iran. Sono quattro. Il Catechismo specifica che il ricorso alle armi, per essere considerato una legittima difesa, deve rispettare tutte e quattro le condizioni indicate contemporaneamente. La prima, che il danno causato dall'aggressore alla nazione, alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Come appare evidente, il Catechismo non contempla il caso di una guerra preventiva. Si deve essere in presenza di un'aggressione reale che abbia già provocato danni grossi. In questa fattispecie rientra l'Ucraina, molto difficile farvi rientrare l'attacco all'Iran. Allora mi fermo qui perché poi prosegue il testo, ma già qui per esempio il tema di voler storicizzare il principio di Sant'Agostino, la guerra giusta, e poi va anche fatta la stessa operazione nel contesto della guerra preventiva, cioè la guerra preventiva può aver ragione questo primo elemento nel momento in cui nell'epoca in cui non ci fosse stata la bomba atomica, ma con la bomba atomica ovviamente il tema della guerra preventiva assume, a mio modo di vedere, maggiore importanza, proprio perché l'uso dell'atomica rende poi inutile qualsiasi altra condizione. Fermo restando che questo testo di Lucio Brunelli, che l'ho letto per metà praticamente, si muove dall'idea che sul tema della guerra e del diritto internazionale bisogna partire da Sant'Agostino, mentre invece il fondatore del diritto internazionale moderno, Hugo Grotius, nel De Iure Belli Ac Pacis, parte invece dal Corpus Paulinum. E sono lettere di San Paolo che invece sono interessanti da questo punto di vista, soprattutto la lettera ai Romani, ma su questo.

Papa Giovanni, salutata da un profluvio di profezia. La terza guerra mondiale, non più a pezzi, ma ben saldata sui fronti. Francesco aveva visto bene, ma per difetto, le minacce di Trump di distruggere in una notte un'intera civiltà e lo scontro tra amministrazione americana e Papa Leone XIV hanno riportato in auge l'enciclica sulla pace in terra. Che l'enciclica di Papa Roncalli abbia rappresentato un'innovazione nello sviluppo plurisecolare del pensiero della Chiesa sulla guerra è stato più volte riconosciuto. Si potrebbe solo notare che l'ultima fatica di Giovanni XXIII, un testo verboso, generico la sua parte, il primo capitolo è un lungo sermone generalista sull'ordinamento della buona convivenza tra i popoli, nel pieno rispetto dell'ordine stabilito da Dio, vi si legge, però sempre turbato dal disordine che regna tra gli esseri umani, sono ancora parole che si leggono in enciclica, e tra i popoli, quasi che i loro rapporti non possono essere regolati che per mezzo della forza. Quindi, nota Crippa, la parola disarmo arriva soltanto al punto 58, ove si legge: c'è pure doloroso constatare come nelle comunità politiche economicamente più sviluppate si siano creati e si continuano a creare armamenti giganteschi, come a tale scopo venga assorbita una percentuale altissima di energie spirituali e di risorse economiche. Poi il punto cruciale, più celebre, ed è il seguente: riesce quasi impossibile pensare che nell'era atomica la guerra possa essere utilizzata come strumento di giustizia. Un passo in più rispetto all'inutile strage di Benedetto XV, nota Crippa, la minaccia nucleare che Roncalli esclude ogni possibile guerra giusta. Ha notato, insomma, si va anche oltre, fu Paolo VI, prosegue Maurizio Crippa, a istituire la giornata mondiale della pace, lui a scrivere la Populorum Progressio, decisamente più ardita anche sul diritto dei popoli dell'enciclica di Roncalli, ma fu Giovanni Paolo II a intrecciare continuità e discontinuità. Basterebbe ripercorrere il suo poliedrico pontificato in materia. Wojtyła ha alternato la condanna radicale della guerra. Oggi la portata e l'orrore della guerra moderna, sia essa nucleare o convenzionale, affermato, rendono questa guerra totalmente inaccettabile. E l'anatema durante la visita a Hiroshima nel 1981, alla richiesta di bombardamenti umanitari nei Balcani, fino all'elaborazione di una inedita dottrina dell'ingerenza umanitaria, come credo tutti ricordano. Una visione quasi medievale, scrive Crippa, ma costante dei papati novecenteschi, per i quali solo il perseguimento di un ordine voluto da Dio può portare alla costruzione di una pace autentica, e solo la Chiesa può dunque indicarne la via. Lo scrisse Daniele Menozzi, storico che ha scritto un libro, Chiesa, Pace, Guerra nel Novecento, in cui collocava un nuovo punto di svolta in Benedetto XVI, che nel 2007 aveva detto: la non violenza per i cristiani non è un mero comportamento tattico, bensì un modo di essere della persona, l'atteggiamento di chi è così convinto dell'amore di Dio e della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell'amore e della verità. E il cardinale Pietro Parolin, cardinale segretario di Stato, in una recente lezione magistralis alla Pontificia Accademia Ecclesiastica, ha invitato ad analizzare i rapporti internazionali per identificare, sono sue parole, le strade per superare ostacoli in modo preciso e concreto, anche quando sembra prevalere un senso di impotenza. E inoltre, ha spiegato ancora il cardinale Parolin, è il momento di concorrere allo sviluppo di una dottrina rispondente alla situazione odierna. Se di fronte al nuovo ordine internazionale determinatosi nel XVI secolo, la scuola di Salamanca, da cui nasce il moderno diritto internazionale, aggiornava la visione della guerra sistematizzata da Tommaso d'Aquino, così oggi appaiono necessarie argomentazioni capaci di superare i limiti e le barriere che, prima di essere materiali, sono spesso quelli dell'animo. Ecco, ci ritorniamo su queste parole del cardinale Parolin, ma appunto il riferimento comunque, occorre dire che da parte di Grozio, che è stato il fondatore di questo diritto internazionale, è al Corpus Paulinum.
A proposito poi del ruolo anche del carisma,

0: Ma perché qui il tema della guerra si lega molto al tema del potere, ovviamente, al carisma, per esempio, dei presidenti attuali degli Stati Uniti d'America, senza potere, senza limiti, potere carismatico. Però si è parlato anche di papato carismatico per quanto riguarda il papato di Giovanni Paolo II, un libro di Andrea Riccardi sull'argomento. Molto interessante la recensione, è una deminuzio definirla tale, di Arianna Brunori sul manifesto del 26 aprile, nell'inserto sempre molto interessante di Alias, inserto culturale, sul libro di Paolo Napoli, Carisma, intitolato, è appena uscito. Mario il Mago di Thomas Mann si presenta, scrive Arianna Brunori, come recita il sottotitolo, quale resoconto di una tragica esperienza di viaggio. Nella località toscana in cui lo scrittore si trova in villeggiatura con la famiglia, si consuma l'uccisione da parte di un cameriere del luogo dell'odioso illusionista e prestigiatore che lo aveva pubblicamente umiliato, il cavalier Cipolla. La novella, tuttavia, è evidentemente anche qualcos'altro. Come notato già dal suo primo traduttore italiano, Giorgio Zampa, nel prisma di questo piccolo dramma versiliano, come in uno di quei giochi di cristallo che permettono di scorgere di una minuscola figura un'immagine infinitamente ingrandita, noi vediamo il precisarsi i contorni di un dramma più ampio, la sottomissione di Mario e insieme quella dell'Italia intera. È senza dubbio significativo che una delle più lucide e tempestive riflessioni letterarie sul fascismo adoperi per illustrare i rapporti tra popolo e duce, Volk und Führer, scriveva Thomas Mann, quella stessa metafora ipnotica che qualche decennio prima aveva impiegato per uno scopo analogo, ma senza l'ombra di un giudizio negativo, il sociologo Gustave Le Bon nel suo La psicologia delle folle, uno dei testi, tra l'altro, prediletti da Mussolini. Come ha ricordato di recente lo storico Carlo Ginzburg, tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento, l'ipnosi diviene una delle immagini canoniche per raffigurare il potere autoritario. Vi è da questo punto di vista una straordinaria solidarietà linguistica e immaginifica tra i suoi critici e i suoi fautori. Oggi la situazione non sembra molto mutata, salvo che alla metafora magico-illusionistica se ne è sostituita una di ascendenza più ortodossamente religiosa, quella carismatica. Come infatti notato da Paolo Napoli nel recente suo libro Carisma, viviamo l'epoca di una nuova trionfante ribalta di questa nozione, dalla sociologia alla politologia, dall'economia alla storiografia. Non si fa che parlare di leader carismatici, individui dotati di straordinari poteri seduttivi, in grado di imprimere da soli svolte decisive alla storia. Gli effetti della fortuna endemica di questo concetto sono di fronte agli occhi di tutti, non solo nelle scienze umane, dove il richiamo al carisma finisce per rendere ancora più ardua la comprensione dei fenomeni che è supposto spiegare, ma anche e soprattutto in campo politico e sociale, dove esso continua ad avvalorare logiche di accentramento e personalizzazione del potere. Ma è forse possibile sbarazzarsi del carisma? Non è esso più di ogni altro concetto psicologico un'evidenza assoluta, tale per sua natura da piegare chiunque provi a negarlo? In particolare, come Napoli mostra bene, l'uso attuale, che ne fa una proprietà spirituale di pochi eccezionali individui, risale a Max Weber, che individuava in esso una forza efficacissima, forma di dominio accanto a quella legale e a quella tradizionale. Certo, Weber, da grande sociologo qual era, non ha mancato di vedere la sotterranea complicità che da sempre lega questo luminosissimo dono di grazia alla sua ombra. In questo senso, Weber si rivela l'erede diretto, per quanto deviante, di una illustre tradizione protestante che aveva pensato il carisma, il dono dello Spirito Santo, come qualcosa di costituzionalmente estraneo alle istituzioni e al diritto. La sua fonte qui è soprattutto il luterano Rudolf Sohm, che nei suoi lavori di storia ecclesiastica aveva tratteggiato un'immagine della Chiesa primitiva quale comunità retta solamente dalla libera diffusione della Caris, cioè della grazia, una comunità in cui si era espresso lo spirito autentico del cristianesimo, una religione essenzialmente refrattaria a qualsiasi tipo di organizzazione giuridica. Ma cosa ci dice effettivamente del carisma il Nuovo Testamento, in particolare Paolo di Tarso, che più di ogni altro ha contribuito alla formalizzazione di questo concetto? Si arriva qui all'ultima scatola cinese, quella che racchiude il segreto sorgivo della lunga storia di questa nozione. Cosa si scopre nel momento in cui la si apre? Che il carisma, che avevamo creduto l'intima e magnetica qualità di un soggetto fuori dalla norma, è in origine piuttosto una funzione impersonale che può essere ricoperta da questo o da quello. Per San Paolo, infatti, i doni della grazia non sono il privilegio di un'unica figura, ma compiti ripartiti all'interno della comunità. A alcuni è dato il dono di guarire, infatti, ad altri quello di insegnare, ma attraverso ciascuno di essi lo Spirito mira l'utilità comune, come si legge nella prima lettera ai Corinzi. Insomma, in principio non vi è il carisma, ma i carismi, doni sì, ma diversi e distribuiti in modo da consentire la ripartizione del lavoro all'interno di una collettività organizzata. Recensione molto interessante, per un libro molto interessante che merita di essere segnalato e discusso. Allora, ci ritornerò sul tema della Pontificia Accademia Ecclesiastica, perché il Papa, in occasione del 325° anniversario della sua fondazione, è andato a svolgervi. Ha ricevuto l'Accademia Ecclesiastica, si trova al centro di Roma, in prossimità del Pantheon, e forma i diplomatici vaticani. Invece chiudo ricordando, ci ritornerò comunque su questo punto, chiudo invece il Papa ha ricevuto i parlamentari del Partito Popolare Europeo e il suo discorso pubblicato dall'Osservatore Romano il 25 aprile ha ricordato l'ideale di De Gasperi, che ha posto nell'azione politica la persona umana al centro, col suo fermento di fraternità evangelica. Questo è l'orizzonte entro il quale, ha affermato il Papa, ancora oggi si può fare politica, al quale occorre ricondurre l'attività politica. Uno dei problemi della politica negli ultimi anni è la costante diminuzione di sintonia, collaborazione e coinvolgimento reciproco fra il popolo e i suoi rappresentanti. Occorre ricreare un tessuto di popolo, un contatto personale fra il cittadino e il deputato per poter rispondere efficacemente alla luce dell'orizzonte ideale, ai problemi concreti delle persone. Ricorrendo a una metafora, potremmo dire che nell'era del trionfo digitale l'azione politica autenticamente orientata al bene comune richiede un ritorno all'analogico. Molto, molto interessante questo paragone in un concetto che direi sono parole sante da un certo punto di vista, la perdita del senso del bene comune a depauperato la politica, l'ha quasi nullificata. E con questo si chiude la puntata odierna di Rassegna Stampa Vaticana. Nel ringraziare per l'assistenza in regia Francesca Rossini e naturalmente voi tutti per l'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, augurandovi una serena giornata.
1: Abbiamo trasmesso la rassegna stampa vaticana di Giuseppe Di Leo.

0: 16.32, questa è Radio Radicale. Vi ricordo alle 17 circa l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo, ora Osservatorio Giustizia, a cura di Lorena D'Urso, e alla replica della puntata del 26 ottobre 2025 si parla di contrasto al reato di femminicidio.
1: Buon pomeriggio a tutti da Lorena D'Urso, benvenuti all'ascolto di Osservatorio Giustizia e buon pomeriggio ancora una volta al professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo e già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Il professor Romano ha partecipato proprio a Palermo venerdì 24 ottobre, sabato 25, al convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale dal titolo Vecchie nuove traiettorie della violenza nel diritto penale, trasformazione sociale, evoluzione normativa e principi costituzionali. Un convegno molto importante che peraltro troverete fra qualche giorno anche sul sito online di radio, sul sito internet di Radio Radicale, www.radioradicale.it. Il professor Romano, lo ricordiamo ancora una volta, ne abbiamo già parlato, è autore di numerosi manuali, in particolare dell'ottava edizione del manuale sui delitti contro la sfera sessuale della persona. E in questo convegno di Palermo dell'Associazione dei Professori di Diritto Penale ha moderato la prima sessione, quella sul femminicidio come reato. Allora, professor Romano, intanto buon pomeriggio, grazie per essere ancora appunto una volta ai nostri microfoni, grazie per partecipare a questa puntata.
2: Grazie a lei, del nuovo invito, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E allora, quello appunto del femminicidio sta diventando davvero una piaga sociale. Qualche giorno fa il senatore del PD Filippo Sensi, commentando l'uccisione di una donna nel Beneventano, ha scritto: viene uccisa da un uomo a colpi di pietra, questo accade oggi, non nel Mesozoico. E questo insomma dà la cifra, no? in due righe di quello che accade ormai quasi due volte a settimana, per tenere insomma una media così molto approssimativa. Allora, che cosa è emerso da questo dibattito, da questo convegno di Palermo, in particolare appunto relativamente al femminicidio come reato in questa sessione che lei ha moderato?
2: Beh, innanzitutto si è riflettuto sul fenomeno criminologico del femminicidio, cioè sulle ragioni più profonde e sull'esistenza di questo fenomeno chiaramente emerso nella sua drammaticità negli ultimi anni e di cui tutti hanno finalmente preso cognizione. Questo è un punto di partenza importante e non scontato, non banale. Perché vede, la prima cosa per affrontare un problema è riconoscere che il problema esiste. E non sempre i problemi gravi che hanno afflitto la nostra società, come altre, sono stati avvertiti generalmente da tutti con le stesse sfumature, con le stesse sottolineature. Per fare un esempio estremo ma chiaro per tutti, noi abbiamo avuto per anni il fenomeno della mafia che veniva sostanzialmente negato persino nelle relazioni ufficiali dei procuratori della Repubblica, sì, generali, sì, all'apertura degli anni giudiziari. Un fenomeno che sembrava essere quasi mitologico, oggetto di invenzioni. Poi finalmente si è iniziato a dire che il problema esisteva, lo si è iniziato ad affrontare e si è scelto come affrontarlo. Naturalmente su questo potremmo dividerci, ma la precondizione è che di un fenomeno bisogna prima fotografare l'esistenza, certificarne dal punto di vista anche fenomenologico tutte le sfumature e poi decidere come affrontarlo. Questo, dicevo, non è scontato, perché noi abbiamo vissuto purtroppo comunque in una società che è stata permeata da valori, direi veteromaschilisti, da posizioni di supremazia che l'uomo aveva nei confronti della donna e nei confronti di tutti coloro i quali non fossero in grado di avere la stessa forza dell'uomo all'interno della famiglia e della società. Mi riferisco ai minori, mi riferisco agli anziani. E quindi, la società si è per fortuna evoluta nel senso di riconoscere pari valori, pari dignità a tutte le componenti della società. Questo ha comportato una presa d'atto crescente di questa situazione in cui le donne sono state a lungo purtroppo mercificate, a lungo calpestate, a lungo sfruttate, a lungo prive di diritti, ma vale in senso lato, perché ricordiamo che le donne fino a qualche decennio fa, ahimè, non votavano alle elezioni politiche, che le prime donne in magistratura sono entrate alcune decine d'anni fa.
1: Nel 65 mi pare.
2: Che nelle giurie popolari le donne non potevano partecipare, che una volta si diceva che c'erano lavori per gli uomini e lavori per le donne. Quindi la prima cosa che è emersa, e devo dire a 360 gradi da parte di tutti, è che il problema c'è, il problema esiste, il problema va affrontato.
1: Sì.
2: E questo, è una precondizione. Di qui però naturalmente la discussione si è elevata, in qualche modo si è sfaccettata in profili diversi. Perché? Perché noi dobbiamo stare molto attenti, e qui ci sono, ripeto, sfumature diverse che sono emerse nel dibattito e nella cultura giuridica in generale. Dobbiamo stare attenti a non affidare al diritto penale la soluzione quasi magica di ogni e qualsivoglia problema che emerge nella società, perché è la via più semplice, la via più, direi, banale, più scontata, ma è anche la via che le forze politiche utilizzano, perché il loro uditorio, cioè il corpo elettorale, l'opinione pubblica, purtroppo alimenta questa modalità comportamentale.
1: Quindi per ottenere consenso elettorale sostanzialmente.
2: Sì, ma veda, non si capisce se nasce prima l'uovo o la gallina, non si comprende. Io direi che responsabili siamo tutti, non soltanto i politici, sarebbe troppo facile buttare la palla in angolo, perché non si comprende se i politici rispondono a un bisogno di tutela che viene dalla società, ossia la società che recepisce la volontà manifestata dai politici. Vero è che noi, se noi andiamo in giro per le città, per i luoghi frequentati da molte persone, sentiamo generalmente crescere la necessità di porre mano a nuove, sempre più dure, sempre più severe leggi repressive. Generalmente questa è l'opinione, soprattutto quando riguardano fatti particolarmente odiosi, come certamente sono i fenomeni di femminicidio. E in questo devo dire che dà una certa mano anche un certo modo di muoversi di organismi internazionali, perché, ed è logico che sia così, perché nella Convenzione di Istanbul, per esempio, a tutela delle donne, nella direttiva europea del 2024, sempre sulla lotta contro la violenza sulle donne, questi atti internazionali parlano in realtà a tanti paesi, e non in tutti i paesi c'è comunque il livello di civiltà giuridica che abbiamo noi in Italia, certo. Nel senso che c'è chi sta peggio di noi. E quindi è chiaro che quando questi organismi internazionali iniziano a dire bisogna tutelare di più le donne, bisogna intervenire anche con strumenti di natura penale, questo si sposa con l'opinione pubblica che chiede una normazione penale severa, e con i politici che di tutte le forze, ora vi dirò, che cavalcano quest'onda.
1: Sì.
2: Perché? Tutto questo poi si è tradotto in un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo del 2025, data ovviamente
1: simbolica all'indomani, certo, dell'8 marzo.
2: È chiaro, richiamando appunto l'uso della legislazione penale come simbolica, l'uso di uno strumento chiaramente di acquisizione del consenso o mediante lo strumento della normazione penale. Mm-hmm. È stato poi presentato al Senato, reca il numero 1433, se qualche ascoltatore lo volesse rintracciare online, e soprattutto
1: a luglio è stato
2: approvato,
1: no?
2: Sì, è stato presentato qualche mese prima, ma è stato approvato il 23 luglio del 2025, sì, alla unanimità, cioè su 161 senatori presenti, 161 hanno votato a favore, uh-huh, 0 in senso contrario, 0 astenuti. Quindi si è avuto un consenso trasversale che lascia capire come le forze politiche, anche magari volendo affrontare un fenomeno, però ricorrono sempre con facilità allo strumento del diritto penale sostanziale, intendo. E qui il piatto forte è l'introduzione di un reato, il cosiddetto femminicidio, che verrebbe inserito all'interno del codice penale, in particolare all'articolo 577 bis, che dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'utilizzo dello strumento penale può presentare parecchie criticità. Innanzitutto, perché si aumentano ulteriormente le pene, come se aumentando le pene fermano i femminicidi. Ora noi sappiamo che chi commette questo tipo di reati purtroppo lo commette spesso mosso da un odio, da un impulso quasi irrefrenabile,
1: sì,
2: nel momento in cui compie l'atto criminale. Invece sarebbe molto più utile interrompere l'iter che spesso porta in un crescendo di azioni e di comportamenti già costituenti il reato a commettere poi il fatto finale. Intendo dire, quasi mai questi femminicidi, qualche volta sì, ma quasi mai avvengono dal nulla. Prima ci sono decine di atti interlocutori, direi quasi preparatori, che andrebbero intercettati, spesso confluiscono nel delitto di stalking o di atti persecutori, per dirla in modo più preciso, che se fossero intercettati in modo serio, se interrompessero il rapporto malato che c'è fra chi perseguita in qualche modo una donna e venisse posto un freno a queste condotte, porterebbero molto probabilmente a evitare di doverci occupare di omicidi, cioè di femminicidi veri e propri. Lo strumento del diritto penale si dovrebbe utilizzare, del processo penale, si dovrebbe utilizzare molto più efficacemente nello spezzare questa catena di atti che poi finisce per produrre l'evento finale, l'evento morte. Una volta che si è arrivati là, cioè nel momento in cui l'omicida decide di diventare tale ha rotto i freni inibitori ed è pronto ad uccidere, lì, se gli dico che ti punisco con una pena che comunque porterebbe già oggi all'ergastolo facilmente, ma ti punisco con un altro articolo che porta comunque all'ergastolo, ma l'omicida non credo che si possa fermare, purtroppo, solo perché invece di essere punito per omicidio pluriaggravato che porta all'ergastolo, viene punito per femminicidio che porta all'ergastolo. Non è il nome del reato che cambia,
1: certo,
2: il contrasto a un fenomeno criminale.
1: Sì.
2: Poi ci sono tutta una serie di problemi di natura tecnica sulla quale, se vuole, certo, possiamo anche soffermarci. E cioè, innanzitutto c'è un problema che riguarda la precisione della norma penale. Ora, noi abbiamo generalmente una regola nel diritto penale che le norme penali, proprio perché vincolano e limitano la libertà dei destinatari, una volta si diceva dei cittadini, oggi si direbbe di più, di tutti coloro i quali possono commettere un reato, perché gran parte dei reati, buona parte dei reati, una parte considerevole dei reati è commessa da persone che non sono neppure cittadine italiane, quindi la norma penale non guarda la nazionalità, come ovvio, ma guarda il fatto che uno commetta un reato all'interno del territorio dello Stato. Cioè. Ora, la norma penale deve essere precisa, deve essere quanto più precisa possibile per evitare che il potere utilizzi lo strumento del diritto penale per comprimere in qualche modo la libertà dei destinatari delle norme penali, dei cittadini. Mm-hmm. Ora, questa norma, per come è scritta, è una norma che presenta dei dubbi interpretativi. Ne dico alcuni. È una norma, lo voglio dire in modo atecnico, ma spero sufficientemente chiaro, che è come se ritagliasse una fetta del reato che già oggi è all'interno dell'articolo 575, che punisce l'omicidio comune, cioè l'omicidio di una qualsiasi persona umana,
1: certo, una persona.
2: Sia di sesso femminile che di sesso maschile, sia anziana che giovane, sia con tendenze sessuali di un tipo piuttosto che di un altro e così via, punisce tutti gli omicidi. Allora, questa nuova incriminazione, questo nuovo reato, ritaglierebbe alcune condotte all'interno dell'omicidio comune, chiamando queste particolari condotte femminicidio.
1: Sì.
2: Ora, quando addirittura si ritaglia una norma più stretta da una norma più grande, la norma più stretta ovviamente deve essere particolarmente precisa per differenziarsi da quella più grande. Ora, sorgono alcuni problemi. Alcuni problemi sono già nelle modalità e nelle ragioni, nelle motivazioni che portano all'omicidio di una donna in quanto tale, perché le espressioni verbali utilizzate nel testo sono non troppo precise, non troppo vincolanti. Ma c'è un problema ancora più grande, e cioè il problema è quando l'omicidio comune parla di persona umana, di uomo, capiamo tutti a chi si riferisce, cioè a una persona vivente, fisicamente esistente. Mm. Quando noi ci riferiamo al termine donna, dobbiamo capire che cosa intendiamo per donna, e qui la risposta non è banale, nel senso che potremmo rispondere in modo superficiale e oggi non più attuale, dicendo che donna la persona che nasce con gli organi genitali che identificano l'essere di sesso femminile in quanto tale. Ma in realtà noi sappiamo che dal 1982 abbiamo una legge, la numero 164, che consente la rettificazione del sesso.
1: Certo.
2: E consente a chi si sente sostanzialmente incarcerato in un corpo che non è suo, di fare un percorso che provoca un cambiamento a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, un cambiamento del sesso da quello di nascita in quello, diciamo così, di destinazione. Questo, fra l'altro, ha un percorso di transizione. E dico di più, la Corte Costituzionale, in particolare la sentenza numero 143 del 2024, si è spinta ancora oltre, perché ha detto che non occorre che ci sia un cambiamento dei caratteri sessuali della persona conseguente a un intervento chirurgico, ma dice che basta che si sia iniziato un percorso il quale può portare a mutamenti ormonali i quali portino a un cambiamento di sesso senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico.
1: Quindi praticamente chi si percepisce donna ma non lo è anagraficamente, diciamo, no?
2: Facendo, certo, iniziando un percorso di transizione che non necessariamente necessita di un intervento chirurgico. E quindi lei comprenderà come...
1: Ecco, in questi casi il DDL sul femminicidio che cosa dice?
2: Nulla dice, si limita a dire che è l'omicidio di una donna in quanto donna, ma quando la donna è donna, cioè
1: è solo
2: la donna nata,
1: chiaro,
2: o quindi... anche la donna che sta diventando tale, e quando lo diventa fino in fondo... Ma se non è chiesto un cambiamento di natura chirurgico, naturalmente questo rende più complessa la cosa. Ma c'è un altro profilo che è ancora più rilevante, direi, e cioè una possibile violazione del principio di eguaglianza, che discende dall'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che dice che tutte le situazioni devono essere trattate in modo uguale se sono uguali, e in modo differente se sono differente. Ma il problema è se noi introducessimo il nuovo delitto di femminicidio, avremmo una pena dell'ergastolo che verrebbe attribuita ad un uomo o ad una donna che uccida una donna in base alle finalità che il nuovo articolo introdurrebbe. Ma se un uomo o una donna uccidessero un uomo esattamente in base alle finalità che la norma prevede, cioè lo uccidono in quanto in odio al suo essere uomo, o ancora di più, lo uccidono in quanto uomo che ha iniziato un percorso di transizione per diventare donna. In questo caso non si comprende bene quale sia la norma applicabile, e questo porterebbe a una ingiustificabile disparità di trattamento che potrebbe provocare, diciamo, anche vizi di legittimità.
1: Un ricorso alla consulta, certo.
2: Insomma, un ulteriore profilo, credo particolarmente, diciamo, gradito e delicato per chi ha particolari sensibilità, e cioè questo articolo, mentre l'omicidio comune prevede come pena base una pena non inferiore agli anni 21, così dice il codice penale all'articolo 575, e senza aggravanti porta a una pena massima di 24 anni, mentre invece con le aggravanti che già esistono, e sono tantissime, porta tranquillamente, diciamo pacificamente direi, alla pena dell'ergastolo.
1: Sì.
2: Il nuovo reato parte direttamente
1: 577 bis.
2: E quindi non solo riconferma l'utilizzo dell'ergastolo come pena, diciamo, quasi salvifica, ma dall'altro introduce il ricorso dell'ergastolo come pena fissa. Ora, anche questo è un ulteriore profilo di perplessità, perché oltre ai dubbi che ci possono essere sull'ergastolo in quanto tale, cioè sappiamo bene che l'ergastolo è compatibile con la Costituzione, secondo la lettura della Corte Costituzionale, se in qualche modo ha una sua flessibilità applicativa, e quindi di qui dubbi sull'ergastolo stativo di cui abbiamo parlato in qualche precedente trasmissione. Ma c'è un altro problema, e cioè se l'ergastolo viene stabilito come pena fissa, che non ha alternative perché il femminicidio porta solo all'ergastolo, qui diventa l'ergastolo una pena che è fissa, che non concede al giudice una discrezionalità, e la discrezionalità del giudice serve a rendere la pena in concreto ritagliata sulla figura del colpevole. Per essere più precisi, l'articolo 27 della Costituzione dice che bisogna rispettare il principio della personalità della responsabilità penale. Per farlo comprendere facilmente a tutti, se si verifica un furto da parte di tre persone, o un omicidio commesso da tre persone, o una violenza sessuale commessa da tre o quattro persone, non è detto che la pena per chi ha commesso il furto, l'omicidio o la violenza sessuale sia identica per tutte le persone che hanno partecipato al reato, perché il giudice deve ritagliare la condanna sulla base anche delle caratteristiche soggettive del soggetto agente, quindi deve avere un margine di discrezionalità. La pena fissa potrebbe contrastare con l'articolo 27 della Costituzione. Ecco che diciamo tutti questi sono elementi di perplessità, di dubbi, non sul contrasto al fenomeno sul quale siamo tutti uniti e tutti compatti,
1: ma sul metodo, tutti, insomma, sì.
2: E finalmente tutti ne hanno preso atto, perché veda, qualche anno fa non era così, qualche anno fa noi avevamo il delitto d'onore, noi avevamo certo. L'adulterio e il concubinato che punivano differentemente l'uomo e la donna,
1: noi l'abbandono avevamo, di tetto coniugale.
2: Certo, noi avevamo addirittura la giurisprudenza che riteneva che l'uomo dovesse persino educare la moglie nel rapporto di coniugio, perché la donna non aveva gli strumenti culturali ed economici per essere al pari dell'uomo. Quindi noi abbiamo fatto un percorso enorme, ma oggi che tutti sappiamo, nessuno nega che il femminicidio sia anche un problema culturale, che il femminicidio sia il frutto di un'educazione tra i sessi non corretta, che bisognerebbe mettere in campo anche altre misure. Il dubbio però che si possa ricorrere ancora una volta al solo strumento fondamentalmente del diritto penale mediante l'introduzione di un nuovo reato e nello stesso disegno di legge con l'aggravamento delle pene per molti reati già esistenti, il maltrattamento in famiglia primo fra tutti, finisce per essere una soluzione troppo semplice, quasi una scorciatoia. Per contrastare i fenomeni bisogna in realtà fare molta più fatica, rimboccarsi le maniche, mettere mani e piedi nel fango, cioè per risolvere i problemi non basta una norma penale, tanto più quando questa norma penale non è che colmi un vuoto, ma si limita ad aggravare le pene rispetto a una situazione giuridica che già comunque porta a pacificamente all'ergastolo.
1: Sì.
2: Perché veda, abbiamo anche ascoltato una giovane dottoranda di Milano.
1: Questo sempre nell'ambito del convegno dell'Associazione
2: sì,
1: dei Professori di Diritto Penale.
2: Aveva fatto un accertamento e aveva verificato che nella gran parte dei casi oggetto di esame dalla Corte di Assise di Milano, la Corte, in presenza di omicidi ai danni di donne, aveva comunque applicato l'ergastolo perché aveva riconosciuto presenti una serie di circostanze aggravanti, la premeditazione, la particolare violenza, i rapporti fra la vittima e l'autore del reato, non entro nel tecnico, ma tanti argomenti che avevano portato comunque ad applicare l'ergastolo. E allora la domanda è: perché costruire una norma specifica con la rincorsa ad attribuire un nome in un reato ad un fatto che nessuno nega esistere dal punto di vista sociologico o criminologico, ma che ha già una sua collocazione naturale nell'omicidio? E, diciamo, se potessimo estremizzare, potrei chiedermi, ma allora perché non prevedere l'omicidio di un omosessuale, di un gay, di chi ha orientamenti di natura sessuale diversi dall'uno o dall'altro? Cioè uno potrebbe anche voler uccidere
1: sì,
2: un omosessuale
1: in
2: quanto omosessuale,
1: certo.
2: Una lesbica in quanto lesbica, e così via. Ora, se il diritto penale rincorresse tutte queste sfaccettature, finirebbe per essere un diritto penale, diciamo, quasi banale, quasi semplificato, ma noi sappiamo che il diritto penale è uno strumento delicatissimo, uno strumento che bisogna usare con parsimonia, con delicatezza, perché altrimenti rischia di essere vanificato. Se lo utilizzo
1: sì.
2: per mettere un nome a un fenomeno che comunque è punito altrimenti, rischio di dover moltiplicare le norme penali e quindi ci troveremmo
1: sì.
2: in un sistema strapieno di norme penali con il rischio paradossale di introdurre disparità di trattamento, perché Alcuni esempi li ho fatti.
1: Sì, no, ma è chiarissimo. Senta, professore, abbiamo proprio 30 secondi, però ecco, diciamo così, che pensare che la risposta giudiziaria al problema femminicidio sia risolutiva è un'illusione, questo insomma si evince chiaramente. Però poi a fronte di questo ci sono anche gli stanziamenti, perché per questo disegno di legge che introduce appunto il reato di femminicidio punito con l'ergastolo sono stanziati 636.000 euro per le vittime di femminicidi e di violenza di genere. Ora forse no, sarebbe necessario insomma aumentare queste cifre.
2: Sì,
1: o no?
2: L'ultimo articolo della legge, del resto in linea purtroppo con tutte le leggi recenti, reca la clausola di invarianza finanziaria, cioè sostanzialmente non si deve spendere nulla. Perché quanto costa inserire un reato? Zero.
1: Certo.
2: È gratis. Il problema è che non è gratis per l'impianto democratico complessivo, non è gratis per la vita dei cittadini, non è spezzettando le norme, creando un omicidio per ogni fenomenologia concreta che si può verificare che io risolvo il problema.
1: Purtroppo abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, però ci torneremo senz'altro ancora, se ritiene, con lei in particolare su questo tema che, lo dicevamo in apertura, è davvero una piaga sociale. E allora grazie intanto per questo contributo al professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, già componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura. Grazie a tutti per l'attenzione da Lorena D'Urso e ci risentiamo domenica prossima.
0: Radio Radicale 17:04, adesso vi proponiamo l'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, questa settimana a cura di Michele Lembo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale e anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana all'appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Bentornato a Radio Radicale, Maurizio.
4: Grazie.
3: Allora Maurizio, questa settimana avremo l'occasione di parlare a lungo di Marco Pannella, della vitalità, diciamo così, della presenza delle sue idee, delle sue iniziative, perché ci sono diverse questioni che ci riporteranno su questo. Intanto questa settimana Maurizio si è parlato molto del potere di grazia del Presidente della Repubblica, un tema che chi conosce Marco Pannella ricorderà è stato al centro della sua iniziativa per molto tempo. Ma poi c'è un importante articolo questa settimana di Massimo Recalcati sul quotidiano La Repubblica, guidata da Mario Orfeo, ricordiamolo, che offre una riflessione davvero importante sullo scenario che abbiamo avuto davanti il 25 aprile e nei momenti successivi. E lo sguardo, la prospettiva di Marco Pannella è davvero importante, come spiega Massimo Recalcati in questo articolo. Forse possiamo partire dal potere di grazia, se ritieni, e poi sviluppiamo il ragionamento. Allora, si è discusso molto di questa questione, è stata anche utilizzata, diciamo, in vario modo. Marco Pannella ricordava anche la necessità di questo strumento in un contesto importante che era quello della condizione del detenuto ignoto. Non so, forse potremmo partire da questo tema per riflettere anche su quanto è avvenuto negli ultimi giorni.
4: Però abbiamo chiesto a più riprese con Irene Testa al Presidente della Repubblica delle grazie di massa legate alle condizioni dei detenuti, per detenuti non pericolosi a cui mancavano poche settimane di detenzione. Comunque non ci ha neanche risposto, va bene lo stesso. No, non ci ha risposto nel senso che non abbiamo ricevuto neanche la ricevuta di ritorno della lettera, cioè quelle cose che un tempo si usavano, ma evidentemente i tempi sono cambiati anche alla presidenza. No, ma detto questo, sulla questione del potere di grazia ci fu una dura lotta del Partito Radicale, di Marco Pannella naturalmente, che diciamo era la richiesta di Marco della grazia per Adriano Sofri, era legata a quella campagna. Ci fu una resistenza del Ministero della Giustizia, che voleva fossero avvocate a sé la decisione, che poi il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto ratificare. Cioè, il raccontino che stanno facendo adesso è falso. Era quello che accadeva prima. Cioè, dovremmo dire che i giornalisti, tutti coloro che stanno parlando in questi termini contro Nordio, non sono aggiornati. Il minimo, il minimo. Però mi pare che ai giornalisti l'aggiornamento professionale è un obbligo. Ma speriamo che, anche se in ritardo, possano nei prossimi giorni riprendersi. Quindi, quella battaglia portò alla codifica, se vogliamo, che è il Presidente della Repubblica il responsabile unico, non ultimo, unico del potere di grazia. Il Ministero istruisce la pratica e chiede informazioni agli uffici giudiziari, la trasmette al Presidente, la trasmette al Presidente e il Presidente decide, è lui che decide. Non è che lui decide perché il ministro gli ha detto decidi in un certo. Cioè, il fatto che il Presidente della Repubblica non dovesse essere condizionato è il frutto di una lunga campagna del Partito Radicale che oggi viene smentita da chi? Da chi non è informato. Non è informato e disinforma. Disinforma i cittadini, disinforma i parlamentari, disinforma il ministro, disinforma il Presidente della Repubblica, tutti disinformati. Trovo anche incredibile il fatto che il Presidente della Repubblica risponda al Fatto Quotidiano, cioè non lo so, non voglio commentarlo, lo trovo solo incredibile, ecco, trovo incredibile che su una questione così come delicata come quella del potere di grazia, perché di questo stiamo parlando, non della grazia a Nicole Minetti, non è un fatto personale. Non è legato al fatto personale come si dovrebbe arrivare a determinare e chi dovrebbe determinare la grazia. Questo è stato già superato. È una cosa che ormai anche la Corte Costituzionale si è espressa, quindi è tutto chiaro. Non si capisce perché, nonostante tutta questa chiarezza, oggi si voglia politicizzare contro la legge. Cioè non è un uso strumentale della legge, è un uso neanche distorto della legge, è un uso contro la legge, è un uso contro la legge per ragioni politiche. Voglio dire, il ministro Nordio ha fatto errori, gliel'abbiamo fatti notare, beh, non è che gli possiamo anche attribuire gli errori che non ha fatto solo perché ormai Nordio, no, è entrato nel collimatore di una certa stampa. Direi anche di una certa magistratura a questo punto, direi anche di una certa magistratura. Non toccava a lui, non toccava a lui verificare quello che gli veniva detto dagli uffici giudiziari. Avrebbe significato una, come dire, una prepotenza da parte della politica nei confronti della magistratura, no? Se il ministro Nordio avesse detto qualcosa ai magistrati, anche lì ci sarebbe stato giustamente a quel punto una grande campagna contro il ministro. In questo caso è tutto chiaro. È tutto chiaro, la grazia la doveva dare il presidente, l'ha data il presidente. Se poi sono stati fatti accertamenti successivi dal Fatto Quotidiano, beh, che dire, il partito delle procure non è più, come dire, il partito dei magistrati, ma è il partito del Fatto Quotidiano. Uno ne prende atto e si regola di conseguenza. Però su questa storia, questa la dice lunga anche, no? Come dire, sulla manipolazione di cose acquisite. Ma io partirei proprio dalla Costituzione. L'abbiamo visto durante il referendum, come si è deformato, no? La lettera della Costituzione alla ricerca di fantasie. Alla ricerca di fantasie che giustificassero altre fantasie. E a quel punto il quadro era completo e diventava una verità. Quella verità non c'è. E io spero che, soprattutto in Parlamento, sulla questione della grazia, diciamo, i garantisti diano battaglia.
3: Maurizio, questo tema, diciamo, del funzionamento delle istituzioni e dello stato di salute della nostra democrazia lo affronteremo anche su altre questioni, perché c'è anche un'altra notizia di questa settimana che riguarda gli Stati Uniti, ma forse quello sarà importante arrivarci dopo, perché sulla necessità di far vivere la nostra struttura istituzionale per quello che è, per le sue basi democratiche, forse possiamo evocare l'articolo di Massimo Recalcati, di cui abbiamo detto qualcosa, che è comparso sul quotidiano La Stampa nella giornata del 28, e c'è questo titolo che già ci fa capire qualcosa: complesso di superiorità. Si parla di quello che è accaduto il 25 aprile. Maurizio, c'è un passaggio davvero interessante tra i molti. Marco Pannella ci invitava a riconoscere che ogni ideologia, anche quella che si proclama progressista, contiene in sé una tendenza illiberale, una porzione di dominio, una vocazione religiosa alla purezza. Recalcati in tutto l'articolo richiama proprio l'esperienza di Marco Pannella a rendersi conto di questo. Non so, forse questo è un punto che mi ha colpito, ma dimmi tu.
4: Questo è un punto cardine del pensiero di Marco, che poi ha applicato innanzitutto al partito, no? Un modello di partito che evitasse quel pericolo. Difatti non l'ha imitato nessuno, il modello di partito del Partito Radicale, perché quello che per noi è un pericolo, per gli altri è un'opportunità, no? L'occupazione del potere che poi degenera. E credo che Recalcati, diciamo, da persone sia riuscito a dare una dimensione molto più ampia, no? al discorso di Marco Pannella, e abbia scelto questa proposizione, che è un progetto politico, ma è anche una denuncia. Certo. è una denuncia politica. Diciamo, chi rincorre il potere non è esente da questa malattia, che possiamo chiamare, no, in qualche modo totalitaria, no? La presa del potere, poi l'occupazione del potere e poi il tentativo di non andarsene più dal potere. Certo. Che è una caratteristica dei regimi autoritari, fascisti, comunisti, cioè lo vediamo. Con i comunisti è più facile, perché ci sono ancora, no? Ci sono milioni di persone che vivono sotto questi regimi senza alcuna anarchia. Poi pensavo che in realtà la distinzione, no, tra un regime autoritario e uno democratico lo si vede da un piccolo fatto: in un regime democratico uno può uscire dal paese, in un regime autoritario no, è prigioniero dello Stato, cioè è prigioniero dello Stato partito, cioè del Partito Comunista del luogo, che fa dei cittadini soggetti a propria disposizione, che non riconosce la personalità, l'individualità di queste persone, ma le riconosce solo in quanto massa che serve per mantenere in piedi il sistema. Da qui poi si sviluppò tutto il discorso anche di Pasolini, no? Del fascismo. Certo. degli antifascisti. Ma potremmo dire il comunismo degli antifascisti. Non cambierebbe niente e sarebbe più rispondente alla realtà, no? Perché noi abbiamo, visto che in Italia facciamo finta di conoscere solo il fascismo, il comunismo non sappiamo cosa sia, come se non fosse l'altra medaglia, no? Però sempre in quel modello di Stato e anche di partito. Siccome facciamo finta che questa cosa non esista, ogni volta per parlare di quella delle generazioni liberale facciamo riferimento al fascismo, come se poi lo conoscessimo così bene, quello che è stato il fascismo in questo paese. Lo diamo per acquisito attraverso le parole di coloro, o la memoria di coloro che sono maggioritari in questo paese, no? Come organizzazioni antifasciste, che allora avevano un altro obiettivo, non era la democrazia. Allora avevano l'obiettivo di far diventare l'Italia un satellite di Mosca, e oggi rinfacciano ai liberali di essere democratici, ma non abbastanza. Quindi c'è stato un ribaltamento totale tra la storia, che senza memoria può diventare altro, addirittura il contrario di quello che è stato. Beh, io penso che da questo punto di vista il lavoro che fa Radio Radicale è indispensabile, no? Non tanto alla ricostruzione storica, al futuro del paese. Perché se il paese non sa da dove viene, cosa è stato, cosa è accaduto in questo paese, noi ci ritroveremo il 2 giugno, lo ripeterò fino a 2 giugno, noi ci ritroveremo il 2 giugno con la cartolina, no? La cartolina che va tutto bene, è prima tutto brutto, adesso tutto bello. Però non ci viene spiegato questo bello da cosa è stato prodotto. È stato prodotto dalla continuità. C'è stata una continuità storica col fascismo, perché l'accanimento, ancora oggi, l'accanimento non è tanto sul fascismo, l'accanimento è sulla Repubblica sociale, è sulla Repubblica sociale, sull'ultimo, diciamo, sull'ultimo tentativo, se posso dire, no? Senza che nessuno si offenda, sull'ultimo tentativo socialista di Mussolini, perché lui nella Repubblica, Repubblica, già dal nome Repubblica non più fascista ma sociale, tornava alle sue origini, per carità, di socialista massimalista, ma socialista, di direttore dell'Avanti, cioè non era un militante, era un dirigente del Partito Socialista. Quindi anche il comprendere, no, come diceva Pannella, all'interno di certe ideologie che allora erano quelle del progresso.

0: Ma le altre
1: E c'è stato
0: terribili.
1: assolutamente, non c'è nulla da anzi, è giusto continuare a ricordarlo, ma a ricordarlo nel ricordo complessivo della
0: Certo.
1: storia e di quel contesto. E la Repubblica Sociale di Sanocci aveva, come dire, un tallone d'Achille che era composta sostanzialmente da ragazzi che non servivano alla democrazia. Alla democrazia servivano i vecchi gerarchi fascisti, che poi sono stati utilizzati nelle forme le più disparate. Difatti già, mi sembra, già a metà dell'esperienza del regime fascista, Togliatti, no, faceva l'appello ai fascisti perché raggiungessero il Partito Comunista, in ragione di comuni idee. Cioè, non è che diceva abbandonate il fascismo e venite da noi che abbiamo delle idee diverse. Dice, nelle ragioni originarie del fascismo ci sono alcune delle nostre ragioni. Era logico, era socialista massimalista Mussolini, e quindi si è portato appresso qualcosa della sua ideologia. E io penso che sia non giusto, doveroso studiare queste cose,
0: Certo.
1: studiare quello che è accaduto. Ormai anche nella scuola si fa sintesi di quel periodo. Chiedo scusa per il gioco di parole, una sintesi, diciamo, un po' troppo sintetica, che non tiene conto di quello che è accaduto, di quello che era il paese, di quella che era la situazione, non per giustificare, ma per capire.
0: Per capire,
1: Non
0: per
1: per
0: conoscere.
1: capire, per conoscere quello che è accaduto, perché se lo teniamo nella giusta dimensione, ci rendiamo conto, non voglio dire che si stanno ripetendo momenti che il paese ha già vissuto tanti anni fa. Potremmo anche dire che ci sono delle forme striscianti e nuove di autoritarismo che non passano più per le marce per strada, il passo dell'oca, il fez, no? Tutte queste cose simboliche.
0: Folcloristiche anche.
1: È un regime che diciamo, ha capito dal passato che certe cose si possono anche evitare perché non servono a nulla, no? E ci sono metodi più delicati di condizionare i cittadini. Per esempio, un uso dell'informazione distorto. L'uso dell'informazione distorto che è proprio finalizzato non al conoscere, al diritto del cittadino a conoscere, ma alla necessità di condizionarlo. E quindi negandogli alcune conoscenze, no? Censurando alcune posizioni, facendo credere che il mondo è piccolino ed è un mondo che inizia e finisce dove lo rappresentano loro, non come esiste all'infuori dello schermo, del televisore. E lì, diciamo, c'è stata anche molta leggerezza. No? Nella non comprensione del fenomeno dei social e poi nel non cercare di capire come impedire la diffusione di notizie false e tendenziose, che peraltro è un reato da codice penale, cioè non è proprio cosa da niente, cioè non stiamo parlando di una battuta, no? Cioè, delle notizie false e tendenziose. Vabbè, non fa niente. No, è un reato da codice penale che va perseguito. Certo, ormai c'è una diffusione di base, siamo arrivati a un livello tale, no, dell'utilizzo di questi sistemi che consentono a ciascuno di poter raggiungere il mondo, e il fatto di essere più convincente non vuol dire di essere quello che racconta meglio le cose, no? O nella forma che si avvicina di più, non voglio dire all'oggettività assoluta, perché giustamente anche il giornalista fa valere le proprie considerazioni e le proprie ragioni, però siamo di fronte a gente che senza strumenti di conoscenza, ha la pretesa, la presunzione e anche il convincimento, purtroppo, soprattutto, ha anche il convincimento di essere in grado, no? Di mettere a disposizione le proprie non conoscenze per perché poi c'è

0: un fine secondario che di solito non è un fine che ha a che fare con il liberalismo, con la democrazia, no? Con i diritti umani. Di solito ha a che fare con ideologie repressive e autoritarie, e credo che, voglio dire, sia sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo attraverso l'utilizzo, no? Per esempio, del popolo palestinese, che in quanto tale è vittima innanzitutto dei propri dirigenti palestinesi, che non gli consentono di esprimersi liberamente, di vivere liberamente, ma anzi sono tartassati dai dirigenti di Hamas. E anche lì è una questione che va innanzitutto affrontata per essere risolta, però fino a quando non sulla questione palestinese, no, israelo-palestinese, sulla questione del Medio Oriente, insomma sulla questione della democrazia,
1: Esatto, questo.
0: del diritto alla democrazia di tutti i popoli, fino a quando non ci saranno, come dire, istituzioni transnazionali deputate intanto a codificare, diciamo, dei principi di base di una democrazia fondata sullo Stato di diritto, e fino a quando non avrà il potere di poter incidere laddove la democrazia viene violata, è evidente che continuerà a prevalere la legge del più forte, che sia un paese che lo fa da solo o che lo faccia, come dire, un gruppo di paesi, sarà sempre la legge del più forte a prevalere, e quindi sarà sempre la legge della violenza a prevalere.
1: Maurizio, l'articolo di Massimo Recalcati, lo ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori e telespettatori, ti ha dato l'opportunità di questo lungo excursus, come dire, che ci ha riportato anche a una questione che legava Marco Pannella a Renzo De Felici, a quei pochi studiosi in Italia che avevano individuato nel giacobinismo europeo un problema comune a tutti i sistemi totalitari, e tu l'hai spiegato bene nel tuo ragionamento. E c'è un altro passaggio, questo tema colto da Recalcati, c'è un altro passaggio nella conclusione dell'articolo che hai già accennato, e appunto era la conclusione di questa parte del tuo intervento di oggi. Marco Pannella, scrive Recalcati ancora nel suo articolo, nella conclusione, ha sempre insistito su un punto che oggi appare di grande attualità: la democrazia non è mai garantita una volta per tutte. Tu negli ultimi mesi hai insistito sul tema che hai riassunto con uno slogan anche, diciamo così, della necessità della manutenzione della democrazia. Ecco, forse questo può essere l'ultimo passaggio che possiamo dedicare a questo articolo nell'intervista di oggi.
0: Assolutamente, la questione della manutenzione della democrazia, cioè, è un termine che, diciamo, che secondo me riassume ed è comprensibile, no? Ma
1: Sì.
0: è un tema che è all'ordine del giorno, e devo dire l'ordine del giorno l'ha scritto Pannella, perché di questo si è occupato in tempi nei quali la democrazia ormai era stata data per acquisita e quindi andava bene così. Mentre Pannella denunciava le storture della democrazia allora e diceva quello che sarebbe potuto, anzi quello che sarebbe accaduto e sta accadendo. Ma io penso che l'esperienza radicale sia un problema per questo paese. Sia un problema per questo paese perché è lo specchio di questo paese. Restituisce a questo paese quello che è stato e quindi quello che è, perché quello che è la conseguenza di quello che è stato nella legislazione. La Corte Costituzionale, la strage di diritto rispetto ai referendum, quello che non è accaduto in questo paese, lo stravolgimento. Oggi si parla di Costituzione, abbiamo avuto leggi, non le cito perché poi prevale la ragione della legge, non il testo. Oggi noi abbiamo avuto leggi in questo paese che erano state fatte per periodi limitati perché mettevano in discussione i principi fondamentali della Costituzione. Dopo un po' sono diventate leggi ordinarie. Poi sono state sottoposte alla Corte Costituzionale, che ha giustificato la necessità di queste leggi con piccoli aggiustamenti. Ma leggi che continuano a sopravvivere anche alle ragioni per le quali erano state emanate e che vengono utilizzate nell'ordinarietà. Cioè, ogni emergenza si porta appresso delle leggi di emergenza che poi, ultimamente anche in Francia, cioè non è che è solo l'Italia.
1: Certo.
0: Siamo chi è al potere quando l'occasione di fare una bella legge d'emergenza sa come farla e soprattutto non vede l'ora di farla diventare legge ordinaria, come dire, per poter continuare senza tante rotture, no? Sta democrazia, tutte robe che ormai sembrano bizantinismi, no? Perché bisogna andare veloci, bisogna andare veloci e poi il più furbo, che è il più veloce, detta legge, no? Non c'è più il dibattito. Cioè, sono saltati alcuni, più di qualche, è saltato più di qualche passaggio che invece è fondamentale per far vivere una democrazia.
1: Maurizio, forse questo tema ci può portare per qualche minuto a una riflessione che ci porta negli Stati Uniti. Tante volte abbiamo commentato in questa trasmissione quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Ci sono letture anche, diciamo, molto orientate a giudicare la presidenza di Donald Trump un attentato alla democrazia. Ci sono delle scelte politiche che possono essere interpretate anche in un altro modo. Fatto sta che la Corte Suprema è intervenuta più volte a limitare alcune decisioni di Donald Trump. C'è stato l'intervento di Re Carlo d'Inghilterra davanti al Congresso che ha toccato anche questo punto. E ancora una volta, questo ci potrebbe dire quanto Marco Pannella sosteneva da questo punto di vista, cioè dell'esperienza della vita delle democrazie di stampo anglosassone, proprio in questa necessità del bilanciamento dei poteri.
0: Sì, assolutamente. Cioè, è un po' strano, no? Che bisogna sia necessario citare Re Carlo per parlare del bilanciamento dei poteri. Ma non è strano perché, diciamo, lui è estraneo in qualche modo alla vita quotidiana, no? Della separazione dei poteri, del bilanciamento e tutto il resto della vita politica, diciamo. Dopodiché, gioco forza se ne deve occupare. Però che l'abbia fatto è molto importante perché ha ricordato qualcosa che è alla base di della nostra diversità rispetto ai paesi autoritari. Questo è della nostra diversità rispetto ai paesi autoritari, diversità che man mano, cioè mentre prima diciamo era evidente, palese, era un qualcosa che non era in discussione, ecco. Oggi questa diversità si va sempre più assottigliando, no? Perché ci sono delle necessità, soprattutto di tipo geopolitico, di confronto con delle realtà autoritarie, penso alla Cina, che ti obbligano in qualche modo, se non a imitarla, a recepire alcuni modi di fare, che in un regime comunista funzionano perché c'hanno gli schiavi. In un regime democratico non funziona perché ci sono i lavoratori, i sindacati, i diritti. Però noi vediamo che questi diritti si vanno sempre più assottigliando per essere competitivi. E noi non dobbiamo essere competitivi oggi con altri paesi democratici. La competitività con un paese autoritario va a detrimento del paese democratico, non certo di quello autoritario. L'ho detto a tempo debito, l'ho ripetuto diverse volte e lo ripeto, c'è stata una decisione nefasta da parte degli Stati Uniti d'America di far entrare la Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio sostanzialmente senza condizioni, no? Mentre noi abbiamo giustamente tutta una serie di regolamentazioni, no? Per tutelare appunto, per esempio, i lavoratori, loro no. È una concorrenza sleale che abbiamo costruito noi, che gli abbiamo messo noi a disposizione in cambio di nulla, perché avremmo potuto chiedere, sì, però ci deve essere un minimo sindacale, un minimo di diritti, un minimo. E invece no, gli abbiamo detto, vabbè, voi tenetevi i vostri schiavi. In quel momento forse ci serviva, li
1: Messi.
0: abbiamo sfruttati, però poi alla lunga quel sistema funziona meglio. Quel sistema perché funziona meglio? Perché nega diritti e libertà. È
1: Costa molto
0: facile.
1: di meno, costa molto.
0: Ecco, no, costa molto di meno E poi soprattutto, abbiamo visto in Cina, no? Hanno provato, hanno fatto manifesto, però il vero grande tentativo di democratizzazione è stato Piazza Tiananmen, una strage, no? Sono le stragi che conosciamo in Iran, appena tentativo di democratizzazione, una strage. Concepiscono solo stragi, altro che diritto. Anzi, concepiscono stragi di diritto che poi portano alla distruzione, come diceva Pannella, no? Di intere popolazioni, senza alcun ritegno, senza alcuna vergogna, cioè non hanno nessun senso di colpa, rispetto a questo. Serve a mantenere l'apparato dello Stato partito, e questo è un problema per l'Occidente. È un problema per l'Occidente perché, oltretutto, oggi andando in Cina, trovi città, come dire, molto più moderne, ma molto, molto più moderne di tante città europee, di cui, per carità, il fascino del passato e via dicendo, ma anche tecnologicamente. Fra un po' tutte le macchine in Europa saranno cinesi, se non di marca, sicuramente come dire, del motore organizzativo cinese.
1: Componentistica, certo,
0: No, no, ma
1: dei componenti, ma no?
0: voglio dire anche l'ingegneristica, cioè non è più solamente la manodopera cinese.
1: No,
0: C'è
1: certo.
0: stata una evoluzione in termini di formazione tecnologica all'interno del paese. Loro sono autosufficienti nel loro. Dopodiché è partito anche lì un processo capitalistico controllato dal Partito Comunista, ma di stampo capitalistico, per cui sono entrati nella spirale della crescita, bisogna sempre più crescere, bisogna aumentare il PIL, e quindi anche loro incominciano ad avere dei problemi, ma sono dei problemi legati al rapporto con noi, alla loro capacità di invadere i nostri mercati. Se loro sono capaci di invadere i nostri mercati, loro si salvano e noi siamo rovinati, perché poi la sintesi va in un solo senso. Quindi aver fatto entrare, faccio un paragone, il Mercosur, no? L'accordo di libero scambio tra l'Europa e i paesi del Mercosur è stato in discussione 20 anni, 20 anni, proprio per i bilanciamenti, perché non vi fosse quel tipo di competizione malata, mentre per la Cina questo non c'è stato, non c'è stata nessuna discussione, c'è stata una decisione politica avventata, per la quale noi continueremo a pagare un prezzo all'infinito, con la Cina che nell'OMC ci richiama al rispetto dei diritti, perché è previsto dal regolamento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quando noi alla Cina abbiamo detto: guardate, la democrazia, lo Stato di diritto, ha cambiato la Costituzione, non so se a casaccio o qualche costituzionalista cinese, ci hanno buttato 20 volte la parola democrazia e Stato di diritto nella Costituzione cinese. La vai a leggere. C'è scritto più volte nella Costituzione democrazia che non nella nostra, o in qualsiasi altra Costituzione democratica occidentale. Perché, come ci ricordava Pannella, no? Nel comunismo, nel socialismo reale, era tutta finzione. Anche lì si votava. C'era il partito e i partitini, che sapevano già chi doveva andare, quanti voti, no? E lì votavano tanto. E quindi più si vota, più c'è democrazia. Questo è l'errore. Ecco perché è necessario farne la manutenzione, ridefinire, no? Lo spazio della democrazia. Qual è lo spazio della democrazia? Quali sono i diritti e i doveri dei cittadini? I diritti dello Stato di intervenire, ma anche il dovere dello Stato di rispettare la libertà dei cittadini. Ormai è tutto statalizzato, cioè nel senso che qualsiasi problema si risolve con un regolamento, un controllo, una sanzione, cioè c'è tutta una procedura attraverso la quale quello che magari era un diritto esigibile dei cittadini, molto, come dire, liberamente, oggi diventa invece un controllo dello Stato su quel diritto. Ecco perché poi c'è stato da parte nostra, e io penso che sia ancora qualcosa di valore, la stagione liberista, no? Questo è un paese che ha bisogno di liberalizzazioni in un modo straordinario. Certo, la liberalizzazione poi comporta magari una riduzione del potere di alcuni sindacati, che poi i sindacati non è che si occupano solamente dei lavoratori. Per occuparsi dei lavoratori c'hanno tante altre occupazioni redditizie, molto redditizie, delle quali naturalmente i lavoratori non sanno niente. E io credo che quella stagione non è ripetibile, ma quelle politiche è doveroso riproporle. È doveroso riproporle in un paese gessato come il nostro. Cioè, io l'ho già detto da tempo, continuo a vedere nel Partito Popolare Europeo e in Forza Italia, per quanto riguarda l'Italia, la possibilità di innescare un po' di questi meccanismi. Certo, non è il Partito Radicale Transnazionale, è il Partito Popolare Europeo, lo sappiamo. Il problema è che non lo si vede da altre parti. Il Partito del Socialismo Europeo, anche quello che resta o che vorrebbe essere il Partito del Liberalismo Europeo, no? Cioè non c'è quella forza. Io ho notato, perché siamo stati invitati da Tajani, da Antonio Tajani, alla ricorrenza del 50° del Partito Popolare Europeo. Almeno io per la prima volta ho sentito nel rivendicare le radici giudaico-cristiane che hanno sempre rivendicato, anche quelle greco-romane. Diciamo, per chi è digiuno, dice: ma che volete da noi? Giustamente. Però rivendicare anche le radici greco-romane vuol dire rivendicare in pieno la storia di questa Europa che fino a poco tempo fa era amputata di un pezzo di storia che ci ha portato ad oggi. Perché le radici greco-romane sono le radici strutturali, sono le radici strutturali dell'Occidente. E noi invece abbiamo fatto battaglia al Parlamento europeo perché oltre alle radici giudaico-cristiane venissero riconosciute quelle greco-romane. Oggi il Partito Popolare Europeo tranquillamente le mette insieme. Diciamo che ha influito molto sulla storia europea l'antisemitismo cattolico, cioè è solo che 1980 anni fa hanno detto non siamo più antisemiti, non sono stati gli ebrei, sono stati gli ebrei però li perdoniamo, cioè in formule loro, però fino al 1960 non so quanto, fino a quegli anni lì la Chiesa cattolica era antisemita, antisemita, e quindi la cultura dei nostri avi e dei nostri nonni era quella. È stata quella, e che voglio dire, non è che fai l'editto da oggi non siamo più antisemiti, è il sedimento culturale di generazione e generazioni lo cancelli. Resta lì, sono delle braci sempre pronte, no? A riprendere fuoco. Come stiamo vedendo, c'è una sottovalutazione dell'antisemitismo, cioè non solo dell'antisemitismo, diciamo, ideologico, delle azioni violente antisemite. Che non hanno altra ragione che l'antisemitismo, la caccia all'ebreo, cose già viste che però pensiamo non possono più tornare, invece sono tornate. Pensavamo superate, no? Invece erano lì, quelle braccia erano ancora calde, non le avevamo ancora del tutto spente. E più passano gli anni, anche il ricordo di quello che è stato il nazionalsocialismo. Beh, erano più della metà i paesi europei governati da regimi autoritari in quegli anni, cioè non è che c'era solamente l'Italia e la Germania. Diciamo che Francisco Franco, lo spagnolo, è stato più furbo, si è tenuto
1: Molto più
0: fuori, no?
1: famoso, sì.
0: Si è occupato della Spagna, non voleva nessun impero, cioè aveva i fatti suoi e stava bene così. Gli altri, diciamo, hanno esagerato, si stavano allargando
1: Hanno
0: e
1: preso
0: sono
1: la mano,
0: stati.
1: come si dice.
0: Sì, e praticamente diciamo c'è stata una reazione da parte del resto del mondo, per fortuna. Per esempio, allora chi era che auspicava questa reazione, a parte i democratici e liberali? Nessuno. Cioè, voglio dire, anche Mosca avrebbe voluto liberare lei l'Europa per metterla, no, sotto il proprio controllo. Cose che oggi è difficile riscontrare, cioè, è difficile, ci sono, ma è difficile trovare, diciamo, l'unanimità dei democratici o dei sedicenti democratici che riconoscono il diritto dell'Ucraina di vivere in pace nei propri territori. Ma ci sono anche coloro che disconoscono il diritto dei palestinesi di vivere in democrazia. Perché dire diamo uno Stato alla Palestina, uno Stato palestinese, a questi palestinesi che sono sotto il giogo di un'organizzazione terroristica che terrorizza innanzitutto i palestinesi, non è una soluzione. C'è bisogno di un lungo processo di democratizzazione. Non è che da un giorno all'altro li fai votare, perché ti rivotano Hamas, come hanno già votato Hamas. Perché
1: 20 anni
0: sì,
1: fa.
0: Hamas è un'organizzazione terroristica. Sì, è vero che una volta che ha vinto le elezioni ha mandato via o ha ucciso quelli degli altri partiti più moderati, sempre islamici, ma più moderati. Ma nel momento in cui sono andati al potere con la stragrande maggioranza del voto dei cittadini palestinesi, non possiamo non tenerne conto. No, cioè, Hamas non è la liberazione del popolo palestinese, è la continuazione dell'oppressione del popolo palestinese. Diciamo, tutte cose che cominciano a sfuggire anche ai democratici e quindi a giustificare certe azioni, come dire, muscolose da parte dell'Occidente senza alcuna strategia. Perché, diciamo, anche questa roba dell'Iran, l'appello ai giovani: stiamo arrivando, no, vi veniamo a liberare, donna, vita, libertà. Cioè, quando arriveremo, se arriveremo a una conclusione degli accordi tra iraniani e americani, il prezzo più grande lo pagheranno proprio quei ragazzi, anzi lo stanno già pagando perché li impiccano, li hanno già ammazzati. Oggi non ci, è molto difficile che si possano riprodurre manifestazioni di quel tipo con il risultato che qualcuno ne resti vivo, perché diciamo ne sono restati vivi nel passato, ma è molto difficile che oggi non sia una carneficina, no? Una qualsiasi manifestazione in Iran. Quindi anche tutta questa buona volontà, no, di liberare il popolo iraniano poi si è risolta nella buona volontà di accaparrarsi il petrolio iraniano, no? Perché poi lì stiamo andando a puntare, mi pare di capire. Cioè,
1: Detto esplicitamente anche da Donald Trump.
0: no, cioè si sta barattando la libertà nel nome di interessi non propriamente del paese, ecco. Diciamo, ci sono anche molti interessi privati in queste ultime guerre.
1: Maurizio, il tema della condizione della democrazia in giro per il mondo, diciamo così, ci può riportare al nostro paese, in particolare sulla questione centrale del funzionamento delle democrazie, che è il ruolo dell'informazione. Il Partito Radicale sta promuovendo in queste settimane questa iniziativa sulle querele temerarie, tra l'altro c'è cioè questa scadenza vicina della di direttiva europea. Avete scritto anche una lettera per ricordare questa scadenza. Da questo punto di vista, ecco, forse possiamo tirare un filo, perché se l'informazione non funziona, le democrazie naturalmente non funzionano.
0: No, no, certo, non è che bisogna ridefinire il ruolo dell'informazione è chiaro, bisogna ridefinire gli operatori dell'informazione, bisogna riprogrammarli in funzione di quello che è il ruolo dell'informazione, perché spesso è con sempre più evidenza, diciamo, la libertà del giornalista è un po' subordinata alle angosce del potere che si riversano sul giornalista e che quindi cerca di dare una mano a modo suo. Ripeto, è scandalosa questa roba del potere di grazia e dell'accanimento sul Nordio, ma è scandalosa appunto perché viene meno, no? Vengono meno, lasciamo, le regole minime della deontologia professionale, come si dice. Ed è, io credo che sia gravissimo che anche l'ordine dei giornalisti sta perdendo la sua funzione, cioè sta diventando inutile per inattività, manca questa attività. Non può non esserci, come dire, un'azione propositiva di controllo da parte dell'ordine che si limita a ricevere denunce, no? Non può essere quello. Cioè, ci sono cose poi evidenti, perché il giornalista che si sfoga su Facebook è una cosa, il giornalista che si sfoga su una rete televisiva, soprattutto se pubblica, è tutt'altra cosa. Cioè, la sanzione non può che essere una. Cioè, non è che ce ne sono tante di sanzioni rispetto a chi viola così e abusa palesemente del suo ruolo. Vedevo Ranucci che mi pare abbia tirato fuori che Nordio era stato nel ranch di Nicole Minetti, pur, no, per arrotondare la questione. E lui ha detto: guardate, che io sono controllato la mattina e la sera, c'ho la scorta H24, sanno dove sono stato, non ci sono stato. Ma io spero che lo denunci, però, altro che denunce temerarie. Cioè, su questa roba, noi che stiamo facendo la campagna contro le denunce temerarie, dobbiamo anche cercare di capire quali sono i fronti che entrano direi quasi in competizione, no? In una competizione che però è drogata, perché è chiaro che se tu hai l'arma della televisione, ripeto, soprattutto se pubblica, e dici una cosa falsa, quella cosa è già vera per il pubblico. Ha voglia, cioè se la smentita, anche la smentita, dipende da come smentisci, no? Magari a fine trasmissione, e poi ci è arrivata una lettera di smentito da parte di Nord che non è stato al ranch, chiuso. Dice, quale ranch? Perché? No, voglio dire, c'è anche modo e modo di dare la completezza dell'informazione che spesso manca. E su questo le denunce temerarie nei confronti dei giornalisti, io credo abbiano, l'ho già detto, due aspetti, cioè un aspetto sono le denunce temerarie fatte dai politici, che saranno, come dire, giudicate da un magistrato. È diverso se un magistrato o un ex magistrato denuncia un giornalista. E la denuncia sarà giudicata da un suo collega o ex collega. Cioè, non è cosa da poco. E anche io mi sto facendo la convinzione, mi sto convincendo che questa cosa della separazione dei poteri, che a un certo punto non si separano più, no? Per cui il magistrato poi diventa parlamentare, e magari nell'esplicitare il proprio interesse politico, si trova magari a dover difendere delle sue decisioni che non sono state comprese dagli altri. Sono cose gravi, sono cose gravi. Non dico che, forse sì, i magistrati non dovrebbero potersi candidare al Parlamento, però sicuramente andrebbero definiti meglio gli ambiti del conflitto di interessi, perché anche difendere una propria posizione che in un tribunale è stata invalidata, perché la verità è un'altra, e poi vai in Parlamento e la vai a difendere contro coloro che l'hanno giudicata, perché di questo stiamo parlando, beh, tu stai mettendo in cattiva luce la magistratura, tanto per iniziare. Ed essendo magistrato c'è più credibilità di altri nel farlo. Quindi io credo che sono cose, fanno parte della manutenzione della democrazia, no? Dei passaggi che troppo velocemente abbiamo superato senza essere, come dire, particolarmente attenti a certi processi. Cioè, la definizione della separazione del bilanciamento dei poteri va assolutamente non tanto riscritta. Andrebbe applicata intanto la legge scritta, e non tutto quello che nel corso dei decenni si è accumulato, no? Attraverso, diciamo, documenti che non siano delle leggi, che non siano delle leggi. La cultura della giurisdizione ha fatto danni ovunque, no? Ha fatto danni ovunque, perché diciamo, ha subordinato la legge non al Parlamento, ma alla verifica dell'aula del Tribunale. E questo sbilancia tutto. Quello che è accaduto con Mani Pulite ha sbilanciato il sistema. Ha sbilanciato il sistema. Purtroppo all'interno di questo sistema politico c'è chi questa cosa l'ha capita, la vorrebbe fare, ma si rende conto dell'alto prezzo politico che pagherebbe, del prezzo politico elettorale, e c'è un'altra parte che invece gli va proprio bene così. C'è una parte politica che gli va proprio bene così, che la politica sia nuda di fronte alla magistratura e non abbia quegli elementi di tutela proprio per garantire il bilanciamento e la separazione dei poteri, che è il fondamento della democrazia, è il fondamento dello Stato di diritto, è il fondamento di questa nostra società. Nel momento in cui tutto questo salta, tutto il nostro modello resta qualcosa da convegno, ecco, non da vita quotidiana.
1: Ancora una volta veniamo ai temi che abbiamo affrontato fin dall'inizio di questa puntata di oggi, Maurizio. Forse possiamo avviarci alla chiusura, abbiamo ancora circa 6 minuti a disposizione. Ritornando un attimo, l'hai evocato tu stesso poco fa, allo scenario che abbiamo nel nostro paese nel dopo referendum. Già in altre occasioni tu hai ribadito che comunque il problema rimane sul tavolo, non solo tu, ma anche altri. Hanno ricordato che ecco, la situazione della giustizia in Italia non è che si è risolta adesso con l'esito che conosciamo del referendum. Si è detto qualcosa? Qual è la tua lettura di questo scenario di queste ultime settimane da questo punto di vista?
0: Beh, c'era la falsa preoccupazione che la politica con il referendum avrebbe sottomesso la magistratura. Falsa. Prendiamola per buona, non l'ha sottomessa. Quindi adesso la politica ha il dovere, non il diritto, il dovere di passare alle riforme. Quelle riforme le deve fare, perché quello che è stato messo in discussione, noi dobbiamo prendere per buono le loro falsità. Le dobbiamo prendere, hanno vinto su quelle falsità, prendiamole per buone. Era sbagliato il metodo e le riforme si potevano discutere benissimo. Cambiamo metodo, andiamo in Parlamento e facciamo quelle facciamo. Il Parlamento faccia le riforme necessarie. E io, se io oggi fossi deputato, prenderei proprio le proposte di legge dei Partito Democratico, degli esponenti del Partito Democratico, proprio in relazione a quelle riforme previste dalla riforma costituzionale. Partirei da quelle, direi: questo è il testo capostipite, non quello di uno della maggioranza o della maggioranza. Prendiamo come testo capostipite proprio quello del Partito Democratico. E venitevelo a difendere. O invece dite che è cambiato qualcosa, che il popolo non vi vuole più? Non lo so. Cioè, tutto quello che è accaduto in questa campagna referendaria non può essere lasciato cadere con avete perso. Andiamo a vedere chi ha perso e cosa. Intanto noi facciamo una battaglia nell'interesse dei cittadini, sicuramente non nell'interesse del partito, perché non abbiamo i problemi degli altri partiti, tanto per iniziare. Non li abbiamo mai avuti veramente, non li abbiamo mai avuti e continuiamo a non avere di quei problemi. Ma spesso quei problemi però non sono generati da fatti oggettivi. L'abbiamo visto con Mani Pulite. La stragrande maggioranza dei processi sono finiti in nulla, ma su quel nulla hanno creato la distruzione del bilanciamento dei poteri e l'indebolimento del sistema politico. Tant'è vero che non pochi dei vecchi magistrati di Mani Pulite poi nel tempo hanno detto: beh, forse abbiamo esagerato. Esagerato! Avete distrutto un sistema. Come esagerato? Avete distrutto un sistema, avete distrutto un sistema. E io trovo per esempio allucinante, ecco, forse il termine è giusto, noi abbiamo sentito in campagna referendaria Di Pietro, Tonino Di Pietro, affermare, non come cosa forse, detto, Mani Pulite e mafia appalti sono sono la stessa cosa. E Mafia Appalti è stata fermata dai magistrati, lo ha detto lui, ma non so se ripeterlo, poi diventa oggetto di una querela temeraria, ma lo ha detto lui, non è successo niente, non è successo niente, niente. Neanche uno che dice, beh, apriamo un dibattito, vediamo se è vero quello che dice, perché lo dice? Niente, niente. Ma è da lì che bisogna ripartire. Le stragi in questo paese sono sempre state stragi di Stato, sono nate all'interno dello Stato, che poi diventa deviato naturalmente, no? Il servizio segreto deviato qual è? È il servizio segreto che si va a beccare. Se non si faceva beccare era un ottimo servizio segreto. Per cui vengono visti anche male dei propri colleghi perché hanno fatto male il lavoro, non perché lo hanno fatto, perché lo hanno fatto male. Le stragi che ancora non trovano, no? Risposta, cioè una risposta convincente e non di facciata. Una, per esempio, la strage di Bologna. La strage di Bologna. A me non interessa gli altri, a me interessa noi. Il Partito Radicale ritiene che sulla strage di Bologna si sia cercata una verità perché forse la verità faceva male, come sempre diciamo, no? La verità fa male. Ecco, anche in quel caso. La verità fa forse troppo, troppo male. E ci sono state magari delle commissioni, no? Che in quel momento andavano bene. È chiaro che oggi storicamente non vanno più bene. Oggi non vanno più bene perché noi non dobbiamo dimenticare che la P2 non era un pazzo, era un gruppo di potere. E sto gruppo di potere dove alloggiava? Alloggiava nello Stato. In quel momento era lo Stato.
1: Esatto.
0: Era lo Stato. Quindi che era lo Stato deviato? Cioè questo è un paese che non ha mai avuto Stato praticamente, se non nelle sue burocrazie intonse. Intonse. No, c'erano anche i magistrati nella P2. C'era il segretario generale della corrente magistratura indipendente, la corrente maggioritaria. Allora, nessuno ne sapeva niente. Nessuno si era accorto di niente, però c'era questo sistema che governava, che governava. Poi dopo, naturalmente viene denunciata la deviazione, no? Un sistema deviato perché sono arrivati i nuovi, dice adesso tocca a noi, fatevi da parte, non è più la vostra ora, ma io penso sempre allo IOR, no? Come
1: Esatto,
0: sono stati, come sono stati capaci, come sono stati capaci, grazie, devo dire, a una mano che soprattutto lo Stato italiano gli ha dato, di cancellare il loro passato, di cancellare il loro passato. Pentiti di mafia credibili su tutto, tranne nel momento in cui dicevano che i soldi li portavano lì. Quello non poteva essere, non doveva essere vero. Ed è il risultato non vero, perché non si è indagato, non si è andato avanti, perché non era possibile, non era possibile. Poi alla fine è stato possibile. E devo dire, di fronte al fatto che potevano essere arrestati magari, hanno accettato le regole di tutti gli altri paesi, di tutti gli altri, ma per decenni hanno operato con una spregiudicatezza mafiosa, boh, forse sì.
1: Maurizio, abbiamo un minuto a disposizione e non so se in chiusura vuoi aggiungere qualcosa.
0: Voglio ricordare che attraverso il sito del Partito Radicale, partitoradicale.it, è possibile conoscere le iniziative del partito e soprattutto iscriversi e contribuire al Partito Radicale, che non ha 5 per 1000, 2 per 1000, 1 per 1000, 8 per 1000, tanti 1000, non ce n'è neanche uno. E quindi diciamo, continuiamo a tenere aperto. A tenere aperto, perché a noi è stato insegnato che ci sono momenti in cui il motorino va tenuto al minimo, non bisogna mai spegnere la macchina. Il motorino va tenuto al minimo perché improvvisamente può accadere che quel motorino è indispensabile per lotte che solo noi possiamo fare.
1: E allora ci fermiamo anche oggi con l'appuntamento settimanale, la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che ringraziamo per la sua disponibilità
0: Grazie a
1: anche
0: voi.
1: per oggi e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Grazie ancora.
2: Grazie Michele Lembo e Maurizio Turco, 18.04 minuti. Adesso diamo spazio alle politiche dell'energia, in particolare al mercato del petrolio. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC si sono riuniti oggi per aumentare le quote di produzione petrolifera dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato il ritiro dal cartello. Si prevede che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno le proprie quote di 188.000 barili al giorno. Questo aumento probabilmente non si tradurrà in una produzione aggiuntiva. La principale capacità produttiva inutilizzata dell'OPEC, infatti, si trova nei paesi del Golfo, le cui esportazioni sono ostacolate dal blocco iraniano dello Stretto di Hormuz. L'impatto ricade principalmente sull'Arabia Saudita, Iraq e Kuwait, la Russia, che è secondo produttore del cartello, trae maggiore vantaggio dalla situazione grazie agli alti prezzi dell'energia, anche se ha difficoltà a raggiungere le quote di produzione assegnate per il ritiro degli investimenti occidentali dall'inizio della guerra scatenata appunto contro l'Ucraina e le relative sanzioni. Sul mercato del petrolio, soprattutto sull'uscita dall'OPEC degli Emirati Arabi Uniti, vi proponiamo una serie di interviste. La prima è di Lanfranco Palazzolo, che ne ha parlato con Luca Squeri, deputato di Forza Italia.
3: Radio Radicale, siamo con Luca Squeri di Forza Italia, responsabile energia, per parlare con lui dell'uscita degli Emirati Arabi dal cartello dell'OPEC e dall'OPEC Plus, che raggruppa paesi, diciamo, fuori dal Medio Oriente, come per esempio la Russia, e che detiene parecchie riserve energetiche. Allora io le volevo chiedere che valutazione può fare su questa uscita. Come cambierà la produzione dei barili di petrolio e che effetto ci sarà sul costo del barile? La considera una notizia buona o una notizia cattiva?
4: Ma come sempre, diciamo, la medaglia ha due facce, no? Dipende come la si legge. A caldo io direi che può essere una notizia positiva per almeno due motivi. Uno, perché, diciamo, può agevolare la volontà complessiva di quella zona, dei paesi che compongono quella zona dove è collocata la crisi, a trovare una soluzione, perché il problema è ancora il blocco di Hormuz, con quello che ne sta derivando dal punto di vista dei prezzi del petrolio e poi dei prodotti raffinati, che sta raggiungendo i 110 dollari al barile, che è veramente una cifra a lungo andare insostenibile. Questa mossa potrebbe determinare appunto uno spaccamento del fronte rispetto a il trovare nella maniera più veloce una soluzione. Ricordiamoci che ogni giorno di blocco costa ai paesi che sono coinvolti lì in Medio Oriente 2 miliardi al giorno, per cui sono, insomma, cifre assolutamente forti. Dal punto di vista poi delle dinamiche di mercato, si è uscito, come si capisce, per aumentare la produzione rispetto ai vincoli che l'OPEC dà ai propri membri. Insomma, se un paese produce più di quello che sarebbero i vincoli, è un segnale per abbassare il prezzo. C'è da considerare che gli Emirati Arabi rappresentano una piccola quota
3: Il
4: della.
3: 4%, insomma, siamo lì.
4: Sono, diciamo, sono all'ottavo posto della gerarchia mondiale. Ricordiamoci che al primo posto ci sono gli Stati Uniti, e poi al secondo posto, ma con metà di produzione, c'è l'Arabia Saudita, c'è la Russia, poi c'è il Canada, per arrivare poi all'ottavo posto appunto degli Emirati Arabi. Per cui, insomma, così a caldo direi una notizia positiva, sperando che le dinamiche portino a, da una parte, la soluzione del problema in maniera definitiva, dall'altra a dinamiche che possono abbattere la quotazione del petrolio.
3: Pensa che lo stretto di Hormuz resterà ancora chiuso per molto tempo? Che idea si è fatto?
4: Non lo, insomma, visto il blocco delle trattative, visto il blocco della situazione, diciamo che l'ottimismo c'è, ma fa fatica a prendere piede. C'è da dire in maniera molto realistica che anche una volta sbloccato lo stretto ci vorranno mesi, ma diversi mesi prima che si torni alla normalità, perché le navi che adesso sono bloccate lì, appunto prima di rientrare in un ciclo normale, dovranno impiegare mesi di tempo per fare i loro tragitti di percorso.
3: Si aspetta altre sorprese da parte dei paesi che ancora fanno parte del cartello dell'OPEC? Qualcun altro sarà tentato di uscire per...
4: Perché no? Io non è che conosca bene
3: le dinamiche
4: all'interno, però se una delle componenti, che non è la principale, ma comunque che ha un ruolo, fa la fuga in avanti, magari porta anche ad altri a farlo.
3: Sì. Si aspetta a breve anche un nuovo decreto sulle accise in Italia e anche uno scostamento di bilancio conseguente, insomma, perché i decreti sulle accise costano.
4: Sì, però io sono della tesi che è stato importante fare questo abbattimento delle accise, perché sennò diventa insostenibile per il sistema del trasporto, diciamo, far fronte a questi prezzi. Sarà importante reiterarlo, sappiamo che scade il 1° maggio, trovare le risorse non sarà facile, ma penso che si debbano trovare, proprio perché anche dal punto di vista quindi sociale e politico, andare a aumentare adesso di 25 centesimi tutto d'un colpo la benzina o il gasolio sarebbe veramente molto traumatico.
3: Grazie a Luca Squeri di Forza Italia.
4: Grazie.
2: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso vi proponiamo l'intervista ad Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, e a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. La prima intervista di Sonia Martina.
5: Con Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, membro della Commissione Esteri, vogliamo parlare dell'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC e dall'OPEC Plus, come si dice, cioè quello dove c'è anche la Russia. E, senatore, io le chiedo il significato politico, ma anche il significato economico di questa scelta.
6: Il primo significato è che l'avventurismo di Trump, le scelte dissennate di intervenire in uno scenario geostrategico delicatissimo, stanno producendo degli effetti che nessuno poteva immaginare precedentemente. Secondo, che si interrompe una solidarietà fra i paesi del Golfo, perché le tensioni che già covavano tra Arabia Saudita e Emirati Arabi trovano un'ulteriore conferma. La scelta degli Emirati Arabi è una scelta che sorprende fino a un certo punto, perché comunque se ne parlava già da tempo, adesso hanno avuto la motivazione per poterlo fare. È chiaro che in uno scenario in cui il prezzo del petrolio è salito a quei livelli, pensare di limitarsi nella produzione, nella commercializzazione, per tenere il prezzo alto non è più la priorità. Da questo punto di vista, se viene messo sul mercato più greggio e questo permette in qualche modo di abbassare il prezzo del petrolio, va salutato positivamente, se parliamo solo dell'aspetto economico. Ma è chiaro che non è una scelta solo economica, è anche politica, e vediamo con preoccupazione il fatto che i paesi del Golfo abbiano perso la capacità di lavorare insieme, anche perché noi, soprattutto dopo i dazi che sono stati messi dagli Stati Uniti, la guerra commerciale, guardiamo con interesse, anche l'Unione Europea ha aperto il confronto per un'area di libero scambio, trattato di libero scambio con gli Emirati, con l'India. Gli Emirati sono un ponte nei confronti dell'India, quindi stiamo parlando di un paese che è importante e decisivo per gli equilibri futuri di quell'area, quindi guardiamo con attenzione. Non tutto deve essere per forza negativo, però insomma questo è a maggior ragione la dimostrazione di come l'intervento di Trump e l'escalation in Iran vadano a questo punto contrastati con la diplomazia, perché può portare in qualche modo un danno all'economia italiana ed europea.
5: che tra l'altro ovviamente anche la chiusura dello stretto di Hormuz ha creato difficoltà, cioè nel senso che tutti quei paesi dell'area, no, ad esempio l'Oman tranquillamente ha accettato la chiusura dello stretto ma continua a far passare, no? E quindi insomma diciamo il 50% del petrolio. C'è Riyadh che insomma che non ha ottimi rapporti, insomma Emirati e l'Arabia Saudita non hanno ottimi rapporti, però c'è anche una le chiedo una diffidenza maggiore in questi paesi, dico l'Arabia Saudita, l'Oman eccetera eccetera, rispetto agli Stati Uniti, mentre gli Emirati, perché un altro paese era uscito che non mi ricordo se era il Qatar, no? E adesso loro sarebbero liberi perché più o meno insomma diciamo che gli Emirati sottostavano un po' all'Arabia Saudita all'interno dell'OPEC.
6: Sì, beh, l'Arabia Saudita è sempre stato il paese più importante, quello certo, che ha maggiori riserve di petrolio al mondo, il maggior produttore, quindi ha sempre avuto un'importanza fondamentale all'interno dell'OPEC, che è stata decisiva, e anche nel rapporto con gli Stati Uniti in qualche modo è stato un elemento equilibratore nell'area. Se gli Stati Uniti, quando gli Stati Uniti in maniera decisa hanno chiesto all'Arabia Saudita di poter in qualche modo limitare la produzione e la commercializzazione per tenere i prezzi più alti, questo l'hanno fatto, o così al contrario, quando hanno chiesto di evitare tensioni inflazionistiche hanno tenuto una produzione diciamo più larga in modo tale da tenere il prezzo più sotto controllo, e questo l'hanno ottenuto chiaramente dando in cambio all'Arabia Saudita tecnologia e protezione in termini di difesa, forniture di armi, e purtroppo con l'intervento in Iran e con le conseguenze, con la chiusura dello stretto, stanno cambiando questi equilibri. Quindi se non si arriva velocemente alla fine delle ostilità, del conflitto, delle tensioni, rischiano di alla lunga si mettono alla prova delle solidarietà storiche. Quindi, io penso che sia dannoso, perché la stabilità dell'area del Golfo ha a che fare con l'energia, ma anche con la costruzione di nuovi mercati, soprattutto appunto per l'Europa, che cerca dentro queste dinamiche di guerre tariffarie di trovare nuovi mercati di sbocco. L'ha fatto con il Mercosur, con l'America Latina,
5: certo,
6: lo sta facendo con gli Emirati, in prospettiva con l'India, ma non è facile, non è che li costruisci da un giorno all'altro, c'è bisogno di stabilità, di certezza, e purtroppo finché rimane questa situazione di conflitto non hai né la certezza per fare investimenti, per guardare a nuovi paesi dove investire, e ha il caos internazionale con tutte le conseguenze del caso. Vengono tagliati i voli, il prezzo della benzina più alto, le bollette, quindi è un tema che alla fine ci arriva in casa.
5: Senta, lei che cosa pensa che succederà, nel senso che le cose oggi sono indubbiamente un po' in stallo, sicuramente col blocco, no, anche da parte degli Stati Uniti, anzi Trump lo continua a dire, che praticamente l'Iran è sul baratro, diciamo, no? Da un punto di vista economico, e mentre voglio dire i negoziati lo sappiamo, insomma le posizioni sono molto diverse, e poi credo che ci sia anche il fatto che con tutti i bombardamenti è morto il Caio, e adesso si ritrovano con una sorta di ingovernabilità, o meglio con nessuna persona che decide. Credo che ci sia all'interno dell'Iran anche molto, molto dibattito, molto attrito insomma, poi è evidente su proprio fazioni diverse, quelli che magari potrebbero essere più aperturisti, collaborazionisti, altri che sono assolutamente intransigenti nei confronti degli Stati Uniti della questione nucleare.
6: Io più che parlare di ingovernabilità c'è la costruzione di una nuova catena di comando. È indubbio che il baricentro si sia in qualche modo iniziato a spostare dai clerici, dagli ayatollah, più verso le guardie della rivoluzione, i Pasdaran, quindi verso un regime più di carattere militare non più clericale. Non emerge nessuna figura carismatica dentro il mondo delle guardie del Pasdaran, ci sono più leader, c'è Hamid Bahid, che è il capo dei Pasdaran, c'è il presidente del Parlamento Garibaf che viene dalle file dei Pasdaran, e la stessa scelta di Mojtaba Khamenei, del figlio,
5: ammesso
6: perché che sia ancora vivo.

0: una pervasività nel sistema di potere, controlla il 40% delle attività economiche, è un sistema repressivo, quindi c'è una catena di comando, ma è una catena di comando per come era stata conosciuta precedentemente, in cui c'era la guida suprema e poi in qualche modo c'erano delle responsabilità nell'assetto dello Stato. Adesso c'è questa leadership collettiva nel Pasdaran, sicuramente sembrano essere stati messi da parte quelli che dovrebbero essere negli altri paesi i veri capi, cioè il premier, il primo ministro, che è Pezeschian, che è stato messo da parte, è stato messo da parte Araci, che è il ministro degli esteri, e che diciamo la struttura iraniana non ha mai avuto un peso politico, è sempre stato più un diplomatico. Quindi c'è una ridefinizione degli equilibri e non si sa bene neanche chi abbia la forza di trattare, se quello tratta a nome di tutto il sistema di potere iraniano. Quindi il vulnus è anche un po' questo nelle trattative, perché c'è la parte più incline a trovare una tregua in termini rapidi e chi invece punta a tenere duro, perché capisce che gli Stati Uniti hanno più da perdere, nel senso che le opinioni pubbliche europee e statunitensi hanno una soglia a sacrificio molto minore rispetto a quella del sistema iraniano, perché non hanno più molto da perdere, quindi hanno la possibilità di resistere molto di più da questo punto di vista, pur essendo sanzionati economicamente, avendo un'economia molto fragile.
1: Ecco, infatti, resistere sicuramente, la resistenza economica rispetto appunto, no? Perché su quella mi sembra di capire che sta cercando Trump di, no? Proprio sulla questione economica, insomma, perché una volta che anche tu gli chiudi, no? Cioè neanche loro possono vendere, insomma, quello, il petrolio, insomma, comunque...
0: Sì, sta provando a strangolarli dal punto di vista economico, però sembra che dal punto di vista militare del controllo delle istituzioni reggano ancora.
1: E che, quanto può reggere tutto questo, secondo lei?
0: Gli analisti, gli esperti dicono che in qualche mese ancora l'Iran può reggere, quindi molto di più di quanto possa reggere Trump con le elezioni midterm
1: a novembre
0: e con l'inflazione che sta crescendo negli Stati Uniti, con la base MAGA insofferente perché non gliene frega niente delle avventure all'estero di Trump, interessa che funzioni l'economia e dia
1: e
0: risposta
1: quindi secondo lei, se così fosse tra qualche mese come ne esce Trump? Cioè come se ne tira fuori?
0: No, infatti non sa come uscirne, perché per chiudere velocemente deve fare concessioni agli iraniani, concessioni che lo farebbero in qualche modo percepire come perdente, quindi va avanti con questa strategia dello stop and go, quindi dà un tregua ma poi rilancia che potrebbe intervenire militarmente. Questa mattina pubblica una foto con uno scenario di territori bombardati con edifici infuocati, lui con un mitra in mano, che dice non avrete più il bravo ragazzo. A parte che Trump non è mai stato un bravo ragazzo, però dà l'idea che non c'è una strategia chiara anche da parte degli Stati Uniti, che hanno l'idea di essere stati trascinati per altre ragioni, in parte trascinati da Netanyahu, e oggi non sanno più come uscirne. E stiamo parlando però
1: forse
0: della
1: lo vediamo anche, io non lo so, e questo lo chiedo a lei, da quello che poi sta succedendo all'interno del Pentagono e tra il vicepresidente Vance, no?
0: Assolutamente, no, queste le tensioni sono da primo momento. Exit, certo. Il segretario alla guerra, come è stato ribattezzato da Trump, ha sempre spinto per l'intervento in Iran, mentre sono state delle preoccupazioni maggiori da parte non solo del cosiddetto Deep State, delle istituzioni americane, ma dello stesso Rubio. E mentre inizialmente la posizione di Vance era diversa, era più attendista, anche se è espressione della base MAGA che non vuole interventi all'estero, adesso è diventata apertamente di ostilità quella di Vance nei confronti di Exit. Non osa criticare il presidente. Però è evidente che qualcosa si è rotto nei meccanismi interni di solidarietà interna, e i mugugni della base MAGA più alcuni repubblicani di lungo corso sono preoccupati un po' per l'impatto che possono avere le elezioni midterm e un po' appunto di rimanere impelagati in una guerra che non ha

0: che non ha senso.
1: Ecco, e le chiedo questo, poi chiudiamo. Ecco, è Rubio dobbiamo dire nell'ultimo periodo si vede poco.
0: È stato silente perché non vuole farsi trascinare, lui ha ambizioni di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti tra un paio d'anni e quindi ha bisogno in qualche modo di non essere in qualche modo collegato. Percepito come completamente sovrapponibile a Trump. E quindi ha cercato di rimanere defilato anche nella questione dei negoziati, in teoria doveva essere la candidatura naturale andare ai negoziati e non c'è andato lui, c'è andato Vance, c'è andato Witkoff, Kushner, i consiglieri, certo. Ma lui è rimasto un po' defilato, quasi pensando di potersi preservare.
1: Grazie. Grazie al senatore Alessandro Alfieri. Buon lavoro.
2: Radio Radicale, parliamo di energia e di equilibri geopolitici, lo facciamo con il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Bentornato a Radio Radicale.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Presidente, allora, nelle stesse ore in cui il presidente Trump, secondo almeno il Wall Street Journal, avrebbe chiesto ai suoi collaboratori di prepararsi a un blocco prolungato sullo stretto di Hormuz, con tutte le ricadute del caso, diciamo così, sul mercato dell'energia, gli Emirati Arabi Uniti decidono unilateralmente di lasciare l'OPEC. È una decisione molto importante. Nel suo commento di oggi sul Sole 24 Ore, insomma, il titolo della sua analisi, duro colpo all'OPEC, un bene per i consumatori. Perché?
3: Ma perché OPEC è stata Organization of Petroleum Exporting Countries, mi scuso l'inglese.
2: Certo.
3: È un'organizzazione degli esportatori di petrolio, è un cartello. In economia i cartelli vengono fatti per tenere sui prezzi sostanzialmente. È un termine negativo, è contro i consumatori, è contro il bio mercato, che ha i suoi problemi, ma anche noi dobbiamo sempre puntare a quello, al mercato, e pertanto per i consumatori che sperano in più offerta, più competizione e prezzi più bassi, è positivo questo.
2: Presidente, questa decisione era, diciamo, maturava da tempo, diciamo, da tempo almeno agli Emirati Arabi Uniti stava stretta il controllo da parte dell'Arabia Saudita, o sbaglio?
3: Sì, da anni, da decenni, ma direi da sempre, portando un po', gli Emirati sono stati più propensi al mercato, sono più sulla costa, sono dei commercianti storicamente di perle. Di altre cose, più vicino a quello del mondo fuori dello stretto di Hormuz. L'OPEC invece è stato sempre qualcosa disegnato dall'Arabia Saudita, che è più arcaico come paese, come mentalità. Infatti non è completamente una sorpresa questa, anche se nel momento in cui arriva è un po' strano, ecco.
2: Certo.
3: Nel pieno della guerra.
2: Lei fa una storia dei rapporti, addirittura insomma si parla degli anni 60, degli anni 70, quindi diciamo è delle differenze notevoli dall'inizio insomma di questo tipo di associazione.
3: Sì, loro vogliono fare più mercato, in sostanza fare investimenti, vogliono sfruttare le enormi risorse che hanno, che sono destinate a durare per 100 anni almeno. Vogliono fare gas, hanno fatto un importante accordo anni fa, nel 2019, con la nostra Eni, che ricordo l'Eni è un gioiello industriale che abbiamo noi italiani, posseduto in parte ancora attraverso la CDP, Cassa Depositi e Prestiti, al 30%. E lì hanno fatto un accordo per fare sia gas naturale, quello che continueremo a usare parecchio, che è più pulito perché ha un sacco di idrogeno, sia per fare raffinazione, che quello che sta mancando adesso all'Europa, cioè i prodotti derivati, il petrolio tal quale non si usa, è sempre raffinato.
2: Professore, l'immissione nel mercato dei milioni di barili emiratini potrà cambiare le cose?
3: Ma nell'immediato no, noi abbiamo il problema dello stretto di Hormuz, se si sblocca la decisione tenderà a rendere più competitivo il mercato, ad aggiungere 1 milione di barili al giorno, su una domanda di 105 sembra poco, tuttavia i prezzi si determinano al margine, basta poco per fare crollare o diminuire i prezzi. Cioè, in sostanza questa decisione si somma a quelle precedenti che abbiamo da anni di un'estrema abbondanza di petrolio e anche di gas nei prossimi decenni, che non vuol dire certezza, non vuol dire che adesso dobbiamo consumare a man bassa, ma è tranquillizzante, ecco, per chi è consumatore come l'Europa, come l'Italia.
2: Ecco, secondo lei gli Stati Uniti hanno la capacità di prolungare a lungo il blocco di Hormuz?
3: Sì, militarmente accidenti, ce la fanno senza particolari problemi, pertanto per loro è una passeggiata, più problematico è per l'Iran, anche se da lì riesce a fare parecchio sotto questo aspetto. Pertanto è una forma di pressione militare questo blocco, ma colpisce molto tutti gli altri paesi, tra cui anche gli Emirati Arabi Uniti, ma anche Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, in parte l'Iraq e l'Iran.
2: Professore, cosa possono fare il governo italiano e quello dell'Unione Europea? Insomma, si parla la polemica sulle accise rovente, ma insomma, solo questo?
3: Ma insomma, un po' aiuta, ecco, andare incontro alla gente, però è vero che aiuta tutti, anche i ricchi, è vero che aumenta il debito, perciò io sarei per non dare nuove riduzioni delle tasse, perché i consumatori devono prendere il segnale che c'è scarsità e che è importante avere petrolio anche fuori da Hormuz. Poi bisogna guardare il sistema raffinativo, noi abbiamo chiuso troppe raffinerie in Europa negli ultimi anni, noi eravamo un'industria della raffinazione una delle più importanti al mondo, l'abbiamo ridotta quasi della metà perché nella speranza di poter fare meno del petrolio, ecco, ma non è che se smettiamo di trivellare e di fare raffinerie dopo automaticamente troviamo qualche alternativa al petrolio, tipo l'auto elettrica o le rinnovabili. In realtà c'è questa dipendenza che è dovuta prima di tutto dalla fisica ai derivati del petrolio, prima che ancora politica o scelte dei governi. Pertanto bisogna guardare le raffinerie in questo momento.
2: Che succederà nell'OPEC a questo punto? Terranno botta, decideranno di scendere a miti consigli oppure insomma è un'organizzazione che perderà il suo valore?
3: Ma si indebolisce parecchio, allo stesso tempo però è dominata dall'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita rimarrà ad avere questa guida, è un'eredità del passato, anche l'OPEC nell'immaginario collettivo fa sempre il ricordo al 73, al 79,
2: certo, targhe alterne e così via,
3: targhe alterne, gli sceicchi, insomma c'è sempre quello, e l'Arabia Saudita rimane il principale produttore mondiale, esportatore, rimane anche il paese assieme a Kuwait, anche gli Emirati rimangono, ho detto al Gulf Cooperation Council, questa organizzazione che c'è dei paesi, economica dei paesi del sud e del Golfo Arabico Persico, e pertanto continuerà a giocare un certo ruolo anche perché si è allargata negli ultimi anni a Indo-OPEC, alla Russia, Azerbaigian, Kazakistan, insomma un po' di manovra verrà fatta, ma molto meno rispetto al passato.
2: Grazie Presidente Dabarelli.
3: Grazie a voi.
2: E a conferma di quanto anticipava il Presidente Dabarelli, di oggi la notizia dell'aumento della produzione dell'OPEC di 188.000 barili al giorno. Cambiamo argomento, sono le 18.33, è il momento di Aria del Continente. Nicolò Rinaldi.
4: Cari ascoltatori, oggi parliamo della Svizzera, con la quale c'è una sorta di crisi diplomatica da parte tra Roma e Berna. Tutto è nato con la questione della richiesta da parte del cantone Vallese, dell'ospedale di questo cantone, di richiedere il pagamento per cure mediche, in alcuni casi anche di poche ore, che sono state somministrate ad alcuni cittadini italiani dopo la tragedia di Kras Montana. Una richiesta che è stata subito giudicata dal nostro ambasciatore come irricevibile, la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha usato dei toni quasi senza precedenti rispetto ai rapporti con un paese vicino e un paese amico. Si è ricordata la Svizzera che l'Italia ha comunque contribuito al soccorso del grande incendio di Kras Montana con l'invio di un elicottero da parte della Val d'Aosta e poi con il trattamento presso l'ospedale di Milano del Niguarda di numerosi feriti, compresi anche alcuni cittadini svizzeri, e che l'Italia in queste circostanze ben si guarda dal chiedere un contributo o il rimborso delle spese in cui sta quale sta facendo fronte alla Svizzera, e quindi si chiede una sorta di reciprocità. Tuttavia questa richiesta si sta, come dire, impigliando in Svizzera, anche leggendo i quotidiani svizzeri, proprio nelle regole di questo paese, che è molto preciso ed è molto attento, comprensibilmente, a come funziona il proprio meccanismo interno. In prima battuta si è cercato di tranquillizzare il nostro ambasciatore, la nostra opinione pubblica, dicendo che era una richiesta in qualche modo inevitabile, che fa parte di una procedura a cui l'ospedale non si può sottrarre, ma che poi non ci sarebbe stata, il pagamento non ci sarebbe stato, non si sarebbe preteso. Poi dopo invece altre lettere sono arrivate, forse ne arriveranno ancora altre. Si è stato chiesto alla Svizzera se queste lettere sono state inviate anche a cittadini di altri paesi europei, non soltanto a quelli italiani, o se è un problema bilaterale con il trattamento di rimborso assicurativo dei nostri cittadini, anche se chiesto un po' di trasparenza per capire come certe cifre così esose siano state calcolate per trattamenti che poi si sono esauriti in poche ore o in poco più di un giorno, ma su questo ancora non c'è chiarezza da parte della Svizzera. Insomma, una vicenda, devo dire, estremamente spiacevole e probabilmente impossibile tra un paese dell'Unione Europea e un altro paese dell'Unione Europea, e invece è qualcosa che può accadere con il caso svizzero, che è un'anomalia nel cuore dell'Europa. La Svizzera è proprio nel centro dell'Europa, e che continua con proprie norme, propri accordi bilaterali quando ci sono, e propria, forse devo dire, proprio una sorta di propria mentalità, proprio procedere, che non sempre in sintonia con gli altri paesi europei, Italia compresa. Certo, qua è difficile, bisognerebbe conoscere esattamente gli schemi svizzeri, eccetera, ma insomma Berna dice da noi funziona così: c'è stato un trattamento medico, qualcuno deve pagare, non è che ce ne facciamo carico noi, o il paziente, o l'assicurazione, o lo stato del paziente, e non è che ci sono eccezioni, questa è la regola, appunto, e basta. Naturalmente molte sono state le controargomentazioni presentate da parte dell'Italia, le responsabilità delle autorità locali nell'aver accertato una sicurezza che questo locale non aveva, che questo ritrovo di montagna assolutamente non aveva, la responsabilità penale ancora da dimostrare, il processo in corso, ma insomma direi abbastanza scontata dei gestori di questo tribunale, e la fretta in qualche modo, proprio la totale mancanza di tatto nel subito chiedere i soldi, ecco, a chi per responsabilità non proprie, ma per responsabilità pubbliche e private in questo caso, sta purtroppo affrontando una convalescenza estremamente, estremamente dura. Ma la Svizzera funziona così, è appunto un paese diverso, tanto diverso che è disposto ad accettare l'introduzione nel proprio corpo legislativo di tutta una serie di decisioni prese dall'Europa sulla protezione dei consumatori, per dirne una, in modo da non uscire dal mercato europeo, in modo da poter continuare a essere parte circondata da paesi dell'Unione Europea, di un tessuto economico, finanziario, commerciale con il resto d'Europa, pur non avendo nessuna possibilità di mettere bocca, di incidere nel processo decisionale di queste norme che comunque adotta, perché la Svizzera, non essendo parte dell'UE e non ha parlamentari europei, non sia dal Consiglio, e quindi accetta quello che gli viene dato, ma lo fa cedendo una sovranità molto importante per salvaguardare invece un altro tipo di sovranità, che è proprio una sovranità in qualche modo identitaria, cioè la sua diversità, il suo non volersi omologare. In questi mesi l'Islanda, così lontana dall'Europa, sta riconsiderando l'idea di entrare nell'Unione Europea. In Svizzera questo proprio non è un dibattito, la Svizzera deve comunque continuare il suo percorso all'interno dell'Europa in modo solitario. Ora, non è in questa sede, non è all'area del continente che possiamo trarre, come dire, tracciare un piccolo ritratto geopolitico e anche della mentalità della Svizzera, ma credo che possa essere interessante leggere soltanto alcune citazioni di un volume che anni fa pubblicò l'IMES, un volume monografico proprio dedicato alla Svizzera. Già il titolo di questo volume è significativo: L'importanza di essere Svizzera, miti e fatti di un'eccezione europea, la meccanica fine di una potenza. Per convivere conviene non capirsi. Attenzione a questa frase, che è una frase che tornerà un po' una sorta di filo rosso in questo volume. E si comincia con un'intervista all'epoca all'ambasciatore svizzero a Roma, il quale tra le altre cose dice: noi svizzeri abbiamo sempre il riflesso di pensare bottom up, dal basso verso l'alto. E in effetti questo è vero. E mi ricorda un'altra dichiarazione sulla Svizzera, quella del grande scrittore argentino Borges, il quale diceva che il paese che preferiva al mondo era la Svizzera, perché nessuno conosce il nome del suo presidente. E questo è vero, nessuno conosce il nome del presidente della Svizzera, perché la sua leadership è proprio una leadership volutamente di basso profilo. Il potere non è il potere dell'alto, non è il potere nemmeno della dimensione federale in senso lato, ma è proprio il potere locale, quello dei cantoni, quello delle comunità. E questo fa parte anche dell'abitudine svizzera di ricorrere molto spesso a dei referendum che devono confermare decisioni legislative da parte dei cittadini, i quali devono intervenire non su questioni, come dire, quasi fondanti la visione dello Stato, come può capitare col referendum abrogativo o i referendum costituzionali, come l'ultimo in Italia, ma anche su questioni che sono molto più settoriali, che sono questioni che, insomma, in Italia mai sarebbero sottoposte a referendum. Invece il fatto di questa democrazia partecipativa, per cui il cittadino comunque deve dire la sua su un aspetto che magari in altri paesi sicuramente viene delegato ai partiti e agli eletti che sono stati mandati dagli stessi cittadini nei parlamenti, ecco, è un'anomalia ed è qualche cosa che ci fa capire come la dimensione del bottom, la dimensione del basso non riguardi soltanto le comunità territoriali, ma riguardi proprio il cittadino anche nella sua individualità. Sempre in questo volume di Limes poi si dice: non c'è una visione svizzera di come il mondo debba essere organizzato, non c'è una visione svizzera di come esattamente si debba organizzare il nostro paese, c'è solo un'idea di come si possono armonizzare i differenti interessi. E una statistica che è significativa: la Svizzera è il 132esimo stato per superficie nel mondo, l'82esimo per popolazione, il 20esimo per importazione, il 20esimo per esportazione, il 7° come piazza finanziaria e il 5° per moneta nazionale in quanto a volume di transizioni. E quindi paese piccolo, ma poi in realtà molto attivo, molto laborioso e molto abile nel usare il mercato finanziario per il proprio benessere. Tuttavia, e qui entriamo in una delle tante ombre di un paese che ha molto di cui vantarsi, ecco, le donne ottennero il diritto di voto a livello federale soltanto nel 1971 e la parità salariale uomo-donna solo nel 2005. Quanto dopo l'Italia, a parte che la parità salariale uomo-donna in Italia è ancora del tutto teorica, però il voto comunque Italia è arrivato con il referendum Repubblica-Monarchia del 1946. E tra le tante altre ombre di questo paese c'è anche il rapporto con il nazismo, l'accoglienza molto ambigua nei confronti dei profughi e degli ebrei, in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale, però qualche cosa su cui la Svizzera a un certo punto, molto tardi, cercato di fare chiarezza, soprattutto per se stessa più che per dare una giustificazione al resto del mondo. E tra il 1999 e il 2001, quindi tanti anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, vi è stata la commissione Berger, che doveva proprio, da titolo, indagare sul ruolo della Svizzera contro gli ebrei. Il risultato è stato 28 tomi, 11.000 pagine più un volume di sintesi, un'impresa ciclopica costata 22 milioni di franchi che però alla fine sembrava confermare quanto già si sapeva, almeno a grandi linee, che l'industria bellica elvetica aveva collaborato con quella tedesca, che la Banca Nazionale aveva incamerato grandi quantità d'oro fino agli ultimi mesi della guerra, che i treni in transito avevano a bordo ingenti quantità di carbone destinate all'Italia fascista e che fino alla svolta di Stalingrado le frontiere erano rimaste un muro invalicabile per gli ebrei che cercavano di scappare dallo sterminio nazista. Il risultato è quello di una Svizzera che non cessa di interrogarsi. E qui è un altro studioso che dice: non è certamente casuale che diversi studi recenti rechino nel titolo un punto interrogativo. La Svizzera addestra tutta? E se la Svizzera fosse inutile? Svizzera indipendente? Dove va la Svizzera? Funziona il modello Svizzera? Sono domande reali, queste, di titoli di libri che sono stati negli ultimi anni pubblicati nella Confederazione, espressione di un'inquietudine diffusa nei ceti pensanti. Certo, aggiunge questo studioso, accanto sopravvive anche una Svizzera che non si pone domande, aggrappata al mito della forza del franco, ispida, diffidente, felice di non condividere le pene degli altri, dei popoli, travolti dai rovesci finanziari. La Svizzera del futuro merita di più che l'assolutizzazione del principio di neutralità e alterità. E l'Europa merita un significato ben maggiore che quello di fungere da perenne ricettacolo delle paure elvetiche. Ecco, tutto questo poi si traduce in un'accoglienza che indubbiamente la Svizzera storicamente sta facendo negli ultimi decenni, di aprire le porte a profughi politici in provenienza di tanti altri paesi del mondo. E qui c'è la capacità di restare uniti nella diversità, di sopravvivere a due secoli in cui l'Europa si è dilaniata, di accogliere profughi e trasfughi del mondo, legata soprattutto alla posizione centrale e strategica di sentinella e garante dei valichi alpini, in un punto nevralgico di collegamento tra nord e sud, est, ovest dell'Europa. Ecco, questa citazione ci porta al rapporto tra democrazia e montagna, di cui abbiamo anche parlato in un'altra occasione. La montagna è sempre una sorta di prodromo del federalismo, la montagna è basata non su poteri assolutistici che possono esercitare il loro autoritarismo molto più facilmente nelle grandi steppe, nelle pianure, nelle grandi città. In montagna invece, valle dopo valle, le popolazioni sono più fiere, sono più indipendenti proprio mentalmente, sono più abituate per forza di cose a gestire i propri problemi e a rapportarsi su una base più o meno paritaria con le popolazioni delle valli circostanti. E questo è portato anche, ad esempio, alla preservazione e alla difesa del protestantesimo, delle chiese riformate in Svizzera, che magari venivano massacrate in Francia o in Italia, in quei secoli nei quali invece la persecuzione, l'intolleranza religiosa era lettera corrente nei paesi vicini. Ancorché Ginevra calvinista, che ha accolto tanti protestanti italiani, era poi anche una terra a suo modo di intolleranza rispetto a persone che venivano considerate in qualche modo eretiche per le loro posizioni teologiche non allineate con un'ortodossia protestante, e lo dico da valdese. E poi c'è la posizione di uno dei pochi intellettuali conosciuti fuori dalla Svizzera, quale era Friedrich Dürrenmatt, che aveva sempre il gusto della provocazione rispetto al proprio paese, quale scrisse che il compito della Svizzera di oggi è uscire dalla colpevole lontananza impartecipe dei tempi di guerra, ma anche del dopoguerra, uscire dal sonno dei giustificati, che non è il sonno dei giusti. E poi Dürrenmatt aggiungeva che la neutralità è un'opzione politica e non una professione di fede, e solo una neutralità utile all'Europa ha senso. La neutralità è un privilegio che dobbiamo guadagnarci rendendoci utili. Poi c'è tutto l'aspetto dei paradisi fiscali, che, su cui la Svizzera ha costruito una sua reputazione. Giulio Tremonti, ministro delle finanze di Berlusconi, dichiarò che ci sono più società di Cayman a Lugano che non a Cayman, e comunque a Lugano ci sono più società di Cayman che residenti, e questo tanto voleva dire. Devo dire che comunque nel frattempo la situazione è un po' cambiata, perché la Svizzera ha dovuto, proprio su istanza dell'Unione Europea, creare un clima di maggiore trasparenza bancaria, di maggiore trasparenza finanziaria. Tuttavia, e qui ricordo un altro episodio, quando Bruxelles fu sconvolta da attentati jihadisti che fecero purtroppo numerose vittime, la città, la capitale dell'Europa, Bruxelles, era presidiata in tanti punti nevralgici, stazioni, aeroporti, piazze, incroci, da forze armate, con blindati, con soldati armati di tutto punto. E un giorno ebbi una conversazione casuale con una coppia di turisti svizzeri che mi dissero: ma perché tutte queste, non c'è la guerra, perché tutti questi, questo esercito così vistosamente e con quasi ostentazione armato per le strade in mezzo alla gente? E gli dissi: guardate, purtroppo ci sono stati degli attentati mesi fa, ma comunque l'emergenza, l'attesa, la tensione rimane alta, l'attenzione rimane alta, e quindi è inevitabile che sia così. E loro dissero, lui disse, era una coppia, disse: ah, ma in Svizzera una cosa del genere non la vedremmo mai. E gli dissi: certo, in Svizzera non funziona così, perché voi avete un altro tipo di assicurazione contro il terrorismo jihadista. E lui disse: che tipo di assicurazione? E gli dissi: le vostre banche sono il deposito dei fondi di tante associazioni, fondazioni, entità, a volte anche stati, fiancheggiatori del jihadismo. Essendo il forziere di queste risorse, nessuno ovviamente vi toccherà da parte jihadista. E infatti la Svizzera non è mai stata proprio violata minimamente da alcun tipo di attentato. E devo dire che questo signore svizzero, con la sua espressione, mi dette ragione, cioè abbozzò un gesto di comprensione. Insomma, la Svizzera rimane quello che è, un paese diverso dagli altri, e questo è quello che forse è interessante dell'Europa, ma certamente un caso unico, che forse dovrebbe essere studiato molto di più, perché è un modello di federalismo che dovrebbe interessarci anche a noi cittadini dell'Unione Europea. È in fin dei conti un modello di federalismo che funziona, e ancora una volta c'è qui anche lo zampino proprio della morfologia di montagna della Svizzera, che fa convivere da secoli una comunità tedesca, una comunità francese, una comunità italiana, una comunità ladina, una comunità cattolica e una protestante, in un'Europa dove invece questi elementi sono sempre stati ragioni di divisione, ragione proprio di guerra. Peccato per questa terribile polemica sulle fatture degli ospedali a Crans-Montana, ma tornando a Durremat dice: siamo diversi, non ci capiamo. In Svizzera si convive così bene che le persone non si capiscono. E poi ha aggiunto: quando ci si capisce nascono i problemi. Forse stiamo cominciando a capirci un po' di più tra italiani e svizzeri, anche per il lutto che ha accomunato questi due paesi e anche gli altri paesi che hanno avuto tante vittime nella tragedia di Crans-Montana, e capendoci, condividendo qualcosa in più, subito nascono i problemi, sperando che presto vengano risolti nel migliore dei modi. Un saluto, alla prossima settimana.
2: Era Niccolò Rinaldi con Aria del Continente, sono le 18.53, adesso War Room. Il titolo di questa puntata è La via della conciliazione, fascismo, antifascismo, antisemitismo, la mancanza di memoria condivisa ci inchioda al passato. Ne discute Enrico Cisnetto con i suoi ospiti.
5: Buonasera, bentornati a War Room. Può esserci conciliazione nazionale se non abbiamo ancora fatto i conti con il passato? L'interrogativo si ripropone puntuale ogni 25 aprile, una data che invece di unire il paese nel festeggiare la propria conquistata libertà, si conferma occasione propizia per scontri di piazza e manifestazioni di intolleranza, che quest'anno hanno toccato vette allarmanti, dagli spari contro gli iscritti all'AMPI per cui è stato fermato un 21enne che si dichiara appartenente alla comunità ebraica, vedremo se sarà così oppure no, al manifestante 80enne allontanato a Torino perché sventolava tre bandiere dell'Italia, dell'Ucraina e dell'Europa, e ancora gli insulti infami a Liliana Segre e la violenza con cui la brigata ebraica è stata espulsa dal corteo di Milano. Un cortocircuito di gesti squadristi proprio nel giorno della liberazione dal nazifascismo. In quelle piazze più di qualcuno si è arrogato il diritto di decidere unilateralmente chi poteva festeggiare il 25 aprile e chi no. Per dirne una, la lotta di liberazione palestinese contro il nemico israeliano è stata ammessa, quella degli ucraini contro l'aggressore russo no. Scene inammissibili che feriscono chi ha sempre vissuto il 25 aprile come il riscatto di un paese finalmente libero dopo un ventennio di dittatura che l'Italia stessa aveva reso possibile e con cui non ha mai fatto totalmente i conti fino in fondo. E sì, dobbiamo ammetterlo, e duole ammetterlo, ma la via della conciliazione nazionale risulta lunga e impervia. Siamo ancora un paese che si divide tra fascisti e antifascisti, che per esistere si nutre del conflitto ideologico e che da oltre 30 anni si è dato un sistema politico iperpolarizzato e che soprattutto soffre della mancanza di memoria condivisa sul suo passato. Eppure chi ha i capelli bianchi ricorda questa intolleranza a cosa ha portato. Gli anni di piombo, la lotta armata, quasi 500 morti ammazzati, però più ragazzi. Oggi che le ideologie fanno meno breccia negli spiriti, le spaccature vengono esasperate da questioni estere, Palestina contro Israele, Ucraina contro Russia, paesi le cui bandiere stanno pericolosamente diventando simboli carichi di odio contrapposto. Se ci pensate, siamo davvero all'assurdo. Alla festa della resistenza è stato impedito di inneggiare ad un paese, l'Ucraina, che da 4 anni resiste con orgoglio e coraggio ad un invasore, la Russia, più grande e meglio armato. Ed è stato impedito perché in quelle piazze il sentimento filorusso è maggioritario, analogamente a quello filo-palestinese e anti-israeliano, con l'aggravante che quest'ultimo sta sfociando sempre più verso l'antisemitismo. In questo ribollio di tensioni emerge ancora una volta l'autolesionismo della sinistra, in particolare di quella riformista, incapace, duole dirlo, incapace di prendere una posizione netta contro quei gesti di odio e obbligata per presunta convenienza elettorale, se non per identità massimalista, a condannare l'intolleranza con mille distinguo. Chi si attendeva dalla segretaria del PD parole inequivocabili di condanna e condizioni precise ai futuri alleati del campo largo è rimasto deluso, conta di più l'unità per battere il nemico, cioè la destra di Meloni e C. Restano due domande che chiedono risposte ragionate. Perché la conciliazione nazionale rimane ancora una chimera e dove ci porterà questa spirale di odio? Domande che giro ai nostri ospiti di oggi, che vi presento subito. Sono Emanuele Fiano, politico e scrittore, Marco Mondini, professore di storia dei conflitti e storia contemporanea dell'Università di Padova, e Gianni Oliva, storico e saggista. Benvenuti a tutti e tre. Parto dall'attualità e chiedo subito a Fiano, è stato fermato oggi questo 21enne che si dichiara appartenente alla comunità ebraica, però ho visto che la comunità ebraica ha smentito, è così? Le risulta qualcosa di più specifico, Fiano?
6: No, lui ha dichiarato di essere appartenente alla brigata ebraica e l'organizzazione della brigata ebraica di Milano ha smentito, è un giovane appartenente alla comunità ebraica di Roma, questo sì. Non sappiamo cosa voglia dire, poi io non faccio parte dell'associazione della Brigata Ebraica, ma quelli di Milano, che sono l'unica organizzazione conosciuta, cioè il Museo della Brigata Ebraica in Italia, hanno smentito che costui faccia parte del loro gruppo e non hanno corrispondenti a Roma. Poi invece che sia della comunità ebraica, sì, perché il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, ha fatto un comunicato di ferma condanna delle azioni di questo ragazzo, di vicinanza ai feriti, e quindi ha confermato che fa parte della comunità ebraica. Non è una bella notizia, anzi oggi è una giornata infausta, ma lo sono state anche le giornate scorse, insomma, sono tutte giornate molto difficili.
5: Ma lei, al di là del fatto che naturalmente ci possono essere elementi strettamente individuali e che quindi sono facilmente leggibili, ovviamente, se non si conosce la persona, se non si conoscono i fatti precisi, ma si è provato a dare una spiegazione del perché comunque un un appartenente alla comunità ebraica si è sentito in dovere di fare un gesto di questo genere, che mi pare di aver capito dai dettagli del gesto, che insomma è stato voluto, reiterato, ha sparato più volte, insomma non è
6: una cosa... Ma credo che ci sia dietro una terrificante evoluzione di un senso di accerchiamento, di paura, che, soprattutto nella città di Roma, dove la comunità ebraica è molto, è abbastanza numerosa, e dove il ricordo, anticamente il ricordo della razzia di Roma del sabato nero del 16 ottobre del 1943, ma poi anche successivi episodi di antisemitismo, anche purtroppo di marca di sinistra, come la famosa bara posta nella manifestazione della CGIL nel 1982 di fronte alla sinagoga, fatto inenarrabile. E poi dopo il terribile attentato palestinese di fronte alla sinagoga, dopo un bambino di 2 anni, Stefano Tashe, Guy Tashe, fu ucciso dall'attentato palestinese, hanno lasciato un segno di grande trauma nella popolazione, o perlomeno in una parte della popolazione romana, e anche in questi ultimi anni di grande contrapposizione al mondo genericamente espresso della sinistra. E questo finché parliamo di cose normali, cioè di una contrapposizione politica, che pur per me è molto dolorosa. E nel caso del ragazzo entriamo nella sfera patologica, insomma, perché ovviamente parliamo del caso di un ragazzo che non ha più pari idea di chi sia, ma chiunque sia, comunque è giovanissimo, quindi per essere giovanissimi e avere quell'idea lì, beh, insomma, vuol dire che c'è qualcosa di più grave nella testa, visto che i genitori hanno dichiarato che non sapevano nulla della sua attività. Poi vabbè, le dichiarazioni di oggi bisogna sempre misurarle, e che a casa sua hanno trovato altre pistole d'aria compressa e forse qualche altro materiale, non so. Mi sembra un caso che potremmo utilizzare per essere tutti consci che si è superato un limite, che bisogna ricominciare un dialogo, e che la diversità di opinione è il sale della democrazia, e che la virulenza devastante della guerra in Medio Oriente, dal 7 ottobre alla distruzione di Gaza, adesso in Libano, in Iran e in Israele con i missili, quella virulenza si è trasferita in Occidente. Quella violenza a cui abbiamo assistito, abbiamo visto, e che ci ha fatto dolere tutti, si è trasferita qui. Per adesso era rimasta nelle parole, adesso addirittura è diventata un'arma. E bisogna che ci fermiamo, che si parli, e che si riportino gli effetti della divisione su quella guerra, se ci sono, nell'ambito della dialettica politica.
5: Mondini, il limite peraltro si sta superando non solo qui da noi. Poco fa è arrivata la notizia che 2 persone sono state accoltellate nel quartiere ebraico di Londra, e quindi, come dire, è un tema che non ci riguarda, non perché questo ci consoli naturalmente, non riguarda solo noi. Tu come la leggi da storico questo rigurgito di antisemitismo che sta appunto assumendo i caratteri patologici, come diceva Fiano?
7: Allora, da storico devo dire, sono sempre molto prudente nell'usare la categoria. Non sono sicuro che antisemitismo sia una categoria che descrive esattamente i fenomeni dell'oggi. Voglio dire, se con antisemitismo ci rifacciamo alla categoria che noi utilizziamo mediamente per indicare i fenomeni dello sterminio della comunità ebraica d'Europa, le leggi razziali del 38, credo che, come tante altre categorie, noi si debba purtroppo fare un passo in avanti. In questi casi ho l'impressione, ma qui, come dire, do voce semplicemente a un dibattito tra gli storici specialisti, che ci si debba comportare con molta prudenza nell'utilizzare etichette quali antisemitismo, razzismo, fascismo. È un'altra categoria che torna spesso. Nel caso del 25 aprile, solo sfogliando i giornali e guardando i dibattiti online, ho sentito usare categorie surreali, ho sentito usare, non so, nazisti ucraini, stiamo parlando di un paese che ha un presidente che viene da una famiglia ebrea, ho sentito parlare di dittature, di democrazie fasciste, sfondando il muro dell'ossimoro, Molto. E tutto questo perché probabilmente, anzi quasi sicuramente, queste categorie vengono usate in maniera estremamente disinvolta e non si fa riferimento correttamente alle basi storiche su cui sono state coniate. Al posto di fascismo bisognerebbe usare autoritarismo, democrature, dittature di varia natura. Sull'antisemitismo attuale, o quello che viene definito antisemitismo, io ho piuttosto l'impressione che si tratti di una radicalizzazione, quindi di una mobilitazione dell'odio, che sicuramente fa riferimento a una percezione della colpa collettiva, questo è un elemento tipico dell'antisemitismo, da cui però io espungerei, perché non lo vedo in azione, quel desiderio che invece era la base dell'antisemitismo della prima metà del Novecento, il desiderio di purificare la comunità nazionale, che era un portato tipico, ad esempio, dell'antisemitismo tedesco tra anni 20 e anni 40, e che fu anche un elemento chiave delle leggi razziali del 1938, quando si diceva, ma tanto era una scopiazzatura di quello che hanno fatto in Germania. No, era un fenomeno totalmente autoctono italiano. Perché non c'è un elemento di purificazione della comunità nazionale? Ma intanto perché questi militanti radicali, a volte organizzati, a volte spontanei, che colpiscono le comunità ebraiche o gli appartenenti alle comunità ebraiche, lo fanno normalmente non con un progetto strategico interno alla propria comunità, ma in odio al governo israeliano, in odio all'esistenza dello Stato di Israele. Ora, l'odio verso lo Stato di Israele è tradizionale in Italia, sia verso l'estrema destra che verso l'estrema sinistra. Il considerare il governo attuale Netanyahu un nemico, invece questo è tutta colpa del governo Netanyahu, nel senso è un elemento originale e nuovo, con delle ragioni fondate, tutto sommato. Quindi il problema, lo dico da storico, lo dico anche da analista delle retoriche pubbliche, il problema è che bisogna distinguere i vari elementi di questa radicalizzazione dell'odio. Ma su una cosa siamo certi, e questo quello che ha appena detto Emanuele Fiano è assolutamente condivisibile, ma credo che sia assolutamente intuitivo. Un elemento che noi dobbiamo tenere molto molto presente è che negli ultimi anni questa mobilitazione dell'odio radicale, che ha sfondato ogni confine possibile dell'essenza, della natura stessa della liberal democrazia parlamentare in cui viviamo, cioè l'ammettere all'interno della non violenza opinioni diverse e ridurre lo spazio del dibattito a qualcosa da cui l'uso delle armi è spunto, ecco, questo muro è stato annientato. E da questo punto di vista noi stiamo importando dall'arena statunitense, in cui invece l'uso delle armi e la mobilitazione dell'odio ormai è una caratteristica tradizionale da almeno una ventina d'anni, stiamo importando il peggio. Non c'è dubbio che si stia andando verso un baratro. Mi chiedo quanto, la domanda può apparire retorica ma non lo è, mi chiedo quanto in realtà l'affermarsi dei nuovi autocrati come modelli di riferimento della politica, i nuovi autocrati alla Putin o alla Trump, che di fatto affidano alla violenza e all'uso delle armi l'affermazione delle loro ragioni politiche, costituisca un paradigma culturale di riferimento, culturale per modo di dire, che in qualche modo ha esacerbato gli animi.
5: Adesso ci arriviamo sul parallelo con la situazione americana, ma voglio chiedere a Gianni Oliva, che ha scritto il giorno dopo del 25 aprile sulla Stampa un bel articolo intitolato La chimera della conciliazione, in cui mi pare di aver capito, Gianni, che tu dici, insomma, non abbiamo fatto i conti con il nostro passato fino in fondo, non abbiamo una memoria condivisa e questo è, diciamo, la base su cui poggia questo meccanismo dell'odio che, a seconda dei momenti storici successivi alla fine della guerra, via via riemerge, come sta riemergendo in questo momento. È così, e perché non abbiamo fatto i conti fino in fondo con la nostra storia, quella, diciamo, fascista, ma anche quella della fine del comunismo, se vogliamo.
8: Ma allora, io credo che le tensioni che si verificano ad ogni 25 aprile, le contrapposizioni, il dibattito surreale che c'è attorno al termine antifascista, la difficoltà da parte di alcuni esponenti ad utilizzarlo e dalla parte della sinistra ad utilizzarlo come uno slogan riassuntivo di tutto, come se fosse di per sé stesso un programma e non invece un principio, Tutto questo nasce dal fatto che nel 1945 siamo un paese che la guerra l'ha persa, l'ha scatenata e l'ha persa. Quando mai su un libro di testo abbiamo letto che l'Italia ha perso la guerra? La guerra in tutti i manuali finisce col 25 aprile, l'insurrezione partigiana, e meno male che c'è stata quella, perché è l'unico pezzo che ci ha messo dalla parte giusta della storia, ma non ha cancellato tutto il resto, tant'è che quando si sono trovati i vincitori a Parigi per riorganizzare il mondo, non c'era la Germania, non c'era il Giappone e non c'era l'Italia. Ora, sulla base di questa lettura di un paese che la guerra l'aveva vinta, anziché fare i conti col fatto che l'aveva persa, abbiamo fatto transitare tutta la classe dirigente da prima a dopo, perché in Italia sono cambiate dopo il 45 le regole, per fortuna, dalle leggi fascistissime alla Costituzione, è cambiata la classe dirigente politica, Mussolini, Pavolini, Ciano non c'erano più e sono emersi De Gasperi, Togliatti, Nenni e quant'altri, ma tutto il resto, i professori universitari, i giornalisti, i magistrati, i grandi burocrati dello Stato, i prefetti, i questori, quelli sono transitati da prima a dopo, e ci siamo dati una lettura del passato secondo cui il fascismo è stato un filo di ferro della repressione che teneva cucito insieme il paese, dimenticando che il fascismo è stato invece un regime che ha costruito un grande consenso di massa, mistificato, manipolato come si vuole, e che alla costruzione di quel consenso hanno contribuito intellettuali, dirigenti, grandi poteri economico-finanziari. Questi sono i conti che non abbiamo fatto. Abbiamo immaginato che il fascista fossero quelli che poi sono stati chiamati ragazzi di Salò, cioè quelli che sono andati a Salò a 17-18 anni e hanno fatto in qualche modo da parafulmine, raccogliendo la responsabilità di tutto il ventennio e mandando assolti tutti quelli che nel ventennio avevano accumulato ricchezze, onori e quant'altro. Ora, questo riguarda 80 anni fa, però ho voluto dire che per tutti questi 80 anni su quel terreno ci sono state delle divisioni e non c'è stata la capacità di capire che il prodotto della lotta antifascista è un risultato superiore, che è la democrazia, perché la democrazia della nostra Costituzione, la democrazia in sé è sempre antifascista, mentre non sempre l'antifascismo è democratico, perché Stalin era sicuramente antifascista e altrettanto sicuramente non democratico. Ora, tutte queste sedimentazioni hanno in qualche modo creato delle fratture, delle diffidenze, dei sospetti. Io sono sempre stato schierato politicamente a sinistra, ma mi hanno sempre dato fastidio le piazze del 25 aprile piene di bandiere rosse, ma non perché c'erano le bandiere rosse, perché non c'erano tutte le altre, perché tutte sono comunque figlie di quella stagione. Questi conti non fatti col passato, poi a seconda dei periodi storici sono esplosi in tensioni, in contrapposizioni. Penso a cos'è accaduto negli anni 70, penso a cosa sta accadendo oggi, perché tutte queste vicende internazionali, questo fragore di armi, questi morti innocenti che ci sono a Gaza, nel Libano, in Iran, che ci sono stati il 7 ottobre del kibbutz, chiaramente inducono le persone a mobilitarsi, a prendere posizione. Ma quando tutto questo avviene all'interno di un quadro dove non c'è la chiarezza storica, ma c'è la partigianeria, si finisce per mettere le bandierine. E quando si mettono le bandierine, anziché capire i processi, poi non può stupire che qualcuno più esagitato, più fragile, più privo di scrupoli morali, e poi arrivi a sparare come ha fatto quel ragazzino di 21 anni a Roma, o gli accoltellamenti di cui parlavi tu adesso, avvenuti poche ore fa a Londra.
5: Fiano, tanto le chiedo se è d'accordo con questa ricostruzione di Gianni Oliva, e mi viene da notare, io la condivido pienamente, ma mi viene da notare che sono passati 80 anni e quindi quelle generazioni comunque non ci sono più. Possibile che sia passato questo germe, diciamo, alle generazioni successive? Come è stato il passaggio di questo germe? Perché
6: in realtà mi sembra che stiamo parlando di argomenti diversi tra di loro. Il professor Oliva, che sull'8 settembre 43 l'Italia che non ha fatto i conti con il passato, ha dedicato un libro, se non sbaglio, di Mondadori qualche anno fa, molto interessante, introduce per noi un argomento che peraltro secondo me ci ha ha portato molta parte del paese a fare errori di valutazione di cui parlava prima anche Mondini. Non so se è così correlato con quello che sta succedendo adesso nei confronti del Medio Oriente. C'entra invece con, secondo me, un qualche ritardo della sinistra storica italiana nell'interpretazione dei fatti. Mi interessa sia il dibattito appunto introdotto su questa questione che non abbiamo fatto i conti con il nostro passato e ce ne sarebbero molte di cose da dire. Peraltro non è oggi il giorno, ma potremmo anche parlare dell'amnistia Togliatti per dire che cosa reintrodusse nel nostro sistema alcuni esponenti importanti del funzionamento della macchina dello Stato fascista nella democrazia dopo solo 5 anni dalla Costituzione.
5: E quella continuità che diceva Oliva tra delle classi dirigenti di prima e di dopo.
6: Beh sì, noi abbiamo quel famoso episodio che la notte della strage di Piazza Fontana nella questura di Milano, tra coloro che iniziavano a costruire la deviazione dalla verità di ricostruzione dei fatti, c'era un famoso ex questore fascista. E quello che sta succedendo rispetto al Medio Oriente fa parte della stessa scia problematica che veniva messa in luce adesso, e pur tuttavia ha delle differenze. Volevo dire una cosa su cui non ero d'accordo col professor Mondini. Non è vero che in Italia sinistra e destra sono sempre stati contrari allo Stato di Israele. Il Partito Comunista Italiano, finché l'URSS, a partire dal 15 maggio del 1948, anzi dal novembre del 1947, quando l'ONU votò la spartizione del territorio del mandato britannico e l'URSS votò per prima a favore, non tutti votarono a favore, per esempio le grandi potenze diciamo così del periodo della prima guerra mondiale, Inghilterra e Francia, si astennero, non votarono a favore. L'URSS votò per prima, poi anche gli Stati Uniti, a favore, e in conseguenza di questo il Partito Comunista Italiano fino al 1966-67 fu un grande sostenitore dello Stato di Israele, e furono molti i contatti fra la cultura comunista italiana e diciamo il nascente Stato a impronta socialista
5: di Israele. Ma non pensa, Piano, scusi se la interrompo, che la posizione di Terracini, tanto per fare un nome, fosse minoritaria in quel PC?
6: Parliamo di fino al 1967 il PC appoggiò Israele. Poi l'URSS cambiò posizionamento nel quadrante politico internazionale e gli USA non erano ancora grandi alleati di Israele, vi ricordo, fino alla guerra dei 6 giorni. Poi l'URSS cambiò posizione, diventò alleata di Siria e Egitto, cioè i principali nemici allora. Il movimento palestinese muove i primi passi nel 1964 in maniera coordinata con la fondazione dell'OLP di Arafat. E quando l'URSS cambia posizionamento anche il PC, da cui tra l'altro nasce quell'associazione che oggi immeritatamente guido io, che si chiama Sinistra per Israele, cioè esponenti della sinistra italiana, ebrei e non ebrei, che volevano riavvicinare il Partito Comunista Italiano, comunque la sinistra storica, allo Stato di Israele, cosa che ci riuscì solo con Occhetto e poi con Napolitano, facendoli fare dei viaggi in Israele, eccetera. Ma comunque è una piccolezza. Oggi sicuramente la situazione è così, anche se poi invece la destra è tornata indietro. Anche Almirante, devo dire, aveva una posizione su Israele che non era così tanto contraria. Ma comunque, oggi vedo io la definisco così, una difficoltà pazzesca della sinistra storica occidentale, non è una questione solo dell'Italia, ad affrontare la complessità del mondo. Noi, non devo spiegarlo a voi, che siete emeriti studiosi, ma viviamo in un mondo che ha cambiato completamente i parametri. Noi prima, quando è stato costituito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che è quello che decide le missioni internazionali, vivevamo in un mondo dove Stati Uniti e Russia, URSS, stavano dalla stessa parte del bene, che aveva combattuto il male e aveva vinto. E quindi il Consiglio di Sicurezza lavorava. Oggi che le grandi potenze mondiali, non so, citiamo solo le prime tre, Stati Uniti, Cina e Russia, sono spesso contrapposte, non c'è più nessuna regia del mondo, c'è un grande caos oggi in parte governato dal tycoon americano, e in questo grande caos a me pare che la sinistra occidentale scelga spesso la strada della semplificazione, o si è dalla parte del bene o si è dalla parte del male. In altri momenti della storia frammenti di questo ragionamento li abbiamo chiamati terzomondismo, per cui chiunque sia dalla parte debole del mondo ha sicuramente ragione, ma non è così, non è così nella storia. E niente è solo bianco e nero, non è bianco e nero solo Israele, non è bianco e nero il mondo palestinese, c'è una vastissima zona grigia. In Israele c'è Netanyahu e ci sono i ministri reazionari. Anch'io uso con molta parsimonia il termine fascismo e credo che si usi spesso a sproposito, anche se in Israele, devo dirvi, i ministri Ben-Gvir e Smotrich dall'opposizione di sinistra sono chiamati fascisti. Io sono contrario a usare questi termini, perché comunque, pur se quella di Israele è una democrazia che sta tornando indietro per alcuni versanti, comunque si vota, i 2,5 milioni di palestinesi capitano dentro Israele.

0: non con categorie semplificate. Finché utilizzeremo o verranno utilizzate le categorie semplificate, si arriva alla violenza. Nella testa di quel ragazzo che ha sparato a Roma, appartenente alla comunità ebraica, è nata una semplificazione, secondo me patologica, ovviamente dato per tentativi, non lo conosco, non so.
1: Estrema, diciamo, una semplificazione.
0: Sì. Semplificazione è, quelli sono nemici, perché stanno dalla parte della sinistra, l'Ampi, quindi sta dalla parte dei palestinesi, quindi sta dalla parte di dei nemici di Israele, quindi sta dalla parte dei nemici degli ebrei, ovviamente vado così. Magari non parliamo di lui, parliamo di un altro. In un certo senso, guardate che questo è successo, non dico quest'anno del blocco della parte della brigata ebraica, del fatto che ci hanno espulso dal corteo, ma negli anni scorsi. Negli anni scorsi veniva contestata tutti gli anni, negli ultimi 15 anni, la brigata ebraica a Milano, protetta fino a pochi anni fa da un cordone di sicurezza del Partito Democratico in piazza San Babile, da un gruppetto di 50-100 Propal, che ancora non si chiamavano così, misti italiani e palestinesi, guidati da un ex brigatista rosso che aveva fatto 20 anni di galera per le brigate rosse, che non sapevano cosa fosse la brigata ebraica. Era impossibile per loro che qualcuno che aveva la stella di Davide, rappresentante dello Stato di Israele oggi, fosse stato dalla parte dei buoni. Era sicuramente dalla parte dei cattivi. Contestavano una cosa che non conoscevano affatto. E 2 anni fa, lo striscione di Sinistra per Israele, 2 popoli, 2 stati, con scritto in grande 2 popoli, 2 stati e sotto in piccolo Sinistra per Israele con una stella per Davide, è stato affrontato a coltellate da un gruppetto di ragazzi di origine egiziana. E noi abbiamo 3 squarci lunghi su questo striscione. Secondo me solo perché c'era la stella di Davide, non sanno cosa voglia dire 2 popoli, 2 stati. Io ho paura molto di questa incapacità di leggere la complessità del mondo che ci circonda.
1: Mondini, non ti pare che questa incapacità della sinistra sia da far risalire al fatto che non ha fatto i conti fino in fondo con la sua storia? In particolare con la fine del comunismo, insomma.
2: Oh, sì, si potrebbe anche dire che per certi versi non ha fatto proprio conti con la storia in generale. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Emanuele Fiano, intanto con tutte le sue precisazioni che sono assolutamente corrette e benvenute sulla cronologia, come si vede anche lo storico quando usa il termine tradizionalmente, in realtà poi tende ad avvicinarsi e a schiacciarsi sul presente. È vero, ci sono delle scansioni che vanno ricordate. Molte di queste scansioni non vengono ricordate proprio dagli esponenti della sinistra, che un po' sconta sempre questo suo DNA di essere contemporaneamente di lotta e di governo. Emanuele Fiano ha detto correttamente: si semplifica troppo. Potrei introdurre un altro termine che secondo me descrive sempre molto bene un certo approccio alle piazze del 25 aprile, manicheismo. La sinistra italiana tende a essere molto spesso manichea, anche la destra, per carità. Il 25 aprile, da molti anni, tende a essere un po' una sorta di teatrino dei pupi. Quando ci avviciniamo alla zona del 25 aprile c'è sempre l'esponente militante di destra o estrema destra o destra di governo rancoroso che si fa portavoce di un rancore dei vinti che non ha senso, per molti motivi, uno dei quali è che la Repubblica Democratica Italiana andò molto leggera, l'abbiamo appena ricordato, con l'epurazione e dopo pochissimo riammise di fatto i neofascisti nell'orbita delle assemblee parlamentari elette. La MSI non andò al governo per molti decenni, ma concorse ad esempio alle elezioni di molti presidenti della Repubblica e nel 1960 orbitò attorno alla stanza dei Bottoni. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, fu una grande sfida coraggiosa, quella della Repubblica Democratica, di permettere ai suoi nemici di poter avere accesso alle assemblee parlamentari. Questo rancore da destra quindi è fuori luogo, eppure c'è sempre, ogni 22, 23, 24 aprile, c'è sempre l'esponente istituzionale, paraistituzionale, col busto di Mussolini nello studio, senza busto di Mussolini, che dice: ecco, il 25 aprile è una festa bolscevica, è una festa dei vincitori contro gli sconfitti. E a sua volta la sinistra si fa ricca di questo abito del vincitore, un po' perché probabilmente sconta sempre il complesso di aver vinto troppo poco, un po' perché dimentica della storia, della genesi di questa celebrazione. Non si ricorda mai che il primo decreto che istituisce il 25 aprile è del 22 aprile del 1946. Il 25 aprile non è nemmeno un prodotto repubblicano, certo poi verrà sistemizzato nel calendario.

0: militare o civile repubblicano del 49, in realtà è un laboratorio, un brodo primordiale in cui germina la Repubblica. Viene istituito con un decreto quando c'è ancora Umberto II. E questo fa sì che noi si debba identificare per forza, se siamo onesti, il 25 aprile con una festa di tutta la Repubblica, non di una parte contro l'altra, non di sinistra contro destra, non di socialisti e comunisti contro qualcun altro, non delle bandiere rosse. Il punto è che nessuno se lo ricorda, quindi quando a destra sode uno squillo il 22 o 23 o 24 aprile di ogni anno che Dio manda in terra, a sinistra risponde uno squillo. E qualche pasionario, più recentemente pasionaria, devo dire che la sinistra ha scelto la strada delle giovani vezzose per fare le pasionarie, probabilmente perché scontano anche a sinistra l'halo effect, replica dicendo no, il 25 aprile è la festa della sinistra che trova la sua identità, eccetera, eccetera, commettendo una gaffe, anzi un'eresia storica incredibile. Il punto è che questo giorno della marmotta ideologico si ripete costantemente da un bel po' di tempo. E perché? In parte perché è la sinistra che teoricamente dovrebbe essere più lucida, più analitica, più pacata nel ricordare la genesi della Repubblica, ma non lo è, che si pasce di questa sorta di appropriazione indebita della festa. In parte perché effettivamente c'è una strana, stranissima, malintesa voglia di fomentare le divisioni piuttosto che le unioni. Il 25 aprile, com'è poi il 2 giugno, ma per certi versi ancora di più del 2 giugno, in realtà è il laboratorio di tutta la Repubblica, quindi della collettività in cui noi viviamo. Chi non si riconosce nel 25 aprile, cioè nel fatto che bisogna celebrare una guerra che certamente è stata una guerra perduta, ma alla fine della quale una parte degli italiani ha avuto almeno il coraggio o il buon senso di riscattare la vergogna, perché è stata una vergogna, di 20 anni di dittatura e di 3 anni di guerra di aggressione sotto un regime totalitario, prendendo le armi, rischiando di morire, rischiando anche di uccidere, questo non lo diciamo mai, ai partigiani non è che lanciassero fiori, sparavano. Ecco, noi festeggiamo con quel 25 aprile l'infamia di una guerra perduta, la voglia di un riscatto, il buon senso di aver giocato almeno in zona Cesarini dalla parte giusta della storia. E questo però lo dovremmo ricordare tutti. Chi non si riconosce in questo è al di fuori della Repubblica Democratica. Qua non è destra contro sinistra, Qua è essere italiani e cittadini della Repubblica o no. E se questo a sinistra non se lo ricorda, è ancora più grave. I rappresentanti della sinistra che celebrano con le bandiere rosse fanno un enorme errore
1: strategico. Però c'è un problema che voglio chiedere a Oliva. Al di là del 25 aprile, si sono ripetute anche nei mesi scorsi momenti di piazza o addirittura momenti particolari. Fiano è stato vittima di uno di questi momenti particolari perché gli è stato impedito, e abbiamo fatto una war room con lui per parlarne un po' di tempo fa, gli è stato impedito di parlare in università. Allora c'è al di là del momento del 25 aprile, che ha tutte le caratteristiche che ricordava Mondini, c'è un tema di non governo della piazza che mi pare che emerga. Sei d'accordo? E a che cosa si deve? Alla debolezza delle classi dirigenti che dovrebbero esercitare questo controllo della piazza?
2: Allora, io credo che le piazze siano estremamente difficili in qualsiasi situazione da controllare, perché ciò che controlla le piazze è l'atmosfera culturale del periodo in cui le piazze si riempiono,
1: si animano
2: e quant'altro. Oggi siamo in un periodo in cui la politica, a destra come a sinistra, è profondamente debole, ma è debole perché fare politica in questa situazione vuol dire correre in una pista da bob. Puoi andare un po' più a sinistra, un po' più a destra, ma se esci dalle sponde ti schianti comunque. È la ragione per cui se vai e chiedi qual è la differenza tra la politica economica di questo governo e quella che faceva Draghi prima, non c'è nessuno che riesce a spiegartela, perché nessuno l'ha percepita, non perché non ci sia nessuna differenza, ma non c'è nessuna differenza percepibile, no? Allora, le forze politiche che hanno la difficoltà a progettare al futuro e che sono strette attorno ad uno schema così poco spazioso, per darsi un'identità, che cosa fanno? Vanno a cercare il passato e a mettere le bandierine sul passato, vanno a parlare alla curva sud del proprio elettorato, e i conti non fatti col passato fanno sì che portare le bandiere rosse il 25 aprile, fare coincidere la festa della libertà con la festa della sinistra, vuol dire fare una operazione storicamente non solo impropria ma totalmente sbagliata, perché la resistenza è stata fatta da forze che hanno aderito a forze politiche completamente diverse. C'erano i comunisti, c'erano i cattolici, c'erano i liberali, c'erano i monarchici, insomma c'era uno schieramento vastissimo. Dalla parte di destra si rispolverano le bandiere delle foibe, anche se la data del 10 febbraio ha in qualche modo sdoganato il problema, oppure rispolverano l'idea dell'equiparazione dei caduti, come se oggi quando si va a deporre una corona d'alloro il 25 aprile si va a ricordare la persona fisica che lì è ricordata, che lì ha il nome inciso, si va a ricordare il progetto per cui quella persona è morta, e se si vanno a onorare l'uno e l'altro progetto si toglie alla storia il suo significato. Ma perché ci sono tutti questi rigurgiti? Ci sono questi rigurgiti perché da un lato c'è un passato con cui non si è fatti i conti e che quindi non si è trasformato in coscienza collettiva condivisa. Dall'altro c'è una debolezza progettuale delle forze politiche che per cercare un'identità devono andare a rispolverare elementi del passato, mettere una bandierina e, come dicevo prima, parlare alla curva sud del proprio elettorato. Il problema è che quando si crea un'atmosfera all'interno così conflittuale e astiosa, quando non c'è talk show televisivo nel quale non si vedono persone che si danno sulla voce l'uno con l'altro, e quando c'è un'atmosfera internazionale dove tutte le regole del diritto internazionale sono calpestate, dove al linguaggio della diplomazia e della prudenza si sostituisce quello della prepotenza e dell'arroganza, dove si bombarda e si ammazzano le persone senza riuscire a capire qual è il progetto, perché guardi che li hanno bombardati e hanno ucciso tanti civili anche in Italia e in Germania nel 43-45, nel 40-45, tanta gente innocente che è caduta sotto le bombe degli americani e degli inglesi, ma dietro c'era un progetto che era quello di abbattere il nazismo in Germania e il fascismo in Italia. Oggi io non ho capito le bombe nell'Iran che cosa vogliono abbattere. Vogliono abbattere gli ayatollah, vogliono mettere le mani sul petrolio, vogliono abbattere il sostegno che gli ayatollah e il loro regime danno a Hezbollah, Hamas e altre forze sparse per il mondo. Cioè, quando si è in una situazione internazionale dove nessuno, neanche quelli che vanno in televisione come esperti, riesce a dare una spiegazione logica di quello che sta succedendo, a trovare un elemento di strategia, e allora si assomma tutti questi elementi insieme, è chiaro che poi ci sono gli squilibrati che passano alle vie di fatto, ci sono gli episodi che sono accaduti a Roma l'altro giorno, che sono accaduti a Londra oggi, che non mi stupirebbe se ricapitassero purtroppo domani o dopodomani da altre parti.
1: Voglio usare gli ultimi minuti, sono pochi, che abbiamo a disposizione, per farvi una domanda comune a tutte e tre. Non pensate che un elemento, tornando strettamente all'Italia, un elemento che favorisce tutto quello che abbiamo cercato di descrivere fin qui stia in questo meccanismo perverso del sistema politico che ci siamo dati più di 30 anni fa, immaginando di diventare anglosassoni con il maggioritario, con l'alternanza, che invece in realtà ha creato un bipolarismo armato in cui le due alleanze politiche contrapposte sono tali solo perché si aggregano contro l'altra, senza avere poi elementi comuni sufficienti per essere un'alleanza vera e consentire di governare, tant'è che hanno governato male il paese sia gli uni che gli altri, e che poi addirittura è diventato, con l'avvento del 5 Stelle, anche un vero e proprio bipopulismo. Non pensate che in questo stia l'elemento, diciamo, fondamentale del problema italiano, e che se non si affronta questo, tutto il resto diventa molto difficile? Fiano.
3: Ma ci sarebbero motivi per pensare così. Tuttavia, il confronto con altre situazioni nazionali ed altre situazioni storiche ci dice che è così anche in altri casi. È così in sistemi misti come quello semipresidenziale francese, dove lo scontro è durissimo, e dove i sistemi elettorali sono due, uno per il presidente e uno sistema di elezione legislativa. È un po' meno così, va detto la verità, in Germania, dove il sistema elettorale è sostanzialmente proporzionale, pur se basato su collegi, quindi con una correzione implicita maggioritaria. È durissimo lo scontro anche in Gran Bretagna, che è il modello iniziale di sistema, diciamo, maggioritario a collegi. È vero, l'ho molto pensato in questi anni, che il sistema maggioritario che produce bipolarismo produce spaccature, diciamo, mentre il sistema tedesco negli ultimi 25 anni ha sempre prodotto alleanze, diciamo, tra la Democrazia Cristiana tedesca e il Partito Socialdemocratico e a di volta in volta o i liberali o i verdi, con cui costituire maggioranze dopo le elezioni e non alleanze, come diceva Cisnetto, aggregazioni contro, diciamo così.
1: Forzate prima.
3: Però ho il timore che queste contrapposizioni, questi sono gli esempi contemporanei. Potrei però parlare anche del tempo della Prima Repubblica, dove, a parte l'episodio del compromesso storico, però accelerato poi anche in parte dalla vicenda Brigate Rosse, Moro, eccetera, a parte quello, però la contrapposizione esisteva anche nei sistemi proporzionali. L'epoca del terrorismo nasce con sistemi proporzionali.
1: Però era l'epoca del fattore K, cioè era un'epoca particolare.
3: Sì, però non erano sistemi politico-elettorali che prevedevano unicamente la contrapposizione di due fronti. Poi, in fondo, noi i fronti, vabbè, qui ci sono gli storici, ma l'avvio del frontismo è molto antica, cioè dal fronte popolare, in realtà, non solo con questi sistemi. Io comunque penso di sì. Penso che ci sia un'influenza dei sistemi maggioritari che produce bipolarismo
1: e contrapposizioni.
3: E infatti le forze centriste, terziste, ci sono forze centriste e terziste che dicono attenzione, qui bisogna ricostituire il centro per creare un elemento di connessione tra parti che vogliono dialogare.
1: Soprattutto per tagliare via le ali estreme. Mondini, brevemente, il tuo parere?
0: Molto brevemente. Io credo che il caso italiano abbia degli elementi peggiorativi, netti, rispetto agli altri casi europei. Da un lato, nella sostanza, cioè nei contenuti a cui sono costretti i soggetti che poi vanno, si aggregano in queste coalizioni molto manichee, ripeto il termine, e da un altro punto di vista nel linguaggio. Nei contenuti faccio un solo esempio, il campo largo per stare insieme è costretto a transire, o meglio a cancellare quella che è la priorità dei governi degli ultimi anni, lo sarà sempre di più, cioè la politica estera. Il campo largo sta mettendo insieme soggetti che non è che hanno politiche estere differenti, non hanno delle politiche estere. I 5 Stelle sono, diciamocelo pure tranquillamente, esponenti dell'area filoputiniana, il PD ha sostenuto in maniera più o meno traballante, più o meno incerta, ma l'ha fatto, la difesa ucraina. Si mettono insieme questi soggetti per non dire che non possono stare insieme, non parlano del contenuto della politica estera. In Germania si va avanti per settimane nelle trattative.
1: Scusa, la stessa cosa nella maggioranza di centrodestra, perché la posizione della Lega è una posizione filoputiniana esattamente come lo è quella dei 5 Stelle dall'altra
0: parte. Ho fatto il caso più eclatante del campo largo perché non si sa quale dei due soggetti sarà dominante in una futura coalizione. In Germania, per stabilire le priorità e linee della politica estera nei governi di coalizione, si va avanti per settimane e si stende un programma di decine di pagine. Quindi i contenuti sono espliciti. Nel linguaggio, e torno a una cosa che abbiamo detto prima, nel linguaggio è la stessa cosa. La visione, la rappresentazione manichea fa sì che, ad esempio, il termine fascista, che a sinistra viene speso come moneta da 50 centesimi, si usi per coprire l'inesistenza di un programma condiviso. Perché? Perché fascista è un termine aggregativo, costituisce un nemico oggettivo, mobilita le piazze. L'ultimo referendum, l'abbiamo visto, è stato un successo trionfale di piazze, di folle elettorali mobilitate contro qualcosa. E il termine fascista è un grilletto che scatena una mobilitazione anti. Ma dietro questo anti, la sinistra, che usa il termine fascista permanentemente in termini impropri, mi ricorda sempre molto Peppone, che si sveglia in Parlamento perché ci sono le contestazioni durante un discorso parlamentare e poi grida fascisti, è uguale, siamo rimasti lì, ma lo usano in senso negativo perché? Perché copre l'inesistenza di un vero e proprio programma di contenuti, quindi è una retorica che va per sottrazione. E da questo punto di vista il sistema italiano è un sistema in cui il bipolarismo radicale e mobilitato per la guerra, per una guerra politica, ha fatto danni, questo sicuramente.
1: Gianni Oliva?
2: Sì, ma ritengo che ci sia una debolezza progettuale a sinistra tanto quanto ci sia a destra, nel senso che la destra ha inventato alcuni slogan aggreganti, la lotta all'immigrazione clandestina, la sicurezza, l'abbassamento delle tasse, sono delle cose che poi in questi 4 anni sono rimaste più o meno come erano e di per sé stesso non fanno un programma elettorale di governo. Credo che a tutte le considerazioni che sono
1: non
2: state...
1: Non hanno fatto neanche ai tempi di Berlusconi, quindi insomma...
2: Certo. A tutte le cose che sono state dette se ne può aggiungere una ancora, che l'Italia ha una situazione più grave rispetto ad altri paesi perché qui c'è stata una classe dirigente che all'inizio degli anni 90 è stata estinta per via giudiziaria. Ora, al di là delle buone ragioni di Tangentopoli, non è questo il tema, ma la vecchia classe dirigente democristiana e socialista è stata estinta senza che ce ne fosse una di ricambio. Il risultato è che da 30 anni viviamo una fase di transizione. Non c'è una maggioranza che sia durata da una legislatura all'altra e sono diventati via via salvifici personaggi che poi sono durati lo spazio di un mattino o due. Penso a Gianfranco Fini, a Umberto Bossi, a Antonio Di Pietro, a Matteo Renzi, a Matteo Salvini, a Beppe Grillo. Allora stiamo anche pagando il prezzo ulteriore di questa debolezza di una classe dirigente improvvisata, senza più i canali di partito nei quali si formavano i dirigenti. Non è solo in Italia che i partiti sono scomparsi, qui è scomparso tutto in modo traumatico senza lasciare altro che macerie. Ora, per chiudere, Fiano ricordava prima l'amnistia Togliatti. L'amnistia Togliatti del 1946 è stata un'amnistia che ha avuto il torto di essere applicata in modo talmente estensivo che l'hanno fatta franca quasi tutti. Il presidente del Tribunale della Razza, Gaetano Azzariti, nel 1938 presidente del Tribunale della Razza, nel 1957 è diventato presidente della Corte Costituzionale e tale era stato fino al 5 gennaio del 1961 quando è morto. Mi pare che sia il caso più eclatante di continuità e di conti di assoluzioni. Nello stesso tempo bisogna dire che quando non c'è una classe dirigente nuova, bisogna tenersi quella che c'è, se no succede come in Libia, che si butta via Gheddafi e poi tutti lo rimpiangono perché prima c'era uno che comandava, adesso ci sono le bande armate. Quello che è mancato qui all'epoca e continua a mancare come principio è l'idea di un processo di Norimberga, non per le condanne a cui ha portato, perché qui ci sono state le condanne a morte senza processo in Piazzale Loreto, a Dong e poi in Piazzale Loreto, ma perché per tutta la durata del processo di Norimberga si è discusso di cosa era accaduto, del perché era accaduto, delle complicità. È stata una forma di presa di coscienza di cosa c'era stato prima. Noi non l'abbiamo avuto e su questo peccato originale si sono poi inserite le contingenze di cui parlavamo. La classe dirigente estinta, la situazione internazionale e i risultati sono sotto gli occhi.
1: Nonostante che ci fosse un De Gasperi che mandò a quel paese il rappresentante del Papa che gli chiedeva di fare l'accordo con il Movimento Sociale, per dire, non ci sono mancati dei leader, purtroppo quei pochi sono stati di qualche generazione fa e poi dopo è stato buio. Grazie a Emanuele Fiano, a Gianni Oliva e a Marco Mondini per questa discussione davvero molto interessante.
4: Radio Radicale, 19:44 minuti, siamo in diretta. Vi lasciamo adesso alla rubrica La Nuda Verità, a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni.
5: Radio Radicale, ben ritrovate e ben ritrovati ad una nuova puntata della Nuda Verità, domenica 3 maggio. È stato per me un privilegio essere stata vicina fino alla fine a Marco Pannella. Un privilegio davvero prezioso essere stata con Marco Pannella nella sua casa di Via della Panetteria a Roma fino alla fine, con una durata di un rapporto reale, quotidiano, in diverse forme vissute da quando ci siamo ascoltati, da quando ci siamo guardati e scelti. L'inizio con Luca Coscioni, l'ho ripetuto tante volte, ma nel ricordare la nascita di Marco Pannella partirei dalla fine, dal rapporto di Marco Pannella con il dolore, esattamente con la sua percezione del dolore. Aveva una capacità di sopportazione del dolore sovraumana quando si batteva forte il petto, come a voler buttare fuori la pressione del tumore al polmone che lo aveva colpito. Non si lamentava del suo dolore e il privilegio è stato quello di aver vissuto esattamente ciò che Marco Pannella scrisse in quella preziosissima prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, Underground a pugno chiuso. Amo le speranze antiche come la donna e l'uomo, credo alla parola che si ascolta e che si dice, ai racconti che ci si fa in cucina, a letto, per le strade, al lavoro, quando si vuole essere onesti ed essere davvero capiti. Esattamente le speranze antiche, la donna e l'uomo, e la parola che si ascolta e che si dice, i corpi e le parole che siamo stati, e i luoghi vissuti insieme sono stati esattamente quelli. Io sono convinta che ci sono degli aspetti privati che è bene rimangano tali, che restino in ambiti privati, in quell'intimità che è proprio di ciascuno di noi e che va tutelata, conservata, rispettata. L'aspetto che spesso mi viene in mente è quando con Luca ci siamo accostati al mondo radicale e non ci interessava per nulla la politica politicante, quello ciò che ci faceva muovere, ciò che ci ha spinto, quello che ci interessava e tuttora a me interessa partiva e parte da ciò che siamo, dalla persona, dal corpo dell'uomo e della donna che siamo, da quelle speranze appunto antiche di cui scriveva Marco. E credo che politica non solo radicale sia e debba essere essenzialmente e questo, il non stancarsi come Marco Pannella non si stancava di coniugare lo strumento della non violenza con lo strumento del diritto e della giurisdizione. Dare corpo significa riconoscere e privilegiare la centralità della persona, i suoi bisogni, i suoi diritti, una centralità che credo debba essere il fondamento del programma e degli obiettivi del nostro continuare l'agire politico. È così che il corpo diventa strumento di iniziativa politica, il corpo come ha voluto e ha saputo fare anche Luca, il corpo del sano come ha voluto e saputo fare Marco, il corpo degli sterminati per fame quando ci si è mobilitati contro lo sterminio per fame nel mondo, il corpo dei reclusi, dei detenuti in carcere, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nei manicomi criminali, nelle REMS, i malati psichiatrici e la salute mentale, le vittime dei trattamenti inumani e degradanti, in definitiva si può dire il corpo di tutti noi. Urge una politica radicale che sia un agire non per compartimenti stagni, piuttosto consente al capitale umano che siamo e che possiamo continuare ad essere, ad aggregare, di poter circolare, di poter esprimersi liberamente, senza condizionamenti, senza doppi fini, senza pregiudizi. E anche per tutto questo sono convinta che ci sia necessità ancora di una politica radicale, di una vita vissuta alla Marco Pannella. E che cosa di quella vita ci resta di Marco Pannella? Sicuramente è una persona, è un leader di rara coerenza e lungimiranza, generoso, prudente e audace insieme, un innovatore della pratica politica, il cardine di quello che credo sia stato il suo pensiero, è la persona, l'individuo con le sue responsabilità. Ecco, si entra esattamente qui nel delicato rapporto dei diritti e dei doveri, ed è uno schema che vale per tutti e per tutte le nostre battaglie libertarie, non violente, antiproibizioniste, radicali, che abbiamo condotto e vogliamo e dobbiamo continuare a condurre, a portare avanti. E in particolare mi colpì molto, si tennero la mano tutto il tempo durante una riunione nel salone di Torre Argentina 76, in quel dicembre del 2012, era Marco Pannella e Barbara Alberti. Ed oggi Barbara Alberti è firmataria della posizione di una targa in Piazza Navona. E se si sono evocati problemi di apposizione di una targa in qualche palazzo, diciamo, romano della piazza di Piazza Navona, si dovrebbe pensare, o comunque potrebbe essere semplice pensare, che lo stesso comune, scegliendo un piccolo spazio proprio sul terreno del suolo pubblico del Comune di Roma, di poter appunto installare la targa per superare ovviamente quei problemi di apposizione magari di una targa fuori di un immobile che potrebbe correre il rischio di essere non visibile. Gli incroci nella vita a volte sono davvero, davvero strani, perché a nome di Marco Pannella esiste la Fondazione Marco Pannella e si può sostenere devolvendo il 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi, scrivendo il codice fiscale nel riquadro a sostegno degli enti del terzo settore. Il codice fiscale della Fondazione Marco Pannella è il 964-824-40581. Un semplice gesto, un gesto semplice, totalmente gratuito. Ed esiste il Partito Radicale ed esiste Radio Radicale. E, ecco, vivere la vita alla Marco Pannella è una notizia molto triste, c'è giunta dalla consigliera del Partito Radicale Donatella Corleo, che sta per scegliere di morire con un atto eutanasico, Olivier Dupuy, il belga Olivier Dupuy, è una condizione terminale da diversi mesi, un tumore molto rapido, così condivide Donatella Corleo, un tumore scoperto a dicembre in fase già avanzata, e ha deciso di scegliere lunedì di procedere appunto all'eutanasia, e ha fatto uscire volontariamente la notizia anche tra quanti non sapevamo della sua malattia, e i pochissimi hanno fatto circolare la notizia proprio perché per chi lo vuole mandare un messaggio a Olivier Dupuy. Di lui ricordo, era il febbraio del 2001 una delegazione del Partito Radicale composta da Pannella, lo stesso Olivier Dupuis, Stanzani, Piero Miglio e Luca Guascioni, e incontrammo il presidente Ciampi per denunciare la censura operata dagli organi di stampa ai danni di noi radicali e delle tematiche che in quel momento emergevano, ledendo il diritto all'informazione dei cittadini italiani. Era la campagna per le politiche, il rinnovo del Parlamento italiano, chiedevamo legalità, chiedevamo appunto informazione. E, ecco, la scelta di interrompere la sofferenza ricorrendo all'eutanasia in un paese come il Belgio, dove è legale, è atto insomma semplice, ed è molto bello il messaggio di Adriano Sofri su Il Foglio, a lui dedicato, a lui inviato: caro Olivier Dupuis, ho ritrovato i miei appunti di uno dei molti giorni in cui venisti a farmi visita in galera come un angelo di custodia. In galera infatti si tiene un diario e si scrive a mano. In questo momento, ripensandoci, ho visto che dal mio dito medio è scomparso quella specie di callo da penna che mi aveva accompagnato per tutta la vita, una falange liscia istituita del suo orgoglio di scolaro. E tu di galere ne avevi di più pittoresche e numerose della mia, sebbene più brevi, per fortuna: in Belgio da disertore, a Praga da dissidente, a Dubrovnik da militante, a Budapest e a Saigon e a Vientiane. E persone coraggiose come te sono rare, e non è un caso che altri te lo rimproverino o ti rimproverino di essere tutto politico, e la tua vita prova il contrario. Ne hai cambiate di vite e sempre tenendole care continui a farlo. Ho avuto una vera nostalgia dei nostri incontri, e non solo perché tu sei bello da vedere come uno quei abbiano fatto la punta, portavi racconti di cose che mi stavano a cuore: Tibet, ceceni, digiuni, Cecenia, digiuni, Parlamento europeo, amici, amore e la campagna, e inviti solenni e sicuri a venirti a trovare a casa tua, cose che si dicono a chi è chiuso. In realtà poi l'ho avuto il tempo e non sono venuto, che scemo. Ho le fotografie di Aude con le piccole Alexandra e Me Too, non sono più così piccole. Ho trovato anche una tua lettera in cui mi scrivevi dell'Ucraina, di cui sei stato testimone e militante da sempre, e chiedendoti che cosa ne pensassi e sentissi, e subito dopo rispondevo senza aspettare, e il messaggio per il mio compleanno del 2022 che diceva così: caro Adriano, non riesco più a fare gli auguri dal 24 febbraio scorso, salvo qualche eccezione. Un forte abbraccio, Olivier. Abbi il mio abbraccio forte, Adriano Sofri. Della biografia di Olivier Dupuis si può, nell'archivio del Partito Radicale, trovarne traccia. C'è quello del che si ferma il 26 luglio del 93, e ci sono dei passaggi anche richiamati da Adriano Sofri, e come quello nel settembre del 1985, che venne arrestato a Dubrovnik, detenuto nuovamente per 3 giorni, interdetto di soggiorno per 3 anni per avere distribuito su tutta la costa dalmata, a Zagabria e a Belgrado, con una decina di altri radicali, migliaia di volantini nei quali si chiedeva l'adesione immediata della Jugoslavia alla Comunità Europea, unico modo e luogo di transizione pacifica alla democrazia e per questo paese. E pure nello stesso ottobre del 85, poiché Olivier Dupuy considera che sia la difesa militare sia la cosiddetta alternativa civile sono incapaci di affrontare le reali minacce alla pace e alla sicurezza costituite dall'assenza di democrazia nell'Europa dell'Est e dal non rispetto del diritto alla vita nel sud del mondo, è arrestato di fronte al palazzo del Berlalmont, incarcerato per diserzione, oppure alla fine del 1988, che si reca presso spesso in Ungheria per verificare le possibilità, dopo il rifiuto delle autorità di Belgrado di organizzare il congresso del Partito Radicale a Budapest, e vi si installa nel gennaio del 1989, dopo che le autorità ungheresi hanno dato il via definitiva alla tenuta del congresso radicale. Dopo il congresso, nell'aprile del 1989, partecipa all'organizzazione dei primi nuclei radicali in Europa centrale. A Sofia nel 1993 viene eletto presidente del Consiglio Generale del Partito Radicale, e del Partito Radicale è stato, anche se per poco tempo, segretario, ma a 6 mesi dal congresso di Tirana del 2002, nel 30 aprile del 2003, si dimise da segretario del Partito Radicale. Diversi le testimonianze e i saluti che si uniscono a questa scelta. È una scelta appunto radicale, quella di scegliere di porre fine alla propria vita per un tumore terminale con l'eutanasia. E su questo tema, su Partito Radicale Transnazionale, sull'iniziativa politica sull'eutanasia, sul sito di Radio Radicale, nel preziosissimo articolo, è datata 22 agosto del 1996, l'intervista di Cinzia Caporale a Olivier Dupuy. E si è parlato appunto della questione proposta dal Partito Radicale, dell'eutanasia, del suicidio assistito, comunque dell'assistenza ai pazienti terminali, anche per aggregare forze, cittadini, chiunque fosse interessato collaborare per appunto un'iniziativa, una vera e propria battaglia che trovava già da tantissimi decenni il Partito Radicale nel luogo e nella posizione giusta per condurre la battaglia. Era il 22 agosto del 1997, una preziosa intervista da riascoltare nell'archivio di Radio Radicale di Cinzia Caporale a Olivier Dupuy, che parlava dell'iniziativa politica del Partito Radicale in tema di eutanasia, di suicidio assistito, o comunque della possibilità di poter avere un'assistenza medica al momento del morire. La puntata di oggi della Nota Verità finisce qui. Restate con noi con le trasmissioni di Radio Radicale.
4: Sono le 20:04, siamo in diretta su Radio Radicale abbiamo ascoltato la rubrica La Nuda Verità a cura di Maria Antonietta Farina Coscioni. Adesso ci occupiamo di internet, della rete, dei sistemi di controllo di Meta per gli under 13. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Giulia Pastorella, deputata di Azione.
6: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Giulia Pastorella di Azione. No, no, funzionava. Per parlare con lei di Meta e dell'annuncio dell'Unione Europea che potrebbe multare questa società che controlla Instagram e Facebook per l'accesso ai minori di 13 anni. Allora, la multa potrebbe essere stavolta abbastanza pesante, perché la cosa che noi riscontriamo quando vengono fatte delle multe da parte dell'antitrust o delle authority è che molte di queste multe rappresentano una percentuale esigua del fatturato dell'azienda. Allora, come stanno le cose e soprattutto come si inserisce questa cosa nel dibattito per il quale, insomma, bisognerebbe innalzare questa età di accesso ai social?
7: Ma intanto mi viene da dire buongiorno, ben svegliati, nel senso che chi segue questi temi lo sa da tempo che non solo Meta ma tutte le piattaforme di social non hanno assolutamente meccanismi corretti e validi per la validazione dell'età, quindi non è una novità. Certamente immagino che ci sia voluto del tempo per raccogliere, diciamo, le prove, perché questa multa non viene dal nulla, viene dall'implementazione del DSA, e riguardo all'ammontare della multa nel DSA c'è una gli articoli che parlano delle multe dicono fino a una percentuale del fatturato, quindi l'ammontare è una decisione molto politica. Se in questo caso sarà un ammontare, come sembra dalle prime indiscrezioni, abbastanza elevato, è che
6: si parla del 6%.
7: Esatto, esattamente, anche io sentito il 6, è chiaramente una decisione politica in cui si è deciso di far capire che questo non è più un tema da lasciare da parte. C'è anche da dire, a difesa tra virgolette delle piattaforme, che l'Unione Europea da diversi mesi sta cucinando al suo interno una app per la verifica dell'età che sia privacy preserving, quindi che preservi la privacy con tutto un sistema di doppio anonimato eccetera, ma che ancora non è ufficialmente disponibile. Quindi mi rendo conto che le piattaforme possano nascondersi dietro alla scusa che finché non c'è questo meccanismo ufficiale per la verifica dell'età, loro potevano fare quello che potevano. Naturalmente è una scusa, io credo che i meccanismi si possano trovare, mancava la volontà politica, forse questa sarà una sveglia anche per le piattaforme, visto che avviene contestualmente alla messa in esercizio di questa app per la verifica dell'età. Che cosa succede? Al di là di, diciamo, il meccanismo di verifica, c'è tutto un tema di quando sia opportuno che i minori accedano ai social. In effetti da GDPR, dai 13 anni in su, diciamo, hanno la possibilità di dare il consenso per il trattamento dei dati e quindi possono accedere. Però abbiamo visto nei recenti, l'avete seguito anche voi con attenzione, che tanti stati hanno deciso di alzare quell'età di accesso, chi fino ai 16, chi ai 14, eccetera. L'Italia al momento è ferma al palo, nel senso che ci sono diverse proposte di legge, tra cui una mia firma del mio capogruppo che ho firmato anch'io, che chiede una riflessione su quale sia l'età opportuna e anche che ci siano dei meccanismi di verifica dell'età da applicare non solo ai social, ma, come ho detto recentemente, anche per esempio ai chatbot, che anche questi sono liberamente fruibili dai minori, e questo comincia a diventare un problema.
6: Ci dovrebbe pensare anche la GCOM, che ho visto ha bloccato, cioè si sta ponendo l'interrogativo se permettere l'accesso ai siti pornografici. Ne sono stati bloccati alcuni, questa è una novità per l'Italia. Allora, se ne potrebbe occupare anche l'Agicom con un regolamento o bisogna passare per una legge, secondo lei?
7: Allora, credo che bisogna passare per una legge, mentre il materiale pornografico, i siti di scommesse, eccetera, già sono inseriti in una normativa che dice che non possono essere visualizzati da minori. Il porno non può, come non puoi andare a comprare un giornaletto porno al giornalaio se sei un minore, così si applica anche online, quindi già c'è una cornice normativa che definisce perché il porno è negativo per i minori, perché le scommesse sono negative per i minori, eccetera.
6: Però nella maggior parte c'è scritto vietata ai minori, però tu ci puoi entrare.
7: Appunto,
6: non c'è legge verifica.
7: È per quello, ecco, che l'AGCOM ha introdotto questo meccanismo di edge verification, che è stato molto criticato perché c'ha dalle falle di sicurezza fino al fatto che non funziona, però ci hanno provato, ma perché hanno un mandato chiaro. Nella norma c'è scritto che i minori di 18 anni non possono accedere e quindi loro hanno eseguito. Non penso che possano inventarsi, diciamo, questo meccanismo per i social nel momento in cui non c'è scritto da nessuna parte che i social sono nocivi. C'è scritto però che da GDPR non dovrebbero essere disponibili ai minori di 13 anni, quindi potrebbero usare questo escamotage, non lo so, ma credo sia corretto da parte loro dire: se la politica non ci dà un mandato, forse è un po' così avventuroso decidere noi di cominciare a imporre questo meccanismo di age verification. La cosa che non si capisce, qua è un punto politico, è che cosa aspetti l'Italia, perché l'Italia, il governo Meloni, non ha detto: stiamo tenendo le vostre proposte ferme in commissione perché, non so, aspettiamo che l'Unione Europea si muova. Quello sarebbe un argomento, diciamo, comprensibile se si vuole avere un mercato unico, un'armonizzazione, eccetera. Semplicemente non hanno risposto, non hanno detto perché non vogliono procedere su questo tema, non hanno detto che cosa stanno aspettando, non hanno detto nulla. Quindi io credo che sia un po' l'elefante nella stanza, tutti ne parlano, ogni giorno ci sono articoli sulla dipendenza da social, adesso anche il tema dei chatbot che è sollevato, eccetera, eppure il governo su questo fa finta di non saperne leggere, cioè così, non ne parla. Allora io credo che adesso, forse, con questa multa, con tutto quello che sta succedendo, bisognerà infine affrontare il tema.
6: Secondo lei i social possono inserire un edge verification?
7: Loro stessi certo che possono, potrebbero farlo, l'avrebbero potuto fare da tantissimi anni. Poi c'è chi dice sarebbe meglio farlo a livello di dispositivo, c'è chi dice sarebbe meglio farlo a livello di App Store, cioè ovviamente ci sono tante teorie di quale sia il livello giusto per, diciamo, verificare, certo, l'età, perché così come non potresti accedere ai social, non potresti neanche accedere a app, appunto, di scommesse, eccetera. Quindi c'è chi dice, sì, prima sarebbe meglio, certo, ma i social potrebbero, ma ci mancherebbe.
6: Ci vorrebbe, secondo lei, le chiedo, un edge verification unico, nel senso che di stato, un po' come lo speed, perché è una garanzia per tutti, perché ci sono degli edge verification, per esempio, privati, ai quali, ma adesso io non so come funziona, perché essendo io maggiorenne non l'ho mai fatto l'edge verification, magari, non so, ti chiedono un documento, delle cose private che vanno a finire in una banca dati che tu non lo
7: però
6: so.
7: Però attenzione a dire io sono maggiorenne quindi non toccato, perché nel momento in cui si arriva all'edge verification,
6: sì, lo so.
7: Discriminare, cioè,
6: certo, certo,
7: chi è,
6: però non, chi è sì, non l'ho mai fatto l'edge verification.
7: Ma non l'ho mai sul sito porno, perché sennò
6: sui siti porno ci sono andato, questo non lo posso negare, però non ho mai fatto l'edge verification per un sito porno, anche se ci sono andato, ecco.
7: No, quindi io non so quanto sia, diciamo, meglio che i dati siano in mano a chi, diciamo che lo Stato già ha i nostri dati, infatti l'app di Age Verification proposta dalla Commissione Europea, che adesso dovrebbe essere declinata nelle sue accezioni nazionali, si poggia su un sistema di Stato, come può essere non tanto lo SPID, ma insomma il sistema identificativo nazionale, quindi l'identità digitale nazionale, ma poi, diciamo, fa ulteriori passaggi per evitare che il social abbia accesso a tutti i dati. Al social non interessa sapere se mi chiamo Giulia, se ho X anni, interessa sapere se sono maggiorenne o sono minorenne, punto. E solo quello dovrebbe sapere. Quindi nel preservare l'identità è ovvio che bisogna poggiarsi sull'identità per validare l'età, ma è una cosa molto diversa dire l'identità o la validazione dell'età.
6: Per esempio, non so, fa bene Twitter, per esempio, dove ci sono contenuti pornografici, a X, no? Ti dice: metti la tua età sul tuo profilo e potrai vedere le cose. Allora, questo
7: sono tutte, sono ridicoli, è come quelli devi fare tick, no? Devi mettere una X per dire sì, sono maggiorenne, e anche quelli più avanzati che ti dicono fatti un selfie, cose, cioè, purtroppo oramai si possono aggirare moltissimo, quindi l'idea di poggiarsi su un'identità statale, nel senso di validata dal settore pubblico, è l'unica maniera per essere, diciamo, certi di questa identità e quindi di questa età. Però il grosso però è che non si deve assolutamente trasformare nel fatto che tutti questi siti abbiano accesso alle informazioni personali, ai dati personali di tutti gli utenti, perché a quel punto poi si rivela essere che lo Stato sa che accedi a un sito tal dei tali e, come abbiamo visto, poi può usare quell'informazione. Se domani ci fosse un governo repressivo, antiabortista, eccetera, ti rinfaccia il fatto che tu hai scaricato una certa app, Cioè, ci sono tutta una serie di implicazioni quando è lo Stato ad avere la traccia dei siti a cui tu hai fatto l'accesso, quello può essere un tema. Cioè, pensate, adesso ci stiamo battendo contro la tassa etica, oggi il porno è permesso, domani il porno invece arriva un governo repressivo e lo bandisce, e ci sarà se ci fosse questa mancanza di privacy, lo Stato avrebbe esattamente la lista di chi ha avuto accesso, chi magari continua ad accedere, e sarebbe un problema in termini di penalizzazione e anche altro. Non dimentichiamoci, lo Stato ha il monopolio della forza, quindi io preferisco che i miei dati siano dati, faccio un paradosso,
6: non privato, come
7: vende le scarpe, che non a chi può venire e mi può dare una randellata.
6: Ho capito.
7: Per essere proprio.
6: Sì, certo, va bene. Comunque, se lo meritano una multa del 6%.
7: Io credo che potrebbe
6: sarebbe una bella lezione.
7: Una sveglia, insomma, perché non possono far finta che questo tema non ci sia.
6: Grazie a Giulia Pastorella di Azione.
4: Intervista a cura di Lanfranco Palazzolo, 20:15, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo l'appuntamento delle 20:30 circa con il nostro notiziario, il notiziario serale. Vi lasciamo adesso alla rubrica Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
8: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
9: Ondate di caldo, studi sul Mediterraneo, azioni congiunte per la gestione idrica e rapporto tra allergie e clima. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. È ancora emergenza ondate di caldo in India. Le autorità di Nuova Delhi hanno addirittura ordinato alle scuole della città di introdurre una campanella dell'idratazione, da far suonare ogni 45-60 minuti, per ricordare agli studenti di bere acqua e prevenire la disidratazione durante il caldo estremo. La misura è arrivata dopo l'allerta attivata dal Dipartimento Meteorologico Indiano, con temperature medie previste di 41-43 gradi centigradi. L'emergenza climatica in India d'altronde non è un fatto nuovo, basti pensare che secondo i dati governativi tra il 2012 e il 2021 le ondate di caldo hanno causato nel subcontinente quasi 11.000 morti per colpi di calore. Solo nel corso del 2024 si sono verificati eventi estremi nell'88% dei 365 giorni dell'anno, e a Delhi è stato registrato un record di 49,2 gradi centigradi, l'anno più caldo dal 1901. Tutti segni inequivocabili dell'aumento degli eventi climatici estremi legati al cambiamento climatico. E dall'India ci spostiamo nel Mediterraneo, dove uno studio dell'ENEA, pubblicato sulla rivista internazionale Environments, ha individuato nelle sfere di posidonia molto comuni sui nostri litorali un indicatore a basso costo per misurare l'inquinamento del mare. La ricerca condotta su 13 punti del litorale laziale ha rilevato che circa il 35% delle sfere contiene frammenti plastici, per un totale di oltre 1.000 particelle identificate. La maggioranza dei materiali rinvenuti è costituita da microplastiche inferiori a 5 mm, soprattutto filamenti e fibre sintetiche, mentre tra i polimeri più diffusi ci sono soprattutto nylon e PET, un materiale ampiamente utilizzato per il confezionamento di alimenti e bevande. Le sfere di posidonia dunque funzionano come trappole naturali, che sono in grado di concentrare le plastiche presenti sul fondale, restituendoci un segnale chiaro dello stato di contaminazione dell'ecosistema costiero. A proposito di ecosistemi acquatici, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Comitato Italiano One Water hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione istituzionale e tecnico-scientifica sui temi della gestione sostenibile della risorsa idrica. In un contesto globale sempre più segnato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse idriche, l'accordo ribadisce l'impegno delle istituzioni su azioni congiunte. Il protocollo prevede infatti l'organizzazione di eventi e attività di disseminazione, nonché lo sviluppo di progetti e iniziative nel bacino del Mediterraneo sui temi del monitoraggio delle risorse idriche, dell'innovazione, della digitalizzazione, della prevenzione dei rischi e della qualità dell'acqua, secondo un approccio integrato che lega acqua, ambiente e salute. Tra i primi impegni, la realizzazione del primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, che si terrà a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026. È primavera e insieme ai primi caldi arrivano anche le allergie, ma a pesare non è certo solo il cambio di stagione, le variazioni di temperatura, l'umidità e i livelli di inquinamento atmosferico, infatti, possono influenzare la produzione di polline e la qualità dell'aria, contribuendo così all'aumento e al peggioramento delle allergie. Proprio alle allergie e al loro stretto legame con il climate change dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi. L'appunto tecnico dell'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Marzia Mignolico, allergologa e immunologa della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.
10: L'intervento di oggi riguarda un po' in generale lo stato delle allergie in Italia, ma in realtà nel mondo.

0: ma è rinosinusite cronica. Questa prevalenza di fatto è destinata ad aumentare ed è una prevalenza in stretta correlazione con il cambiamento climatico, che è attivo e non è più negabile sotto nessun punto di vista. L'aumento delle temperature medie globali, sia tramite la riduzione delle gelate invernali che tramite l'aumento proprio della temperatura globale media, fa sì che le stagioni polliniche siano completamente cambiate. Innanzitutto, la diffusione dei pollini è diventata differente a livello delle varie latitudini. Troviamo adesso pollini stagionali come l'ambrosia in posti anche più a sud rispetto a dove normalmente è diffusa, o ad esempio i fenomeni atmosferici estremi che abbiamo avuto modo di sperimentare fanno sì che ci sia una diffusione di spore fungine e quindi di diffusione appunto di proteine di muffe e funghi maggiore, in modo tale da sensibilizzare una fetta di popolazione sempre più ampia. Inoltre, la stessa durata della stagione pollinica è in corso di aumento perché anticipa, diciamo, l'inizio della stessa stagione anche di 15 giorni e lo prolunga anche fino a 45 giorni dopo il normale corso della pollinazione. Questo fa sì che sia i soggetti noti allergici possano sperimentare della sintomatologia maggiore e in periodi più prolungati, sia soggetti non allergici venire a contatto, vengono a contatto appunto con una maggiore quantità di proteine allergeniche sensibilizzandosi e facendo quindi in modo che la diffusione delle malattie allergiche sia in costante aumento. In questo quadro si inserisce anche una componente di inquinamento ambientale, in quanto lo smog tramite le particelle di ozono, il particolato, fa sì che tutta l'apparato respiratorio, le vie aeree superiori e inferiori, siano più irritabili sia nei soggetti allergici che nei soggetti non allergici e hanno anche un'attività diretta sugli allergeni, rendendoli più piccoli e facilitandone quindi il passaggio a livello delle stesse vie aeree, e rompono anche delle proteine presenti all'interno delle sostanze inalatorie più note allergenizzanti e le rendono proprio più allergenizzanti, facendo sì che i soggetti già allergici rispondano maggiormente con una sintomatologia elevata. Inoltre, sia lo smog che le temperature aumentano proprio numericamente la quantità di pollini presenti nell'aria. Gli strumenti che abbiamo a disposizione chiaramente esistono. Chiaramente, essendo un problema di salute globale, sarebbe importantissima una sensibilizzazione generale della popolazione affinché venga a ridursi l'inquinamento ambientale. Ognuno di noi può fare tanto nel suo piccolo per ridurre le emissioni. Soprattutto è importante una diagnosi per i pazienti, quindi non bisogna fermarsi al semplice pensiero: ok, ho la rinite in primavera, prendo l'antistaminico, risolvo il problema. Bisognerebbe eseguire una diagnosi approfondita tramite dei prick test o dei test su sangue in modo tale da conoscere a quale tipo di allergene si è sensibilizzati, perché in questo modo è possibile consultare anche online dei calendari pollinici che sono aggiornati rispetto alle temperature e al meteo e che permettono quindi di identificare la diffusione in quel particolare momento e in quella particolare zona dei principali pollini e quindi iniziare una terapia anche solo locale all'inizio proprio dei sintomi, per aver modo quindi sia di prevenire che di curare la patologia.
1: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
2: In questa trasmissione parliamo di pollini e allergie. Come avete visto, la primavera è arrivata e così si porta dietro, come ogni anno, anche le allergie primaverili, cioè quelle appunto dei

0: pollini di tante piante che logicamente adesso troviamo nell'aria. Esiste un sito, quello dell'ARPA, l'ARPA regionale, ogni regione ha la sua, dove si possono vedere logicamente i dati dei pollini che troviamo in aria la settimana precedente, perché sono quelli appunto stati quelli che sono stati rilevati dai rilevatori proprio dell'ARPA. Il problema è che sembra che ogni paziente, ogni persona allergica si aggravi ogni anno di più, e invece no, perché il problema è che le allergie dovute ai pollini devono contrastare con l'aumento dei pollini e dell'inquinamento, perché purtroppo, grazie alla CO2 in aria che aumenta ogni giorno di più e allo smog, che anche quello aumenta per effetto dell'inquinamento, perciò quelle particelle, le PM10 e le PM2,5, permettono al polline di andare più in profondità e di conseguenza di mantenere più a lungo il problema dell'allergia. Un altro fattore è quello appunto della CO2, la quantità di CO2 in aria. E questo permette una stagione primaverile più lunga, addirittura per l'aumento che stiamo avendo dei cambiamenti climatici, appunto dei gas climalteranti come la CO2, addirittura di aumentare di ben 45 giorni la produzione di pollini delle piante, e di conseguenza la stagione delle allergie primaverili aumenta il raggio d'azione. Perciò una persona che 10 anni fa, 20 anni fa, aveva dei giorni ben precisi in cui aveva le rinite allergiche o sintomi dovuti all'allergia, a oggi, logicamente, questi giorni sono aumentati di ben 45 giorni in più, e di conseguenza ogni anno che aumenterà la CO2 per effetto del combustioni fossili, perciò di conseguenza dell'inquinamento che aumenta, aumenteranno anche questi giorni, e per gli allergici diventerà sempre più un problema, perché se prima si riduceva a magari 15 giorni, un mese in cui una persona, un soggetto allergico stava male, adesso invece magari arriva anche a 2, se non 3 mesi l'anno in cui deve combattere con i sintomi proprio delle allergie. Logicamente esistono modi per superare questo tipo di allergie che prende tantissime persone, che sono anche rimedi naturali, oltre quello dei vaccini, che c'è un vaccino appunto che viene preso per 7 mesi, per 2 anni, e poi per 5-7 anni riesce ad abbassare, se non a eliminare, proprio questi sintomi. E dato che aumenteranno i giorni in cui siamo a contatto con questi pollini, logicamente dobbiamo trovare altre soluzioni, perché altrimenti veramente 3 mesi non si superano così facilmente. E su questo ci sono anche esperimenti di piante che magari producono pollini che non sviluppano allergie, oppure depuratori d'aria per avere degli ambienti più gestibili, e comunque sia consiglio, perché logicamente dobbiamo per forza uscire, perché dobbiamo stare all'aria aperta, perché è sano stare all'aria aperta, di controllare il sito dell'ARPA per vedere quali allergeni troviamo in quella zona e in quel tipo di periodo, in modo tale che magari per andare a correre all'aria aperta uno si sposta da una parte o dall'altra della città per anche trovare meno allergeni ed avere poi meno i sintomi. Logicamente, se abbassiamo la produzione di CO2, se abbassiamo lo smog, ritorneremo ad avere livelli accettabili anche di polline e avere una giusta produzione primaverile, una giusta stagionalità del mondo, senza questi parametri che logicamente vanno a sballare tutto, e la natura, per riequilibrare, cerca in tutte le maniere di gestire il tempo e le temperature come sappiamo, e di conseguenza dobbiamo abbassare il tutto per tornare come eravamo prima.
1: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
2: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.
4: Radio Radicale 20 e 30 minuti, siamo in diretta per il nostro notiziario serale, in regia Lorenzo Bruschi, in voce Enrico Salvatori. La giornata politica è dominata dal record di longevità del governo Meloni, dalla coda dell'attacco alla Global Sound Flottiglia, dalle tensioni sul nodo accise. Da ieri il governo Meloni è il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana, con 1.288 giorni dal giuramento del 22 ottobre del 2022, assepurato il Berlusconi Quater, il primato assoluto, oggi detenuto dal Berlusconi 2 con 1.412 giorni, potrebbe cadere il 4 settembre prossimo. La Presidente del Consiglio, in un messaggio sui social, ha parlato di una responsabilità ancora più forte verso gli italiani e ha annunciato l'intenzione di completare il percorso avviato. La maggioranza rivendica stabilità, occupazione e conti pubblici, le opposizioni parlano di 3 anni e mezzo di immobilismo. Nel frattempo resta aperto il dossier della Global Sumud Flottiglia. Dopo l'abbordaggio della marina israeliana al largo di Creta in acque internazionali, Tel Aviv ha fermato circa 175 attivisti, di cui 24 italiani. Il governo italiano ha condannato il sequestro e chiesto la liberazione immediata dei connazionali. Le opposizioni hanno presentato richiesta di informativa urgente in Parlamento, in particolare a Meloni, Tajani e Crosetto, e chiedono il richiamo dell'ambasciatore. La vicenda è in evoluzione. Da oggi, tra l'altro, entra in vigore il nuovo decreto sulle accise sui carburanti, pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale. Il taglio resta a 20 centesimi sul gasolio, ma scende a 5 centesimi sulla benzina. La misura vale fino al 22 maggio. La Premier Meloni ha spiegato che rendere strutturale lo sconto azzererebbe le risorse fino a fine anno. Il Codacons stima un aumento di circa 18 centesimi al litro per la verde, con un pieno medio più caro di poco più di 9 euro. Le associazioni dei consumatori protestano. Si allarga lo scontro politico sul 1° maggio. A Taranto il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ha mostrato dal palco un collage che accostava un manifesto della Premier a un'immagine di Mussolini, parlando di filo nero tra fascismo e governo. Dura la replica del deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha definito l'accostamento propaganda scadente. Il governo non ha replicato in via ufficiale. E sul fronte ucraino Mosca dichiara la disponibilità a una tregua attorno al 9 maggio, giorno della vittoria, con o senza accordo di Kiev. Il Cremlino, dopo un colloquio telefonico tra Putin e Trump, ha detto di preferire la via dell'accordo, ma dipende da Kiev. Ad aprile la Russia ha lanciato un numero record di 6.583 droni a lunga gittata sull'Ucraina. Diverse parate del 9 maggio sono state cancellate o ridotte in varie regioni russe per timore di attacchi ucraini. Quadro anche qui in evoluzione. E in ambito europeo il Coreper ha dato il via libera allo sblocco di un prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina e a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sul fronte energia il Fondo Monetario Internazionale segnala in un'analisi che 2/3 dei sussidi e degli sgravi fiscali introdotti dai governi dell'Unione contro il caro energia non sono mirati ai consumatori più vulnerabili. Il capo del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale, Alfred Kammer, parla di un rischio di reazione negativa dei mercati ed è un aumento del carico fiscale nel tempo. In Italia continua il dibattito sulla riforma costituzionale per Roma Capitale, annunciata dalla Premier il 1° maggio, e sulla riforma della legge elettorale che il governo lascia all'iniziativa parlamentare. Sui sondaggi ultimi, Fratelli d'Italia risulta in crescita, PD stabile, Movimento 5 Stelle in calo, Forza Italia in lieve aumento, Lega in flessione. A Venezia intanto le elezioni comunali sono attese per il 24 e 25 maggio, il voto della comunità straniera, circa 20.000 residenti, è uno dei nodi della campagna. insomma, una giornata segnata dalla rivendicazione di stabilità da parte del governo, dalla pressione delle opposizioni sul caso Flotilla e da un quadro internazionale che resta incerto tra negoziati russo-ucraini e il nodo del Mediterraneo. Ci occupiamo adesso della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, e in particolare della relazione di chiusura del filone Tratta delle Bianche. Lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Sonia Martina ad Andrea De Priamo, senatore dei Fratelli d'Italia, presidente della commissione.
5: Senatore Andrea De Priamo, che è presidente della commissione d'inchiesta su Emanuela Orlandi e Gregori, non mi ricordo. Gregori, allora, ieri siete arrivati, no, in una fase di relazione dove, beh, intanto ovviamente chiedo a lei, ma da quello che ho capito è ovviamente un po' una chiusura della parte sulla cosiddetta tratta, no? Tratta sì. Delle bianche. E anche forse su Londra, questo me lo dirà lei.
6: Allora no, la relazione che abbiamo approvato ieri è una relazione tematica, cioè non è ovviamente la relazione d'insieme sulla vicenda, certo, né quella finale né una interlocutoria, ma è una relazione specifica su una pista, quella appunto della, che noi abbiamo definito, delle ragazze scomparse, altrimenti detta soprattutto a Roma e soprattutto nel periodo appunto della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, della tratta delle bianche, perché insomma si ricollegava partendo da uno studio fatto durante la prima indagine, da un'analisi fatta dall'allora questura e anche dalla procura, si verificò la presenza di un numero molto elevato di ragazze tra i 18 e i 20 anni, tra i 16 e i 15, e ce n'era una addirittura di 10, però maggiormente dai 15 e i 20 anni, che praticamente non avevano fatto ritorno a casa, ovvero sulle quali la famiglia, le rispettive famiglie, avevano fatto denuncia di allontanamento e di scomparsa. Quindi, partendo da questo dato, si ipotizzò, tra le varie piste legate appunto alla scomparsa delle due ragazze, anche quella di una regia occulta, diciamo così, che fosse dietro non solo alla scomparsa delle due, ma anche di tante altre. E a Roma si parlava di tratta delle bianche, chi insomma ha un po' di anni ricorda che nei primi anni 80 addirittura si parlava di un famoso negozio del centro di Roma dove ci sarebbe stata, secondo queste fantasiose teorie, una botola per cui le ragazze cadevano in questa botola e venivano destinate a mercati di prostituzione o quant'altro. Allora diciamo che partendo da quel dato, che poi in realtà non erano 177 ma 175, perché due erano delle omonimie, cioè delle ripetizioni, comunque noi come commissione abbiamo fatto un lavoro molto attento. La commissione, lo ricordo sempre, ha analizzato e sta analizzando tutte le varie piste, non si è fossilizzata su una sola, però su questa noi avevamo uno studio di un pool di avvocati che l'aveva rilanciata anche in anni più recenti, e che aveva anche il geolocalizzato in particolar modo 16 sparizioni proprio a cavallo del maggio-giugno 83, quindi quando spariscono prima Mirella, ricordiamo sempre, e poi Emanuela, tutte in un arco territoriale che poteva andare, diciamo, dalla zona del Senato al Vaticano, Prati, insomma più o meno tutto circoscritto. Quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo analizzato questo studio fatto su fonti aperte da questo pool di avvocati, abbiamo analizzato le posizioni e cercato le varie situazioni di quelle 175 della procura della prima indagine. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sia attraverso un gruppo di lavoro tematico e poi con la scuola mobile, i due agenti di collegamento che sono in commissione, così come ci sono i carabinieri e la Guardia di Finanza, utilissimi su altri filoni, e loro sono stati eccezionali perché hanno, con un lungo lavoro, hanno verificato che in realtà tutte queste ragazze, tranne purtroppo ovviamente Emanuela e Mirella, come è noto, sono tornate o a casa o sono state poi date notizie, si è scoperto che non erano decedute, poi alcune ovviamente negli anni sono decedute per altre motivazioni, però non c'è stato questo filone di sparizioni che si può associare alla sparizione di Emanuele Miele, e quindi possiamo oggi dire che la cosiddetta pista delle ragazze scomparse è una pista che cessa, diciamo, di esistere, che esce di scena, come ho detto ieri, e questo ci fa piacere averlo fatto con una relazione approvata all'unanimità, con un emendamento che abbiamo approvato all'opposizione, in particolar modo all'onorevole Moreassut, vicepresidente della commissione, sempre molto attivo, insomma, sulla vicenda, che abbiamo accolto perché evidenzia che, al netto della valutazione sulla inesistenza di questa pista, però si può circoscrivere anche un fenomeno di adescamenti ripetuti che in quegli anni effettivamente c'erano, e questo lo abbiamo altresì verificato. C'era un sottobosco, quello che oggi magari agisce attraverso il web, il dark web, all'epoca agiva con gente che proponeva magari pubblicità piuttosto che, appunto, lo stesso inganno magari fatto a Emanuela dell'Avon, no? E tanti altri mezzi di questo tipo, per poi magari tentare di introdurre in ambienti o pornografici o magari comunque banalmente, certo, perché c'erano dei maniaci che giravano per la città. Questo effettivamente c'era, però le tante ragazze scomparse collegabili a Emanuela e Miella banalmente semplicemente non c'erano, non sussistono.
5: Quanti filoni restano aperti adesso?
6: Allora, lei nella domanda iniziale mi diceva anche di Londra. Londra giustamente l'ha citato perché io ieri, a margine della presentazione delle dichiarazioni stampa sulla redazione, ho parlato anche di Londra, nel senso che io ho detto, ma in questo caso parlando sicuramente a titolo personale, ma credo anche per buona parte, se non tutta la commissione, ho evidenziato come anche qui siamo nelle condizioni ormai di dire che sicuramente, questo sottolineo sicuramente, le mail che arrivavano a nome Baglioni a Pietro Orlandi erano un inganno. Tra l'altro Vittorio Baglioni è anche deceduto purtroppo successivamente, ma non è, insomma, aveva presentato anche denuncia, insomma, si è evidenziato che non era lui a mandare quelle mail, così come io credo di poter dire che Emanuela non è mai risieduto a Londra negli anni successivi alla sua scomparsa, e che quindi è una pista finemente costruita, ma per ingannare la famiglia, per ingannare i media e forse per altri motivi. Resta comunque, non abbiamo presentato una relazione tematica sulla pista di Londra, perché sulla pista di Londra restano delle indagini da fare, soprattutto per capire chi ha messo in piedi questo inganno, in particolar modo i famosi 5 fogli, che insomma anche quando abbiamo incontrato alcuni dei giornalisti che all'epoca hanno scritto su questa vicenda, o comunque dei protagonisti di questa vicenda, nessuno si è, come dire, ci ha messo la faccia a dire che questi erano fogli veri, autentici. In effetti poi abbiamo verificato anche con l'ausilio della grafologa Sara Cordella che c'erano tutta una serie di inganni e di messe in scena, però sono messe in scena fini, quindi bisognerebbe capire chi le ha fatte. Tornando alla domanda, quali altre piste restano? Beh, ci sono tante altre piste, che ci sono piste su cui stiamo ancora lavorando. Chiaramente c'è la famosa pista internazionale, troppo spesso e troppo frettolosamente liquidata come una bufala. A mio avviso una bufala non era, nel senso che è da capire se è una iniziativa, quella di mettere pressione al Vaticano mettendo in campo la questione dei bulgari, del processo ai bulgari, la questione del processo Akça, se è una messa in scena che entra in campo successivamente alla sparizione di Emanuela, magari avvenuta per altri motivi, e quindi poi lì si innesta un'azione. Però che ci sia stata un'azione anche a livello di Stasi, di servizi dell'Est, almeno sulle telefonate, è accertato, quindi quella è una pista che è in campo. C'è solo da capire, diciamo, tra virgolette solo, se è successiva o è precedente e connaturata alla stessa sparizione di Emanuela e eventualmente anche di Miella, perché sarebbe l'unica cosa che potrebbe connettere le due vicende, altrimenti separate. E c'è ovviamente il tema del possibile coinvolgimento, non direi della banda della Magliana, ma di magari De Pedis e qualche persona a lui vicina. Ricordiamo la testimonianza di Sernatario padre rispetto al coinvolgimento di Sernatario figlio, persona vicina a De Pedis. Sono temi che non possono oggi considerarsi usciti di scena, ma in questo caso sarebbe da capire perché De Pedis si sarebbe mosso o avrebbe utilizzato alcune delle sue persone a lui vicine, tenendo conto che abbiamo altresì evidenziato che una cosiddetta trattativa tra lo Stato italiano e quello Vaticano rispetto alla restituzione addirittura della salma di Emanuele Orlandi o di qualcosa che potesse portare Emanuele Orlandi è stata fortemente ridimensionata. Una vera e propria trattativa posso dire che non c'è stata, all'esito delle lunghe audizioni anche del dottor Capaldo. Tuttavia questo non esclude un coinvolgimento, appunto, come dicevo prima, di De Pedis. Restano quindi in campo una serie di altre piste, noi stiamo lavorando su tutto. Ieri Pietro Orlandi ha detto che auspica, ho sentito che ha detto che auspica che anche la pista familiare, quella che porta a un'eventuale responsabilità di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela, possa presto essere enucleata come anch'essa una pista falsa. Io non so dire se questa è una pista falsa, posso dire che effettivamente il metodo di lavoro è proprio questo, cioè noi dobbiamo, e la legge ci chiede questo, sia ovviamente fare il possibile per accertare la verità, almeno una verità storica sulle due vicende, ma anche capire quelle che sono delle piste o che possono avere addirittura le caratteristiche di depistaggio, certo. O che possono essere semplicemente per motivi, diciamo, giornalistici, addirittura economici, di media o quello che vogliamo, essere state messe in campo. Quindi anche su questo, quello che di cui ha parlato Pietro, cioè la pista familiare, noi stiamo facendo delle indagini che potrebbero portare anche a verificare che è una pista che si può escludere, come invece a conclusioni diverse. Sicuramente è suggestiva da un certo punto di vista, perché Meneguzzi è una figura, insomma, che già all'epoca, questo dice correttamente Pietro Orlandi, fu seguita e fu un po' considerata un po' equivoca per certi versi, e credo che per certi versi lo fosse. Resta una pista di dubbia attendibilità, perché poi non si capirebbe come potrebbe coesistere con il fatto che Emanuela fu molto probabilmente seguita precedentemente alla sua scomparsa, e non si spiegherebbe anche la vicenda Avon, cioè Emanuela dovrebbe essere lei stessa complice di una messa in scena relativamente alla vicenda Avon, cosa alquanto improbabile. Quindi effettivamente anche questa ha degli elementi discutibili. Comunque noi, su tutte le piste che esistono e su tutti gli elementi di interesse, continuiamo a fare un lavoro molto attento, molto serio, e ci pronunciamo in modo chiaro e definitivo solo quando, come è accaduto per la pista delle ragazze scomparse, abbiamo degli elementi oggettivi, abbiamo un lavoro completato, e così abbiamo fatto. Io immagino che difficilmente ci potranno essere altre relazioni tematiche, visto che il tempo non è moltissimo per arrivare a una conclusione, quindi probabilmente nella relazione finale si esamineranno tutte le piste ancora in campo, escludendo l'attendibilità qualora saremmo arrivati a questo tipo di conclusione, oppure tenendole come piste attendibili quando noi arriveremo a ricostruire un quadro complessivo. Non dimentichiamo la vicenda Gregori, sulla quale tra l'altro ci sono le prossime audizioni, che sono domani giovedì, e sulla quale, come molti hanno detto, riteniamo si debba insistere sulla vicenda di quello che accade quando Mirella scende, quindi della sua permanenza nel bar De Vito per 15-20 minuti, nella quale qualcosa deve essere accaduto o almeno essere stato detto, e quindi lì si deve insistere. Così come ricordiamo che, insomma, sulla vicenda di Emanuela noi abbiamo lavorato tantissimo proprio sull'imminenza dei fatti. Ovviamente è difficilissimo farla a distanza di più di 40 anni, però quelle 3-4 ragazze che effettivamente secondo noi sapevano almeno qual era il primo contatto di Emanuela, magari ovviamente non sapevano tutto quello che poteva esserci dietro, ma sapevano chi era la persona che aveva parlato Emanuela della, della ipotesi Avon, sono determinanti, perché sapere chi è quella ragazza, che sicuramente c'è, che aveva parlato con Emanuela della vicenda Avon, ovviamente sarebbe un primo, diciamo, un primo tassello per arrivare ad altre verità.
5: Un lavoro veramente complesso, guarda, poi dopo tanti anni immagino, insomma, poi tra l'altro è anche un caso, voglio dire, no, che un po' tutto il paese, a cui tutto il paese, voglio dire, piacerebbe, su cui tutto sapere magari, ecco, qualcosa. E, niente, prima di chiudere volevo sapere, stamattina c'è stata la riunione della prima commissione, so che, visto che il senatore Balboni, come ben sappiamo, è andato a sottosegretario, come presidenza so che è stato fatto anche il suo nome, magari ha qualche novità per Radio Radicale?
6: No, su questo non ho assolutamente nessuna novità, lavoriamo, pensiamo a fare bene le cose che ci sono assegnate, e su questo non ho altro da poter dire. E comunque voglio invece tornare sulla vicenda di Emanuela Mierla per dire che, al di là di tutte le indagini e tutto quello che stiamo svolgendo, il nostro primo intento è, come dire, rispettare molto la memoria e la dignità di queste due ragazze. Oggi siamo in tempi in cui si parla tanto di femminicidi, si parla di violenza verso le donne, ecco, queste due ragazze, quello che possiamo dire dopo questi anni di lavoro, in primo luogo, è che erano due ragazze che avevano i loro sogni, avevano il loro cantante preferito, che peraltro coincideva con Claudio Baglioni, che all'epoca era un po', diciamo, muoveva, come dire, colpiva le e gli adolescenti molto, ci si medesimava nelle sue canzoni, avevano i loro diari, avevano loro magari anche piccoli segreti, ma erano due ragazze che noi sentiamo vicine e che cerchiamo di onorare in tutti i modi, avvicinandoci il più possibile alla verità in loro, per loro e per le loro famiglie, che vivono un lutto continuo senza che possa essere elaborato, perché la scomparsa è un lutto che non può essere elaborato, quindi quelle famiglie meritano grande attenzione e rispetto.
5: Grazie Andrea Del Priamo, Fratelli d'Italia, e Presidente della Commissione d'inchiesta, come abbiato prima, su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Grazie.
6: Grazie.
4: Radio Radicale, 20 e 52 minuti, siamo in diretta. Donald Trump è tornato a paventare nuovi attacchi all'Iran. In un post su Truth, il presidente americano ha detto di non credere che la nuova proposta di pace iraniana, un piano in 14 punti recapitato attraverso il Pakistan, sia accettabile, perché Teheran non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto. Il portavoce della Guardia Rivoluzionaria iraniana ha replicato che Trump deve scegliere tra un'operazione militare impossibile e un cattivo accordo, fissando un ultimatum di 30 giorni per la fine del blocco navale americano sui porti iraniani. Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza con all'ordine del giorno sia la possibile interruzione della tregua con l'Iran, sia la fine del cessate il fuoco con Hamas a Gaza, accusato di non rispettare gli accordi sul disarmo. Il quadro è in evoluzione. Sul fronte energetico, lo stretto di Hormuz resta il vero nodo. Il Parlamento iraniano si appresta a rendere legge il blocco dello stretto, con un testo in 12 articoli che vieta il transito alle navi israeliane e impone autorizzazioni alle navi americane. Una nave cisterna iraniana con 1,9 barili di greggio sarebbe sfuggita al blocco della Marina USA. 7 paesi dell'OPEC, riuniti in videoconferenza, hanno deciso un aumento della produzione di 188.000 barili al giorno da giugno. Una mossa che gli analisti definiscono simbolica, dato che le esportazioni del Golfo restano paralizzate. Domani l'Eurogruppo, martedì l'Ecofin, sul tavolo la crisi energetica, l'inflazione e l'ipotesi Eurobond, che continua a dividere i 27. Ed è attesa per la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma giovedì e venerdì prossimi. Secondo quanto anticipato al Corriere della Sera, Rubio incontrerà giovedì 7 il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin e Papa Leone XIV. Il giorno seguente è previsto l'incontro con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il ministro della Difesa Guido Crosetto. Rubio ha chiesto di vedere anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma il faccia a faccia non è confermato. La visita arriva dopo settimane di rapporti tesi tra Washington e Roma, dopo le critiche di Trump al governo italiano per la mancata partecipazione all'operazione contro l'Iran. Sulla libertà di stampa è intervenuto oggi Papa Leone XIV al termine del Regina Coeli, dalla finestra di Palazzo Apostolico. Il pontefice ha detto che la libertà di stampa è un diritto spesso violato in modo a volte flagrante, a volte nascosto, ricordando i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Il messaggio è stato pronunciato nella giornata mondiale patrocinata dall'UNESCO. L'Italia, secondo le classifiche di Reporters Sans Frontières, si trova al 56esimo posto. E poi vediamo anche altre notizie. Ad esempio, sulla Global Sumud Flottiglia, il governo italiano ha chiesto a Israele la liberazione immediata dei 24 italiani fermati dopo l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Creta. Gli attivisti totali fermati sono circa 175. Le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente in Parlamento. La vicenda resta aperta con il rischio serio per alcuni attivisti, secondo i legali della missione, rischio di pene molto severe. Sul fronte interno, da ieri il governo Meloni è il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana, con 1.288 giorni dal giuramento. Il record assoluto oggi del Berlusconi 2 potrebbe cadere nella prima settimana di settembre. Sul fronte carburanti, da oggi entra in vigore il nuovo decreto, il taglio delle accise resta a 20 centesimi sul gasolio, scende a 5 centesimi sulla benzina. E secondo i dati del Mimit, oggi la verde self in autostrada è a 1,956 centesimi al litro, il gasolio a 2,117 euro. Il Codacons stima un aumento di circa 4,90 euro a pieno. Sul fronte ucraino, raid russi nella notte su Kherson e Odessa, almeno 3 morti. Mosca dichiara la disponibilità ad una tregua attorno al 9 maggio, con o senza accordo di Kiev. Ad aprile la Russia ha lanciato un numero record di 6.583 droni a lungo raggio sull'Ucraina. Vediamo anche altre notizie sicuramente da segnalare. C'è da segnalare in particolare un altro punto rispetto ai temi dell'ambiente, del territorio. Il 3 maggio, ovvero la giornata di oggi, l'Overshoot Day dell'Italia, il paese ha consumato le risorse naturali che è in grado di produrre in un anno intero, segnando anche un peggioramento con un anticipo di 3 giorni sul 2025. Ad annunciarlo è il WWF, che rilancia i calcoli del Global Footprint Network. In soli 123 giorni, spiega l'associazione, abbiamo già esaurito il budget ecologico dell'intero anno. Dal 4 maggio in poi viviamo in deficit ecologico, utilizziamo capitale naturale invece degli interessi, accumulando un debito che si traduce in crisi climatica, perdita di biodiversità, degrado del suolo e impoverimento degli ecosistemi. L'anticipo della data di 3 giorni, denuncia il WWF, non è un dettaglio da poco, è un segnale politico, economico e culturale. Significa che, nonostante la crescente consapevolezza per le problematiche ambientali, la nostra impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Se tutti vivessero come noi italiani, sarebbero necessari quasi 3 pianeti Terra per sostenere la domanda annuale di risorse. Il dato del 2026 non è isolato, si inserisce in una traiettoria lunga mezzo secolo. A livello globale, l'Overshoot Day negli anni 70 accadeva alla fine di dicembre. Nel 1971 il superamento avveniva il 25 dicembre. Nel 1990 era già a metà ottobre. Nel 2000 alla fine di settembre. Nel 2019 il 29 luglio. Oggi l'umanità consuma l'equivalente di circa 1,7 pianeti ogni anno. In altre parole, abbiamo anticipato il giorno del sovrasfruttamento di quasi 5 mesi in poco più di 50 anni. L'Italia è parte di questa dinamica. Questo dunque la giornata del 3 maggio, che è l'Overshoot Day dell'Italia, il giorno secondo il Global Footprint Network, dove si è già esaurito il budget ecologico dell'intero anno. Sono le 21 in punto e siamo in diretta su Radio Radicale. Vi ricordiamo che tra qualche istante vi lasciamo la rubrica Passaggio a Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli. Alle 22 dal nostro archivio la conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella a cura di Michele Lembo. Alla mezzanotte le prime pagine dei quotidiani, che troviamo in edicola domani, lunedì 4 maggio del 2026. Adesso, come preannunciato, Roberto Spagnoli con Passaggio a Sud-Est.
7: Un saluto da Roberto Spagnoli, eccoci all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie, gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sud-orientale, puntata del 3 maggio del 2026, una puntata nella quale parleremo di Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, ma anche della situazione, della libertà, dell'indipendenza, degli organi di informazione nei Balcani occidentali, una puntata che realizziamo come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, rieccoci a questa parte della nostra puntata di Passaggio a Sud-Est in cui continueremo a parlare della Serbia e della situazione politica, soprattutto in chiave delle attese elezioni parlamentari anticipate, ovvero della decisione del presidente Aleksandar Vučić sulla data di queste elezioni. Continueremo a parlare della contestata modifica delle leggi giudiziarie in Serbia, su cui si è pronunciata ultimamente anche la Commissione di Venezia. Vi daremo poi uno sguardo sul rapporto della situazione dei media pubblicato in questi giorni dai Rapporteurs Sans Frontières con sede a Parigi. Una situazione generalmente in stato di retrocedimento, e questo per quanto riguarda i Balcani occidentali, particolarmente visibile in Serbia e in Bosnia Erzegovina, che sono i paesi con la peggiore situazione delle libertà dei media tra i paesi balcanici.
9: Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Passaggio a Sud-Est da Tirana dobbiamo informare sugli eventi politici più importanti capitati da queste parti. Parliamo del fatto che il Kosovo sta andando verso le nuove elezioni anticipate e c'è intercesa politica e sfide per il futuro politico di questo nuovo Stato. Poi parliamo dell'accordo di 6 miliardi di dollari sul gas con gli Stati Uniti d'America tramite Albania e Grecia. Vallona va verso un ruolo chiave nei Balcani occidentali e, stando all'energia, diciamo il più complesso potere oramai di recente, parliamo anche di altri progetti del governo di Tirana sull'energia. E poi, dopo Tirana e questi, diciamo, progetti regionali importanti ma anche globali, visto che c'è anche l'America come attore molto importante, poi dobbiamo parlare degli eventi politici in Macedonia del Nord, tra tensioni interne e stallo europeo. Il governo macedone alla prova della stabilità.
7: Questi dunque sono gli argomenti di cui ci occuperemo in questa puntata di Passaggio a Sud-Est, che apriamo parlando appunto della situazione dei media nei Balcani occidentali, del rapporto di Reporters Sans Frontières, della situazione preoccupante in generale, ma in particolare per quanto riguarda la Serbia e la Bosnia Erzegovina. E di questo ci parla Marina Sicora.
8: La libertà dei media nei Balcani occidentali generalmente peggiora, hanno valutato i Rapporteurs Sans Frontières, sulla cui lista quest'anno la libertà dei media in Serbia e in Bosnia Erzegovina sono tra le peggiori tra gli stati europei. Le organizzazioni per l'organizzazione per la protezione della libertà dei media e i diritti dei giornalisti con sede a Parigi, nel suo rapporto sull'index della libertà dei media nel mondo per il 2026, pubblicato questa settimana, valuta che la libertà dei media sia globalmente al livello più basso degli ultimi 25 anni, mentre meno di 1% della popolazione mondiale vive in paesi in cui la situazione dei media è buona. La Serbia si trova al 104 e la Bosnia Erzegovina al 90° posto della lista di 180 paesi, di cui entrambi questi paesi sono nella categoria di situazione difficile quando si tratta della libertà dei media generalmente parlando. La situazione a tal proposito nei Balcani occidentali sta peggiorando. Il miglior posizionato paese sarebbe il Montenegro, poi la Macedonia del Nord, mentre la Serbia, il quarto anno consecutivo, registra un calo. Inoltre, i Rapporteur sans frontières indicano che in Bielorussia e Russia la lotta contro il terrorismo ed estremismo viene regolarmente utilizzata per criminalizzare il lavoro dei giornalisti. Dall'altra parte si indica che l'Ucraina sia una specie di eccezione in Europa orientale perché segna un lieve miglioramento nonostante l'invasione russa. Il miglioramento sarebbe raggiunto grazie al settore mediatico dinamico nel paese e il lavoro di cerca dei media ucraini per rafforzare la trasparenza nella vita politica del paese. L'organizzazione con sede a Parigi indica inoltre che molti stati membri dell'Unione Europea e paesi candidati all'adesione violano la legge europea sulla libertà dei media entrata in vigore nell'agosto del 2025. C'è da dire che anche Amnesty International nel suo rapporto sulla situazione dei diritti umani nel mondo del 2026 indica che i giornalisti, militanti e difensori dei diritti umani continuano ad affrontare una situazione negativa in Serbia e in Bosnia Erzegovina e che la discriminazione resta un problema. Amnesty International ha valutato che generalmente nel mondo si sono allargate le prassi autoritarie e che i governi utilizzano delle tecnologie per rafforzare questo tipo di prassi. In Bosnia Erzegovina i difensori dei diritti umani, militanti della società civile e giornalisti indipendenti, soprattutto nella Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia Erzegovina, spesso sono stati esposti a minacce verbali, maltrattamenti su internet ed altro, nonché a delle campagne aggressive di infangamento anche da parte di alti funzionari dello Stato. In Serbia, secondo Amnesty International, i manifestanti, i giornalisti e le organizzazioni non governative affrontano intimidazioni e controlli illegittimi, mentre i governativi tentano di controllare la largamente diffusa insoddisfazione. Si rileva che il governo serbo ha rafforzato il trasferimento di armi ad Israele, mentre le persecuzioni dei criminali di guerra e la collaborazione giudiziaria regionale sono spinti a parte. I manifestanti delle proteste organizzate a seguito della tragedia di Novi Sad affrontano utilizzo di forza e la polizia reagisce maggiormente contro le manifestazioni pacifiche. Si segnalano casi di intimidazioni e picchiamenti da parte non solo degli agenti di polizia in uniforme, ma anche in borghese. I giornalisti sono stati bersagli mentre informavano sulle proteste e di altre questioni di interesse pubblico. Sono stati segnalati oltre 160 casi di intimidazioni ed attacchi. Si indica inoltre che, secondo la Commissione europea, gli alti rappresentanti serbi e di tabloid pro-regime intensificano gli attacchi verbali e le campagne di infangamento contro le ONG e militanti che si impegnano per lo Stato di diritto. Inoltre, i governativi avrebbero utilizzato degli software di spionaggio illegittimi ed altri attrezzi invasivi digitali contro i militanti e giornalisti.
7: Grazie Marina Sicora. Dunque, situazione preoccupante per quanto riguarda la libertà e l'indipendenza dei media nei Balcani occidentali, in particolare per quanto riguarda la situazione in Serbia e in Bosnia Erzegovina. Questo quanto emerge dal rapporto di Reporters Sans Frontières. Ma c'è anche un'altra questione che riguarda i media nella regione, vale a dire il sostegno, il finanziamento ai media indipendenti. E proprio il sistema con cui le agenzie internazionali sostengono questi organi di informazione nei Balcani, anche se lo fanno con le migliori intenzioni, può rivelarsi talvolta un ostacolo per i giornalisti della regione. Allora, per questo è nata un'iniziativa dal basso che chiede proprio di ripensarne insieme i meccanismi per servire al meglio il pubblico. Si chiama Balkan Alliance for Local Media e si tratta di una rete regionale di piccoli media indipendenti, comunitari di minoranza, provenienti da Kosovo, Bosnia Erzegovina e Serbia. L'obiettivo è quello di rimettere il giornalismo al centro dell'attenzione e del ragionamento di un sistema, quello dei finanziatori internazionali, che spesso fatica a mettersi nei panni di chi lavora in un contesto difficile, proprio come quello dell'informazione nei Balcani occidentali. E allora vi rimandiamo a un articolo che è stato pubblicato lo scorso 30 aprile sul sito internet di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, balcanicaucaso.org, un articolo di Francesco Martino, Balkan Alliance for Local Media, bisogno di cambiamento. E appunto parla Francesco Martino di questa rete regionale di piccoli media indipendenti che è nata proprio in questi giorni. Passiamo adesso al Kosovo, Kosovo che va alle elezioni anticipate, era una cosa che era nell'aria ormai da diverse settimane. La crisi politica scoppiata attorno all'elezione del nuovo presidente ha portato dunque a questo nuovo appuntamento elettorale il prossimo 7 giugno. Il Kosovo sarà chiamato nuovamente alle urne per elezioni parlamentari che saranno le terze in poco più di un anno, lo ha annunciato la presidente ad interim Abulena Ajiu qualche giorno fa. Ce ne parla Artur Nura.
9: Dopo il fallimento nel completare il processo di elezione del presidente, il paese si trova di fronte ad un nuovo passaggio elettorale anticipato destinato a ridefinire gli equilibri interni del paese. Questa nuova tornata evidenzia una fragilità strutturale del sistema politico kosovaro, segnato da difficoltà nel costruire maggioranze stabili e garantire continuità istituzionali. Negli ultimi anni il paese ha attraversato ripetute crisi di governo, riflesso di una competizione politica intensa ma spesso frammentata. Le conseguenze del voto potrebbero essere decisive. Da un lato, un risultato chiaro potrebbe rafforzare la stabilità interna e consentire al futuro esecutivo di portare avanti riforme economiche e istituzionali. Dall'altro, un esito incerto rischierebbe di prolungare lo stallo, rallentando il percorso di integrazione europea e il dialogo con la Serbia, uno dei dossier più delicati per Pristina. In questo contesto, la presidente uscente Bjosa Osmani ha lanciato un appello all'unità e alla riconciliazione, invitando i cittadini a superare le divisioni politiche. La scorsa notte è stata una notte difficile per il Kosovo, ma questo popolo ha saputo rialzarsi anche da momenti ben più difficili, ha dichiarato Osmani, sottolineando la resilienza della società kosovara. Osmani ha quindi richiamato la necessità di abbassare i toni nel confronto politico. È giunto il momento dell'amore, basta con la propaganda, la divisione e incitamento alla paura. Un messaggio rivolto sia alle forze politiche sia all'opinione pubblica in vista di una campagna elettorale che si preannuncia intensa. Dove c'è odio dobbiamo portare amore, dove c'è ingiustizia, giustizia, dove c'è divisione, unità, dove c'è paura, speranza, ha aggiunto Osmani utilizzando un linguaggio simbolico, delineare una direzione morale per il paese. E dobbiamo dire che c'è chi analizza il fatto che Bjosa Osmani potrebbe essere oramai un attore politico sin da queste elezioni anticipate. Intanto Lega Democratica del Kosovo ha invitato Osmani di essere parte di questo partito politico di cui ha fatto parte prima, è stato un dirigente importante, però poi ha fatto un'alleanza con il movimento di autodeterminazione di Albin Kurti e oramai sembra libera. Dobbiamo aspettare per capire cosa succederà, quale responsabilità prenderà Bjosa Osmani. Intanto a livello internazionale i partner occidentali osservano con attenzione. Il Kosovo è impegnato in un complesso processo di consolidamento democratico e la capacità di organizzare elezioni credibili e formare istituzioni funzionanti rappresenterà un banco di prova cruciale per il Paese. Il Paese si avvia così verso un passaggio decisivo. Più che una scadenza ordinaria, queste elezioni rappresentano un test per la tenuta del sistema politico. La sfida sarà trasformare la crisi in un'opportunità per rafforzare le istituzioni e ristabilire la fiducia dei cittadini.
7: Grazie ad Artur Nura, lasciamo il Kosovo che si avvia dunque ad andare di nuovamente al voto tra poco più di un mese, il 7 giugno. Noi naturalmente seguiremo di settimana in settimana queste elezioni. Lasciamo il Kosovo e andiamo in Serbia, apriamo un'ampia pagina sulla Serbia per parlare della situazione politica, le proteste giovanili e popolari che vanno avanti ormai da molti mesi, ma ne parliamo in vista delle attese elezioni anticipate, la cui data dipende però dal volere del presidente Aleksandar Vučić. Una Serbia che si trova però anche al centro dell'attenzione, in particolare per quanto riguarda Bruxelles, ma non solo, a proposito della contestata modifica dell'ordinamento giudiziario e sulla quale recentemente si è pronunciata anche la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Allora, ci parla di questo, ci parla di Serbia, Marina Sicola, cominciando dalla situazione politica e dalle attese elezioni anticipate.
8: Il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, afferma che la Serbia è sulla via europea e si aspetta che presto al Parlamento serbo si trovino anche le leggi relative alla giustizia e la raccomandazione dell'ODHR, che è l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, sulle elezioni giuste. Questo in risposta alle aspettative della Commissione di Venezia sulla contestata modifica delle leggi giudiziarie. Noi faremo il nostro lavoro, ha detto Vučić ai giornalisti, ribadendo di aver invitato gli avversari politici al dialogo e dicendosi credulo che nel futuro loro lo accetteranno. Secondo Vučić anche a loro sarebbe chiaro chi è la parte più forte, vale a dire chi è che ha il maggiore sostegno dei cittadini della Serbia. Parlando della complessa situazione geopolitica, il presidente della Serbia ha detto che il suo paese cerca di proteggere gli interessi finanziari e che l'inflazione a febbraio è stata del 2,8% e che le autorità serbe si impegnano affinché questo non avesse un impatto sui cittadini. Di seguito il deputato del Partito Serbo del Progresso, che è il partito governativo, Miroslav Petrašinović, ha proposto le modifiche alla legge sull'elezione dei deputati, della legge sulla elezione del Presidente della Repubblica, della legge sulle elezioni locali e quella sulla Corte Costituzionale. Come si indica nella spiegazione, si tratta di una parte di più larghe attività indirizzate a migliorare il processo elettorale in Serbia. Pavle Dimitrijević dell'organizzazione CERTA, in colloquio con la N1, afferma che con le proposte modifiche delle leggi in questione i governativi vogliono in effetti dimostrare di lavorare sul miglioramento delle condizioni elettorali. Evidentemente i governativi vogliono dimostrare di fare qualcosa sulle condizioni elettorali, ovvero che si sta arrivando a certi miglioramenti. Con questo indirizzano le 5 raccomandazioni dell'OSCE, ma si tratta di raccomandazioni che non possono però risolvere i problemi chiavi del processo elettorale, né possono essere trattati soltanto delle modifiche giudiziarie. Lui aggiunge che parallelamente si preparano anche le modifiche della legge sul finanziamento delle attività politiche, che presto dovrebbero trovarsi nella procedura parlamentare. Parlando delle concrete proposte nominate Zakoni di Petrašinović, che sarebbe leggi di Petrašinović, Dimitrijević individua 4 principali novità. La prima sarebbe la possibilità che gli elettori con la firma appoggino più liste elettorali. L'altra è che la Corte Costituzionale riceva un termine concreto per decidere nel procedimento amministrativo. Poi ci sarebbero degli addestramenti obbligatori per tutti i membri dei comitati elettorali organizzati dal RIC e la Commissione centrale elettorale, nonché l'introduzione delle condizioni aggiuntive per ottenere lo status di lista della minoranza nazionale. L'organizzazione CIRT ha valutato queste modifiche di legge come cosmetiche. Alla domanda se l'Unione Europea le interpreterà altrettanto così, l'interlocutore della N1 risponde che sta a loro di affermare che si tratta di cambiamenti cosmetici perché non risolvono i problemi chiave del processo elettorale, vale a dire l'impunità per gli atti penali durante le elezioni, disuguaglianza mediatica e abusi delle funzioni di certi funzionari. Sembra non ci fosse la vera volontà di risolvere questi problemi. Se ci fosse, già avremmo delle risposte su chi picchiava la gente durante le elezioni amministrative in diversi luoghi, ma noi invece abbiamo nuovamente un muro di silenzio, rileva il rappresentante di CIRT. Infine, lui avverte che la mancanza di reazione delle istituzioni incoraggia ulteriormente gli abusi che esistevano anche prima. Resta

0: dell'ordinamento giudiziario, sulla quale recentemente si è pronunciata anche la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Continua a parlarcene Marina Sicora.
1: L'Unione Europea chiede alla Serbia di adottare pienamente tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia relative alle leggi giudiziarie e al tempo stesso di sospendere l'attuazione di queste leggi fino al loro cambiamento. Il portavoce della Commissione Europea, Guglielme Mercier, ha dichiarato che il parere della Commissione di Venezia è pienamente conforme con la posizione della Commissione europea. La Serbia deve rispettare il processo trasparente ed inclusivo di consultazioni con tutte le parti rilevanti ed interessate, inclusa la Commissione europea e la Commissione di Venezia, ha detto il portavoce della Commissione europea. La Commissione di Venezia, infatti, il 24 aprile ha valutato che il recente set di modifiche della legge giudiziaria in Serbia elimina la protezione dell'autonomia della procura e quindi ha dato 9 raccomandazioni alla Serbia per eliminare questi difetti. Senza il cambiamento di questa legge, la Serbia, va detto anche, rischia la sospensione del pagamento dei mezzi finanziari europei. Bruxelles adesso agisce con molte più richieste verso gli autocrati nei Balcani occidentali, scrive un articolo del Süddeutsche Zeitung tedesco, mentre un altro giornale tedesco, Frankfurter Rundschau, analizza la tattica di Vučić sull'indizione delle elezioni anticipate. Quando si tratta della questione se la leadership della Serbia vuole veramente condurre il paese nell'Unione Europea oppure vede il futuro innanzitutto nell'alleanza con Mosca e Pechino, lo spazio di interpretazione è grande, scrive il Süddeutsche Zeitung. Si indica che recentemente Belgrado ha formato un gruppo di lavoro con il presunto obiettivo di migliorare l'integrazione europea della Serbia. Ci sono poi tutte le nuove dichiarazioni del presidente Aleksandar Vučić in cui lui ripete che l'obiettivo sarebbe l'ingresso del suo paese nell'Unione Europea. Dall'altra parte però si segnalano anche nuovi passi indietro quando si tratta dello Stato di diritto e standard democratici, quale la riforma della giustizia con la quale il governativo Partito Serbo del Progresso cerca di indebolire la Procura Speciale per la Criminalità Organizzata, proprio l'istituzione che ha messo in posizione scomoda diversi membri del governo. La Commissione di Venezia, che è l'organismo consultativo del Consiglio d'Europa per il diritto costituzionale, adesso ha confermato che la riforma della giustizia in Serbia si è adottata in maniera non trasparente e che limita l'indipendenza della giustizia, scrive sempre il Süddeutsche Zeitung. Ma a Bruxelles si nota un cambiamento di tono sin dalla fine del 2024. Così la commissaria all'allargamento, la slovena Marta Kos, la quale ha sostituito l'ungherese Oliver Varhey, secondo l'autore di questo commento, adesso manda delle richieste molto più impegnative verso gli autocratici dei Balcani occidentali. La settimana scorsa, infatti, Marta Kos aveva dichiarato nel suo intervento al Parlamento europeo che si sta esaminando il congelamento fino a 1,5 milioni di euro di fondi per la Serbia se il paese non attuasse le raccomandazioni della Commissione europea, e proprio di questo ne abbiamo parlato anche nella nostra scorsa puntata di Passaggio a Sud-Est. Secondo il Süddeutsche Zeitung questo sarebbe un segnale chiaro e da salutare che arriva da Bruxelles, e si osserva che il presidente Aleksandar Vučić senza dubbio comprende il linguaggio del denaro. E la reazione di Belgrado aiuterà a rispondere più chiaramente alla domanda quanto veramente Vučić ci tiene all'adesione all'Unione Europea. Attualmente il tema è che il presidente della Serbia sta esaminando l'indizione delle elezioni parlamentari anticipate durante le vacanze estive. I critici vedono in questa strategia il desiderio di mantenersi al potere

0: come un tentativo di girare l'attenzione con l'avvicinarsi della fine del suo secondo mandato presidenziale, che è anche l'ultimo secondo la Costituzione, Aleksandar Vučić cerca il modo di restare al potere e dall'incarico presidenziale di tornare a quello di premier. Osserva sempre in questo commento il giornale tedesco, precisando che Vučić è stato primo ministro l'ultima volta nel 2017. Alle recentissime elezioni locali che si sono svolte in 10 comuni serbi, il partito di Vučić, che è il partito serbo del progresso, ha subito evidenti perdite di sostegno. Qui si indica che un esempio di ammonimento sarebbe anche l'esito delle elezioni in Ungheria e la grande sconfitta di Viktor Orban, che si considera essere vicino a Vučić. Considerato un leader autocratico, Aleksandar Vučić diverse volte ha utilizzato i ben conosciuti metodi per fortificare la sua posizione e avrebbe manipolato le elezioni a proprio favore, rileva il commento del Frankfurter Rundschau. Qui si aggiunge però che un ruolo cruciale avrebbe anche la data dello svolgimento delle elezioni. Così attualmente il presidente della Serbia sta esaminando la possibilità appunto di dire le elezioni parlamentari anticipate e quelle presidenziali nel mezzo delle vacanze estive, che secondo le valutazioni gli potrebbero giocare a favore. D'altronde, durante le vacanze estive, una parte degli elettori, quelli piuttosto inclini alle opposizioni delle grandi città, molto probabilmente preferirebbero le spiagge piuttosto che il voto, mentre invece quindi nel Belgrado deserta sarebbe più facile sospendere le proteste contro gli abusi elettorali. Alla fine il Frankfurter Rundschau conclude che non è chiaro se Vučić, affrontando un calo di sostegno elettorale, vuole veramente fare arrabbiare i cittadini e chiamarli alle urne a luglio, oppure in effetti vuole provocare gli avversari di scoprire presto le loro strategie, oppure ancora l'obiettivo sarebbe quello di girare l'attenzione da altri temi, ipotizzando sulle elezioni estive.
1: Grazie a Marina Sicora. Allora, insomma, anche la Serbia naturalmente la seguiamo dall'inizio e con particolare attenzione. L'abbiamo sempre seguita con molta attenzione perché la Serbia è un paese chiave dei Balcani occidentali. Continueremo a farlo anche in vista di queste attese elezioni anticipate, anche sull'onda delle proteste studentesche, giovanili soprattutto, ma anche di massa che vanno avanti dal novembre del 2024. Una Serbia che è nel mirino anche delle istituzioni europee, in particolare della Commissione europea, insomma dell'Unione europea, anche per i tratti sempre più autoritari del regime del presidente Aleksandar Vučić, che adesso si delineano anche nella contestata modifica della riforma dell'ordinamento giudiziario. Continueremo naturalmente a seguire la Serbia e adesso ci spostiamo in un altro paese che seguiamo sempre con molta attenzione, la Macedonia del Nord. Parliamo della situazione politica interna non facile e anche del processo di integrazione europea che sembra non segnare particolari avanzamenti, particolari passi in avanti. Ce ne parla Artur Nura.
2: Il governo in effetti ha la prova della stabilità. La Macedonia del Nord attraversa una fase politica complessa, segnata da tensioni interne, proteste sociali e un percorso europeo ancora incerto. A 2 anni dalle ultime elezioni, il governo guidato dal primo ministro Hristijan Mičkovski mantiene una posizione dominante sul piano interno, ma si trova a fronteggiare sfide crescenti che mettono alla prova la stabilità del paese. Tanto ci sono proteste e tensioni etniche, riemerge anche la questione albanese nella Macedonia del Nord. E vogliamo ricordare che negli ultimi mesi uno dei principali fronti di crisi è rappresentato dalle tensioni legate ai diritti della minoranza albanese, minoranza costituente albanese. Ad aprile 2026 proteste studentesche sono esplose nella capitale Skopje contro la decisione di non consentire l'uso della lingua albanese negli esami giuridici statali. Le manifestazioni che coinvolgono studenti e docenti evidenziano una frattura ancora sensibile nella società macedone, dove la convivenza tra comunità resta un tema centrale. La questione linguistica, già oggetto di tensione negli anni passati, torna così al centro del dibattito politico, con il rischio di alimentare nuove divisioni. Intanto riforme istituzionali e anche scontro politico è molto più pesante della situazione che dobbiamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori. Sul piano istituzionale il governo ha avviato un confronto con le principali forze politiche per riformare il sistema elettorale, inclusa la possibile abolizione del meccanismo del governo tecnico preelettorale introdotto dopo la crisi 2015-2016. Il progetto sostenuto dalla maggioranza mira a semplificare il processo politico, ma ha incontrato resistenze da parte dell'opposizione, che teme una riduzione delle garanzie democratiche. L'assenza di un consenso ampio riflette una polarizzazione ancora marcata tra i principali attori politici. Tanto c'è una leadership forte ma sotto pressione da tutte le parti in Macedonia del Nord, e la leadership è il Partito Conservatore dei Macedoni, oggi al potere. Gode di una posizione relativamente solida, mentre l'opposizione socialdemocratica appare indebolita dopo le ultime elezioni. Tuttavia, la concentrazione del potere nelle mani dell'esecutivo rappresenta un banco di prova per la maturità democratica del Paese. Secondo diversi analisti, il 2026 sarà un anno cruciale per valutare la capacità del governo di gestire il consenso senza indebolire contrappesi istituzionali. Intanto, come per tutti i paesi balcanici, il nodo europeo, integrazione europea ancora bloccata per la Macedonia del Nord. E sul piano internazionale la prospettiva di adesione all'Unione Europea resta uno dei temi più delicati per la Macedonia del Nord. Nonostante i progressi formali, il percorso di integrazione continua a essere rallentato da controversie politiche e dispute bilaterali, in particolare con la Bulgaria. La frustrazione cresce anche nella società civile, che teme un progressivo allontanamento del paese dall'agenda europea. Il rischio è che la Macedonia del Nord perda centralità nel dibattito dell'Unione Europea, avvertono osservatori e analisti macedoni e albanesi. In questo contesto, esponenti del governo hanno anche messo in guardia contro l'aumento dell'influenza di attori esterni dei Balcani, sottolineando l'urgenza di un impegno più deciso da parte di Bruxelles. Nonostante l'assenza di elezioni imminenti, il paese si trova di fronte a una fase politica tutt'altro che stabile. Le tensioni sociali, le riforme istituzionali, controversie e lo Stato europeo delinea uno scenario in cui il margine di manovra del governo appare sempre più ristretto. La sfida per la Macedonia del Nord sarà quella di trasformare questa criticità in un'opportunità di consolidamento democratico, la capacità di gestire le divisioni interne, rafforzare lo Stato di diritto e rilanciare il percorso europeo determinerà nei prossimi mesi la direzione politica del Paese.
1: Lasciamo la Macedonia del Nord, la sua situazione politica interna non facile, le questioni anche delle minoranze, in particolare la questione della lingua albanese, ma anche i rapporti con la Bulgaria. La Macedonia del Nord, con questo complicato processo di integrazione europea, che continueremo naturalmente a seguire, e ci spostiamo adesso in Albania. L'Albania, per parlare, insomma, la questione gli approvvigionamenti energetici è una questione chiave in questo periodo, soprattutto dopo lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran, ma poi anche in precedenza con la guerra in Ucraina. Dunque, gli approvvigionamenti energetici, in particolare del gas, c'è stato un accordo dell'Albania con gli Stati Uniti proprio per le forniture di gas, ce ne parla sempre Artur Nura.
2: L'Albania compie così un passo decisivo nel settore energetico con la firma di un accordo da circa 6 miliardi di dollari con gli Stati Uniti, destinato a ridefinire il ruolo del paese nello scacchiere regionale. L'intesa, sostenuta dal governo guidato da Edi Rama, prevede la fornitura di gas naturale liquefatto e la costruzione di infrastrutture strategiche lungo la costa adriatica. Al centro del progetto c'è la città di Valona. Dobbiamo ricordare i nostri ascoltatori che Valona è sempre stata una città che gli italiani hanno sempre amato, sia dal punto di vista storico, politico, economico, ma di recente anche turistico. Dunque, Valona è destinata a trasformarsi in un hub energetico per il sud-est Europa. Grazie alla sua posizione geografica, Valona potrà accogliere navi cariche di gas liquefatto, rigassificarlo e ridistribuirlo attraverso una rete di collegamenti verso i paesi vicini, segnando un cambio di paradigma per l'intera regione. Secondo il premier Edi Rama, si tratta di un passaggio strategico che proietta l'Albania da semplice paese di transito a protagonista nel mercato energetico balcanico. L'iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di ridefinizione delle rotte energetiche europee, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fornitori tradizionali e rafforzare la sicurezza energetica. Le implicazioni dell'accordo vanno oltre i confini nazionali. Paesi come il Kosovo potrebbero beneficiare di nuove forniture di una maggiore stabilità nel settore energetico, mentre l'intera area balcanica si avvicinerebbe a un sistema più integrato e diversificato. Allo stesso tempo, la mossa consolida la presenza degli Stati Uniti nella regione, rafforzando l'asse con i partner occidentali. Sul piano europeo, l'intesa non appare destinata a suscitare una forte opposizione. L'Unione Europea ha infatti promosso negli ultimi anni politiche orientate alla diversificazione delle fonti energetiche e alla riduzione della dipendenza da fornitori considerati instabili. In questo senso l'accordo con Washington può essere letto come coerente con gli obiettivi strategici di Bruxelles. Tuttavia non mancano alcune possibili riserve. Dalla necessità di un maggiore coordinamento con le istituzioni europee al rischio di sostituire una dipendenza con l'altra, fino ai dubbi legati alla compatibilità con gli obiettivi della transizione energetica e climatica. Non mancano inoltre le incognite operative. La realizzazione delle infrastrutture richiederà tempi lunghi e investimenti consistenti, mentre resta aperta la questione della sostenibilità economica e della gestione del progetto. Nonostante le sfide, l'accordo segna una svolta per l'Albania. Se portato a compimento, il progetto potrebbe trasformare il paese in un nodo energetico strategico e contribuire a ridefinire gli equilibri nei Balcani, confermando Valona come uno dei punti più sensibili e rilevanti per il futuro energetico della regione. In più, mentre le tensioni internazionali e gli scontri con l'Iran hanno scosso i mercati globali di petrolio e gas, l'Albania risulta uno dei paesi meno colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia. Il ruolo chiave di questa situazione lo svolge il fiume Drin, l'ampio sistema di centrali idroelettriche che garantiscono oltre il 90% della produzione nazionale di energia elettrica, scrive l'agenzia stampa Reuters. Favorito dalle abbondanti piogge invernali e dallo scioglimento delle nevi, il livello di produzione idroelettrico è stato elevato, contribuendo alla stabilizzazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso. Questo rende l'Albania un esempio concreto di come i paesi dotati di forti risorse rinnovabili possono affrontare meglio gli shock dei mercati internazionali. Al contrario, i paesi più dipendenti da gas e petrolio stanno vivendo aumenti significativi dei costi. In Italia i prezzi dell'energia sono saliti di oltre il 20%, chi ci ascolta può confermare o meno, mentre in Germania di oltre 15%. Il contrasto, la Francia, grazie al nucleare, e la Spagna per l'espansione delle rinnovabili, hanno registrato aumenti più moderati, in alcuni casi persino cali, secondo la TV, la RTSH. Gli esperti sottolineano che questa situazione potrebbe avere un impatto positivo sull'economia albanese, alleggerendo il peso per le famiglie e imprese nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, la crisi attuale potrebbe accelerare la transizione verso l'energia verde in Europa, stimolando maggiori investimenti in fonti sostenibili e indipendenti dai mercati globali. Il ministro delle Infrastrutture e dell'Energia, Enea Karakaci, intanto ha, oggi, mentre noi stiamo registrando, ha ispezionato i lavori al nuovo sottostazione elettrico di Golem, vicino Durazzo. Parte del piano di interventi per migliorare la fornitura di energia nelle aree turistiche e costiere. Durante la visita il ministro ha sottolineato che il sottostazione ha raddoppiato la capacità, passando da 31,5 a 80 MW, garantendo una soluzione a lungo termine per circa 50.000 residenti nelle zone di Golem e Mali Iromi, zone turistiche. Caracacci ha spiegato che l'investimento rientra in un piano più ampio avviato dall'operatore del sistema di distribuzione per il 2026, volto a rafforzare l'infrastruttura energetica lungo tutta la costa. Il presidente di questa azienda di energia elettrica in Albania, Bendjan Dalipi, ha dichiarato che il sottostazione di Golem alimenta l'intera linea costiera da Golem a Ceret ed è fondamentale per rispondere alla crescente domanda frutto dello sviluppo urbanistico intensivo della zona turistica. Lui ha aggiunto che oltre all'aumento della capacità sono previsti ulteriori investimenti nella rete per far fronte alle nuove costruzioni e a maggiore consumo. Dalipi ha inoltre informato che è in corso il potenziamento del sottostazione di Porto Romano e ha aggiunto con l'aggiunta di un secondo trasformatore e l'aumento della capacità da 50 a 100 MW. Parallelamente nella zona balneare di Golem si sta investendo in nuovo cabine di 20 kW, sostituendo la rete esistente da 6 kW in nuove linee di distribuzione per migliorare sicurezza e qualità di fornitura. Il ministro Caracacci ha evidenziato che questi interventi sono cruciali non solo per ridurre le perdite nella rete, ma anche per garantire un approvvigionamento stabile e di qualità per i cittadini e imprese, soprattutto durante la stagione turistica che sta per arrivare. Inoltre, il ministro ha aggiunto che gli investimenti nel medio voltaggio sono accompagnati da interventi nel basso voltaggio, con l'obiettivo di minimizzare interruzioni e guasti. Caracacci ha ricordato che anche nella zona di Spilè, un'altra zona turistica balneare, è stata completata la prima fase dei lavori sulla rete di medio voltaggio, mentre è previsto una seconda fase per risolvere problematiche residue. Tutti questi investimenti fanno parte di un piano integrato di misure che mira a fornire una soluzione definitiva all'approvvigionamento energetico nelle aree turistiche dell'Adriatico e a sostenere lo sviluppo futuro di queste zone, ha dichiarato il ministro. Invece Dalipi ha aggiunto che la sua azienda di energia elettrica sta lavorando al miglioramento del bilanciamento della rete in collaborazione con l'operatore del sistema di trasmissione per gestire meglio i flussi di energia ed evitare sovraccarichi. È stato inoltre predisposto un piano operativo con personale aggiuntivo durante la stagione estiva. Il periodo turistico ci trova più preparati rispetto a un anno fa, con condizioni tecniche e organizzative migliori per affrontare il flusso, ha concluso Dalipi.
1: Grazie ad Arthur Nura, l'energia, insomma, in questo caso il gas, al centro sempre dell'attenzione per quanto riguarda anche la situazione energetica, insomma, che si intreccia ovviamente strettamente saldata al quadro geopolitico internazionale, che è sempre molto complicato, anche a proposito e in conseguenza dei due gravi conflitti, uno in corso ormai da oltre 4 anni con l'Ucraina e quello più recente della la guerra del Golfo tra Stati Uniti e Iran. Ci avviamo a chiudere questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 3 maggio 2026 e chiudiamo parlando di storia, parliamo del passato che però ci aiuta a comprendere un passato lontano, ma che ci aiuta a comprendere un recente passato e ci fa capire direttamente l'oggi, quanto accade oggi. Partiamo dalla Seconda Guerra Mondiale, perché il 6 aprile del 1941 segna una data spartiacque nella storia dei Balcani occidentali. Quel giorno le forze dell'Asse, guidate dalla Germania nazista, scatenarono l'operazione Castigo contro il Regno di Jugoslavia, aprendo nella regione una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale, destinata ad avere tragiche ripercussioni alla fine del secolo, del Novecento, con le guerre jugoslave. Di questo ha scritto Paolo Garatti in un articolo apparso su isjournal.net lo scorso 3 aprile. 6 aprile 1941, l'operazione Castigo è l'inizio di una tragedia balcanica. Garatti parte proprio da quella data, alle 6 di quel mattino il ministro della propaganda del Reich, Josef Goebbels, dichiarò ufficialmente guerra al regno di Jugoslavia. La Luftwaffe bombardò pesantemente la capitale Belgrado in quella che i nazisti chiamarono Operazione Castigo. Gli slavi del sud andavano infatti castigati per il colpo di stato operato il 27 marzo, attraverso il quale veniva ribadito il rifiuto militare e popolare di adesione al patto tripartito con le potenze dell'asse. Belgrado fu colpita senza preavviso, migliaia di civili morirono sotto le bombe e gran parte del centro urbano venne raso al suolo, così da raggiungere il doppio obiettivo che Adolf Hitler si era prefissato: piegare la resistenza militare e spezzare il morale della popolazione. Contemporaneamente truppe tedesche, italiane e ungheresi invasero il paese da più direzioni, dimostrando una schiacciante superiorità militare. L'invasione fu fulminea: in meno di 2 settimane il regno di Jugoslavia crollò e il 17 aprile 1941 l'esercito jugoslavo firmò la resa, aprendo di fatto la strada allo smembramento e all'occupazione della Jugoslavia. La divisione territoriale fu stabilita dall'alto comando tedesco già il 12 aprile su ordine di Hitler, ma ebbe inizio effettivo i primi giorni di maggio. All'Italia sarebbe spettata la costa dalmata, all'Ungheria il Banato, alla Bulgaria la Macedonia. La Germania, da parte sua, in veste di potenza predominante, costrinse l'Italia ad accettare un sistema di demarcazione netta tra le rispettive sfere di interesse. L'esito più tangibile, scrive più avanti Paolo Garatti, l'esito più tangibile dell'operazione Castigo fu la creazione dello Stato indipendente di Croazia, un regime filonazista guidato dall'Ustascia Ante Pavelic, promotore di violentissime politiche antiserbe con intento genocidiario e legato alla Chiesa romana da un rapporto controverso, si veda a proposito il caso dell'arcivescovo Stepinac. Ma lo Stato indipendente di Croazia era solo uno dei contendenti sul campo di battaglia. Tra la fine del 41 e l'inizio del 42, infatti, nei territori jugoslavi esplose una cruenta guerra civile, fatta di un mix esplosivo tra resistenza contro gli occupanti, conflitti tra gruppi etnici e scontri violentissimi tra diverse fazioni interne. Da un lato emersero i partigiani comunisti guidati da Josip Broz Tito, dall'altro i cetnici monarchici che durante l'autunno, l'inverno del 41, si erano costituiti attorno al colonnello Dragoljub Draža Mihajlović. Parallelamente il regime croato degli Ustascia avviò persecuzioni e massacri contro serbi, ebrei e rom, mentre musulmani bosniaci furono arruolati nella 13ª divisione SS. Insomma, una situazione molto caotica, e questo specialmente nei primi mesi dopo l'invasione. Tra gli schieramenti, però, qui questo è un nodo importante che opportunamente Paolo Garatti mette in luce nel suo articolo. Tra gli schieramenti c'era una differenza fondamentale. Se da un lato è inevitabile accettare le dicotomie serbo-cetnico-croato-ustascia per via della effettiva composizione etnica dei due schieramenti, dall'altro bisogna sottolineare che la presa operata sulla popolazione da parte della Lega dei Comunisti di Jugoslavia avveniva indipendentemente dall'origine etnica. Tra le fila partigiana, infatti, non si verificarono mai differenze etniche discriminanti o comunque vincolanti per l'arruolamento ideologico e militare, ma anzi, il movimento di liberazione partigiano fece della propria eterogeneità uno dei suoi punti di forza. I partigiani di Tito avevano quindi dalla loro parte, scrive Garatti, una spiccata insistenza sull'aspetto ideologico del comunismo, rivelatosi poi unificante, e una visione transetnica di arruolamento sia politico che prettamente bellico. D'altra parte è altrettanto vero che il collante ideologico che accomunava le varie forze collaborazioniste era rappresentato da uno spiccato anticomunismo, elemento imprescindibile che si inserì nel conflitto fratricida, riducendo lo schieramento, se utilizziamo questo parametro, a due blocchi contrapposti, ma mai definiti, perché continuamente sottoposti a un incessante travaso di uomini da un esercito all'altro. Insomma, i partigiani da una parte e le forze cetnico ustascia musulmano collaborazioniste dall'altra, ma appunto, come vedete, non sono mai stati definiti chiaramente questi due blocchi. Ma insomma, scrive Garatti, le vicende belliche volsero a favore del maresciallo Tito, che raccolse le sorti della Jugoslavia e dei suoi popoli, riunendoli ancora una volta sotto la stessa bandiera con la stella rossa al centro. Ma appunto, qui arriva il nocciolo: il 6 aprile del 41 rappresenta un evento chiave per il dopoguerra, poi per quello che è successo dopo Jugoslavia, fino agli anni nostri. Il 6 aprile 41, scrive Garatti, non fu solamente l'inizio dell'operazione Castigo, dell'invasione e dell'occupazione della Jugoslavia, ma fu anche l'origine di molte dinamiche che avrebbero segnato il futuro dei Balcani occidentali. La resistenza partigiana guidata da Tito portò nel dopoguerra alla nascita della Jugoslavia socialista, uno stato federale che cercò di tenere unite le diverse etnie, ma tra molte difficoltà. Poi questa difficoltà riesplose quando alla morte del maresciallo non si trovò alcuna figura ugualmente carismatica in grado di fare altrettanto. La Jugoslavia di Tito, scrive Garatti, nacque proprio dalle ceneri di quel fatidico 6 aprile 1941 ed è per questo che comprendere la drammaticità di quella data significa oggi comprendere la fragilità profonda dei Balcani, cogliendo al contempo l'origine di una frattura che non si è mai del tutto ricomposta. L'invasione e il crollo della Jugoslavia non generarono soltanto una guerra contro l'occupante, ma aprirono un conflitto interno tra memorie, identità e appartenenze. Quella frattura, conclude Garatti, con una frattura rimossa ma non risolta durante l'epoca socialista di Tito, si è riproposta con rinnovata ferocia negli anni 90 con altre guerre fratricide, crimini contro l'umanità e genocidi. È in questo senso che i Balcani contemporanei appaiono ancora segnati da una storia che non passa, che continua a proiettare la propria ombra sul presente, alimentando diffidenze, narrazioni contrapposte e fragilissimi equilibri politici. L'ho letto quasi interamente questo articolo di Paolo Garatti, apparso il 3 aprile scorso su isjournal.net, l'operazione Castigo è l'inizio di una tragedia balcanica, perché appunto questo ci fa capire l'oggi e ci fa capire anche perché è così difficile rimettere insieme la regione, i Balcani occidentali, e anche coinvolgerla in un processo di integrazione europea. Non dipende solo da questo, ma queste cose però hanno un peso che non bisogna mai dimenticare. E purtroppo quelle ricadute che poi quell'operazione Castigo ebbe negli anni 90 furono per esempio la guerra in Bosnia-Erzegovina e l'assedio di Sarajevo. E allora l'ultima, chiudiamo proprio con una segnalazione molto importante, parliamo della mostra fotografica Sarajevo 1992-1996, l'assedio più lungo, una mostra che prosegue il viaggio e dopo le tappe di Rovereto e Belgrado sarà inaugurata a Zagabria dopodomani, il 5 maggio, alle 18, presso l'Istituto Italiano di Cultura. Autore delle fotografie, Mario Boccia, fotogiornalista, freelance, ha realizzato reportage su questioni internazionali, ha pubblicato articoli, fotografie su molte testate giornalistiche italiane, ha lavorato per 20 anni in scenari di guerra e povertà in Europa, Africa, America Latina, Medio Oriente, cercando proprio di individuare segnali di speranza anche nelle situazioni più disperate. Mario Boccia è stato corrispondente inviato del Manifesto da Sarajevo, Belgrado, Pristina, Skopje, Diyarbakir e Baghdad. La mostra è stata realizzata da Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e dal Museo Storico Italiano della Guerra e racconta attraverso gli scatti in bianco e nero di Mario Boccia proprio la dura quotidianità degli abitanti di Sarajevo durante gli anni dell'assedio, anni di distruzione della loro città. Fotografie che non sono solamente una testimonianza appunto di questa distruzione, di questa devastazione, della perdita, ma anche sono foto che mostrano la speranza, la dignità di quella popolazione, i gesti invisibili di solidarietà che hanno tenuto appunto unita la comunità cittadina, al di là delle differenze etniche. La mostra dunque si apre dopodomani 5 maggio alle 18 all'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, sarà visitabile anche fino a tutto il mese di giugno negli orari di apertura dell'Istituto Italiano di Cultura, l'ingresso è gratuito e dopo Zagabria la mostra arriverà a Sarajevo. L'ospitalità della mostra è organizzata nell'ambito del progetto Transitions, cofinanziato dall'Unione Europea. Transitions, insomma, è un gioco di parole tra transition e city, è una crasi, diciamo così, è un progetto coordinato dall'Università di Bologna, mira proprio a promuovere una nuova consapevolezza del ruolo dello spazio urbano nei processi di democratizzazione, analizzando le città come centri di identità, religione, dinamiche sociali diverse. Il progetto esplora come gli ambienti urbani possono favorire il cambiamento democratico democratico o resistere alle tendenze autoritarie. E questo progetto appunto si articola in una vasta gamma di attività e anche di strategie, anche in momenti di workshop, di dibattiti pubblici, sondaggi, insomma l'aspetto appunto come quello di una mostra, come quella delle foto di Mario Boccia, è solo una parte di questo progetto che è molto, molto interessante. Allora, con questa segnalazione, Mario Boccia, insomma, le sue fotografie sul sito di Sarajevo le avete viste sicuramente in tutti questi anni, continuate a vederle perché la sua documentazione non fu l'unico, naturalmente, tra i giornalisti e i fotografi che documentò quell'assedio e quella guerra, ma le sue foto sono particolarmente significative. E quindi, insomma, se passate da Zagabria, se andate a Zagabria in questo mese di maggio e giugno, potete andare all'Istituto Italiano di Cultura a vedere la mostra di Mario Boccia, e se no aspettate Sarajevo, sperando che poi dopo possa tornare in Italia. Ci fermiamo qui con questa puntata di Passaggio a Sud-Est, puntata del 3 maggio del 2026, che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicora e ad Artur Nura, e che potrete poi riascoltare su radioradicale.it. In onda ci risentiamo giovedì 7 maggio alle 6 del mattino per il consueto supplemento settimanale, e poi domenica prossima 10 maggio alle 21 per una nuova puntata. Grazie per averci seguito, un saluto da Roberto Spagnoli e un buon proseguimento all'ascolto di Radio Radicale.
3: Radio Radicale, sono le 21:57 minuti. Abbiamo ascoltato Roberto Spagnoli con la rubrica Passaggio a Sud-Est. Tra qualche istante, dal nostro archivio, vi proporremo la conversazione di Massimo Bordino con Marco Pannella, a cura di Michele Lembo. Appuntamento che ci porterà intorno alla mezzanotte, quando saremo pronti per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di domani. Nel frattempo facciamo un aggiornamento veloce delle notizie, in particolare proviamo a fare il punto su quanto sta accadendo in Sudafrica, perché secondo una fonte anonima a conoscenza della situazione sono in corso delle discussioni per stabilire se altre due persone malate verranno poste in isolamento in un ospedale di Capo Verde, dopodiché la nave potrebbe proseguire il suo viaggio verso le isole Canarie a 2 o 3 giorni di navigazione. Ricordiamo che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità potrebbe esserci una possibile epidemia su una nave da crociera. Dunque l'OMS da parte sua indica di facilitare il coordinamento tra i paesi e gli armatori della nave al fine di organizzare l'evacuazione medica di due passeggeri che presentano sintomi. Elogia inoltre la rapidità delle misure adottate e l'ottimo coordinamento tra tutte le parti interessate. La MV Ondius compare online sui siti web di diverse agenzie di viaggio, principalmente con sede in Argentina e nel Regno Unito. Una di queste compagnie offre una crociera con partenza da Ushuaia e destinazione Capo Verde, con tappe nelle isole della Georgia del Sud e di Sant'Elena. Può ospitare circa 170 passeggeri e un equipaggio di circa 70 persone. Gli antivirus si trasmettono all'uomo attraverso roditori selvatici infetti come topi o ratti, che eliminano il virus con la saliva, l'urina e le feci. Un morso, il contatto con questi roditori o con i loro escrementi o l'inalazione di polvere contaminata possono causare l'infezione. Esistono molti tipi di antivirus che si distinguono per la loro distribuzione geografica e la presentazione critica. Secondo il sito web dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica Svizzero, la UFSP, solo un tipo di virus estremamente raro può essere trasmesso da persona a persona. Dunque, l'Organizzazione Mondiale, riepiloghiamo un attimo la notizia per capire il contesto, ha segnalato 3 decessi collegati a una possibile epidemia di antivirus, che è, come diciamo, una malattia che può causare una sindrome respiratoria acuta, e questo è successo a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. L'OMS è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell'Oceano Atlantico e sta fornendo supporto. Questa nave, la MV Ondius, era in viaggio da Ushuaia, Argentina, a Capo Verde. Oggi si trovava al largo del porto di Praia, capitale di Capo Verde. Questo dunque la notizia dal Sudafrica. 22 in punto, vi lasciamo come preannunciato alla conversazione di Massimo Bordino con Marco Pannella a cura di Michele Lembo dai nostri archivi, la mezzanotte delle prime pagine dei quotidiani.
4: Questa sera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella dell'8 febbraio del 2004. Con questa registrazione di questa sera torneremo su un tema di cui si è discusso ampiamente in questa settimana: le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, tema sul quale Marco Pannella e il Partito Radicale organizzarono un'ampia iniziativa in quel periodo, e sentirete nella parte iniziale di questa registrazione riassumere questa questione. Poi passeremo al dibattito in merito alla concessione della grazia ad Adriano Sofri, appunto era uno degli argomenti connessi a questa questione. Lo stesso Adriano Sofri ha ricordato l'iniziativa radicale giorni fa sul quotidiano Il Foglio. Questi i temi di apertura di questa registrazione di questa sera. Poi passeremo allo sciopero della fame di Olivier Dupuy, in quel momento in corso, sulla questione del genocidio cecenio e la richiesta all'Unione Europea di affrontare, di discutere questa situazione, quanto accadeva in quel momento in Russia. Sentirete appunto della iniziativa di Olivier Dupuy, iniziativa non violenta, e poi più in generale un punto sulla Cecenia, sulla storia cecena. Poi le altre iniziative radicali, una manifestazione dell'associazione Luca Coscioni sul DDL, sulla procreazione medicalmente assistita. Altri temi, la questione giustizia, lo sciopero dei magistrati di quei giorni, il congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Poi sentirete ancora considerazioni sulla storia politica del nostro paese, l'assenza di una cultura liberale in entrambi gli schieramenti, la richiesta di Marco Pannella al Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, per nominare Elio Toaff senatore a vita, il blocco di potere nel nostro paese di esponenti di cultura ex fascista ed ex comunista, un altro tema di cui sentirete nella parte finale. Poi un passaggio sulla battaglia radicale per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo questa sera, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta all'8 febbraio del 2004. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, eccoci in diretta. Abbiamo terminato di ascoltare poco fa un'intervista di Pino Nicotri, giornalista dell'Espresso, su una vicenda che è fra gli obiettivi del sito anticlericale, anticlericali.net, la scomparsa di Emanuele Orlandi, il fatto che un unico indagato ci sia tuttora, è un funzionario vaticano, non si sa più nulla però di questo processo, una raccolta di firme perché la magistratura dia qualche chiarimento a proposito di questa inchiesta che è ferma da troppo tempo. Ma adesso, ecco, siamo arrivati all'appuntamento con Marco Pannella. Come tutte le settimane i temi sono numerosi, il fine settimana ha visto una serie di avvenimenti che hanno toccato il tema della giustizia e di questo ci occuperemo. Il caso Sofri, la trasmissione ieri alla 7 con una partecipazione anche di Pannella che ha rinviato poi proprio a questo programma, il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che si è concluso oggi fra le polemiche, e poi dopo mezz'ora dall'inizio della trasmissione all'incirca abbiamo chiesto a Olivier Dupuy, un collega, Olivier Dupuy giunto al 20° giorno del suo sciopero della fame, un collegamento per parlare appunto anche della vicenda cecena, uno degli avvenimenti della settimana, l'attentato alla metropolitana di Mosca, e poi naturalmente tutti gli altri temi dell'iniziativa radicale, il comitato per gli Stati Uniti d'Europa e d'America, e l'attualità politica, la verifica di governo, il programma della sinistra, oggi un vertice nella sede della Margherita. Ecco, questi gli argomenti, oltre naturalmente a un appuntamento, quello di martedì, quando davanti alla Camera è convocata una manifestazione intorno al presidente dei radicali italiani Luca Coscioni, la Camera rischia di licenziare, di approvare definitivamente la legge sulla fecondazione, sulla regolamentazione della fecondazione assistita. Bene, questo è il, questi sono i temi. Cominciamo subito, Pannella, con l'appuntamento che hai dato agli ascoltatori, ai telespettatori, sì, della 7, il programma, sì, Richard Lerner. Ieri, certo, sei intervenuto.
6: Dunque, io non avevo affatto intenzione di intervenire perché c'era una situazione, come dire, imbarazzante, nel senso che notoriamente io ho ritenuto non fausta e, non, e sul piano realistico non troppo positiva l'iniziativa, la proposta Boato. E d'altra parte ho ritenuto particolarmente eloquente come si sia giunto ad intervenire sui presidenti delle assemblee da parte del Presidente della Repubblica chiedendo lui un percorso veloce, cosa che era stata annunciata da me e dalla radio, quindi alla vigilia. Adesso staranno a cercare di rincretinirlo spiegandogli, la Presidenza della Repubblica era il soggetto, spiegandogli che a questo punto si può accelerare l'itinerario di Eter. E sicuramente quella mattina la decisione è stata piuttosto infausta e siamo certissimi che il Presidente della Repubblica non aveva, non conosceva la situazione nella quale prendeva quella iniziativa, probabilmente non avrebbe citato come fatto così determinante per le sue scelte e il suo comportamento l'opinione del Ministro della Giustizia, oltre che del Ministro della Riforma, come ha fatto, il quale quella mattina scriveva sulla Padania alcune cose. Una, si affermava titolare di un potere di interdizione con la I maiuscola, con la P maiuscola, qualificando di giuristi da strapazzo alcuni fra i massimi giuristi italiani, tra l'altro notoriamente molto stimati e molto vicini, fino a un passato non troppo lontano, dal presidente Ciampi, proprio dico Andrea Manzella, dico Giuliano Amato, dirne due per tutti. E a questo punto quindi, comportandosi inavvertitamente, il Presidente della Repubblica, in un modo più grave ancora, a mio avviso, del Ministro della Giustizia, perché quello li insultava. Lui li ha trattati in un modo insultante, no? Cioè la loro tesi era la tesi che lui aveva totalmente questi poteri, che addirittura la mancata controfirma avrebbe acquistato una rilevanza, come dire, giuridico-penale da parte di questi giuristi, e invece in quel momento il Presidente si è schierato con Bossi e con Castelli dicendo: noi abbiamo bisogno di questa legge per poter liberare il Presidente della Repubblica del suo potere. È falso, il Presidente era ancora una volta male informato, ha agito a mio avviso in un modo molto poco intelligente, molto poco, non dico elevato, molto poco rispettoso del fatto, lui essendo custode della Costituzione anche custode dei poteri del Presidente della Repubblica, e in questo modo invece lui faceva proprio col comportamento la tesi di una parte dei giuristi che appunto sostenevano che il potere del Presidente c'era ma non era esercitabile se non in concordia con il Ministro della Giustizia. Non analizzo fino a martedì, mercoledì, quando sarà votata questa legge. Io ritengo che questa legge peggiori in un modo gravissimo la situazione giuridica di legalità da questo punto di vista. limita i poteri residuali a questo punto del Presidente della Repubblica e è fatta, è un pasticcio, un pastrocchio. Quello che a me poi addolora è che sono assolutamente certo che anche in termini di una iniziativa che non credo rientri nella linea seguita da Adriano Sofri e nemmeno quella seguita da noi, e dice vabbè con questo si fa tutta questa roba per ottenere la grazia a Sofri, taglio che non è di Sofri, che men che mai è nostro, no? E a questo punto per il resto è secondario, no? Allora, ieri sera cosa è accaduto? A più riprese ha evocato la mia presenza, per la verità è intervenuta a metà, io non avevo nessuna intenzione di andare, poi le insistenze affettuose ancora di due ore prima di Gadlerner, in cui dicevo ma guarda io poi devo dire alcune cose che sono forse imbarazzanti rispetto al contesto, no, devo venire, anzi a maggior ragione, tutti sono testimoni che io ho potuto parlare 30 secondi sulla grazia prima dell'arcivescovo interpellato che aveva già registrato la cosa sulla grazia, e ho potuto solamente avere il tempo di segnalare che non ero l'unico ad andare sovente da Adriano, ma che ci andava anche Olivier, non di rado, e che Olivier era il 20° giorno di sciopero della fame, e che Adriano Sofri anche in questa occasione aveva assunto una posizione che purtroppo non si trovava, non possiamo dire si sia trovata in giro molto fatta conoscere. Sicché ieri sera poi ho detto, credo cortesemente, che non ero riuscito lì, non mi era stato possibile nemmeno evocare la realtà della nostra posizione e del nostro comportamento, e ho dato appuntamento a questa sera. Allora, andiamo subito al merito. Prima affermazione. Noi abbiamo chiesto subito, era la domanda, una domanda di carattere generale. Quando il proseguimento della detenzione di un detenuto cessa di essere compatibile, o quando la sua cessazione della detenzione potesse entrare in contrasto con la legalità, abbiamo chiesto qualcosa che riguarda tutti i detenuti, no? E riguarda il diritto. Quando è che un detenuto, se continua a essere tale, abbiamo uno iato, una contraddizione con la legge, la legalità, il diritto positivo nel nostro paese? Ho ripetuto per 15 giorni, questa era una delle due questioni, ma era la prima che ponevamo. Tant'è vero che ho parlato e parlavo del detenuto ignoto, no? Proprio allora fu il termine da noi lanciato. Seconda cosa, dinanzi alla reiterata affermazione da parte degli uffici, gli ambienti, il Colle, tutta quella roba, la Presidenza della Repubblica, che letteralmente il Presidente della Repubblica sin dal gennaio 2001-2002 era in attesa di poter compiere gli atti definitivi per sulla grazia Sofri, e lì ci siamo chiesti, questo secondo problema che riguardava la Costituzione, il Presidente della Repubblica, no, la legge e la situazione, e non particolarmente Adriano Sofri, se non perché sapevamo, il Presidente ci aveva detto, la Presidenza aveva fatto dire al Presidente che lui era in attesa, ecco testualmente, è in attesa, quindi da più grande dico, ma come in attesa? Il potere è suo, e abbiamo aperto questi due problemi. Convinti, tra l'altro, che arrivare dei chiarimenti, come ci arrivammo nella vicenda Corte Costituzionale Parlamento, in quella Camera dei Deputati e proclamazione del plenum dei suoi eletti, ponevamo un problema di diritto. Adesso le cose come si sono evolute? Si sono evolute che a partire da quelle domande, dopo 3 settimane, noi abbiamo fatto giustizia di qualcosa che il nostro compagno e amico, nonché professore esimio e avvocato esimio, onorevole Taormina, ancora ieri afferma che è necessaria la proposta da parte del ministro, e poi altri necessaria o vogliono che la legge renda più esplicitamente chiara la necessità della richiesta. Abbiamo, diciamo, citato un articolo senza necessità di proposta o di richiesta, punto e basta. Quindi su questo era chiaro. A questo punto era subentrata solo un problema di presenza anche del Ministro della Giustizia in relazione a quello della controfirma. Controfirma che veniva presentato come un atto, direi obbligato, un atto d'ufficio, solo che certificasse la legittimità dell'iniziativa del Presidente della Repubblica, la controfirma. E questo appunto Giuliano Amato, Andrea Manzelli, Ainz, moltissimi, appunto alcuni hanno proprio evocato, non so, mi pare anche Filippo Mancuso, il fatto dell'illecito penalmente rilevante se non ci fosse stata la controfirma. Quindi fin qui è una battaglia per la legalità. Naturalmente quel contenitore che noi ci siamo, abbiamo costruito, pensato, nutriamo e rendiamo possibile, in genere dicevo nelle volte precedenti, no? Dell'apporto prezioso per conoscere il peggio degli stati d'animo, delle volontà, degli atteggiamenti, delle intenzioni, dei giudizi antiradicali, aiutati quindi dall'esistenza di questo strumento di conoscenza. Ho sentito anche dire che non è vero che fosse una tesi prevalente o la più importante quella che io evoco, ma che poteva essere l'altra, che rispondo, nessun problema, il Presidente della Repubblica sta a lui scegliere una tesi o l'altra. Noto solo che i giuristi che lui ha ritenuto, da Presidente del Consiglio, che ha detto sempre costantemente, come notoriamente, giuristi suoi amici anche se non amati naturalmente dall'altro presidente, quello di fatto, insomma, no? Gifoni, il presidente di fatto ormai da 14 anni, non so da quanto, i cui poteri appunto aumentano costantemente e hanno bisogno per aumentare di diminuire sempre di più un'impresa di demolizione dei poteri del Presidente della Repubblica. Oggi ne abbiamo avuto, ieri ne abbiamo avuto un esempio. Allora, da una parte abbiamo un comportamento volto ad affermare la tesi attraverso il ricorso e le motivazioni del ricorso alla legge Boato, no? Per la quale si dice il Presidente della Repubblica non può, ad oggi non può, se non è d'accordo il Ministro. Quindi, potere quindi del tutto, come comunque. Allora, il Presidente poteva scegliere fra questa tesi o un'altra tesi. Il Presidente sa che nemmeno il professor Mozzo, che è stato il primo che accennò sul piano scientifico del diritto di esternazione del Presidente, già dinanzi alle esternazioni di Cossiga e mi pare anche di Scalfaro, ma comunque lo stesso professor Mozzo riteneva che quando si parlava di diritto di esternazione non era quello della presenza quotidiana nelle pagine politiche e della politica del Presidente della Repubblica, cosa che oggi accade poi direi con una normalità burocratica da Banca d'Italia, no? Perché Scalfaro qualche giorno magari aspettava, doveva fare un'altra cosa, qui ogni giorno appunto nelle pagine politiche c'è l'intervento del Presidente della Repubblica. Per me addirittura c'è qualche problema costituzionale e giuridico, potrebbe essere posto, che riguarda il Presidente e il Governo. Il Governo è responsabile costituzionalmente, non solo politicamente, è responsabile dei pronunciamenti politici del Presidente della Repubblica. Questo governo quotidianamente si sente richiamare valori manifestamente politici, spesso vengono interpretati come richiami pubblici rivolgendosi all'elettorato, non al Parlamento, perché il governo faccia o non faccia alcune cose da parte del Presidente, e il governo sta zitto. Quindi non solo il Presidente della Repubblica fa, ma il governo è responsabile lui, anche politicamente, ma sicuramente giuridicamente, di quello che mal fa il Presidente della Repubblica. Ma quindi quello che mi importava sottolineare è che ancora ieri, avanti ieri, abbiamo assistito e stiamo assistendo

la Repubblica, abbiamo visto ormai sono scene che fanno paura. Abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che ha applaudito una relazione che era stata non che era stata detta omettendo di leggere alcune parti che erano particolarmente gravi. Di questo il Presidente della Repubblica ovviamente non era informato, perché il Presidente autore di questo comportamento ha dichiarato che per brevità poi mentre parlava aveva saltato delle parti, e Lorena D'Urso mi pare stata fra quelli che attraverso Radio Radicale hanno sottolineato questo aspetto. Allora, prima grave scorrettezza, il Presidente applaude una relazione, perché l'ha applaudita, ovviamente un applauso di cortesia, una relazione che non conosceva, perché poi alla stampa invece quello che è valsa è stata confermata la parte scritta. Il segretario del CSM agisce con toni da rivoltoso, da colonnello, non da generale, ribelle, poi bofonchiando, non ho voluto dire questo, sì, ho detto il 1923, ho detto la fascistizzazione dei giuristi, dei magistrati, ma per carità, non volevo mica dire che adesso incombe il fascismo. E allora devo dire che è misura, questa giustificazione, che non è una rettifica, è misura della miseria politica, civile e culturale di questa associazione eversiva contro la Costituzione, che è tutt'al più, se va bene, un sindacato. Ma comunque l'altra cosa grave è che abbiamo un Presidente della Repubblica che secondo Costituzione è lui il Presidente, ma sempre di più lo è, diciamo, agli occhi di non si sa chi, diventa una cosa un po' grottesca, un po' risibile. Quindi è un'impresa, si è cambiata la Costituzione in Italia, si è tolto all'organo chiaro Presidente della Repubblica i suoi poteri per conferirla partitocraticamente eccetera ad un organo di fatto più o meno clandestino che è la Presidenza della Repubblica, con quello che comporta di amministrazione quotidiana, di potere di corruzione, se non altro della carne, e della carne viva della Costituzione, ma non necessariamente questo, perché degli interventi che non si svolgono secondo l'alveo costituzionale e legislativo sono interventi corrotti e corruttori. Per me hanno questa valenza, altrimenti non capisco perché dovremmo dare importanza allo Stato di diritto e ai principi di legalità. Allora, tornando alla situazione Sofri, il Presidente oggi può farlo. E quello che avrei voluto ieri sera dire, ed era questo, è vero che a un certo punto io ho detto al Presidente della Repubblica: guarda che se tu non accetti di non esercitare quello che è tuo, il precedente è enorme, perché se non la dai la grazia a quell'Adriano Sofri che tu hai annunciato che vuoi darla, che è il detenuto che tutti conosciamo, anche se poi molti aspetti si sono conosciuti dopo il nostro interessamento, no, il fatto che lui ha rinunciato a tutte le facilitazioni, o meglio a tutte le norme, no, che tendono a umanizzare la detenzione. No, lui ha rinunciato a tutto questo. Lui sta esercitando in modo rigorosissimo, vigoroso, umile e forte, una crescita del comportamento non violento nei confronti di violenze, ma nei confronti comunque del potere legale, di poteri legali e di una sentenza che viene da lui rispettata nei suoi effetti, anche se lui afferma di aver costituito un aver portato ad una distorsione della ricerca della verità storica, per il motivo che ancora sento ridire, ma non mi interessa questo. C'è un solo testimone, no? C'è un solo pentito, e la storia ci voleva un po' qualche riscontro degli altri pentiti. Lì ci poteva essere un senatore comunista, ci poteva

0: essere i carabinieri che se l'erano tenuti Merino per qualche settimana, ma naturalmente non risulta dagli atti. Comunque non è questo il problema. Il problema è che se non viene concessa la grazia da parte di un presidente che dice che lo sta aspettando di poterla dare, col presidente del consiglio Pallonaro, diciamolo, questa sera poi vorrei, prima della fine, una riflessione, un attimo di riflessione sull'evoluzione della situazione italiana e
1: Senza
0: le
1: dubbio.
0: nostre. Sì, ma appunto, no, ma più che un accenno polemico spiacevole, no, è quello che ci si propone, quello che dobbiamo immaginare di dover fare dinanzi a questa realtà. Dico comunque un Presidente del Consiglio al quale Giuliano Ferrara risponde, ma insomma, Dio santo, io ho detto che è una parola, anche Berlusconi deve averla. Questo richiamo vuol dire che non ce l'ha anche da parte di Giuliano Ferrara, manifestamente. Quindi, no? Allora, quindi, uno, ci siamo occupati del caso Sofri quando era evidente se tu non eserciti poteri costituzionali nelle circostanze straordinarie di una persona che sicurissimamente da 30 anni addirittura, ma poi negli ultimi 7, rappresenta qualcosa che non può essere considerato come un pericolo di qualsiasi sorta, no? Per la convivenza civile, la redenzione, tutte queste altre storie. No? Bene, se questa non lo darai mai per nessuno, o se lo darai, o se la darai, sarà una manifesta contraddizione, che poi consentirà di avere sospetti da tutte le parti. Quindi, sul caso Sofri, la nostra posizione è che se si afferma la legalità, Sofri è fuori un'ora dopo. Se si gioca, io ricordo sempre Loris Fortuna che diceva: stiamo attenti quando cerchiamo di fare i dritti, proponendo delle scorciatoie, tra virgolette, parlamentari, perché in genere entra nell'assemblea, entra in Parlamento un bel culletto, una culla con dentro un bel piccolo neonato roseo innocente, eccetera. Quando poi esce c'è un mostro già dentro pericolosissimo. E comunque a me pare che il Presidente della Repubblica, da questo punto di vista, ha avuto un comportamento anche diciamo non decente e non nobile. Quando all'inizio di gennaio, e nella situazione che conosciamo, appunto, ha accettato di far prevalere le opinioni private, in realtà, ma comunque le opinioni dei due ministri leghisti, di Bossi e di quest'altro, cancellando completamente queste altre persone e quindi, ma cancellando un potere non suo. Il Presidente della Repubblica sta disponendo, no, annullandolo, un potere che non è suo, ha accettato e accetta, devo dire probabilmente manco senza accorgere ormai, di essere presidente per Costituzione di un organo eversivo, quale diciamo è l'equivalente ormai dei militari, dei generali 40 o 50 anni fa negli stati più o meno democratici. È lo stesso tipo di potere eversivo, ma molto più importante e pericoloso.
1: Benissimo, allora la questione Sofri mi pare che a questo punto insomma, la posizione tu qui l'hai ribadita, poi resta da parlare ancora, forse approfondire questa cosa del congresso dell'ANM, ma ci arriviamo dopo, perché adesso abbiamo
0: C'è
1: invece
0: Olivier.
1: abbiamo l'appuntamento con Olivier Dupuy che già ci sta ascoltando. Pronto?
2: Buonasera Massimo.
1: Buonasera.
0: Ciao
1: Ciao
0: Olivier.
1: Marco.
0: Ciao.
1: Allora, tu proprio recentemente hai dato un'altra intervista a Paolo Martini, quindi gli ascoltatori di Radio Radicale sono, diciamo, aggiornati su quello che tu stai facendo, sulla battaglia non violenta che stai conducendo. Io non so, cederei la parola a Pannella
0: No, io vorrei chiedere se hai avuto un segnale di risposta di Fischer o no, Olivier, perché questo mi pare importante.
2: No, però l'avrà avuta venerdì. Quindi è
0: Sì.
2: un po' prestino per avere un segnale da parte sua.
0: Speriamo che Dani, con Bendica è sempre così al corrente spesso delle cose che dice Berlusconi. O Fini avrà avuto modo anche durante il weekend, anche lui, così di far comprendere alcune cose meglio di chiederle a Fischer, l'abbiamo sentito anche ieri sera, no, da Gadler, non so se l'hai sentito, ma, speriamo quindi che una risposta, perché hai messo il dito proprio su qualcosa di clamoroso che al solito nessuno stava notando. Hai qualche impressione su questo?
2: Ma io sono stato ben sorpreso dal cambiamento anche sulla stampa italiana rispetto a quanto sta avvenendo a Mosca. Mi sembra che qualcuno sta scoprendo il mostro, ma non solo in Italia, anche c'è un ottimo editoriale del Figaro stamattina che chiamava le cose per il loro nome. E di fatto credo che i russi sono anche in difficoltà, c'è Ivanov che si è inventato anche lui ed altri questa cosa di Al-Qaeda che avrebbe il suo quartiere generale in Cecenia, che sì, come ipotesi abbastanza,
0: certo,
2: abbastanza tirata, quindi c'è un po' di nervosismo da quella parte, poi c'è anche il fatto che non si sa ancora se è un incidente o un attentato, ci sono un po' di... sono un po' in difficoltà.
0: Sì, e quindi su questo hai qualcosa un po' da suggerire, oltre a quello che hai già fatto in queste ore, da suggerirci, di suggerire o da dichiarare, visto che un po' pare che questa nostra cosa qualche volta la stampa la segue, insomma.
2: Io credo, intanto avremo un importante rapporto al Parlamento che andrà in votazione il 26 febbraio, mi pare, proprio sulle relazioni Unione Europea-Russia, e lì bisognerà anche, a partire da quello che è avvenuto in questi ultimi giorni, tentare di rafforzare un rapporto che per la prima volta non ha una sua decenza, diciamo, non è sicuramente quello che vorremmo noi, ma ha una sua decenza, ma credo che potrebbe essere ulteriormente rafforzato. C'è poi sull'iniziativa in corso, credo che stiamo entrando nella settimana nella quale si potrebbe chiudere positivamente se la volontà rimane quella espressa dal governo italiano, la faccenda dei bimbi ceceni che devono essere curati in Italia e quindi anche il loro arrivo con il ministro della sanità Umar Kambiev, il nostro amico Umar Kambiev, da sperare evidentemente entro la fine di questa settimana. Credo che i dati perché questo avvenga ci sono, sembra che i problemi burocratici sono stati risolti, quindi questo potrebbe essere una prima cosa. L'altra cosa su Miai ha predisposto sul sito la possibilità per tutti, quindi anche per gli ascoltatori di Radio Radicale, di aderire al digiuno che si farà in questi giorni per la Cecenia dal 20 al 23 febbraio, quindi per arrivare al 60° anniversario
0: del genocidio,
2: della deportazione, sì, del genocidio in Italia davanti a Palazzo Chigi, qui a Bruxelles davanti al Consiglio dei Ministri e in altre 4 città al momento, ma credo che ci saranno altre città europee che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Si sono iscritti già 5 persone per questo Satyagrahi, quindi anche un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale di aggiungersi a questa iniziativa e anche di sostenere il piano Akhmatov, che credo comincia un po' ormai a essere conosciuto per quello che è.
0: Sì, ma diciamo la tua questa iniziativa era già un po' sin dall'inizio, hai detto, era molto rivolta alla scadenza 23 febbraio e di conseguenza diciamo che per il momento sono i due temi, i due obiettivi che tu hai posto adesso in questo momento come obiettivo di questi giorni. Quindi gli altri restano, sono quelle che abbiamo detto dei bambini ceceni. Da questo punto di vista, qual è l'autorità da cui dipende se c'è un atto formale che risolva la cosa.
2: Ma al momento gli atti formali sono fatti o sono in via di essere fatti. L'autorità è il governo italiano che...
0: Sì, ma attraverso quale ministero? Gli interni? Quale?
2: No, attraverso il ministero degli esteri, ma lì...
0: Hai avuto l'incontro con la Boniver?
2: Con la Boniver, che è andato molto bene, c'è una pienissima disponibilità non solo sui bambini, ma anche sui studenti sì. Ceceni, quindi questo è una cosa che bisognerà avviare anche con le regioni, soprattutto, che sono competenti in materia di istruzione. Ma da parte del Ministero e della Ministra ho trovato una piena disponibilità. Ora c'erano ancora qualche problema da superare, qualche carta che mancava, ma credo che domani e dopodomani saranno giorni risolutivi.
0: Benissimo, quindi diciamo è il Ministro degli Esteri che deve compiere, avendo preannunciato il Ministero, che è ben disposto, deve però compierli adesso sul piano formale, depositarli, esatto?
2: Esatto, quando questo. Evidentemente la controparte cecena che doveva portare ultimi pezzi di carta, ma credo che questo sarà fatto domani e dopodomani.
0: Adesso poi abbiamo la questione anche della, diciamo, della commemorazione, della celebrazione di questo anniversario. Qui dovremmo chiedere probabilmente a deputati e a senatori, anche italiani, forse quello di prendere la parola alla Camera attraverso i mezzi che ci sono per farlo, no? Per che dal Parlamento comunque si alzino voci che poi saranno sul piano regolamentare, evidentemente, come dire, circoscritte nel tempo. Però questo si potrebbe probabilmente organizzare. Sentiamo, non so se Roberto Giachetti è ancora in sciopero della fame per quell'altra cosa della sua, che io ho aderito, richiesta che finalmente dal calendario del Senato ricompaia e venga anche efficacemente posto in calendario il disegno di legge governativo sul conflitto di interessi. E allora, ma comunque sicuramente attraverso Roberto Verzetti e gli altri sentiamo un po' il Partito Radicale Italiani che magari organizzare questo qualcosa per il 23. Che giorno è il 23 della settimana?
2: Lunedì.
0: Lunedì e beh appunto, quindi lunedì pomeriggio più o meno dovrebbero esserci le sedute. Altro, diciamo, di imminente in queste ore da fare, da ottenere?
2: L'altra cosa, ma abbastanza delicata, è la questione dei visti, dei permessi di soggiorno per i ministri ceceni. È una cosa un po' più complicata. Sto scrivendo una lettera a Romano Prodi, perché la Commissione avrebbe anche un diritto di iniziativa su questo, e poi evidentemente anche una al Presidente del Consiglio, al Presidente di turno.
0: Ecco, gli irlandesi hai nessuna idea, cioè hai nessun contatto con la Presidenza? Abbiamo nessun contatto con la Presidenza irlandese?
2: C'è stato un contatto durante la mini sessione, sono intervenuto davanti alla Presidenza sì. irlandese su questo, ma con contatti formali non ci sono ancora.
0: Ricordiamo al governo italiano, sicuramente lo sa, che la Troica esiste ancora. E quindi il governo italiano potrebbe formalmente porre il problema all'interno della Presidenza del Consiglio. Sì, possiamo sì, vedere sì. domani, dopodomani, di attivarci un po' tutti quanti in questo modo. Tu come ti senti?
2: Bene, bene.
0: Ah, vabbè, lo sento dalla voce. Altro?
2: Altro no, credo la mobilitazione per il 23 davanti a Palazzo Chigi è molto, molto importante. Di essere in tanti e credo anche di tentare di coinvolgere altre forze politiche, un po' quelli che si erano ritrovati con Walter Veltroni, Emma, lì a Campo dei Fiori qualche mese fa.
0: Se, quelli... E anche per quella enorme manifestazione che a chiacchiere tutti avevano detto, dopo l'invito di Adriano, no, di essere disposti a farla.
2: Sì. Io credo che quella enorme che voleva Adriano è un po' difficile, però credo che una bella manifestazione intanto si potrebbe tentare di farla.
0: Almeno ottenendo che i leader del centrosinistra o del centrodestra, i leader politici, vengano loro e annunciano che vengano. Mm-hmm. Che se... Tu hai avuto quella parsa ottima intervista sul 3, no, l'altra sera?
2: Sì.
0: Anche a te è parsa buona?
2: Sì, ma poi il servizio era molto, molto ben fatto.
0: Certo, appunto questo. E dall'1 hai nulla?
2: No, no.
0: Vabbè.
2: Poi
0: allora...
2: ci sono state le interviste su sabato, sul giornale, l'Unità, certo. Libero.
0: Certo. Vabbè, sì. Allora diciamo che da qui ufficialmente, se qualcuno può far sapere al direttore Mimun, che siamo tutti un tantino desolati del comportamento della sua testata su questa cosa, perché sicuramente è un comportamento grave, ma quello che poi va notato è che non è frutto di una disattenzione, perché è un comportamento in linea su tutto quello che sta accadendo in queste settimane. Noi stiamo per avere la documentazione del comportamento per quel che riguarda l'informare delle iniziative, coloro devono essere informati, gli ascoltatori, gli utenti della RAI e di Mediaset, e non siamo mai stati ad un punto così basso da tutti i punti di vista come in queste settimane, in questi mesi. Cercheremo di farla. Tu ci sei domani a Strasburgo?
2: Sì, sì, sì.
0: E allora vabbè, tanto anche con Emma ci vediamo domani sera, anche se invece Marco non può essere perché c'è la manifestazione ancora martedì mattina davanti a, e quindi dovrebbe essere praticamente senza soluzione di continuità quasi fra questa manifestazione e l'altra della quale si parlava un momento fa, ma quindi domani sera magari potremo poi dare a Massimo e alla radio delle ulteriori informazioni. Insomma.
1: Sì, sì, ma no, ma questo senz'altro, cioè poi con noi ci sentiamo spesso, diciamo, se non quotidianamente. Va bene, se non avete altro, Olivier, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, mi sembra che abbiamo fatto un
1: il quadro della situazione, insomma.
2: Molto buono, sì.
1: Benissimo, grazie.
2: Grazie.
1: Molte grazie.
0: Grazie a te, ciao.
2: Buona serata a voi.
0: Ciao.
1: E allora abbiamo fatto appunto il punto su Olivier Dupuy e la sua battaglia non violenta, la battaglia dei radicali, sì, sulla Cecenia. Tra l'altro ormai anche Giulietto Chiesa si è convinto di Akhmadov e della...
0: Sì,
1: ha fatto un articolo oggi in cui ha scoperto che in fondo è l'unica soluzione che resta. Quindi... E invece
0: possiamo vedere Gorbaciov, allora se dirà qualcosa di più.
1: No, vabbè, speriamo che non finisca come un Gorbaciov, certo. Ecco. Va bene, invece, visto che l'abbiamo evocata, vogliamo parlare di questa manifestazione che è ormai è alle porte, perché se chi ci ascolta lunedì stiamo parlando di una manifestazione che si svolge fra 24 ore,
0: certo.
1: La manifestazione col nostro presidente Luca Coscioni, insomma, è un momento importante, non è rituale questa cosa, no? È una cosa...
0: Ma per il momento, mentre Luca e... Marco come nuovo segretario, Marco Cappato nuovo segretario dell'associazione, sicuramente hanno preso iniziative non rituali, non solamente rituali, non rituali, per cui possiamo dare atto all'Unità, sì, per esempio, di avere quotidianamente, quando ci sono gli interventi di Luca pubblicati, naturalmente l'opinione. Ci fermiamo lì, però l'iniziativa c'è. Io sono molto su questo, molto chiaro. È rituale il comportamento ad oggi, a quest'ora, che sia di lunedì o di domenica, a oggi a quest'ora, molto rituale, ahimè, di uno dei peggiori riti di tutti coloro che sulla Cecenia, soprattutto quando Berlusconi dà il contributo perché si pronuncino i suoi oppositori, no, sulla Cecenia pare che la posizione ci sia, la posizione, ma non parliamo degli organismi addetti, del parastato addetti alle grandi manifestazioni di massa, no, che sono quelle che sono. e non mi pare che nessun contatto siamo riusciti a stabilirla. Dico le varie leghe, arci.
3: Ma questi per la verità martedì aderiscono, credo.
0: Ecco appunto, è il rituale, aderiscono, ma non mi risulta che ci sia un solo punto.
3: Ah, ecco, questo, ho capito. Ecco, ah, certo.
0: La ritualità è sconsolante e desolante.
3: Sì, sì.
0: Io spero che alcuni parlamentari ci saranno, ma probabilmente allora, devo dire Franco Chiaromonte, devo dire Miriam Mafai, Marida anche mi pare che anche lei ha preso posizione, sta intervenendo, eccetera. Ma poi immagino che Roberto Giachetti ci starà, ma da questo punto di vista ci troviamo dinanzi alla ritualità più desolata e desolante. Da parte poi della Casa delle Libertà, adesso vedremo, a me non risulta che vi sia nulla da parte di nessuno, malgrado le dichiarazioni, può darsi che se ne è informato, magari Bondi si faccia vedere, passi, perché la sua funzione l'assume costantemente in questo periodo, anche sul caso Sofri, tra virgolette, no? C'è stata, pare, una sua mediazione all'interno del Parlamento italiano con Forza Italia, e quindi, però ecco, siamo franchi, i grandi organi di stampa su questo si muovono come se Putin facesse parte della presidenza della Repubblica del Quirinale, insomma.
3: E quindi abbiamo messo insieme un po' la cosa della Cecenia, certo, e questa cosa di,
0: sì,
3: di martedì, che però è una
0: devo
3: sua
0: dire
3: specificità,
0: che c'è,
3: diciamo,
0: un fatto,
3: ecco.
0: No, c'è un fatto che Luca ha assunto e riassunto delle sue condizioni, forte delle sue condizioni, riuscendo a farsene una forza, un elemento di leader e di leadership, no? Che negli ultimi mesi si era indebolita, in alcuni momenti era divenuto inavvertibile per le condizioni di salute e psicologiche che c'erano. E quindi questo va salutato come un grosso evento. Ancora va ricordato, come Marco Cappato sta facendo in ogni modo in questi giorni, oltre a Luca, che questo è un fronte forse il più avanzato della concreta difesa dei diritti umani, dei diritti di libertà, dei diritti di scienza e di coscienza. Ecco, è evidente, non riusciamo a provocare, la sua fazione è grave, non riusciamo a provocare un riflesso per il quale si dia corpo alle idee. Per esempio, Daniele ha giustamente osservato che c'è domani, mi pare, domani, sì, questo grande sciopero della sanità, sì, ma degli operatori, di 42 organizzazioni, con molte richieste, ma lì il problema della libertà di ricerca scientifica, il problema di libertà dei laboratori, no, della ricerca della malattia, non è stato affatto evocato. Immediatamente il riflesso corporativo parastatale che quindi si afferma ed è doloroso. Però io penso che prima o poi ai 3-4 scienziati che già partecipano da un anno, no, alle attività, alla vita dell'iniziativa, del movimento Coscioni, qualcosa accada, venga fuori di un tantino più energico, tale da non poter dare alibi alla informazione. Oggi onestamente non mi risulta che siamo in condizioni di denunciare da parte della Rai TV o di Mediaset la censura di altre cose che non siano le iniziative nostre, che appunto non fanno notizia. Credo che questo però dimostri anche una debolezza molto forte, non solo del diritto all'informazione negata agli italiani attraverso le nostre iniziative, però anche dimostra che in questo paese delle fibre che davvero sembrano muoversi, essere messi in causa, insomma, che non sia appunto solo una espressione di una realtà sfibrata e sfibrante, non ci sia. Quindi questo io mi auguro che avviene, è necessario che avvenga, insomma.
3: Va bene, intanto vediamo di non sfibrarci noi, perché questo è, certo, essenziale.
0: No, ma lì appunto, insomma, sono centinaia di migliaia di persone che ci ascoltano in questa nostra trasmissione, una replica e l'altra. Ma possibile che c'è qualcosa che antropologicamente ancora non scatta? Proprio niente. Tutto, magari perfino del denaro, anche se è raro. Ma il proprio tempo, no. Un permesso in ufficio, qualcosa per recarsi a zero, un laboratorio che faccia lo sciopero di un giorno simbolico, oltretutto sono laboratori privati e pubblici, qui sembra solo che ormai possano scioperare solo appunto il sindacato dei magistrati. E qui devo dire, condivido alcune osservazioni di Federico, io anzi sono totalmente convinto di questo.
4: Passiamo alla NM adesso.
0: Sì, sì, ma che scioperino, sono dei dipendenti pubblici, hanno, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono dei privilegiati che in altri tempi sarebbero stati denunciati con infamia, ignominia, no, dalle forze del progresso anticlassiste. O classista nel senso buono della parola, ma che questi scioperino, che notizia è? Perché continua a esserci questo dubbio di sacralità quasi, o del libero professionista come magari nel mondo anglosassone. No, questi sono come l'esercito un tempo, non più nemmeno un'espressione dello Stato, di una categoria potentissima di privilegiati che ha perfino elaborato una propria ideologia, che ha appunto dei segretari come questo signore, confesso che non lo conoscevo, comincio a perdere delle battute perché in genere io da molti anni conoscevo sempre il presidente, il segretario, eccetera. Io ho trovato che nei suoi 8 minuti che aveva, Daniele ha fatto un ottimo intervento. Mi pare accolto quantomeno in modo garbato, non sono riuscito a sentire bene dalla sala gli applausi o meno, ma mi dicono che vi sono stati da parte di Sertuni non solamente di cortesia, ma io ritengo che oggi a livello anche internazionale, ne ha accennato a suo tempo di ritorno dalla Cambogia, così come esisteva un pericolo militarista e che i primi a combattere a volte erano anche esponenti militari, come esisteva e esiste un pericolo clericale fondamentalista che trova credenti importanti, non di rado appunto fra coloro che si contrappongono a questa posizione, a questa realtà. Beh, credo che sia giunta l'ora di dire che la violenza contro il diritto massiccia di ogni tipo che questa corporazione di potere è riuscita con giochi politici di ogni tipo, con tradimenti alla lettera dei loro giuramenti costantemente, sono appunto un esercito sovversivo, il CSM d'altra parte lo è, Daniele ha ricordato, ormai abbiamo in Italia una doppia rappresentanza politica, no? C'è il Parlamento e c'è tra virgolette il Parlamento dei giudici o del partito dei giudici, e poi abbiamo fatalmente questi episodi col Presidente della Repubblica, che ormai fanno pena purtroppo come istituzione, voglio dire, è un potere che non esiste più, la presidenza da parte della Presidenza della Repubblica non esiste.
1: Ma non è mai esistita, per la vita.
0: Sì, non è mai esistita, ma per scelta.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Per scelta confermata ed aggravata. Per poi in realtà, per esempio, Cossiga, a un certo punto, se domani faccio il presidente, vi mando i carabinieri. Ecco. Quindi lo disse testualmente, lo disse pubblicamente. Quindi lì fu un atto presidenziale.
1: E ancora ce lo ricordiamo, perché è rimasto unico.
0: E io ricordo perfino che l'unico che non scioperò
1: fu Di Pietro,
0: dicendo in un'altra sciopero fu Tonino Di Pietro, che oggi credo sciopererebbe, perché è diventato un po' scioperato pure lui, anche da questo punto di vista.
1: C'ha da fare con le liste, Di Pietro.
0: Sì.
1: C'ha da fare con le liste.
0: Questo è una delle cose di cui gli rendo merito, perché indubbio che c'è avuto a che fare con le firme, no? Ecco, a che fare con le firme, con le liste, con queste cose che non sono le peggiori,
1: no,
0: che ritroviamo.
1: Sul congresso della NM, però, forse c'è qualcosa di più da dire, perché poi per la verità c'è un livello di polemica molto forte.
0: Ma ho sentito Cicala.
1: Cicala sì, ha fatto un intervento un po' diverso, sì, dagli altri. Ma per sì, la verità, no, certo, anche altri, anche Vigna ha fatto un intervento abbastanza contenuto.
0: Confesso che non l'ho sentito.
1: Oggi pomeriggio, sì, questa mattina forse, perché era in diretta differita oggi.
0: Abbiamo avuto sì,
1: un po' di scarto nei tempi. Però insomma ci sono stati interventi.
0: Beh, ma
1: diciamo,
0: sulla mozione, vabbè, la mozione infatti non conteneva cose particolarmente scandalose, se non l'impostazione.
1: No, la mozione no. Peraltro poi c'è anche quest'altro fatto, che è un po' un segno dei tempi, forse. Il fatto che un esponente che certo non si può definire un moderato, come Bruti Liberati, abbia sentito l'esigenza di prendere quantomeno formalmente le distanze dalle conclusioni del segretario.
0: Un istinto di autoconservazione.
1: Certo,
0: se no la Presidenza della Repubblica, che è vicaria della Presidenza, del Presidente della Repubblica, nei fatti quotidianamente, beh, probabilmente gli avrebbe tirato le orecchie, insomma. Quindi il rapporto in realtà viene tenuto dalla Presidenza della Repubblica, la Presidenza viene tenuta e non dal Presidente. Cioè, il problema è della distruzione dei poteri del Presidente della Repubblica. È un elemento antropologico e politico che si sta sempre più affermando, e torno a dire, costoro realizzano quello che i generali realizzavano con altri metodi, loro non ne hanno più bisogno. Basta, come ha ricordato il nuovo Daniele, aver fatto una piccola operazione, per esempio. In 30 anni il reato che riguardava la vita italiana, a sentirli tutti, e li riguarda ancora costantemente, quella dei diritti politici del cittadino negati, un reato preciso che si compie, come un solo uomo questa magistratura l'ha solo attribuito un paio di volte nell'ambito del terrorismo, quelle cose facevano pena o facevano ridere, insomma.
1: No, lo attribuì l'ultima volta a Celentano.
0: Sì, appunto, a Celentano per alcune... Sì, ma non l'ultima volta di Celentano, no, no, con 14 milioni.
1: No.
0: A un Celentano di 2 milioni, insomma. Poi così semplicemente perché i cacciatori, se ci stava qualche magistrato Beretta, io avevo parlato dei giudici della Corte Costituzionale Beretta, e poi in quel caso ci fu qualcuno della Procura di Roma Beretta, insomma.
1: Bene, niente, su questa cosa dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dire, ne parliamo praticamente tutte, non mi pare che questa
0: sì,
1: offra grandi novità.
0: Io continuo a ricordare che appunto uno anche sul piano della distruzione ambientale italiana e dell'andata in fumo, letteralmente, di una percentuale spaventosa dei boschi, no, della vegetazione italiana, la cultura, l'antropologia di questi ha fatto sì che non si facesse nulla, nulla, nulla. È una vergogna. Ma nel senso non morale, è una vergogna pensare che esiste questo livello di cultura, tra virgolette, moderna. Poi l'altra, appunto, quella della distruzione di tutti gli strumenti che erano previsti dalla Costituzione per tutelare dall'antidemocrazia, dai comportamenti antidemocratici, i diritti alla democrazia e i diritti di libertà. E in più sono parte attiva della negazione della Costituzione con una costruzione ideologica che ormai fa scuola costantemente, nella quale in un modo o nell'altro si afferma che il diritto mite o no comporta che il giudice, insomma, praticamente operi non tanto in applicazione della legge, ma in applicazione delle proprie convinzioni.
3: Allora, questa questione
0: politiche, le proprie convinzioni politiche.
3: Ah beh, certo, sì, certo. Se no torniamo
0: sì, anche sull'altra cosa, sì,
3: bocca della legge, i tempi, sì, quello certo. È un dibattito complicato, però.
0: E come no, come no. Del...
3: Tu sei per l'interpretazione o per
0: il giudice? Io storicamente ritengo utile enfatizzare anche la difesa della letteralità della legge delle leggi, cioè quella nel quale, soprattutto in un regime come nostro di civil law e non di common law, che è un'altra cosa, con assenza, no, soprattutto in una situazione come questa, l'aspetto di de jure condendo legislatore e legislativo sia controllato, sia minimo. E invece ho sentito in questo congresso la rivendicazione ufficiale, anche in questo congresso, che invece le caratteristiche moderne del diritto dell'essere giudici è quella di essere innanzitutto praticamente un legislatore.
3: Che è un bel pasticcio, perché vuol dire applicare un concetto da rule of law a un sistema napoleonico.
0: Sì, sì, ma poi, sì, che, ma comunque che è... con una sola cosa certa, l'ignoranza profonda di tutto quello che è storicamente liberale.
3: Va bene, e allora però questa storia dell'ANM, che è un po' l'avvenimento della giornata, a proposito, le ultime notizie politiche, poi adesso c'è l'alluvione delle notizie sportive, ma prima, diciamo fin verso le 8, davano un passo della Casa delle Libertà che chiedeva, appunto, tu ne hai parlato molto, al Presidente della Repubblica una presa di posizione sulla...
0: Loro possono pure chiederlo, poi non so, bisogna vedere chi l'ha chiesto, in che forma l'ha chiesto, se l'hanno fatto chiedere a qualche peones, capito? Perché tutto qua. Il problema è un altro: hanno voluto questo tipo di presidenza della Repubblica? Di presidenza? Perché potevano benissimo porsi il problema anche rispetto al presidente che si andava ad eleggere, che desse delle garanzie, no, di non essere praticamente nelle mani della presidenza già conosciuta. E da questo punto di vista però sono poco credibili. Il povero Berlusconi, poveri noi, voglio dire, ecco, cioè, se dico povero Berlusconi non lo dico con sufficienza, perché grazie a lui, quindi possiamo dire poveri noi innanzitutto, poi pure povero lui, l'ha voluta questa presidenza, l'ha concordata come tante altre cose con D'Alema e fatto anche con Prodi, no? Sì, ce l'ha, raccoglie quello che ha seminato.
3: Certo, se avessero votato Emma Bonino la cosa sarebbe andata diversamente. Questo
0: beh, ma dice. Quel diversamente non avrebbero mai voluto. Beh, questa è la realtà.
3: Ecco, allora, già che ci siamo al tema che tu accennavi all'inizio, come un tema che senz'altro è obbligato, insomma, quello che sta succedendo nel governo, hai visto? Sì, siamo al turpiloquio.
0: Nel governo, nella politica italiana, sì. No, è divertente il grande giornalismo di questo giornalista portavoce, no? Di Buonaiuto, che dice: noi non abbiamo mai sentito dire una parolaccia in vita nostra. Francamente, no, ma dico, capito, allora anche le prestazioni tecniche sono a livello delle prestazioni politiche, insomma.
3: Beh, la situazione è imbarazzante, non per spezzare.
0: Beh, allora, vabbè, ma non dire una scemenza, no? Perché e infatti Felti gli ha risposto bene, ha detto: vabbè, insomma, sentite, lasciate perdere se non volete. Calderoli l'ha di fatto confermato, quindi è anche chiaro. No, ma io devo dire che l'imbastardimento, l'involgarimento della politica attraverso la Casa della Libertà, voglio dire, ci garantisce probabilmente, garantisce, ma insomma, rende molto probabile a questo paese il ritorno di formule e di classi dirigenti politiche che altrimenti non sarebbero mai più tornate al potere, al governo.
3: Oh.
0: Questo è il contributo che dà con la sua capacità di statista, di liberale, di De Gasperiano, di operaio, di comunicatore sociale e via dicendo.
3: Ci fermiamo un attimo su questo aspetto, perché per la verità sono, diciamo, ecco, due trasmissioni almeno che tu lo evochi, però poi non lo approfondisci. Sì. Adesso vediamo se ho capito bene. Il ritorno vuol dire quelli che c'erano prima, sì, si certo. Intende, no? Non inteso tanto come centrosinistra, ma come blocco centrista.
0: Certo.
3: Ecco. Certo. Questa è una cosa che tu hai detto per la prima volta 2 settimane fa. Hai parlato di un progetto nuovo, evocando anche sì. La presidenza della Repubblica anche in quel caso, che sì. Tu hai chiamato il taglio delle estreme. Vogliamo certo. Approfondire questa cosa?
0: Sì, ma questo è un disegno naturale che sempre viene fuori, no? Si diceva si fa fuori l'MSI, non ci si riesce, si fa la destra nazionale in scissione dell'MSI. C'è stata la scissione fra, diciamo, favorita fra Cossutta e Bertinotti. Questa è cosa, direi, normale, di formare questi centri come centri di raccolta, non vorrei dire, insomma, di detriti, ma insomma un po' così. No, io quello che mi interrogo, mi sto ponendo, è noi. Poi, noi, io allora ricorderò che per 15 anni abbiamo cercato in ogni modo di secondare la formazione politica e di una politica di sinistra liberale all'interno della sinistra politica e sociale italiana. Credo che abbiamo per 15 anni lottato molto bene anche sul piano tecnico da questo punto di vista, dicendo esattamente, ahimè, le stesse cose che diciamo oggi e penso diremo domani, sul piano dei contenuti, degli obiettivi, delle scelte, sul piano programmatico e progettuale, no? Ma in qualche misura cercando di valorizzare quanto di deposito liberale pur sempre c'è all'interno di qualsiasi realtà politica e sociale, no? Diciamo, c'è una parte, la coltivi. Ricorderò che noi contendemmo al Partito Comunista i 4 seggi dell'estrema sinistra della montagna e con una dichiarazione: noi, questi sono i nostri posti, perché noi siamo la forza di alternative, non di alternanza, di mera alternanza, e lo siamo perché noi siamo, i nostri valori sono anche quelli della destra storica e non della sinistra del trasformismo ed altro. Cioè, e diciamo, nel 75-76 abbiamo dovuto constatare che questa possibilità era ormai sepolta, aperta dal 59, io devo dire, con il mio articolo personalmente, come espressione pubblica di questo tentativo esplicita, avvenne nel marzo 59-58 con un articolo sul Paese Sera, una polemica poi con Togliatti ed altri. L'abbiamo praticata in tutti i modi. Poi, quando Berlinguer mostrò di ritenere o di volere ritenere che le grandi vittorie sul divorzio e quelle che si preannunciava sull'aborto fossero momenti di ricreazione, no, in fondo, del popolo italiano, ma che il progetto partitocratico, il progetto cattocomunista, il progetto, vabbè, quello che restava, quello strategicamente possibile e necessario, beh, noi dovremmo constatare che nel 76 facevamo una campagna elettorale su questo e entrammo, fummo forza di forte credo capace opposizione, visto non solo, per esempio, noi ritardammo di diversi anni il nuovo concordato che Andreotti ci venne a proporre, devo dire anche però con la intelligenza, con un minimo massimo anche di rispetto un po' del Parlamento. Andreotti accettò 3 volte di tornarsene con le pive del tacco e rimandare, no? Poi quello che divenne il patto Madamense di Craxi con il Vaticano nell'84, che è stato oggi evocato dal cardinale Silvestrini, dicendo, beh, tra l'altro e altri, c'è una cosa che non si è ancora realizzata, è la effettiva autonomia della CEI dalla Curia. È interessante che questa era la strategia di Margherita Broglio e di altri che aiutarono Craxi a fare quest'altro errore. Ma quindi oggi per 10-15 anni abbiamo tentato lo stesso, no? A destra, tra virgolette, come a sinistra, sempre ricordando che lo facevamo anche aperti ad un discorso che poteva coinvolgere la sinistra, rivolgendolo e vivendolo a destra anche in modo particolarmente accanito e consapevoli della posta in gioco. Oggi dovrei dire questo, una cosa. Io ringrazio, per esempio, ieri c'era una bella presenza da Gad Lerner di Biondi, sì, che regolarmente poi ci evoca, eccetera. Beh, però ci sono un limite. Ormai gli ex democristiani, gli ex fascisti, gli ex berlusconiani, sono scatenati tutti quanti. No, ex berlusconiani, a cominciare da Berlusconi, voglio dire, cioè gli ex del 94, insomma, questo ormai... È chiaro che Silvio Berlusconi, non voglio dire per carità che è la caricatura di se stesso, dico comunque che è un ex Berlusconi rispetto ad allora. E continuiamo, chi ci segue queste nostre domeniche, mi pare che hanno 3 anni di noia. Non c'è stata domenica in cui non ho continuato a dire dobbiamo lo stesso cercare, e ancora lo cerchiamo di fare. Però lo sfascio è tale. Dio santo, dove sono i liberali nel Parlamento? L'ho già detto, dei liberali che in Parlamento dicessero benissimo, a questo punto dei decenni sono passati, le esperienze le abbiamo fatte. Nella realtà italiana, sociale e politica, e non solo italiana, la realtà radicale è una realtà che sembra sempre sul punto di morire, ma non muore mai, e ci sono dei motivi. Perché non raggiungere dopo decenni questo? Perché non porre i problemi? Perché non ci siano... Non ci sono... Insomma, noi abbiamo avuto, lasciamo stare il Presidente del Senato, abbiamo avuto a Bizzeri, lasciamo stare Urbani, lasciamo stare uno degli intellettuali di destra più onerato di incarichi parastatali e statali, eccetera, insomma, come si sta in giro. Ma Dio santo, non c'è qualcuno che per esempio dice in Italia io sono disponibile a fare una battaglia per proporre l'alternativa anglosassone, per proporre il modello ancora una volta anglosassone, il modello federalista anglosassone rispetto agli altri, il modello presidenzialista, il modello di giustizia anglosassone. No, niente, o altrimenti anche nella realtà italiana, dinanzi a occasioni che noi diamo, voglio dire, di conoscenza attraverso la radio, ma anche tutte le nostre iniziative giudiziarie e le altre, è una somma di individui, si organizzano soprattutto sotto elezioni, hanno la possibilità di fare un lavoro organizzatissimo, qual è il nostro, di lotta politica. Potrebbero parlare a nome di una forza che esiste, organizzata a livello transnazionale, internazionale, italiano, no, in modo particolare, tra l'altro potrebbe essere prezioso questa sinergia fra parlamentari eletti per fare i liberali, tanto non dovrebbero avere eccessivi imbarazzi. Io so che per esempio poi un uomo come appunto Biondi, lui diceva, beh, insomma, se io dovessi fare una cosa del genere, mi è stato riferito, io però mi dimetterei. No, insomma, non ho capito. Sono andati chiedendo voti per un progetto liberale, per un programma liberale, su questo sono andati. Beh, onestamente, se pongono il problema degli elettori, gli elettori hanno votato promesse liberali, impegni liberali, e non quelli della politica economica di Tremonti, non quella della politica economica che c'è stata, non quella della politica malamente europea e mondialista putiniana, no? E sotto Buciana, ma poi nemmeno, almeno Aznar qualcosa da questo punto di vista occorre riconoscerglielo. Beh, tanto pure il principe Carlo è andato oltre a Casini,
3: no, anche è andato in Iraq. Ci sono andati tutti ormai, manca solo, solo il presidente del Consiglio.
0: Lì devo dire buona la battuta di Roberto Giachetti, perché ha detto, l'ha detto stampa sul nominato, cioè non l'abbiamo mai visto abbandonarsi all'Ira. E lui ha detto, all'Ira, all'Iraq, certo, sì, all'Iraq non l'abbiamo mai visto, insomma. Ma tutto questo è triste, perché davvero ormai diventa un problema un po' di barzellette. Mentre vedi il problema è drammatico, è triste. Allora, quello che voglio dire, riprendere e ricordare, perché le ragioni sono tante, la scelta del sistema politico, diciamo, anglosassone a fronte versus di quelli e quello continentale, no? Questo sul piano istituzionale, delle forme istituzionali, politiche, elettorali, eccetera. Precisare sul piano economico, no, quali sono le proposte anche che si devono fare. Su questo manchiamo un po', abbiamo delle ottime analisi critiche di quello che accade, ma su questo avevo sentito, tra l'altro da Benedetto mi ha fatto molto piacere, circa un paio di mesi fa, che avremmo posto il problema dei bond argentini prima ancora, insomma, qua non mi pare, ma comunque dobbiamo chiarircele, dobbiamo vedere questa situazione del partito transnazionale dopo le affermazioni e gli insuccessi che hanno dell'incredibile attraverso soprattutto Emma, no? Del partito su fronti che sono nuovi. 5 anni fa il fronte arabo, diciamo, non l'avevamo, o 6-7 anni fa il fronte orientale era il fronte tibetano, non era ancora radicata a tutti gli altri, e quindi di tutto questo dobbiamo e possiamo prendere atto. Ecco, io tra l'altro, qui ci entriamo, fra 2 settimane sarò in California, perché c'è una grande assemblea di bonzi e di militanti, di fedeli, di credenti buddisti vietnamiti, che vogliono festeggiare nello stesso tempo il Congresso americano e il Parlamento europeo, perché, se vi ricordate, qualche settimana fa, quasi lo stesso giorno, Congresso americano e Parlamento europeo hanno preso delle delibere molto dure contro il governo del Vietnam e le persecuzioni assassine, poi tra l'altro, in corso in questo momento, che sono riprese. Però vogliono dare questo ringraziamento, e Penelope Faulkner e Vovanai saranno lì. Loro sono rappresentanti, Vovanai ormai da 30 anni nel mondo della chiesa buddista del Vietnam, unificata del Vietnam, mi hanno chiesto di andare, ci andrò, e vedremo se Xor verrà anche lui, no? È un fronte molto importante, ma che continua a crescere costantemente. Dopo Sana, Emma a questo punto è sollecitata da proposte di fare Sana 2, Sana 3, Sana 4, ma può essere in Arabia Saudita, in Egitto, in altri paesi, dopo quel successo. E credo che si rivolgono semplicemente a Emma, quindi non c'è pace, al partito. E questo pone dei grossi problemi. L'iniziativa sulla Cecenia, ne abbiamo parlato e non solo parlato stasera, c'è questo fronte vietnamita cambogiano, anche con notizie delle ultime ore, nei quali siamo impegnati.

0: cominciare a preparare il lancio anche in alcuni ambienti americani di questa cosa che vogliamo costituire, abbiamo dichiarato ufficialmente un comitato promotore degli Stati Uniti d'Europa e d'America per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, ecco, no? E il Partito Radicale Liberale Europeo per queste due cose. E questo è il nuovo fronte. Diciamo che abbiamo mandato, non sappiamo, possiamo valutare, a fronte di una 70.000 email, probabilmente abbiamo mandate a 30.000 persone, perché sono cose doppie ed altro, non riusciamo a valutarla. E devo dire, in due giorni ci sono arrivate 700 risposte via email di adesione al progetto, quindi nemmeno, no, che altro, il che non è poco.
1: Quello che lasciava scettico Soros, cioè, nel contesto.
0: Sì, sì, sì, sì, no, che non c'è, lui c'è una follia. Io poi ci ho ripensato, adesso gli scriverò, dico sì, ma dico, non ho capito. L'abbiamo interpretata male. Lei quando dice follia non dice necessariamente una cosa negativa. E allora vedrò di coinvolgerlo, dico, se ci si iscrive a questa cosa o meno.
1: Oh, fra l'altro, se perdoni la banale curiosità, è la prima volta che vai in America?
0: No,
1: ci sei già stato.
0: È la prima volta che non vado o in sciopero della sete o in sciopero della fame. O sì, sono stato a New York, all'ONU,
1: è vero, sì, sì,
0: all'ONU,
1: sì,
0: durante la campagna, periodo campagna sterminio per fame nel mondo.
1: Vero.
0: Una volta con Emma, che era lo sciopero della sete, per cui lei poverina impazziva lei a curarmi e vigilarmi. Un'altra volta nel sciopero della fame, andammo anche in Canada. E lì, no, tre o quattro volte, ma sempre come vado io nelle cose, insomma, come spero di andare fra poco, prima o poi, a Potenza, anche questa cosa di Maurizio, andare in Lucania, perché insomma ci andrò, sarò un giorno e mezzo, non potrò starci purtroppo a vedermi i nuovi sassi di Matera o non so che cos'altro.
1: Ma comunque, a proposito, a parte Soros, negli ambienti americani c'è qualche...
0: No,
1: perché
0: per
1: c'è
0: il momento,
1: questo rapporto? Però...
0: Per il momento, non, da questo punto di vista, abbiamo nulla, perché bisogna pur dire le cose. Le cose che speravamo, che io speravo attraverso il libro di Daniele, che dissi subito, la cosa importante è il libro sarà in America, non come operazione, e lo meritava di gran lunga. Come è noto, che era l'impegno, l'invito e l'impegno di presentarlo in America a metà luglio, mi pare, o all'inizio di agosto, ufficialmente nella sede, diciamo, più prestigiosa, Neocons, a Washington. Siamo a febbraio, ogni tanto l'Edin arriva in Europa, ma insomma, di questa cosa, pur avendole anch'io sollecitata per un altro verso, immagino che Daniele avrà fatto, insomma, un po' una sola, un po' un bidone, si sospetta che ci fosse. In realtà non è così, c'è stata indubbiamente una rapida evoluzione dei rapporti di alcuni neocons con alcuni berlusconiani. Sicuramente, come è noto, io sono convinto, sull'afflato di una grande tensione modale, etico-politica e morale, ma che ha subito delle ricadute particolari. Non bisogna rassegnarsi, però, da un altro punto di vista, beh, nelle postfazioni che abbiamo fatto al libro di Soros tradotto da Matteo Angioli, no?
1: Sì.
0: Voglio dire, già... Già le settimane diventano interessanti, insomma. C'è stato un momento in cui si sosteneva che fra Bush e i democratici, sì, diciamo, tra virgolette, non c'era partita. Ma la partita mi pare che c'è. E io ho chiarito, tra l'altro in un modo provocatorio, perché uno che scrive che di Soros ammira la fiducia, in fondo la limpidità della sua storia e dei suoi impegni, lo fa sperando, dico, mo, ecco, fatti avanti con i fratelli De Regge, insomma. Invece non è arrivato nessuno, no? Perché pensavo, avendo scritto questo, pannella, dice che questo

0: No, la lira.
1: Sì, la questione dell'inflazione
0: Ma
1: sul...
0: non ho perso speranze che arriveranno anche queste cose.
1: Ebbene, bisogna aspettare la campagna elettorale, poi ti parleranno di social,
0: Sì,
1: figurati, figurati se la Lega ti
0: va
1: lascia
0: bene, ma sai, insomma.
1: scattare una cosa del genere.
0: Comunque no, la cosa importante è che purtroppo Kerry c'ha una cosettina negativa, ma una cosettina. E che lui negli ultimi anni, attraverso un processo che si comprende, è divenuto uno dei più ottimisti nei confronti del governo vietnamita. E al Senato ha bloccato lui un'iniziativa molto importante di difesa dei diritti umani e civili in Vietnam. Questo è un piccolo dettaglio. Ci ho detto. Mi pare che il ragazzo sia partito bene, che come tutti dicono, mi pare che se il ticket è non con i sondaggiati,
1: No, né con Dean né con Clark, pare di
0: è
1: capire.
0: caputo né con Dean né con Clark, come faceva giustamente notare Walter Vaceglio,
1: Nel
0: il mio
1: foro.
0: biografo. Non autorizzato, insomma, rispetto ai sondaggi, lì i giornalisti potevano forse andarci un po' di più a seguire. Tra l'altro, ci dovrebbero essere i risultati del MEN. Era oggi, no? O domani? No, oggi.
1: No, no, no, era
0: Per gli altri
1: oggi.
0: erano ieri, quindi il MEN oggi.
1: Sì,
0: Loro
1: ma io...
0: chiudono alle 2 di pomeriggio, ancora chiudono. No, in Svizzera chiudono alle 12.
1: Non so dirti, adesso comunque avviamo la ricerca e fra un attimo ti so dire.
0: Ah, ecco,
1: Sì,
0: scusa.
1: eccoli qua, volevi i risultati e li abbiamo. Ecco, ricordavo bene, ma avevo paura di dire una sciocchezza. Ha vinto Kerry. Kerry ha ulteriormente incrementato il suo già notevole vantaggio, ha letteralmente fatto razzia dei delegati, vincendo ieri le assemblee di partito nel Michigan e nello stato di Washington.
0: Quelli sì.
1: Oggi le
0: Ah, oggi?
1: assemblee del Maine, dove finora si è imposto, ah no, dove pure è favorito, no, sono ancora
0: I
1: primo, vero?
0: sondaggi, le
1: Sì,
0: previsioni.
1: ecco, non avevo visto solo dei sondaggi. Va bene, no, parla degli altri dati, però questi del Maine pubblica solo i sondaggi, sì.
0: Però Massimo, avevamo sfiorato un momento fa
1: Ah, sì. Sì.
0: il Partito Radicale Liberale Europeo, no, la sua
1: Certo.
0: annunciata Costituzione, questo primo invio, queste prime 700 risposte, mentre l'invio è in corso, è il fatto che a sto punto, approfittando di questa occasione che ho voluto cogliere perché Vovanai da 30 anni, ormai anche di più, è un compagno, un amico importante, no? E ci tenevano molto, e quindi voglio però andare a New York e vedere con Marco Perduca e Matteo Mecacci se riusciamo, perché questo è essenziale nella strategia di questa iniziativa, ad avere presenze in America intendendo gli Stati Uniti d'America, in Canada e in America. E tra l'altro ci sono state tre o quattro risposte. Quelle che ho scorso delle altre, che venivano anche dalla Bolivia, dalla Colombia, pur avendo detto chiaramente, questo è, vi annunciamo l'intenzione che è il comitato promotore del Partito Radicale Liberale Europeo, quindi europeo, per gli Stati Uniti d'Europa e d'America, per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie. Questo era proprio, erano poche righe. E beh, da diversi paesi, diciamo, abbiamo avuto almeno 7-8 che io ho visto risposte di sudamericani, cioè a noi ci interessa molto una cosa del genere, eccetera. E, poi dovremo analizzarle un po'. Ma la cosa sulla quale vorrei un tantino, se credi, approfondirla un po', io spesso ho sempre detto che è partire dal vissuto, altri potrebbero dire dalle fenomeni, dalle fenomenologie, a dipendere dai linguaggi. No, che abbiamo, ma indubbiamente è un vissuto di individui, è un vissuto di popoli. Cioè, gli irlandesi a New York, in America, gli italiani, diciamo che è gente che ha vissuto una storia da Stati Uniti e d'America ed Europa. Hanno lavorato lì, sono dovuti andare lì perché qui erano, finché erano carne da cannone, trovavano qualcosa da fare. Poi i carni da lavoro andavano lì, Sono molti gli stati, ancora oggi ci sono in Medio Oriente, ma che hanno vissuto per decenni sulle rimesse dei milioni di emigranti. E tra l'altro, pensavo una cosa, noi abbiamo scritto un fax, però non è, ai 35.000 sindaci francesi, è un'impressione, una cosa vera. Sono certo che lì avremo una risposta scoraggiante, se non c'è. Perché l'ho voluto fare? Perché l'unico paese d'Europa che non ha avuto immigrazione di massa, ha sempre avuto immigrati, no? Immigrazione, è la Francia. E quindi manca questo presupposto sul quale io molto insisto, perché non è un caso se i 10 nuovi aderenti all'Unione Europea, ex comunisti, però sono tutti targati americani, no? Da un certo punto di vista. E credo che in parte è determinato dal fatto che quello che in molte zone d'Italia, mica solo del sud, perché anche nel Friuli, nelle zone povere del Piemonte, via dicendo, in grandi zone dell'Italia, abbiamo avuto Veneto. Questi. E siccome una delle cose che hanno aiutato il processo di omologazione, di unificazione europea a livello dell'opinione è stata questa, no? Il Belgio con le centinaia di migliaia di italiani che sono andati lì, e per fortuna non solo a Marcinelle, no, in Francia, nel nord, ovunque, e tutte le migrazioni mediterranee, nell'assieme verso il centro, quelle balcaniche ed altro, beh, io credo che dovrebbe stimolare, cioè, riflessioni e anche riflessi, no? Questa idea di... naturalmente sottolineando che cosa? Secondo questo può avvenire sulle mitologie le più diverse, è essenziale dire come storia, direbbe Grosi, come storia della libertà e del diritto, perché appunto degli Stati Uniti e d'America e di Europa, sulla base delle battaglie di democrazia, no, e di libertà per costruire l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Questo è essenziale, perché sono stati anche, no, molti momenti nei quali queste forme di unità erano di altra natura, insomma.
2: Beh, in effetti sì, questo argomento, diciamo, riporta su, nei suoi termini, quella che può apparire appunto una follia, il fatto che appunto il rapporto con gli Stati Uniti sia una cosa connaturata al mondo europeo, insomma, per dire una banalità.
0: Storica.
2: Sì, appunto, perfino
0: sociale,
2: in Albania,
0: antropologica, certo. Appunto, no? Proprio così, e quindi certo. Rischia di essere in fondo inconsapevole, per molti versi, affidata a dei riflessi più che a delle consapevolezze. No, però quando i riflessi DNA sono quelli, il lavoro dovrebbe... Cioè, è un po' quello che è accaduto sul divorzio, no? In fondo, quando abbiamo trattato il problema del divorzio, tutta la classe dirigente italiana non ci credeva, non ci voleva credere, dico tutta, perché Loris era isolato anche nel mondo socialista, no? E non parliamo di comunisti e di classi dirigenti ed altro. Ci siamo rivolti al vissuto, io dicevo sempre, alle canzoni Partono i bastimenti per terre assai lontane, era la canzone della rottura della famiglia, delle vedove bianche, no? Di questi grandi fenomeni sociali. E certo, se noi avessimo la possibilità di essere eletti avendo dei siti, esistono nel mondo, con 20 milioni di lettori o 50 milioni di lettori, beh, non avremmo problemi. Ed è per questo che il discorso che prima facevamo sulla sinistra liberale, destra storica, che discorso sulla nostra, le epoche, i periodi, le scelte tattiche, ma soprattutto anche quelle strategiche che abbiamo sempre fatto, però dobbiamo tenere presente che questo vale se l'interlocutore è democratico, cioè se è il popolo, se sono i popoli, se sono gli elettori, altrimenti si ricade nel rischio di dire vabbè, quella roba è una roba dall'1%, ci ha dato il 2%, no, non è vero, cioè tutto diventa falsato, no? E quindi la battaglia è quella, bisogna dire, caso Italia, La battaglia è questa, abbiamo ancora trovato, come dire, la ricetta, no? Che può consentirci. Di fatto prendiamo atto, sono 30 anni che ancora non riescono a farci scomparire. Che è un primato per delle forze liberali.
2: Assolutamente radicate. Sì. Sì, non solo per le forze liberali, diciamo, sì. Fra le piccole forze, fra certo. I partiti che non hanno mai, a parte un caso, nel caso dei radicali, superato il 5%, i radicali sono stati quelli più longevi, insomma.
0: No, ma direi che in fondo anche, non so, se il Risorgimento, dopodiché le forze liberali in due decenni sono distrutte fino a esserlo anche fisicamente. No? Voglio dire, con i fascismi, voglio dire le altre cose.
2: Ma tu che cosa pensi? Questo non te l'ho mai chiesto, perché poi in realtà dopo la Repubblica ci fu subito un dibattito su questo. Tu cosa pensi della cosiddetta Italietta, quella prefascista? Era un regime anche democratico o no?
0: No.
2: Parri diceva di no.
0: Sì, vabbè, ma guarda, anche Oriani, anche una parte dei Gobettiani, anche, bisogna vedere quali sono i parametri.
2: Certo.
0: No, se noi guardiamo, bisogna guardare i trend che ci sono, ma in realtà storici. Che cosa produce? Più libertà consapevolmente, bisogna aggiungere, o meno libertà? Più, tra virgolette, giustizia, no? Contrapposta a più uguaglianza, ecco, diciamo, più uguaglianza rispetto invece alla diversità della democratica, eccetera. Che cosa? E quindi io dico che sicurissimamente il risorgimento liberale, compiuto o non compiuto, dicendo queste cose che non mi appassiona, ma il risorgimento liberale è stato forse un episodio, lo dicevo anche rispetto a Croce, in qualche misura ha avuto caratteristiche di riforma, ma nel senso è stata una cosa forse più corrispondente di quanto non avessimo colto, sia pure molto ritardato, dei momenti di riforma protestante, di riforma anche delle religiosità, no? Questo, ed è indubbio che comunque è stato un elemento, l'Italietta è qualcosa che non riusciva ad assicurare l'essere l'Italia avanguardia nelle realizzazioni storiche di giustizia, e infatti Marx aveva sbagliato in questo, che non aveva immaginato che non fosse in Inghilterra ma in Russia che poteva essersi, tra virgolette, la rivoluzione, no? E in Italia, perché lì dove i regimi erano, magari per motivi anche liberali, di uno Stato non forte, non ultrapresente, eccetera, avendo una lentezza nelle realizzazioni, nell'allargamento sociale, no? Ed economico, hanno prodotto le tragiche illusioni delle scorciatoie totalitarie, del welfare senza libertà. Mentre quando i liberali inglesi, Beveridge, immagina il welfare nella società britannica di libertà, no, evidentemente quelle sono realizzazioni che hanno fatto epoca col movimento Fabiano e con poche altre cose, hanno dato le migliori cose della storia dell'altro secolo. Insomma, no,
2: la Fabian Society esiste ancora, è vista un po' come esiste ancora.
0: No, esiste, è un elemento di classe dirigente, ma non credo che abbia un'influenza politica diretta, purtroppo. Vabbè, può darsi, Massimo, questo non lo so, ecco, non mi risulta, il che non vuol dire che non c'è.
2: Beh, la London School of Economics,
0: sì.
2: Sostanzialmente,
0: allora anche lì noi abbiamo poi da Dahrendorf oggi eccetera a Soros che ci è passato, no, alle cose popperiane o alle cose keynesiane, quindi quelle keynesiane con quelle fabiane possono parere avere una maggiore vicinanza delle altre. Però è indubbio che...
2: Ripeto,
0: quelle keynesiane possono sembrare avere una maggiore vicinanza e parentela nei confronti di quelle fabiane e di quelle popperiane, come tesi. Ho detto, sto facendo un confronto. Ecco, il confronto è lì dove...
2: Perché Popper va di moda, quindi va bene.
0: E io invece dico appunto che Popper ce l'ha di meno, apparentemente, molto di meno rispetto alla società Fabiana, rispetto a Keynes.
2: Di che? Ha di meno di cosa?
0: Di contiguità.
2: Ah no, certo.
0: No, ecco. No, ma infatti... allora ecco. Ma infatti avevo visto il tuo viso e avevo capito che non mi ero fatto capire, perché dall'inizio dicevo questo.
2: Sì, sì.
0: Abbiamo, alla London School abbiamo poi queste componenti e non mi sentirei di dire che appunto sia una incarnazione o un erede delle società fabiane. Ecco.
2: Ma non lo so, forse bisognerebbe approfondire, perché credo che Blair con la Fabian Society c'entri, esattamente come con la London School. Con
0: Popper la sua singolarità, voglio dire. È una sua singolarità, poi lui fatto anche con questa cosa di questa moglie cattolica, poi cattolica in questo modo come è venuto fuori. Cioè la società, le posizioni di Fabiane erano delle forti anche echi cristiani, anche religiosi, che erano del tutto assenti.
2: Certo, diversi sono. Ma il governo?
0: Guarda, le cose... La logica delle cose è manifestamente quella che vede ex fascisti, ex comunisti, ex clericali costituire la candidatura sociale anche e culturale del nuovo blocco di potere. Cioè, indubbio che le sintonie... Beh, d'altra parte, quando la sinistra e Botteghe Oscure e Occhetto, ma chi le bisogna pure dirgliele certe cose, hanno scelto di fare eleggere Fini contro di me, dopo che noi eravamo stati determinanti per l'elezione contro il segretario dell'MSI di Francesco, che se no andava a prendere una sconfitta da quale non sarebbe rimesso nemmeno dopo 50 anni, no? Dobbiamo pure tenere presente che da allora molte cose sono accadute, e se Berlusconi ha sdoganato prima la Lega, col risultato che è divenuta subito una costola della sinistra, no? Diciamo nell'ordine di tempo, allora. Poi l'MSI, è indubbio che da molti punti di vista oggi guardano con maggiore tolleranza e simpatia a Fini che a Berlusconi. No?
2: Da guarda sinistra, il soggetto a chi? La sinistra,
0: da sinistra.
2: Beh, quello per la verità anche nel 94 lo dicevano, ti ricordi?
0: Certo, dicevano questo oggi, però poi viene fuori alle mani la sociale, attenzione, l'Europa. E non dimentichiamo che la posizione federalista della sinistra è stata una parentesi di 10 anni. Adesso vediamo cosa accadrà a 15 anni, portata dal Altiero Spinelli all'inizio degli anni Ottanta, altrimenti erano profondamente anti-europeisti e neutralisti. Quindi sono troppe cose. E poi parlo anche dell'antipatia, non solo per il risorgimento liberale, no? Ma della grossa antipatia per lo Stato di diritto, per l'Europa che sia considerata anche l'Europa della riforma piuttosto che quella della controriforma. Gli atteggiamenti rispetto al Medio Oriente di Formigoni e di tanta parte, no, del mondo cattolico. Non credo che Tareq Aziz sia molto utile più, però insomma lo è stato un punto di riferimento. Adesso c'è padre Benjamin, insomma, no, tutta più non è la stessa cosa.
2: Padre Benjamin hanno ritrovato il suo nome fra le persone occidentali finanziate dal governo iracheno.
0: Sì, ma lì mi pare che
2: se l'è guadagnati, però oggettivamente sì, no, ma si può negare.
0: Era meritato?
2: Sì.
0: No, ma qui c'erano anche qualche presidente di regione.
2: C'era un presidente di regione.
0: Ecco,
2: sì,
0: appunto,
2: sì,
0: voglio dire. Poi dopo
2: di regione lombarda.
0: Certo.
2: C'era un presidente di regione lombarda, è vero. Ma per i presidenti di regione sono dei
0: epidurissimi. Ma nel 91, adesso la cosa un pochettino su questa storia di Fassino. Di nuovo anche lui fa un po' il duro sul ritiro delle truppe.
2: Sì.
0: E vabbè, però io poi a questo punto c'ho la cosa, e mi ricordo anche nel 90-91 Massimo, non so se anche lui, eccetera, andava in piazza San Pietro con i bambini a mostrare il Papa che voleva la pace, non voleva l'intervento a favore del Kuwait, insomma, no?
2: Sì.
0: Quindi dopo cose che...
2: Sì, per la verità D'Alema proprio allora si distingueva anche da Occhetto
0: sì, certo.
2: Per una posizione più, diciamo,
0: sì,
2: più
0: però
2: di sinistra,
0: andarono, sì, però andarono più... però andarono a Piazza Appunto, San
2: Pietro. No, proprio per quello. Esattamente per quello, per evidenziare un ruolo che secondo loro all'epoca la segreteria allora era ancora il PC, non evidenziava abbastanza. Certo. Io ricordo un presidente dell'ANM fatto dimettere perché troppo moderato, ed era un'ottima persona.
0: Una persona, infatti. Non
2: adesso però siamo a uno fatto dimettere perché troppo estremista. Beh, insomma, già è un passo avanti. Sì. No, vabbè, mi accontento di poco, me ne rendo conto.
0: Perché appunto dimostra di avere una levatura che in fondo manco loro la sopportano.
2: Insomma, ho capito.
0: No? Mi vabbè, pare, no?
2: Sì. No, hai senz'altro ragione.
0: No, perché se poi... Cioè, è la rettifica. No, lui dice, ha detto, siamo il 1923, no? Siamo dinanzi a un disegno chiaro, avanzato, di fascistizzazione della magistratura. Ora, come è noto, nemmeno nel 1933 la fascistizzazione della magistratura aveva funzionato, erano più monarchici e massoni un po' che appunto fascisti, tant'è vero che dovevano fare i tribunali speciali,
2: certo.
0: E giudicavano con i tribunali speciali, non si fidavano evidentemente, no? Di questi borghesi che potevano avere cose monarchiche, un po' liberali, eccetera, no? E anche avevano grandi giuristi. Ma insomma, diciamo anche questo, non so se i Rocco, no? Siano molto frequenti.
2: Mi pare che gli abbia risposto bene a Pecorella,
0: sì,
2: quando gli ha fatto notare, ha detto una cosa un po' da radicale, capita, sì, perfino a Pecorella. Che in realtà,
0: se lo sa,
2: sì,
0: riterrà di aver sbagliato.
2: Vabbè, affronteremo la querela, ma comunque sia. Quando ha fatto notare, dice, no, semmai qua la riforma dell'ordinamento leva dai codici qualcosa che è ancora fascista, insomma.
0: Sì, ma questa è la vecchia storia che noi da 30 anni.
2: Loro
0: non hanno mai voluto toccare i codici fascisti, né i democristiani né loro.
2: No, guarda, io me lo ricordo, sì, quando i radicali appunto litigavano con Sofri e i suoi amici che parlavano di fascistizzazione, e i radicali gli spiegavano, no, qua semmai il problema è defascistizzare, certo, perché già i codici, certo, fascisti sono, insomma. Va bene, così
0: tra
2: insomma...
0: salutiamo Adriano, io spero di venire, di andare, mo vediamo questo voto sulla Boato e poi dovremmo rimboccare le maniche, perché sennò... Se no, siccome la battaglia, diciamo, tenendo presente nella sua specificità il caso Sofri, noi non possiamo farlo, né credo che Adriano sarebbe lieto che lo facessimo, che noi per il caso Sofri mettessimo tra parentesi la battaglia come l'ho rievocata, no? Come è sorta, per il detenuto ignoto. La domanda non era sulla grazia, ripetiamolo in conclusione, no?
2: Sì.
0: La domanda era quando l'istituto costituzionale della detenzione, protraendosi o non protraendosi, no, diventa non compatibile col diritto positivo italiano. Era questa. La cosa posta così era porre quella... diciamo per esempio della grande maggioranza dei detenuti che non posseggono ottimi avvocati o che non hanno ottima preparazione culturale, no? E altro, quindi questa cosa non dobbiamo, cioè come si monitorizza? La Gozzini qualcosa l'ha fatta, ma nella pratica no. Quindi il problema è di monitorizzare, anche perché il detenuto, come è noto, ci costa 3 milioni al giorno, non so che cosa, o al mese, non so che, no? Con queste cose, che cosa, come siamo attrezzati, e la riforma dobbiamo vedere, attrezzati a rivedere questo problema centrale della detenzione. Il caso Sofri serve per fare scoppiare anche questa, ma proprio nel senso che noi abbiamo posto il problema al Presidente della Repubblica. Guarda, supplisci forse, perché hai interesse tu, Presidente, e devo dire che onestamente sono riusciti a non farci pensare a questa roba. Tu ritieni che un'Italia della quale Adriano Sofri, che da 30 anni vive come vive, quale che sia, no, la verità giudiziaria, dice che 31 anni fa Sofri ha fatto una cosa che riteniamo in moltissimi e Adriano ritiene, afferma, non corrispondere alla verità storica. Adriano reagisce socraticamente, se mi si consente, non violentemente, radicalmente, in modo radicale, come dire, enfatizzando addirittura, no, l'ossequio alla giurisdizione, no, a quello che è stato fatto, dicendo: io però a questo punto non sono un detenuto come l'altro, io non voglio regali, non voglio nemmeno umanizzazioni, che è diritto di tutti, sto qua in questo modo. Allora, questo, se c'è uno nei confronti del quale non si può dire che deve essere dentro, ieri ho fatto anche un'interruzione perché stavo, mi ha rotto i coglioni, no, dico, le banalità che circolano, oggi è un altro uomo, ma dico, lui è un uomo che invece di decrescere come accade agli uomini è cresciuto, tutto qua, questa è la storia di Adriano, è cresciuto come cresce una pianta, e è cresciuto approfondendo, no, le verità e le idee, quindi, no, un altro uomo, e questa cosa, no, tutti qua, adesso un altro uomo, ma non manco per niente, significa, capito, che allora, diciamo, quelli che non hanno cambiato idee a lungo, quando io dicevo i compagni assassini, e dicevo, vabbè, cioè voi del BR siete compagni assassini, però io capisco che potete essere Franceschini ed altri che vengono da certe realtà sociali, no, e storiche. Beh, questo, noi abbiamo un album di famiglia come Sinistre, eccetera, nel quale l'assassinio era rivendicato come, come doveroso. Quindi no? E quindi oggi Adriano è quello che è sempre stato, è cresciuto invece di decrescere, è riuscito a farsi forte, sicuramente a fare forza, non forte, anche del dolore, no, che sente e racconta, perché appunto non è un fatto di spessimento di sensibilità. E c'è un rigore, sì, adesso appunto l'ho già detto, non ho più problemi, ho avuto un po' di perbenismo nel non farlo, questo è ricordare che poi negli ultimi 20 anni, non lo so, ma insomma, diciamo per 3/4 del tempo è stato iscritto al Partito Radicale Transnazionale, e volevo dire qualcosa, insomma, no, altro che qualcosa. Lui sta dando, a me lui dà, con questa sua vicenda, con la quale io sono stato in totale disaccordo all'inizio sul come condurla, no? E però a me mi dà degli elementi di crescita della mia riflessione, della mia capacità, della mia intenzione di questa, che è una... Insomma, siamo però nel frattempo divenuti il partito che ha Gandhi, che ha Gandhi in 50 lingue, insomma, per cui mi arrabbio se penso alle nostre debolezze, quando penso che c'è sto Capperi di principe ereditario saudita, che dovrebbe essere fra i primi 10, non fra i primi 400, pare sono 400 i principi ereditari sauditi, che fa dichiarazioni, sono andati tutto il mondo arabo, e lui dichiara che è l'alternativa non violenta gandhiana quella che può consentire di farsi forti della democrazia. Tutto questo, Adriano non ha fatto professioni totali in questo senso, ma davvero credo che lui su questo percorso storico, un po' antropologico, credo che Adriano a suo modo, come per un altro verso Luca, no? Sicuramente ha dato e sta dando un contributo straordinario, insomma.
2: Va bene, e allora da Sofri eravamo partiti, e con Sofri possiamo concludere, perché siamo arrivati 5 minuti fuori.
0: Sì, cioè insomma, bisogna, abbiamo, quindi ricordiamo, domani, diciamo, martedì, è importantissimo in queste ore fare l'impossibile per correggere l'assenza rituale, per renderle almeno in una presenza rituale di leader della sinistra e di persone di buona volontà, si sarebbe detto e si potrebbe dire qualche volta un po' più spesso. È fondamentale. Luca però ci sarà. Luca darà corpo lui lì davanti per tutti gli assenti. Lui saprà camminare fino a lì. Ha saputo parlare per lì e quindi è di già in cammino. Quanti saranno in cammino nel senso che avranno deciso di prendere un mezzo o di parcheggiare in un luogo di Roma invece che in un altro la propria macchina? Beh, ci conteremo, lo vedremo. Però questo deve essere una spia, no? Perché se uno aspetta solo che usa il parastato delle grandi manifestazioni di massa per manifestare, beh, cosa? Questo accadeva anche negli anni 30, no? Usare il parastato per le grandi manifestazioni di massa, 30 in Italia e altrove. Abbiamo poi, abbiamo ricordato il 23, la scadenza sulla Cecenia.
1: Sì.
0: Abbiamo. Ah, ecco, no, io vorrei. Ho terminato questo davvero. Io vorrei invitare tutti coloro che sono un po' interessati a questo annuncio, l'abbiamo trattato poco stasera, no? Della Costituzione del Partito Radicale Liberale Europeo per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie, per gli Stati Uniti d'Europa e d'America per questa cosa, beh, tutti quelli che hanno parenti, amici, conoscenti, sigle, indirizzi da segnalare in America, voglio dire quindi in Canada, negli Stati Uniti, ovunque e in altri paesi europei, abbiamo radicalparty.org che dà notizie di questo, quindi con gli indirizzi, il piccolo testo base che ci abbiamo, gli altri, anche credo anche radioradicale.it credo ci sia. Quindi vorrei invitare adesso tutti di fare una prima azione. Per il momento non abbiamo ancora fissato le quote di iscrizione, lo statuto, lo stiamo facendo, però invece della quota di iscrizione io direi che delle adesioni formali al progetto equivalgono un po' a un'iscrizione, si è un po' soci fondatori. Nel momento in cui si fa credito a questa ennesima iniziativa politica che abbiamo. E quindi spero davvero questo l'invito da fare, segnalate indirizzi, mailing list, eccetera, e poi saranno dei bei dibattiti da fare sui liberali anche dell'LDR, cioè quelli di.
2: Quelli di Rutelli.
0: Sì, quelli dell'Ulivo con Armandino Cossutta e gli altri.
2: Vabbè, ma mica stare il gruppo liberale, Cossutta, dai. Mica stare il gruppo liberale,
0: No, ma
2: sono alleati.
0: il
2: Ah,
0: leader
2: certo.
0: di quello per cui
2: Sì,
0: eccetera.
2: ho capito.
0: Tant'è
2: Va
0: vero che
2: bene.
0: quello aveva votato per Cox e non per il candidato di Blair.
2: Come tu
0: Certo.
2: hai più volte notato, va bene. Allora, per stasera, cioè per chi ci ha ascoltato in diretta, poi chi ci ascolta lunedì, per questa mattina abbiamo finito e l'appuntamento, come vedete, è subito, è martedì per la manifestazione con Luca
0: Quindi tre
2: Coscioni e
0: ore.
2: poi tutte le scadenze che Pannella ci ha ricordato in conclusione di questa trasmissione che finisce qui, però restate in ascolto perché fra poco i programmi di Radio Radicale riprendono. Ecco, terminava dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato questa sera. Questa volta si trattava di una registrazione dell'8 febbraio del 2004. L'iniziativa radicale sulle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, il dibattito sulla concessione di una grazia ad Adriano Sofri, questi alcuni dei temi. Poi l'iniziativa non violenta di Olivier Dupuy sulla situazione gravissima in Cecenia, le altre iniziative in tema di giustizia, iniziative radicali, anche quella per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui avete sentito questa sera, ci fermiamo anche per questa volta con questo programma realizzato con i documenti custoditi nell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
3: Mezzanotte, un minuto. Siamo in diretta su Radio Radicale per la nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, lunedì 4 maggio del 2026. diversi temi in primo piano, a partire dal Medio Oriente con Trump che boccia la proposta iraniana e Teheran che valuta la risposta americana, poi ancora Rubio a Roma, la missione lampo del segretario di Stato per ricucire, vedrà il Papa e il governo, e la politica interna, la politica italiana con il campo largo che si riorganizza, il governo Meloni, il secondo più duraturo della storia repubblicana dopo quello di Berlusconi, e ancora la giornata internazionale per la libertà di stampa, ancora con le parole del Papa. Poi c'è una notizia sportiva che troviamo un po' ovunque, richiamata nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, ovvero la Serie A con l'Inter che diciamo così si laurea campione d'Italia, infatti ha battuto 2-0 il Parma e vince il suo 21esimo scudetto. Facciamo una carrellata veloce sui titoli di apertura, approfondiamo gli editoriali, i commenti che troviamo sulle prime pagine di questa giornata. Partiamo dal Giorno che titola: Rubio in missione a Roma, disgelo con Italia e Papa. Il segretario di Stato USA giovedì in Vaticano per ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump. Verso un vertice con Meloni, Pastori, cattolica, dice l'America punta ancora sul governo italiano. E rispetto al Medio Oriente, gli USA, possibile un nuovo attacco, replica dell'Iran, non lo temiamo. Il tycoon, no alle loro proposte dell'Iran, poi si parla ancora della guerra in Ucraina, Mosca la biennale, gli ispettori di Giuli, nessun invito, questa la polemica invece rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi, dove dal governo italiano fanno sapere che le sanzioni sono state rispettate. In centro pagina lo sport, festa Inter, i nerazzurri battono il Parma San Siro e vincono il 21esimo scudetto con 3 giornate di anticipo. Questo dunque in apertura sul Giorno. Sulla prima pagina di Libero, Elly ha un'idea per fermare Trump. Si parla di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, pronta alla lotta, la geniale ricetta di Schlein per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. Poi sulla spalla destra, vecchissimo continente, povera Europa, unita soltanto contro gli USA, e tra Cuba e Iran, cosa c'è dietro la missione di Rubio a Roma. Sulla spalla sinistra, scusate, prima di andare lì, diamo anche un'occhiata qui in centro pagina a questo titolo: ma qualcuno ha capito i meriti della sindaca Salis? Come sapete, che si sta parlando molto in questi giorni del sindaco di Genova, la sindaca di Genova Silvia Salis. Si parla di lei come candidata papabile ad eventuali primarie del Partito Democratico, e dunque Libero fa un po' le pulci a questo astro nascente del campo largo. Sulla spalla sinistra, diciamo, Mario Secchi firma l'editoriale intitolato Donald trema, stanno arrivando i pasdaran del Partito Democratico, a proposito del titolo di apertura di Libero che vi abbiamo appena letto. Scrive Mario Secchi, il direttore responsabile: qual è la ricetta del campo largo per governare l'Italia? Non si sa. Le dichiarazioni dei leader sono intrestati, gassoso, rissoso, spassoso. Mancano di concretezza, sono confliggenti, fanno ridere. Giuseppe Conte, a cui auguro una rapida guarigione, forza, propone più spesa e pace. Come coprire la spesa e fare la pace è un mistero, un atto di fede. Elly Schlein propone una variante altrettanto fantasiosa, più pace e più spesa. Sulla pace ieri ha dato un saggio delle sue capacità di analisi e pragmatismo, sposando la fine del conflitto con lo scenario economico. La segretaria del PD ha detto che il modo migliore per evitare altri rincari di carburanti e benzina, ma anche del gas e del prezzo dell'energia, che in Italia purtroppo è il più caro d'Europa, è fermare queste guerre illegali. Siamo molto preoccupati dalle dichiarazioni del presidente americano. Cribbio, com'è che non ci abbiamo pensato prima? È facile, basta fermare la guerra. Immagino la reazione di Trump quando qualcuno, nessuno, gli dirà che la leader della sinistra in Italia vuole fermare la guerra. Ma ci sono altre cose ben più interessanti, rivelatrici, nelle parole di Schlein. La segretaria del PD è preoccupata dagli Stati Uniti, non dall'Iran stragista e antisemita, radioattivo e nemico del mondo libero. Il problema dei progressisti italiani non è la dittatura, la tirannia islamista, ma la democrazia americana, per non parlare di Israele e degli ebrei, sui quali è in corso una terribile operazione di mostrificazione su giornali e televisioni. Il programma, che non c'è, ma si vede benissimo, del campo largo, è un pericoloso, confuso niente. La destinazione finale di questa rotta della sinistra è il rifiuto dei valori espressi dall'atlantismo. Il centrodestra, se vuole ritrovare la relazione sentimentale con il suo elettorato e vincere le elezioni, deve presentarsi al voto con un linguaggio, una comunicazione, una visione del mondo, disegno nettamente contrario al fronte antioccidentale. Questo dunque Mario Seghi, Donald Trump, stanno arrivando i pasdaran del Partito Democratico. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Libero, diamo un'occhiata alla prima pagina del Giornale. La jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan. La rivendicazione dell'UCOI, su questo si concentra il titolo di apertura del Giornale. La sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. Che cosa è successo? Le comunità islamiche ora vogliono portare la sharia nelle aziende. Per l'UCOI in Italia esistono troppe feste cristiane, nessuna legata all'Islam. Ecco perché ora chiedono permessi per la fine del Ramadan, la festa del sacrificio e la preghiera del venerdì. Centro pagina Partigiani S.P.A., quanto ci costa? All'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. Soldi dalla difesa, dalle regioni e pure dal 5 per 1000 con il tesseramento. L'Associazione Nazionale Partigiani incassa all'anno oltre 1.300.000 euro. Sono le cifre che emergono dall'ultimo bilancio disponibile pubblicato nel 2025, ma relativo all'anno precedente. Questo dunque Partigiani S.P.A. Taglio basso, Meloni e Papa, Rubbio alla prova di pace. Rispetto alla crisi Stati Uniti ed Europa, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, pezzo di ad Alberto Signore. Diamo un'occhiata anche alla spalla sinistra, dove troviamo il pezzo editoriale firmato oggi da Osvaldo De Paolini, il buon lavoro non va sprecato, a proposito della durata del governo Meloni. I numeri non mentono, ma nemmeno parlano da soli, hanno bisogno di essere interpretati, scomposti, messi in relazione con il contesto. Prendiamo il dato sugli oltre 1,2 milioni di posti a tempo indeterminato in più, a cui ieri il Giornale ha dato ampio risalto. È reale, verificabile e racconta qualcosa di importante, ma non racconta tutto. E il rischio, quando una cifra diventa simbolo, è confondere una parte della storia con la sua interezza. È esattamente ciò che accade nel dibattito politico, dove i numeri vengono spesso selezionati per rafforzare una narrazione più che per descrivere una realtà. La dichiarazione del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, quasi 1,2 milioni di posti stabili in più in 1288 giorni, rientra perfettamente in questa logica. Un dato efficace, un messaggio lineare, un risultato rivendicabile. Ma proprio per questo merita di essere analizzato con maggiore attenzione. Partiamo dai fatti. Il mercato del lavoro italiano negli ultimi 3 anni e mezzo ha mostrato una resilienza sorprendente. Poi insomma prosegue nella sua analisi Osvaldo De Paolini. Il buon lavoro non va sprecato. Questo sul Giornale. Andiamo a dare un'occhiata ad altri quotidiani, ad esempio la prima pagina del quotidiano Il Foglio, fondato da Giuliano Ferrara, diretto da Claudio Cerasa. Ancora il bastone di Trump per l'Europa, i dazi, il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, si torna da capo, a un anno fa, questo il pezzo in apertura. Poi modello Sanchez alle corde, il suo paese è la stella europea della crescita, lui il punto di riferimento del progressismo globale, eppure il premier socialista è in crisi politica di consensi, colpa dei redditi fermi, del costo delle case, della forte immigrazione che alimenta l'estrema destra di Vox, degli scandali giudiziari. Indagine sulla Spagna di oggi, pezzo firmato da Luciano Capone. Sulla spalla sinistra, smettere di vergognarsi delle virtù del paese, appunti per la ripartenza, pezzo firmato da Cerasa. Sfatare il tabù del lusso come industria e come capacità attrattiva, leggi Milano. Valorizzare i punti di forza, dalla robotica alla farmaceutica, più made in Italy qualificato, meno demagogia. Che cosa serve davvero al governo per trovare un nuovo slancio? E poi l'errore post-sovietico e lui, chi è davvero Pietrangelo Buttafuoco, questo è Giuliano Ferrara a proposito delle polemiche alla Biennale di Venezia, infatuato del grande e del bello, è l'opposto dell'intellettuale italiano mischiato alla politica, una minoranza di prim'ordine. Sarà scandaloso dirlo, ma il suo fascismo originario ha la stessa radice dell'antifascismo di Pintor. Questo dunque, Giuliano Ferrara fa un ritratto di Buttafuoco. Taglio basso da segnalare: Nordio contro Ranucci e Mediaset. Secondo quanto appreso dal Foglio da fonti qualificate del Ministero della Giustizia, il ministro Carlo Nordio sarebbe pronto a promuovere nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Ranucci e anche di Mediaset per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma È sempre carta bianca su Rete 4 sulla possibile presenza del ministro nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti in Uruguay. Nell'istanza di risarcimento si farebbe riferimento al danno alla reputazione e all'immagine del guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate in violazione del codice deontologico dei giornalisti italiani. Dopo le dichiarazioni, la RAI ha inviato una lettera di richiamo a Ranucci e appare intenzionata a non fornire tutela legale al giornalista. Questo dunque Nordio contro Ranucci e Mediaset da segnalare sulla prima pagina del Foglio. Andiamo a segnalare anche altri quotidiani, ad esempio il Domani, scusate, che oggi titola così: gli attivisti della flottiglia in catene, Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga. Qui dunque c'è sia la questione iraniana con le polemiche, i dibattiti, le proposte nei confronti degli Stati Uniti, gli attivisti della flottiglia in catene, due notizie, e poi taglio basso, l'amichettismo arriva anche alla disabilità, la Lega regna nel ministero di Locatelli. Pezzo che trovate nelle pagine interne, a pagina 7. Sulla spalla sinistra, l'autodistruzione americana, Trump al centro del villaggio, così il tycoon danneggia tutti, e poi la sfida comune, Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti. Lorenzo Castellani che riflette sulle strategie elettorali del campo largo, politiche e poi elettorali. E scrive: il governo Meloni è finito, non perché si concluderà prima la legislatura, ma perché lo spirito, la missione e l'unità stessa del governo appaiono ormai compromessi. Dopo la bocciatura del referendum sulla riforma della giustizia, l'esecutivo procede in ordine sparso. Le epurazioni a seguito della sconfitta elettorale non hanno risolto i problemi del centrodestra. Dall'incapacità della destra di occuparsi di cultura senza cadere in lotte intestine alle dichiarazioni euroscettiche di Matteo Salvini, fino alle nuove intemperanze di Forza Italia, dagli spazi in bilancio sempre più ristretti alla rottura con Trump, la verità è che Giorgia Meloni è sempre più sola e la moneta della fiducia è sempre più consumata. Questo dunque, Meloni e Schlein devono fermare i pareggisti. Anche qui è riportata la notizia di Nordio che fa causa civile a Ranucci con questo titolo: Minetti, i primi riscontri negativi, il ministro della giustizia fa causa civile a Ranucci. Lasciamo da parte la prima pagina del quotidiano Domani, vediamo se possiamo, prima di chiudere, segnalare altri quotidiani a nostra disposizione. A quest'ora abbiamo per esempio sotto mano sicuramente la prima pagina del Sole 24 Ore, che oggi titola così: titola sui finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile fisso più concorrenziale, le banche ampliano l'offerta sul green, difficoltà in vista ma gli acquisti crescono. Questo dunque sul Sole 24 Ore in apertura, è interessante perché ci propone il quotidiano della Confindustria un grafico dove vengono descritte le corse dei variabili dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, stiamo parlando del febbraio 2022, come sapete, e le prime tensioni dopo la crisi nel Golfo. Ci sono elencati dei dati in percentuale. Poi in centro pagina, affitti, la cedolare al 26%, vale 17 milioni. Dichiarazioni: nell'anno di debutto la flat tax maggiorata è stata applicata da 40.000 locatori, nei modelli del 2026 si riproporrà il bivio con l'aliquota del 21%. Questo dunque sulla centropagina del Sole 24 Ore, che riporta anche i conti delle famiglie in centropagina con le attività sportive dei giovani, per le attività sportive dei figli alti costi ma bonus poco incisivi. A proposito dei bonus, si fa anche riferimento ai voucher regionali, in particolare a quelli del Lazio. E questa è l'ultima notizia tratta dal Sole 24 Ore per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, lunedì 4 maggio del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica in regia Lorenzo Bruschi, un saluto da Enrico Salvatori.
4: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la notte di Radio Radicale, programmazione delle prime ore di questo lunedì 4 maggio del 2026, che apriremo, come facciamo di consueto, nella notte tra la domenica e lunedì, con una conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio, scelta, introdotta da Michele Lembo, che ci proporrà quella andata in onda l'8 febbraio del 2004 e che riascolteremo poi a partire dalle ore 4. Alle 2.15 l'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, quindi alle 2.30 la rassegna delle riviste di politica e storia a cura di Michele Lembo, alle 3 quindicesimo emendamento a cura di Andrea De Angelis con Simone Santucci e alle 3.30 Osservatorio Giustizia a cura di Lorena D'Urso, che ci ripropone la puntata andata in onda il 26 ottobre del 2025 con il professor Bartolomeo Romano e dedicata al tema del femminicidio come reato. Alle 6 Fai Notizia a cura di Daniela Sala. Alle 6.30 apriremo la mattina di Radio Radicale con la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troveremo in edicola, curata da Enrico Salvatori. Alle 6.45 vi proporremo una sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, condotta da Michele Lema, data in onda ieri pomeriggio alle 17. Alle 7 la rassegna di Geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Alle 7.10 l'agenda della settimana della politica e delle istituzioni a cura di Roberta Iannuzzi e Federico Punzi. Alle 7.30 ci risentiremo come ogni lunedì con la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che alle 7.35 sarà curata da Fabrizio Ravoni. Questa dunque è la programmazione di Radio Radicale per questa notte, per le prime ore della mattina di questo lunedì 4 maggio del 2026. Vi lasciamo alla conversazione di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dal nostro archivio. A tutte e a tutti voi buonanotte, grazie di essere all'ascolto. Il microfono passa a Michele Lembo.
1: Questa sera ascolteremo una conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella dell'8 febbraio del 2004. Con questa registrazione di questa sera torneremo su un tema di cui si è discusso ampiamente in questa settimana, le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica in materia di grazia, tema sul quale Marco Pannella e il Partito Radicale organizzarono un'ampia iniziativa in quel periodo e sentirete nella parte iniziale di questa registrazione riassumere questa questione. Poi passeremo al dibattito in merito alla concessione della grazia ad Adriano Sofri, appunto era uno degli argomenti connessi a questa questione, lo stesso Adriano Sofri ha ricordato l'iniziativa radicale giorni fa sul quotidiano Il Foglio. Questi i temi di apertura di questa registrazione di questa sera. Poi passeremo allo sciopero della fame di Olivier Dupuy in quel momento in corso sulla questione del genocidio cecenio e la richiesta all'Unione Europea di affrontare, di discutere questa situazione e quanto accadeva in quel momento in Russia. Sentirete appunto della iniziativa di Olivier Dupuy, iniziativa non violenta, e poi più in generale un punto sulla Cecenia, sulla storia cecena. Poi le altre iniziative radicali, una manifestazione dell'associazione Luca Coscioni sul DDL, sulla procreazione medicalmente assistita. Altri temi, la questione giustizia, lo sciopero dei magistrati di quei giorni, il congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, sentirete ancora considerazioni sulla storia politica del nostro paese, l'assenza di una cultura liberale in entrambi gli schieramenti, la richiesta di Marco Pannella al Presidente della Repubblica di allora, Carlo Azeglio Ciampi, per nominare Elio Toaff senatore a vita, il blocco di potere nel nostro paese di esponenti di cultura ex fascista ed ex comunista, un altro tema di cui sentirete nella parte finale, poi un passaggio sulla battaglia radicale per il detenuto ignoto. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo questa sera, ma vi lasciamo come sempre all'ascolto di questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta all'8 febbraio del 2004. Buon ascolto.

0: di questa inchiesta che è ferma da troppo tempo. Ma adesso, ecco, siamo arrivati all'appuntamento con Marco Pannella. Come tutte le settimane, i temi sono numerosi. Il fine settimana ha visto una serie di avvenimenti che hanno toccato il tema della giustizia e di questo ci occuperemo. Il caso Sofri, la trasmissione ieri alla 7 con una partecipazione anche di Pannella, che ha rinviato poi proprio a questo programma. Il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati che si è concluso oggi fra le polemiche. E poi, dopo mezz'ora dall'inizio della trasmissione all'incirca, abbiamo chiesto a Olivier Dupuy, un collega, Olivier Dupuy giunto al 20° giorno del suo sciopero della fame, un collegamento per parlare appunto anche della vicenda cecena, uno degli avvenimenti della settimana, l'attentato alla metropolitana di Mosca. E poi naturalmente tutti gli altri temi dell'iniziativa radicale, il Comitato per gli Stati Uniti d'Europa e d'America, e l'attualità politica, la verifica di governo, il programma della sinistra, oggi un vertice nella sede della Margherita. Ecco, questi gli argomenti, oltre naturalmente a un appuntamento, quello di martedì, quando davanti alla Camera è convocata una manifestazione intorno al presidente dei radicali italiani Luca Coscioni, la Camera rischia di licenziare, di approvare definitivamente la legge sulla sulla regolamentazione della fecondazione assistita. Bene, questi sono i temi. Cominciamo subito, Pannella, con l'appuntamento che hai dato agli ascoltatori, ai telespettatori, sì, della 7, il programma, sì, di Gad Lerner. Ieri, certo, sei intervenuto.
1: Dunque, io non avevo affatto intenzione di intervenire perché c'era una situazione, come dire, imbarazzante, nel senso che notoriamente io ho ritenuto non fausta e sul piano realistico non troppo positiva l'iniziativa, la proposta Boato. E d'altra parte ho ritenuto particolarmente eloquente come si sia giunto ad intervenire sui presidenti delle assemblee da parte del Presidente della Repubblica, chiedendo lui un percorso veloce, cosa che era stata annunciata da me e dalla radio, quindi alla vigilia. Adesso staranno a cercare di rincretinirlo spiegandogli, la Presidenza della Repubblica era il soggetto, spiegandogli che a questo punto si può accelerare l'itinerario di eter. E sicuramente quella mattina la decisione è stata piuttosto infausta e siamo certissimi che il Presidente della Repubblica non conosceva la situazione nella quale prendeva quella iniziativa, probabilmente non avrebbe citato come fatto così determinante per le sue scelte e il suo comportamento l'opinione del Ministro della Giustizia, oltre che del Ministro della Riforma, come ha fatto, il quale quella mattina scriveva sulla Padania alcune cose. Una, si affermava titolare di un potere di interdizione con la I maiuscola, con la P maiuscola, qualificando di giuristi da strapazzo alcuni fra i massimi giuristi italiani, tra l'altro notoriamente molto stimati e molto vicini fino a un passato non troppo lontano dal presidente Ciampi, proprio dico Andrea Manzella, dico Giuliano Amato, dirne due per tutti. E a questo punto quindi, comportandosi inavvertitamente, il Presidente della Repubblica, in un modo più grave ancora, a mio avviso, del Ministro della Giustizia, perché quello le insultava. Lui li ha trattati in un modo insultante, no? Cioè la loro tesi era la tesi che lui aveva totalmente questi poteri, che addirittura la mancata controfirma avrebbe acquistato una rilevanza, come dire, giuridico-penale da parte di questi giuristi.

0: Invece in quel momento il presidente si è schierato con Bossi e con Castelli, dicendo noi abbiamo bisogno di questa legge per poter liberare il presidente della Repubblica, il suo potere. È falso, il presidente era ancora una volta male informato. Ha agito, a mio avviso, in un modo molto poco intelligente, molto poco, non dico elevato, molto poco rispettoso del fatto che lui, essendo custode della Costituzione, è anche custode dei poteri del Presidente della Repubblica. E in questo modo, invece, lui faceva propria col comportamento la tesi di una parte, dei giuristi, che appunto sostenevano che il potere del presidente c'era, ma non era esercitabile se non in concordia con il ministro della giustizia. Non analizzo fino a martedì, mercoledì, quando sarà votata questa legge. Io ritengo che questa legge peggiori in un modo gravissimo la situazione giuridica di legalità da questo punto di vista, limita i poteri residuali a questo punto del Presidente della Repubblica e è un pasticcio, un pastrocchio. Quello che a me poi addolora è che sono assolutamente certo che anche in termini di un'iniziativa che non credo rientri nella linea seguita da Adriano Sofri e nemmeno quella seguita da noi, e dice vabbè, con questo si fa tutta questa roba per ottenere la grazia a Sofri, taglio che non è di Sofri, che men che mai è nostro, no? E a questo punto per il resto è secondario. No. Allora, ieri sera cos'è accaduto? A più riprese ha evocato la mia presenza. Per la verità è intervenuto a metà, io non avevo nessuna intenzione di andare, poi le insistenze affettuose ancora di 2 ore prima di Gadlerner, in cui dicevo ma guarda io poi devo dire alcune cose che sono forse imbarazzanti rispetto al contesto, no, tu devi venire, anzi a maggior ragione. Tutti sono testimoni che io ho potuto parlare 30 secondi sulla grazia, prima dell'arcivescovo interpellato che aveva già registrato la cosa sulla grazia. E ho potuto solamente avere il tempo di segnalare che non ero l'unico ad andare sovente da Adriano, ma che ci andava anche Olivier, non di rado, e che Olivier era al 20° giorno di sciopero della fame, e che Adriano Sofri anche in questa occasione aveva assunto una posizione che purtroppo non si trovava, non possiamo dire si sia trovata in giro molto fatta conoscere. Sicché ieri sera poi ho detto, credo cortesemente, che non ero riuscito lì, non mi era stato possibile nemmeno evocare la realtà della nostra posizione e del nostro comportamento e ho dato appuntamento a questa sera. Allora, andiamo subito al merito. Prima affermazione. Noi abbiamo chiesto subito, era la domanda, una domanda di carattere generale, quando il proseguimento della detenzione di un detenuto cessa di essere compatibile o quando la cessazione della detenzione potesse entrare in contrasto con la legalità, abbiamo chiesto qualcosa che riguarda tutti i detenuti, no? E riguarda il diritto. Quando è che un detenuto, se continua a essere tale, abbiamo uno iato, una contraddizione con la legge, la legalità, il diritto positivo nel nostro paese. Ho ripetuto per 15 giorni, questa era una delle due questioni, ma era la prima che ponevamo. Tant'è vero che ho parlato e parlavo del detenuto ignoto, no? Proprio allora fu il termine da noi lanciato. Seconda cosa, dinanzi alla reiterata affermazione da parte degli uffici, gli ambienti, il Colle, tutta quella roba, la Presidenza della Repubblica, che letteralmente il Presidente della Repubblica sin dal gennaio 2001-2002 era in attesa di poter compiere gli atti definitivi sulla Grazia Sofri, e lì ci siamo chiesti questo secondo problema che riguardava la Costituzione, il Presidente della Repubblica, no, la legge e la situazione, e non particolarmente Adriano Sofri, se non perché sapevamo, il Presidente ci aveva detto, la Presidenza aveva fatto dire al Presidente che lui era in attesa, ecco testualmente, è in attesa, quindi da più grande dico, ma come in attesa, il potere è suo, e abbiamo aperto questi due problemi. Convinti, tra l'altro, che arrivare dei chiarimenti, come ci arrivammo nella vicenda Corte Costituzionale Parlamento, in quella Camera dei Deputati e proclamazione del plenum dei suoi eletti, ponevamo un problema di diritto. Adesso le cose come si sono evolute? Si sono evolute che a partire da quelle domande, dopo 3 settimane, noi abbiamo fatto giustizia di qualcosa che il nostro compagno e amico, nonché professore esimio e avvocato esimio, onorevole Taormina, ancora ieri afferma che è necessaria la proposta da parte del Ministro, e poi altri necessaria o vogliono che la legge renda più esplicitamente chiara la necessità della richiesta. Abbiamo, diciamo, citato un articolo senza necessità di proposta o di richiesta, punto e basta. Quindi su questo era chiaro. A questo punto era subentrata solo un problema di presenza anche del Ministro della Giustizia in relazione a quello della controfirma. Controfirma che veniva presentato come un atto, direi obbligato, un atto d'ufficio, solo che certificasse la legittimità dell'iniziativa del Presidente della Repubblica, la controfirma. E questo appunto Giuliano Amato, Andrea Manzelli, Ainis, moltissimi, appunto alcuni hanno proprio evocato, non so, mi pare anche Filippo Mancuso, il fatto dell'illecito penalmente rilevante se non ci fosse stata la controfirma. Quindi fin qui è una battaglia per la legalità. Naturalmente quel contenitore che noi ci siamo, abbiamo costruito, pensato, nutriamo e rendiamo possibile, in genere dicevo nelle volte precedenti, no? Dell'apporto prezioso per conoscere il peggio degli stati d'animo, delle volontà, degli atteggiamenti, delle intenzioni, dei giudizi antiradicali, aiutati quindi dall'esistenza di questo strumento di conoscenza. Ho sentito anche dire che non è vero che fosse una tesi prevalente o la più importante quella che io evoco, ma che poteva essere l'altra, e che rispondo: nessun problema, il Presidente della Repubblica sta a lui scegliere una tesi o l'altra. Noto solo che i giuristi che lui ha ritenuto, da Presidente del Consiglio, che ha detto sempre costantemente, come notoriamente, giuristi suoi amici anche se non amati naturalmente dall'altro presidente, quello di fatto, insomma, no? Gifoni, il presidente di fatto ormai da 14 anni, non so da quanto, i cui poteri appunto aumentano costantemente, e hanno bisogno per aumentare di diminuire sempre di più un'impresa di demolizione dei poteri del Presidente della Repubblica. Oggi ne abbiamo avuto, ieri ne abbiamo avuto un esempio. Allora, da una parte abbiamo un comportamento volto ad affermare la tesi attraverso il ricorso e i motivi, le motivazioni del ricorso alla legge Boato, no? Per la quale si dice il Presidente della Repubblica non può, ad oggi non può se non è d'accordo il Ministro. Quindi potere quindi del tutto, come comunque, allora il Presidente poteva scegliere fra questa tesi o un'altra tesi. Il Presidente sa che nemmeno il professor Mozzo, che è stato il primo che accennò sul piano scientifico del diritto di esternazione del Presidente, già dinanzi alle esternazioni di Cossiga e mi pare anche di Scalfaro, ma comunque lo stesso professor Mozzo riteneva che quando si parlava di diritto di esternazione non era quello della presenza quotidiana nelle pagine politiche e della politica del Presidente della Repubblica, cosa che oggi accade poi direi con una normalità burocratica da Banca d'Italia, no? Perché Scalfaro qualche giorno magari aspettava, doveva fare un'altra cosa, qui ogni giorno appunto nelle pagine politiche c'è l'intervento del Presidente della Repubblica. Per me addirittura c'è qualche problema costituzionale, giuridico potrebbe essere posto, che riguarda il Presidente e il Governo. Il Governo è responsabile costituzionalmente, non solo politicamente, è responsabile dei pronunciamenti politici del Presidente della Repubblica. Questo Governo quotidianamente si sente richiamare valori manifestamente politici, spesso vengono interpretati come richiami pubblici rivolgendosi all'elettorato, non al Parlamento, perché il Governo faccia o non faccia alcune cose da parte del Presidente, e il Governo sta zitto. Quindi non solo il Presidente della Repubblica fa, ma il Governo è responsabile lui, anche politicamente, ma sicuramente giuridicamente, di quello che mal fa il Presidente della Repubblica. Ma quindi quello che mi importava sottolineare è che ancora ieri, avanti ieri, abbiamo assistito e stiamo assistendo in un modo clamoroso in questa impresa di demolizione del colle dei poteri costituzionali del Presidente della Repubblica. Questa storia del Presidente della Repubblica che delega un vicepresidente, tutti in realtà i veri poteri di presidenza del CSM, no, questo è, mentre questa era forse la principale responsabilità assegnata dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, abbiamo visto ormai sono scene che fanno paura. Abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che ha applaudito una relazione che era stata non, che era stata detta omettendo di leggere alcune parti che erano particolarmente gravi. Di questo il Presidente della Repubblica ovviamente non era informato, perché il Presidente autore di questo comportamento ha dichiarato che per brevità poi mentre parlava aveva saltato delle parti, e Lorena D'Urso mi pare è stata fra quelli che attraverso Radio Radicale hanno sottolineato questo aspetto. Allora, prima grave scorrettezza, il Presidente applaude una relazione, perché l'ha applaudita, ovviamente un applauso di cortesia, una relazione che non conosceva, perché poi alla stampa invece quello che valsa è stata confermata la parte scritta. Il segretario del CSM agisce con toni da rivoltoso, da colonnello, non da generale, ribelle, poi bofonchiando mi sono sbagliato, non volevo dire questo, sì sì, ho detto il 1923, ho detto la fascistizzazione dei giuristi, ma per, dei magistrati, ma per carità non volevo mica dire che adesso incombe il fascismo. E allora devo dire che è misura, questa giustificazione, che non è una rettifica, è misura della miseria politica, civile e culturale di questa associazione eversiva contro la Costituzione, che è tutt'al più, se va bene, un sindacato. Ma comunque l'altra cosa grave è che abbiamo un Presidente della Repubblica che secondo Costituzione è lui il Presidente, ma sempre di più lo è, diciamo, agli occhi di non si sa chi, diventa una cosa un po' grottesca, un po' risibile. Quindi è un'impresa, si è cambiata la Costituzione in Italia, si è tolto all'organo chiaro Presidente della Repubblica i suoi poteri per conferirla partitocraticamente, eccetera, ad un organo di fatto più o meno clandestino che è la Presidenza della Repubblica con quello che comporta di amministrazione quotidiana, di potere, di corruzione, se non altro della carne. E della carne viva della Costituzione, ma non necessariamente questo, perché degli interventi che non si svolgono secondo l'alveo costituzionale e legislativo sono interventi corrotti e corruttori. Per me hanno questa valenza, altrimenti non capisco perché dovremmo dare importanza allo Stato di diritto e ai principi di legalità. Allora, tornando alla situazione Sofri, il Presidente oggi può farlo. E quello che avrei voluto ieri sera dire, ed era questo, è vero che a un certo punto io ho detto al Presidente della Repubblica, guarda che se tu non eserciti, accetti di non esercitare quello che è tuo, il precedente è enorme. Perché se non la dai la grazia a quell'Adriano Sofri, tu hai annunciato che vuoi darla, che è il detenuto che tutti conosciamo, anche se poi molti aspetti si sono conosciuti dopo il nostro interessamento, no? Il fatto che lui ha rinunciato a tutte le facilitazioni, o meglio a tutte le norme, no? Che tendono a umanizzare la detenzione. No? Lui ha rinunciato a tutto questo. Lui sta esercitando in modo rigorosissimo, vigoroso, umile e forte, una crescita del comportamento non violento nei confronti di violenze, ma nei confronti comunque del potere legale, di poteri legali e di una sentenza che viene da lui rispettata nei suoi effetti, anche se lui afferma di aver costituito aver portato ad una distorsione della ricerca della verità storica, per il motivo che ancora sento ridire, ma non mi interessa questo. Questo è, c'è un solo testimone, no? C'è un solo pentito e la storia ci voleva un po' qualche riscontro degli altri pentiti, lì ci poteva essere un senatore comunista, ci potevano essere i carabinieri che se l'erano tenuti in marino per qualche settimana, ma naturalmente non risulta dagli atti. Comunque non è questo il problema. Il problema è che se non viene concessa la grazia da parte di un presidente che dice che la sta aspettando di poterla dare. Col presidente del Consiglio Pallonaro, diciamolo, questa sera poi vorrei, prima della fine, una riflessione, un attimo di riflessione sull'evoluzione della situazione italiana e le
1: Essenzialmente.
0: nostre. Sì, ma appunto no, ma più che un accenno polemico spiacevole. No, è quello che ci si propone, quello che dobbiamo immaginare di dover fare dinanzi a questa realtà. Dico comunque un Presidente del Consiglio al quale Giuliano Ferrara risponde, ma insomma, Dio santo, io ho detto che è una parola, anche Berlusconi deve averla. Questo richiamo vuol dire che non ce l'ha anche da parte di Giuliano Ferrara, manifestamente. Quindi, no? Allora, quindi, uno, ci siamo occupati del caso Sofri quando era evidente se tu non eserciti i poteri costituzionali nelle circostanze straordinarie di una persona che sicurissimamente da 30 anni addirittura, ma poi negli ultimi 7, rappresenta qualcosa che non può essere considerato come un pericolo di qualsiasi sorta. No, per la convivenza civile, la redenzione, tutte queste altre storie. No, bene, se questa non lo darai mai per nessuno, o se lo darai, o se la darai, sarà una manifesta contraddizione, che poi consentirà di avere sospetti da tutte le parti. Quindi, sul caso Sofri, la nostra posizione è che se si afferma la legalità, Sofri è fuori un'ora dopo. Se si gioca, Io ricordo sempre Loris Fortuna che diceva: stiamo attenti quando cerchiamo di fare i dritti, proponendo delle scorciatoie, tra virgolette, parlamentari, perché in genere entra nell'assemblea, entra in Parlamento un bel culletto, una culla con dentro un bel piccolo neonato roseo, innocente, eccetera, quando poi esce c'è un mostro già dentro pericolosissimo. E comunque a me pare che il Presidente della Repubblica, da questo punto di vista, ha avuto un comportamento anche, diciamo, non decente e non nobile. Quando all'inizio di gennaio, e nella situazione che conosciamo, appunto, ha accettato di far prevalere le opinioni private, in realtà, ma comunque le opinioni dei due ministri leghisti, di Bossi e di quest'altro, cancellando completamente queste altre persone, e quindi, ma cancellando un potere non suo. Il Presidente della Repubblica sta disponendo, no, annullandolo, un potere che non è suo. Ha accettato e accetta, devo dire probabilmente manco senza accorgere ormai, di essere presidente per Costituzione di un organo eversivo, quale, diciamo, è l'equivalente ormai dei militari, dei generali 40 o 50 anni fa negli stati più o meno democratici. È lo stesso tipo di potere eversivo, ma molto più importante e pericoloso.
1: Benissimo, allora la questione Sofri, mi pare che a questo punto insomma la posizione tu qui l'hai ribadita, poi resta da parlare ancora, forse approfondire questa cosa del congresso dell'ANM, ma ci arriviamo dopo, perché adesso abbiamo,
0: cioè, invece, Olivier.
1: Abbiamo l'appuntamento con Olivier Dubuis che già ci sta ascoltando. Pronto?
2: Buonasera Massimo.
1: Buonasera.
0: Ciao Olivier.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora, tu proprio recentemente hai dato un'altra intervista a Paolo Martini, quindi gli ascoltatori di Radio Radicale sono, diciamo, aggiornati su quello che tu stai facendo, sulla battaglia non violenta che stai conducendo. Io non so, cederei la parola a Pannella per...
0: io vorrei chiedere se hai avuto un segnale di risposta di Fischer o no, Olivier, perché questo mi pare importante.
2: No, però l'avrà avuta venerdì, quindi sì, è un po' prestino per avere un segnale da parte sua.
0: Speriamo che Dani Convendì, che è sempre così al corrente spesso delle cose che dice Berlusconi o Fini, avrà avuto modo anche durante il weekend anche lui così di far comprendere alcune cose meglio, di chiederle a Fischer, l'abbiamo sentito anche ieri sera. No, da Gadler, non so se l'hai sentito, ma speriamo quindi che una risposta, perché hai messo il dito proprio su qualcosa di clamoroso che al solito nessuno stava notando. Hai qualche impressione su questo?
2: Ma io sono stato ben sorpreso dal cambiamento anche sulla stampa italiana rispetto a quanto sta avvenendo a Mosca. Mi sembra che qualcuno sta scoprendo il mostro, ma non solo in Italia, anche c'è un ottimo editoriale del Figaro stamattina che chiamava le cose per il loro nome, e di fatto credo che i russi sono anche in difficoltà. C'è Ivanov che si è inventato anche lui ed altri questa cosa di Al-Qaeda, che avrebbe il suo quartiere generale in Cecenia, che sì, come ipotesi abbastanza,
0: certo,
2: abbastanza tirata. Quindi c'è un po' di nervosismo da quella parte, poi c'è anche il fatto che non si sa ancora se è un incidente o un attentato, ci sono sono un po' in difficoltà.
0: Sì, e quindi su questo hai qualcosa un po' da suggerire, oltre a quello che hai già fatto in queste ore, da suggerirci, di suggerire o da dichiarare, visto che un po' pare che questa nostra cosa qualche volta la stampa la segue, insomma.
2: Io credo intanto avremo un importante rapporto al Parlamento, che andrà in votazione il 26 febbraio, mi pare, proprio sulle relazioni Unione Europea-Russia, Lì bisognerà anche, a partire da quello che è avvenuto in questi ultimi giorni, tentare di rafforzare un rapporto che per la prima volta non è, non è, è ha un, una sua decenza, diciamo, non è sicuramente quello che vorremmo noi, ma ha una sua decenza, ma credo che potrebbe essere ulteriormente rafforzato. C'è poi sull'iniziativa in corso, credo che siamo nella settimana, stiamo entrando nella settimana in, nella quale si potrebbe chiudere positivamente se la volontà rimane quella espressa dal governo italiano, la faccenda dei bimbi ceceni che devono essere curati in Italia e quindi anche il loro arrivo con il ministro della sanità Umar Khambiev, il nostro amico Umar Khambiev, da sperare evidentemente entro la fine di questa settimana. Credo che i dati perché questo avvenga ci sono, sembra che i problemi burocratici sono stati risolti, quindi questo potrebbe essere una prima cosa. L'altra cosa su MIAI ha predisposto sul sito la possibilità per tutti, quindi anche per gli ascoltatori di Radio Radicale, di aderire al digiuno che si farà in questi giorni per la Cecenia dal 20 al 23 febbraio, quindi per arrivare al 60° anniversario
0: del genocidio,
2: della deportazione, sì, del genocidio, in Italia davanti a Palazzo Chigi, qui a Bruxelles davanti al Consiglio dei Ministri e in altre 4 città al momento, ma credo che ci saranno altre città europee che si aggiungeranno nei prossimi giorni. Si sono iscritti già 5 persone per questo Satyagrahi, quindi anche un invito a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale di aggiungersi a questa iniziativa e anche di sostenere il piano Akhmatov, che credo comincia un po' ormai a essere conosciuto per quello che è.
0: Sì, ma diciamo la tua questa iniziativa era già un po', sin dall'inizio avevi detto, era molto rivolta alla scadenza 23 febbraio, e di conseguenza diciamo che per il momento sono i due temi, i due obiettivi che tu hai posto adesso in questo momento come obiettivo di questi giorni. Quindi gli altri restano, sono quelle che abbiamo detto dei bambini ceceni. Da questo punto di vista, qual è l'autorità da cui dipende se c'è un atto formale che risolva la cosa?
2: Ma al momento gli atti formali sono fatti o sono in via di essere fatti. L'autorità è il governo italiano che...
0: Sì, ma attraverso quale ministero? Gli interni? Quale?
2: No, attraverso il ministero degli esteri, ma lì...
0: Hai avuto l'incontro con la Boniver.
2: Con la Boniver, che è andato molto bene, c'è una pienissima disponibilità non solo sui bambini ma anche sui studenti, sì, ceceni, quindi questo è una cosa che bisognerà avviare anche con le regioni, soprattutto, che sono competenti in materia di istruzione. Ma da parte del Ministero e della Ministra ho trovato una piena disponibilità. Ora c'erano ancora qualche problema da superare, qualche carta che mancava, ma credo che domani e dopodomani saranno giorni risolutivi.
0: Benissimo, quindi diciamo è il Ministro degli Esteri che deve compiere, avendo preannunciato il Ministero che è ben disposto, deve però compierli adesso sul piano formale, depositarli, esatto?
2: Esatto, quando questo. Evidentemente la controparte cecena che doveva portare ultimi pezzi di carta, ma credo che questo sarà fatto domani e dopodomani.
0: Oh, adesso poi abbiamo la questione anche della, diciamo, della commemorazione, della celebrazione di questo anniversario. Qui dovremmo chiedere probabilmente a deputati e a senatori, anche italiani, forse quello di prendere la parola alla Camera attraverso i mezzi che ci sono per farlo, no? Per che dal Parlamento comunque si alzino voci che poi saranno sul piano regolamentare, evidentemente, come dire, circoscritte nel tempo, però questo si potrebbe probabilmente organizzare. Sentiamo, non so se Roberto Giachetti è ancora in sciopero della fame per quell'altra cosa della sua, che io ho aderito, richiesta che finalmente dal calendario del Senato ricompaia e venga anche efficacemente posto in calendario il disegno di legge governativo sul conflitto di interessi. E allora, ma comunque sicuramente attraverso Roberto Verzetti e gli altri sentiamo un po' il Partito Radicale Italiani che magari organizzare questo qualcosa per il 23. Che giorno è il 23 della settimana?
2: Lunedì,
0: e beh appunto, quindi lunedì pomeriggio più o meno dovrebbero esserci le sedute. Altro, diciamo, di imminente in queste ore da fare, da ottenere?
2: No, l'altra cosa, ma abbastanza delicata, è la questione dei visti, dei permessi di soggiorno per i ministri ceceni. È una cosa un po' più complicata. Sto scrivendo una lettera a Romano Prodi, perché la Commissione avrebbe anche un diritto di iniziativa su questo, e poi evidentemente anche una al Presidente del Consiglio, al Presidente di turno.
0: Ecco, gli irlandesi hai nessuna idea, cioè hai nessun contatto con la Presidenza? Abbiamo nessun contatto con la Presidenza irlandese?
2: C'è stato un contatto durante la mini sessione, sono intervenuto davanti alla Presidenza irlandese su questo, ma con contatti formali non ci sono ancora.
0: Ricordiamo al governo italiano, sicuramente lo sa, che la Troica esiste ancora. E quindi il governo italiano potrebbe formalmente porre il problema all'interno della Presidenza del Consiglio. Sì, possiamo vedere domani, dopodomani, di attivarci un po' tutti quanti in questo modo. Tu come ti senti?
2: Bene, bene.
0: Ah, vabbè, lo sento dalla voce. Altro?
2: Altro no, credo la mobilitazione per il 23 davanti a Palazzo Chigi è molto, molto importante. Di essere in tanti, e quindi e credo anche di tentare di coinvolgere altre forze politiche, un po' quelli che si erano ritrovati con Walter Veltroni, Emma, lì a Campo dei Fiori qualche mese fa.
0: E anche per quella enorme manifestazione che a chiacchiere tutti avevano detto, dopo l'invito di Adriano, no, di essere disposti a farla.
2: Sì. Io credo che quella enorme che voleva Adriano è un po' difficile, però credo che una bella manifestazione intanto si potrebbe tentare di farla.
0: Almeno ottenendo che i leader del centrosinistra o del centrodestra, i leader politici, vengano loro e annunciano che vengano. Mm-hmm. Tu hai avuto quella parsa ottima intervista sul 3, no, l'altra sera?
2: Sì.
0: Anche a te è parsa buona?
2: Sì, ma poi il servizio era molto, molto ben fatto.
0: Certo, appunto questo. E dall'1 hai nulla?
2: No.
0: Vabbè,
2: poi allora... ci sono state le interviste su sabato, sul giornale, l'Unità, certo. Libero.
0: Certo. Vabbè, sì. Allora diciamo che da qui ufficialmente, se qualcuno può far sapere al direttore Mimun, che siamo tutti un tantino desolati del comportamento della sua testata su questa cosa, perché sicuramente è un comportamento grave, ma quello che poi va notato è che non è frutto di una disattenzione, perché è un comportamento in linea su tutto quello che sta accadendo in queste settimane. Noi stiamo per avere la documentazione del comportamento per quel che riguarda l'informare delle iniziative, coloro devono essere informati, gli ascoltatori, gli utenti della RAI e di Mediaset, e non siamo mai stati ad un punto così basso da tutti i punti di vista come in queste settimane, in questi mesi. Cercheremo di farla. Tu ci sei domani a Strasburgo?
2: Sì.
0: E allora vabbè, tanto anche con Emma ci vediamo domani sera, anche se invece Marco non può esserci perché c'è la manifestazione ancora martedì mattina davanti a, e quindi dovrebbe essere praticamente senza soluzione di continuità quasi fra questa manifestazione e l'altra della quale si parlava un momento fa. ma quindi a domani sera magari potremo poi dare, potrei dare a Massimo e alla radio delle ulteriori informazioni. Insomma.
1: Sì, sì, ma no, ma questo senz'altro, cioè poi quando ci sentiamo spesso, diciamo, se non quotidianamente. Va bene, se non avete altro, Olivier, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, mi sembra che abbiamo fatto un
1: il quadro della situazione, insomma.
2: Molto buono, sì.
1: Benissimo, grazie. Grazie. Molte grazie.
0: Grazie a te, ciao.
2: Buona serata a voi.
0: Ciao.
1: E allora... abbiamo fatto appunto il punto su Olivier Dupuy e la sua battaglia non violenta, la battaglia dei radicali, sulla Cecenia. Fra l'altro ormai anche Giulietto Chiesa si è convinto di Akhmatov e della... e
0: ah,
1: sì? Sì, ha fatto un articolo oggi in cui ha scoperto che in fondo è l'unica soluzione che resta. Quindi... e invece
0: possiamo vedere Gorbaciov, allora se dirà qualcosa di più.
1: No, vabbè, speriamo che non finisca come un Gorbaciov, ecco. Va bene, invece, visto che l'abbiamo evocata, vogliamo parlare di questa manifestazione che è ormai alle porte, perché se chi ci ascolta lunedì, stiamo parlando di una manifestazione che si svolge fra 24 ore, certo. La manifestazione col nostro presidente Luca Coscioni, insomma, è un momento importante, non è rituale questa cosa, no? È una cosa...
0: Ma per il momento, mentre Luca e... Marco come nuovo segretario, Marco Cappato nuovo segretario dell'associazione, sicuramente hanno preso iniziative non rituali, non solamente rituali, non rituali, per cui possiamo dare atto all'unità, sì, per esempio di avere quotidianamente, quando ci sono gli interventi di Luca pubblicati, naturalmente l'opinione. Ci fermiamo lì, però l'iniziativa c'è. Io sono molto su questo, molto chiaro. È rituale il comportamento ad oggi e a quest'ora, che sia di lunedì o di domenica, a oggi e a quest'ora, molto rituale, ahimè, di uno dei peggiori riti di tutti coloro che sulla Cecenia, soprattutto quando Berlusconi dà il contributo perché si pronuncino i suoi oppositori, no, sulla Cecenia pare che la posizione ci sia, la posizione, ma non parliamo degli organismi addetti, del parastato addetti alle grandi manifestazioni di massa, no, che sono quelle che sono, e non mi pare che nessun contatto siamo riusciti a stabilirla. Dico le varie leghe, arci.
1: Ma questi per la verità martedì aderiscono, credo.
0: Ecco appunto, è il rituale, aderiscono, ma non mi risulta che ci sia un solo punto.
1: Ah, ecco, questo, ho capito. Ecco, ah, certo.
0: La ritualità è sconsolante e desolante.
1: Sì, sì.
0: Io spero che alcuni parlamentari ci saranno, ma probabilmente allora, potevo dire Franco Chiaromonte. Devo dire Miriam Mafai, Marida, anche mi pare che anche lei ha preso posizione, sta intervenendo, eccetera. Ma poi immagino che Roberto Giachetti ci starà. Ma da questo punto di vista ci troviamo dinanzi alla ritualità più desolata e desolante. Da parte poi della Casa delle Libertà. Adesso vedremo, a me non risulta che vi sia nulla da parte di nessuno, malgrado le dichiarazioni, può darsi che se ne è informato, magari Bondi si faccia vedere, passi, perché la sua funzione no, l'assume costantemente in questo periodo, anche sul caso Sofri, tra virgolette, no? C'è stata, pare, una sua mediazione all'interno del Parlamento italiano, sì, con Forza Italia, e quindi, però ecco, siamo franchi, i grandi organi di stampa su questo si muovono come se Putin facesse parte della Presidenza della Repubblica del Quirinale, insomma.
1: E quindi abbiamo messo insieme un po' la cosa della Cecenia, certo, e questa cosa di,
0: sì,
1: di martedì, che però ha una
0: devo
1: sua
0: dire
1: specificità.
0: C'è,
1: diciamo,
0: un fatto, ecco. No, c'è un fatto. che Luca ha assunto e riassunto delle sue condizioni, forte delle sue condizioni, riuscendo a farsene una forza, un elemento di leader e di leadership, no? Che negli ultimi mesi si era indebolita, in alcuni momenti era divenuto inavvertibile per le condizioni di salute e psicologiche che c'erano. E quindi questo va salutato come un grosso evento. Ancora va ricordato, come Marco Cappato sta facendo in ogni modo in questi giorni, oltre a Luca, che questo è un fronte forse il più avanzato della concreta difesa dei diritti umani, dei diritti di libertà, dei diritti di scienza e di coscienza. Ecco, è evidente, non riusciamo a provocare, la sua fazione è grave, non riusciamo a provocare un riflesso per il quale si dia corpo alle idee. Per esempio, Daniele ha giustamente osservato che c'è domani, mi pare, domani, sì, questo grande sciopero della sanità, sì, ma degli operatori, di 42 organizzazioni, con molte richieste, molte, ma lì il problema della libertà di ricerca scientifica, il problema di libertà dei laboratori, no, della lega della malattia, non è stato affatto evocato. Immediatamente il riflesso corporativo parastatale che quindi si afferma ed è doloroso. Però io penso che prima o poi ai 3-4 scienziati che già partecipano da un anno, no, alle attività, alla vita dell'iniziativa, del movimento Coscioni, qualcosa accada, venga fuori di un tantino più energico, tale da non poter dare alibi alla informazione. Oggi onestamente non mi risulta che siamo in condizioni di denunciare da parte della Rai TV o di Mediaset la censura di altre cose che non siano le iniziative nostre, che appunto non fanno notizia. Credo che questo però dimostri anche una debolezza molto forte, non solo del diritto all'informazione negata agli italiani attraverso le nostre iniziative, però anche dimostra che in questo paese delle fibre che davvero sembrano muoversi, essere messe in causa, insomma, che non sia appunto solo una espressione di una realtà sfibrata e sfibrante, non ci sia. Quindi questo io mi auguro che avviene, è necessario che avvenga, insomma.
1: Va bene, intanto vediamo di non sfibrarci noi, perché questo è, certo, essenziale.
0: No, ma lì appunto, insomma, sono centinaia di migliaia di persone che ci ascoltano in questa nostra trasmissione, una replica e l'altra. Ma possibile che c'è qualcosa che antropologicamente ancora non scatta? Proprio niente. Tutto, magari perfino del denaro, anche se è raro. Ma il proprio tempo, no. Un permesso in ufficio, qualcosa per recarsi a zero. Un laboratorio che faccia lo sciopero di un giorno simbolico. Oltretutto sono laboratori privati e pubblici. Qui sembra solo che ormai possano scioperare solo appunto il sindacato dei magistrati. E qui devo dire, condivido alcune osservazioni di Federico, io anzi sono totalmente convinto di questo.
3: Passiamo alla NEMI adesso.
0: Sì, sì, ma che scioperino, sono dei dipendenti pubblici. Hanno, rispetto agli altri dipendenti pubblici, sono dei privilegiati che in altri tempi sarebbero stati denunciati con infamia, ignominia, no, dalle forze del progresso anticlassiste o classiste nel senso buono della parola. Ma che questi scioperino, che notizia è? Perché? Continua a esserci questo dubbio di sacralità quasi, o del libero professionista come magari nel mondo anglosassone. No, questi sono come l'esercito un tempo, non più e nemmeno un'espressione dello Stato, di una categoria potentissima di privilegiati che ha perfino elaborato una propria ideologia, che ha appunto dei segretari come questo signore, confesso io non lo conoscevo, comincio a perdere delle battute perché in genere io da molti anni conoscevo sempre il presidente, il segretario, eccetera. E io ho trovato che nei suoi 8 minuti che aveva Daniele ha fatto un ottimo intervento, mi pare accolto quantomeno in modo garbato, non sono riuscito a sentire bene dalla sala gli applausi o meno, ma mi dicono che vi sono stati da parte di Sertuni non solamente di cortesia, ma io ritengo che oggi a livello anche internazionale, ne ha accennato a suo tempo di ritorno dalla Cambogia, così come esisteva un pericolo militarista e che i primi a combattere a volte erano anche esponenti militari, come esisteva e esiste un pericolo clericale fondamentalista che trova credenti importanti, non di rado appunto fra coloro che si contrappongono a questa posizione, a questa realtà. Beh, credo che sia giunta l'ora di dire che la violenza contro il diritto massiccia di ogni tipo che questa corporazione di potere è riuscita con giochi politici di ogni tipo, con tradimenti alla lettera dei loro giuramenti costantemente, sono appunto un esercito sovversivo. Il CSM d'altra parte lo è, Daniele ha ricordato, ormai abbiamo in Italia una doppia rappresentanza politica, no? C'è il Parlamento e c'è tra virgolette il Parlamento dei giudici o del partito dei giudici, e poi abbiamo fatalmente questi episodi con il Presidente della Repubblica che ormai fanno pena purtroppo come istituzione, voglio dire, è un potere che non esiste più. La presidenza da parte della Presidenza della Repubblica non esiste.
1: Ma non è mai esistita per la vita.
0: Sì, non è mai esistita, ma per scelta.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Per scelta confermata ed aggravata. Perché poi in realtà, per esempio, Cossiga, a un certo punto, disse, domani faccio il presidente, vi mando i carabinieri. Ecco. Quindi lo disse testualmente, lo disse pubblicamente. Quindi lì fu un atto presidenziale.
1: E ancora ce lo ricordiamo perché è rimasto, ecco, appunto, unico.
0: E io ricordo perfino che l'unico che non scioperò fu Di Pietro, dicendo in un'altra sciopero fu Tonino Di Pietro, che oggi credo sciopererebbe perché è diventato un po' scioperato pure lui anche da questo punto di vista.
1: C'ha da fare con le liste Di Pietro.
0: Sì.
1: C'ha da fare con le liste.
0: Beh, questo sai, questo è una delle cose quelli gli rendo merito, perché indubbio che ci ha avuto a che fare con le firme, no? Ecco, a che fare con le firme, con le liste, con queste cose che non sono le peggiori,
1: no,
0: che ritroviamo
1: sul congresso della NM, però forse c'è qualcosa di più da dire, perché poi per la verità c'è un livello di polemica molto forte.
0: Beh, ho sentito Cicala.
1: Cicala sì, ha fatto un intervento un po' diverso, sì, dagli altri. Ma per sì, la verità, no, certo, anche altri, anche Vigna ha fatto un intervento abbastanza contenuto.
0: Confesso che non l'ho sentito.
1: Oggi pomeriggio, sì, questa mattina forse, perché era in diretta differita oggi.
0: Abbiamo avuto, sì,
1: un po' di scarto nei tempi. Però insomma ci sono stati interventi.
0: Beh, ma
1: diciamo,
0: sulla mozione, vabbè, la mozione infatti non conteneva cose particolarmente scandalose, se non l'impostazione.
1: No, la mozione no. Peraltro poi c'è anche quest'altro fatto che è un po' un segno dei tempi, forse. il fatto che un esponente che certo non si può definire un moderato come Bruti Liberati abbia sentito l'esigenza di prendere quantomeno formalmente le distanze dalle conclusioni del segretario.
0: Un istinto di autoconservazione.
1: Certo,
0: la Presidenza della Repubblica, che è vicaria della Presidenza, del Presidente della Repubblica, nei fatti quotidianamente, probabilmente gli avrebbe tirato le orecchie, insomma. Quindi il rapporto in realtà viene tenuto dalla Presidenza della Repubblica, la Presidenza viene tenuta dalla Presidenza e non dal Presidente. Cioè, il problema è della distruzione dei poteri del Presidente della Repubblica. È un elemento antropologico e politico che si sta sempre più affermando, e torno a dire, costoro realizzano quello che i generali realizzavano con altri metodi. Loro non ne hanno più bisogno. Basta, come ricordato di nuovo Daniele, aver fatto una piccola operazione, per esempio. In 30 anni il reato che riguardava la vita italiana, a sentirli tutti, e li riguarda ancora costantemente, quello dei diritti politici del cittadino negati, un reato preciso che si compie come un solo uomo, questa magistratura l'ha solo attribuito un paio di volte nell'ambito del terrorismo, quelle cose facevano pena o facevano ridere, insomma.
1: No, lo attribuì l'ultima volta a Celentano.
0: Sì, appunto, è Celentano per alcune. Ma non l'ultima volta di Celentano, con 14 milioni.
1: No.
0: A un Celentano di 2 milioni, insomma. Poi così semplicemente perché i cacciatori, se ci stava qualche magistrato Beretta, io avevo parlato dei giudici della Corte Costituzionale Beretta, e poi in quel caso ci fu qualcuno della Procura di Roma, Beretta, insomma.
1: Bene, niente, su questa cosa dell'Associazione Nazionale Magistrati, che dire, ne parliamo praticamente tutte, non mi pare che questa offra grandi novità.
0: Io continuo a ricordare che appunto uno, anche sul piano della distruzione ambientale italiana e dell'andata in fumo, letteralmente, di una percentuale spaventosa dei boschi, no, della vegetazione italiana, la cultura, l'antropologia di questi ha fatto sì che non si facesse nulla. È una vergogna, ma nel senso non morale, è una vergogna pensare che esiste questo livello di cultura tra virgolette moderna. Poi l'altra, appunto, quella della distruzione di tutti gli strumenti che erano previsti dalla Costituzione per tutelare dall'antidemocrazia, dai comportamenti antidemocratici, i diritti alla democrazia e i diritti di libertà. E in più sono parte attiva della negazione della Costituzione, con una costruzione ideologica che ormai fa scuola costantemente, nella quale in un modo o nell'altro si afferma che il diritto mite o no comporta che il giudice, insomma, praticamente operi non tanto in applicazione della legge, ma in applicazione delle proprie convinzioni.
1: Allora Questa questione
0: politiche, le proprie convinzioni politiche.
1: Ah beh, certo, sì, certo. Se no torniamo al
0: sì, anche sull'altra cosa, sì,
1: bocca sulla della legge, i terzi,
0: sì, certo.
1: Un dibattito complicato, però. Tu sei per l'interpretazione o per
0: il giudice? Io storicamente ritengo utile enfatizzare anche la difesa della letteralità della legge delle leggi, cioè quella nel quale, soprattutto in un regime come nostro di civil law e non di common law, che è un'altra cosa con assenza, no, soprattutto in una situazione come questa, l'aspetto di de jure condendo legislatore e legislativo sia controllato, sia minimo, e invece ho sentito in questo congresso la rivendicazione ufficiale anche in questo congresso che invece le caratteristiche moderne del diritto dell'essere giudici è quella di essere innanzitutto praticamente un legislatore.
1: che è un bel pasticcio, perché vuol dire applicare un concetto da rule of law a un sistema napoleonico.
0: Sì, sì, ma poi, sì, ma che, comunque che con una sola cosa certa, l'ignoranza profonda di tutto quello che è storicamente liberale.
1: Va bene, e allora però questa storia dell'ANM, che è un po' l'avvenimento della giornata, a proposito, le ultime notizie politiche, poi adesso c'è, sì, l'alluvione delle notizie sportive.

0: di presidenza, perché potevano benissimo porsi il problema anche rispetto al presidente che si andava ad eleggere, che desse delle garanzie, no, di non essere praticamente nelle mani della presidenza già conosciuta. Da questo punto di vista però sono poco credibili. Il povero Berlusconi, poveri noi voglio dire, ecco. Cioè, se dico povero Berlusconi non lo dico con sufficienza, perché grazie a lui, quindi possiamo dire poveri noi innanzitutto, poi pure povero lui. L'ha voluta questa presidenza, l'ha concordata come tante altre cose con D'Alema e fatto anche con Prodi, no? Sì, ce l'ha, raccoglie quello che ha seminato.
1: Certo, se avessero votato Emma Bonino la cosa sarebbe andata diversamente, questo
0: Beh,
1: mi
0: ma
1: dici.
0: quel diversamente non l'avrebbero mai voluto. Proprio questa è la realtà.
1: Ecco, allora, già che ci siamo, siamo al tema che tu accennavi all'inizio, come un tema che senz'altro è obbligato, insomma, quello che sta succedendo nel governo. Hai visto
0: Sì,
1: anche, siamo al turpiloquio, in
0: nel
1: sostanza.
0: governo e nella politica italiana, sì. No, è divertente il grande giornalismo di questo giornalista portavoce, no? Di Bonaiuti che dice: noi non l'abbiamo mai sentito dire una parolaccia in vita nostra. Francamente, no, ma dico, capito. Allora, anche le prestazioni tecniche sono a livello delle prestazioni politiche, insomma,
1: Beh, la
0: divertente.
1: situazione era imbarazzante, però. Non per spezzare
0: Beh,
1: una lancia,
0: allora, vabbè,
1: ma io
0: ma
1: ho
0: non dire
1: detto.
0: una scemenza, no? Perché. E infatti Feltri gli ha risposto bene, ha detto, vabbè, insomma, senti, lasciate perdere se non volete. Calderoli l'ha di fatto confermato, quindi è anche chiaro. No, ma io devo dire che l'imbastardimento, l'involgarimento della politica attraverso la Casa della Libertà, voglio dire, ci garantisce probabilmente. Garantisce, ma insomma, rende molto probabile a questo paese il ritorno di formule e di classi dirigenti politiche che altrimenti non sarebbero mai più tornate al potere e al governo. Questo è il contributo che dà con la sua capacità di statista, di liberale, di De Gasperiano, di operaio, di comunicatore sociale e via dicendo.
1: Beh, ci fermiamo un
0: Sì,
1: attimo su
0: Berlusconi.
1: questo aspetto, perché per la verità sono, diciamo, ecco, due trasmissioni almeno, che tu lo evochi, però poi non lo approfondisci. Adesso vediamo se ho capito bene. Il ritorno vuol dire quelli che c'erano prima,
0: Sì,
1: si
0: certo.
1: intende, no? Non
0: Ma
1: inteso, non inteso tanto come centrosinistra, ma come blocco centrista, altro. Ecco,
0: certo.
1: questa è una cosa che tu hai detto per la prima volta 2 settimane fa. Hai parlato di un progetto nuovo, evocando anche la
0: Sì.
1: presidenza della Repubblica, anche in quel caso, che
0: Sì,
1: tu hai chiamato il taglio delle estreme. Vogliamo
0: certo.
1: approfondire questa cosa?
0: Sì, ma questo è un disegno naturale che sempre viene fuori, no? Si
1: Andiamo.
0: diceva si fa fuori l'MSI, non ci si riesce, si fa la destra nazionale in scissione dell'MSI. C'è stata la scissione fra, diciamo, favorita fra Cossutta e Bertinotti. Questa è cosa, direi, normale, di formare questi centri come centri di raccolta, non vorrei dire, insomma, di detriti, ma insomma un po' così. No, io quello che mi interrogo, mi sto ponendo, è noi. Poi noi, io allora ricorderò che per 15 anni ho cercato, abbiamo cercato in ogni modo di secondare la formazione politica e di una politica di sinistra liberale all'interno della sinistra politica e sociale italiana. Credo che abbiamo per 15 anni lottato molto bene anche sul piano tecnico, da questo punto di vista, dicendo esattamente, ahimè, le stesse cose che diciamo oggi e penso diremo domani. Sul piano dei contenuti, degli obiettivi, delle scelte, sul piano programmatico e

0: progettuale, no? Ma in qualche misura cercando di valorizzare quanto di deposito liberale pur sempre c'è all'interno di qualsiasi realtà politica e sociale, no? Diciamo, c'è una parte, la coltivi. Ricorderò che noi contendemmo al Partito Comunista i 4 seggi dell'estrema sinistra della montagna e con una dichiarazione: noi, questi sono i nostri posti, perché noi siamo la forza di alternative, non di alternanza, di mera alternanza, e lo siamo perché noi siamo, i nostri valori sono anche quelli della destra storica e non della sinistra del trasformismo ed altro. Cioè, e diciamo nel 75-76 abbiamo dovuto constatare che questa possibilità era ormai sepolta, aperta dal 59, io devo dire, con il mio articolo, personalmente come espressione pubblica di questo tentativo esplicita avvenne nel marzo 59-58 con un articolo sul Paese Sera, una polemica poi con Togliatti ed altri. L'abbiamo praticata in tutti i modi, poi quando Berlinguer mostrò di ritenere o di volere ritenere che le grandi vittorie sul divorzio e quelle che si preannunciava sull'aborto fossero momenti di ricreazione, no, in fondo, del popolo italiano, ma che il progetto partitocratico, il progetto cattocomunista, il progetto, vabbè, quello che restava, quello strategicamente possibile e necessario, beh, noi dovremmo constatare che nel 76 facemmo una campagna elettorale su questo e entrammo, fummo forza di forte, credo, e capace opposizione. Sono non solo, per esempio, noi ritardammo di diversi anni il nuovo concordato che Andreotti ci venne a proporre, devo dire anche però con la intelligenza, con un minimo massimo anche di rispetto un po' del Parlamento. Andreotti accettò 3 volte di tornarsene con le pive del tacco e rimandare, no? Poi quello che divenne il patto Madamense di Craxi con il Vaticano nell'84, che è stato oggi evocato dal cardinale Silvestrini, dicendo, beh, tra l'altro e altri, c'è una cosa che non si è ancora realizzata, è la effettiva autonomia della CEI dalla Curia. È interessante che questa era la strategia di Marzotto Broglio e di altri che aiutarono Craxi a fare quest'altro errore. Ma quindi oggi per 10-15 anni abbiamo tentato lo stesso, no? A destra, tra virgolette, come a sinistra, sempre ricordando che lo facevamo anche aperti ad un discorso che poteva coinvolgere la sinistra, rivolgendolo e vivendolo a destra anche in modo particolarmente accanito e consapevoli della posta in gioco. Oggi dovrei dire questo, una cosa. Io ringrazio, per esempio, ieri c'era una bella presenza da Gad Lerner di Biondi, sì, che regolarmente poi ci evoca, eccetera. Beh, però ci sono un limite. Ormai gli ex democristiani, gli ex fascisti, gli ex berlusconiani, sono scatenati tutti quanti. No, ex berlusconiani, a cominciare da Berlusconi, voglio dire, cioè gli ex del 94, so che sto ormai... È chiaro che Silvio Berlusconi, non voglio dire per carità che è la caricatura di se stesso, dico comunque che è un ex Berlusconi rispetto ad allora. E continuiamo, chi ci segue queste nostre domeniche, mi pare che hanno 3 anni di noia. Non c'è stata domenica in cui non ho continuato a dire dobbiamo lo stesso cercare, e ancora lo cerchiamo di fare. Però lo sfascio è tale. Dio santo, dove sono i liberali del Parlamento? L'ho già detto, dei liberali che in Parlamento dicessero benissimo, a questo punto dei decenni sono passati, le esperienze le abbiamo fatte. Nella realtà italiana, sociale e politica, non solo italiana, La realtà radicale è una realtà che sembra sempre sul punto di morire, ma non muore mai e ci sono dei motivi. Perché non raggiungere dopo decenni questo? Perché non porre i problemi? Perché non ci sia, non ci sono, insomma, noi abbiamo avuto, lasciamo stare il Presidente del Senato, abbiamo avuto a Bizet, lasciamo stare Urbani, lasciamo stare uno degli intellettuali di destra più onerato di incarichi parastatali e statali, eccetera. Insomma, come si sta in giro? Ma Dio santo, non c'è qualcuno che per esempio dice in Italia io sono disponibile a fare una battaglia per proporre l'alternativa anglosassone, per proporre il modello, ancora una volta, anglosassone, il modello federalista anglosassone. Rispetto agli altri, il modello presidenzialista è il modello di giustizia anglosassone, no? Niente, o altrimenti anche nella realtà italiana, dinanzi a occasioni che noi diamo, dire, di conoscenza attraverso la radio, ma anche tutte le nostre iniziative giudiziarie e le altre, è una somma di individui, si organizzano soprattutto sotto elezioni. Hanno la possibilità di fare un lavoro organizzatissimo, qual è il nostro di lotta politica, potrebbero parlare a nome di una forza che esiste, organizzata a livello transnazionale, internazionale, italiano, no, in modo particolare, tra l'altro potrebbe essere prezioso questa sinergia fra parlamentari eletti per fare i liberali, tanto non dovrebbero avere eccessivi imbarazzi. Io so che per esempio poi un uomo come appunto Biondi dice, beh, insomma, se io dovessi fare una cosa del genere mi è stato riferito, io però mi dimetterei. No, insomma, non ho capito, sono andati chiedendo voti per un progetto liberale, per un programma liberale, su questo sono andati. Beh, onestamente, se pongono il problema degli elettori, gli elettori hanno votato promesse liberali, impegni liberali e non quelli della politica economica di Tremonti, non quella della politica economica che c'è stata, non quella della politica malamente europea e mondialista putiniana, no? E sotto Buchanan, ma poi nemmeno, almeno Aznar qualcosa da questo punto di vista occorre riconoscerglielo. Beh, tanto, ma pure il principe Carlo è andato, oltre a Casini,
1: No,
0: è
1: anche
0: andato in
1: Fini, ci
0: Iraq.
1: sono andati tutti ormai,
0: Ecco
1: manca solo il
0: appunto, sì.
1: Presidente del
0: Lì
1: Consiglio.
0: devo dire buona la battuta di Roberto Giachetti, perché ha detto, l'addetto stampa sul nominato, cioè non lo abbiamo mai visto abbandonarsi all'ira. E lui ha detto, all'Iraq, certo, sì, all'Iraq non l'abbiamo mai visto, insomma. Ma tutto questo è triste perché davvero ormai diventa un problema un po' di barzellette. Mentre vedi il problema è drammatico, è triste. Allora, quello che voglio dire, riprendere, ricordare, perché le ragioni sono tante, la scelta del sistema politico, diciamo, anglosassone a fronte versus di quelli e quello continentale. No? Questo sul piano istituzionale, delle forme istituzionali, politiche, elettorali, eccetera. Precisare sul piano economico, no, quali sono le proposte anche che si vanno a fare. Su questo manchiamo un po', abbiamo delle ottime analisi critiche di quello che accade, ma su questo avevo sentito, tra l'altro da Benedetto, mi ha fatto molto piacere, circa un paio di mesi fa, che avremmo posto il problema dei bond argentini prima ancora, beh, insomma, qua non mi pare, ma comunque dobbiamo chiarircele. Dobbiamo vedere questa situazione del partito transnazionale, dopo dire, le affermazioni e gli insuccessi che hanno dell'incredibile, attraverso soprattutto Emma, no? Del partito, su fronti che sono nuovi. 5 anni fa era un fronte arabo, diciamo, non l'avevamo, o 6-7 anni fa il fronte orientale era il fronte tibetano, non era ancora radicata a tutti gli altri. E quindi di tutto questo dobbiamo e possiamo prendere atto. Ecco, io tra l'altro, qui ci entriamo, fra 2 settimane sarò in California perché c'è una grande assemblea di bonzi e di militanti, di fedeli, di credenti buddisti vietnamiti che vogliono festeggiare nello stesso tempo il Congresso americano e il Parlamento europeo, perché, se vi ricordate, qualche settimana fa, quasi lo stesso giorno, Congresso americano e Parlamento europeo preso delle delibere molto dure contro il governo del Vietnam e le persecuzioni assassine, poi tra l'altro, in corso in questo momento che sono riprese. Però vogliono dare questo ringraziamento. E Penelope Folcker e Vovanai saranno lì, loro sono rappresentanti, Vovanai ormai da 30 anni nel mondo della chiesa buddista del Vietnam, unificata del Vietnam, mi hanno chiesto di andare, ci andrò e vedremo se Cox Xor verrà anche lui. No, è un fronte molto importante, ma che continua a crescere costantemente. Dopo Sana, Emma, a questo punto è sollecitata da proposte di fare Sana 2, Sana 3, Sana 4, ma può essere in Arabia Saudita, in Egitto, in altri paesi, dopo quel successo. E credo che si rivolgono semplicemente a Emma, quindi non c'è pace, è il partito. E questo pone dei grossi problemi. L'iniziativa sulla Cecenia, ne abbiamo parlato e non solo parlato stasera. C'è questo fronte vietnamita cambogiano, anche con notizie delle ultime ore, nei quali siamo impegnati. Ed è un modo per essere italiani, è un modo, no, senza ricordare vecchi classici e nobili internazionalismi, però voglio dire, l'internazionalismo era un modo di essere presenti nella propria nazione, nel proprio campo di lotta. E su questo andrò anche perché al ritorno, sarà un po' un'ammazzata, ma al ritorno vorrei fermarmi a New York per cominciare a preparare il lancio anche in alcuni ambienti americani di questa cosa che vogliamo costituire, abbiamo dichiarato ufficialmente un comitato promotore degli Stati Uniti d'Europa e d'America per l'Organizzazione Mondiale delle Democrazie, ecco, no? E il Partito Radicale Liberale Europeo per queste due cose. E questo è il nuovo fronte. Diciamo che abbiamo mandato, non sappiamo, possiamo valutare. A fronte di una 70.000 email, probabilmente le abbiamo mandate a 30.000 persone, perché sono cose doppie ed altro, non riusciamo a valutarla. E devo dire, in 2 giorni ci sono arrivate 700 risposte via email di adesione al progetto, quindi nemmeno, no, che altro, il che non è poco,
1: Quello che lasciava scettico Soros, cioè nel contesto.
0: sì, no, che non c'è, lui c'è una follia. Io poi ci ho ripensato, adesso gli scriverò, dico sì, ma dico non ho capito. L'abbiamo interpretata male. Lei quando dice follia non dice necessariamente una cosa negativa. E allora vedrò di coinvolgerlo, dico, se ci si scrive questa cosa o meno, insomma.
1: Oh, fra l'altro, se perdoni la banale curiosità, è la prima volta che vai in America.
0: No.
1: Ci sei già stato?
0: È la prima volta che non vado o in sciopero della sete o in sciopero della fame, o sì, sono stato a New York,
1: Ah, è vero,
0: all'ONU
1: sì.
0: durante la campagna, periodo campagna sterminio per fame nel
1: È vero, è
0: mondo, una volta con Emma che era lo sciopero della sete, per cui lei poverina impazziva lei a curarmi e vigilarmi, un'altra volta nel sciopero della fame andammo anche in Canada. E lì, no, 3 o 4 volte ce l'ho già, ma sempre come vado io nelle cose, insomma, come spero di andare fra poco, prima o poi, a Potenza, anche queste cose di Maurizio, andare in Lucania, perché insomma ci andrò, sarò un giorno e mezzo, non potrò starci purtroppo a vedermi i nuovi sassi di Matera o non so che cos'altro.
1: Ma comunque, a proposito, a parte Soros, negli ambienti americani c'è qualche...
0: No,
1: perché
0: per il
1: c'è
0: momento,
1: questo rapporto? Però...
0: Per il momento, non, da questo punto di vista, abbiamo nulla, perché bisogna pur dire le cose. Le cose che speravamo, che io speravo attraverso il libro di Daniele, che dissi subito, la cosa importante è il libro sarà in America, non come operazione, e lo meritava di gran lunga. Come è noto, c'era l'impegno, l'invito e l'impegno di presentarlo in America a metà luglio, mi pare, o all'inizio di agosto, ufficialmente nella sede, diciamo, più prestigiosa, Neocons, a Washington. Siamo a febbraio, ogni tanto l'Edin arriva in Europa, ma insomma, di questa cosa, pur avendole anch'io sollecitata per un altro verso, immagino che Daniele avrà fatto, insomma, un po' una sola, un po' un bidone, si sospetta che ci fosse. In realtà non è così, c'è stata indubbiamente una rapida evoluzione dei rapporti di alcuni neocons con alcuni berlusconiani. Sicuramente, come è noto, io sono convinto, sull'afflato di una grande tensione modale, etico-politica e morale, ma che ha subito delle ricadute particolari. Non bisogna rassegnarsi, però, da un altro punto di vista, nelle postfazioni che abbiamo fatto al libro di Soros tradotto da Matteo Angioli, no?
1: Sì.
0: Voglio dire, già... Già le settimane diventano interessanti, insomma. C'è stato un momento in cui si sosteneva che fra Bush e i democratici, sì, diciamo, tra virgolette, non c'era partita. Ma la partita mi pare che c'è. E io ho chiarito, tra l'altro in un modo provocatorio, perché uno che scrive che di Soros ammira la fiducia, in fondo la limpidità della sua storia e dei suoi impegni, lo fa sperando, dico, mo, ecco, fatti avanti con i fratelli De Regge, insomma. Invece non è arrivato nessuno, no? Perché pensavo, avendo scritto questo, Pannella dice che questo finanziere, la lira...
1: Sì, la questione del...
0: Ma non ho perso speranze che arriveranno anche queste cose.
1: Bisogna aspettare la campagna elettorale, poi ti parleranno di Soros.
0: Sì, vabbè, ma sai, insomma. Comunque, no, la cosa importante è che purtroppo Kerry c'ha una cosettina negativa, ma una cosettina. E che lui negli ultimi anni, attraverso un processo che si comprende, è divenuto uno dei più ottimisti nei confronti del governo vietnamita. E al Senato ha bloccato lui un'iniziativa molto importante di difesa dei diritti umani e civili in Vietnam. Questo è un piccolo dettaglio. Ci ho detto, mi pare che il ragazzo sia partito bene, che come tutti dicono, mi pare che il ticket è con... non con i sondaggiati,
1: no, né con Dean né con Clark, pare di capire.
0: Hai capito, né con Dean né con Clark, come faceva giustamente notare Walter Vaceglio,
1: il
0: mio biografo non autorizzato, che insomma, rispetto ai sondaggi, lì i giornalisti potevano forse andarci un po' di più a seguire. Tra l'altro, ci dovrebbero essere i risultati del MEN. Era oggi, no? O domani? No, oggi.
1: No.
0: Gli altri erano ieri, quindi il MEN oggi. Sì, loro chiudono alle 2 di pomeriggio, ancora chiudono. No, in Svizzera chiudono alle 12.
1: Non so di che. Adesso comunque abbiamo la ricerca. E fra un attimo ti so dire.
0: Ah, ecco,
1: sì,
0: scusa.
1: Eccoli qua, volevi i risultati e li abbiamo. Ecco, ricordavo bene, ma avevo paura di dire una sciocchezza. Ha vinto Kerry. Kerry ha ulteriormente incrementato il suo già notevole vantaggio, ha letteralmente fatto razzia di delegati, vincendo ieri le assemblee di partito nel Michigan e nello stato di Washington. Oggi le assemblee del Maine, dove finora si è imposto, dove pure è favorito, no, sono ancora
0: prima. I sondaggi, le previsioni.
1: Sì, ecco, non avevo visto solo dei sondaggi. Va bene, no, parla degli altri dati, però questi del Maine pubblica solo i sondaggi. Sì.
0: Però Massimo, avevamo sfiorato un momento fa il Partito Radicale Liberale Europeo, la sua annunciata Costituzione, questo primo invio, queste prime 700 risposte, mentre l'invio è in corso, e il fatto che a sto punto, approfittando di questa occasione che ho voluto cogliere perché Vovanai da 30 anni, ormai anche di più, è un compagno, un amico importante, no, e ci tenevano molto, e quindi voglio però andare a New York e vedere con Marco Perduca e Matteo Mecacci se riusciamo, perché questo è essenziale nella strategia di questa iniziativa, ad avere presenze in America intendendo gli Stati Uniti d'America, in Canada e in America. E tra l'altro ci sono state 3 o 4 risposte, quelle che ho scorso delle altre, che venivano anche dalla Bolivia, dalla Colombia, pur avendo detto chiaramente, questo vi annunciamo l'intenzione che è il comitato promotore del Partito Radicale Liberale Europeo, quindi europeo, per gli Stati Uniti d'Europa e d'America, per l'Organizzazione Mondiale della e delle Democrazie. Questo era proprio, poche righe. E beh, da diversi paesi, diciamo, abbiamo avuto almeno 7-8 che io ho visto risposte di sudamericani, che a noi ci interessa molto una cosa del genere, eccetera. E poi dovremo analizzarle un po'. Ma la cosa sulla quale vorrei un tantino, se credi, approfondirla un po', io spesso ho sempre detto che è partire dal vissuto, altri potrebbero dire dalle fenomeni, dalle fenomenologie, a dipendere dai linguaggi che abbiamo, ma indubbiamente è un vissuto di individui e un vissuto di popoli. Cioè gli irlandesi a New York, in America, gli italiani, diciamo che è gente che ha vissuto una storia da Stati Uniti e d'America ed Europa. Hanno lavorato lì, sono dovuti andare lì perché qui erano, finché erano carne da cannone, trovavano qualcosa da fare, poi carne da lavoro andavano lì. Sono molti gli stati, ancora oggi ci sono in Medio Oriente, ma che hanno vissuto per decenni sulle rimesse dei milioni di emigranti. Tra l'altro, pensavo una cosa, noi abbiamo scritto un fax, però non è, ai 35.000 sindaci francesi, è un'impressione, una cosa vera. Sono certo che lì avremo una risposta scoraggiante, se non c'è. Perché l'ho voluto fare? Perché l'unico paese d'Europa che non ha avuto immigrazione di massa, ha sempre avuto immigrati, no? Immigrazione, è la Francia. E quindi manca questo presupposto su quale io molto insisto, perché non è un caso se i 10 nuovi aderenti all'Unione Europea, ex comunisti, però sono tutti targati americani, no? Da un certo punto di vista. E credo che in parte è determinato dal fatto che quello che in molte zone d'Italia, mica solo del sud, perché anche nel Friuli, nelle zone povere del Piemonte, via dicendo, in grandi zone dell'Italia, abbiamo avuto Veneto. Questi. E siccome una delle cose che hanno aiutato il processo di omologazione, di unificazione europea a livello dell'opinione è stata questa, no? Il Belgio con le centinaia di migliaia di italiani che sono andati lì, e per fortuna non solo a Marcinelle, in Francia, del nord, ovunque, e tutte le immigrazioni mediterranee, nell'assieme verso il centro, quelle balcaniche ed altro, beh, io credo che dovrebbe stimolare, cioè, riflessioni e anche riflessi, no? Questa idea di naturalmente sottolineando che cosa, secondo questo può avvenire sulle mitologie le più diverse, essenziale dire come storia, direbbe Rose, come storia della libertà e del diritto, perché appunto degli Stati Uniti e d'America e di Europa, sulla base delle battaglie di democrazia, no, e di libertà per costruire l'Organizzazione Mondiale della Democrazia. Questo è essenziale, perché sono stati anche, no, molti momenti nei quali queste forme di unità erano di altra natura, insomma.
1: Beh, in effetti sì, questo argomento, diciamo, riporta su, nei suoi termini, quella che può apparire appunto una follia, il fatto che appunto il rapporto con gli Stati Uniti sia una cosa connaturata al mondo europeo, insomma, per dire una banalità
0: storica,
1: sì, appunto, perfino
0: sociale,
1: in
0: antropologica, certo, appunto, no, proprio così, e quindi certo, rischia di essere in fondo inconsapevole, per molti versi affidata a dei riflessi più che a delle consapevolezze, no, però quando i riflessi, il DNA sono quelli, il lavoro dovrebbe, cioè, un po' quello che è accaduto sul divorzio, no? Cioè, in fondo, quando abbiamo trattato il problema del divorzio, tutta la classe dirigente italiana non ci credeva, non ci voleva credere, dico tutta, perché Loris era isolato anche nel mondo socialista, no? E non parliamo di comunisti e di classi dirigenti ed altro. Ci siamo rivolti al vissuto, io dicevo sempre, le canzoni Partono i bastimenti per terre assai lontane era la canzone della rottura della famiglia, delle vedove bianche, no? Di questi grandi fenomeni sociali. Certo, se noi avessimo la possibilità di essere eletti avendo dei siti, esistono nel mondo, con 20 milioni di lettori o 50 milioni di lettori, non avremmo problemi. Ed è per questo che il discorso che prima facevamo sulla sinistra liberale, destra liberale, destra storia, che discorso sulla nostra, le epoche, i periodi, le scelte tattiche, ma soprattutto anche quelle strategiche che abbiamo sempre fatto, però dobbiamo tenere presente che questo vale se l'interlocutore è democratico, cioè se è il popolo, se sono i popoli, se sono gli elettori, altrimenti si ricade nel rischio di dire vabbè, quella roba è una roba dall'1%, ci ha dato il 2%, no, non è vero, cioè tutto diventa falsato, no? E quindi la battaglia è quella, Daniele dice caso d'Italia, la battaglia è questa, l'abbiamo ancora trovato, come dire, la ricetta, no? Che può consentirci. Di fatto prendiamo atto, sono 30 anni che ancora non riescono a farci scomparire. Che è un primato per delle forze liberali.
1: Assolutamente
0: radicate.
1: Sì, non solo per le forze liberali, diciamo, sì, fra le piccole forze, fra, certo, i partiti che non hanno mai, a parte un caso, nel caso dei radicali, superato, sì, il 5%, i radicali sono stati quelli, sì, più longevi, insomma.
0: No, ma direi che in fondo anche, non so, se il Risorgimento, dopodiché le forze liberali in due decenni sono distrutte fino a esserlo anche fisicamente. No? Voglio dire, con i fascismi, le altre cose.
1: Ma tu che cosa pensi? Questo non te l'ho mai chiesto, perché poi in realtà dopo la Repubblica ci fu subito un dibattito su questo. Tu cosa pensi della cosiddetta Italietta, quella prefascista? Era un regime anche democratico o no?
0: No.
1: Parri diceva di no.
0: Sì, vabbè, ma guarda, anche Oriani, anche una parte dei Gobettiani, anche, bisogna vedere quali sono i parametri.
1: Certo.
0: No, se noi guardiamo, bisogna guardare i trend che ci sono, ma in realtà storici. Che cosa produce? Più libertà consapevolmente, bisogna aggiungere, o meno libertà? Più, tra virgolette, giustizia, no? Contrapposta a più uguaglianza, ecco, diciamo. Più uguaglianza rispetto invece alla diversità della democratica, eccetera, che cosa? E quindi io dico che sicurissimamente il Risorgimento liberale, compiuto o non compiuto, dicendo queste cose che non mi appassiona, ma il Risorgimento liberale è stato forse un episodio, lo dicevo anche rispetto a Croce, in qualche misura ha avuto caratteristiche di riforma. Ma nel senso, è stata una cosa forse più corrispondente di quanto non avessimo colto, sia pure molto ritardato, dei momenti di riforma protestante, di riforma anche delle religiosità, no? Questo. Ed è indubbio che comunque è stato un elemento, l'Italietta è qualcosa che non riusciva ad assicurare l'essere l'Italia avanguardia nelle realizzazioni storiche di giustizia. E infatti Marx aveva sbagliato in questo, che non aveva immaginato che non fosse in Inghilterra, ma in Russia, che poteva essersi, tra virgolette, la rivoluzione. No? E in Italia, perché lì dove i regimi erano, magari per motivi anche liberali, di uno Stato non forte, non ultrapresente, eccetera, avendo una lentezza nelle realizzazioni, nell'allargamento sociale, no? Ed economico, hanno prodotto le tragiche illusioni delle scorciatoie totalitarie, del welfare senza libertà. Mentre quando i liberali inglesi, Beveridge, immagina il welfare nella società britannica di libertà, no, evidentemente quelle sono realizzazioni che hanno fatto epoca col movimento Fabiano e con poche altre cose, hanno dato le migliori cose della storia dell'altro secolo. Insomma, no, nella,
1: beh, la Fabian Society esiste ancora, è vista un po' come sì, esiste ancora.
0: No, esiste, è un elemento di classe dirigente, ma non credo che abbia un'influenza politica diretta, purtroppo. Vabbè, può darsi, Massimo, io questo non lo so. Ecco, non mi risulta, il che non vuol dire che non c'è.
1: Beh, la London School of Economics, sì. Sostanzialmente.
0: Beh, allora anche lì noi abbiamo poi da Dahrendorf oggi, eccetera, a Soros che c'è passato, no, alle cose popperiane o alle cose keynesiane. Quindi quelle keynesiane con quelle fabiane possono parere avere una maggiore vicinanza delle altre. Però è indubbio che...
1: Ma, no...
0: Ripeto, quelle keynesiane sì. possono sembrare avere una maggiore vicinanza e parentela nei confronti di quelle fabiane e di quelle popperiane come tesi. Ho detto, sto facendo un confronto. Ecco, il confronto è lì dove...
1: Perché Popper va di moda, quindi va bene.
0: E io invece dico appunto che Popper ce l'ha di meno, apparentemente, molto di meno rispetto alla società fabiana, rispetto a Keynes.
1: Di che? Ha di meno di cosa?
0: Di contiguità.
1: Ah no, certo.
0: No, ecco. No, ma infatti... allora ecco. Ma infatti avevo visto il tuo viso e avevo capito che non mi ero fatto capire, perché dall'inizio dicevo questo.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo, alla London School abbiamo poi queste componenti e non mi sentirei di dire che appunto sia una incarnazione o un erede delle società fabiane. Ecco.
1: Ma non lo so, forse bisognerebbe approfondire, perché credo che Blair con la Fabian Society c'entri esattamente come con la London School of Economics, quindi forse... Con
0: Popper la sua singolarità, voglio dire. È una sua singolarità, poi lui fatto anche con questa cosa di questa moglie cattolica, poi cattolica in questo modo come è venuto fuori. Cioè la società, le posizioni fabiane erano delle forti anche echi cristiani, anche religiosi, che erano del tutto assenti.
1: Per diversi, sì. Ma il governo?
0: Guarda, le cose, la logica delle cose è manifestamente quella che vede ex fascisti, ex comunisti, ex clericali costituire la candidatura sociale anche e culturale del nuovo blocco di potere. Cioè indubbio che le sintonie, beh, d'altra parte quando la sinistra e Botteghe Oscure e Occhetto, ma chi le bisogna pure dirgliele certe cose, hanno scelto di fare leggere Fini contro di me, dopo che noi eravamo stati determinanti per l'elezione contro il segretario dell'MSI di Francesco, che se non andava a prendere una sconfitta da quale non sarebbe rimesso nemmeno dopo 50 anni, no? Dobbiamo pure tenere presente che da allora molte cose sono accadute, e se Berlusconi ha sdoganato prima la Lega, col risultato che è divenuta subito una costola della sinistra, no?